0: chiamato anche per gli amici in maniera simpatica il cieco Beppe, come si suol dire. Ecco, comunque questo Ferdinando, anche se poi è passato alla storia per essere un imperatore piuttosto debole, non proprio lucido di mente, però qualcosa di buono lo fece, insomma, cioè sotto il suo regno venne creata questa ferrovia ferdinandea. Cos'era questa ferrovia? Era questo grande progetto ferroviario realizzato che doveva unire le due capitali del Lombardo-Veneto, e quindi Venezia e Milano. Ci si mise molti anni, naturalmente per unire in treno Venezia e Milano bisognava anche coprire il tratto della laguna, evidentemente, perché Venezia sorge su una serie di isole, no? Non è legata, non era unita alla terraferma. Ed è proprio in quel momento lì, siamo all'inizio degli anni 40, che viene gettato questo ponte sulla laguna, attualmente si chiama Ponte della Libertà, no? Sono circa 4 chilometri se non sbaglio, su cui correva la ferrovia che doveva unire appunto Venezia, tutti i territori nell'inframmezzo, fino a Milano. Ma non solo questa ferrovia, ma vennero fatti anche tutti i lavori circostanti, per cui si crearono delle strade, si crearono dei canali per unire, per meglio unire i vari fiumi, il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige, il Po, erano tutti collegati. Da Venezia si poteva arrivare fino a Milano, fino a Pavia, in nave. Ma dopo venne potenziato anche il porto di Venezia, perché l'idea giustamente era sistematica. È inutile investire tanto solo su un elemento se tutti gli altri poi fungono da collo di bottiglia, no? Bisogna creare un sistema che funzioni nella sua interezza, per cui viene potenziata la portualità di Malamocco, siamo sul Lido, e viene potenziato l'arsenale in modo tale che Venezia potesse da un lato recepire molte più merci nel proprio porto, porto che tra l'altro venne anche reso porto franco, e quindi lì si poteva comprare e vendere senza pagare dazio, era un altro strumento molto intelligente per attrarre capitali, attrarre commercianti. E attratti i capitali, attratti le merci nel porto, a quel punto lì potevano anche essere facilmente sdoganate un po' ovunque attraverso la ferrovia. Ecco, fu un progetto di ampio respiro che tutto sommato funzionò, perché anche solo guardando i dati del tonnellaggio di navi entranti nel porto di Venezia si vede che in questi anni, dall'inizio degli anni 40 in poi, c'è proprio un picco, quindi una ripresa del commercio e una ripresa delle attività economiche, e in qualche modo anche una rinascita di Venezia e del Veneto, che pur sotto il giogo dello straniero però stava rialzando la testa e cominciava a, come dire, ad avere un po' più consapevolezza di se stesso e a rinascere. Poi però sarebbe scoppiata di lì a poco la prima guerra d'indipendenza nel 48, che fece ripiombare tutto quanto al punto iniziale.
1: Certo, abbiamo il nostro Daniele Manin, insomma, che prende in mano la situazione, e quindi c'è questo anno e mezzo di tentativo di ritornare alla Repubblica, ma non succede. Però dal punto di vista, Alberto, burocratico, ecco, si racconta, insomma, sono tanti citazioni, l'Austria ha amministrato bene, l'Austria era severa ma puntuale, era efficace, le riforme dal punto di vista sociale, insomma, la scuola, la sanità, la polizia locale, questi aspetti qui erano, cioè la popolazione era anche, diciamo, soddisfatta dell'amministrazione austriaca.
0: Sì, allora tutto sommato sì, diciamo che dal 1815, quindi appunto inizio della dominazione, fino al 48, il 48 uno spartiacque, i nemici dell'Austria erano molto pochi, tutto sommato, erano coloro che si riunivano nelle famose società segrete, nella carboneria, nei federati a Milano, a Venezia ce n'erano molto pochi, era più che altro l'ambiente della marina che a Venezia catalizzava alcuni dissensi, per esempio i fratelli Bandiera, famosi, che poi moriranno e quindi saranno considerati martiri della causa risorgimentale, erano due ufficiali della marina veneziana. Però la stragrande maggioranza della popolazione, tutto sommato, manifestava il proprio consenso, perché le cose funzionavano. La burocrazia, ecco, citava la burocrazia, è vero, ha inquadrato bene, la burocrazia era un po' pesante perché era molto accentratrice e quindi rallentava i procedimenti. Questo era inevitabile perché ricordiamo che l'impero austriaco era un impero multinazionale, c'erano ovviamente gli austriaci, c'erano gli italiani, c'erano gli slavi, c'erano i polacchi, c'erano i cechi, c'erano gli ungheresi, quindi realtà culturali molto diverse, e bisognava per forza di cose, per far funzionare la macchina imperiale, omologare i protocolli del funzionamento della macchina amministrativa. E quindi tutta la corrispondenza da Vienna per Vienna era in tedesco, per esempio, dopo doveva essere tradotta, e questo implicava un certo tempo, erano abbastanza veloci, ma rendeva tutto più macchinoso. Dopo, è anche vero che gli austriaci avevano un po' la mania di voler controllare un po' tutto, per cui questo rendeva più pesante la macchina, però tutto sommato era efficace. Ecco, io direi così, non era estremamente efficiente perché era un po' lenta, però era efficace, a suo tempo, ma arrivava, era puntuale. E per esempio, faccio solo un esempio, sotto l'Austria, sotto questa seconda dominazione austriaca, viene ricostituito il catasto, e quindi si cerca di capire quali proprietà fossero di chi, in che modo potessero essere tassate. Questo naturalmente rendeva più efficiente la fisco, e quindi il prelievo fiscale, e anche più equo, perché si richiedeva un maggiore sforzo a chi più possedeva e un minore sforzo a chi possedeva meno. Ricordiamo che in questo periodo c'era una fortissima concentrazione di terreni nelle mani di pochi. Si calcola che più o meno l'1% della popolazione, parlo del Lombardo-Veneto, detenesse la metà della terra, quindi parliamo di concentrazioni molto molto importanti, e che era anche giusto e inevitabile che venissero tassate più degli altri, no? E questo crea un certo malumore presso i possidenti, perché nessuno è contento di essere tassato, ovviamente, né allora né ora, però è anche vero che crea un certo consenso in tutti gli altri, che erano il 99%, che vedono una pressione fiscale più equa. E poi comunque, se guardiamo quello che succede nel rimanente territorio italico, le cose non andavano molto meglio, anzi generalmente erano ben più inefficienti. E un'altra cosa che fece per esempio la burocrazia asburgica simpatica fu quella di controllare, e se ne venne istituita una commissione araldica per controllare se tutti gli ex patrizi che dicevano di essere tali lo fossero veramente, perché cambia il sistema, crolla il patriziato veneto e molte famiglie rivendicano il proprio titolo nobiliare. Ma venendo assorbiti nell'impero asburgico, l'impero asburgico già aveva ovviamente una sua aristocrazia con delle regole un po' diverse, per cui i vari nobili, sia veneziani sia dell'entroterra, non potevano rivendicare il proprio titolo, ma dovettero chiedere la conferma, in modo tale che fosse chiaro che il riconoscimento dell'aristocrazia passasse attraverso anche qui il controllo centralistico di Vienna. E molti lo fecero e ottenerono un nuovo titolo, dovettero rinunciare all'antico titolo tipicamente dei patrizi, che era nobilomo, che era tipico di Venezia, e dovettero aggiungere un prefisso al proprio cognome, che non era il von, perché quello è tipico tedesco, von Metternich, von Bismarck, ma in Italia divenne il de. Quindi il de era il come dire, il segnale nobiliare, no? Esatto, che diceva la sì. Particolarità. Dopo è anche vero che le famiglie più ricche potevano eventualmente comprare titoli nobiliari più altisonanti, e quindi se si sborsava una certa quantità di denaro si poteva diventare conti, e se se ne sborsava una quantità ancora maggiore, ma furono molto pochi a fare, addirittura principi. Ecco, per cui si ricrea un'aristocrazia all'interno dell'aristocrazia, anche in base al tenore personale, naturalmente.
1: Certo.
0: Ecco. Poi, detto questo, c'erano molte altre cose che effettivamente erano un lustro per il Lombardo-Veneto, perché pensiamo per esempio alle riforme sociali che lei citava giustamente, la scuola. Ecco, io l'ho scoperto anche recentemente, dico la verità, ma nel Lombardo-Veneto vigeva una legge per cui c'era l'obbligo scolastico, per tutti, maschi e femmine, dai 6 ai 12 anni. È una scuola che funzionava, perché a livello di analfabetismo nel Lombardo-Veneto si era tra come dire, i più alfabetizzati non solo d'Italia ma anche d'Europa. E questo l'Austria riuscì a ottenerlo, in parte appunto per l'efficacia della sua burocrazia, riuscì a ben organizzare il sistema, ma anche perché si appoggiò saggiamente alla struttura ecclesiastica, quella delle parrocchie. I sacerdoti erano persone istruite, erano persone mediamente colte. Sì. Se si trattava di, come dire, far scuola in una pieve, in una parrocchia, anche dispersa chissà dove in campagna, si riusciva a introdurre ragazze alle nozioni basilari, no? Quindi leggere, scrivere, far di conto. E l'obiettivo venne centrato. Addirittura vennero istituite delle scuole serali per gli adulti che introducevano alle prime nozioni tecnico-scientifiche. Però ecco, l'aspetto scolastico e della formazione venne particolarmente curato dall'Austria, quindi dal Regno Lombardo-Veneto, e i risultati si videro, e come, con, a dire il vero, un certo scorno dei liberali patrioti, cioè di coloro che vedevano l'Austria come fumo negli occhi, no? Che volevano far di tutto per cacciarla dall'Italia, i quali pure dovevano ammettere che, per esempio, il sistema scolastico tutto sommato funzionava, pur appoggiandosi alle parrocchie, laddove sappiamo che il Risorgimento, no? Quelle poche elite liberali che spingevano per l'unificazione italiana, erano anche fortemente anticlericali, per cui c'era un doppio smacco: l'Austria-Ungheria in appoggio alle parrocchie, che riescono comunque a produrre un sistema scolastico invidiabile. Sì. Ecco, la scuola, ma non solo, per esempio anche la sanità la sanità pubblica era gratuita, ecco, non immaginiamocela come la nostra, ma tutti i medici che si laureavano, che venivano prodotti nel Lombardo-Veneto, per legge i primi 3 anni erano alle dipendenze dello Stato, e che decideva dove spedirli e dove insediarli per almeno 3 anni. E quindi anche nei diversi paesi di campagna, quelli abbarbicati sulle colline o in montagna, se possibile ricevevano un medico fresco di laurea, per carità non aveva grande esperienza, ma meglio di niente naturalmente, che aveva pagato dallo Stato, che aveva l'obbligo di curare gratuitamente la popolazione. Ecco, anche questo insomma fu una riforma lungimirante, no? O per esempio, ecco, cito l'ultimo esempio, gli orfani, i cosiddetti trovatelli. Per secoli se n'era preso cura la Serenissima. Sì. Se andiamo a Venezia, tra l'altro, vicino alla chiesa della Pietà, vicino alla chiesa della Pietà, esiste ancora una porta girevole, la ruota dei trovatelli, è una delle poche che esiste ancora in Italia, ce n'è un'altra a Firenze. E caduta la Serenissima, cosa succede? Che è il Regno Lombardo-Veneto che si prende cura di questi trovatelli. Allora, quelli di indole più forte, meno docile, li mandano direttamente nella marina a fare i marinai, a fare i soldati, così lì avrebbero imparato la disciplina, avrebbero anche potuto mostrare il proprio valore, il proprio carattere quando richiesto, mentre gli altri li affidavano a delle famiglie o di contadini o di artigiani, che li crescevano come i propri figli, gli insegnavano un lavoro e poi gli riconsegnavano alla società, come dire, già professionalmente preparati. Naturalmente queste famiglie ricevevano però una retta annuale dallo Stato, c'era lo Stato che si faceva carico della crescita e delle spese di queste new entry nelle famiglie. Ecco, tutta una serie insomma di provvedimenti che contribuirono a rendere il governo austriaco, sì è vero, severo, una giustizia severa, una giustizia improntata alla disciplina, però anche efficace, insomma, vicino alle persone e capace di far ripartire l'economia.
1: Certo, attenta al sociale, che non era, adesso sembra tutto per noi discorsi un po' così scontati, ma all'epoca erano veramente delle grandi conquiste. E forse, ecco, ha detto una cosa importante Alberto, questa obbligatorietà della scuola, c'è un po' l'eredità della Maria Teresa, insomma, questa imperatrice straordinaria, quindi insomma anche lei ha contribuito appunto a rendere la scuola a portata di tutti. Andiamo un po', ecco, abbiamo, sì, ce la facciamo. Allora, prima guerra di indipendenza, sembra che tutto vada bene, però per Manin non andava tutto bene. Cosa l'ha spinto Alberto a fare questa insurrezione?
0: Diciamo che siamo nel 1848, Venezia segue lo spirito dei tempi, tutta l'Europa era in rivolta, comincia a Palermo, a dire il vero, nel gennaio del 48, poi segue Parigi nel febbraio dello stesso anno, poi segue, ecco questa è una data che ci interessa, segue Vienna, il 13 marzo del 48, Vienna, il centro dell'impero, è protagonista di tremende sommosse popolari che chiedevano che cosa? Quello che chiedevano un po' tutti i rivoluzionari in quel momento, che erano liberali, e cioè una costituzione di carattere liberale, quindi mettere un freno all'assolutismo dei governanti, dare maggior peso politico, se non a tutto il popolo, quantomeno alla borghesia, perché si parlava ancora di suffragio censitario, e garantire alcuni diritti individuali minimali. Ecco. E quindi mettere un freno al potere e dare più peso almeno alla parte più dinamica del popolo. Questo in estrema sintesi si domandava in Europa e questo domandavano i viennesi. Ovviamente con la ribellione di Vienna a cascata si ribellano un po' tutte le grandi capitali che erano sottoposte agli Asburgo, quindi si ribella Budapest in Ungheria, si ribella Praga, si ribella Berlino, Berlino non era sotto gli Asburgo ma è sempre il mondo germanofono, e non potevano non ribellarsi le due capitali del Lombardo-Veneto. Prima Venezia, a dire il vero, la ribellione comincia il 17 marzo, e era appena giunta la notizia, c'è un mercante francese che giunge a Venezia e porta con sé la notizia. Sapete che a Vienna pochi giorni fa, il 13 marzo, è scoppiata una ribellione, e quella è la scintilla che fa scoppiare un po' la polveriera. I veneziani scendono in piazza e chiedono a gran voce la liberazione di due leader politici che avevano catalizzato il consenso patriottico e anti-austriaco fino a quel momento, che erano appunto Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. E vengono liberati, e il giorno dopo, il 18, si ribella anche Milano con le famose cinque giornate, e però ormai il clima è esplosivo. Gli austriaci, erano anche pochi gli austriaci a Venezia, avevano più o meno mille uomini, mille militari, non tantissimi, perché non si aspettavano una rivoluzione, perché ripeto, tutto sommato il clima era buono. E per esempio, negli anni precedenti la giustizia austriaca, sempre molto puntuale, aveva comminato delle condanne a morte, ma erano sempre state mutuate in carcere duro, e non ci fu nemmeno una condanna a morte realmente eseguita fino al 48, perché si cercava di creare un modus vivendi in cui insomma tutti quanti potessero avere una certa soddisfazione, insomma, o non avere troppi motivi di rancore. Nel 48 invece, un po' improvvisa, scoppia questa ribellione, e gli austriaci erano pochi, i comandanti militari della piazza erano anche abbastanza deboli, forse non all'altezza in quel momento, e in 4 e 48 capiscono che non tira buon aria e decidono di ritirarsi a Trieste. E a quel punto la guerra prosegue, perché poi entra nella guerra anche Carlo Alberto del Piemonte, che però perderà, e i veneziani invece decidono di resistere fino alla fine, e sanno che devono subire un assedio, perché a un certo punto rimangono gli unici a combattere contro gli austriaci, ma si aspettavano prima degli aiuti dalla Francia, poi dall'Ungheria, ma erano tutte utopie. E in quell'occasione, dove appunto Venezia per molti mesi rimane sotto assedio, venne anche fatto saltare una parte, almeno 200-300 metri, il ponte ferroviario di cui parlavamo prima, no? Per evitare agli austriaci una facile conquista della città. Però gli austriaci a questo punto usano l'artiglieria. Pensi che nell'arco di 20 giorni gli austriaci fanno piovere qualcosa come 23.000 bombe sulla città di Venezia, e alcune di queste le si possono vedere ancora incastonate negli edifici e nelle chiese della città. E poi scoppia un'epidemia di colera, e a quel punto Manin si rende conto che non c'è più nessuna speranza. Morivano tra le 3 e le 400 persone al giorno negli ultimi momenti dell'assedio, tremendo, e quindi firma la capitolazione. E lui e una serie di altri, una quarantina di persone, vengono proscritte, quindi hanno salva la vita, però devono abbandonare Venezia. E a quel punto gli austriaci tornano per la terza volta a Venezia, e qui le cose cominciano a mettersi un po' male, almeno inizialmente, perché viene nominato come governatore militare e civile al tempo stesso, era la prima volta che venivano unite queste due cariche nel Lombardo-Veneto, il famosissimo Feldmaresciallo Radetzky. Aveva 82 anni, ma aveva una forza incredibile, un carisma incredibile, anche una persona molto rigida, molto severa, molto dura, e decise, ecco, se non proprio di di attuare una politica punitiva nei confronti di Venezia, però una politica molto dura, quantomeno per recuperare il controllo della città. E poi anche qui si trattava di far ripartire l'economia e in qualche modo ancora una volta Venezia si sarebbe ripresa, ma doveva passare qualche anno.
1: Brutto periodo.
0: Chiaro che dopo questa esperienza ormai i rapporti con gli austriaci erano definitivamente rovinati, e quindi si aspettava l'occasione buona per potersi liberare definitivamente.
1: Andiamo al secondo round, seconda guerra indipendenza, 1859-1860, qui Alberto.
0: Qui cosa succede? Che in questo caso, in quel 1859, qui sappiamo è Cavour il protagonista della situazione, perché riesce a far cadere l'Austria in un tranello, la provoca in tutti i modi, gli austriaci sono gli austriaci a dichiarare guerra al Piemonte, senza sapere che nel frattempo il Piemonte si era alleato con la Francia di Napoleone III, per cui non appena gli austriaci dichiarano guerra al Piemonte si ritrovano dall'altra parte del Ticino, che era il fiume insomma che marcava il confine tra la Lombardia e il Piemonte, non solo i piemontesi ma anche l'esercito ben più strutturato e agguerrito di Napoleone III, e questa fu una amara sorpresa per gli austriaci, che incassarono una sconfitta dopo l'altra e dovettero rinunciare alla Lombardia, quindi a metà del regno lombardo-veneto, e questo già nell'estate del 59. Ecco, poi la guerra prosegue, Garibaldi andrà in Sicilia, ci sarà l'Unità d'Italia l'anno successivo, tra il 60 e ufficialmente nel 61. E questo per Venezia è un brutto colpo, perché? Perché, ripeto, il Lombardo-Veneto era una realtà geopolitica integrata, che era estremamente ricca, pur nelle vicissitudini insomma della storia e delle guerre, però era una delle regioni più ricche dell'impero. Ecco, rinunciare alla Lombardia significava per i veneti rinunciare a tantissime occasioni di commercio, di scambio e di ricchezza naturalmente. E questo era chiaro anche all'imperatore Francesco Giuseppe, il quale pensava di bypassare il problema costruendo un altro tratto di ferrovia, del Brennero, da Bolzano fino a Verona, in modo tale da fare di Venezia una nuova porta col Levante, per assorbire quante più merci possibili dell'Adriatico e da smerciare poi non più nel centro Italia, perché ormai era diventato parte dell'Italia appunto, ma nel mondo germanofono. Peccato però che in quel periodo tra l'Austria e il mondo tedesco, soprattutto prussiano, aumenta la tensione, perché venne nominato come cancelliere Otto von Bismarck, che appunto crea una lega doganale, crea tensione tra le due realtà politiche, infatti poi ci sarà una guerra, e quindi questo progetto sfuma e il Veneto si ritrova un po' a leccarsi le ferite, perché il Veneto faceva comodo alla Lombardia e la Lombardia faceva comodo al Veneto, adesso erano spaccati in due ed era un grosso problema. E a Venezia comincia anche a cambiare il clima, si comincia a fare resistenza passiva, non violenta, chiamiamola così. Si era capito che una rivoluzione era impossibile e il tentativo del 48-49 era fallito. Si comincia a fare una resistenza di tipo, diciamo, culturale e sociale, cioè tutte quelle iniziative che venivano proposte dall'alto, dalle autorità austriache in Veneto e Venezia, venivano boicottate, in particolar modo quelle che avevano a che fare con i divertimenti, con i teatri, con i concerti, con gli eventi di costume, in modo tale da isolare gli austriaci fisicamente e creando il vuoto attorno. E per esempio la Fenice chiude i battenti in quel 1859 per protesta, era un teatro molto frequentato anche dagli austriaci, ci sono pressioni da parte dell'autorità austriaca affinché la Fenice riaprisse, ma qui la resistenza dei veneziani invece come tenne duro e tenne i battenti chiusi fino al 66, quando poi Venezia e il Veneto diventano italiani.
1: E arriviamo al 66, eccolo là, l'ottobre, il 22 ottobre c'è questo plebiscito e arriviamo con uno spirito, diciamo, di passare sotto il Regno Savoia, no? Questo era un po' il clima.
0: Sì, allora esatto, nel 66 cosa succede? Che scoppia la terza guerra d'indipendenza, e questa volta è una guerra che segue vicissitudini internazionali, in questo caso la guerra tra la Prussia e l'Austria, perché dicevo prima che da quando venne nominato cancelliere Bismarck all'inizio degli anni 60 la Prussia mira a strappare l'egemonia austriaca sul mondo germanofono, e in quel 1866 scoppia la guerra. Bismarck tesse le sue alleanze e sa bene che gli italiani mordono il freno per poter annettere quantomeno anche il Veneto. Sul Trentino, su Trento e Trieste, insomma, ci si riaggiornerà nella prima guerra mondiale. Nel frattempo era il Veneto quello a cui si ambiva. Per cui l'Italia, che era appena nata come Stato, era nata nel 61, già dopo 5 anni si ritrovava alleata della potenza militarmente più forte d'Europa, che era la Prussia in quel momento. E la Prussia sconfigge gli austriaci in una serie di battaglie, soprattutto la battaglia di Sadova, e gli italiani cercano di fare una guerra parallela per dividere l'esercito austriaco, no? Perché gli austriaci dovevano dividersi nel conflitto con i prussiani a nord e con gli italiani a sud. Però qui, ecco, l'Italia, insomma, era uno stato appena nato, non dà una grande prova di se stessa, perché perde due grandi battaglie: una terrestre, quella di Custoza, siamo nel Veronese, e l'altra navale, quella di Lissa. Tra l'altro, in entrambi i casi contro un esercito composto in gran parte da veneti. Soprattutto la battaglia di Lissa, quella navale, fu una battaglia combattuta contro la marina austriaca, ma i cui equipaggi erano veneti, dalmati, istriani. La lingua, se non ufficiale, ma di fatto parlata da tutti gli equipaggi e spesso anche dai comandanti, era proprio il veneto. Gli ordini in teoria dovevano essere impartiti in tedesco, di fatto venivano impartiti in veneto. Ecco, per cui diciamo, l'esercito italiano neonato perde due battaglie, però vince Bismarck al Sadò contro l'Austria, e a quel punto impone all'Austria di cedere il Veneto all'Italia, con grandissimo scorno per gli austriaci, perché mettiamoci nei loro panni, avevano vinto due volte, no? E quindi per loro era inammissibile cedere un territorio. Però Bismarck imponeva questo. Per evitare l'umiliazione, l'Austria decide di cedere formalmente il Veneto alla Francia, la quale poi subito dopo lo rigira all'Italia, proprio per evitare l'umiliazione del passaggio delle consegne direttamente dagli austriaci agli italiani, perché gli austriaci avevano vinto due volte sul campo. Ecco, e ci sarà quel plebiscito. I plebisciti, insomma, in questo periodo risorgimentale erano un pro forma, perché finiscono tutti come dovevano finire. Anche in questo caso la stragrandissima maggioranza, più del 99% dei veneti, segnerà sì sulla scheda, e quindi l'Italia verrà annessa al Veneto. E così finisce anche la terza dominazione austriaca.
1: Certo, veloce, è stata velocissima, quindi la più veloce forse, e quindi, insomma, si chiude un po' il cerchio, ecco, 1866. E quindi riparte ancora questo Veneto, inserito, inglobato nel Regno Savoia e Regno d'Italia, e quindi riparte un altro capitolo di storia. Alberto, siamo arrivati proprio giusti a concludere, una galoppata al 1866, e dopo, insomma, ne seguirà, ovviamente seguirà quello che un po' conosciamo. Allora, c'è il tempo per salutare e ringraziare il nostro ospite prima della pubblicità. Sempre chiaro qui, veramente i messaggi che vedo, un attimo, aspetti un attimo, eccolo qua. Allora, ecco, sì, Venezia aveva, beh, allora parlano di Manì, ecco, parlano dei passaggi che aveva fatto prima Alberto, e quindi, insomma, sempre utile conoscere questa parentesi, chiamiamola parentesi di storia, dice un ascoltatore, che non sempre, appunto, ricordiamo o non conosciamo, ecco, anche perché ricordarsi non è poi tutto così, così scontato e così facile. Alberto, ci diamo appuntamento per un altro argomento più avanti, quando è libero, ovviamente.
0: Molto volentieri, sempre molto volentieri.
1: Certo, allora ringrazi l'ospite col quale glielo giro questi messaggi. L'ospite è Alberto, ecco, la chiamano anche Alberto, sono entrati in confidenza i nostri ascoltatori. Bene. È sempre molto chiaro e preciso, eccolo qua. Bene. Allora, tutto per lei, Alberto.
0: Li ringrazio tutti, saluto i nostri spettatori uno a uno, non posso chiamarli per nome ma contraccambio volentieri.
1: Bene, alla prossima e grazie ancora al nostro professore Alberto Zago, ripeto, docente storico e pubblica anche nei social, quindi potete seguire anche su questo mezzo. Grazie, alla prossima professore Alberto, grazie.
0: Grazie a lei Marisa, buon proseguimento e complimenti per la sua bellissima trasmissione.
1: Complimenti a lei questa volta. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Bene, siamo arrivati proprio alla fine per concludere questo lungo percorso.

ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, è stato un bel viaggio nella storia, qui mi state dicendo. Certo, abbiamo trascorso 60 anni di, appunto, di eventi, di tre guerre veramente terribili, come ha detto il nostro professore Alberto, e quindi insomma un Veneto stremato, tanti giovani che abbiamo perso per le guerre in Russia, appunto, del Napoleone Tsunami, ci piace definirlo così, perché altrimenti non è stato questa pretesa di conquistare l'Europa o quasi il mondo, che ne so cosa voleva, dove voleva arrivare, e invece poi insomma c'è stata veramente una strage di vittime, di giovani, e quindi il nostro Veneto ovviamente ne ha risentito, e poi le tre guerre, come avete visto, per arrivare al 1866. Quindi tanti fatti, congresso di Vienna, dunque ha descritto molto bene il nostro professore, che appunto ha unito queste due grandi città, Milano e Venezia, che facevano gola ovviamente a Vienna, per la ricchezza, per la bellezza, per le tante risorse, insomma, come appunto ampiamente è stato detto. Quindi grazie sempre al professor Alberto Zago, che sentiremo ancora più avanti per altri temi, per altri argomenti. Allora, dicevamo in premessa che volevamo, ecco, c'è stata anche una richiesta, a dire il vero, di parlare di che cosa? Di una villa veneta, della quale precedentemente non abbiamo avuto modo di incontrare, e che si tratta di Villa Cappello, chiamata Villa Imperiale. E qui siamo esattamente a Galliera Veneta, questo comune di circa 7.000 abitanti. Siamo nell'Alta Padovana, nelle vicinanze, giusto per dare l'idea di città, Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari, ecco, siamo in quella zona lì, e Galliera, ecco, quindi questo nome che inizialmente si chiamava solo Galliera, poi Veneta è stata aggiunta nel 1867 per distinguere questo comune da un altro comune omonimo della provincia di Bologna, e quindi abbiamo la nostra Galliera Veneta, come Castelfranco Veneto, per distinguerlo ancora da Castelfranco, appunto, la zona bolognese. Quindi ecco che assumono questo secondo nome. Allora, andiamo alla nostra Villa Cappello, che poi è stata chiamata successivamente Villa Imperiale, questo nome altisonante, questo nome importante, perché è stata preferita, amata da un'imperatrice che adesso andiamo a conoscere. Allora, le origini sono molto lontane, perché appunto entriamo nella Serenissima, nella Repubblica di Venezia, c'era questa famiglia nobile veneziana dei Cappello, scritto a volte lo trovate con due P e due L ovviamente, però spesso anche con una P sola, perché le doppie nel veneziano, nella nostra lingua, al tempo, ai secoli passati, non erano così frequenti, quindi insomma va bene lo stesso, è sempre la stessa famiglia, che nel 1508 possedeva a Galliera una casa, poi ancora nove campi, vicino c'era una colombara, c'era il brolo e c'era anche l'orto. E sarà più avanti, andiamo qualche anno dopo, 1530, che verrà ampliata sempre per mano di questa importante famiglia Cappello, perché appunto sappiamo che l'origine delle ville venete si possono appunto identificare come aziende agricole, tali sono state, sono nate per la coltivazione dei terreni e delle superfici circostanti, e quindi ecco che con le coltivazioni questa famiglia ha ritenuto opportuno allargarsi e quindi formare una propria villa veneta, un po' grosso modo quella che vediamo oggi, perché poi come tutte le ville hanno avuto degli ampliamenti, delle ristrutturazioni, dei rifacimenti, e quindi poi siamo arrivati alle dimensioni della villa, appunto, che possiamo vedere anche in internet. Ma è stata arricchita da un parco circostante, parco che è stato coltivato e ampliato nel tempo, che è qualcosa di eccezionale, in certi momenti sembra di essere veramente in un giardino, uno dei più belli addirittura, qualcuno l'ha definito uno dei più belli d'Europa in certi momenti, in certe circostanze. E allora questa famiglia Cappello, ecco qua, intanto molto antica,
benemerita della Repubblica di Venezia, perché ebbe un capostipite, Giovanni Cappello, che fu un ambasciatore in Francia. E dobbiamo sottolineare che appunto il ruolo di ambasciatore era molto prestigioso, era importante, e veniva affidato solo a personaggi, a persone insomma di una certa serietà, diciamo, e affidabilità. E lui appunto, questo Giovanni Cappello, appunto assunse questo ruolo. Poi ancora un altro componente invece fu procuratore di San Marco, e ricordiamo ancora una volta che questa carica era seconda solo a quella del Doge, quindi pensate un po', siamo ai vertici della Repubblica. Un'altra è la sorella, eccola qui, la sorella invece del nostro Giovanni andò in sposa successivamente a quello che è stato il futuro Doge Pietro Loredan. Quindi come vedete, insomma, stiamo ragionando di personaggi che hanno assunto ruoli di vertici appunto della Repubblica. Allora, quando è stata costruita questa villa? Sembra intorno al 1545 e forse fu progettata dall'architetto Andrea Palladio. Perché appunto non abbiamo la certezza di questa progettazione? Perché se andiamo un po' a scandagliare la vita del nostro Palladio, nel 1545 si trovava ancora a lavorare alle dipendenze di una ditta, appunto di una, diciamo, azienda, ecco, usiamo il termine attuale, che operava nell'Alto Vicentino, e quindi era un dipendente, era architetto appunto che si occupava di progettazione. Ma lui si mette in proprio successivamente. Quindi, se la villa è stata costruita circa 1545, non siamo sicuri che ancora il nostro Palladio avesse intrapreso la carriera e il lavoro autonomo. E poi c'è un altro particolare, eccoli qua, i nostri studiosi molto attenti sono andati appunto a scandagliare i quattro libri dell'architettura. Abbiamo detto più volte questo libro, questo testo importantissimo che resterà la Bibbia, diciamo, di quella che è stata tutta l'opera del Palladio. Ha avuto questo colpo di genio di mettere per iscritto quello che sono state le sue opere, e non si trova, non è citata Villa Cappello, mentre sono citate le altre. Allora si dà per scontato che non sia stato lui il progettista, perché come mai l'avrebbe descritta così importante, così sontuosa, l'avrebbe descritta. E allora ecco che resta il dubbio. Andiamo un po' appunto alla famiglia che per Galliera, famiglia Cappello per Galliera, fu importantissima perché realizzò opere di bonifica. Allora dobbiamo sempre contestualizzare il periodo, era un Veneto paludoso, un Veneto quindi con tante opere da, appunto, da realizzare, e arriva questa famiglia e inizia queste opere di bonifica, di irrigazioni per la coltivazione agricola. Ecco qui che arriviamo alla funzione che avevano le ville venete, funzione agricola, e ci fu un incremento notevole appunto delle coltivazioni circostanti, e anche un incremento di altre attività. Pensiamo ai mulini, pensiamo alla cartiera, poi ancora si parla di lavoro al maglio, quindi di battitura del ferro, poi al follo dei panni. Insomma, quindi tutte attività che prendono piede grazie appunto agli interventi di questa famiglia. Andiamo un po' a quella che ci interessa, il focus è che si chiama proprio Villa Cappello, villa imponente, monumentale, maestosa, composta da questo corpo centrale e che è a due piani. E poi abbiamo le ali laterali, che erano un po' caratteristiche delle ville venete, le barchesse, che avevano la funzione di raccogliere appunto le attività, gli attrezzi del mondo agricolo, ma soprattutto anche di poter collocare quelli che erano i prodotti della terra, il frumento, il grano, venivano parcheggiati insomma nelle barchesse, che erano queste strutture di protezione dalle intemperie, dalle piogge, e quindi erano collocati lì questi prodotti sotto le barchesse.
Si compone di quante stanze? 33 stanze, eccole qui, che sono appunto in tantissime, che vanno, beh, l'ingresso, poi c'è questa scala elittica, poi la cucina, andiamo alla sala pranzo, andiamo alle stanze da letto, ai salotti, a altre stanze, stanzine, insomma, ecco, di altro tenore, che anche qualche... almeno si pensa fossero state secondarie, quindi insomma abbiamo in totale, qui è stato rilevato che sono 33 stanze. Come tutte le ville insomma che abbiamo incontrato, c'è anche la cappella religiosa. Perché? Perché la famiglia, appunto, che erano famiglie molto religiose, che frequentavano appunto le chiese e avevano un ottimo rapporto appunto con la fede, e quindi c'è anche questa, viene realizzata questa cappella appunto religiosa. Andiamo poi appunto a quella che è stato il destino di questa famiglia, che si estinse, ma guarda un po', per mancanza di eredi, e siamo nel 1796. E da qui inizia tutta una serie di passaggi di proprietà, perché ecco che abbiamo, allora troviamo la famiglia Comello, altra famiglia veneziana importante, forse non alla pari dei Cappello, ma una famiglia che aveva le possibilità di entrare in possesso nella proprietà di questa villa. Non si sa molto di come abbia gestito la famiglia Comello questa villa, abbiamo poche notizie. Invece abbiamo notizie più importanti e più succose, e che più ci attraggono, perché l'imperatrice Maria Anna di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I, moglie dell'imperatore d'Austria Ferdinando I, ecco che ci ritroviamo, appunto si è attratta da questa villa, la trova bella, immersa nel verde, nella tranquillità, nella serenità, e quindi insomma ne dispone della proprietà di questa villa. E cosa fa? Apporta delle migliorie, senz'altro una ristrutturazione sostanziale, un ampliamento, ecco qua, e da questo momento si chiamerà Villa Imperiale, perché abbellita, perché preferita, perché amata, perché frequentata appunto da Maria Anna di Savoia. Eccolo qua, perché appunto è stato aggiunto questo aggettivo imperiale. Andiamo avanti, finisce anche il periodo bello, diciamo, di questa regina, di questa imperatrice, nel 1896, che viene acquistata poi dalla famiglia genovese Raggio dei Micheni. Amante questa famiglia della vita brillante, sfarzosa, ma anche una famiglia molto attiva, perché diede vita ad altre attività come le filande, l'allevamento e poi ancora altre attività che appunto andavano a rendere, così, a arricchire il territorio di Galliera e anche del territorio circostante. Purtroppo, andiamo avanti ancora, ci sarà la Prima Guerra Mondiale. Allora cambia tutto lo scenario, gli interessi appunto vengono meno, perché altre sono le esigenze, le necessità, le tragedie, come appunto la Prima Guerra Mondiale, e viene adibita a ospedale della Croce Rossa. E quando si parla appunto di ospedale Croce Rossa, potete immaginare che destino avranno le nostre, hanno avuto le nostre ville. Ma passa anche la guerra, fu abbandonata, perché ovviamente periodo di crisi, di fame, di carestia, non si pensa certo al recupero delle ville. E cosa succede? È messa all'asta, ecco, quindi viene acquistata da un ente importante, un ente previdenziale che si chiama INPS, che la trasformò in un sanatorio, perché molti erano i malati di TBC, tubercolosi, e quindi assume questa funzione di sanatorio. Poi ancora altro passaggio di proprietà, dicevamo tutta una serie, perché va a Luz e diventa casa di riposo. Andiamo avanti ancora, poi passa al comune di Galliera, che ne verrà utilizzata parzialmente anche per attività culturali, c'è anche un'ottima biblioteca.
Allora, dicevamo che circostante c'è questo parco, giardino, che nel tempo è stato ampliato, è stato arricchito con molti interventi, ovviamente migliorativi, di abbellimento, e quindi qui ci sono boschetti, laghetti, ponti, ruscelli, giochi ovviamente per l'infanzia, e poi ancora è molto ricco di piante. Ecco, sulle piante qui ho trovato dei dati, non so se tutti confermati, che dietro nei secoli c'era un numero infinito di piante secolari molto belle di varie tipologie. Adesso qui ce n'è tutta una sfilza, ma insomma le citiamo in senso generale, e erano tantissime, se non che, come succede, per un riordino, per così un sfoltimento, per rendere il parco anche più accessibile e anche a volte più sicuro, perché le piante possono anche spezzarsi, possono anche deteriorarsi, e quindi viene ridotto di molto questo parco. Parco che ci dà una superficie, pensate un po', non so se attualmente è proprio così, ma di 8 ettari, quindi immenso, notevole, e che è un parco così adatto, ben curato, e si vede anche dalle immagini, ben curato e adatto quindi a una passeggiata, a delle visite, stare in tranquillità, nel verde, nella natura, questo tuffo tra storia e natura, e ovviamente all'aria aperta, quindi un posto, un luogo veramente salubre da frequentare. E allora ecco qui, abbiamo sintetizzato un po' la vita, l'origine di questa Villa Capello imperiale, magari qualcuno, ecco, che ce l'ha chiesto, è stato colpito da questa aggiunta di imperiale, ma per fortuna ci troviamo sempre persone che tutto sommato se ne sono occupate. Era andata anche all'asta, non avete visto, ma insomma poi è stata ripresa dal comune, e questa l'imperatrice Maria Anna di Savoia, insomma, che fortunatamente si è innamorata, possiamo dirla proprio così, che l'ha recuperata, e quindi fate tante migliorie sia all'interno che all'esterno. D'altra parte è andata anche nelle mani giuste, perché ci vogliono anche tanti fondi, come diciamo sempre, per mantenere e appunto ristrutturare queste dimore, che sono costosissime dal lato restauro, dal lato recupero, e quindi insomma per fortuna è stata recuperata, e oggi insomma è una bella villa ancora, con questo giardino circostante che è qualcosa di meraviglioso. Allora, facciamo ancora qualche stacchetto musicale e poi, ecco, allora ci prepariamo per la prossima intervista, che passiamo appunto dalla bellezza delle ville venete, passiamo alla bellezza appunto della musica, che è appunto musica importante, musica eterna, come la chiamiamo noi, perché andiamo a conoscere quello che è il Festival Internazionale di Musica Veneziana e Veneta, che appunto siamo giunti alla 17ª edizione, iniziativa di promozione e valorizzazione dell'identità veneta, dei nostri compositori, e quindi qui avremo ospite tra qualche istante, ci metteremo in contatto con un soprano che conosciamo, questa voce internazionale, la sua vita ormai è da insomma nei palcoscenici, si svolge nei palcoscenici più famosi del mondo, perché la vediamo anche tramite Facebook, applauditissima, ammiratissima, e quindi festeggiata in ogni esibizione e richiesta, perché vedo che è anche molto richiesta, e quindi insomma ci riferiamo a chi? A Dominica Zamara, che adesso vediamo l'orario, perché aveva anche un problema di rientro, speriamo insomma di essere puntuali con la chiamata. Allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale, perché appunto sentiamo un attimo, vediamo se ci siamo appunto come coi tempi. Allora, sto controllando anche il cellulare, vi chiedo sempre un attimino di pazienza. Allora

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto un festival internazionale di musica veneta e veneziana, come dicevamo, giunto alla 17ª edizione, e quindi abbiamo una protagonista che si chiama Dominika Zamara, soprano dalla voce internazionale, che salutiamo. Pronto, Dominika, mi senti?
1: Sì, ciao carissima Marisa, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua.
1: Felice di essere con voi.

0: in stile barocco proprio con maestro Gasparoni, bravissimo musicista veneziano che suonava anche la Fenice, un grande, grande musicista internazionale. Eseguiremo ovviamente anche Pergolesi, Stabat Mater di Pergolesi, due arie per soprano, eseguiremo qualche aria di Mozart e eseguiremo qualche compositore polacco, ad esempio Lorenz, Ave Maria, anche Rentowski, Agnus Dei per Giovanni Paolo II. Allora, repertorio vasto, da barocco fino a musica contemporanea.
1: Certo, quindi un repertorio ricco, molto profondo, molto bello e importante da seguire. Ma non finisce con sabato perché appunto la magia continua anche domenica. Domenica ancora abbiamo un altro concerto e quindi domenica cosa ascolteremo domenica?
0: Allora, domenica sentiremo repertorio un po' simile, però c'è qualcosa in più. Ci sarà Żebrowski, un altro compositore polacco barocco che ha scritto. È bellissimo. Soprano. Beh. Non.
1: Aspetta perché ti sentiamo male.
0: E qualcos'altro di Bach, anche Arie della Passione di Bach in tedesco e anche Quia Respectit de Magnificat. Allora, repertorio anche lì ricco da barocco fino contemporaneo, ma soprattutto concentrato su barocco, anche qualche aria di Mozart, di Exultate Jubilate.
1: Certo, e quindi qui siamo però alla chiesa Santa Maria Formosa, quindi un'altra località, giusto?
0: Giustissimo, esatto, così abbiamo anche possibilità di sentire diverse acustiche, diverso organo, perché ogni strumento è diverso, questa è bellezza dell'organo. Ogni.
1: È un po' diverso. Allora, Claudio Gasparoni, viola da gamba. Ecco, cosa intendiamo con questo strumento? Riusciamo a dare un po' l'idea, Domenica? Domenica, mi senti? Niente, richiamiamo la nostra ospite perché forse c'è qualche problemino.

0: E ritorniamo nuovamente in diretta, qualche problemino, ma ci siamo. Domenica, ci siamo, ci sei?
1: Ci siamo, come sempre in viaggio, sono in viaggio per Aquila, domani abbiamo un altro festival lì, perché Aquila adesso è una città della cultura praticamente, sì. Per questo domani c'è un altro recital con grande maestro Bigoni, grande pianista italiano. Però rispondendo alla tua domanda, il viola da gamba è uno strumento che assomiglia molto al violoncello, però con un po' diversa accordatura, usata soprattutto per musica barocca, rinascimentale, con questo repertorio tipo Vivaldi, Bach, Pergolesi si sposa benissimo, cioè suona molto più morbido, molto più dolce, più rotondo. È perfetto con accordatura barocca, si compone molto bene con l'organo, con l'accordatura di organi barocchi a Venezia.
0: Bene, allora veramente sono due occasioni importanti, ricordiamo Chiesa di San Trovaso e siamo qui appunto vicino a noi, ore 17 sabato, e allora ripetiamo un po' il repertorio perché forse non si è sentito, allora ci sono musiche di Vivaldi e poi di chi sabato?
1: Sì, soprattutto Vivaldi, Bach, Żebrowski, compositore barocco polacco, sì. Molto poco conosciuto però bravissimo, che ha scritto proprio magnifica per l'organo, viola da gamba e soprano, poi ci sarà grande Pergolesi, due arie di Stabat Mater, ci sarà compositore polacco Rentowski che ha scritto Agnus Dei per Giovanni Paolo II e ci sarà ovviamente Bach, eseguiremo arie della passione di San Matteo di Bach e anche ovviamente aria da Magnifica, qui a Respexit di grande Bach.
0: Certo, quindi un repertorio molto ricco, molto veramente anche emozionante, quando Bach, insomma, Vivaldi, ecco, sono veramente compositori straordinari che non stancano mai di sentirli. Ma andiamo alla Domenica Internazionale.

0: Insomma, su Facebook ti vedo in giro per il mondo, sei veramente una voce straordinaria. Come sta andando dal punto di vista internazionale?
1: Grazie, molto bene. Appena ho concluso un tournée di un mese in America, dove ho cantato anche per l'Istituto della Cultura Italiana a New York. Ho eseguito arie di grande Bellini e Mozart. Ovviamente non mancava anche Chopin, il nostro grande polacco. E allora porto in giro per il mondo, bel canto italiano, cioè, allora Bellini e bel canto polacco, allora Chopin. È stato bellissimo incontrare il pubblico italiano a New York e fare questo incontro. Bravissimo direttore di Istituto Italiano, il maestro Paliara, che lavorava per la RAI, adesso è diventato grande direttore di istituto. Ci sono tante attività, poi era bellissimo perché sala era piena, tanto pubblico, tanto amore verso cultura italiana, tanti italiani che hanno emigrato lì. E poi ovviamente ho cantato anche altro concerto per compositori contemporanei a New York. Poi ho cantato a Detroit, ho cantato a Buffalo con un grande coro di 100 elementi. Allora è stato un grande, grande tournée di un mese, molto lungo, però è stata bellissima emozione.
0: Certo, impegnativo perché ti vediamo insomma che sei sempre di corsa, ma grandi soddisfazioni, Hai degli applausi, dei riconoscimenti veramente straordinari. Ti compensano delle fatiche, penso, no, Domenica? Penso che sia così.
1: Grazie, sì, è vero, è vero. Un'oretta o 2 ore su palcoscenico ricompensano ogni sacrificio che si fa. A sacrificio sono grandi studi, però io amo moltissimo studiare, allora per me non è un sacrificio, è un grande piacere. Però viaggi, più difficili sono viaggi perché purtroppo ci sono spesso ritardi, ci sono scioperi, eccetera. Questo può essere certa difficoltà, c'è jet lag, allora cambio di orari, fuso orari,
0: Sì, immagino.
1: però c'è bella soddisfazione di portare bella musica italiana in giro per il mondo.
0: Certo, allora insomma questi americani insomma amano la nostra musica, possiamo dire così, ecco.
1: Tantissimo, tantissimo, anche immigrati, ho conosciuto tanti immigrati italiani che non parlano neanche lingua italiana perché sono specialmente a Filadelfia, hanno emigrato lì, però seguono molto l'arte italiana, la cultura, amano cibo italiano, amano la musica, amano l'opera italiana, cultura, architettura. Allora sono orgogliosi che hanno qualche origine italiana, questa è una cosa meravigliosa. Sono molto, commoventi quando eseguo specialmente bel canto italiano, loro hanno grande sentimento proprio per questa splendida musica italiana.
0: Certo. E tu sei l'ambasciatrice, e tu sei la persona.
1: Grazie, grazie, è un grande onore
0: Sì,
1: portare
0: ambasciatrice, e
1: grande l'arte.
0: veramente ti eleggiamo ambasciatrice di questo compito così delicato, così importante e continuativo, perché tu sei da un aereo all'altro, vediamo i
1: Grazie,
0: tuoi spostamenti.
1: grazie.
0: E quindi.
1: Faccio quello.
0: Sì, vediamo il tuo impegno anche di trasferimenti, di spostamenti, volevo dire. Pronto? Ecco, va bene. Domenica, allora penso che abbiamo detto tutto. Grazie per il tuo impegno, grazie per quello che sono i tuoi concerti di sabato e domenica. Avete sentito, c'è sempre anche il sito da poter seguire, appunto, Domenica Zamara, questo soprano, ed è veramente straordinaria. Ci salutiamo qui, spero che tu senta qualcosa. Domenica, alla prossima, ciao. Speriamo bene, perché quando si è in viaggio qualche problemino c'è, ma insomma mi sembra che abbiamo avuto modo di appunto illustrare i suoi incontri, i suoi eventi. Allora adesso noi andiamo invece ad illustrare altri eventi, perché dicevamo, insomma, Padova ha vissuto un fine settimana glorioso. È stata una domenica, un fine settimana tutto antoniano, però non è così solo antoniano, c'è anche una Padova francescana. E allora sentiamo dal nostro ospite, guida naturalistica Giovanni Sartori, che adesso ci illumina, ci racconta appunto come sarà il fine settimana sotto questo aspetto. Allora andiamo veloci, veloci, perché il tempo qui sta stringendo.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una Padova francescana dopo quello che è stato veramente un grande weekend settimana scorsa. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Lo vediamo con Giovanni Sartore, guida naturalistica, che conosciamo e salutiamo. Buon pomeriggio, Giovanni.
1: Buon pomeriggio, grazie del invito.
0: Ecco, allora vedo iniziative sempre molto interessanti, appunto, che mirano a questo anno straordinario, 800 anni dalla morte di San Francesco, e quindi ci coinvolge in particolare tante le iniziative, tra le quali le vostre, Giovanni. Allora, che cosa ci aspetta?
1: Sì, come guide naturalistiche abbiamo un programma che va da giugno a settembre, ma domenica prossima in particolare c'è un po' un fuori programma proprio dedicato a Francesco, ad Antonio, soprattutto essendo padovani, e in particolare a quella che viene chiamata anche nelle guide, anche lungo le nostre strade di Padova, la cittadella francescana o antoniana, vengono un po' usati entrambi i termini.
0: Sì.
1: E quindi ci sembrava giusto, proprio nell'ottocentesimo anniversario della morte di Francesco, di ricordare chi ha lavorato, e una donna in particolare che ha costruito il nostro primo ospedale proprio nel centro storico di Padova.
0: Esatto, e quindi andiamo a vedere queste quando inizia esattamente, diamo un po' di indicazioni.
1: Sì, in particolare proprio domenica, quindi domenica prossima, ritrovo alle 10 del mattino davanti alla tomba di Antenore, un punto strategico molto importante che i padovani conoscono bene. Partiremo proprio dalla storia di Antenore, di questo mitico eroe, che in realtà poi si è scoperto essere non certo sepolto al centro di Padova, lì nella tomba monumentale, e diremo anche chi c'è in realtà.
0: Sì.
1: Però ecco, quella in realtà è solo una partenza per iniziare la via San Francesco e raccontare brevemente, durante la mattinata, quella che è la cittadella francescana. Quindi, tanto per capirci, quel triangolo, quel grande triangolo che ha per lati la via San Francesco, via del Santo, guarda caso proprio la via dove arrivavano e che usavano i pellegrini per arrivare al Santo, cioè a Sant'Antonio, la Basilica, e la via Galilei. Ecco, quindi la cittadella francescana, che tuttora è dedicata ad un ex monastero, ad un ex convento, che è quello legato alla chiesa di San Francesco nell'omonima via, e soprattutto al museo, adesso museo MUSM, Museo della Medicina, ma quello che nel 1414 crea letteralmente dal niente una donna, Sibilla De Cetto, che con le sue finanze, le sue risorse, essendo ricchissima, decide di inaugurare il primo ospedale, un vero ospedale fatto e gestito da dottori e da infermieri, cosa che prima non succedeva nel Medioevo. Ovviamente chi era in difficoltà, ma anche i ricchi, non avevano veri e propri ospedali, ma si affidavano a cure di singoli dottori, mentre quello era un ospedale con le donne divise dagli uomini, un po' come li immaginiamo e li sappiamo, li conosciamo, gli ospedali moderni, e addirittura con dottori ed infermieri. E questa è l'ala destra, per chi conosce via San Francesco e la chiesa di San Francesco a Padova, questa è l'ala destra dove c'è l'attuale Museo della Medicina, ed è proprio questa Sibilla De Cetto, dai primi del 400, che tra l'altro non solo essere esperta di arti umanistiche, ma anche di scienze, perché decide di fare causa ai parenti del suo ex marito, che viene decapitato perché, diciamo, per un brevissimo periodo, quando Padova viene conquistata da Gian Galeazzo Visconti, il marito si schiera con la parte, diciamo, poi perdente, perché i carraresi tornano in auge. Ecco, lei diventa vedova, ma i parenti non vogliono lasciare il patrimonio. Lei non solo fa causa e la vince, ma poi si sposa con un altro uomo ricchissimo, e tutto quello che è la sua dote, che è la sua sostanza, anche dopo la morte, per suo lascito, decide che è dedicata a questo ospedale, e quindi al primo ospedale che abbiamo a Padova, e che inizia la grande stagione anche legata ai semplici e anche alla botanica che abbiamo a Padova.
0: Certo.
1: Ecco, nel pomeriggio continua la storia proprio del collegamento tra botanica e medicina.
0: e quindi parliamo dell'orto botanico, primo orto botanico universitario del 1545. Guarda un po' che patrimonio che abbiamo. E lì all'orto botanico cosa fate? Una visita? Cosa succede?
1: Sì, la visita guidata inizia alle 14:30, è necessario prenotarsi. Sappiamo che è l'orto botanico più antico del mondo, quello che sta alla base addirittura di tutti gli orti botanici che sono venuti dopo la metà del 500, e anche in questo caso fondiamo l'arte, la storia e anche la natura. Via San Francesco, proprio sotto i portici della via, ci sono gli antichi affreschi dello Squarcione, che non è famosissimo, ma sappiamo che aver formato grandi artisti come lo stesso Mantegna, ma anche Pizzolo, Crivelli, e quindi con l'arte che qualcosa ci racconta anche in via San Francesco. Ma nel pomeriggio, dopo aver visto le cupole del santo, aver spiegato la genesi e la storia di Sant'Antonio con i suoi canali, il canale Alicorno, il canale di Santa Chiara, dove c'era il porto del santo, ecco, andremo nell'orto botanico, perché lì scopriremo che botanica e medicina erano fortemente legate. E quando entriamo all'orto botanico, diciamo che le tappe assolutamente da non perdere sono legate a varie essenze particolari, quindi le piante velenose, c'è la pianta di ricino tra le piante velenose che ultimamente per motivi di cronaca è diventata famoso, proprio la pianta del ricino e il suo veleno, ma ci sono anche alberi secolari oppure le piante carnivore. Ecco, la visita durerà un'ora e mezza all'orto botanico di Padova, e però racchiude non solo l'hortus cinctus, quindi diciamo l'orto sphericus cosiddetto, cioè la parte più antica, il giardino all'italiana, quello dove vediamo un quadrato inscritto in un cerchio, e spiegheremo quando nasce quel cerchio, proprio per non rubare le piante, le essenze, i medicinali semplici che erano lì racchiusi, ma ci sposteremo poi, durante sempre la visita all'orto botanico di Padova, alla zona delle nuove serre che sono ormai in funzione da 15 anni, che racchiudono un po' i biomi principali. Negli ultimi anni si è aggiunto anche il museo botanico. Ecco, veramente il materiale, non solo le piante, i fiori, ma anche la storia dei prefetti che si sono susseguiti e che hanno arricchito nei secoli questo giardino botanico importantissimo, è veramente notevole, con il museo botanico che è stato inaugurato pochi anni fa nel 2023. E quindi toccheremo un po' tutti questi aspetti, partendo anche da piccoli aneddoti come la palma di Goethe, dedicata al grande artista, al grande scrittore tedesco, che lì ha pensato ad una certa teoria sulle piante, che è molto poetica, poi si è rilevata non scientifica, ma che ci ricorda non solo gli scienziati, ma anche a quanti artisti sono stati ispirati dalla flora e dai fiori in particolare dell'orto botanico di Padova per scrivere le loro opere.
0: Certo, un orto botanico, come hai detto tu giustamente, antico, importante per la medicina, importante per gli studi, e che è stato di esempio poi per altri ancora nel giro del mondo, in Europa soprattutto, dove appunto hanno preso. Tu hai scritto qui un'ora di visita, un'ora e mezza, ma per orto botanico ci vorrebbe una settimana, penso, no? È talmente vasto, talmente ricco.
1: Poi si cerca di non annoiare, come tutte le guide conoscono bene, sanno bene che i movimenti del corpo, il linguaggio non verbale a volte è altrettanto importante dei contenuti. Beh, insomma, gli aneddoti e le curiosità ovviamente aiutano, come, non lo so, ad esempio appunto legarsi proprio alle piante come il ginkgo biloba, con le sue caratteristiche anche sessuali, nel senso che c'è una pianta che è stata innestata e quindi non è più solo femmina, ma è anche maschio. Oppure racconteremo appunto altre storie, quella del platano che tutti ricordano appena entrati all'orto botanico, che è completamente cavo, e quindi scopriremo come fa a stare in piedi pur essendo cavo. Ma anche le piante carnivore, quelle che vediamo nelle nostre torbiere, quelle che abbiamo ad alta quota e che all'orto botanico ci ricordano un po' la nostra infanzia, quando leggevamo storie di fantascienza e ci immaginavamo il nostro corpo, chissà, magari ingoiato in un gigantesco baccello come in un famoso film degli anni 50. Ecco, tutti trucchi che sono però in realtà aspetti fondamentali dell'orto che tuttora attira più di 200.000 persone all'anno, che è il più antico del mondo, si contende un po' insieme a Pisa, l'orto botanico di Pisa, questo primato, ma diciamo che ecco, è in effetti l'unico che è rimasto sempre nella sua sede e che ha sempre svolto l'attività di studio, quindi turismo ma anche studio e utilizzo in campo farmaceutico. Pensate che fino al Settecento la botanica e la medicina erano praticamente non separate e quindi fungevano e lavoravano insieme. Anzi, la cinta muraria che circonda appunto l'Hortus Cinctus, cioè l'orto, la parte più antica storica dell'orto botanico, era dovuta proprio ai furti, ai possibili furti proprio della metà del Cinquecento, quando alcuni, non solo studenti ma anche povera gente, penetrava e così non ha più potuto, grazie a questo vero e proprio muro difensivo, sì, non ha più potuto rubare le attuali 4.000, ma che negli anni passati, a metà dell'Ottocento, erano arrivate addirittura a 16.000 specie grazie al lavoro dei prefetti, insomma prefetti che erano poi i direttori dell'orto botanico in tutti questi secoli.
0: Certo, e hai fatto bene a nominare prefetti proprio anche la terminologia, perché si pensa chissà che cosa, invece erano i direttori, come hai detto tu, che appunto con tanta cura e tanta passione hanno appunto gestito questo grande patrimonio naturalistico che ci è arrivato ancora in ottime condizioni a noi. Quindi un domenica, un tuffo tra storia, arte, natura da non perdere. Siamo nel cuore di Padova, ecco, e da San Francesco, da questa cittadella ci spostiamo poi all'orto botanico. Puoi ripetere il sito per cortesia? Mi chiedono qui.
1: Sì. Il sito è itinerariveneto.blogspot.it, però magari ripetiamo anche la mail, la mia mail personale, che può essere utilizzata per questo, che in realtà è un fuori programma. Anticipo già che in effetti lo svolgeremo e lo ripeteremo, lo riproporremo anche l'anno prossimo nel programma nuovo di escursioni guidate. Anzi, in particolare proprio questa escursione alle cupole, alla cittadella francescana, alle cupole del Santo, all'orto botanico, la rifaremo non solo questa domenica ma anche il 4 ottobre, guarda caso di domenica, ma soprattutto una data simbolica per Francesco, per il nostro patrono d'Italia e per i frati di Sant'Antonio, che sono ovviamente francescani, anche se noi a Padova così li chiamiamo affettuosamente i frati di Sant'Antonio, ma sono francescani. Quindi il 4 ottobre ripeteremo, tra l'altro ricordo, così piccola curiosità, il 4 ottobre sono gratuiti tutti i musei nel circuito antoniano, quindi il Museo Antoniano, in particolare la Scuola del Santo, quella che abbiamo proprio in fianco alla Chiesa del Santo, e l'Oratorio di San Giorgio, che quindi si possono visitare solo in quel giorno, il 4 ottobre di ogni anno, gratuitamente, con i cicli affrescati che fanno parte di quegli 8 siti che costituiscono la Padova Urbs Picta, quindi patrimonio dell'umanità, non solo per l'orto botanico dal 1997, ma a Padova anche per gli affreschi del 300, che ne fanno veramente la capitale mondiale del 300.
0: Certo, bene, allora veramente eventi da non perdere, mi raccomando, domenica una Padova francescana, come avete sentito, che poi si conclude nel grande importante orto botanico. Allora ce l'abbiamo fatta, perché mi sta per arrivare la pubblicità. Ringraziamo il nostro ospite Giovanni Sartore, guida naturalista, che ci mette tanta passione e tanto impegno. Bravissimo Giovanni, bene, ti ringraziamo.
1: Grazie
0: per il tuo impegno.
1: Grazie, vi aspetto al Santo.
0: Certo, alla prossima Giovanni, buona serata.
1: Grazie.
0: Buona serata. Allora chiudiamo proprio qui, perché siamo proprio arrivati alla fine della nostra trasmissione, però ricordiamo anche degli eventi. Domani sera a Villa Cordellina c'è questo concerto, Sinfonia d'Estate, tenore Cristian Ricci, presenta Federica Morello, e quindi insomma grande evento in questa bellissima villa di Montecchio Maggiore. tenore. Altro appuntamento invece venerdì di altro tenore a Vigo d'Arzene, c'è questo incontro controllo del vicinato 20:30 Sala Brenta, dove appunto verranno spiegate tutte le norme, appunto le novità che riguardano il controllo per la sicurezza, perché come vedete insomma c'è necessità di controllare i nostri quartieri, le nostre strade. E io direi che abbiamo concluso. Ecco qua, ultime note giusto per salutarci, perché tra poco appunto abbiamo la pubblicità. Grazie per l'ascolto, grazie appunto della vostra attenzione e ci salutiamo qui. Buona serata a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 17 giugno 2026. Buon pomeriggio, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta, di che cosa parleremo. Iniziamo con la musica importante, la musica classica, la musica eterna, e quindi parleremo di una serie, delle sonate bibliche, eccole qui, e che avranno luogo tra non molto. Vi daremo tutte le coordinate. Avremo in collegamento tra qualche istante clavicembalista professor Roberto Loregian, che conosciamo, abbiamo intervistato ancora, e quindi sarà molto chiaro su questi spettacoli. Parleremo poi della grande storia. Ecco, io questa scheda la intitolo sempre così perché ci porterà a parlare di un periodo importante della nostra storia, ovviamente del nostro Veneto e della nostra Venezia. Perché? Perché parleremo, il tema è Venezia austriaca, ecco, il periodo molto largo, molto ampio e ricco di fatti, di avvenimenti, di tragicità anche, ecco, che va dal 1797 al 1866. È successo veramente una serie di eventi che è bene conoscere, scandagliare un po' il periodo, e qui avremo ospite, ritorna il professor Alberto Zago, docente storico, preparatissimo, bravissimo, aggiungo io, perché ormai è una voce nota della nostra radio e quindi lo conosciamo. Parleremo poi di un altro concerto, musica importante, perché avremo ospite soprano Dominica Zamara, che ci parlerà appunto di questi eventi, di questi concerti che appunto avranno luogo tra non molto, e si tratta del Festival Internazionale di Musica Veneziana e Veneta, un calendario, un cartellone ricchissimo, vedo qui, e lei appunto ci farà conoscere le serate in cui appunto è protagonista di questo cartellone, di questo festival. Parleremo poi di Padova, ecco, allora si è appena conclusa la festa antoniana a Padova, insomma avete visto che affluenza di pellegrini, di fedeli, di turisti, tantissimi, qui le statistiche ci dicono più di 100.000, ma non abbiamo dubbi assolutamente. Ma allora ecco, c'è solo una Padova antoniana? No, c'è anche una Padova francescana, perché i due grandi protagonisti del secolo, appunto Antonio e Francesco, sono stati contemporanei, si sono conosciuti, abbiamo spiegato la storia, perché, come, in che forma San Francesco aveva questa stima sconfinata di Antonio, e quindi conosceremo anche la Padova francescana, che non è meno importante, infatti ci sono chiese appunto che parlano di questo periodo, e qui ad illustrarci questa epoca avremo ospite Giovanni Sartore, che conosciamo, guida naturalistica, che ci ha portato con le sue escursioni in giro per il Veneto, anche nei luoghi meno conosciuti, a volte impensati, ma altrettanto validi e significativi. E quindi questa è la nostra scaletta di oggi. Però aggiungiamo, spero che ci sia anche il tempo materiale, perché andremo a parlare di una villa veneta che non abbiamo mai parlato, ma guarda un po', ne abbiamo presentate tante, mentre Villa Cappello Imperiale di Galliera Veneta non abbiamo, almeno insomma guardato un po' nel passato, non abbiamo avuto occasione di parlarne. Allora, siccome è una villa importante, e poi vedremo anche perché si chiama Imperiale, questo nome così altisonante, importante, ci sarà stato un motivo preciso, e sì che c'è stato, e come, e allora poi lo in corso d'opera lo sveleremo. E poi parleremo ancora del concerto domani sera appunto a Villa Cordellina, daremo notizia nuovamente di che concerto si tratta e che non si può perdere, e via via insomma altri eventi di questo periodo. Allora torniamo a noi, perché adesso appunto andiamo a conoscere questi concerti, queste sonate bibliche, sono sei appunto, dove lo strumento, il clavicembalo, eccolo qua, clavicembalo, che non va confuso con pianoforte, perché a volte si può cadere anche in questo equivoco, ma non è così assolutamente, e già ci è stato spiegato dal nostro ospite insomma di che cosa si tratta, e appunto le caratteristiche, le particolarità
qualità di questo strumento, perché poi è caduto un attimo, diciamo, non in oblio per carità assolutamente, ma insomma è stato meno utilizzato, ecco, mettiamola così. C'è stato un motivo preciso che cercheremo anche di ricordare, in modo tale che insomma il clavicembalo ha un ruolo importante nelle orchestre e negli appuntamenti. Allora adesso noi procediamo con, appunto, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, dicevamo, il professor Roberto Loregian, e sentiamo che cosa ci racconta.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, allora andiamo a conoscere appunto gli spettacoli di fine, i concerti di fine settimana che ci aspettano, si intendono relativi a 6 sonate bibliche di Johann Kuhnau, e poi parleremo appunto dello strumento protagonista di questi incontri musicali. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo il professor Roberto Bollore-Gian. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora professore, si tratta appunto di 6 sonate bibliche, come qui appunto da Locandina, e 20 e 21 giugno nella chiesa di San Gaetano a Padova, e si sembrano appuntamenti particolari, eccezionali. Allora professore, spieghiamo un po' di che concerti si tratta.
1: Allora, si tratta di un'esecuzione integrale delle 6 sonate bibliche di Johann Kuhnau, compositore attivo a Lipsia in Germania a cavallo del 700, diciamo un prebachiano possiamo definirlo.
0: Sì.
1: L'interesse di queste sonate è il fatto che sono musica descrittiva, nel senso che si chiamano bibliche proprio perché descrivono degli episodi biblici. L'autore stesso fece precedere dalla stampa della sonata una descrizione dell'episodio biblico, per cui l'evento sarà impostato che eseguiremo 2 sonate alla volta, una al sabato alle ore 16, altre 2 il sabato alle 18:30 e altre 2 la domenica mattina alle 11, e l'esecuzione musicale sarà preceduta da una spiegazione dell'episodio, una meditazione da parte di Don Roberto Ravazzono, e dalla lettura del testo tradotto logicamente dall'attore, dalla voce narrante di Marco Duse.
0: Poi abbiamo appunto lo strumento, ecco, il clavicembalo. Noi ci siamo già sentiti appunto per spiegare, per illustrare questo eccezionale strumento, però ecco, antico, che risale mi pare al XIV secolo, e vedo che ha avuto un successo soprattutto di un paio di secoli. Poi pianino, insomma col pianoforte è andato un po', no, dimenticato, ma insomma meno utilizzato. Allora possiamo illustrare un attimino un'altra volta il clavicembalo, magari se qualcuno non ci ha sentito. Vabbè, professore,
1: guardi, la destinazione di queste sonate specificamente è per tutti gli strumenti a tastiera che erano in voga nel 700.
0: Sì.
1: Per la precisione, l'organo clavicembalo esisteva a clavicordo, e nella fattispecie il clavicembalo è uno strumento che nasce intorno al 400.
0: Sì.
1: Ha un'evoluzione. L'epoca d'oro del clavicembalo è dalla fine del 500 per 150 anni, fino alla metà del 700, ad opera del padovano Bartolomeo Cristofori. Se lei ha occasione di passare via 20 settembre, c'è una piccola cappellina con una targa davanti dove è scritto che qui fu battezzato Bartolomeo Cristofori, il quale decretò la morte, diciamo, del clavicembalo, in quanto adottò un tipo di meccanica diversa alla tastiera. Il clavicembalo si basava sulla produzione del suono attraverso il pizzico della corda.
0: Sì.
1: Con un plettro fatto con delle penne di corvo, di oca o di comunque dei materiali elastici. Non ha il piano e il forte, però il colore del clavicembalo piaceva. Infatti i primi clavicembali che furono modificati si chiamarono gravicembali con il piano e il forte. Da qui poi il nome di forte piano nella linea italiana, e poi l'hanno piano forte. Praticamente alla tastiera si poteva far fare la dinamica con il martelletto che percuote la corda, per cui la può percuotere con diverse intensità e di conseguenza con diverse dinamiche, cioè con il piano e con il forte, cosa che nel clavicembalo non si può fare.
0: Certo. E questo
1: logicamente,
0: sì,
1: mi permetta,
0: sì,
1: logicamente,
0: sì,
1: nell'evoluzione dello strumento ci sono dei cambiamenti che sono tipici di diverse scuole. Di solito la scuola italiana è molto diversa dalla scuola francese, così come la scuola tedesca è diversa dalla scuola italiana e francese. Per questo concerto io utilizzerò uno strumento che penso sia più affine alla sonorità che aveva l'autore all'epoca.
0: Certo, allora professore, andiamo un po' anche appunto a Johann Kuhnau, che non tutti conosciamo, vorremmo saperne di più, e che non è così frequente insomma nei concerti. Allora, chi è stato? Io vedo qui musicista tedesco, ecco, allora partiamo da qui. Chi è stato Kuhnau?
1: Sì, Kuhnau è stato un grandissimo compositore attivo musicalmente a Lipsia, a cavallo tra 6 e 700. Molto interessante la sua produzione di musica sacra, perché come per Bach all'epoca il compito del musicista di chiesa, che praticamente lo erano tutti, era quello di comporre una cantata ad ogni domenica, per cui è copioso il corpus di cantate sacre di Kuhnau. È anche vero che ha scritto un corpus abbastanza interessante anche di musica per clavicembalo, le 6 sonate bibliche ne fanno parte, e poi ci sono anche 2 parti di Klavierübung con delle sonate, delle composizioni per clavicembalo che sono molto molto interessanti. La fama degli autori a volte è anche un po' dovuta alla casualità, alla fortuna, cioè ci sono autori che a un certo punto vengono riscoperti e si capisce qual era il valore del musicista. È logico che sono stati tutti un po' nascosti dalla grandezza di Johann Sebastian Bach, però mi piace pensare che Kuhnau, precursore di Bach a Lipsia, creò comunque il substrato, cioè l'ambiente, perché lì si potesse esprimere al meglio. Infatti fu il fondatore del Collegium Musicum. Collegium Musicum era un'orchestra che si esibiva a Lipsia e che poi prese come pianta stabile il famoso Caffè Zimmermann, che era questo palazzo, questo caffè dove si beveva il caffè e si ascoltava la musica eseguita dal vivo. La cosa interessante è che molti concerti di Bach per clavicembalo, per 2 clavicembali, furono scritti apposta per il Caffè Zimmermann. Per cui mi piace l'idea che in effetti Kuhnau preparò la strada per Johann Sebastian Bach, ecco.
0: Certo, precursore insomma, ecco, quindi aveva già agito in precedenza. Allora, professore, clavicembalista, l'ha già letto lei, insomma, per eccellenza Bach, perché vedo qui insomma tra il gruppo più importante vedo Handel, Frescobaldi, Couperin, eccolo qua,
1: Couperin, sì.
0: Francese, eccolo qui, il nostro Frescobaldi, ricordiamo, di Ferrara, che magari citiamolo anche noi, ecco, questo gruppo, ma anche un po' Beethoven mi pare, e abbiamo queste 2 città tedesche, Lipsia, Dresda, ecco, quanto hanno dato questi compositori, questi grandi musicisti, Handel, eccolo qua, ripeto ancora una volta, alla musica e al clavicembalo, perché vedo che è un gruppo che identificato, citato nelle varie biografie, ecco, sono stati così importanti, professore?
1: Allora, la storia della musica non prevede che ad un certo giorno si scopra una determinata cosa, ma è un lento e graduale cambiamento del gusto. Per cui anche, come dicevo prima, Bartolomeo Cristofori inventa questo nuovo strumento, ma il giorno successivo si continuava a suonare il clavicembalo. Difatti molti strumenti restano ancora. Molte sonate di Beethoven, scritte chiaramente per pianoforte, perché il clavicembalo era già in disuso, portano nella dicitura originale scritte per il clavicembalo o il pianoforte. Perché lo stesso Mozart, che è ritratto a Rovereto, sta suonando una spinetta del 1500. Per cui la tastiera che si utilizzava nel 700 era il clavicembalo. Per cui Handel scrisse le suite per clavicembalo, non per pianoforte. o il Bach scrisse per clavicembalo, non per pianoforte. Poi c'è molta gente che si concede di suonare Bach al pianoforte commettendo un errore storico che però è bello, nel senso che lo strumento si adatta, ma allo stesso modo io posso fare con qualsiasi altro strumento la musica per tastiera di questi grandi autori. Il problema sta nel fatto che mentre nei dipinti d'arte, nel restauro c'è molta attenzione a tutti i dettagli filologici, nella musica, essendoci stati questi graduali cambiamenti, no, a volte si tende a soprassedere a quello che era il suono originale, perché si dice che il pianoforte adesso è più bello del clavicembalo. Però se all'epoca andavano con la carrozza, non andavano con l'automobile, per cui io mi devo calare nel linguaggio del periodo per il quale è stato scritto
0: dell'epoca, certo.
1: E le faccio notare che alla fine del programma abbiamo messo all'ultimo concerto il capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo di Johann Sebastian Bach. Questo brano, che è un altro brano a descrizione, uno dei pochi brani descrittivi scritti da Bach nel 1703, per cui tre anni dopo la stampa delle sonate bibliche di Kuhnau, per cui anche lì probabilmente Bach prese spunto da queste sonate, e gli ultimi due movimenti sono: uno è l'aria di Postiglione e poi è la fuga a imitazione di Postiglione. Il Postiglione era il corno da posta che preannunciava l'arrivo della diligenza. Ora, il fratello dilettissimo che parte per andare in guerra parte con la diligenza, non parte con l'aereo.
0: Sì.
1: Per cui io devo entrare in quel modo. Che poi uno mi dica che con il pianoforte è più bello, io non mi pronuncio, mi limito a dire semplicemente che storicamente è sbagliato. L'esecuzione degli autori del Settecento al pianoforte è sbagliata, soprattutto con i moderni pianoforti, che sono degli strumenti che, come parlavo prima del graduale cambiamento, sono degli strumenti che appartengono dal 950 in poi, per cui sono strumenti molto recenti, con il 700 non hanno nulla a che vedere. Ripeto, poi sono belle, bellissimo, le variazioni Goldberg di Bach eseguite da Glenn Gould sono meravigliose, sono meravigliose, però storicamente sono sbagliate, perché utilizzano dei mezzi espressivi che Bach non conosceva. E poi mi dicano: ma Bach pensava già, ma allora la teoria della mia nonna con la cariola, che la cariola non portava i sacchi in spalla,
0: certo.
1: Per cui qui non discutiamo. La cosa che non succede invece per le opere d'arte vengono restaurate in maniera estremamente rigorosa e filologica. Per la musica a volte si adottano degli interventi un po' troppo, secondo me, diversi rispetto alle esecuzioni originali, ma questa è una mia idea.
0: Certo.
1: E qui
0: lei ha espresso ovviamente la sua idea, appunto. Allora, professore, la stanno ascoltando, un messaggio, ecco, che mi sento appunto di citare, eccolo qua: il clavicembalo oggi è adatto per una musica contemporanea? Ecco, questo qui è un musicista che ci sta ascoltando. Cosa possiamo dire in merito a questo messaggio, professore?
1: Sì, viene molto usato nella musica contemporanea. Guardi, 15 giorni fa ho suonato all'Olimpico, al Teatro Olimpico a Vicenza, un brano di Giovanni Solima con l'autore che suonavamo insieme, e ho messo pianoforte, clavicembalo, violino, violoncello e percussioni. Per cui lo strumento viene molto usato nella musica contemporanea, logicamente è una rinascita che è nata dalla metà del 1900. Diciamo che c'è un buco storico nel clavicembalo che è dal 1750 al 1950, anche se questa ambiguità che le dicevo delle sonate di Beethoven o altro mi fanno un po' pensare. Adesso nella musica contemporanea viene molto utilizzato, sono autori molto importanti. Ligeti ha scritto tre brani straordinari, anche molto complessi per il clavicembalo, anche molto intelligenti tra l'altro, perché un po' il problema che ho riscontrato quando mi sono ho letto questo repertorio è che spesso pensano sia un pianoforte e scrivono così come fosse un pianoforte che però pizzica. In realtà c'è un mondo completamente diverso dietro al clavicembalo rispetto a quello del pianoforte.
0: Certo.
1: Gli allievi di pianoforte al conservatorio devono fare dei moduli, dei corsi di 15 ore l'anno di clavicembalo, per cui li vedo abbastanza spaesati quando vengono a lezione e scoprono un mondo completamente diverso. È un modo proprio, è un'altra tecnica, no? Io penso sempre un po' come o guidare un camion e un'auto, sono due,
0: sì, certo,
1: due misure, due pesi completamente diversi.
0: Certo, due mezzi completamente diversi e di diverso impegno ovviamente, però ecco, è un attimo anche equivocare, perché insomma chissà perché il clavicembalo si è studiato meno, si conosce meno, tutto si è puntato a una certa epoca sul pianoforte, quindi insomma ecco che allora risulta più conosciuti. Allora professore, possiamo dire anche qualcosina su Frescobaldi di Ferrara, che si conosce poco, ecco, un altro ascoltatore a questo interesse per Frescobaldi. Possiamo dire qualcosina, professore?
1: Tutto quello che vuole, ci vediamo fino a domani.
0: No, magari così.
1: Ecco, diciamo che Frescobaldi, a mio avviso, è il padre della musica del clavicembalo, e mi spiego cosa intendo. Perché nato nel 583 a Ferrara, poi in realtà fu operativo a Roma fino al 1643, per cui a cavallo del 500, un secolo prima rispetto al Cunao di cui parlavamo adesso, e è un periodo, quello di Frescobaldi, nel quale ancora la musica strumentale è assoggettata alla musica vocale, è una derivazione della musica vocale. Con Frescobaldi invece nasce la teoria degli affetti, nel senso che la musica strumentale è in grado di ispirare, di muovere degli affetti, cosa che lui proprio dice nella prefazione del suo libro delle Toccate. Per cui io penso che Frescobaldi sia il grande scopritore. Logicamente anche qui parliamo di un autore che è figlio del suo tempo, per cui nella sua carriera è stato in grado di portare qualcosa di nuovo che poi fu rielaborato, e fu rielaborato in talmente tanti modi che arriviamo dopo un secolo a Cunao, che usa le stesse figure retoriche, si dice, che utilizzava Frescobaldi, però le mette nella musica descrittiva. Per cui l'idea di una correlazione tra ceppo originale di Frescobaldi come costruttore della musica strumentale, che poi si evolve, si sposta in Germania, poi anche in Francia attraverso altri autori come Louis Couperin nelle forme libere, mi fa pensare a Frescobaldi, di cui lei mi chiedeva, come di un musicista che dovrebbe avere un posto di rilievo nel percorso di studi dei musicisti. Purtroppo non è così, però un po' alla volta ci arriveremo, ce la faremo.
0: Merita di essere valorizzato, perché insomma ecco, ci sta dicendo che ha dato un grosso contributo anche lui appunto a questa, alla sua epoca, perché tutto va contestualizzato, ecco, mi pare che sia questo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono degli aneddoti anche sulla vita di Frescobaldi che, ripeto, vanno tutti presi con le pinze e con le dovute cautele, però parlare che a San Pietro lui improvvisò davanti a 30.000 persone all'organo penso sia impossibile, però che il numero fosse importante, questo sì, cioè che ci fossero tante persone ad ascoltare l'improvvisazione di Frescobaldi all'organo fa pensare che fosse la star della tastiera del 600. Per cui mi fa anche pensare Pensavo a un altro trattatista che scrive un trattato sul basso continuo, Francesco Gasparini, grande didatta, nei primi anni del Settecento, scrive: per imparare a suonare il cembalo frequentate le musiche di Frescobaldi. Per cui vuol dire che l'autore era di importantissimo spessore, capisce? Ecco.
0: Certo.
1: E io l'ho eseguito tutto, per cui capisco l'importanza di questo autore, proprio la respiro quando lo suono, perché c'è c'è un uso del materiale musicale, non c'è nulla di casuale, è tutto molto molto pensato e studiato, e ripeto, va contestualizzato, perché il segno musicale nel 600 era diverso dal segno musicale del 700 e da quello dell'800, e cioè era più una bozza quella del 600. Nel 900 invece il segno musicale limita l'esecutore fino al più piccolo gesto che deve fare, mentre 300 anni prima c'era molta più libertà per l'esecutore. Però qui il discorso, le ho detto, andremo avanti fino a domani, ed è un po' questo è anche troppo tecnico, può essere.
0: No, assolutamente, perché qui mi chiedono ancora, appunto, guardi un po', mi dicono se Handel, vede che stanno appassionandosi i nostri ascoltatori, se Handel è stato anche lui un grande clavicembalista. Guardi un po', che bella domanda anche questa, possiamo dire due parole anche di Handel, professore?
1: Ci fu addirittura di Handel è stato il musicista europeo per eccellenza del Settecento, in quanto tedesco di origine, lavorò molto in Italia, fu molto a Venezia, Roma, e poi finì la sua vita in Inghilterra come grande operista. Durante le esecuzioni degli oratori, dei suoi oratori, cioè delle opere sacre, intervallava gli atti con dei concerti per organo che lui eseguiva, per organo e archi. Scrisse delle suite per clavicembalo, che io ne ho registrate alcune, sono musica di grandissimo interesse. Anche lui è un autore che è stato un po' messo, no, non posso dire che sia messo in disparte assolutamente, perché nell'ambito di chi suona clavicembalo Handel è uno dei capisaldi, però viene sempre un po' sotto Bach, e Bach ha un po' avuto il demerito non per colpa sua di nascondere il genio di altri autori. Le ripeto, Handel un grandissimo musicista e grandissimo clavicembalista. Addirittura c'è una a Roma ebbero una gara tra lui e Domenico Scarlatti, lui vinse all'organo, invece Scarlatti vinse al clavicembalo. Bene, queste cose che succedevano all'epoca, o quello che fanno adesso con altre cose, ma non con la musica, per fortuna.
0: Quindi insomma, ecco, andiamo un po' a riassumere questi grandi, allora, ecco, del passato da Bamba. Insomma, intanto partiamo dal nostro Cunao, che dal quale siamo partiti, e che ripetiamo, allora, sabato e domenica questi concerti, siamo alla chiesa San Gaetano Padova, sabato 20 giugno ore 16, e poi domenica
1: si trova tutto sul sito degli Amici della Musica di Padova,
0: ecco,
1: tutto
0: ecco.
1: Il programma io lo consiglio, perché l'ascolto non è molto fruibile, nel senso che le parti descrittive sono guidate, per cui mentre si ascoltano queste sonate, la fuga dei Filistei perché David ha colpito Golia viene espressa con un brano logicamente veloce. Quando Golia cade c'è un elemento di discesa, e si sente chiaramente la caduta con un accordo finale che è il tonfo che fa Golia quando cade, oppure quando viene lanciata la freccia c'è una saetta di note ascendenti che fanno proprio imitano la freccia che va a colpire Golia, per cui molti elementi sono riconoscibili e anche annunciati, perché ogni movimento di sonata ha una piccola descrizione anche del testo, dell'elemento che si va ad imitare, per cui con un po' di immaginazione si riesce tranquillamente ad ascoltare in maniera attiva questa musica, che è la cosa più importante quando si va ad ascoltare un concerto, secondo me, cioè il fatto di essere attivi nell'ascolto, perché sentire non funziona perché ci si annoia, ascoltando invece c'è una partecipazione attiva della nostra testa all'ascolto, e queste cose saranno molto facilmente comprensibili nei tre momenti che faremo sabato e domenica.

0: letteratura, anche la musica è in grado di descrivere delle azioni.
1: Certo, entra nell'anima, ecco, riproduce il sentimento.
0: Esattamente.
1: Infatti la musica è questo. E allora, ecco, ricordiamo, c'è anche il sito Amici della Musica, che trovate tutte le indicazioni precise per sabato e domenica. Guardate poi che siamo nella chiesa di San Gaetano, professore, mi lasci dire, veramente un gioiello di...
0: Lo stavo dicendo io.
1: Ecco, bravo. Ecco.
0: È meravigliosa.
1: Esatto,
0: È
1: e quindi
0: strabiliante.
1: c'è un contesto veramente stupendo. E anche qui, professore, una chiesa poco conosciuta, perché sono conosciute tante altre di Padova, ma San Gaetano non ha quel riscontro, quella valorizzazione che merita, perché quando si entra sembra un gioiello, un
0: Per
1: gioiello.
0: fortuna, grazie a Don Roberto, si può usare per suonare, per cui a me capita più di qualche volta di andare, e ogni volta che vado alla chiesa di San Gaetano mi fermo a guardare la cupola,
1: Sì.
0: ma anche la cupola che c'è sopra l'altare, che non si può vedere, ma bisogna avvicinarsi, e le assicuro, ci sono degli effetti che sono conturbanti, cioè strabiliante la chiesa di San Gaetano. Se poi c'è una giornata di sole ed è illuminata dalla luce esterna, allora veramente siamo a dei livelli, secondo me, ad altissimi livelli. Ha ragione lei, viene poco, poco considerata, non si
1: Sì,
0: sa dov'è.
1: infatti anche questo è bravo, perché è successo che, insomma, si trova anche qualcuno che dice: ma dov'è la chiesa di San Gaetano? No, ho detto, non è possibile che un padovano non sappia dov'è la chiesa di San Gaetano. Vi altinate, ecco, lo diciamo subito.
0: Esattamente, vi
1: Ecco,
0: altinate,
1: quindi
0: esattamente.
1: facilitiamo anche,
0: Dove c'è il
1: appunto.
0: centro San Gaetano, no?
1: Sì,
0: C'è anche il
1: centro San
0: teatro, mi
1: Gaetano,
0: pare, no?
1: ecco, dove ci sono le mostre, dove c'è un'attività culturale
0: Esatto.
1: molto intensa, e chissà perché sono attaccate, adiacenti, è stesso stabile. La chiesa, non so, forse perché è troppo chiusa, non lo so nemmeno io perché non ha
0: Può
1: questo.
0: essere, però d'altronde lasciare aperto un monumento di quel livello,
1: Sì,
0: bisogna avere sempre qualcuno che faccia
1: da
0: non lo so,
1: guardiano, eh.
0: è da guardiano, sì, però la Chiesa merita, è
1: Certo.
0: strabiliante.
1: Certo, è un gioiellino, guardate, entrate, vedete, osservate, ecco, rimarrete tutti stupefatti perché è veramente bella. Piccolina, perché non è, insomma, di grandi dimensioni, però.
0: Adatta al cembalo.
1: Sì, benissimo. Bene, allora, ecco, noi vi abbiamo dato questa indicazione di questi concerti molto belli, 6 sonate bibliche. Ripetiamo, Johann Kuhnau, di cui appunto il nostro ospite, il professor Roberto Lorigiani, è stato molto chiaro nella presentazione, e sarà molto bello sabato e domenica seguire questi concerti. Professore, aspettative, penso che avrete il pieno, penso che avrete una soddisfazione enorme.
0: Io lo spero. Noi
1: Senz'altro.
0: facciamo il possibile.
1: Certo,
0: Noi
1: certo.
0: facciamo il possibile.
1: Certo, si va
0: Le
1: qui.
0: aspettative ci sono, certamente.
1: Certo, si va sul sicuro, tranquillo. Bene.
0: Per chi non c'è, mi dispiace per chi non c'era.
1: Infatti, questo è vero, questo è vero. Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, il professor Roberto
0: Grazie.
1: Lorigian, clavicembalista, e ci sentiremo per altri eventi, professore, va bene? Bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, professore, grazie, grazie. Ecco, allora torniamo alla chiesa di San Gaetano, eccola qua che, insomma, strada facendo l'abbiamo citata, perché anche noi ne abbiamo parlato pochissimo, mi sembra una volta o due, ma di striscio. Allora ci impegniamo a fare una bella scheda della chiesa di San Gaetano, perché lo merita, e appunto cerchiamo di conoscere e valorizzare. Noi parliamo sempre del centro culturale San Gaetano, dimenticando che, insomma, San Gaetano è lì, insomma, attiguo, parete con parete, di questa chiesa piccolina ma stupenda. Allora ve la consiglio, e quindi consiglio ancora una volta sabato e domenica questi concerti, appunto, 6 sonate bibliche. Trovate altre indicazioni più precise nel sito Amici della Musica. Clavicembalista, avete sentito, professor Roberto Loregia, e quindi è una sicurezza, andiamoci tranquilli, che, insomma, no, non deludono mai, mai, mai, nessuna, nessuna. nessuna circostanza, ci ha spiegato bene appunto chi è stato anche Frescobaldi, altro compositore da preparare una scheda per conoscerlo meglio di più, e poi Bach, insomma, vabbè, quando si parla di Bach, insomma, ecco, è il massimo esponente appunto di questo periodo ed è stato un grande clavicembalista. Però, avete sentito la strada, chi gliel'ha aperta?

Bisogna anche considerare chi, insomma, ha appunto l'ha spinto a questo filone di musica. Io ho anche un Nau, che appunto ha parlato il nostro ospite. Lui è un musicista compositore tedesco, nato in Sassonia 1660 di una famiglia luterana. Padre era un falegname e fu avviato alla musica nella scuola di Dresda. Ecco, Dresda, Lipsia, quante volte abbiamo sentito citare queste città appunto in questi secoli, rapportati ai secoli di cui stanno parlando, perché hanno dato molto queste città, Dresda, poi credo ancora di più di Lipsia. E quindi ecco che e appunto si afferma nella città di Dresda e va a morire dove? Proprio a Lipsia nel 1722, e quindi ecco, molte opere poi sono andate anche perdute. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso andiamo appunto nella grande storia. Grande storia, come di solito appunto annunciamo queste interviste, perché riguarda Venezia, riguarda il Veneto, riguarda proprio, andiamo nei bassi fondi della storia che ci ha preceduto secoli e secoli fa, che non si finisce mai di conoscere. Ecco, se ci imbattiamo in un periodo lungo, perché il tema è Venezia austriaca, quindi 1797-1866, sono successi tanti eventi, tanti fatti che magari è anche difficile condensare appunto in questo spazio che abbiamo, ma cerchiamo appunto di dare almeno un'idea dei fatti più salienti, più importanti, delle tappe significative di questo periodo. E noi tra qualche istante appunto ci mettiamo in contatto con il professore Alberto Zago, docente storico presente nei social, che lui ci porta in questo viaggio lungo, ma lui si presenta la storia in modo approfondito, in modo anche così che non annoia mai, ecco, come scrivete voi, che è sempre un piacere sentire. Ecco, riporto i vostri commenti che alla fine delle interviste è sempre un piacere sentirlo. E quindi ecco che adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere questo periodo che va sotto il titolo Venezia austriaca, un periodo lungo, come appunto abbiamo già accennato, ma cercheremo ancora di percorrere questo viaggio, un viaggio lunghissimo. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il professor Alberto Zago, ripeto, docente storico, presente nei social, molto attivo, e che è un piacere sempre sentire la sua voce. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e Marisa, a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo un tema impegnativo, un tema abbastanza complesso, ma cerchiamo anche un po' di condensare e di far arrivare un po' alla fine di questo periodo. Allora, cosa dice Alberto? Partiamo 1797, tsunami, che ci riferiamo a Napoleone.
1: Direi di sì, che è un punto di partenza quasi obbligatorio, no? Perché noi dobbiamo parlare della Venezia, del Veneto austriaci, e pochi sanno, forse perché generalmente si è un pochino più aleatori, che ci furono tre dominazioni austriache in tre momenti diversi, però tutto effettivamente parte da quel 12 maggio del 1797, perché cosa succedeva? Che dopo 1100 anni di storia gloriosa, insomma, la Serenissima dovette abdicare a se stessa. Gli eserciti napoleonici stavano invadendo il nord Italia, e un po' con l'aggressione, un po' con la truffa, un po' con l'inganno, uno dopo l'altro le varie realtà politiche dovevano cedere, e fatalmente in quell'anno i napoleonici giunsero anche nei pressi della laguna e obbligarono di fatto il patriziato veneto ad abdicare, a sopprimere la Serenissima e ad inaugurare una nuova fase storica con questa municipalità, questo governo veneziano, ma marionetta nelle mani dei giacobini francesi. E qui cominciava la prima dominazione francese, quel 12 maggio del 1797. È un periodo molto, molto difficile per Venezia e per i veneti, perché sappiamo che in quel periodo i francesi misero un po' al sacco un pochino tutte le proprietà, tanto più che nel giro di pochi mesi Napoleone decise di firmare il trattato di Campoformio, perché poi i destini di Venezia e del Veneto si decidevano altrove, sui campi di battaglia, e quindi che sarà firmato il 17 ottobre dello stesso anno, del 97. E quindi i francesi, sapendo di dover cedere dopo pochi mesi quel prelibatissimo boccone che era Venezia, perché era da mille anni che nessun esercito straniero metteva piede in laguna, cosa fecero? Si portarono a casa fondamentalmente tutto quello che potevano, cioè attuarono una vera e propria politica di rapina, quindi nelle case dei borghesi, dei patrizi, e spogliarono il Monte di Pietà, che era la banca popolare del tempo, portarono via beni artistici a non finire, come sappiamo, e misero al sacco l'arsenale di Venezia, quello che poterono portare via lo portarono via, quello che dovevano lasciare lì proprio perché non finisse nelle mani degli austriaci venne distrutto. Vennero distrutti i simboli della religione, della tradizione, pensiamo a tutti i leoni di San Marco scalpellati, no? Tutti i leoni che vediamo adesso in Veneto, la stragrandissima maggioranza, sono rifacimenti successivi, perché i francesi assoldarono degli scalpellini per eliminarli ovunque. E questo per lasciare nelle mani dell'Austria fondamentalmente un cadavere, una città moribonda, e cosa che effettivamente trovarono gli austriaci, perché dopo il trattato di Campoformio passò qualche mese per il passaggio delle consegne, però finalmente nel gennaio del 98 giunsero in laguna gli austriaci al comando del generale Oliviero von Wallis, e trovarono di fatto una città moribonda, distrutta, un cadavere ambulante. E questa fu la prima dominazione degli austriaci, e che non fu, come dire, non fu molto felice, perché naturalmente si trattava più che altro di far resuscitare un cadavere, così come l'avevano lasciata i francesi. E lo si poteva notare anche perché molti patrizi veneti, che di fatto non erano più patrizi perché erano stati esonerati con con la soppressione della Serenissima, cominciarono ad emigrare nell'entroterra, e quindi magari nel Padovano, nel Veronese, nel Polesine, e un po' perché non c'era più nulla che li tratteneva in laguna, perché ricordiamoci che i patrizi erano obbligati a prendersi cura della cosa pubblica e quindi ad incarnare dei ruoli politici importanti. Però venuto meno tutta quell'impalcatura istituzionale secolare, anche i patrizi sono svincolati, molti vanno nell'entroterra dove avevano delle proprietà, dove avevano delle ville anche bellissime, si prendono cura dei propri affari, dove magari non erano resi oggetto dell'ostilità popolare, perché ricordiamoci che la cittadinanza veneziana non perdonò facilmente alla classe aristocratica di aver svenduto, almeno così sembrava, così facilmente la città ai napoleonici, perché effettivamente Venezia, come sappiamo, imboccò la strada della neutralità disarmata, e di fronte al prepotente armato di turno, in questo caso Napoleone, non c'era nulla da fare, quindi dovette soccombere. E il doge, l'ultimo doge rimase a Venezia, quello sì, Ludovico Manin, sì. 120° doge, lui decise di rimanere a Venezia, però subì sulla propria pelle le conseguenze di questa decisione, perché prese casa un po', diciamo, verso le fondamenta nuove, un po' verso i bordi della città, usciva poco di casa, però quando usciva si rendeva conto che la cittadinanza nutriva sentimenti piuttosto ostili, o gli chiedevano semplicemente dei prestiti, ma delle volte insomma veniva insultato, delle donne a un certo punto dissero: ma magari venisse ancora la peste, perché moriremmo noi ma anche questi aristocratici ricchi che ci hanno venduto ai francesi. Ecco, questo era un po' il clima, no? Molto molto pesante, e questa era la città che trovarono gli austriaci quando giunsero per la prima volta a Venezia nel 98. Ecco, è anche vero che questa prima dominazione durò molto poco, perché poi, ripeto, i destini di Venezia si giocavano altrove, nei campi di battaglia in tutta Europa dove andava Napoleone, e in questo caso pochi anni dopo, nel 1805, i destini di Venezia si giocarono nella battaglia famosissima di Austerlitz, sì. La famosa battaglia dei tre imperatori, sì. Napoleone da una parte, che nel frattempo aveva fatto carriera, naturalmente era diventato imperatore dei francesi, e dall'altra parte l'imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco II, e l'imperatore dei russi, che si chiamava Zar, naturalmente, che era Alessandro I, e incredibilmente vince Napoleone. Una vittoria straordinaria dal suo punto di vista, che impone la soppressione addirittura del Sacro Romano Impero dopo 1000 anni di storia, e che con la pace di Presburgo obbliga gli austriaci a cedere nuovamente Venezia e il Veneto alla Francia. E quindi nel gennaio del 1806 tornano i francesi nuovamente in laguna con una seconda dominazione. E questo è veramente l'inizio della fine, perché Venezia viene aggregata al Regno d'Italia, quindi diciamo l'Italia del Nord sotto il giogo napoleonico, ma il Regno d'Italia aveva già una capitale, era Milano, e quindi Venezia viene declassata da città capitale, addirittura centro di un impero in qualche modo, come impero marittimo, come era nei secoli precedenti, a semplice città provinciale, più o meno dimenticata in laguna. E qui comincia, a dire il vero, la decadenza vera e propria, no? Quel mito romantico della Venezia decadente, melanconica, in declino, moribonda, quella Venezia che è stata anche in qualche modo esaltata in questo suo stato fatiscente, per esempio, da alcuni grandi autori, penso a Lord Byron, no? Per fare un nome. Ecco, qui comincia questo mito, e comincia paradossalmente anche un certo flusso turistico quando finiranno le guerre napoleoniche, per esempio Wagner, no? Per fare un grande nome, perché molte persone erano incuriosite da questo mito decadente di Venezia, no? La grande città in declino, un po' come Babilonia, un po' come Gerusalemme. E in effetti Napoleone non fece nulla per rialzare le sorti della città durante questa seconda dominazione francese, anzi, siccome le guerre napoleoniche continuavano, il dazio di persone, anche di sangue, che dovette pagare il Veneto fu enorme. cito solo un dato. Napoleone ad un certo punto, come è noto, si imbarca in questa campagna russa, no? Siamo nel 1812, sarà un disastro, sì. E i Veneti con un'armata enorme, 600 e passa, 610.000 uomini, non si era mai vista un'armata di quel genere lì, e solo il Veneto partecipa con circa 30.000 uomini, tutti 30.000 giovani ragazzi che invece di fondamentalmente lavorare i campi dovettero prendere, essere arruolati di forza, ne tornarono pochissime migliaia, quindi moltissimi poi morirono distante da casa, e quindi un periodo estremamente estremamente duro, molto, molto aspro, che ebbe termine solo con la conclusione della parabola napoleonica, perché poi in Russia, come sappiamo, Napoleone si scorna, partono in 610.000, tornano in meno di 100.000, per cui sì. 500.000 giovani soldati provenienti da tutta Europa muoiono in Russia, un numero incredibile, fa venire la pelle d'oca, senza contare i russi, solo quelli dei Napoleoni. E lì è l'inizio della fine, perché poi perde una serie di battaglie fino a quando perderà la battaglia di Waterloo, 1815, l'ultima grande battaglia, verrà esiliato sull'isola di Sant'Elena, e a quel punto viene convocato, era già stato convocato a dire vero il congresso di Vienna, e nel congresso di Vienna si cerca di riconfigurare la cartina geografica europea un po' come era prima di tutti questi sconquassi napoleonici. Molti sovrani tornano sul proprio trono, però come è noto, la Serenissima non venne ricostituita, ma anzi venne consegnata all'impero austriaco, che la tenne gelosamente per sé. Del resto era secoli che gli Asburgo cercavano di mettere mano su Venezia, ma non c'erano mai riusciti. E quindi nel 1815, con una sovrana patente imperiale, finalmente Francesco I d'Asburgo, l'imperatore austriaco, può decretare la nascita di una nuova realtà geopolitica, il Regno Lombardo-Veneto. Regno Lombardo-Veneto, sarà un re, come dice appunto il re era lo stesso imperatore, perché l'imperatore asburgico aveva decine e decine di titoli, ci si metteva un sacco di tempo a elencarli tutti nelle cerimonie ufficiali. Naturalmente il più importante era imperatore, ma tra i più importanti re del Regno Lombardo-Veneto, che nasce proprio in quel momento, nel 1815. Ecco, e per finire il discorso, poi vengo alle sue domande, qui comincia la seconda dominazione austriaca, che terminerà con la breve parentesi della rivoluzione di Daniele Manin. Siamo tra il 1848 e 49, scoppia la prima guerra di indipendenza in Italia, che non darà frutti sensibili, ma comincia ad aprire un percorso, e in concomitanza con questa prima guerra di indipendenza Venezia si ribella, è la prima città, una delle prime a dire il vero a ribellarsi, l'ultima ad arrendersi agli austriaci, subirà un assedio tremendo, poi però dovrà cedere perché sarà priva di alleati, e quindi terminato questo tentativo di ricostituire la seconda Repubblica di San Marco, questo aveva tentato di fare Daniele Manin, nel 1849 torneranno per la terza volta gli austriaci, con la terza dominazione, che proseguirà con vicende alterne, ma insomma, senza soluzione di continuità, fino all'anno fatidico, al 1866, quando appunto, come è noto, tutto il Veneto, Venezia compresa, verrà annessa all'Italia. Ecco, certo. Queste sono le tre grandi dominazioni austriache.
0: Importanti, importantissime. Allora, Alberto, andiamo un po', ecco, ai primi momenti di Napoleone. Napoleone, appunto, come ha detto lei, il trattato di Campofonte, ma perché la cede proprio alla Venezia all'Austria? Ecco, che con questo giro di questo passaggio un po' un po' curioso.
1: Sì, sì, molto controverso, perché erano in pochissimi a volere quell'operazione. Cosa succede? Che Napoleone ha sempre sfidato un po' la sorte, era un generale geniale da un lato e anche estremamente temerario, nel senso che lui non ragionava in termini di pareggio, ragionava in termini di, come dire, o vittoria o sconfitta. E lui riesce ad annettere, siamo tra il 96 e il 97, 1700, riesce ad annettere gran parte del nord Italia, e vedendo che inanella una vittoria dopo l'altra, si spinge verso Vienna addirittura, e arriva anche abbastanza vicino, si ferma a un centinaio di chilometri da Vienna, poi si ferma perché semplicemente non aveva più la forza per continuare, perché la filiera dei rifornimenti era lunghissima, cominciava a perdere degli uomini, i rifornimenti arrivavano arrivavano, non arrivavano, gli austriaci comunque cominciavano a barricarsi per difendere la capitale, e si rendeva conto a quel punto lì che non aveva la forza né per proseguire verso Vienna, ma neanche per ritirarsi, perché nel frattempo stavano scoppiando le famose insorgenze napoleoniche un po' ovunque alle spalle, nel Veneto, nella Lombardia, nel Trentino, dopo a Verona con le Pasque veronesi, cioè il popolo era in sommossa e non aspettava altro che Napoleone facesse un passo falso per potergli chiudere la strada e annientarlo. E rendendosi conto di essere in trappola, non poteva né proseguire né arretrare, a quest'idea politicamente geniale, qui è il Napoleone politico che emerge più che il militare, e offre all'Austria una pace. Naturalmente però bisognava mettere qualcosa sul piatto della bilancia, perché mai l'Austria avrebbe dovuto accettare la pace? E cosa poteva mettere sul piatto della bilancia? È proprio gli ex territori della Serenissima, e quindi parliamo di buona parte della Lombardia, Brescia, Bergamo, il Veneto, il Friuli, l'Istria, e tutti quei territori che da secoli erano nelle mire degli Asburgo avrebbero potuto finalmente essere incamerati. Naturalmente però gli Asburgo dovevano cedere qualcosa, e cosa avrebbero potuto cedere? Tra le varie cose, per esempio la Lombardia. La Lombardia era austriaca dagli inizi del 1700 e era stata conquistata da Napoleone, e gli Asburgo accettano sostanzialmente, sì, incamerano tutti i territori della ex Serenissima e cedono un territorio che avevano già perduto, a dire il vero, che era la Lombardia, che poi diventerà la Repubblica Cisalpina. E questo scambio Napoleone lo fa contro la volontà di tutti, fondamentalmente, perché nessuno in Veneto avrebbe voluto questo scambio. I veneti volevano rimanere liberi e indipendenti, ma bisognava combattere prima, ormai era troppo tardi. Ma lo stesso direttorio francese, quindi i cinque ministri che in quel momento avevano in mano il potere, erano contrari a questo scambio per una serie di motivi geopolitici ma anche ideologici. Ma Napoleone stava vincendo, aveva l'esercito con sé, sapeva che se voleva continuare a contare qualcosa doveva imporre se stesso sulla scena internazionale, mantenere la fedeltà dell'esercito, e quindi decise di firmare, altrimenti sarebbe stato facilmente annientato in quella situazione in cui descrivevo prima, e quindi decide di firmare questa pace e di uscirne a testa alta come il grande generale vincitore, che addirittura impone la pace all'Austria, con grande scorno dei governanti francesi, con grande delusione di quei, a dire il vero, pochi patrioti, venivano chiamati così veneti, che ambivano che avevano creduto nelle promesse napoleoniche, nelle parole d'ordine di libertà e di quant'altro, e si torna alla logica del vecchio regime degli scambi territoriali. Ecco, ovviamente era un passo provvisorio, però che consentì a Napoleone di salvarsi in un momento estremamente critico e di poter proseguire nella sua fase espansionistica ancora per molti anni.
0: Certo, diabolico anche dal punto di vista politico, come ha detto lei, Alberto, quindi insomma il genio c'era sia nel campo militare che nel campo politico. E allora Alberto, andiamo un attimo poi a quello che è la tappa insomma fondamentale, 1815, ecco, arriva, è una Venezia svuotata dal punto di vista della direzione, delle autorità, insomma queste municipalità, proprio Venezia sembra quasi sfumare, questa grande potenza, questa grande repubblica che così si scioglie, sfuma come nulla e arriva in forma disastrosa. È successo proprio così?
1: Ma allora i primi anni, sì, i primi anni furono durissimi, perché nel 1815 Napoleone esce di scena, però era da 20 anni che tutta l'Europa era letteralmente sconquassata da queste guerre, prima dei rivoluzionari francesi, poi di Napoleone, che avevano completamente stravolto lo scenario politico. E per cui specialmente in Veneto poi si combatterono diverse battaglie in Veneto, perché Napoleone cacciò gli austriaci dal Veneto, ma il Veneto poi fu anche territorio in cui gli eserciti continuavano a passare e riattraversare i vari territori, per cui fu una regione particolarmente colpita dalle guerre, senza contare tutti quei giovani appunto che dovettero partire per la Russia e non solo, senza mai tornare. Per cui se noi mettiamo insieme tutte queste cose, no? Un sistema plurisecolare che funzionava bene, quello della Serenissima, che crolla. Quindi crolla un sistema politico, crolla un sistema economico, e quando crollano questi grandi sistemi, pensiamo mutatis mutandis all'impero romano, no? Il periodo successivo è sempre piuttosto buio, perché si tratta di ricostruire tutto da zero, e quindi c'è un tempo fisiologico di ripresa che è ineluttabile. Certo. E se a questo aggiungiamo 20 anni di guerre e giovani che partono e non rientrano, se poi aggiungiamo anche una serie di congiunture sfortunate, perché a partire da quel 1814-1815 ci sono una serie di inondazioni, c'è una pesantissima carestia, si diffondono pestilenze, pensiamo per esempio al colera, ecco, il Veneto, che appunto viene preso dagli austriaci in questa seconda dominazione, dal secondo congresso e dalla seconda dominazione in poi, è un Veneto, insomma, che è veramente, era un cadavere, era un cadavere.
0: Distrutto.
1: C'è anche, e ci metterà molti anni a riprendersi, perché da un punto di vista economico le cose cominciano a migliorare anche nettamente, però cominciano a migliorare alla fine degli anni 30, tra gli anni 30 e gli anni 40, per cui passano circa 20 anni, ecco, sono 20 anni di crisi nera. Dopo c'è da dire che con la ripresa politica ed economica del Lombardo-Veneto, perché dopo le due regioni vanno avanti insieme, insomma, no, condividono lo stesso destino, c'è da dire che le cose appunto migliorano nettamente. Un dato interessante che è poco conosciuto, ma che ritengo estremamente significativo, è questo: che la Lombardia e il Veneto erano rispettivamente la seconda e la terza regione più ricche di tutto l'impero austriaco, e tra l'altro vicinissime tra di loro, praticamente un livello di ricchezza praticamente uguale, parliamo di reddito pro capite. La regione più ricca in assoluto era la Bassa Austria, che è la regione circondante Vienna, che è la capitale dell'impero, e insomma si può ben capire perché fosse la più ricca. Ma la seconda e la terza regione, che ripeto praticamente a pari passo con la seconda, erano la Lombardia e il Veneto. Solo dal Lombardo-Veneto le casse di Vienna recepivano un terzo dell'erario, cioè di tutte le tasse, tutti gli introiti che giungevano a Vienna, un terzo proveniva dal Lombardo-Veneto. E questo ci fa capire intanto la ricchezza di quel territorio, non appena superata la crisi della guerra già al tempo, e poi perché fosse così importante per gli austriaci. E tanto è vero che una delle prime cose che faranno gli austriaci sarà quella di fortificare il territorio, in particolar modo con il famoso quadrilatero che ricordiamo un po' tutti, sì, no? Sì. Quindi la creazione di queste quattro grandi piazzeforti, che erano Peschiera sul lago di Garda, Mantova sul Mincio, Verona e Legnago, e tutta una serie di forti nell'inframezzo che avrebbero dovuto rendere impenetrabile quel territorio. Ecco, e gli austriaci ci tenevano molto, investirono moltissimo per la ripresa economica del Lombardo-Veneto, ci riuscirono a partire da fine anni 30, inizio anni 40. E se vogliamo c'è un'opera simbolica che dice in sintesi questa volontà di ripresa, no? Che è la famosa ferrovia Ferdinandea. E cosa dà il nome dell'imperatore Ferdinando? Imperatore Ferdinando che governa dal 1835 al 48. Nel 48, come noto, scoppiano rivoluzioni ovunque, c'è la prima guerra d'indipendenza, Ferdinando dovrà abdicare, al suo posto prenderà il potere il famoso Francesco Giuseppe. Sì. Chiamato anche per gli amici in maniera simpatica il Cieco Beppe, come si suol dire. Sì. Ecco, comunque questo Ferdinando, anche se poi è passato alla storia per essere un imperatore piuttosto debole, non proprio lucido di mente, però qualcosa di buono lo fece, insomma, cioè sotto il suo regno venne creata questa ferrovia Ferdinandea. Cos'era questa ferrovia? Era questo grande progetto ferroviario realizzato che doveva unire le due capitali del Lombardo-Veneto, e quindi Venezia e Milano. Ci si mise molti anni, naturalmente per unire in treno Venezia e Milano bisognava anche coprire il tratto della laguna, evidentemente, perché Venezia sorge su una serie di isole, no? Non è legata, non era unita alla terraferma, ed è proprio in quel momento lì, siamo all'inizio degli anni 40, che viene gettato questo ponte sulla laguna, attualmente si chiama Ponte della Libertà, no? Sono circa 4 chilometri se non sbaglio, su cui correva la ferrovia che doveva unire appunto Venezia, tutti i territori nell'inframezzo, fino a Milano. Ma non solo questa ferrovia, ma vennero fatti anche tutti i lavori circostanti, per cui si crearono delle strade, si crearono dei canali per unire, per meglio unire i vari fiumi, il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige, il Po, erano tutti collegati. Da Venezia si poteva arrivare fino a Milano, fino a Pavia, in nave. Ma dopo venne potenziato anche il porto di Venezia, perché l'idea giustamente era sistematica. È inutile investire tanto solo su un elemento se tutti gli altri poi fungono da collo di bottiglia, no? Bisogna creare un sistema che funzioni nella sua interezza, per cui viene potenziata la portualità di Malamocco, siamo sul Lido, e viene potenziato l'arsenale in modo tale che Venezia potesse da un lato recepire molte più merci nel proprio porto. Porto che tra l'altro venne anche reso porto franco, e quindi lì si poteva comprare e vendere senza pagare dazio, era un altro strumento molto intelligente per attrarre capitali, attrarre commercianti, e attratti i capitali, attratti le merci nel porto, a quel punto lì potevano anche essere facilmente sdoganate un po' ovunque attraverso la ferrovia. Ecco, fu un progetto di ampio respiro che tutto sommato funzionò, perché anche solo guardando i dati del tonnellaggio di navi entranti nel porto di Venezia si vede che in questi anni, dall'inizio degli anni 40 in poi, c'è proprio un picco, quindi una ripresa del commercio e una ripresa delle attività economiche, e in qualche modo anche una rinascita di Venezia e del Veneto, che pur sotto il gioco dello straniero però stava rialzando la testa e cominciava a, come dire, sì, ad avere un po' più consapevolezza di se stesso e a rinascere. Poi però sarebbe scoppiata di lì a poco la prima guerra d'indipendenza nel 48, che fece ripiombare tutto quanto al punto iniziale.
0: Certo, abbiamo il nostro Daniele Manin, insomma, che prende in mano la situazione, e quindi c'è questo anno e mezzo di tentativo di ritornare alla Repubblica, ma non succede. Però dal punto di vista, Alberto, burocratico, ecco, si racconta, insomma, sono tanti citazioni: l'Austria ha amministrato bene, l'Austria era severa ma puntuale, era efficace, le riforme dal punto di vista sociale, insomma, la scuola, la sanità, sì, la polizia locale, questi aspetti qui erano, cioè, la popolazione era anche, diciamo, soddisfatta dell'amministrazione austriaca.
1: Sì, allora tutto sommato sì, diciamo che dal 1815, quindi appunto inizio della dominazione, fino al 48, il 48 uno spartiacque, i nemici dell'Austria erano molto pochi, tutto sommato, erano coloro che si riunivano nelle famose società segrete, nella carboneria, nei federati a Milano, a Venezia ce n'erano molto pochi, era più che altro l'ambiente della marina che a Venezia catalizzava alcuni dissensi, per esempio i fratelli Bandiera, famosi, che poi moriranno e quindi saranno considerati martiri della causa risorgimentale, erano due ufficiali della marina veneziana. Però la stragrande maggioranza della popolazione, tutto sommato, manifestava il proprio consenso, perché le cose funzionavano. La burocrazia, ecco, citava la burocrazia, è vero, ha inquadrato bene, la burocrazia era un po' pesante perché era molto accentratrice e quindi rallentava i procedimenti. Questo era inevitabile perché ricordiamo che l'impero austriaco era un impero multinazionale. C'erano ovviamente gli austriaci, c'erano gli italiani, c'erano gli slavi, c'erano i polacchi, c'erano i cechi, c'erano gli ungheresi, quindi realtà culturali molto diverse, e bisognava per forza di cose, per far funzionare la macchina imperiale, omologare i protocolli del funzionamento della macchina amministrativa. E quindi tutta la corrispondenza da Vienna per Vienna era in tedesco, per esempio, dopo doveva essere tradotta, e questo implicava un certo tempo, erano abbastanza veloci ma rendeva tutto più macchinoso. Dopo è anche vero che gli austriaci avevano un po' la mania di voler controllare un po' tutto, per cui questo rendeva più pesante la macchina, però tutto sommato era efficace. Ecco, io direi così, non era estremamente efficiente perché era un po' lenta, però era efficace a suo tempo, ma arrivava, era puntuale. E per esempio, faccio solo un esempio, sotto questa seconda dominazione austriaca viene ricostituito il catasto, e quindi si cerca di capire quali proprietà fossero di chi, in che modo potessero essere tassate. Questo naturalmente rendeva più efficiente il fisco e quindi il prelievo fiscale, e anche più equo, perché si richiedeva un maggiore sforzo a chi più possedeva e un minore sforzo a chi possedeva meno. Ricordiamo che in questo periodo c'era una fortissima concentrazione di terreni nelle mani di pochi. Si calcola che più o meno l'1% della popolazione, parlo del Lombardo-Veneto, detenesse la metà della terra. Quindi parliamo di concentrazioni molto molto importanti, e che era anche giusto e inevitabile che venissero tassate più degli altri, no? E questo crea un certo malumore presso i possidenti, perché nessuno è contento di essere tassato, ovviamente, né allora né ora. Però è anche vero che crea un certo consenso in tutti gli altri, che erano il 99%, che vedono una pressione fiscale più equa. E poi comunque, se guardiamo quello che succedeva nel rimanente territorio italico, le cose non andavano molto meglio, anzi generalmente erano ben più inefficienti. E un'altra cosa che fece per esempio la burocrazia asburgica simpatica fu quella di controllare, e se ne venne istituita una commissione araldica per controllare se tutti gli ex patrizi che dicevano di essere tali lo fossero veramente. Perché cambia il sistema, crolla il patriziato veneto e molte famiglie rivendicano il proprio titolo nobiliare, ma venendo assorbiti nell'impero asburgico, l'impero asburgico già aveva ovviamente una sua aristocrazia con delle regole un po' diverse, per cui i vari nobili, sia veneziani sia dell'entroterra, non potevano rivendicare il proprio titolo, ma dovettero chiedere la conferma, in modo tale che fosse chiaro che il riconoscimento dell'aristocrazia passasse attraverso anche qui il controllo centralistico di Vienna. E molti lo fecero e ottenerono un nuovo titolo, dovettero rinunciare all'antico titolo tipicamente dei patrizi, che era nobilomo, che era tipico di Venezia, e dovettero aggiungere un prefisso al proprio cognome, che non era il von, perché quello è tipico tedesco, von Metternich, von Bismarck, ma in Italia divenne il de. Quindi il de era il segnale linguistico, no? Esatto, che diceva la particolarità. Dopo è anche vero che le famiglie più ricche potevano eventualmente comprare titoli nobiliari più altisonanti, e quindi se si sborsava una certa quantità di denaro si poteva diventare conti, e se se ne sborsava una quantità ancora maggiore, ma furono molto pochi a fare, addirittura principi. Ecco, per cui si ricrea un'aristocrazia all'interno dell'aristocrazia, anche in base al tenore personale, naturalmente.
0: Certo.
1: Ecco, poi detto questo, c'erano molte altre cose che effettivamente erano un lustro per il Lombardo-Veneto, perché pensiamo per esempio alle riforme sociali che lei citava giustamente, la scuola. Ecco, io l'ho scoperto anche recentemente, dico la verità, ma nel Lombardo-Veneto vigeva una legge per cui c'era l'obbligo scolastico per tutti, maschi e femmine, dai 6 ai 12 anni. E una scuola che funzionava, perché a livello di analfabetismo nel Lombardo-Veneto si era tra i più alfabetizzati non solo d'Italia ma anche d'Europa. E questo l'Austria riuscì a ottenerlo, in parte appunto per l'efficacia della sua burocrazia, riuscì a ben organizzare il sistema, ma anche perché si appoggiò saggiamente alla struttura ecclesiastica, quella delle parrocchie. Mm-hmm. I sacerdoti erano persone istruite, erano persone mediamente colte. Sì. Se si trattava di, come dire, far scuola in una pieve, in una parrocchia, anche dispersa chissà dove in campagna, si riusciva a introdurre ai ragazzi alle nozioni basilari, no? Quindi leggere, scrivere, far di conto. E l'obiettivo venne centrato. Addirittura vennero istituite delle scuole serali per gli adulti che introducevano alle prime nozioni tecnico-scientifiche. Però ecco, l'aspetto scolastico e della formazione venne particolarmente curato dall'Austria, quindi del Regno Lombardo-Veneto, e i risultati si videro, e come, con, a dire il vero, un certo scorno dei liberali patrioti, cioè di coloro che vedevano l'Austria come fumo negli occhi, no? Che volevano far di tutto per cacciarla dall'Italia, i quali pure dovevano ammettere che per esempio il sistema scolastico tutto sommato funzionava, pur appoggiandosi alle parrocchie, laddove sappiamo che il Risorgimento, no? Quelle poche elite liberali che spingevano per l'unificazione italiana erano anche fortemente anticlericali, per cui c'era un do- doppio smacco, l'Austria-Ungheria, in appoggio alle parrocchie che riescono comunque a produrre un sistema scolastico invidiabile. Sì. Ecco, la scuola, ma non solo, per esempio, anche la sanità la sanità pubblica era gratuita. Ecco, non immaginiamocela come la nostra, ma tutti i medici che si laureavano, che venivano prodotti nel Lombardo-Veneto, per legge, i primi 3 anni erano alle dipendenze dello Stato, e che decideva dove spedirli e dove insediarli per almeno 3 anni. E quindi anche nei diversi paesi di campagna, quelli abbarbicati sulle colline o in montagna, se possibile ricevevano un medico fresco di laurea, per carità non aveva grande esperienza, ma meglio di niente naturalmente, che aveva pagato dallo Stato, che aveva l'obbligo di curare gratuitamente la popolazione. Ecco, anche questo insomma fu una riforma, certo, lungimirante, no? O per esempio, ecco, cito l'ultimo esempio, gli orfani, i cosiddetti trovatelli. Per secoli se n'era preso cura la Serenissima. Sì. Se andiamo a Venezia, tra l'altro vicino alla chiesa della Pietà, vicino alla chiesa della Pietà, esiste ancora una porta girevole, la ruota dei trovatelli, è una delle poche che esiste ancora in Italia, ce n'è un'altra a Firenze. E caduta la Serenissima, cosa succede? Che è il regno Lombardo-Veneto che si prende cura di questi trovatelli. Allora, quelli di indole più forte, meno docile, li mandano direttamente nella marina a fare i marinai, a fare i soldati, così lì avrebbero imparato la disciplina, avrebbero anche potuto mostrare il proprio valore, il proprio carattere quando richiesto, mentre gli altri li affidavano a delle famiglie o di contadini o di artigiani che li crescevano come i propri figli, gli insegnavano un lavoro e poi li riconsegnavano alla società, come dire, già professionalmente preparati. Naturalmente queste famiglie ricevevano però una retta annuale dallo Stato, c'era lo Stato che si faceva carico della crescita e delle spese di queste new entry nelle famiglie. Ecco, tutta una serie insomma di provvedimenti che contribuirono a rendere il governo austriaco, sì è vero, severo, una giustizia severa, una giustizia improntata alla disciplina, però anche efficace, insomma, vicino attenta, alle persone,
0: sì,
1: e capace di far ripartire l'economia.
0: Certo, attenta al sociale, che non era, adesso sembra tutto per noi discorsi un po' così scontati, ma all'epoca erano veramente delle grandi conquiste. E forse, ecco, ha detto una cosa importante Alberto, questa obbligatorietà della scuola, c'è un po' l'eredità della Maria Teresa, insomma, questa imperatrice straordinaria, quindi insomma anche lei ha contribuito appunto a rendere la scuola a portata di tutti. Andiamo un po', ecco, abbiamo, sì, ce la facciamo. Allora, prima guerra d'indipendenza, sembra che tutto vada bene, però per Manin non andava tutto bene. Cosa l'ha spinto Alberto a fare questa insurrezione?
1: Diciamo che siamo nel 1848, Venezia segue lo spirito dei tempi, tutta l'Europa era in rivolta, comincia a Palermo, a dire il vero, nel gennaio del 48, poi segue Parigi nel febbraio dello stesso anno, poi segue, ecco questa è una data che ci interessa, segue Vienna, il 13 marzo del 48, Vienna, il centro dell'impero, è protagonista di tremende sommosse popolari che chiedevano che cosa? Quello che chiedevano un po' tutti i rivoluzionari in quel momento, che erano liberali, e cioè una costituzione di carattere liberale, quindi mettere un freno all'assolutismo dei governanti, dare maggior peso politico, se non a tutto il popolo, quantomeno alla borghesia, perché si parlava ancora di suffragio censitario, e garantire alcuni diritti individuali minimali. Ecco. E quindi mettere un freno al potere e dare più peso almeno alla parte più dinamica del popolo. Questo in estrema sintesi si domandava in Europa e questo domandavano i viennesi. Ovviamente con la ribellione di Vienna a cascata si ribellano un po' tutte le grandi capitali che erano sottoposte agli Asburgo, quindi si ribella Budapest in Ungheria, si ribella Praga, si ribella Berlino non era sotto gli Asburgo ma è sempre il mondo germanofono, e non potevano non ribellarsi le due capitali del Lombardo-Veneto. Prima Venezia, a dire il vero, la ribellione comincia il 17 marzo, e era appena giunta la notizia, c'è un mercante francese che giunge a Venezia e porta con sé la notizia, sapete che a Vienna pochi giorni fa, il 13 marzo, è scoppiata una ribellione, e quella è la scintilla che fa scoppiare un po' la polveriera, i veneziani scendono scendono in piazza e chiedono a gran voce la liberazione di due leader politici che avevano catalizzato il consenso patriottico e anti-austriaco fino a quel momento, che erano appunto Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. E vengono liberati e il giorno dopo, il 18, si ribella anche Milano con le famose cinque giornate, e però ormai il clima è esplosivo. Gli austriaci, erano anche pochi gli austriaci a Venezia, avevano più o meno mille uomini, mille militari, non tantissimi, perché non si aspettavano una rivoluzione, perché ripeto, tutto sommato il clima era buono. E per esempio, negli anni precedenti la giustizia austriaca, sempre molto puntuale, aveva comminato delle condanne a morte, ma erano sempre state mutuate in carcere duro, e non ci fu nemmeno una condanna a morte realmente eseguita fino al 48, perché si cercava di creare un modus vivendi in cui, insomma, tutti quanti potessero avere una certa soddisfazione, insomma, o non avere troppi motivi di rancore. Nel 48 invece, un po' improvvisa, scoppia questa ribellione e gli austriaci erano pochi, i comandanti militari della piazza erano anche abbastanza deboli, forse non all'altezza in quel momento, e in 448 capiscono che non tira buona aria e decidono di ritirarsi a Trieste. E a quel punto la guerra prosegue, perché poi entra nella guerra anche Carlo Alberto del Piemonte, che però perderà, e i veneziani invece decidono di resistere fino alla fine e sanno che devono subire un assedio, perché a un certo punto rimangono gli unici a combattere contro gli austriaci, ma si aspettavano prima degli aiuti dalla Francia, poi dall'Ungheria, ma erano tutte utopie. E in quell'occasione, dove appunto Venezia per molti mesi rimane sotto assedio, venne anche fatto saltare una parte, almeno un 200-300 metri, il ponte ferroviario di cui parlavamo prima, no? Per evitare agli austriaci una facile conquista della città. Però gli austriaci a questo punto usano l'artiglieria. Pensi che nell'arco di 20 giorni gli austriaci fanno piovere qualcosa come 23.000 bombe sulla città di Venezia, e alcune di queste le si possono vedere ancora incastonate negli edifici o nelle chiese della città. E poi scoppia un'epidemia di colera, e a quel punto Manin si rende conto che non c'è più nessuna speranza. Morivano tra le 3 e le 400 persone al giorno negli ultimi momenti dell'assedio, tremendo, e quindi firma la capitolazione. E lui e una serie di altri, una quarantina di persone, vengono proscritte, quindi hanno salva la vita, però devono abbandonare Venezia. E a quel punto gli austriaci tornano per la terza volta a Venezia, e qui le cose cominciano a mettersi un po' male, almeno inizialmente, perché viene nominato come governatore militare e civile al tempo stesso, era la prima volta che venivano unite queste due cariche nel Lombardo-Veneto, il famosissimo feldmaresciallo Radetzky. Aveva 82 anni, ma aveva una forza incredibile, un carisma incredibile, anche una persona molto rigida, molto severa, molto dura, e decise, ecco, se non proprio di attuare una politica punitiva nei confronti di Venezia, però una politica molto dura, quantomeno per recuperare il controllo della città. E poi anche qui si trattava di far ripartire l'economia, e in qualche modo ancora una volta Venezia si sarebbe ripresa, ma doveva passare qualche anno.
0: Brutto periodo.
1: Chiaro che dopo questa esperienza ormai i rapporti con gli austriaci erano definitivamente rovinati, e quindi si aspettava l'occasione buona per potersi liberare definitivamente.
0: Andiamo al secondo round, seconda guerra indipendenza, 1859-1860, qui Alberto.
1: Qui cosa succede? Che in questo caso, in quel 1859, qui sappiamo è Cavour il protagonista della situazione, perché riesce a far cadere l'Austria in un tranello, la provoca in tutti i modi. Gli austriaci sono gli austriaci a dichiarare guerra al Piemonte, senza sapere che nel frattempo il Piemonte si era alleato con la Francia di Napoleone III, per cui non appena gli austriaci dichiarano guerra al Piemonte si ritrovano dall'altra parte del Ticino, che era il fiume, insomma, che marcava il confine tra la Lombardia e il Piemonte, non solo i piemontesi ma anche l'esercito ben più strutturato e agguerrito di Napoleone III. E questa fu un'amara sorpresa per gli austriaci, che incassarono una sconfitta dopo l'altra e dovettero rinunciare alla Lombardia, quindi a metà del regno Lombardo-Veneto, e questo già nell'estate del 59. Ecco, poi la guerra prosegue, Garibaldi andrà in Sicilia, ci sarà l'unità d'Italia l'anno successivo, tra il 60 e ufficialmente nel 61. E questo per Venezia è un brutto colpo, perché? Perché, ripeto, il Lombardo-Veneto era una realtà geopolitica integrata, che era estremamente ricca, pur nelle vicissitudini, insomma, della storia e delle guerre, però era una delle regioni più ricche dell'impero. Ecco, rinunciare alla Lombardia significava per i Veneti rinunciare a tantissime occasioni di commercio, di scambio e di ricchezza, naturalmente. E questo era chiaro anche all'imperatore Francesco Giuseppe, il quale pensava di bypassare il problema costruendo un altro tratto di ferrovia del Brennero, da Bolzano fino a Verona, in modo tale da fare di Venezia una nuova porta col Levante per assorbire quante più merci possibili dell'Adriatico e da smerciare poi non più nel centro Italia, perché ormai era diventato parte dell'Italia, appunto, ma nel mondo germanofono. Peccato però che in quel periodo, tra l'Austria e il mondo tedesco, soprattutto prussiano, aumenta la tensione, perché venne nominato come cancelliere Otto von Bismarck, che appunto crea una lega doganale, crea tensione tra le due realtà politiche, infatti poi ci sarà una guerra, e quindi questo progetto sfuma e il Veneto si ritrova un po' a leccarsi le ferite, perché il Veneto faceva comodo alla Lombardia e la Lombardia faceva comodo al Veneto. Adesso erano spaccati in due ed era un grosso problema. E a Venezia comincia anche a cambiare il clima, si comincia a fare resistenza passiva, non violenta, chiamiamola così. Si era capito che una rivoluzione era impossibile e il tentativo del 48-49 era fallito. Si comincia a fare una resistenza di tipo, diciamo, culturale e sociale, cioè tutte quelle iniziative che venivano proposte dall'alto, dalle autorità austriache in Veneto e Venezia, venivano boicottate, in particolar modo quelle che avevano a che fare con i divertimenti, con i teatri, con i concerti, con gli eventi di costume, in modo tale da isolare gli austriaci fisicamente e creando il vuoto attorno. E, per esempio, la Fenice chiude i battenti in quel 1859 per protesta, era un teatro molto frequentato anche dagli austriaci, ci sono pressioni da parte delle autorità austriache affinché la Fenice riaprisse, ma qui la resistenza dei veneziani invece come tenne duro e tenne i battenti chiusi fino al 66, quando poi Venezia e il Veneto diventano italiani.
0: E arriviamo al 66, eccolo, dall'ottobre, il 22 ottobre c'è questo plebiscito e arriviamo con uno spirito, diciamo, di passare sotto il Regno Savoia, no? Questo era un po' il clima.
1: Sì, allora, esatto, nel 66 cosa succede? Che scoppia la terza guerra d'indipendenza e questa volta è una guerra che segue vicissitudini internazionali, in questo caso la guerra tra la Prussia e l'Austria, perché dicevo prima che da quando venne nominato cancelliere Bismarck all'inizio degli anni 60 la Prussia mira a strappare l'egemonia austriaca sul mondo germanofono, e in quel 1866 scoppia la guerra. Bismarck tesse le sue alleanze e sa bene che gli italiani mordono il freno per poter annettere quantomeno anche il Veneto. Sul Trentino, su Trento e Trieste, insomma, ci si riaggiornerà nella prima guerra mondiale. Nel frattempo era il Veneto quello a cui si ambiva. Per cui l'Italia, che era appena nata come Stato, era nata nel 61, già dopo 5 anni, si ritrovava alleata della potenza militarmente più forte d'Europa, che era la Prussia in quel momento. E la Prussia sconfigge gli austriaci in una serie di battaglie, soprattutto la battaglia di Sadova, e gli italiani cercano di fare una guerra parallela per dividere l'esercito austriaco, no? Perché gli austriaci dovevano dividersi nel conflitto con i prussiani a nord e con gli italiani a sud. Però qui, ecco, l'Italia, insomma, era uno stato appena nato, non dà una grande prova di se stessa, perché perde due grandi battaglie: una terrestre, quella di Custoza, siamo nel Veronese, e l'altra navale, quella di Lissa. tra l'altro in entrambi i casi contro un esercito composto in gran parte da veneti. Soprattutto la battaglia di Lissa, quella navale, fu una battaglia combattuta contro la marina austriaca, ma i cui equipaggi erano veneti, dalmati, istriani. La lingua, se non ufficiale, ma di fatto parlata da tutti gli equipaggi e spesso anche dai comandanti, era proprio il veneto. Gli ordini in teoria dovevano essere impartiti in tedesco, di fatto venivano impartiti in veneto. Ecco, per cui diciamo, l'esercito italiano neonato perde due battaglie, però vince Bismarck al Sadova contro l'Austria e a quel punto impone all'Austria di cedere il Veneto all'Italia, con grandissimo scorno per gli austriaci, perché mettiamoci nei loro panni, avevano vinto due volte, no? E quindi per loro era inammissibile cedere un territorio, però Bismarck imponeva questo. Per evitare l'umiliazione, l'Austria decide di cedere formalmente il Veneto alla Francia, la quale poi subito dopo lo rigira all'Italia, proprio per evitare l'umiliazione del passaggio delle consegne direttamente dagli austriaci agli italiani, perché gli austriaci avevano vinto due volte sul campo. Certo. Ecco, e ci sarà quel plebiscito. I plebisciti, insomma, in questo periodo risorgimentale erano un pro forma, perché finiscono tutti come dovevano finire. Anche in questo caso la stragrandissima maggioranza, più del 99% dei veneti, segnerà sì sulla scheda, e quindi l'Italia verrà annessa al Veneto. E così finisce anche la terza dominazione austriaca.
0: Certo, veloce, è stata velocissima, quindi la più veloce forse, e quindi...

0: un attimo, eccolo qua. Allora, ecco, sì, Venezia aveva, beh, allora parlano di manie, ecco, parlano dei passaggi che aveva fatto prima Alberto, e quindi insomma sempre utile conoscere questa parentesi, chiamiamola parentesi di storia, dice un ascoltatore, che non sempre appunto ricordiamo o non conosciamo, ecco, anche perché ricordarsi non è poi tutto così scontato e così facile. Alberto, ci diamo appuntamento per un altro argomento più avanti, quando è libero ovviamente.
1: Molto volentieri, sempre molto volentieri.
0: Certo, allora ringrazio l'ospite col quale gli giro questi messaggi. L'ospite è Alberto, ecco, la chiamano anche Alberto, sono entrati in confidenza i nostri ascoltatori. Bene. È sempre molto chiaro e preciso, eccolo qua. Bene. Allora tutto per lei, Alberto.
1: Li ringrazio tutti, saluto i nostri spettatori uno a uno, non posso chiamarli per nome ma contraccambio volentieri.
0: Bene, alla prossima, e grazie ancora al nostro professore Alberto Zago, ripeto, docente storico, e pubblica anche nei social, quindi potete seguire anche su questo mezzo. Grazie, alla prossima professore Alberto, grazie.
1: Grazie a lei Marisa, buon proseguimento e complimenti per la sua bellissima trasmissione.
0: Complimenti a lei questa volta. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Bene, siamo arrivati proprio alla fine per concludere questo lungo percorso.

ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, è stato un bel viaggio nella storia, qui mi state dicendo. Certo, abbiamo trascorso 60 anni di, appunto, di eventi, di tre guerre veramente terribili, come ha detto il nostro professore Alberto, e quindi insomma un Veneto stremato, tanti giovani che abbiamo perso per le guerre in Russia, appunto, del Napoleone Tsunami, ci piace definirlo così perché altrimenti non è stato, questa pretesa di conquistare l'Europa o quasi il mondo, che ne so cosa voleva, dove voleva arrivare, e invece poi insomma

c'è stata veramente una strage di vittime, di giovani, e quindi il nostro Veneto ovviamente ne ha risentito, e poi le tre guerre, come avete visto, per arrivare al 1866. Quindi tanti fatti, congresso di Vienna, dunque ha descritto molto bene il nostro professore, che appunto ha unito queste due grandi città, Milano e Venezia, che facevano gola ovviamente a Vienna, per la ricchezza, per la bellezza, per le tante risorse, insomma, come appunto ampiamente è stato detto. Quindi grazie sempre al professor Alberto Zago, che sentiremo ancora più avanti per altri temi, per altri argomenti. Allora dicevamo in premessa che volevamo, ecco, c'è stata anche una richiesta, a dire il vero, di parlare di che cosa? Di una villa veneta della quale precedentemente non abbiamo avuto modo di incontrare, e che si tratta di Villa Cappello, chiamata Villa Imperiale. E qui siamo esattamente a Galliera Veneta, questo comune di circa 7.000 abitanti. Siamo nell'Alta Padovana, nelle vicinanze, giusto per dare l'idea di città. Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari, ecco, siamo in quella zona lì, e Galliera, ecco, quindi questo nome che inizialmente si chiamava solo Galliera, poi Veneta è stata aggiunta nel 1867 per distinguere questo comune da un altro comune omonimo della provincia di Bologna, e quindi abbiamo la nostra Galliera Veneta, come Castelfranco Veneto, per distinguerlo ancora da Castelfranco, appunto la zona bolognese, quindi ecco che assumono questo secondo nome. Allora andiamo alla nostra Villa Cappello, che poi è stata chiamata successivamente Villa Imperiale, questo nome altisonante, questo nome importante, perché è stata preferita, amata da un'imperatrice che adesso andiamo a conoscere. Allora, le origini sono molto lontane, perché appunto entriamo nella Serenissima, nella Repubblica di Venezia, c'era questa famiglia nobile veneziana dei Cappello, scritto a volte lo trovate con due P e due L ovviamente, però spesso anche con una P sola, perché le doppie nel veneziano, nella nostra lingua, al tempo, ai secoli passati, non erano così frequenti, quindi insomma va bene lo stesso, è sempre la stessa famiglia che nel 1508 possedeva a Galliera una casa, poi ancora nove campi, vicino c'era una colombara, c'era il brolo e c'era anche l'orto. E sarà più avanti, andiamo qualche anno dopo, 1530, che verrà ampliata sempre per mano di questa importante famiglia Cappello, perché appunto sappiamo che l'origine delle ville venete si possono appunto identificare come aziende agricole, tali sono state, sono nate per la coltivazione dei terreni e delle superfici circostanti, e quindi ecco che con le coltivazioni questa famiglia ha ritenuto opportuno allargarsi e quindi formare una propria villa veneta, un po' grosso modo quella che vediamo oggi, perché poi come tutte le ville hanno avuto degli ampliamenti, delle ristrutturazioni, dei rifacimenti, e quindi poi siamo arrivati alle dimensioni della villa appunto che possiamo vedere anche in internet. Ma è stata arricchita da un parco circostante, parco che è stato coltivato e ampliato nel tempo, che è qualcosa di eccezionale, in certi momenti sembra di essere veramente in un giardino, uno dei più belli addirittura, qualcuno l'ha definito uno dei più belli d'Europa in certi momenti, in certe circostanze. E allora questa famiglia Cappello, ecco qua, intanto molto antica, benemerita della Repubblica di Venezia, perché ebbe un capostipite, Giovanni Cappello, che fu un ambasciatore in Francia, e dobbiamo sottolineare che appunto il ruolo di ambasciatore era molto prestigioso, era importante, e veniva affidato solo a personaggi, a persone insomma di una certa serietà, diciamo, e affidabilità, e lui appunto questo Giovanni Cappello appunto assunse questo ruolo. Poi
poi ancora un altro componente invece fu procuratore di San Marco, e ricordiamo ancora una volta che questa carica era seconda solo a quella del Doge, quindi pensate un po', siamo ai vertici della Repubblica. Un'altra è la sorella, eccola qui, la sorella invece del nostro Giovanni andò in sposa successivamente a quello che è stato il futuro Doge Pietro Loredan. Quindi, come vedete, insomma, stiamo ragionando di personaggi che hanno assunto ruoli di vertici appunto della Repubblica. Allora, quando è stata costruita questa villa? Sembra intorno al 1545 e forse fu progettata dall'architetto Andrea Palladio. Perché appunto non abbiamo la certezza di questa progettazione? Perché se andiamo un po' a scandagliare la vita del nostro Palladio, nel 1545 si trovava ancora a lavorare alle dipendenze di una ditta, appunto di una, diciamo, azienda, usiamo il termine attuale, che operava nell'Alto Vicentino, e quindi era un dipendente, era architetto appunto che si occupava di progettazione. Ma lui si mette in proprio successivamente. Quindi, se la villa è stata costruita circa 1545, non siamo sicuri che ancora il nostro Palladio avesse intrapreso la carriera e il lavoro autonomo. E poi c'è un altro particolare, eccoli qua, i nostri studiosi molto attenti sono andati appunto a scandagliare i quattro libri dell'architettura. Abbiamo detto più volte questo libro, questo testo importantissimo che resterà la Bibbia, diciamo, di quella che è stata tutta l'opera. L'opera del Palladio ha avuto questo colpo di genio di mettere per iscritto quello che sono state le sue opere, e non si trova, non è citata Villa Cappello, mentre sono citate le altre. Allora si dà per scontato che non sia stato lui il progettista, perché come mai l'avrebbe descritta così importante, così sontuosa, l'avrebbe descritta. E allora ecco che resta il dubbio. Andiamo un po' appunto alla famiglia che per Galliera, famiglia Cappello per Galliera, fu importantissima perché realizzò opere di bonifica. Allora, dobbiamo sempre contestualizzare il periodo, era un Veneto paludoso, un Veneto con tante opere da realizzare, e arriva questa famiglia e inizia queste opere di bonifica, di irrigazioni per la coltivazione agricola. Ecco qui che arriviamo alla funzione che avevano le ville venete, funzione agricola, e ci fu un incremento notevole appunto delle coltivazioni circostanti, e anche un incremento di altre attività. Pensiamo ai mulini, pensiamo alla cartiera, poi ancora si parla di lavoro al maglio, quindi di battitura del ferro, poi al follo dei panni. Insomma, quindi tutte attività che prendono piede grazie appunto agli interventi di questa famiglia. Andiamo un po' a quella che ci interessa, il focus è che si chiama proprio Villa Cappello, villa imponente, monumentale, maestosa, composta da questo corpo centrale e che è a due piani. E poi abbiamo le ali laterali, che erano un po' caratteristiche delle ville venete, le barchesse, che avevano la funzione di raccogliere appunto le attività, gli attrezzi del mondo agricolo, ma soprattutto anche di poter collocare quelli che erano i prodotti della terra, il frumento, il grano, venivano parcheggiati insomma nelle barchesse, che erano queste strutture di protezione dalle intemperie, dalle piogge, e quindi erano collocati lì questi prodotti sotto le barchesse. Si compone di quante stanze? 33 stanze, eccole qui, che sono appunto tantissime, che vanno, l'ingresso, poi c'è questa scala elittica, poi la cucina, andiamo alla sala pranzo, andiamo alle stanze da letto, ai salotti, a altre stanzine, insomma, ecco, di altro tenore, che anche qualche almeno si pensa fossero state secondarie, quindi insomma abbiamo in totale, qui è stato rilevato che sono 33 stanze.
Come tutte le ville, insomma, che abbiamo incontrato, c'è anche la cappella religiosa. Perché? Perché la famiglia, appunto, che erano famiglie molto religiose, che frequentavano appunto le chiese e avevano un ottimo rapporto appunto con la fede, e quindi c'è anche questa, viene realizzata questa cappella appunto religiosa. Andiamo poi appunto a quella che è stato il destino di questa famiglia, che si estinse, ma guarda un po', per mancanza di eredi, e siamo nel 1796. E da qui inizia tutta una serie di passaggi di proprietà, perché ecco che abbiamo, allora troviamo la famiglia Comello, altra famiglia veneziana importante, forse non alla pari dei Cappello, ma una famiglia che aveva le possibilità di entrare in possesso nella proprietà di questa villa. Non si sa molto di come abbia gestito la famiglia Comello questa villa, abbiamo poche notizie. Invece abbiamo notizie più importanti e più succose, e che più ci attraggono, perché l'imperatrice Maria Anna di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I, moglie dell'imperatore d'Austria Ferdinando I, ecco che ci ritroviamo, appunto si è attratta da questa villa, la trova bella, immersa nel verde, nella tranquillità, nella serenità, e quindi insomma ne dispone della proprietà di questa villa. E cosa fa? Apporta delle migliorie, senz'altro una ristrutturazione sostanziale, un ampliamento, ecco qua, e da questo momento si chiamerà Villa Imperiale, perché è abbellita, perché preferita, perché amata, perché frequentata appunto da Maria Anna di Savoia. Eccolo qua, perché appunto è stato aggiunto questo aggettivo imperiale. Andiamo avanti, finisce anche il periodo bello, diciamo, di questa regina, di questa imperatrice, nel 1896, che viene acquistata poi dalla famiglia genovese Raggio dei Micheni. Amante questa famiglia della vita brillante, sfarzosa, ma anche una famiglia molto attiva, perché diede vita ad altre attività come le filande, l'allevamento e poi ancora altre attività che appunto andavano a rendere, così arricchire il territorio di Galliera e anche del territorio circostante. Purtroppo, andiamo avanti ancora, ci sarà la Prima Guerra Mondiale. Allora cambia tutto lo scenario, gli interessi appunto vengono meno, perché altre sono le esigenze, le necessità, le tragedie, come appunto la Prima Guerra Mondiale, e viene adibita a ospedale della Croce Rossa. E quando si parla appunto di ospedale Croce Rossa, potete immaginare che destino avranno le nostre, hanno avuto le nostre ville. Ma passa anche la guerra, fu abbandonata, perché ovviamente periodo di crisi, di fame, di carestia, non si pensa certo al recupero delle ville. E cosa succede? È messa all'asta, ecco, quindi viene acquistata da un ente importante, un ente previdenziale che si chiama INPS, che la trasformò in un sanatorio, perché molti erano i malati di TBC, tubercolosi, e quindi assume questa funzione di sanatorio. Poi ancora altro passaggio di proprietà, dicevamo tutta una serie, perché va a Luz e diventa casa di riposo. Andiamo avanti ancora, poi passa al comune di Galliera, che ne verrà utilizzata parzialmente anche per attività culturali, c'è anche un'ottima biblioteca. Allora, dicevamo che circostante c'è questo parco, giardino, che nel tempo è stato ampliato, è stato arricchito con molti interventi ovviamente migliorativi di abbellimento, e quindi qui ci sono boschetti, laghetti, ponti, ruscelli, giochi ovviamente per l'infanzia, e poi ancora è molto ricco di piante. Ecco, sulle piante qui ho trovato dei dati, non so se tutti confermati, che indietro nei secoli c'era un numero infinito di piante secolari molto belle, di varie tipologie. Adesso qui ce n'è tutta una sfilza, ma insomma le citiamo in senso generale, e erano tantissime. Se non che, come succede,
per un riordino, per così un sfoltimento, per rendere il parco anche più accessibile e anche a volte più sicuro, perché le piante possono anche spezzarsi, possono anche deteriorarsi, e quindi viene ridotto di molto questo parco. Parco che ci dà una superficie, pensate un po', non so se attualmente è proprio così, ma di 8 ettari, quindi immenso, notevole, e che è un parco così adatto, ben curato, e si vede anche dalle immagini, ben curato e adatto quindi a una passeggiata, a delle visite, stare in tranquillità, nel verde, nella natura, questo tuffo tra storia e natura, e ovviamente all'aria aperta, quindi un posto, un luogo veramente salubre da frequentare. Allora, ecco qui, abbiamo sintetizzato un po' la vita, l'origine di questa Villa Capello imperiale, magari qualcuno, ecco, che ce l'ha chiesto, è stato colpito da questa aggiunta di imperiale, ma per fortuna ci troviamo sempre persone che tutto sommato se ne sono occupate. Era andata anche all'asta, no? Avete visto, ma insomma poi è stata ripresa dal comune, e questa l'imperatrice Maria Anna di Savoia, insomma, che fortunatamente si è innamorata, possiamo dirla così, che l'ha recuperata, e quindi fate tante migliorie sia all'interno che all'esterno. D'altra parte è andata anche nelle mani giuste, perché ci vogliono anche tanti fondi, come diciamo sempre, per mantenere e appunto ristrutturare queste dimore, che sono costosissime dal lato restauro, dal lato recupero, e quindi insomma per fortuna è stata recuperata, e oggi insomma è una bella villa ancora, con questo giardino circostante che è qualcosa di meraviglioso. Allora, facciamo ancora qualche stacchetto musicale e poi, ecco, allora ci prepariamo per la prossima intervista, che passiamo appunto dalla bellezza delle ville venete, passiamo alla bellezza appunto della musica, che è appunto musica importante, musica eterna, come la chiamiamo noi, perché andiamo a conoscere quello che è il Festival Internazionale di Musica Veneziana e Veneta, che appunto siamo giunti alla 17ª edizione, iniziativa di promozione e valorizzazione dell'identità veneta, dei nostri compositori. Quindi qui avremo ospite tra qualche istante, ci metteremo in contatto con un soprano che conosciamo, questa voce internazionale, la sua vita ormai è nei palcoscenici, si svolge nei palcoscenici più famosi del mondo, perché la vediamo anche tramite Facebook, è applauditissima, ammiratissima, e quindi festeggiata in ogni esibizione e richiesta, perché vedo che è anche molto richiesta, e quindi insomma ci riferiamo a chi? A Dominica Zamara, che adesso vediamo l'orario perché aveva anche un problema di rientro, speriamo insomma di essere puntuali con la chiamata. Allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale, perché appunto sentiamo un attimo, vediamo se ci siamo appunto come coi tempi. Allora, sto controllando anche il cellulare, vi chiedo sempre un attimino di pazienza. Allora, eccoci qua.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto un festival internazionale di musica veneta e veneziana, come dicevamo, giunto alla 17ª edizione, e quindi abbiamo una protagonista che si chiama Dominika Zamara, soprano dalla voce internazionale, che salutiamo. Pronto, Dominika, mi senti?
1: Sì, ciao carissima Marisa, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua.
1: Felice di essere con voi.
0: Anche noi sentiamo la tua voce sempre squillante, sempre bella. Allora,
1: grazie.
0: Andiamo in questo contesto di questo festival, ho visto un cartellone ricco di tante iniziative, di tanti concerti, ma tu sei inserita sabato 20 giugno ore 17. Allora siamo alla chiesa di San Trovaso, che cosa ascolteremo, Dominika?
1: Siete tutti benvenuti, eseguiremo soprattutto musica barocca, perché ci sarà Bach, ovviamente Magnificat di Bach, sarà grande Vivaldi, grande compositore barocco veneziano, eseguiremo arie di Magnificat e arie della Gloria con organo e con viola da gamba, allora organico molto bello, molto diciamo in stile barocco proprio, con maestro Gasparoni, bravissimo musicista veneziano che suonava anche la Fenice, un grande musicista internazionale. Eseguiremo ovviamente anche Pergolesi, Stabat Mater di Pergolesi, due arie per soprano, eseguiremo qualche aria di Mozart e eseguiremo qualche compositore polacco, ad esempio Lorenz, Ave Maria, anche Rentowski, Agnus Dei per Giovanni Paolo II, allora repertorio vasto, da barocco fino a musica contemporanea.
0: Certo, quindi un repertorio ricco, molto profondo, molto bello e importante da seguire. Ma non finisce con sabato, perché appunto la magia continua anche domenica. Domenica ancora abbiamo un altro concerto, e quindi domenica cosa ascolteremo, Dominika?
1: Allora, domenica sentiremo repertorio un po' simile, però c'è qualcosa in più. Ci sarà Żebrowski, un altro compositore polacco barocco che ha scritto. È bellissimo, per il soprano, beh,
0: non... aspetta perché ti sentiamo male.
1: È qualcos'altro di Bach, anche arie della passione di Bach in tedesco e anche qui a Respecti de Magnificat, allora repertorio anche lì ricco, da barocco fino contemporaneo, ma soprattutto concentrato su barocco, anche qualche aria di Mozart, di Exultate Jubilate.
0: Certo, e quindi qui siamo però alla chiesa Santa Maria Formosa, quindi un'altra località, giusto?
1: Giustissimo, esatto, così abbiamo anche possibilità di sentire diverse acustiche, diverso organo, perché ogni strumento è diverso, questa è bellezza dell'organo, ogni...
0: è un po' diverso. Allora, Claudio Gasparoni, viola da gamba, ecco, cosa intendiamo con questo strumento? Riusciamo a dare un po' l'idea, Dominika? Dominika, mi senti? Niente, richiamiamo la nostra ospite perché forse c'è qualche problemino.

0: E ritorniamo nuovamente in diretta, qualche problemino, ma ci siamo. Domenica, ci siamo, ci sei?
1: Ci siamo, come sempre in viaggio, sono in viaggio per Aquila, domani abbiamo un altro festival lì, perché Aquila adesso è una città della cultura praticamente. Sì. Per questo domani c'è un altro recital con grande maestro Bigoni, grande pianista italiano. Però rispondendo a tua domanda, il viola da gamba è uno strumento che assomiglia molto al violoncello, però con un po' diversa accordatura, usata soprattutto per musica barocca, rinascimentale, con questo repertorio tipo Vivaldi, Bach, Pergolesi si sposa benissimo, cioè suona molto più morbido, molto più dolce, più rotondo. È perfetto con accordatura barocca, si compone molto bene con l'organo, con l'accordatura di organi barocchi a Venezia.
0: Bene, allora veramente sono due occasioni importanti, ricordiamo Chiesa di San Trovaso e siamo qui appunto vicino a noi, ore 17 sabato. E allora ripetiamo un po' il repertorio perché forse non si è sentito, allora ci sono musiche di Vivaldi e poi di chi sabato?
1: Sì, soprattutto Vivaldi, Bach, Żebrowski, compositore barocco polacco, sì. Molto poco conosciuto però bravissimo, che ha scritto proprio magnifica per l'organo, viola da gamba e soprano, poi ci sarà grande Pergolesi, due arie di Stabat Mater, ci sarà compositore polacco Rentowski che ha scritto Agnus Dei per Giovanni Paolo II e ci sarà ovviamente Bach, eseguiremo arie della passione di San Matteo di Bach e anche ovviamente aria da Magnifica, qui a Respexit di grande Bach.
0: Certo, quindi un repertorio molto ricco, molto veramente anche emozionante, quando Bach, insomma, Vivaldi, ecco, sono veramente compositori straordinari che non stancano mai di sentirli. Ma andiamo alla Domenica Internazionale, insomma, su Facebook ti vedo in giro per il mondo, sei veramente una voce straordinaria. Come sta andando dal punto di vista internazionale?
1: Grazie, molto bene. Appena ho concluso un tournée di un mese in America, sì. Dove ho cantato anche per l'Istituto della Cultura Italiana a New York, ho eseguito arie di grande Bellini e Mozart, ovviamente non mancava anche Chopin, il nostro grande, sì. Grande polacco, sì, sì. E allora porto in giro per il mondo bel canto italiano, allora Bellini e bel canto polacco, allora Chopin. È stato bellissimo incontrare il pubblico italiano a New York e fare questo incontro, bravissimo direttore di Istituto Italiano, il maestro Paliara che lavorava per la RAI, adesso è diventato grande direttore di istituto, ci sono tante attività, poi era bellissimo perché sala era piena, tanto pubblico, tanto amore verso cultura italiana, tanti italiani che hanno emigrato lì e poi ovviamente ho cantato anche altro concerto per compositori contemporanei a New York. Poi ho cantato a Detroit, ho cantato a Buffalo con un grande coro di 100 elementi, allora è stato un grande tournée di un mese, molto lungo, però è stata bellissima emozione.
0: Certo, impegnativo perché ti vediamo insomma che sei sempre di corsa, ma grandi soddisfazioni, hai degli applausi, dei riconoscimenti veramente straordinari, ti compensano delle fatiche penso, no Domenica? Penso che sia così.
1: Grazie, sì è vero, un'oretta o due ore su palcoscenico ricompensano ogni sacrificio che si fa, a sacrificio sono grandi studi, però io amo moltissimo studiare, allora per me non è un sacrificio, è un grande piacere. Però viaggi, più difficili sono viaggi perché purtroppo ci sono spesso ritardi, ci sono scioperi, eccetera, questo può essere certa difficoltà, c'è jet lag, allora cambio di orari, fuso orari, però c'è bella soddisfazione di portare bella musica italiana in giro per il mondo.
0: Certo, allora insomma questi americani amano la nostra musica, possiamo
1: tantissimo,
0: dire così. Ecco.
1: Sì. Tantissimo, anche immigrati, ho conosciuto tanti immigrati italiani che non parlano neanche lingua italiana perché sono specialmente a Filadelfia, hanno emigrato lì, però seguono molto l'arte italiana, la cultura, amano cibo italiano, amano la musica, amano l'opera italiana, cultura, architettura, allora sono orgogliosi che hanno qualche origine italiana, questa è una cosa meravigliosa, sono molto commoventi quando eseguo specialmente bel canto italiano, loro hanno grande sentimento proprio per questa splendida musica italiana.
0: Certo. E tu sei l'ambasciatrice, e tu sei la persona.
1: Grazie, un grande onore.
0: Sì, ambasciatrice, e veramente ti eleggiamo ambasciatrice di questo compito così delicato e così importante e continuativo, perché tu sei da un aereo all'altro, vediamo
1: grazie,
0: i tuoi spostamenti.
1: E quindi... Faccio quel...
0: Sì, vediamo il tuo impegno anche di trasferimenti, di spostamenti, volevo dire. Pronto? Ecco, va bene. Domenica, allora penso che abbiamo detto tutto. Grazie per il tuo impegno, grazie per quello che sono i tuoi concerti di sabato e domenica. Avete sentito, c'è sempre anche il sito da poter seguire, appunto, Domenica Zamara, questo soprano, ed è veramente straordinaria. Ci salutiamo qui, spero che tu senta qualcosa domenica, alla prossima, ciao. Speriamo bene, perché quando si è in viaggio qualche problemino c'è, ma insomma mi sembra che abbiamo avuto modo di appunto illustrare i suoi incontri, i suoi eventi. Allora adesso noi andiamo invece ad illustrare altri eventi, perché dicevamo, insomma, Padova ha vissuto un fine settimana glorioso, è stata una domenica, un fine settimana tutto antoniano, però non è così solo antoniano, c'è anche una Padova francescana. E allora sentiamo dal nostro ospite, guida naturalistica Giovanni Sartore, che adesso ci illumina, ci racconta appunto come sarà il fine settimana sotto questo aspetto. Allora andiamo veloci veloci, perché il tempo qui sta stringendo.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una Padova francescana dopo quello che è stato veramente un grande weekend settimana scorsa. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Lo vediamo con Giovanni Sartore, guida naturalistica, che conosciamo e salutiamo. Buon pomeriggio, Giovanni.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora vedo iniziative sempre molto interessanti, appunto, che mirano a questo anno straordinario, 800 anni dalla morte di San Francesco, e quindi ci coinvolge in particolare tante le iniziative, tra le quali le vostre, Giovanni. Allora, che cosa ci aspetta?
1: Sì, come guide naturalistiche abbiamo un programma che va da giugno a settembre, ma domenica prossima in particolare c'è un po' un fuori programma proprio dedicato a Francesco, ad Antonio, soprattutto essendo padovani, e in particolare a quella che viene chiamata anche nelle guide, anche lungo le nostre strade di Padova, la cittadella francescana o antoniana, vengono un po' usati entrambi i termini.
0: Sì.
1: E quindi ci sembrava giusto, proprio nell'ottocentesimo anniversario della morte di Francesco, di ricordare chi ha lavorato, e una donna in particolare che ha costruito il nostro primo ospedale proprio nel centro storico di Padova.
0: Esatto, e quindi andiamo a vedere queste quando inizia esattamente, diamo un po' di indicazioni.
1: Sì, in particolare proprio domenica,
0: sì.
1: Quindi domenica prossima, ritrovo alle 10 del mattino davanti alla tomba di Antenore, un punto strategico,
0: sì.
1: Molto importante che i padovani conoscono bene. Partiremo proprio dalla storia di Antenore, di questo mitico eroe, che in realtà poi si è scoperto essere non certo sepolto al centro di Padova, lì nella tomba monumentale, e diremo anche chi c'è in realtà,
0: sì.
1: Però ecco, quella in realtà è solo una partenza per iniziare la via San Francesco e raccontare brevemente durante la mattinata quella che è la cittadella francescana, quindi tanto per capirci quel triangolo, quel grande triangolo che ha per lati la via San Francesco, via del Santo, guarda caso proprio la via dove arrivavano e che usavano i pellegrini per arrivare al Santo, cioè a Sant'Antonio, la Basilica, e la via Galilei. Ecco, quindi la cittadella francescana che tuttora è dedicata ad un ex monastero, ad un ex convento, che è quello legato alla chiesa di San Francesco nell'omonima via, e soprattutto al museo, adesso museo MUSM, Museo della Medicina, ma quello che nel 1414 crea letteralmente dal niente una donna, Sibilla Decetto, che con le sue finanze, le sue risorse, essendo ricchissima, decide di inaugurare il primo ospedale, un vero ospedale fatto e gestito da dottori e da infermieri, cosa che prima non succedeva nel Medioevo. Ovviamente chi era in difficoltà, ma anche i ricchi, non avevano veri e propri ospedali, ma si affidavano a cure di singoli dottori, mentre quello era un ospedale con le donne divise dagli uomini, un po' come li immaginiamo e li sappiamo, li conosciamo gli ospedali moderni, e addirittura con dottori ed infermieri. E questa è l'ala destra, per chi conosce via San Francesco e la chiesa di San Francesco a Padova, questa è l'ala destra dove c'è l'attuale Museo della Medicina, ed è proprio questa Sibilla Decetto, nei primi del 400, che tra l'altro non solo è esperta di arti umanistiche ma anche di scienze, perché decide di fare causa ai parenti del suo ex marito, che viene decapitato perché diciamo per un brevissimo periodo, quando Padova viene come dire conquistata da Gian Galeazzo Visconti, il marito si schiera con la parte diciamo poi perdente, perché i carraresi tornano in auge. Ecco, lei diventa vedova, ma i parenti non vogliono lasciare il patrimonio. Lei non solo fa causa e la vince, ma poi si sposa con un altro uomo ricchissimo, e tutto quello che è la sua dote, che è la sua sostanza, anche dopo la morte, per suo lascito, decide che è dedicata a questo ospedale, e quindi al primo ospedale che abbiamo a Padova, e che inizia la grande stagione anche legata ai semplici e anche alla botanica che abbiamo a Padova.
0: Certo.
1: Ecco, nel pomeriggio continua la storia proprio del collegamento tra botanica e medicina.
0: e quindi parliamo dell'orto botanico, primo orto botanico universitario del 1545. Guarda un po' che patrimonio che abbiamo. E lì all'orto botanico cosa fate? Una visita? Cosa succede?
1: Sì, la visita guidata inizia alle 14:30, è necessario prenotarsi. Sappiamo che è l'orto botanico più antico del mondo, quello che sta alla base addirittura di tutti gli orti botanici che sono venuti dopo la metà del 500, e anche in questo caso fondiamo l'arte, la storia e anche la natura. Via San Francesco, proprio sotto i portici della via, ci sono gli antichi affreschi dello Squarcione, che non è famosissimo, ma sappiamo che aver formato grandi artisti come lo stesso Mantegna, ma anche Pizzolo, Crivelli, e quindi con l'arte che qualcosa ci racconta anche in via San Francesco. Ma nel pomeriggio, dopo aver visto le cupole del santo, aver spiegato la genesi e la storia di Sant'Antonio con i suoi canali, il canale Alicorno, il canale di Santa Chiara, dove c'era il porto del santo, ecco, andremo nell'orto botanico, perché lì scopriremo che botanica e medicina erano fortemente legate. E quando entriamo all'orto botanico, diciamo che le tappe assolutamente da non perdere sono legate a varie essenze particolari, quindi le piante velenose, c'è la pianta di ricino tra le piante velenose che ultimamente per motivi di cronaca è diventata famoso, proprio la pianta del ricino e il suo veleno, ma ci sono anche alberi secolari, oppure le piante carnivore. Ecco, la visita durerà un'ora e mezza all'orto botanico di Padova, e però racchiude non solo l'hortus cinctus, quindi diciamo l'orto sphericus cosiddetto, cioè la parte più antica, il giardino all'italiana, quello dove vediamo un quadrato inscritto in un cerchio, e spiegheremo quando nasce quel cerchio, proprio per non rubare le piante, le essenze, i medicinali semplici che erano lì racchiusi, ma ci sposteremo poi, durante sempre la visita all'orto botanico di Padova, alla zona delle nuove serre, che sono ormai in funzione da 10 anni, che racchiudono un po' i biomi principali. Negli ultimi anni si è aggiunto anche il museo botanico. Ecco, veramente il materiale, non solo le piante, i fiori, ma anche la storia dei prefetti che si sono susseguiti e che hanno arricchito nei secoli questo giardino botanico importantissimo, è veramente notevole, con il museo botanico che è stato inaugurato pochi anni fa nel 2023. E quindi toccheremo un po' tutti questi aspetti, partendo anche da piccoli aneddoti come la palma di Goethe, dedicata al grande artista, al grande scrittore tedesco, che lì ha pensato ad una certa teoria sulle piante, che è molto poetica, poi si è rivelata non scientifica, ma che ci ricorda non solo gli scienziati, ma anche a quanti artisti sono stati ispirati dalla flora e dai fiori in particolare dell'orto botanico di Padova per scrivere le loro opere.
0: Certo, un orto botanico, come hai detto tu giustamente, antico, importante per la medicina, importante per gli studi, e che è stato di esempio poi per altri ancora nel giro del mondo, in Europa soprattutto, dove appunto hanno preso. Tu hai scritto qui un'ora di visita, un'ora e mezza, ma per orto botanico ci vorrebbe una settimana, penso, no? È talmente vasto, talmente ricco.
1: Poi si cerca di non annoiare, come tutte le guide conoscono bene, sanno bene che i movimenti del corpo, il linguaggio non verbale a volte è altrettanto importante dei contenuti. Beh, insomma, gli aneddoti e le curiosità ovviamente aiutano, come, non lo so, ad esempio appunto legarsi proprio alle piante come il ginkgo biloba, con le sue caratteristiche anche sessuali, nel senso che c'è una pianta che è stata innestata e quindi non è più solo femmina, ma è anche maschio. Oppure racconteremo appunto altre storie, quella del platano che tutti ricordano appena entrati all'orto botanico, che è completamente calvo, e quindi scopriremo come fa a stare in piedi pur essendo cavo, ma anche le piante carnivore, quelle che vediamo nelle nostre torbiere, quelle che abbiamo ad alta quota e che all'orto botanico ci ricordano un po' la nostra infanzia, quando leggevamo storie di fantascienza e ci immaginavamo il nostro corpo, chissà, magari ingoiato da in un gigantesco baccello come in un famoso film degli anni 50. Ecco, tutti trucchi che sono però in realtà aspetti fondamentali dell'orto che tuttora attira più di 200.000 persone all'anno, che è il più antico del mondo, si contende un po' insieme a Pisa, l'orto botanico di Pisa, questo primato, ma diciamo che è in effetti l'unico che è rimasto sempre nella sua sede e che ha sempre svolto l'attività di studio, quindi turismo ma anche studio e utilizzo in campo farmaceutico. Pensate che fino al Settecento la botanica e la medicina erano praticamente non separate e quindi fungevano e lavoravano insieme. Anzi, la cinta muraria che circonda appunto l'Hortus Cinctus, cioè l'orto, la parte più antica storica dell'orto botanico, era dovuta proprio ai furti, ai possibili furti proprio della metà del Cinquecento, quando alcuni, non solo studenti ma anche povera gente, penetrava e così non ha più potuto, grazie a questo vero e proprio muro difensivo, sì, non ha più potuto rubare le attuali 4.000, ma che negli anni passati, a metà dell'Ottocento, erano arrivate addirittura a 16.000 specie grazie al lavoro dei prefetti, insomma prefetti che erano poi i direttori dell'orto botanico in tutti questi secoli.
0: Certo, hai fatto bene a nominare prefetti proprio anche la terminologia, perché si pensa chissà che cosa, invece erano i direttori, come hai detto tu, che appunto con tanta cura e tanta passione hanno appunto gestito questo grande patrimonio naturalistico che ci è arrivato ancora in ottime condizioni a noi. Quindi un domenica, un tuffo tra storia, arte, natura da non perdere. Siamo nel cuore di Padova, ecco, e da San Francesco, da questa cittadella ci spostiamo poi all'orto botanico. E puoi ripetere il sito per cortesia? Mi chiedono qui.
1: Sì. Il sito è itinerariveneto.blogspot.it, però magari ripetiamo anche la mail, la mia mail personale, che può essere utilizzata per questo, che in realtà è un fuori programma. Anticipo già che in effetti lo svolgeremo e lo ripeteremo, lo riproporremo anche l'anno prossimo nel programma nuovo di escursioni guidate, anzi in particolare proprio questa escursione alle cupole, alla cittadella francescana, alle cupole del Santo, all'orto botanico, la rifaremo non solo questa domenica ma anche il 4 ottobre, guarda caso di domenica, ma soprattutto una data simbolica per Francesco, per il nostro patrono d'Italia e per i frati di Sant'Antonio, che sono ovviamente francescani, anche se noi a Padova così li chiamiamo affettuosamente i frati di Sant'Antonio, ma sono francescani. Quindi il 4 ottobre ripeteremo, tra l'altro ricordo, così piccola curiosità, il 4 ottobre sono gratuiti tutti i musei nel circuito antoniano, quindi il Museo Antoniano, in particolare la Scuola del Santo, quella che abbiamo proprio in fianco alla Chiesa del Santo, e l'Oratorio di San Giorgio, che quindi si possono visitare solo in quel giorno, il 4 ottobre di ogni anno, gratuitamente, con i cicli affrescati che fanno parte di quegli 8 siti che costituiscono la Padova Urbs Picta, quindi patrimonio dell'umanità, non solo per l'orto botanico dal 1997, ma a Padova anche per gli affreschi del 300, che ne fanno veramente la capitale mondiale del 300.
0: Certo, bene, allora veramente eventi da non perdere, mi raccomando, domenica una Padova francescana, come avete sentito, che poi si conclude nel grande importante orto botanico. Allora ce l'abbiamo fatta, perché mi sta per arrivare la pubblicità. Ringraziamo il nostro ospite Giovanni Sartore, guida naturalista, che ci mette tanta passione e tanto impegno. Bravissimo Giovanni, bene, grazie. ti ringraziamo. Grazie per il tuo impegno.
1: Grazie. Vi aspetto al santo.
0: Certo, alla prossima Giovanni, buona grazie. Serata. Grazie. Buona serata. Allora chiudiamo proprio qui perché siamo proprio arrivati alla fine della nostra trasmissione, però ricordiamo anche degli eventi. Domani sera a Villa Cordellina c'è questo concerto, Sinfonia d'Estate, tenore Cristian Ricci, presenta Federica Morello e quindi insomma grande evento in questa bellissima villa di Montecchio Maggiore. Altro appuntamento invece venerdì di altro tenore a Vigo d'Arzene, c'è questo incontro controllo del vicinato 20:30 a Sala Brenta, dove appunto verranno spiegate tutte le norme e appunto le novità che riguardano il controllo per la sicurezza, perché come vedete insomma c'è necessità di controllare i nostri quartieri, le nostre strade. E io direi che abbiamo concluso. Ecco qua, ultime note giusto per salutarci, perché tra poco appunto abbiamo la pubblicità. Grazie per l'ascolto, grazie appunto della vostra attenzione e ci salutiamo qui. Buona serata a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 17 giugno 2026. Buon pomeriggio, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta, di che cosa parleremo. Iniziamo con la musica importante, la musica classica, la musica eterna, e quindi parleremo di una serie, delle sonate bibliche, eccole qui, e che avranno luogo tra non molto. Vi daremo tutte le coordinate. Avremo in collegamento tra qualche istante clavicembalista professor Roberto Loregian, che conosciamo, abbiamo intervistato ancora, e quindi sarà molto chiaro su questi spettacoli. Parleremo poi della grande storia. Ecco, io questa scheda la intitolo sempre così, perché ci porterà a parlare di un periodo importante della nostra storia, ovviamente del nostro Veneto e della nostra Venezia. Perché? Perché parleremo, il tema è Venezia austriaca, ecco, il periodo molto largo, molto ampio e ricco di fatti, di avvenimenti, di tragicità anche, ecco, che va dal 1797 al 1866. È successo veramente una serie di eventi che è bene conoscere, scandagliare un po' il periodo, e qui avremo ospite, ritorna il professor Alberto Zago, docente storico, preparatissimo, bravissimo, aggiungo io, perché ormai è una voce nota della nostra radio e quindi lo conosciamo. Parleremo poi di un altro concerto, musica importante, perché avremo ospite soprano Dominica Zamara, che ci parlerà appunto di questi eventi, di questi concerti che appunto avranno luogo tra non molto, e si tratta del Festival Internazionale di Musica Veneziana e Veneta, un calendario, un cartellone ricchissimo, vedo qui, e lei appunto ci farà conoscere le giornate, le serate in cui appunto è protagonista di questo cartellone, di questo festival. Parleremo poi di Padova, ecco, allora si è appena conclusa la festa antoniana a Padova, insomma avete visto che affluenza di pellegrini, di fedeli, di turisti, tantissimi, qui le statistiche ci dicono più di 100.000, ma non abbiamo dubbi assolutamente. Ma allora ecco, c'è solo una Padova antoniana? No, c'è anche una Padova francescana, perché i due grandi protagonisti del secolo, appunto Antonio e Francesco, sono stati contemporanei, si sono conosciuti, abbiamo spiegato la storia, perché, come, in che forma San Francesco aveva questa stima sconfinata di Antonio, e quindi conosceremo anche la Padova francescana, che non è meno importante, infatti ci sono chiese appunto che parlano di questo periodo, e qui ad illustrarci questa epoca avremo ospite Giovanni Sartore, che conosciamo, guida naturalistica, che ci ha portato con le sue escursioni in giro per il Veneto, anche nei luoghi meno conosciuti, a volte impensati, ma altrettanto validi e significativi. E quindi questa è la nostra scaletta di oggi, però aggiungiamo, io spero che ci sia anche il tempo materiale, perché andremo a parlare di una villa veneta che non abbiamo mai parlato, ma guarda un po', ne abbiamo presentate tante, mentre Villa Cappello Imperiale di Galliera Veneta non abbiamo, almeno insomma guardato un po' nel passato, non abbiamo avuto occasione di parlarne. Allora, siccome è una villa importante, e poi vedremo anche perché si chiama Imperiale, questo nome così altisonante, importante, ci sarà stato un motivo preciso, e sì che c'è stato, e come, e allora poi lo in corso d'opera lo sveleremo. E poi parleremo ancora del concerto domani sera appunto a Villa Cordellina, daremo notizia nuovamente di che concerto si tratta e che non si può perdere, e via via, insomma, altri eventi di questo periodo. Allora torniamo a noi, perché adesso appunto andiamo a conoscere questi concerti, queste sonate bibliche, sono sei appunto, dove lo strumento, il clavicembalo, eccolo qua, clavicembalo, che non va confuso con pianoforte, perché a volte si può cadere anche in questo equivoco, ma non è così assolutamente, e già ci è stato spiegato dal nostro ospite insomma di che cosa si tratta, e appunto le caratteristiche, le particolarità
popolarità di questo strumento, perché poi è caduto un attimo, diciamo, non in oblio per carità assolutamente, ma insomma è stato meno utilizzato, ecco, mettiamola così. C'è stato un motivo preciso che cercheremo anche di ricordare, in modo tale che insomma il clavicembalo ha un ruolo importante nelle orchestre e negli appuntamenti. Allora adesso noi procediamo con, appunto, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, dicevamo, il professor Roberto Loregian.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, allora andiamo a conoscere appunto gli spettacoli di fine, i concerti di fine settimana che ci aspettano, si intendono relativi a 6 sonate bibliche di Johann Kuhnau, e poi parleremo appunto dello strumento protagonista di questi incontri musicali. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo il professor Roberto Bollore-Gian. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora professore, si tratta appunto di 6 sonate bibliche, come qui appunto da Locandina, e 20 e 21 giugno nella chiesa di San Gaetano a Padova, e si sembrano appuntamenti particolari, eccezionali. Allora professore, spieghiamo un po' di che concerti si tratta.
1: Allora, si tratta di un'esecuzione integrale delle 6 sonate bibliche di Johann Kuhnau, compositore attivo a Lipsia in Germania a cavallo del 700, diciamo un pre-bacchiano, possiamo definirlo.
0: Sì.
1: L'interesse di queste sonate è il fatto che sono musica descrittiva, nel senso che si chiamano bibliche proprio perché descrivono degli episodi biblici. L'autore stesso fece precedere dalla stampa della sonata una descrizione dell'episodio biblico, per cui l'evento sarà impostato che eseguiremo 2 sonate alla volta, una al sabato alle ore 16, altre 2 il sabato alle 18:30 e altre 2 la domenica mattina alle 11, e l'esecuzione musicale sarà preceduta da una spiegazione dell'episodio, una meditazione da parte di Don Roberto Ravazzolo, e dalla lettura del testo, tradotto logicamente dall'attore, dalla voce narrante di Marco Duse.
0: Poi abbiamo appunto lo strumento, ecco, il clavicembalo. Noi ci siamo già sentiti appunto per spiegare, per illustrare questo eccezionale strumento, però ecco, antico, che risale, mi pare, al XIV secolo, e vedo che ha avuto un successo soprattutto di un paio di secoli. Poi pianino, insomma, col pianoforte è andato un po', no, dimenticato, ma insomma meno utilizzato. Allora possiamo illustrare un attimino un'altra volta il clavicembalo, magari se qualcuno non ci ha sentito, professore.
1: Guardi, la destinazione di queste sonate specificamente è per tutti gli strumenti a tastiera che erano in voga nel Settecento.
0: Sì.
1: Per la precisione, l'organo clavicembalo esisteva clavicordo, e

0: nella fattispecie il clavicembalo è uno strumento che nasce intorno al 400.
1: Sì.
0: Ha un'evoluzione, l'epoca d'oro del clavicembalo è dalla fine del 500 per 150 anni fino alla metà del 700. Ad opera del Padovano, da Romeo Cristofori, se lei ha occasione di passare in via 20 settembre, c'è una piccola cartellina con una targa davanti dove è scritto che qui fu battezzato Bartolomeo Cristofori, il quale decretò la morte, diciamo, del clavicembalo in quanto adottò un tipo di meccanica diversa alla tastiera. Il clavicembalo si basava sulla produzione del suono attraverso il pizzico della corda,
1: Sì.
0: con un plettro fatto con delle penne di corvo, di oca o di comunque dei materiali elastici. Non ha il pianoforte, però il colore del clavicembalo piaceva. Infatti, i primi clavicembali che furono modificati si chiamarono clavicembali con il piano e il forte, da qui poi il nome di fortepiano nel italiano, e poi un pianoforte. Praticamente alla tastiera si poteva far fare la dinamica con il martelletto che percuote la corda, per cui la può percuotere con diverse intensità e di conseguenza con diverse dinamiche, cioè con il piano e con il forte, cosa che nel clavicembalo non si può
1: Non si può,
0: fare.
1: certo. E questo è...
0: Logicamente, mi permetta,
1: Sì.
0: logicamente nell'evoluzione dello strumento ci sono dei cambiamenti che sono tipici di diverse scuole. Di solito la scuola italiana è molto diversa dalla scuola francese, così come la scuola tedesca è diversa dalla scuola italiana e francese. Per questo concerto io utilizzerò uno strumento che penso sia più affine alla sonorità che aveva l'autore all'epoca.
1: Certo, allora professore, andiamo un po' anche appunto a Johann Kuhnau, che non tutti conosciamo, vorremmo saperne di più e che non è così frequente insomma nei concerti. Allora, chi è stato? Io vedo qui musicista tedesco, ecco, allora partiamo da qui. Chi è stato Kuhnau?
0: Sì, Kuhnau è stato un grandissimo compositore attivo musicalmente a Lipsia, a cavallo tra il 6 e il 700. Molto interessante la sua produzione di musica sacra, perché come per Bach all'epoca il compito del musicista di chiesa, che praticamente lo erano tutti, era quello di comporre una cantata ad ogni domenica, per cui è copioso il corpus di cantate sacre di Kuhnau. È anche vero che ha scritto un corpus abbastanza interessante anche di musica per clavicembalo. Le sei sonate bibliche ne fanno parte, e poi ci sono anche due parti di Klavierübung con delle sonate, delle composizioni per clavicembalo che sono molto molto interessanti. La fama degli autori a volte è anche un po' dovuta alla casualità, alla fortuna, cioè ci sono autori che a un certo punto vengono riscoperti e si capisce qual era il valore del musicista. È logico che sono stati tutti un po' nascosti dalla grandezza di Johann Sebastian Bach, però mi piace pensare che Kuhnau, precursore di Bach a Lipsia, creò comunque il substrato, cioè l'ambiente, perché lì si potesse esprimere al meglio. Infatti fu il fondatore del Collegium Musicum. Collegium Musicum era un'orchestra che si esibiva a Lipsia e che poi prese come pianta stabile il famoso Caffè Zimmermann, che era questo palazzo, questo caffè dove si beveva il caffè e si ascoltava la musica eseguita dal vivo. La cosa interessante è che molti concerti di Bach per clavicembalo, per due clavicembali, furono scritti apposta per il Caffè Zimmermann. Per cui mi piace l'idea che in effetti Kuhnau preparò la strada per Johann Sebastian Bach, ecco.
1: Certo, certo. Precursore, insomma, ecco, quindi aveva già agito in precedenza. Allora, professore, clavicembalista, l'ha già letto lei, insomma, per eccellenza, Bach, perché vedo qui, insomma, tra il gruppo più importante, vedo Handel, Frescobaldi, Couperin, eccolo qua,
0: Couperin, sì.
1: Francese, eccolo qui, il nostro Frescobaldi, ricordiamo di Ferrara, che magari citiamolo anche noi. Ecco, questo gruppo, ma anche un po' Beethoven mi pare, e abbiamo queste due città tedesche, Lipsia, Dresda, ecco, quanto hanno dato questi compositori, questi grandi musicisti, Handel, eccolo qua, ripeto ancora una volta, alla musica e al clavicembalo, perché vedo che è un gruppo che è identificato, citato nelle varie biografie, ecco, sono stati così importanti, professore?
0: Allora, la storia della musica non prevede che ad un certo giorno si scopra una determinata cosa, ma è un lento e graduale cambiamento del gusto. Per cui anche, come dicevo prima, Bartolomeo Cristofori inventa questo nuovo strumento, ma il giorno successivo si continuava a suonare il clavicembalo. Difatti molti strumenti restano ancora. Molte sonate di Beethoven, scritte chiaramente per pianoforte perché il clavicembalo era già in disuso, portano nella dicitura originale scritte per il clavicembalo o il pianoforte. Perché lo stesso Mozart, che è ritratto a Rovereto, sta suonando una spinetta del 1500. Per cui la tastiera che si utilizzava nel 700 era il clavicembalo. Per cui Handel scrisse le suite per clavicembalo, non per pianoforte, o il Bach scrisse per clavicembalo, non per pianoforte. Poi c'è molta gente che si concede di suonare Bach a pianoforte commettendo un errore storico che però è bello, nel senso che lo strumento si adatta, ma allo stesso modo io posso fare con qualsiasi altro strumento la musica per tastiera di questi grandi autori. Il problema sta nel fatto che mentre nei dipinti d'arte, nel restauro, c'è molta attenzione a tutti i dettagli filologici, nella musica, essendoci stati questi graduali cambiamenti, no, a volte si tende a soprassedere a quello che era il suono originale, perché si dice che il pianoforte adesso è più bello del clavicembalo. Però se all'epoca andavano con la carrozza, non andavano con l'automobile, per cui io mi devo calare nel linguaggio del periodo per il quale è stato scritto.
1: Dell'epoca, certo, certo.
0: E le faccio notare che alla fine del programma abbiamo messo all'ultimo concerto il capriccio sopra la lontananza del fratello direttissimo di Johann Sebastian Bach. Questo brano, che è un altro brano a descrizione, uno dei pochi brani descrittivi scritti da Bach, nel 1703, per cui tre anni dopo la stampa delle sonate bibliche di Kuhnau, per cui anche lì probabilmente Bach prese spunto da queste sonate, e gli ultimi due movimenti sono, uno è l'aria di Postiglione e poi è la fuga all'imitazione di Postiglione. Il Postiglione era il corno da posta che preannunciava l'arrivo della diligenza. Ora, il fratello dilettissimo che parte per andare in guerra parte con la diligenza, non parte con l'aereo.
1: Sì.
0: Per cui io devo entrare in quel modo, che poi uno mi dica che con il pianoforte è più bello, io non mi pronuncio, mi limito a dire semplicemente che storicamente è sbagliato. L'esecuzione degli autori del Settecento al pianoforte è sbagliata, soprattutto con i moderni pianoforti, che sono degli strumenti che, come parlavo prima del graduale cambiamento, sono degli strumenti che appartengono dal 950 in poi, per cui sono strumenti molto recenti. Con il Settecento non hanno nulla a che vedere. Ripeto, poi sono belle, bellissime, le variazioni Goldberg di Bach eseguite da Glenn Gould sono meravigliose, sono meravigliose, però storicamente sono sbagliate, perché utilizzano dei mezzi espressivi che Bach non conosceva. E poi mi dicano, ma Bach pensava già, ma allora la teoria della mia nonna con la cariola, che la cariola non portava i sacchi in spalla,
1: certo.
0: Per cui qui non discutiamo. La cosa che non succede invece per le opere d'arte vengono restaurate in maniera estremamente rigorosa e filologica. Per la musica a volte si adottano degli interventi un po' troppo, secondo me, diversi rispetto alle esecuzioni originali, ma questa è una mia idea.
1: Certo. Ma certo, insomma, ecco, lei ha espresso ovviamente la sua idea, appunto. Allora, professore, la stanno ascoltando un messaggio, ecco, che mi sento appunto di citare, eccolo qua. Il clavicembalo oggi è adatto per una musica contemporanea? Ecco, questo qui è un musicista che ci sta ascoltando. Cosa possiamo dire in merito a questo messaggio, professore?
0: Sì, viene molto usato nella musica contemporanea. Guardi, 15 giorni fa ho suonato all'Olimpico, al Teatro Olimpico a Vicenza, un brano di Giovanni Solima con l'autore che suonavamo insieme, e ho messo pianoforte, clavicembalo, violino, violoncello e percussioni. Per cui lo strumento viene molto usato nella musica contemporanea. Logicamente è una rinascita che è nata dalla metà del Novecento. Diciamo che c'è un buco storico nel clavicembalo che è dal 1750 al 1950, anche se questa ambiguità che le dicevo delle sonate di Beethoven o altro mi fanno un po' pensare. Adesso nella musica contemporanea viene molto utilizzato, sono autori molto importanti. Ligeti ha scritto tre brani straordinari, anche molto complessi per il clavicembalo, e anche molto intelligenti, tra l'altro, perché un po' il problema che ho riscontrato quando ho letto questo repertorio è che spesso pensano sia un pianoforte e scrivono così, come fosse un pianoforte che però pizzica. In realtà c'è un mondo completamente diverso dietro al clavicembalo rispetto a quello del pianoforte.
1: Certo.
0: Gli allievi di pianoforte al conservatorio devono fare dei moduli, dei corsi di 15 ore l'anno di clavicembalo, per cui li vedo abbastanza spaesati quando vengono a lezione e scoprono un mondo completamente diverso. È un modo proprio, è un'altra tecnica, no? Io penso sempre un po' come o guidare un camion e un'auto, sono due,
1: sì, certo,
0: due misure, due pesi completamente diversi.
1: Certo, due mezzi completamente diversi e di diverso impegno, ovviamente. Però ecco, è un attimo anche equivocare, perché insomma, chissà perché il clavicembalo si è studiato meno, si conosce meno, tutto si è puntato a una certa epoca sul pianoforte, quindi insomma, ecco che allora risulta più conosciuti. Allora, professore, possiamo dire anche qualcosina su Frescobaldi di Ferrara, che si conosce poco? Ecco, un altro ascoltatore ha questo interesse per Frescobaldi. Possiamo dire qualcosina, professore?
0: Tutto quello che vuole, ci vediamo fino a domani.
1: No, magari così.
0: Ecco, diciamo che Frescobaldi, a mio avviso, è il padre della musica per clavicembalo, e mi spiego cosa intendo. Perché nato nel 583 a Ferrara, poi in realtà fu operativo a Roma fino al 1643, per cui a cavallo del 500, un secolo prima rispetto al Cunau di cui parlavamo adesso, e è un periodo, quello di Frescobaldi, nel quale ancora la musica strumentale è assoggettata alla musica vocale, è una derivazione della musica vocale. Con Frescobaldi invece nasce la teoria degli affetti, nel senso che la musica strumentale è in grado di ispirare, di muovere degli affetti, cosa che lui proprio dice nella prefazione del suo libro delle toccate. Per cui io penso che Frescobaldi sia il grande scopritore. Logicamente anche qui parliamo di un autore che è figlio del suo tempo, per cui nella sua carriera è stato in grado di portare qualcosa di nuovo che poi fu rielaborato, E Fourier ha talmente tanti modi che arriviamo dopo un secolo a Kuhnau che usa le stesse figure retoriche, si dice, che utilizzava Frescobaldi, però le mette nella musica descrittiva. Per cui l'idea di una correlazione tra ceppo originale di Frescobaldi come costruttore della musica strumentale, che poi si evolve, si sposta in Germania, poi anche in Francia, attraverso altri autori come Louis Couperin, nelle forme libere, mi fa pensare a Frescobaldi, di cui lei mi chiedeva, come di un musicista che dovrebbe avere un posto di rilievo nel percorso di studi dei musicisti. Purtroppo non è così, però un po' alla volta ci arriveremo, ce la faremo.
1: Merita di essere valorizzato, perché insomma, ecco, ci sta dicendo che ha dato un grosso contributo anche lui appunto a questa, alla sua epoca, perché tutto va contestualizzato, ecco, mi pare che sia questo.
0: Assolutamente sì. Ci sono degli aneddoti anche sulla vita di Frescobaldi che, ripeto, vanno tutti presi con le pinze e con le dovute cautele, però parlare che a San Pietro lui improvvisò davanti a 30.000 persone all'organo penso sia impossibile, però che il numero fosse importante, questo sì, cioè che ci fossero tante persone ad ascoltare l'improvvisazione di Frescobaldi all'organo fa pensare che fosse la star della tastiera del 600. E mi fa anche pensare, pensavo a un altro trattatista che scrive un trattato sul basso continuo, Francesco Gasparini, grande didatta, nei primi anni del Settecento, scrive: per imparare a suonare il cembalo frequentate le musiche di Frescobaldi. Per cui vuol dire che l'autore era di importantissimo spessore, capisce? Ecco.
1: Certo.
0: E io l'ho eseguito tutto, per cui capisco l'importanza di questo autore, proprio la respiro quando lo suono, perché c'è un uso del materiale musicale, non c'è nulla di casuale, è tutto molto molto pensato e studiato, e ripeto, va contestualizzato, perché il segno musicale nel 600 era diverso dal segno musicale del 700 e da quello dell'800, e cioè era più una bozza quella del 600. Nel 900 invece il segno musicale limita l'esecutore fino al più piccolo gesto che deve fare, mentre 300 anni prima c'era molta più libertà per l'esecutore. Però qui il discorso, le ho detto, andremo avanti fino a domani, ed è un po' anche troppo tecnico, può essere.
1: No, assolutamente, perché qui mi chiedono ancora, appunto, guardi un po', mi dicono se Handel, vede che stanno appassionandosi i nostri ascoltatori, se Handel è stato anche lui un grande clavicembalista, guardi un po', che bella domanda anche questa, possiamo dire due parole anche di Handel, professore?
0: Ci fu addirittura di Handel è stato il musicista europeo per eccellenza del Settecento, in quanto tedesco di origine, lavorò molto in Italia, fu molto a Venezia, Roma, e poi finì la sua vita in Inghilterra come grande operista. Durante le esecuzioni degli suoi oratori, cioè delle opere sacre, intervallava gli atti con dei concerti per organo che lui eseguiva, per organo e archi. Scrisse delle suite per clavicembalo che io ne ho registrate alcune, sono musica di grandissimo interesse. Anche lui è un autore che è stato un po' messo, no, non posso dire che sia messo in disparte assolutamente, perché nell'ambito di chi suona clavicembalo Handel è uno dei capisaldi, però viene sempre un po' sotto Bach, e Bach un po' ha avuto il demerito non per colpa sua di nascondere il genio di altri autori. Le ripeto, Handel un grandissimo musicista e grandissimo clavicembalista. Addirittura c'è una a Roma ebbero una gara tra lui e Domenico Scarlatti, lui vinse l'organo, invece Scarlatti vinse il clavicembalo. Bene, queste cose che succedevano all'epoca, o quello che fanno adesso con altre cose, ma non con la musica, per fortuna.
1: Quindi insomma, ecco, andiamo un po' a riassumere questi grandi, allora, ecco, del passato da Bamba. Insomma, intanto partiamo dal nostro Cunao, che dal quale siamo partiti, e che ripetiamo, allora, sabato e domenica questi concerti. Siamo alla chiesa San Gaetano a Padova, sabato 20 giugno ore 16, e poi domenica
0: si trova tutto sul sito degli Amici della Musica di Padova,
1: ecco,
0: tutto
1: ecco.
0: Il programma io lo consiglio perché l'ascolto non è molto fruibile, nel senso che le parti descrittive sono guidate, per cui mentre si ascoltano queste sonate, la fuga dei Filistei perché Davide ha colpito Golia viene espressa con un brano veramente veloce. Quando Golia cade c'è un elemento di discesa e si sente chiaramente la caduta con un accordo finale che è il tonfo che fa Golia quando cade, oppure quando viene lanciata la freccia c'è una saetta di note ascendenti che fanno proprio imitano la freccia che va a colpire Golia, per cui molti elementi sono riconoscibili e anche annunciati, perché ogni movimento di sonata ha una piccola descrizione anche del testo, dell'elemento che si va ad imitare, per cui con un po' di immaginazione si riesce tranquillamente ad ascoltare in maniera attiva questa musica, che è la cosa più importante quando si va ad ascoltare un concerto, secondo me, cioè il fatto di essere attivi nell'ascolto, perché sentire non funziona perché ci si annoia, ascoltando invece c'è una partecipazione attiva della nostra testa all'ascolto, e queste cose saranno molto facilmente comprensibili nei tre momenti che faremo sabato e domenica.
1: Allora, la musica possiamo sintetizzare, riproduce l'azione, possiamo sintetizzare così, professore?
0: In questo caso sì, ma anche l'affetto, perché se c'è il dolore di Saul che è ammalato, riproduce anche uno stato d'animo di tristezza, oppure la malattia, che è una malattia mentale, viene espressa con dei cambi repentini di affetto, per cui è in grado di riprodurre, proprio Cunao lo metteva nella prefazione a queste sonate, diceva che come per l'arte e per la letteratura, anche la musica è in grado di descrivere delle azioni.
1: Certo, entra nell'anima, ecco, riproduce il sentimento.
0: Esattamente.
1: Infatti la musica è questo. E allora ricordiamo, c'è anche il sito Amici della Musica, che trovate tutte le indicazioni precise per sabato e domenica. Guardate poi che siamo nella chiesa di San Gaetano, professore, mi lasci dire, veramente un gioiello di...
0: Lo stavo dicendo io.
1: Ecco, bravo. Ecco.
0: È meravigliosa.
1: Esatto, e quindi c'è un contesto veramente stupendo, e anche qui, professore, una chiesa poco conosciuta, perché sono conosciute tante altre di Padova, ma San Gaetano non ha quel riscontro, quella valorizzazione che merita, perché quando si entra sembra un gioiello.
0: Per fortuna, grazie a Don Roberto, si può usare per suonare, per cui a me capita di qualche volta di andare, e ogni volta che vado alla chiesa di San Gaetano mi fermo a guardare la cupola, ma anche la cupola che c'è sopra l'altare, che non si può vedere, ma bisogna avvicinarsi, e le assicuro ci sono degli effetti che sono conturbanti, cioè è strabiliante la chiesa di San Gaetano. Se poi c'è una giornata di sole ed è illuminata dalla luce esterna, allora veramente siamo a dei livelli, secondo me, ad altissimi livelli. Ha ragione lei, viene poco considerata, non si sa dov'è.
1: Sì, infatti anche questo è bravo, perché è successo che insomma si trova anche qualcuno che dice: ma dov'è la chiesa di San Gaetano? No, ho detto, non è possibile che un padovano non sappia dov'è la chiesa di San Gaetano. Via Altinate, ecco, lo diciamo subito.
0: Esattamente.
1: Ecco, quindi facilitiamo anche.
0: Dove appunto... c'è il centro San Gaetano, no?
1: Sì, sì, il centro San Gaetano, ecco, dove ci sono le mostre, dove c'è un'attività culturale, esatto, molto intensa, e chissà perché, perché sono attaccate a adiacenti, è stesso stabile. La chiesa, so, forse perché è troppo chiusa, non lo so nemmeno io perché non ha questo.
0: Può essere, però d'altronde lasciare aperto un monumento di quel livello, sì, bisogna avere sempre qualcuno che faccia da,
1: da guardiano.
0: Sicura, da guardiano, sì, però la chiesa merita.
1: Certo, certo, certo, è un gioiellino, guarda, entrate, vedete, osservate, ecco, rimarrete tutti stupefatti perché è veramente bella, piccolina, perché non è insomma di grandi dimensioni, però...
0: È adatta al cembalo.
1: Sì, sì, sì, benissimo. Bene, allora ecco, noi vi abbiamo dato questa indicazione di questi concerti molto belli, 6 sonate bibliche. Ripetiamo, Johann Kuhnau, di cui appunto il nostro ospite il professor Roberto Lorigià è stato molto chiaro nella, nella presentazione, e sarà molto bello sabato e domenica seguire questi concerti. Professore, aspettative, penso che avrete il pieno, penso che avrete una soddisfazione enorme.
0: Io lo spero.
1: Senz'altro.
0: Noi facciamo il possibile.
1: Certo, certo.
0: Noi facciamo il possibile.
1: Certo, si va.
0: Le aspettative ci sono, certamente.
1: Certo, si va sul sicuro, tranquillo. Bene.
0: Perché per chi non c'è, mi dispiace per chi non c'era.
1: Infatti, infatti, infatti, questo è vero, questo è vero. Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, il professor Roberto Lorigian, clavicembalista, e ci sentiremo per altri eventi, professore, va bene?
0: Grazie.
1: Bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, professore, grazie, grazie. Sono, ecco, allora torniamo alla chiesa di San Gaetano, eccola qua, che insomma strada facendo l'abbiamo citata, perché anche noi ne abbiamo parlato pochissimo, mi sembra una volta o due, ma di striscio. Allora ci impegniamo a fare una bella scheda della chiesa di San Gaetano, perché lo merita, e appunto cerchiamo di conoscere e valorizzare. Noi parliamo sempre del centro culturale San Gaetano, dimenticando che insomma San Gaetano è lì, insomma, attivo, parete con parete di questa chiesa piccolina ma stupenda. Allora ve la consiglio, e quindi consiglio ancora una volta sabato e domenica questi concerti, appunto, 6 sonate bibliche. Trovate altre indicazioni più precise nel sito Amici della Musica. Clavicembalista, avete sentito, professor Roberto Lorigià, e quindi è una sicurezza, andiamoci tranquilli, che insomma non deludono mai nessuna circostanza. Ci ha spiegato bene appunto chi è stato anche Frescobaldi, altro compositore da preparare una scheda per conoscerlo meglio di più, e poi Bach, insomma, vabbè, quando si parla di Bach insomma ecco, è il massimo esponente appunto di questo periodo, ed è stato un grande clavicembalista. Però avete sentito la strada, chi gliel'ha aperta? Bisogna anche considerare chi insomma appunto l'ha spinto a questo filone di musica. Johann Kuhnau, che appunto ha parlato il nostro ospite, lui è un musicista compositore tedesco, nato in Sassonia 1660, di una famiglia luterana. Padre era un falegname e fu avviato alla musica nella scuola di Dresda. Ecco, Dresda, Lipsia, quante volte abbiamo sentito citare queste città appunto in questi secoli, rapportati ai secoli di cui stanno parlando, perché hanno dato molto queste città, Dresda, poi credo ancora di più di Lipsia, e quindi ecco che appunto si afferma nella città di Dresda e va a morire dove? Proprio a Lipsia nel 1722, e quindi ecco, molte opere poi sono andate anche perdute. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso andiamo appunto nella grande storia. Grande storia, come di solito appunto annunciamo queste interviste, perché riguarda Venezia, riguarda il Veneto, riguarda proprio, andiamo nei bassi fondi della storia che ci ha preceduto secoli e secoli fa, che non si finisce mai di conoscere. Ecco, se ci imbattiamo in un periodo lungo, perché il tema è Venezia austriaca, quindi 1797-1866, sono successi tanti eventi. eventi, tanti fatti che magari è anche difficile condensare appunto in questo spazio che abbiamo, ma cerchiamo appunto di dare almeno un'idea dei fatti più salienti, più importanti, delle tappe significative di questo periodo. E noi tra qualche istante appunto ci mettiamo in contatto con il professore Alberto Zago, docente storico presente nei social, che lui ci porta in questo viaggio lungo, ma lui si presenta la storia in modo approfondito, in modo anche così che non annoia mai, ecco, come scrivete voi, che è sempre un piacere sentire, ecco, riporto i vostri commenti che alla fine delle interviste è sempre un piacere sentirlo, e quindi ecco che adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere questo periodo che va sotto il titolo Venezia austriaca, un periodo lungo come appunto abbiamo già accennato, ma cercheremo ancora di percorrere questo viaggio, un viaggio lunghissimo. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il professor Alberto Zago, ripeto, docente storico, presente nei social, molto attivo, e che è un piacere sempre sentire la sua voce. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e Marisa, a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo un tema impegnativo, un tema abbastanza complesso, ma cerchiamo anche un po' di condensare e di far arrivare un po' alla fine di questo periodo. Allora, cosa dice Alberto? Partiamo 1797, tsunami, che ci riferiamo a Napoleone.
1: Direi di sì, che è un punto di partenza quasi obbligatorio, no? Perché noi dobbiamo parlare della Venezia, del Veneto austriaci, e pochi sanno, forse perché generalmente si è un pochino più aleatori, che ci furono tre dominazioni austriache in tre momenti diversi, però tutto effettivamente parte da quel 12 maggio del 1797, perché cosa succedeva? Che dopo 1100 anni di storia gloriosa, insomma, la Serenissima dovette abdicare a se stessa. Gli eserciti napoleonici stavano invadendo il nord Italia, e un po' con l'aggressione, un po' con la truffa, un po' con l'inganno, uno dopo l'altro le varie realtà politiche dovevano cedere, e fatalmente in quell'anno i napoleonici giunsero anche nei pressi della laguna e obbligarono di fatto il patriziato veneto ad abdicare, a sopprimere la Serenissima e ad inaugurare una nuova fase storica con questa municipalità, questo governo veneziano, ma marionetta nelle mani dei giacobini francesi. E qui cominciava la prima dominazione francese, quel 12 maggio del 1797. È un periodo molto, molto difficile per Venezia e per i veneti, perché sappiamo che in quel periodo i francesi misero un po' al sacco un pochino tutte le proprietà, tanto più che nel giro di pochi mesi Napoleone decise di firmare il trattato di Campoformio, perché poi i destini di Venezia e del Veneto si decidevano altrove, sui campi di battaglia, e quindi che sarà firmato il 17 ottobre dello stesso anno, del 97. E quindi i francesi, sapendo di dover cedere dopo pochi mesi quel prelibatissimo boccone che era Venezia, perché era da mille anni che nessun esercito straniero metteva piede in laguna, cosa fecero? Si portarono a casa fondamentalmente tutto quello che potevano, cioè attuarono una vera e propria politica di rapina, quindi nelle case dei borghesi, dei patrizi, e spogliarono il Monte di Pietà, che era la banca popolare del tempo, portarono via beni artistici a non finire, come sappiamo, e misero al sacco l'arsenale di Venezia, quello che poterono portare via lo portarono via, quello che dovevano lasciare lì, proprio perché non finisse nelle mani degli austriaci, venne distrutto. Vennero distrutti i simboli della religione, della tradizione, pensiamo tutti i leoni di San Marco scalpellati, no? Tutti i leoni che vediamo adesso in Veneto, la stragrandissima maggioranza, sono rifacimenti successivi, perché i francesi assoldarono degli scalpellini per eliminarli ovunque. E questo per lasciare nelle mani dell'Austria fondamentalmente un cadavere, una città moribonda, e cosa che effettivamente trovarono gli austriaci, perché dopo il trattato di Campoformio passò qualche mese per il passaggio delle consegne, però finalmente nel gennaio del 98 giunsero in laguna gli austriaci al comando del generale Oliviero von Wallis, e trovarono di fatto una città moribonda, distrutta, un cadavere ambulante. E questa fu la prima dominazione degli austriaci, e che non fu, come dire, non fu molto felice, perché naturalmente si trattava più che altro di far resuscitare un cadavere, così come l'avevano lasciata i francesi. E lo si poteva notare anche perché molti patrizi veneti, che di fatto non erano più patrizi perché erano stati esonerati con la soppressione della Serenissima, e cominciarono ad emigrare nell'entroterra, e quindi magari nel Padovano, nel Veronese, nel Polesine, e un po' perché non c'era più nulla che li tratteneva in laguna, perché ricordiamoci che i patrizi erano obbligati a prendersi cura della cosa pubblica e quindi ad incarnare dei ruoli politici importanti. Però venuto meno tutta quell'impalcatura istituzionale secolare, particolare, anche i patrizi sono svincolati, molti vanno nell'entroterra dove avevano delle proprietà, dove avevano delle ville anche bellissime, si prendono cura dei propri affari, dove magari non erano resi oggetto dell'ostilità popolare, perché ricordiamoci che la cittadinanza veneziana non perdonò facilmente alla classe aristocratica di aver svenduto, almeno così sembrava, così facilmente la città ai napoleonici, perché effettivamente Venezia, come sappiamo, imboccò la strada della neutralità disarmata e di fronte al prepotente armato di turno, in questo caso Napoleone, non c'era nulla da fare, quindi dovette soccombere. E il doge, l'ultimo doge rimase a Venezia, quello sì, Ludovico Manin, sì. 120° doge, lui decise di rimanere a Venezia, però subì sulla propria pelle le conseguenze di questa decisione, perché prese casa un po', diciamo, verso le fondamenta nuove, un po' verso i bordi della città, usciva poco di casa, però quando usciva si rendeva conto che la cittadinanza nutriva sentimenti piuttosto ostili, o gli chiedevano semplicemente dei prestiti, ma delle volte insomma veniva insultato, delle donne e a un certo punto dissero: ma magari venisse ancora la peste, perché moriremmo noi ma anche questi aristocratici ricchi che ci hanno venduto ai francesi. Ecco, questo era un po' il clima, no? Molto molto pesante, e questa era la città che trovarono gli austriaci quando giunsero per la prima volta a Venezia nel 98. Ecco, è anche vero che questa prima dominazione durò molto poco, perché poi, ripeto, i destini di Venezia si giocavano altrove, nei campi di battaglia in tutta Europa dove andava Napoleone, e in questo caso pochi anni dopo, nel 1805, i destini di Venezia si giocarono nella battaglia famosissima di Austerlitz, sì, la famosa battaglia dei tre imperatori. Sì. Napoleone da una parte, che nel frattempo aveva fatto carriera, naturalmente era diventato imperatore dei francesi, e dall'altra parte l'imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco II, e l'imperatore dei russi, che si chiamava Zar, naturalmente, che era Alessandro I, e incredibilmente vince Napoleone. Una vittoria straordinaria dal suo punto di vista, che impone la soppressione addirittura del Sacro Romano Impero dopo 1000 anni di storia, e che con la pace di Presburgo obbliga gli austriaci a cedere nuovamente Venezia e il Veneto alla Francia. E quindi nel gennaio del 1806 tornano i francesi nuovamente in laguna con una seconda dominazione. E questo è veramente l'inizio della fine, perché Venezia viene aggregata al Regno d'Italia, quindi diciamo l'Italia del Nord sotto il giogo napoleonico, ma il Regno d'Italia aveva già una capitale, era Milano, e quindi Venezia viene declassata da città capitale, addirittura centro di un impero in qualche modo, come impero marittimo, come era nei secoli precedenti, a semplice città provinciale, più o meno dimenticata in laguna. E qui comincia, a dire il vero, la decadenza vera e propria, no? Quel mito romantico della Venezia decadente, melanconica, in declino, moribonda, quella Venezia che è stata anche in qualche modo esaltata in questo suo stato fatiscente, per esempio, da alcuni grandi autori, penso a Lord Byron, no? Per fare un nome. Ecco, qui comincia questo mito, e comincia paradossalmente anche un certo flusso turistico quando finiranno le guerre napoleoniche, per esempio Wagner, no? Per fare un grande nome, perché molte persone erano incuriosite da questo mito decadente di Venezia, no? La grande città in declino, un po' come Babilonia, un po' come Gerusalemme. E in effetti Napoleone non fece nulla per rialzare le sorti della città durante questa seconda dominazione francese, anzi, siccome le guerre napoleoniche continuavano, il dazio di persone, anche di sangue, che dovette pagare il Veneto fu enorme. Cito solo un dato: Napoleone ad un certo punto, come è noto, si imbarca in questa campagna russa, no, siamo nel 1812, sarà un disastro, sì. E i Veneti un'armata enorme, 600 e passa, 610.000 uomini, non si era mai vista un'armata di quel genere lì, e solo il Veneto partecipa con circa 30.000 uomini, tutti 30.000 giovani ragazzi che invece di fondamentalmente lavorare i campi dovettero prendere, essere arruolati di forza, e ne tornarono pochissime migliaia, quindi moltissimi poi morirono distanti da casa. E quindi un periodo estremamente duro, molto, molto aspro, che ebbe termine solo con la conclusione della parabola napoleonica, perché poi in Russia, come sappiamo, Napoleone si scorna, partono in 610.000, tornano in meno di 100.000, per cui 500.000 giovani soldati provenienti da tutta Europa muoiono in Russia, un numero incredibile, fa venire la pelle d'oca, senza contare i russi, solo quelli dei Napoleone. E lì è l'inizio della fine, perché poi perde una serie di battaglie fino a quando perderà la battaglia di Waterloo 1815, l'ultima grande battaglia, verrà esiliato sull'isola di Sant'Elena e a quel punto viene convocato, era già stato convocato a dire vero il congresso di Vienna, e nel congresso di Vienna si cerca di riconfigurare la cartina geografica europea un po' come era prima di tutti questi sconquassi napoleonici. Molti sovrani tornano sul proprio trono, però come è noto, la Serenissima non venne ricostituita, ma anzi venne consegnata all'impero austriaco, che la tenne gelosamente per sé. Del resto era secoli che gli Asburgo cercavano di mettere mano su Venezia, ma non c'erano mai riusciti. E quindi nel 1815, con una sovrana patente imperiale, finalmente Francesco I d'Asburgo, era l'imperatore austriaco, può decretare la nascita di una nuova realtà geopolitica, il Regno Lombardo-Veneto. Regno Lombardo-Veneto, sarà un re, come dice appunto il re era lo stesso imperatore, perché l'imperatore asburgico aveva decine e decine di titoli, ci si metteva un sacco di tempo a elencarli tutti nelle cerimonie ufficiali. Naturalmente il più importante era imperatore, ma tra i più importanti re del Regno Lombardo-Veneto, che nasce proprio in quel momento, nel 1815. Ecco, e per finire il discorso, poi vengo alle sue domande, qui comincia la seconda dominazione austriaca, che terminerà con la breve parentesi della rivoluzione di Daniele Manin. Siamo tra il 1848 e 49, scoppia la prima guerra di indipendenza in Italia, che non darà frutti sensibili, ma comincia ad aprire un percorso, e in concomitanza con questa prima guerra di indipendenza Venezia si ribella, è la prima città, una delle prime a dire il vero a ribellarsi, l'ultima ad arrendersi agli austriaci, subirà un assedio tremendo, poi però dovrà cedere perché sarà priva di alleati. E quindi, terminato questo tentativo di ricostituire la seconda Repubblica di San Marco, questo aveva tentato di fare Daniele Manin, nel 1849 torneranno per la terza volta gli austriaci, con la terza dominazione, che proseguirà con vicende alterne, ma insomma, senza soluzione di continuità, fino all'anno fatidico, al 1866, quando appunto, come è noto, tutto il Veneto, Venezia compresa, verrà annessa all'Italia. Ecco, certo. Queste sono le tre grandi dominazioni austriache.
0: Tappe importanti, importantissime. Allora, Alberto, andiamo un po', ecco, ai primi momenti di Napoleone. Napoleone, appunto, come ha detto lei, il trattato di Campofonio, ma perché la cede proprio alla Venezia all'Austria? Ecco, che questo giro di questo passaggio un po' un po' curioso.
1: Sì, sì, molto controverso, perché erano in pochissimi a volere quell'operazione. Cosa succede? Che Napoleone ha sempre sfidato un po' la sorte, era un generale geniale da un lato e anche estremamente temerario, nel senso che lui non ragionava in termini di pareggio, ragionava in termini di, come dire, o vittoria o sconfitta. E lui riesce ad annettere, siamo tra il 96 e il 97, 1700, riesce ad annettere gran parte del nord Italia, e vedendo che inanella una vittoria dopo l'altra, si spinge verso Vienna addirittura, e arriva anche abbastanza vicino, si ferma a un centinaio di chilometri da Vienna, poi si ferma perché semplicemente non aveva più la forza per continuare, perché la filiera dei rifornimenti era lunghissima, cominciava a perdere degli uomini, i rifornimenti arrivavano o non arrivavano, gli austriaci comunque cominciavano a barricarsi per difendere la capitale, e si rendeva conto a quel punto lì che non aveva la forza né per proseguire verso Vienna, ma neanche per ritirarsi, perché nel frattempo stavano scoppiando le famose insorgenze napoleoniche un po' ovunque alle spalle, nel Veneto, nella Lombardia, nel Trentino, dopo a Verona con le Pasque veronesi, cioè il popolo era in sommossa e non aspettava altro che Napoleone facesse un passo falso per potergli chiudere la strada e annientarlo, e rendendosi conto di essere in trappola non poteva né proseguire né arretrare, a questa idea politicamente geniale, qui è il Napoleone politico che emerge più che il militare, e offre all'Austria una pace. Naturalmente però bisognava mettere qualcosa sul piatto della bilancia, perché mai l'Austria avrebbe dovuto accettare la pace? E cosa poteva mettere sul piatto della bilancia? È proprio gli ex territori della Serenissima, e quindi parliamo di buona parte della Lombardia, Brescia, Bergamo, il Veneto, il Friuli, l'Istria, e tutti quei territori che da secoli erano nelle mire degli Asburgo avrebbero potuto finalmente essere incamerati. Naturalmente però gli Asburgo dovevano cedere qualcosa, e cosa avrebbero potuto cedere? Tra le varie cose, per esempio la Lombardia. La Lombardia era austriaca dagli inizi del 1700 e era stata conquistata da Napoleone, e gli Asburgo accettano sostanzialmente, sì, incamerano tutti i territori della ex Serenissima e cedono un territorio che avevano già perduto, a dire il vero, che era la Lombardia, che poi diventerà la Repubblica Cisalpina. E questo scambio Napoleone lo fa contro la volontà di tutti, fondamentalmente, perché nessuno in Veneto avrebbe voluto questo scambio. I veneti volevano rimanere liberi e indipendenti, ma bisognava combattere prima, ormai era troppo tardi. Ma lo stesso direttorio francese, quindi i cinque ministri che in quel momento avevano in mano il potere, erano contrari a questo scambio per una serie di motivi geopolitici ma anche ideologici. Ma Napoleone stava vincendo, aveva l'esercito con sé, sapeva che se voleva continuare a contare qualcosa doveva imporre se stesso sulla scena internazionale, mantenere la fedeltà dell'esercito, e quindi decise di firmare, altrimenti sarebbe stato facilmente annientato in quella situazione in cui descrivevo prima, e quindi decide di firmare questa pace e di uscirne a testa alta come il grande generale vincitore, che addirittura impone la pace all'Austria, con grande scorno dei governanti francesi, con grande delusione di quei, a dire il vero, pochi patrioti, venivano chiamati così veneti, che ambivano alla, che avevano creduto nelle promesse napoleoniche, nelle parole d'ordine di libertà e di quant'altro, e si torna alla logica del vecchio regime degli scambi territoriali. Ecco, ovviamente era un passo provvisorio, però che consentì a Napoleone di salvarsi in un momento estremamente critico e di poter proseguire nella sua fase espansionistica ancora per molti anni.
0: Certo, diabolico anche dal punto di vista politico, come ha detto lei, Alberto, quindi insomma il genio c'era sia nel campo militare che nel campo politico. E allora Alberto, andiamo un attimo poi a quello che è la tappa, insomma, fondamentale. 1815, ecco, arriva, è una Venezia svuotata dal punto di vista della direzione, delle autorità, insomma queste municipalità, proprio Venezia sembra quasi sfumare, questa grande potenza, questa grande repubblica che così si scioglie, sfuma come nulla e arriva in forma disastrosa. È successo proprio così?
1: Ma allora i primi anni furono durissimi, perché nel 1815 Napoleone esce di scena, però era da 20 anni che tutta l'Europa era letteralmente sconquassata da queste guerre, prima dei rivoluzionari francesi, poi di Napoleone, che avevano completamente stravolto lo scenario politico. E per cui specialmente in Veneto poi si combatterono diverse battaglie in Veneto, perché Napoleone cacciò gli austriaci dal Veneto, ma il Veneto poi fu anche territorio in cui gli eserciti continuavano a passare e riattraversare i vari territori, per cui fu una regione particolarmente colpita dalle guerre, senza contare tutti quei giovani appunto che dovettero partire per la Russia, e non solo, senza mai tornare. Per cui se noi mettiamo insieme tutte queste cose, no? Un sistema plurisecolare che funzionava bene, quello della Serenissima, che crolla. Quindi crolla un sistema politico, crolla un sistema economico, e quando crollano questi grandi sistemi, pensiamo mutatis mutandis all'impero romano, no? Il periodo successivo è sempre piuttosto buio, perché si tratta di ricostruire tutto da zero, e quindi c'è un tempo fisiologico di ripresa che è ineluttabile. Certo. E se a questo aggiungiamo 20 anni di guerre e giovani che partono e non rientrano, se poi aggiungiamo anche una serie di congiunture sfortunate, perché a partire da quel 1814-1815 ci sono una serie di inondazioni, c'è una pesantissima carestia, si diffondono pestilenze, pensiamo per esempio al colera, ecco, il Veneto, che appunto viene preso dagli austriaci in questa seconda dominazione, dal secondo congresso, dalla seconda dominazione in poi, è un Veneto, insomma, che è veramente, era un cadavere.
0: Distrutto.
1: C'è anche, e ci metterà molti anni a riprendersi, perché da un punto di vista economico le cose cominciano a migliorare anche nettamente, però cominciano a migliorare alla fine degli anni 30, tra gli anni 30 e gli anni 40, per cui passano circa 20 anni, ecco, sono 20 anni di crisi nera. Dopo c'è da dire che con la ripresa politica ed economica del Lombardo-Veneto, perché dopo le due regioni vanno avanti insieme, insomma, no, condividono lo stesso destino, c'è da dire che le cose appunto migliorano nettamente. Un dato interessante che è poco conosciuto ma che ritengo estremamente significativo è questo, che la Lombardia e il Veneto erano rispettivamente la seconda e la terza regione più ricche di tutto l'impero austriaco, e tra l'altro vicinissime tra di loro, praticamente un livello di ricchezza praticamente uguale, parliamo di reddito pro capite. La regione più ricca in assoluto era la Bassa Austria, che è la regione circondante Vienna, che è la capitale dell'impero, e insomma si può ben capire perché fosse la più ricca. Ma la seconda e la terza regione, che ripeto praticamente a pari passo con la seconda, erano la Lombardia e il Veneto. Solo dal Lombardo-Veneto le casse di Vienna recepivano un terzo dell'erario, cioè di tutte le tasse, tutti gli introiti che giungevano a Vienna, un terzo proveniva dal Lombardo-Veneto. E questo ci fa capire intanto la ricchezza di quel territorio non appena superata la crisi della guerra già al tempo, e poi perché fosse così importante per gli austriaci. E tanto è vero che una delle prime cose che faranno gli austriaci sarà quella di fortificare il territorio, in particolar modo con il famoso quadrilatero che ricordiamo un po' tutti, sì, no? Sì. Quindi la creazione di queste quattro grandi piazze forti, che erano Peschiera sul lago di Garda, Mantova sul Mincio, Verona e Legnago, e tutta una serie di

0: Ovunque c'è la prima guerra d'indipendenza, Ferdinando dovrà abdicare al suo posto, prenderà il potere il famoso Francesco Giuseppe, sì. Chiamato anche per gli amici in maniera simpatica il Cieco Beppe, come si suol dire. Sì. Ecco, comunque questo Ferdinando, anche se poi è passato alla storia per essere un imperatore piuttosto debole, non proprio lucido di mente, però qualcosa di buono lo fece, insomma, cioè sotto il suo regno venne creata questa ferrovia ferdinandea. Cos'era questa ferrovia? Era questo grande progetto ferroviario realizzato che doveva unire le due capitali del Lombardo-Veneto, e quindi Venezia e Milano. Ci si mise molti anni, naturalmente per unire in treno Venezia e Milano bisognava anche coprire il tratto della laguna, evidentemente, perché Venezia sorge su una serie di isole, no? Non è legata, non era unita alla terraferma. Ed è proprio in quel momento lì, siamo all'inizio degli anni 40, che viene gettato questo ponte sulla laguna, attualmente si chiama Ponte della Libertà, no? Sono circa 4 chilometri se non sbaglio, su cui correva la ferrovia che doveva unire appunto Venezia, tutti i territori nell'inframmezzo, fino a Milano. Ma non solo questa ferrovia, ma vennero fatti anche tutti i lavori circostanti, per cui si crearono delle strade, si crearono dei canali per unire, per meglio unire i vari fiumi, il Brenta, il Bacchiglione, l'Adige, il Po, erano tutti collegati. Da Venezia si poteva arrivare fino a Milano, fino a Pavia, in nave. Ma dopo venne potenziato anche il porto di Venezia, perché l'idea giustamente era sistematica. È inutile investire tanto solo su un elemento se tutti gli altri poi fungono da collo di bottiglia, no? Bisogna creare un sistema che funzioni nella sua interezza, per cui viene potenziata la portualità di Malamocco, siamo sul Lido, e viene potenziato l'arsenale in modo tale che Venezia potesse da un lato recepire molte più merci nel proprio porto, porto che tra l'altro venne anche reso porto franco, e quindi lì si poteva comprare e vendere senza pagare dazio, era un altro strumento molto intelligente per attrarre capitali, attrarre commercianti. E attratti i capitali, attratti le merci nel porto, a quel punto lì potevano anche essere facilmente sdoganate un po' ovunque attraverso la ferrovia. Ecco, fu un progetto di ampio respiro che tutto sommato funzionò, perché anche solo guardando i dati del tonnellaggio di navi entranti nel porto di Venezia si vede che in questi anni, dall'inizio degli anni 40 in poi, c'è proprio un picco, quindi una ripresa del commercio e una ripresa delle attività economiche, e in qualche modo anche una rinascita di Venezia e del Veneto, che pur sotto il gioco dello straniero però stava rialzando la testa e cominciava a, come dire, sì, ad avere un po' più consapevolezza di se stesso e a rinascere. Poi però sarebbe scoppiata di lì a poco la prima guerra d'indipendenza nel 48, che fece ripiombare tutto quanto al punto iniziale.
1: Certo, abbiamo il nostro Daniele Manin, insomma, che prende in mano la situazione, e quindi c'è questo anno e mezzo di tentativo di ritornare alla Repubblica, ma non succede. Però dal punto di vista, Alberto, burocratico, ecco, si racconta, insomma, sono tanti citazioni, l'Austria ha amministrato bene, l'Austria era severa ma puntuale, era efficace, le riforme dal punto di vista sociale, insomma, la scuola, la sanità, sì, la polizia locale, questi aspetti qui erano, cioè la popolazione era anche, diciamo, soddisfatta dell'amministrazione austriaca?
0: Sì, allora tutto sommato sì, diciamo che dal 1815, quindi appunto inizio della dominazione, fino al 48, il 48 uno spartiacque, i nemici dell'Austria erano molto pochi, tutto sommato, erano coloro che si riunivano nelle famose società segrete, nella carboneria, nei federati a Milano, a Venezia ce n'erano molto pochi, era più che altro l'ambiente della marina che a Venezia catalizzava alcuni dissensi, per esempio i fratelli Bandiera, famosi, che poi moriranno e quindi saranno considerati martiri della causa risorgimentale, erano due ufficiali della marina veneziana. Però la stragrande maggioranza della popolazione, tutto sommato, manifestava il proprio consenso, perché le cose funzionavano. La burocrazia, ecco, citava la burocrazia, è vero, ha inquadrato bene, la burocrazia era un po' pesante perché era molto accentratrice e quindi rallentava i procedimenti. Questo era inevitabile perché ricordiamo che l'impero austriaco era un impero multinazionale, c'erano ovviamente gli austriaci, c'erano gli italiani, c'erano gli slavi, c'erano i polacchi, c'erano i cechi, c'erano gli ungheresi, quindi realtà culturali molto diverse, e bisognava per

0: sorta di cose per far funzionare la macchina imperiale, omologare i protocolli del funzionamento della macchina amministrativa. E quindi tutta la corrispondenza da Vienna per Vienna era in tedesco, per esempio, dopo doveva essere tradotta, e questo implicava un certo tempo, erano abbastanza veloci ma rendeva tutto più macchinoso. Dopo, è anche vero che gli austriaci avevano un po' la mania di voler controllare un po' tutto, per cui questo rendeva più pesante la macchina, però tutto sommato era efficace. Ecco, io direi così: non era estremamente efficiente perché era un po' lenta, però era efficace a suo tempo, ma arrivava, era puntuale. E per esempio, faccio solo un esempio, sotto l'Austria, sotto questa seconda dominazione austriaca, viene ricostituito il catasto. E quindi si cerca di capire quali proprietà fossero di chi, in che modo potessero essere tassate. Questo naturalmente rendeva più efficiente la fisco e quindi il prelievo fiscale, e anche più equo, perché si richiedeva un maggiore sforzo a chi più possedeva e un minore sforzo a chi possedeva meno. Ricordiamo che in questo periodo c'era una fortissima concentrazione di terreni nelle mani di pochi. Si calcola che più o meno l'1% della popolazione, parlo del Lombardo-Veneto, detenesse la metà della terra. Quindi parliamo di concentrazioni molto molto importanti, e che era anche giusto e inevitabile che venissero tassate più degli altri, no? E questo crea un certo malumore presso i possidenti, perché nessuno è contento di essere tassato, ovviamente, né allora né ora. Certo. Però è anche vero che crea un certo consenso in tutti gli altri, che erano il 99%, che vedono una pressione fiscale più equa. E poi comunque, se guardiamo quello che succedeva nel rimanente territorio italico, le cose non andavano molto meglio, anzi generalmente erano ben più inefficienti. E un'altra cosa che fece per esempio la burocrazia asburgica simpatica fu quella di controllare, e venne istituita una commissione araldica per controllare se tutti gli ex patrizi che dicevano di essere tali lo fossero veramente. Perché cambia il sistema, crolla il patriziato veneto e molte famiglie rivendicano il proprio titolo nobiliare, ma venendo assorbiti nell'impero asburgico, l'impero asburgico già aveva ovviamente una sua aristocrazia con delle regole un po' diverse, per cui i vari nobili, sia veneziani sia dell'entroterra, non potevano rivendicare il proprio titolo, ma dovettero chiedere la conferma, in modo tale che fosse chiaro che il riconoscimento dell'aristocrazia passasse attraverso anche qui il controllo centralistico di Vienna. E molti lo fecero e ottenerono un nuovo titolo, dovettero rinunciare all'antico titolo tipicamente dei patrizi, che era nobilomo, che era tipico di Venezia, e dovettero aggiungere un prefisso al proprio cognome, che non era il von, perché quello è tipico tedesco, von Metternich, von Bismarck, ma in Italia divenne il de. E quindi il de era il come dire, il segnale linguistico, no? Esatto, che diceva la sì. Particolarità. Dopo è anche vero che le famiglie più ricche potevano eventualmente comprare titoli nobiliari più altisonanti, e quindi se si sborsava una certa quantità di denaro si poteva diventare conti, e se se ne sborsava una quantità ancora maggiore, ma furono molto pochi a fare, addirittura principi. Ecco, per cui si ricrea un'aristocrazia all'interno dell'aristocrazia, anche in base al tenore personale, naturalmente.
1: Certo.
0: Ecco, poi detto questo, c'erano molte altre cose che effettivamente erano un lustro per il Lombardo-Veneto, perché pensiamo per esempio alle riforme sociali che lei citava giustamente, la scuola. Ecco, io l'ho scoperto anche recentemente, dico la verità, ma nel Lombardo-Veneto vigeva una legge per cui c'era l'obbligo scolastico, per tutti, maschi e femmine, dai 6 ai 12 anni. È una scuola che funzionava, perché a livello di analfabetismo nel Lombardo-Veneto si era tra come dire, i più alfabetizzati non solo d'Italia ma anche d'Europa. E questo l'Austria riuscì a ottenerlo, in parte appunto per l'efficacia della sua burocrazia, riuscì a ben organizzare il sistema, ma anche perché si appoggiò saggiamente alla struttura ecclesiastica, quella delle parrocchie. I sacerdoti erano persone istruite, erano persone mediamente colte. Sì. Se si trattava di, come dire, far scuola in una pieve, in una parrocchia anche dispersa chissà dove in campagna, si riusciva a introdurre ragazzi alle nozioni basilari, no? Quindi leggere, scrivere, far di conto, e l'obiettivo venne centrato. Addirittura vennero istituite delle scuole serali per gli adulti che introducevano alle prime nozioni tecnico-scientifiche. Però ecco, l'aspetto scolastico e della formazione venne particolarmente curato dall'Austria, quindi del Regno Lombardo-Veneto, e i risultati si videro e come, con, a dire il vero, un certo scorno dei liberali patrioti, cioè di coloro che vedevano, che vedevano l'Austria come fumo negli occhi, no? Che volevano far di tutto per cacciarla dall'Italia, i quali pure dovevano ammettere che, per esempio, il sistema scolastico tutto sommato funzionava, pur appoggiandosi alle parrocchie, laddove sappiamo che il Risorgimento, no? Quelle poche elite liberali che spingevano per l'unificazione italiana erano anche fortemente anticlericali, per cui c'era un doppio smacco, l'Austria-Ungheria in appoggio alle parrocchie che riescono comunque a produrre un sistema scolastico invidiabile. Sì. Ecco, la scuola, ma non solo, per esempio anche la sanità la sanità pubblica era gratuita, ecco, non immaginiamocela come la nostra, ma tutti i medici che si laureavano, che venivano prodotti nel Lombardo-Veneto, per legge i primi 3 anni erano alle dipendenze dello Stato, e che decideva dove spedirli e dove insediarli per almeno 3 anni. E quindi anche nei diversi paesi di campagna, quelli abbarbicati sulle colline o in montagna, se possibile ricevevano un medico fresco di laurea, per carità non aveva grande esperienza, ma meglio di niente naturalmente, che aveva pagato dallo Stato, che aveva l'obbligo di curare gratuitamente la popolazione. Ecco, anche questo insomma fu una riforma, lungimirante, no? O per esempio, ecco, cito l'ultimo esempio, gli orfani, i cosiddetti trovatelli. Per secoli se n'era preso cura la Serenissima. Se andiamo a Venezia, tra l'altro vicino alla chiesa della Pietà, vicino alla chiesa della Pietà, esiste ancora una porta girevole, la ruota dei trovatelli, è una delle poche che esiste ancora in Italia, ce n'è un'altra a Firenze. E caduta la Serenissima, cosa succede? Che è il Regno Lombardo-Veneto che si prende cura di questi trovatelli. Allora, quelli di indole più forte, meno docile, li mandano direttamente nella marina a fare i marinai, a fare i soldati, così lì avrebbero imparato la disciplina, avrebbero anche potuto mostrare il proprio valore, il proprio carattere quando richiesto, mentre gli altri li affidavano a delle famiglie o di contadini o di artigiani che li crescevano come i propri figli, gli insegnavano un lavoro e poi li riconsegnavano alla società, come dire, già professionalmente preparati. Naturalmente queste famiglie ricevevano però una retta annuale dallo Stato, c'era lo Stato che si faceva carico della crescita e delle spese di queste new entry nelle famiglie. Ecco, tutta una serie insomma di provvedimenti che contribuirono a rendere il governo austriaco, sì è vero, severo, una giustizia improntata alla disciplina, però anche efficace, insomma, vicino alle persone e capace di far ripartire l'economia.
1: Certo, attenta al sociale, che non era, adesso sembra tutto per noi discorsi un po' così scontati, ma all'epoca erano veramente delle grandi conquiste. E forse, ecco, ha detto una cosa importante Alberto, questa obbligatorietà della scuola, c'è un po' l'eredità della Maria Teresa, insomma, questa imperatrice straordinaria, quindi insomma anche lei ha contribuito appunto a rendere la scuola a portata di tutti. Andiamo un po', ecco, ce la facciamo. Allora, prima guerra di indipendenza, sembra che tutto vada bene, però per Manin non andava tutto bene. Cosa l'ha spinto Alberto a fare questa insurrezione?
0: Diciamo che siamo nel 1848, Venezia segue lo spirito dei tempi, tutta l'Europa era in rivolta, comincia Palermo, a dire il vero, nel gennaio del 48, poi segue Parigi nel febbraio dello stesso anno, poi segue, ecco questa è una data che ci interessa, segue Vienna, il 13 marzo del 48, Vienna, il centro dell'impero, è protagonista di tremende sommosse popolari che chiedevano che cosa? Quello che chiedevano un po' tutti i rivoluzionari in quel momento, che erano liberali, e cioè una costituzione di carattere liberale, quindi mettere un freno all'assolutismo dei governanti, dare maggior peso politico, se non a tutto il popolo, quantomeno alla borghesia, perché si parlava ancora di suffragio censitario, e garantire alcuni diritti individuali minimali. Ecco. E quindi mettere un freno al potere e dare più peso almeno alla parte più dinamica del popolo. Questo in estrema sintesi si domandava in Europa e questo domandavano i viennesi. Ovviamente con la ribellione di Vienna a cascata si ribellano un po' tutte le grandi capitali che erano sottoposte agli Asburgo, quindi si ribella Budapest in Ungheria, si ribella Praga, si ribella Berlino, Berlino non era sotto gli Asburgo ma è sempre il mondo germanofono, e non potevano non ribellarsi le due capitali del Lombardo-Veneto. Prima Venezia, a dire il vero, la ribellione comincia il 17 marzo, e era appena giunta la notizia, c'è un mercante francese che giunge a Venezia e porta con sé la notizia. Sapete che a Vienna pochi giorni fa, il 13 marzo, è scoppiata una ribellione e quella è la scintilla che fa scoppiare un po' la polveriera. I veneziani scendono in piazza e chiedono a gran voce la liberazione di due leader politici che avevano catalizzato il consenso patriottico e anti-austriaco fino a quel momento, che erano appunto Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. E vengono liberati e il giorno dopo, il 18, si ribella anche Milano con le famose cinque giornate, e però ormai il clima è esplosivo. Gli austriaci, erano anche pochi gli austriaci a Venezia, avevano più o meno mille uomini, mille militari, non tantissimi, perché non si aspettavano una rivoluzione, perché ripeto, tutto sommato il clima era buono. E per esempio, negli anni precedenti la giustizia austriaca, sempre molto puntuale, aveva comminato delle condanne a morte, ma erano sempre state mutuate in carcere duro. E non ci fu nemmeno una condanna a morte realmente eseguita fino al 48, perché si cercava di creare un modus vivendi in cui insomma tutti quanti potessero avere una certa soddisfazione, insomma, o non avere troppi motivi di rancore. Nel 48 invece, un po' improvvisa, scoppia questa ribellione e gli austriaci erano pochi, i comandanti militari della piazza erano anche abbastanza deboli, forse non all'altezza in quel momento, e in 4 e 48 capiscono che non tira buon aria e decidono di ritirarsi a Trieste. E a quel punto la guerra prosegue, perché poi entra nella guerra anche Carlo Alberto del Piemonte, che però perderà, e i veneziani invece decidono di resistere fino alla fine e sanno che devono subire un assedio, perché a un certo punto rimangono gli unici a combattere contro gli austriaci, ma si aspettavano prima degli aiuti dalla Francia, poi dall'Ungheria, ma erano tutte utopie. E in quell'occasione, dove appunto Venezia per molti mesi rimane sotto assedio, venne anche fatto saltare una parte, almeno 200-300 metri, il ponte ferroviario di cui parlavamo prima, no? Per evitare agli austriaci una facile conquista della città. Però gli austriaci a questo punto usano l'artiglieria. Pensi che nell'arco di 20 giorni gli austriaci fanno piovere qualcosa come 23.000 bombe sulla città di Venezia, e alcune di queste le si possono vedere ancora incastonate negli edifici e nelle chiese della città. E poi scoppia un'epidemia di colera e a quel punto Manin si rende conto che non c'è più nessuna speranza. Morivano tra le 300 e le 400 persone al giorno negli ultimi momenti dell'assedio, tremendo, e quindi firma la capitolazione. E lui e una serie di altre, una quarantina di persone, vengono proscritte, quindi hanno salva la vita, però devono abbandonare Venezia. E a quel punto gli austriaci tornano per la terza volta a Venezia e qui le cose cominciano a mettersi un po' male, almeno inizialmente, perché viene nominato come governatore militare e civile al tempo stesso, era la prima volta che venivano unite queste due cariche nel Lombardo-Veneto, il famosimo feldmaresciallo Radetzky. Aveva 82 anni, ma aveva una forza incredibile, un carisma incredibile, anche una persona molto rigida, molto severa, molto dura, e decise, ecco, se non proprio di attuare una politica punitiva nei confronti di Venezia, però una politica molto dura, quantomeno per recuperare il controllo della città. E poi anche qui si trattava di far ripartire l'economia e in qualche modo ancora una volta Venezia si sarebbe ripresa, ma doveva passare qualche anno.
1: Brutto periodo.
0: Chiaro che dopo questa esperienza ormai i rapporti con gli austriaci erano definitivamente rovinati, e quindi si aspettava l'occasione buona per potersi liberare definitivamente.
1: Andiamo al secondo round, seconda guerra indipendenza, 1859-1860, qui Alberto.
0: Qui cosa succede? Che in questo caso, in quel 1859, qui sappiamo è Cavour il protagonista della situazione, perché riesce a far cadere l'Austria in un tranello, la provoca in tutti i modi. Gli austriaci dichiarano, sono gli austriaci a dichiarare guerra al Piemonte, senza sapere che nel frattempo il Piemonte si era alleato con la Francia di Napoleone III, per cui non appena gli austriaci dichiarano guerra al Piemonte, si ritrovano dall'altra parte del Ticino, che era il fiume insomma che marcava il confine tra la Lombardia e il Piemonte, non solo i piemontesi ma anche l'esercito ben più strutturato e agguerrito di Napoleone III, e questa fu una amara sorpresa per gli austriaci, che incassarono una sconfitta dopo l'altra e dovettero rinunciare alla Lombardia, quindi a metà del regno lombardo-veneto, e questo già nell'estate del 59. Ecco, poi la guerra prosegue, Garibaldi andrà in Sicilia, ci sarà l'Unità d'Italia l'anno successivo, tra il 60 e ufficialmente nel 61. E questo per Venezia è un brutto colpo, perché? Perché, ripeto, il Lombardo-Veneto era una realtà geopolitica integrata, che era estremamente ricca, pur nelle vicissitudini insomma della storia e delle guerre, però era una delle regioni più ricche dell'impero. Ecco, rinunciare alla Lombardia significava per i veneti rinunciare a tantissime occasioni di commercio, di scambio e di ricchezza, naturalmente. E questo era chiaro anche all'imperatore Francesco Giuseppe, il quale pensava di bypassare il problema costruendo un altro tratto di ferrovia, del Brennero, da Bolzano fino a Verona, in modo tale da fare di Venezia una nuova porta col Levante, per assorbire quante più merci possibili dell'Adriatico e da smerciare poi non più nel centro Italia, perché ormai era diventato parte dell'Italia appunto, ma nel mondo germanofono. Peccato però che in quel periodo, tra l'Austria e il mondo tedesco, soprattutto prussiano, aumenta la tensione, perché venne nominato come cancelliere Otto von Bismarck, che appunto crea una lega doganale, crea tensione tra le due realtà politiche, infatti poi ci sarà una guerra, e quindi questo progetto sfuma e il Veneto si ritrova un po' a leccarsi le ferite, perché il Veneto faceva comodo alla Lombardia e la Lombardia faceva comodo al Veneto. Adesso erano spaccati in due ed era un grosso problema. E a Venezia comincia anche a cambiare il clima, si comincia a fare resistenza passiva, non violenta, chiamiamola così. Si era capito che una rivoluzione era impossibile e il tentativo del 48-49 era fallito. Si comincia a fare una resistenza di tipo, diciamo, culturale e sociale, cioè tutte quelle iniziative che venivano proposte dall'alto, dalle autorità austriache in Veneto e Venezia, venivano boicottate, in particolar modo quelle che avevano a che fare con i divertimenti, con i teatri, con i concerti, con gli eventi di costume, in modo tale da isolare gli austriaci fisicamente e creando il vuoto attorno. E per esempio la Fenice chiude i battenti in quel 1859 per protesta, era un teatro molto frequentato anche dagli austriaci, ci sono pressioni da parte delle autorità austriache affinché la Fenice riaprisse, ma qui la resistenza dei veneziani invece come tenne duro e tenne i battenti chiusi fino al 66, quando poi Venezia e il Veneto diventano italiani.
1: E arriviamo al 66, eccolo là, l'ottobre, il 22 ottobre c'è questo plebiscito e arriviamo con uno spirito, diciamo, di passare sotto il Regno Savoia, no? Questo era un po' il clima.
0: Sì, allora esatto, nel 66 cosa succede? Che scoppia la terza guerra d'indipendenza, e questa volta è una guerra che segue vicissitudini internazionali, in questo caso la guerra tra la Prussia e l'Austria, perché dicevo prima che da quando venne nominato cancelliere Bismarck all'inizio degli anni 60 la Prussia mira a strappare l'egemonia austriaca sul mondo germanofono, e in quel 1866 scoppia la guerra. Bismarck tesse le sue alleanze e sa bene che gli italiani mordono il freno per poter annettere quantomeno anche il Veneto. Sul Trentino, su Trento e Trieste, insomma, ci si riaggiornerà nella prima guerra mondiale. Nel frattempo era il Veneto quello a cui si ambiva. Per cui l'Italia, che era appena nata come Stato, era nata nel 61, già dopo 5 anni si ritrovava alleata della potenza militarmente più forte d'Europa, che era la Prussia in quel momento. E la Prussia sconfigge gli austriaci in una serie di battaglie, soprattutto la battaglia di Sadova, e gli italiani cercano di fare una guerra parallela per dividere l'esercito austriaco, no? Perché gli austriaci dovevano dividersi nel conflitto con i prussiani a nord e con gli italiani a sud. Però qui, ecco, l'Italia, insomma, era uno stato appena nato, non dà una grande prova di se stessa, perché perde due grandi battaglie: una terrestre, quella di Custoza, siamo nel Veronese, e l'altra navale, quella di Lissa. Tra l'altro, in entrambi i casi, contro un esercito composto in gran parte da veneti. Soprattutto la battaglia di Lissa, quella navale, fu una battaglia combattuta contro la marina austriaca, ma i cui equipaggi erano veneti, dalmati, istriani. La lingua, se non ufficiale, ma di fatto parlata da tutti gli equipaggi e spesso anche dai comandanti, era proprio il veneto. Gli ordini in teoria dovevano essere impartiti in tedesco, di fatto venivano impartiti in veneto. Ecco, per cui diciamo, l'esercito italiano neonato perde due battaglie, però vince Bismarck al Sadò contro l'Austria, e a quel punto impone all'Austria di cedere il Veneto all'Italia, con grandissimo scorno per gli austriaci, perché mettiamoci nei loro panni, avevano vinto due volte, no? E quindi per loro era inammissibile cedere un territorio. Però Bismarck imponeva questo. Per evitare l'umiliazione, l'Austria decide di cedere formalmente il Veneto alla Francia, la quale poi subito dopo lo rigira all'Italia, proprio per evitare l'umiliazione del passaggio delle consegne direttamente dagli austriaci agli italiani, perché gli austriaci avevano vinto due volte sul campo. Ecco, e ci sarà quel plebiscito. I plebisciti, insomma, in questo periodo risorgimentale erano un pro forma, perché finiscono tutti come dovevano finire. Anche in questo caso la stragrandissima maggioranza, più del 99% dei veneti, segnerà sì sulla scheda, e quindi l'Italia verrà annessa al Veneto. E così finisce anche la terza dominazione austriaca.
1: Certo, veloce, è stata velocissima, quindi la più veloce forse, e quindi, insomma, si chiude un po' il cerchio, ecco, 1866. E quindi riparte ancora questo Veneto, inserito, inglobato nel Regno Savoia e Regno d'Italia, e quindi riparte un altro capitolo di storia. Alberto, siamo arrivati proprio giusti giusti a concludere,
0: ci ce l'abbiamo fatta
1: una galoppata al 1866, e dopo, insomma, ne seguirà, ovviamente seguirà quello che un po' conosciamo. Allora, c'è il tempo per salutare e ringraziare il nostro ospite prima della pubblicità. Sempre chiaro qui, veramente i messaggi che vedo, un attimo, aspetti un attimo, eccolo qua. Allora, ecco, sì, Venezia aveva, beh, allora parlano di Manì, ecco, parlano dei passaggi che aveva fatto prima Alberto, e quindi, insomma, sempre utile conoscere questa parentesi, chiamiamola parentesi di storia, dice un ascoltatore, che non sempre, appunto, ricordiamo o non conosciamo, ecco, anche perché ricordarsi non è poi tutto così, così scontato e così facile. Alberto, ci diamo appuntamento per un altro argomento più avanti, quando è libero, ovviamente.
0: Molto volentieri, sempre molto volentieri.
1: Certo, allora ringrazi l'ospite, col quale glielo giro questi messaggi. L'ospite è Alberto, ecco, la chiamano anche Alberto, sono entrati in confidenza i nostri ascoltatori. Bene. È sempre molto chiaro e preciso, eccolo qua. Bene. Allora, tutto per lei, Alberto.
0: Li ringrazio tutti, saluto i nostri spettatori uno a uno, non posso chiamarli per nome, ma contraccambio volentieri.
1: Bene, alla prossima, e grazie ancora al nostro professore Alberto Zago, ripeto, docente storico, e pubblica anche nei social, quindi potete seguire anche su questo mezzo. Grazie, alla prossima, professore Alberto, grazie.
0: Grazie a lei, Marisa, buon proseguimento, e complimenti per la sua bellissima trasmissione.
1: Complimenti a lei questa volta. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Bene, siamo arrivati proprio alla fine, per concludere questo lungo percorso.

ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, è stato un bel viaggio nella storia, qui mi state dicendo. Certo, abbiamo trascorso 60 anni di, appunto, di eventi, di tre guerre veramente terribili, come ha detto il nostro professore Alberto, e quindi insomma un Veneto stremato, tanti giovani che abbiamo perso per le guerre in Russia, appunto, del Napoleone Tsunami, ci piace definirlo così perché altrimenti non è stato, questa pretesa di conquistare l'Europa o quasi il mondo, che ne so cosa voleva, dove voleva arrivare, e invece poi insomma c'è stata veramente una strage di vittime, di giovani, e quindi il nostro Veneto ovviamente ne ha risentito, e poi le tre guerre, come avete visto, per arrivare al 1866, quindi tanti fatti, congresso di Vienna, dunque ha descritto molto bene il nostro professore, che appunto ha unito queste due grandi città, Milano e Venezia, che facevano gola ovviamente a Vienna, per la ricchezza, per la bellezza, per le tante risorse, insomma, come appunto ampiamente è stato detto. Quindi grazie sempre al professor Alberto Zago, che sentiremo ancora più avanti per altri temi, per altri argomenti. Allora, dicevamo in premessa che volevamo, ecco, c'è stata anche una richiesta, a dire il vero, di parlare di che cosa? Di una villa veneta, della quale precedentemente non abbiamo avuto modo di incontrare, e che si tratta di Villa Cappello, chiamata Villa Imperiale. E qui siamo esattamente a Galliera Veneta, questo comune di circa 7.000 abitanti. Siamo nell'Alta Padovana, nelle vicinanze, giusto per dare l'idea di città, Tombolo, San Martino di Lupari, ecco, siamo in quella zona lì, e Galliera, ecco, quindi questo nome che inizialmente si chiamava solo Galliera, e poi Veneta è stata aggiunta nel 1867 per distinguere questo comune da un altro comune omonimo della provincia di Bologna, e quindi abbiamo la nostra Galliera Veneta, come Castelfranco Veneto, per distinguerlo ancora da Castelfranco, appunto, la zona bolognese, quindi ecco che assumono questo secondo nome. Allora, andiamo alla nostra Villa Cappello, che poi è stata chiamata successivamente Villa Imperiale, questo nome altisonante, questo nome importante, perché è stata preferita, amata da un'imperatrice che adesso andiamo a conoscere. Allora, le origini sono molto lontane, perché appunto entriamo nella Serenissima, nella Repubblica di Venezia, c'era questa famiglia nobile veneziana dei Cappello, scritto a volte lo trovate con due P e due L ovviamente, però spesso anche con una P sola, perché le doppie nel veneziano, nella nostra lingua, al tempo, ai secoli passati, non erano così frequenti, quindi insomma va bene lo stesso, è sempre la stessa famiglia che nel 1508 possedeva a Galliera una casa, poi ancora nove campi, vicino c'era una colombara, c'era il brolo e c'era anche l'orto. E sarà più avanti, andiamo qualche anno dopo, 1530, che verrà ampliata, sempre per mano di questa importante famiglia Cappello, perché appunto sappiamo che l'origine delle ville venete si possono appunto identificare come aziende agricole, tali sono state, sono nate per la coltivazione dei terreni e delle superfici circostanti, e quindi ecco che con le coltivazioni questa famiglia ha ritenuto opportuno allargarsi e quindi formare una propria villa veneta, un po' grosso modo quella che vediamo oggi, perché poi come tutte le ville hanno avuto degli ampliamenti, delle ristrutturazioni, dei rifacimenti, e quindi poi siamo arrivati alle dimensioni della villa, appunto, che possiamo vedere anche in internet. Ma è stata arricchita da un parco circostante, parco che è stato coltivato e ampliato nel tempo, che è qualcosa di eccezionale, in certi momenti sembra di essere veramente in un giardino, uno dei più belli addirittura, qualcuno l'ha definito uno dei più belli d'Europa in certi momenti, in certe circostanze. E allora questa famiglia Cappello, ecco qua, intanto molto antica,
benemerita della Repubblica di Venezia, perché ebbe un capostipite, Giovanni Cappello, che fu un ambasciatore in Francia. E dobbiamo sottolineare che appunto il ruolo di ambasciatore era molto prestigioso, era importante, e veniva affidato solo a personaggi, a persone insomma di una certa serietà, diciamo, e affidabilità. E lui appunto, questo Giovanni Cappello, appunto assunse questo ruolo. Poi ancora un altro componente invece fu procuratore di San Marco, e ricordiamo ancora una volta che questa carica era seconda solo a quella del Doge, quindi pensate un po', siamo ai vertici della Repubblica. Un'altra è la sorella, eccola qui, la sorella invece del nostro Giovanni andò in sposa successivamente a quello che è stato il futuro Doge Pietro Loredan. Quindi come vedete, insomma, stiamo ragionando di personaggi che hanno assunto ruoli di vertice appunto della Repubblica. Allora, quando è stata costruita questa villa? Sembra intorno al 1545 e forse fu progettata dall'architetto Andrea Palladio. Perché appunto non abbiamo la certezza di questa progettazione? Perché se andiamo un po' a scandagliare la vita del nostro Palladio, nel 1545 si trovava ancora a lavorare alle dipendenze di una ditta, appunto di una, diciamo, azienda, ecco, usiamo il termine attuale, che operava nell'Alto Vicentino, e quindi era un dipendente, era architetto appunto che si occupava di progettazione. Ma lui si mette in proprio successivamente. Quindi, se la villa è stata costruita circa 1545, non siamo sicuri che ancora il nostro Palladio avesse intrapreso la carriera e il lavoro autonomo. E poi c'è un altro particolare, eccoli qua, i nostri studiosi molto attenti sono andati appunto a scandagliare i quattro libri dell'architettura. Abbiamo detto più volte questo libro, questo testo importantissimo che resterà la Bibbia, diciamo, di quella che è stata tutta l'opera. L'opera del Palladio ha avuto questo colpo di genio di mettere per iscritto quello che sono state le sue opere, e non si trova, non è citata Villa Cappello, mentre sono citate le altre. Allora si dà per scontato che non sia stato lui il progettista, perché come mai l'avrebbe descritta così importante, così sontuosa, l'avrebbe descritta. E allora ecco che resta il dubbio. Andiamo un po' appunto alla famiglia che per Galliera, famiglia Cappello per Galliera, fu importantissima perché realizzò opere di bonifica. Allora, dobbiamo sempre contestualizzare il periodo, era un Veneto paludoso, un Veneto con tante opere da realizzare, e arriva questa famiglia e inizia queste opere di bonifica, di irrigazioni per la coltivazione agricola. Ecco qui che arriviamo alla funzione che avevano le ville venete, funzione agricola, e ci fu un incremento notevole appunto delle coltivazioni circostanti, e anche un incremento di altre attività. Pensiamo ai mulini, pensiamo alla cartiera, poi ancora si parla di lavoro al maglio, quindi di battitura del ferro, poi al follo dei panni. Insomma, quindi tutte attività che prendono piede grazie appunto agli interventi di questa famiglia. Andiamo un po' a quella che ci interessa, il focus è che si chiama proprio Villa Cappello, villa imponente, monumentale, maestosa, composta da questo corpo centrale che è a due piani. E poi abbiamo le ali laterali, che erano un po' caratteristiche delle ville venete, le barchesse, che avevano la funzione di raccogliere appunto le attività, gli attrezzi del mondo agricolo, ma soprattutto anche di poter collocare quelli che erano i prodotti della terra, il frumento, il grano, venivano parcheggiati insomma nelle barchesse, che erano queste strutture di protezione dalle intemperie, dalle piogge, e quindi erano collocati lì questi prodotti sotto le barchesse.
Si compone di quante stanze? 33 stanze, eccole qui, che sono appunto in tantissime, che vanno, beh, l'ingresso, poi c'è questa scala elittica, poi la cucina, andiamo alla sala pranzo, andiamo alle stanze da letto, ai salotti, a altre stanze, stanzine, insomma, ecco, di altro tenore, che anche qualche... almeno si pensa fossero state secondarie, quindi insomma abbiamo in totale, qui è stato rilevato che sono 33 stanze. Come tutte le ville insomma che abbiamo incontrato, c'è anche la cappella religiosa. Perché? Perché la famiglia, appunto, che erano famiglie molto religiose, che frequentavano appunto le chiese e avevano un ottimo rapporto appunto con la fede, e quindi c'è anche questa, viene realizzata questa cappella appunto religiosa. Andiamo poi appunto a quella che è stato il destino di questa famiglia, che si estinse, ma guarda un po', per mancanza di eredi, e siamo nel 1796. E da qui inizia tutta una serie di passaggi di proprietà, perché ecco che abbiamo, allora troviamo la famiglia Comello, altra famiglia veneziana importante, forse non alla pari dei Cappello, ma una famiglia che aveva le possibilità di entrare in possesso nella proprietà di questa villa. Non si sa molto di come abbia gestito la famiglia Comello questa villa, abbiamo poche notizie. Invece abbiamo notizie più importanti e più succose, e che più ci attraggono, perché l'imperatore Maria Anna di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I, moglie dell'imperatore d'Austria Ferdinando I, ecco che ci ritroviamo, appunto si è attratta da questa villa, la trova bella, immersa nel verde, nella tranquillità, nella serenità, e quindi insomma ne dispone della proprietà di questa villa. E cosa fa? Apporta delle migliorie, senz'altro una ristrutturazione sostanziale, un ampliamento, ecco qua, e da questo momento si chiamerà Villa Imperiale, perché è abbellita, perché è preferita, perché è amata, perché è frequentata appunto da Maria Anna di Savoia. Eccolo qua, perché appunto è stato aggiunto questo aggettivo imperiale. Andiamo avanti, finisce anche il periodo bello, diciamo, di questa regina, di questa imperatrice, nel 1896, che viene acquistata poi dalla famiglia genovese Raggio dei Micheni. Amante questa famiglia della vita brillante, sfarzosa, ma anche una famiglia molto attiva, perché diede vita ad altre attività come le filande, l'allevamento e poi ancora altre attività che appunto andavano a rendere, così, a arricchire il territorio di Galliera e anche del territorio circostante. Purtroppo, andiamo avanti ancora, ci sarà la Prima Guerra Mondiale. Allora cambia tutto lo scenario, gli interessi appunto vengono meno, perché altre sono le esigenze, le necessità, le tragedie, come appunto la Prima Guerra Mondiale, e viene adibita a ospedale della Croce Rossa. E quando si parla appunto di ospedale Croce Rossa, potete immaginare che destino avranno le nostre, hanno avuto le nostre ville. Ma passa anche la guerra, fu abbandonata, perché ovviamente periodo di crisi, di fame, di carestia, non si pensa certo al recupero delle ville, e cosa succede? È messa all'asta, ecco, quindi viene acquistata da un ente importante, un ente previdenziale che si chiama INPS, che la trasformò in un sanatorio, perché molti erano i malati di TBC, tubercolosi, e quindi assume questa funzione di sanatorio. Poi ancora altro passaggio di proprietà, dicevamo tutta una serie, perché va a Luz e diventa casa di riposo. Andiamo avanti ancora, poi passa al comune di Galliera, che ne verrà utilizzata parzialmente anche per attività culturali, c'è anche un'ottima biblioteca.
Allora, dicevamo che circostante c'è questo parco, giardino, che nel tempo è stato ampliato, è stato arricchito con molti interventi ovviamente migliorativi, di abbellimento, e quindi qui ci sono boschetti, laghetti, ponti, ruscelli, giochi ovviamente per l'infanzia, e poi ancora è molto ricco di piante. Ecco, sulle piante qui ho trovato dei dati, non so se tutti confermati, che indietro nei secoli c'era un numero infinito di piante secolari molto belle di varie tipologie. Adesso qui ce n'è tutta una sfilza, ma insomma le citiamo in senso generale, e erano tantissime. Se non che, come succede, per un riordino, per così un sfoltimento, per rendere il parco anche più accessibile e anche a volte più sicuro, perché le piante possono anche spezzarsi, possono anche deteriorarsi, e quindi viene ridotto di molto questo parco. Parco che ci dà una superficie, pensate un po', non so se attualmente è proprio così, ma di 8 ettari, quindi immenso, notevole, e che è un parco così adatto, ben curato, e si vede anche dalle immagini, ben curato e adatto quindi a una passeggiata, a delle visite, stare in tranquillità, nel verde, nella natura, questo tuffo tra storia e natura, e ovviamente all'aria aperta, quindi un posto, un luogo veramente salubre da frequentare. E allora ecco qui, abbiamo sintetizzato un po' la vita, l'origine di questa Villa Capello imperiale, magari qualcuno, ecco, che ce l'ha chiesto, è stato colpito da questa aggiunta di imperiale, ma per fortuna ci troviamo sempre persone che tutto sommato se ne sono occupate. Era andata anche all'asta, non avete visto, ma insomma poi è stata ripresa dal comune, e questa l'imperatrice Maria Anna di Savoia, insomma, che fortunatamente si è innamorata, possiamo dirla proprio così, che l'ha recuperata, e quindi fate tante migliorie sia all'interno che all'esterno. D'altra parte è andata anche nelle mani giuste, perché ci vogliono anche tanti fondi, come diciamo sempre, per mantenere e appunto ristrutturare queste dimore, che sono costosissime dal lato restauro, dal lato recupero, e quindi insomma per fortuna è stata recuperata, e oggi insomma è una bella villa ancora, con questo giardino circostante che è qualcosa di meraviglioso. Allora, facciamo ancora qualche stacchetto musicale e poi ecco, allora ci prepariamo per la prossima intervista, che passiamo appunto dalla bellezza delle ville venete, passiamo alla bellezza appunto della musica, che è appunto musica importante, musica eterna, come la chiamiamo noi, perché andiamo a conoscere quello che è il Festival Internazionale di Musica Veneziana e Veneta, che appunto siamo giunti alla 17ª edizione, iniziativa di promozione e valorizzazione dell'identità veneta, dei nostri compositori. E quindi qui avremo ospite tra qualche istante, ci metteremo in contatto con un soprano che conosciamo, questa voce internazionale, la sua vita ormai è insomma nei palcoscenici, si svolge nei palcoscenici più famosi del mondo, perché la vediamo anche tramite Facebook, è applauditissima, ammiratissima, e quindi festeggiata in ogni esibizione e richiesta, perché vedo che è anche molto richiesta, e quindi insomma ci riferiamo a chi? A Dominica Zamara, che adesso vediamo l'orario perché aveva anche un problema di rientro, speriamo insomma di essere puntuali con la chiamata. Allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale, perché appunto sentiamo un attimo, vediamo se ci siamo appunto come coi tempi. Allora, sto controllando anche il cellulare, vi chiedo sempre un attimino di pazienza. Allora,

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere appunto un festival internazionale di musica veneta e veneziana, come dicevamo, giunto alla 17ª edizione, e quindi abbiamo una protagonista che si chiama Dominika Zamara, soprano dalla voce internazionale, che salutiamo. Pronto Dominika, mi senti?
1: Sì, ciao carissima Marisa, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua.
1: Felice essere con voi.
0: Anche noi sentiamo la tua voce sempre squillante, sempre bella. Allora,
1: grazie.
0: Andiamo in questo contesto di questo festival, avete un cartellone ricco di tante iniziative, di tanti concerti, ma tu sei inserita sabato 20 giugno ore 17. Allora siamo alla chiesa di San Trovaso, che cosa ascolteremo Dominika?
1: Siete tutti benvenuti, eseguiremo soprattutto musica barocca, perché ci sarà Bach, ovviamente Magnifica di Bach, sarà grande Vivaldi, grande compositore barocco veneziano, eseguiremo arie di Magnificat e arie della Gloria con organo e con viola da gamba, allora organico molto bello, molto diciamo in stile barocco proprio, con maestro Gasparoni, bravissimo musicista veneziano che suonava anche la Fenice, un grande musicista internazionale. Eseguiremo ovviamente anche Pergolesi, Stabat Mater di Pergolesi, due arie per soprano, eseguiremo qualche aria di Mozart e eseguiremo qualche compositore polacco, ad esempio Lorenz, Ave Maria, anche Rentowski, Agnus Dei per Giovanni Paolo II. Allora, repertorio vasto, da barocco fino a musica contemporanea.
0: Certo, quindi un repertorio ricco, molto profondo, molto bello e importante da seguire. Ma non finisce con sabato, perché appunto la magia continua anche domenica. Domenica ancora abbiamo un altro concerto, e quindi domenica cosa ascolteremo, Dominika?
1: Allora, domenica sentiremo repertorio un po' simile, però c'è qualcosa in più. Ci sarà Żebrowski, un altro compositore polacco barocco che ha scritto.
0: Aspetta, perché ti sentiamo male.
1: È qualcos'altro di Bach, anche arie della passione di Bach in tedesco e anche qui a respetti da Magnificat. Allora, repertorio anche lì ricco, da barocco fino a contemporaneo, ma soprattutto concentrato su barocco, anche qualche aria di Mozart, di Exultate Jubilate.
0: Certo, e quindi qui siamo però alla chiesa Santa Maria Formosa, quindi un'altra località, giusto?
1: Giustissimo, esatto, così abbiamo anche possibilità di sentire diverse acustiche, diverso organo, perché ogni strumento è diverso, questa è bellezza dell'organo, ogni...
0: È un po' diverso. Allora, Claudio Gasparoni, viola da gamba, ecco, cosa intendiamo con questo strumento? Riusciamo a dare un po' l'idea, Dominika? Dominika, mi senti? Niente, richiamiamo la nostra ospite perché forse c'è qualche problemino.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire a

0: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Solamente nelle trasmissioni del mitico, incredibile, meraviglioso, eccezionale Orion C del lunedì del giovedì potete sentire le musiche tradizionali bollywoodiane.

Non esiste solo Hollywood, sappiate che esiste anche Bollywood. Io dalla vita, la vita della mia. Ha halini sala hadamni hala.

Oi Laureano, le riva, che ci canta le canzoni e anche i piponi. Un abbraccio forte a te e a tutti gli ascoltatori e ascolta di Radio Gama 5, un forte abbraccio, sempre grazie Nadia da Padova. Mi ero perso con l'aria eserivana di sottofondo. Un giorno a te Orian Simbolo, inizio settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Gama 5. Un forte abbraccio, sempre grazie Nadia. La

Ecco invece l'Arianna, la Bradipa di Vigonza, che ci canta le canzoni e anche i pipponi. Un abbraccio forte a te e a tutti gli ascoltatori di Gamma 5 in ascolto, i miei gammani, le mie gammane, i miei tigrotti, le mie tigrotte. Ah, che soddisfazione essere qua veramente. Mi ha preso lo sbroccolo praticamente della musica bollywoodiana in sti giorni, non so perché. Oh, voi lo sapete, no? Nulla viene a caso, soprattutto io niente faccio a caso, solo che tante volte non so spiegarlo neanche io a me stesso medesimo, uguale identico, perché faccio o dico certe cose. Poi nel tempo c'ho pure la risposta, no? Però nel frattempo che devo fare? Faccio, dico oppure non faccio e non dico? E allora lì c'è stata una scelta di cuore, non di cuore, non di no? E quindi chiaramente condivido con voi quello che sento, quello che mi sento di dirvi, soprattutto in base a quello che sento, e poi vediamo come va la giornata, come vanno le giornate, le settimane, i mesi, perché ormai è un pezzo che ho, come dire, perso la condizione di controllare tutto quello che esce da questo personaggino qua, per volontà mia, e non è che me l'abbia imposto chissà chi, ma sento che è giusta così. Infatti questa mattina un pipponcino lo tirerò fuori di così un attimino, giusto, tanto siamo in versione small questa mattina, per cui più di tanto non posso fare un pippone perché non siamo nella versione XL o XXL, ma essendo una versione small devo fare un pipponcino, un pippoletto. Comunque, visto che l'educazione è la prima cosa che conta, allora per educazione buongiorno, buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 mega and hertz, nonché cicli di codesta emittente che è Radiogamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, ma per il momento Nazione Italia, finché esiste. E quindi dal libero stato di Gammana e il vostro Orianzi dell'INID e Mapurranghe del GVD è qui che ve la racconta anche in questo giorno qui. Che cosa vi racconta? Che cosa vi dirà? Tra la la la la lero, tra lelo lilo la. Ma neanche lui lo sa e neanche lui lo sa, ma di qualcosa sicuramente vi parlerà. Oh, oh, oh, oh. Buongiorno Diana, oggi 22. Ah, grazie che me l'hai ricordato. Ettore l'Indiano compie gli anni oggi. Le Torre è il nostro fiero Mustang. Grazie, grazie Mariano che me lo hai ricordato. Non so quanti anni compia, riesce a mandare gli auguri fino al Sud Dakota. Grazie Mario. Sì, basta che lui sia sintonizzato su Inter e pure Net, perché se fosse Inter Sport no, ma essendo un Internet, essendo Net, sicuramente ci riceve. E allora Ettore, sveglia, collegati con Radio Gamma Stellari International 5, che tra poco ti devo dedicare la canzone, cantartela e suonartela pure, l'auguranza del compleanno di oggi, Peccato perché per un giorno mi hai fallito, mi hai fallato San Giovanni Battista. Va bene che c'avevamo uno che li compiva gli anni a Giovanni Battista, il nostro mitico, carissimo giornalista, chiaro, Sandrino Bianda, che si è biandato ben bene lassù, beato lui, e adesso sta tranquillo, mentre noi siamo sradicati qua giù. Ara mosca che te faccio tripla e se te me vi ancora in te coste. Sì, non mi muovo tanto, caldissimo, un abbraccio a tutti.
Affrontiamo questa giornata di caldo con coraggio, che Dio ce la mandi buona, buon lunedì, grazie. Flaminia, Flaminia, de Mirano, Mirana.

0: mamma mia, che bello! Pensate, oltre che a Master of the Universe nei cinema, il 25, dopodomani, mi esce anche il nuovo episodio, il nuovo film di Supergirl. Perché dicono i supereroi, gli Avengers e gli altri, salvano il pianeta. Ma la Supergirl di questo giro mi salva l'universo, vero? E io che cosa vi salverò? Spero le ciappette, perché quelle sono sacre.
1: Ci emozionano e ci piacciono le cose che contano, le abbiamo qui.
0: Un buon caldo in libertà, caro Orian, sì, e tutto il people tigro.
1: Così,
0: cara Lugia,
1: ma dove vai?
0: Mitica Lugia. Hola chico, di Orianito con questo caldo caliente. Dopo ti mando la canzone Orianito, nuova, nuova, sia testo che voce. E mi te aspetti all'angolo, eh. Caro Fabristico. Ricordi che oggi siamo in versione small, quindi non mi tardar troppo, mi raccomando. C'è un sacco di cose da fare, fare gli auguri di compleanno, ma sentire la tua canzone e poi parlare con il mio Pippongello. Faccio il Pippongello. No, si può confondere. Fare il mio Pippongello. No, parlarvi col Pippongello. Dice sì, ma tanto lo sappiamo che te parli con la testa di sotto e non con la testa di sopra. Beh, questo è vero.
1: Possiamo avere un futuro.
0: Infatti un motivo c'è, per quello che cazzeggio così tanto, no? Durante in tante ultimissime mie trasmissioni, perché parlo più con la testa di sotto che con la testa di sopra. Oh, vedi qua che si è fatta viva anche il canto nel nord. Uè, uè, uaglio, avande. Buona estate a tutti da Marica e naturalmente i mitici genitors, papi Anna Maria e mammi Corrado. E questa poesia chi vuole la faccia sua.
2: Fiera più che mai, ma
0: e noi la faremo nostra.
2: Ora il sogno che in fondo hai.
0: Il sole picchia duro. Il cervello va in sciopero, l'asfalto fa le onde. Io rispondo anch'io, accendo il ventilatore, aria calda che gira in tondo, geniale. Come decidere di spegnere un incendio soffiandoci sopra? Il ghiacciolo si scioglie in mano, la lucidità pure, ma almeno ho una scusa pronta per tutte le idee bollenti di oggi.

Va bene, adesso finisco di leggerlo allora. Allora, sempre torniamo indietro, facciamo un rewind, torniamo al messaggio del Fabristico. Perché dice, sia testo che voce 100% del sottoscritto, però dice che devo promettergli che la dedico ad Agar. Guarda che se asena canzone de qui, anche dopo che vado a casa mia e con l'Agar, attenzione, che non mi tocca chiamare l'avvocato perché vengo in cerca e te slungo i ricci, attendo. Si chiama Sotto la Luna. Attento che quando te la manda fai partire parte subito a parlare. Fabri dell'Est, Fabri dell'Ovest, Fabri del Sud, Fabri del Nord. Che più Fabri non ce n'è.

Allora, dai, dobbiamo prepararci per andare a fare gli auguri al mitico nostro, perché ormai, siccome siamo in versione small qua, non potremo perdere troppo tempo, E allora devo recuperare un attimino la canzone, quella di compleanno. Mamma mia, cosa mi tocca fare? Scusate, mi sto allontanando per recuperare. Vabbè, non te puoi tenerti a disposizione, che tanto gli anni compie tutti. Un giorno, ogni giorno cos'è qualcuno che compie anni. Quindi por che qua. Allora, mitico Torre Fiero Mustang, noi su suggerimento voi di GV Discorso, ma anche di questo lunedì, oggi 22 giugno 2024, per due giorni mi ha fallito il compimento di San Giovanni Battista, che tra l'altro mi cade di mercoledì, non posso neanche fare un GVD particolare perché io arrivo il giorno dopo. No, perché sapete che la mia passione per il Quebec, no? E quindi, siccome è l'unica, mi pare, non è una nazione perché fa parte del distretto amministrativo del Canada, è un distretto amministrativo, chiamiamolo così, il Quebec, sono 10 in tutto, non 50 erotti come, o quasi 50 o 50 e più come gli stati americani, però questi sono delle distretti, chiamiamolo così, amministrativi. Se mi concedete, passate la... L'incipt. E quindi dicevo, è l'unica, chiamiamola non nazione, ma come potremmo dire regione canadese, comunque è l'unica in tutto il pianeta, mi sembra, così lessi una volta, dopo magari non è vero, però, che festeggia con festa nazionale, e ancora non ho capito perché. Perché capisco che la domenica, non so, l'assunzione di Maria per quanto riguarda il mondo religioso cattolico, oppure il Sacro Cuore di Gesù o l'Immacolata Concezione, cioè ci sono delle feste cattolico-cristiane religiose che vanno segnate in rosso perché sono particolari, ma anche loro tra virgolette la segnano in rosso perché è festa in tutto il Quebec, proprio un festone grande, proprio un feston B-U-E-E, ho capito, e quindi è grossissimo come feston per festeggiare appunto Giovanni Battista. Il perché ancora non l'ho capito, ma prima o poi magari andrò a vedere e cercherò di capire come mai proprio lì mi festeggiano il Battista. E quindi, che è un po' sconsolante da parte mia, quindi arrivare il giorno dopo, però insomma in pectore, in cuore, me lo porto l'augurio e la compartecipazione a questo festone grandissimo del Quebec, visto, come vi ho detto, voi sapete, insomma, non per il Canada in generale, ma proprio per il Quebec. Io ho sta passione, una passionaccia per il Quebec, è troppo bello. Montreal e Toronto mi piace un po' meno, ma Toronto è in Ontario comunque, e nel Quebec c'è Montreal, c'è Quebec City, che è la capitale, è la capitale del Quebec, anche se c'è Montreal che è grossissimo, però Quebec City mi pare che sia la capitale del Quebec. Comunque bellissimo, perché sorge praticamente un po' su un colle e sotto scorre il fiume San Lorenzo, è una cosa, e poi vedi tutti questi queste costruzioni, no, stile un po' gotico, un po' così, un po' cos'ha, molta pietra, molto francisizzante, per così dire. Bella veramente. Una cosa veramente. E quindi che messo per. Ah, dai, sì, andiamo a fare gli auguri naturalmente al nostro mitico Ettore Fiero Mustang, che dall'altra parte dell'oceano, nel sud, Sud Dakota,
sta sicuramente, come dire, anche lui zompetando in quelli che sono i riti di propiziazione, cioè, insomma, i riti positivi che gli indiani d'America fanno, secondo da quello che racconta lui, eccetera, e comunque dove va lui in questo periodo. Allora, se sei all'ascolto e non sei dietro o davanti o di fianco a uno dei riti propiziatori di questo periodo, caro Ettore Fiero Mustang, da parte di tutta la community o community di Radiogamma Stellari International Singo, attraverso la mia voce, attraverso il mio cantato, attraverso la canzone che io ti dedicherò, ti andiamo a fare tanti, tanti, tantissimi auguri di buon compleanno a te per tutto l'anno, hai capito? Non solo quest'anno, ma a partire da oggi anche fino all'anno prossimo, cioè fino al 21 giugno dell'anno prossimo 2027. E quindi tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri mitico.

0: tanti auguri, tante angurie e meloni, pesche, banane, sia di fichi, mango, avocati.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.
0: Al nostro mitico Ettore Fiero Mastang.

non è vero e non è melo, non è vero. A quest'ora il guerriero dal cuore d'oro e torre sarà ancora a riposo, visto il fuso orario, ma la canzone scelta ha un testo che sta bene per lui. Se esistesse un uccello dell'amicizia, ora sarebbe davanti al suo giaciglio ad attendere il suo risveglio per consegnare il mio e tutti gli altri messaggi di buon compleanno. Allora Marika, facciamo così, in quella che è la iconografia religioso-cattolico-cristiana, ma anche pistica, santistica e francescana, cioè il nostro mitico nonno Pio, che diceva sempre: quando voi volete qualcosa da me, ditelo al vostro angelo custode che poi viene a riferirmelo. Allora facciamo così, che ci credi o meno, no? E pensiamo di avere un angelo custode per un attimo, facciamo questa ipotesi tutti quanti e li mandiamo tutti al suo di angelo custode a riportargli, a portargli i tanti auguri di buon compleanno per questo 22 giugno 2026. D'accordo? Facciamo così, e se anche non siete d'accordo non importa, perché tanto ormai l'ho fatta, l'ho fatta e anche digerita oramai. Buondì caro Orian, sì, buon lunedì, un saluto a tutti i tuoi fans in ascolto, le mie fans che te parlano della patons in ascolto e te se struc affettuose nadi del cadres savio de li ex lido lido de francese. Oh oui, oui, sorellon, oggi vi parlo della patons. Che cos'è la Patons? La Patons è la mogliens del general Patton. Sapete il generale americano Patton? La Patons è appunto la moglie del general Patton. Cazzata pura. Va bene, allora riempiamoci le orecchie e anche i neuroni, signore e signori, verranno con la canzone del nostro mitico fabristico dell'Esteves. No, aspetta, ho sbagliato Sosoves. Scusami, fabristicos. Aspetta che se devo fare una roba che sa. Ecco qua. Ah, adesso siamo pronti.

0: Corona.
1: Io se fossi in te la manderei a Stefano De Martino, che deve fare l'anno prossimo Sanremo, perché questa è una canzone sanremese, decisamente. Poi ci metti l'intelligenza artigianale, artificiale, asininico, virtuale, no? Al posto tuo magari, e come facevano i tempi negli anni 70-80, uscivano tanti cantanti che prestavano la fisicità alla voce di qualcun altro, e altri ancora invece che prestavano e avevano la voce e si facevano prestare la fisicità. Ecco, si scambiavano queste cose. E se per caso nella tua timidezza non ti senti di esibirti davanti alle milioni di spettatori del prossimo Sanremo, però io lo farei, così ti trovi un bel nome d'arte, Fabristico, che sarebbe anche bello Fabristico, no? Fabristico. E glielo spedisci e dice, poi ti chiederà: ma tu chi sei, cosa hai fatto? Intanto la pompi ben bene, no, perché non puoi spedirgliela, perché ormai l'hai fatta sentire, l'hai messa in giro, però insomma intanto fai così, intanto la fai sentire a tutti, poi ne fai un'altra bella, ancora più corposa, e questo è il primo esempio, il primo lavoro, diciamo, no? il prime work, e mi prepari magari potresti preparare una decina di canzoni, un bel che de, hai capito? E metti una pennetta e poi ping, la lanci la pennetta nel mondo virtuale di internet e vedi cosa succede, no? Tesoro mio, tanti hanno cominciato così, tanti sono finiti a Sanremo perché avevano praticamente talmente tanto successo sulle tube di You, ma anche sulle tube di lei, e quindi sulla Google and the Google, de Grom e de questo, de quell'altro e st'altro, che alla fine sono venuti a chiamarli, insomma li hanno portati a Sanremo. Bravo, bravo Fabri, mitico. Allora, ciao Rian, sì, Max 58, attento a non sprecarti, assetto massa con le parole, va bene che è caldo, se fa fatica a parlare, ma devi digitare con i dittini. Anche comunque che stamattina mi siete numerosamente partecipi, anche se ancora, come fate voi a conoscere, a sapere il numero telefonico degli smessaggiamenti e dei WhatsApp, che io stamattina non l'ho detto, attenti perché potreste essere incriminati per eccessivo ascolto, attenti, Buongiorno Oriana, buona giornata, auguri a chi compie gli anni, saluti a te Agar, un pensiero a Mariella, starà ascoltando sicuramente, figurate, Zedrio sganassare come una matta, così spero che possiamo sganassare anche noi alla fine della denuncia dei redditi, non della denuncia di figura porche, cialtroni, ciarlatani e filibustieri, ma alla denuncia dei redditi. Perché con il codice fiscale 01 59 80 90 288 potete fiscalizzare noi i vostri soldini senza metter mano al portafoglio e far sì che noi si sia sempre più splendidi e meravigliosi, esistenti, persistenti e aiutanti. Ma ci sono anche altri modi per aiutare questa emittente, ad esempio un versamento in conto corrente postale al 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico, Boni & Fico, sapete il famoso duo, no? Boni & Fico è la coppia che poi, quando voi conseguivate e seguivate la coppia Boni e Fico, potevate al credito cooperativo di Campo d'Arsego, con l'IBAN che vi viene dato, alla mitica coppia Boni e Fico, potete versare quello che volete. Oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio e gli incaricati preposti ai membri, i pistolieri del CDA e le pistoliere del CDA, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Questa è uno degli appuntamenti più importanti di questo mese, perché Radio Gamma 5 organizza per sabato a venire, finista settimana, 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, questa serata eccezionale dal titolo Sempre Mara per Sempre. Ci saranno Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, Luca Bassanese con il suo concerto. Potrete acquistare anche i vari optional e gadget dell'uno e dell'altro. Che se da mangiucchià e da berre, perché il berretto se in funzione, l'offerta se a entrata, l'entrata se a offerta libera, l'offerta se a entrata libera. E per mini informazioni 329 00 38 988. Io non insisto troppo perché so già che ci saranno centinaia e centinaia di persone a questo evento, a questo 27 settembre 2026, e sicuramente sarete numerosi, se non altro perché l'Allegro Belluco, quello che la fa un po' da casa, diciamo così, da padrone di casa, a questa conferenza sul DDL 978 del 2023, dove si parla di pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, e a cura del Venet Cans for Freedom Front, Association Cultural Delta Veneto. Questa conferenza avverrà in vista delle importanti novità giuridiche operative in merito Friday 26 giugno 2026, ore 21, apertura sala ore 20:30, e la sala è quella del Centro Rigoni Sterne in Piazza Liberazione 1 a Ponte di San Nicolò, Padova. Relatori sono appunto l'Allegro Belluco, che è presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sangue e Famiglia, e la partecipazione anche dell'avvocatessa o avvocato, insomma fate un po' voi, Carmelita Cosentino, avvocato, ecco, casa cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Dovevate registrarvi entro il 21, domenica, ma comunque provateci e andate su www.venetcans-gov.org/eventi, oppure chiamate direttamente il Belucao Allegrau de Belucao 346 36 14 469. Andiamo a vibrare con il sapere, che organizza le vibrazioni del sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Il primo è tra pochi giorni, dal 27 giugno al 4 luglio, quindi è un periodo, non è solo andata e ritorno, botta e via, capito? Una botta e via, no, è una settimana quasi, anche senza quasi, andare a visitare le piramidi bosniache. Due appuntamenti per questo incontro o per questo viaggio, dal 27 giugno al 4 luglio e dal 22 agosto al 29 di agosto. Poi ce n'è un altro in Sardegna energetica ed esoterica, questa a me, questa proprio vedemo che magari che vago. Dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. O forse anche, mi piacerebbe tanto andare a vivere in Sardegna, ragazzi, con l'Agar, tutto sto bel mare. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.com. Hit, sezione viaggi e gite con noi. Per information, prenotation, Valentine 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Avanti a così. Adesso prendete carta e penna, perché tra poco dovete prendere nota di una cosa, se volete, importante. Intanto vi ricordo che GVD, dopo domani, cioè fra due giorni, tre insomma, 25 pomeriggio dalle 14 alle 19, come ogni ultimo GVD del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gama 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti gli radio ascoltatori. Vi aspettiamo numerosi, però ricordatevi di portare le ultime bollette di luce, gas e un document d'identità, il documento di indirità, ve lo ricordate? Una trasmissione di tanti, documento di indirità. Collegamento naturalmente tra ciaobei.org e Radio Gama 5, lo potete scoprire solo vivendo e digitando www.ciobei.org oppure info@ciobei.org. Vi ho dato il tempo di prendere carta e penna, perché se volete dare una mano a Riccardo Rossi, che è laureato in Scienze e Servizi Giuridici all'Università di Verona, disposto a lavorare nel provincia del Veneto praticamente, e si considera una persona di fiducia e della mentalità aperta, quindi da offrirgli un post de lavoro, ma se laurea, quindi bisogna dare qualcosina di consistente, di concreto, al tuo suo, mi raccomando, al 349-408-8260 oppure indirizzo mail riccardo.rossi in piccolo, il numero in grande 65210 65210 chiocciola. E poi questa invece, che è la parte che vi dicevo bisognosa, soprattutto oltre che i dati di Riccardo Rossi, ma anche di Fabio Romanato, che sapete, 57 anni, ha un problema fisico non indifferente. Per sconfiggerlo totalmente, dopo due operazioni, chemio, radio, eccetera, deve andare all'estero. Non ha la disponibilità economica, ovviamente, essendo un operaio con famiglia a carico, due figli e moglie, mi pare, ecco, e quindi non ha tutta sta disponibilità, perché è costretto ad andare all'estero, a Malaga, in Spagna, a fare questo ulteriore, si spera, ultimo intervento che lo guarirà definitivamente. Che vuoi i din din, che vuoi i euri, che vuoi i skei. E come possiamo fare per aiutarlo se non mandando che un po' chiede skei? E come lo si può fare? Lo si può fare attraverso un IBAN da registrare alla Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale a Pionca di Vigonza. Ripeto, Banca Credito Cooperativo di Roma con filiale Pionca di Vigonza. L'IBAN è questo, tutto in grande. IT Imola Torino 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 0 0 0 0 0 0 0 80 15 15 Fabio Romanato, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. IBAN IT 94 Imola Torino 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 80 15 15. E anche per oggi abbiamo concluso. Posso andare in pubblicità, che adesso va, e io naturalmente, voi andate in pubblicità, io vado in quel paese a far merendina e a Dio piacendo ci sentiamo dopo la pubblicità e dopo la merendina con una musica assai carina, assai carina, assai, sì che lo so, basta! Oh!
0: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9.

0: Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
4: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per sempre.
8: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Per mini
7: info
10: 3
6: 2
7: 9
10: 0 0
6: 3
10: 8
6: 9
4: 8
11: 8.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
13: Porca pettina canaia! Ma se gà ristretto Ettore? Porca di una miseria! Avete sentito la pubblicità? Sabato 27 ci sarà anche Ettore, che però c'aveva la voce da bambino. Mi si è ristretto Ettore, mi è tornato indietro come il famoso film con Brad Pitt che nasce vecchio e piano piano poi diventa bambino con il passare degli anni. E ho avuto vedere che Ettore mi ha fatto la stessa roba, è nato, sa vecchio, adesso pian piano sdrillo e regredì.

Ciao Ettore, Oriano, è un puteo che se chiama Ettore, non è Ettore che se regredio. Ma che ne so, mi scusa. Guardate che, cioè, io ho una certezza nella vita, una, che mai nessuna intelligenza artigianale, artificiale, asininica potrà imitarmi, perché il mio grado neuronale e intellettivo è talmente scarso, è talmente basso, che si vergogna un'intelligenza artigianale, artificiale, capito, a cercare di imitarmi, perché non può arrivare al basso livello a cui sono io. Quindi è per questo che ogni tanto ve le sparo così grosse e così grandi. Ciao, beccate questa, Anto!

Sustina, caricata la Sustina. Grazie Ornella, grazie di cuore anche a nome di Fabio Romanato allora. Ma sei fantastico, beh, ho detto scoperto adesso che sono fantastico, non so perché te gode di cacca in soanto, ma guardati che sarampega. Grazie con il cuore, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, buonissima estate a voi ben sempre, anche a mia cara. No, questa la leggo dopo. Dunque vediamo. Grazie Oriansine, ho già fatto 4 di canzoni, le si può trovare sulle tube di You o YouTube con chiocciola RT tutto attaccato, punto Bellini con la B maiuscola e il resto in minuscolo, punto Fabri dell'Est. Questa la voglio vedere, sai che smerigliata di followers, di visualizzazioni. Oh, stanno tornando di moda, mi dice il Bastianello. Mariano, i modelli di telefoni senza social, come, cosa sono i dumb phone? Tra digital detox e voglia di disconnettersi cresce l'interesse verso i dumb phone, telefoni che rinunciano ai social per offrire un rapporto diverso con la tecnologia. Il nuovo modello lanciato da Commodore ne è l'ultimo esempio. Mentre gli smartphone diventano sempre più potenti, veloci e ricchi di funzionalità, una parte degli utenti sembra guardare la direzione opposta. Negli ultimi anni sono infatti tornati sotto riflettori i dumb phone, telefoni progettati per svolgere soltanto le funzioni essenziali come chiamate e inviare sms, limitare l'accesso a social network, notifiche e altre fonti di distrazione. Perché ti te credi che se una casa di fabbricazione fa una telefonazione nuova, la faccia senza mantenere una certa aplombazione, Mariano, ma veramente a volte mi pare che te caschi anche a ti dal pero. È sempre roba nuova, migliorata, ragionateci, attenzione, perché adesso vi voglio fare uno spoilerone. È il pipponcello della versione small di quest'oggi. Aspetta che vado a interrompere qua, che dopo che la dedico a Ada De Asolo, perché mi pare che sia sta canzone che piace in particolare. Allora, dunque, vediamo un attimo che metto insieme i pensieri. Anzi, ringrazio in modo particolare la Nadia di Padova, prima leggiamo la Daniela di Padova Bisses. Felicità è anche un caffè, il sole che ci bacia. A proposito, guardate che questa è grossa, Daniela Padova Bisses, prendi carta e penna, te la do io la traduzione, tu scrivi la parola Dio su un foglio, ok? Poi fai questa traslazione dall'alfabeto ai numeri. Allora scrivi Dio, D è corrispettivo a 4, la D. La I è corrispettivo a 9 e la O è corrispettivo al 6. E mi fermo là. Tu fa la somma e vedi che numero viene fuori. Diagodita al beato Paolo Girotto, GVD scorso, roba che se non scampo via tipo flash, il mettere a drio tutta la regia, il mettere a drio. Un abbraccio quantistico a tutti, uno sbrassoiamento ad Ale, naturalmente a nostra Alessia Trefisses, Daniela Padova Bisses, che dice il sole che ci bacia, e l'ho baciata ovviamente. Ma tu non sei il sole? Sì, ma io sono nato il 19, che corrisponde nella taroccazione, siccome sono tarocco anch'io, e allora corrispondo al sole. E le fusa della mia gatta, una preghiera all'ascolto di Orion C, dell'INID e del GVDs. Ah, vediamo poi cos'era. Ecco, per ultimo mi sono tenuto la Nadia che dice: no, Orion C, tu ne sai di cose, di dettagli, più di quanto noi possiamo immaginare. Nadia da Padova.
No, Nadia, io sono una persona molto umile, molto semplice, di basso profilo, penso che questo l'abbiate riconosciuto a tutti, però una cosina ve la devo dire. Mai feci a caso nessuna delle mie cose, almeno radiofonicamente, ma anche nella vita di tutti i giorni. Non so se avete notato che nelle ultimissime, anzi più che ultimissime, una buona botta delle trasmissioni a questa parte, sono più tendente al cazzeggiamento che allo spiegamento, che allo spiegone, i pipponi, questo e quell'altro. Perché, mi sono chiesto io, come me lo sareste, magari ve lo sarete chiesti anche voi. Beh, veramente, Oriano, noi non ci siamo chiesti proprio un azzo di niente, perché che ci frega a noi? Ci fa il pippone o fa il cazzone, a noi ci basta stare un po' in compagnia, stare tranquilli, passare un'oretta, due, tre, quattro, quello che è, versione small, medium o XL, e siamo a posto, no? Vabbè, comunque, se a qualcuno le è venuta sta domanda, io oggi le do pur la risposta. Son tendente perché ve la spiego così, con poche parole, nel senso, per quello vi ho detto un pipponcello in versione small, no? Perché praticamente avete presente quel detto che dice la quiete prima della tempesta, ecco, allora tutti adesso che vibrerà, no? I peli in tel chapet o sotto i brass in tel pet o i vili intestinali, no, tranquilli. Niente di, come dire, qualcosa di eclatante sì, ma non certo nella versione, diciamo così, climatica, oppure guerresca, oppure economico-finanziaria o professional lavorativa, no. Bonjour, madame, mi saluti, messie. Cara Alessandra, mi saluti, e il signor Paolo. Il beato, no, il beato, la coppia beata, la dottoressa Paola Pirigi, insomma adesso non mi ricordo come è, e il beato Paolo che hanno fatto la conferenza con sulle impronte delle anime, no? Che saranno quelli che poi dalle 10 fino alle 12 vi terranno compagnia da questa emittente. Allora, vi stavo dicendo, no? La quiete prima della tempesta. Perché? Perché sta per arrivare, è ormai in atto, no? Il movimento è un po' come nel deserto. Chi conosce il deserto avverte molto prima quando sta per arrivare la tempesta di sabbia e quindi si prepara. Non è che la vede e quindi si rifugia, no. Quelli che vivono nel deserto, i Tuareg per dire, o i predoni del deserto, insomma, chi ha vita nel deserto conosce molto bene la tipologia climatica del deserto, quindi quando sta per arrivare è come un marinaio sente prima ancora che arrivi sente la tempesta arrivare nel mare, quando ancora magari il cielo è bello tutto azzurro, dice sì, tu azzurro che sei scicchi, ma siamo per, comunque bello tranquillo il mare, il cielo azzurro, ma il marinaio che esperienza, il marinaio che sa, che sente, che avverte, che annusa l'aria, sente che sta per arrivare la tempesta e quindi si prepara. Ebbene, una tempesta spiritual, moral, spiritual, neuronal, sta per arrivare, quindi vedete di prepararvi. Quindi è per questo che in questo momento, in queste tantissime ultime settimane, sono andato tranquillo più sull'anzianciamento che non sui pipponamenti, perché è il momento in cui tutte le nostre forze e energie devono tendere ad ascoltare, a sentire, a percepire, a capire quando e come arriverà questa tempesta spirituale. E sarà una botta che chi non è pronto, altro che inferno e purgatorio, e che farà una roba talmente brutta, brutta, brutta, brutta, apposta per quei che non capirà. Perché in realtà, nel momento in cui essa arriverà, quello cambierà per sempre la vita di tutta l'umanità. Così come ancora oggi, voi lo sapete meglio di me, a livello pratico, concreto, purtroppo, che noi si voglia o no, ma la famosa pandemia, famoso 2020,
ha cambiato radicalmente, anche se noi crediamo di essere tornati a una vita normale, ma realmente non è così, nella realtà non è così. Ha cambiato quindi la nostra attività sociale, professionale, lavorativa e attitudinale, cioè il modo di approcciarsi, e un insieme di situazioni sta portando a far sclerare proprio la maggior parte degli esseri umani. Non ho bisogno di dirvelo io, lo vedete, lo toccate con mano e con orecchia e anche con occhio in tutte quelle che sono le varie notizie, informazioni che arrivano, eccetera. Per cui è inutile star lì a ciurlare sul manico, è così. E purtroppo quando appunto arriverà sta botta, no, sta tempesta spirituale, è lì, quello sarà il momento in cui, che lo vogliate o no, ci sarà solo una cosa da fare: riconoscere l'avvenuto cambiamento e sperare che vi siate allenati abbastanza e bene per reggere la botta e l'impatto. Te capì? Ecco perché mi sono chiesto anch'io come mai tu tante settimane, più di qualche mese, e vabbè, non ho risposte, vado avanti così, mi va al momento di far così. Ieri sera, grazie probabilmente all'intervento dei servizi segreti angelici nonché i servizi segretissimi divini, c'è stata questa illuminazione durante il fiume. Infatti si sente che sia un tipo fuma, vabbè, scherzi a parte, mi piace ironizzare, e c'è stata proprio questa comprensione: la quiete prima della tempesta. Quindi vedete di non farvi, visto che voi siete sicuramente esperti del deserto e quindi avvertite prima che arrivi la tempesta di sabbia, visto che come marinai delle vie internetiane e radiofoniche e eteriche e naturalmente erziane di questa emittente, siete come marinai radiofonici anche lì allenati e abituati ad avvertir le tempeste, vi pregherei di dilatare ancora di più i vostri sensi, la vostra capacità percettiva, in maniera tale da trovare immediatamente quella quietudine, quella calma interiore, in maniera tale che anche quando tempesta arriverà voi siate comunque dentro alla vostra bella bolla, la vostra tenda, la vostra casa, al vostro bunker spiritual personale, e quindi passerà intonsa su di voi. Mi raccomando, eh? Mi raccomando.

Oh, c'è un signor Paolo dell'Endinara e dice: ascolta, Gavaria, un problema. Vi chiederei un consiglio. Stamattina, dopo attento esame, non ho trovato scavi in giardino del topinare. Che sia malà? Gaccia ma un veterinario? Gaccia ma un veterinario? Cioè, siete ieri abituati a vederlo, a vederle, no? Sti scavi, queste topinare. E adesso non è più. Siccome gli animali... almeno che non ti sia più di ottorme pal sesto, ma sia se vera sta storia, siccome gli animali avvertono molto prima appunto le famose tempeste, cambiamenti eccetera, allora io direi di fare attenzione e di capire che sta per arrivare il tormenton, mi raccomando. Orianello sempre fresco e sempre bello, anche un poco spocchiosello. Io ti ascolto con ardore in tutto sto calore. Alessia Trefisses, hai detto che bisogna impegnarsi per dire qualcosa di più. Ma più che impegnarsi per dire qualcosa di più, dovete impegnarvi per ascoltare un po' di più, non le mie parole, le mie trasmissioni, ma ascoltare dentro di voi, alimentare la percezione dentro di voi, perché sarete avvisati. Se sarete in umile ascolto, sarete avvisati della tempesta spirituale, come, quando, in che momento arriverà. Trallalalero, trallalala, ve lo dice l'Orian Seed dell'INED e del GVD da questa emittente qui. Hola. Dunque, ta e sa e berrenne su, crianis mnia sovra.

Caro Riansì di secondo nome, fai modestino? Sì. Sono una persona cara, Daniela Padova Bissas. Io sono, te l'ho detto, una persona molto umile, semplice, con il pelo sul petto, come cantava Benito Urgu, famoso Benito Urgu. E sono una personcina che va e vive secondo un bassissimo profilo, proprio lungi dal me gratificarmi, osannarmi, esaltarmi. Ognuno ha le sue idee, le sue esperienze che rendono il suo credere e pensare in un certo modo, e non sempre accetta prospettive diverse. Quindi dico solo: ognuno sa chi è, cosa ha fatto e passato, e ognuno si prende le sue conseguenze. Marika. Ecco Marika, io sono in parte d'accordo con te, però bisogna anche far cadere un muro di credenza che, attenzione, che non sei qui a che te gai in cucina dove ti metti i piatti, i bicchieri in stand-by, no? Credenza. E neanche non sei credenze religiose, questo che altro. È una cosa molto molto semplice. La verità, anche se frastagliata, anche se sbriciolata in miliardi di esseri umani, è una e una soltanto. Non mi si venga più a dire che ognuno ha la sua verità, perché non è vero. La verità, se si ammette il concetto di un'esistenza divina, di un essere superiore, la verità può essere una e sola. Frammentata quanto vuoi, percepita nella una quantità che vuoi da parte di ogni essere umano, ma non può esserci 9 miliardi di verità. Ci sono 9 miliardi, 8, 9 miliardi di conoscenze, di esperienze, come dici tu giustamente, fatte, assimilate e poi dedotte e tradotte, magari in pensieri, in opinioni, in scelte, in decisioni. Ma se si vuole la verità assoluta, ed esiste perché appartiene a Dio, appartiene a colui il quale 2000 anni fa disse di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Non ha detto: io sono le vie, le verità e le vite. Non ci sono. Ognuno si può fare la sua verità, ma quello che è in mano è un frammento della verità totale, e non è un frammento d'oceano per cui tu dici: beh, visto com'è l'oceano, con una goccia, con un bicchiere d'acqua l'ho esaminato e conosco tutto l'oceano. No, perché tu conosci dell'oceano quel punto dove hai prelevato quel po' di acqua per esaminarla. Tu non sai l'immensità dell'oceano, che altre distinguazioni, diversificazioni abbia. No, tu Marika, dico in generale l'essere umano, non lo può sapere. Per quanto sappia quanto è buono il formaggio con le pere, ma questo non lo può sapere. Perché il formaggio con le pere, poi non ho detto che piace a tutti, però tu lo mangi, formaggio, beh, magari grana o comunque de quello stagionà, con un bel... tocchettin de pero, bon. Però la verità è una e una soltanto. Quindi o gli esseri umani ambiscono a questa unica e sola verità, se no non ne verranno più fuori, se no si creeranno sempre false illusioni e realtà, per così dire, passatemi il concetto, virtuali, non reali. Perché solo quando si dice la verità ti renderà libero, sì, ma la verità assoluta, non la verità mia, tua, quella di che altro, e neanche se metto insieme e tutte gli 8-9 miliardi di frammenti di verità, no, ancora non riesco a comporre l'unica e sola verità divina, perché è preclusa e occlusa alla mente umana, se no si schianterebbe l'anima. Se avessi in sé la conoscenza e la sapienza totale divina. Quindi non esiste la verità mia, tua, esiste la mia percezione, esiste la mia opinione, la mia esperienza. Ma se si vuole ambire alla totale, unica e sola verità e sapienza divina, bisogna andare dentro di sé, collegarsi alla scintilla divina che è in noi e lasciare che lui faccia il suo corso nella nostra anima, nel nostro cuore, nella nostra mente e nel nostro corpo. Altrimenti l'uomo, l'essere umano, non ne verrà mai fuori.
ripeterà sempre, perfino il Padre Eterno, che ha detto: non posso più distruggere a terra come ho fatto ai tempi di Noè, perché ho capito che come che ritorna o i vavanti, gli esseri umani, dopo si rincesta sempre, no, quella parte oscura che c'è. Quindi cosa ha progettato Dio nella sua infinita sapienza, intelligenza e amore e misericordia? Do un percorso alle mie creature umane in maniera tale non che vadano ad eliminare l'oscurità che c'è e sempre ci sarà in loro, ma gli darò i mezzi e gli strumenti per dominarla invece che esserne dominati. Perché li ho fatti io, se viene fuori a sta parte vuol dire che i gaccia pa da me. No, perché il DNA di ognuno di noi ha un suo DNA, ma in sé anche il DNA dei suoi genitori. E quindi tanti genitori buoni con fioi de caretoni e tanti genitori caretoni con fioi buoni. Perché dipende poi da come lo sviluppi questo, diciamo, questa eredità, questo patrimonio non solo genetico ma anche morale, spirituale e quant'altro, quantistico, neuronal. Quindi solo questa è la via, e noi siamo qui sulla terra per ritornare a casa, non per aggiungere chissà che virtù, conoscenza o altro, ma per risvegliare quello che noi siamo, imparando a dominare quella parte oscura che così ben si manifesta attraverso la nostra natura umana, perché questa è la fregatura. Ed è questo il grande insegnamento dei santi, che pur essendo in corpo umano e in vita terrena hanno saputo dominare e domare quella parte oscura, quella parte particolare che c'era anche in loro. Solamente la Madonna era pura in tutti i sensi, l'Immacolata Concezione, Gesù ovviamente, ma come essere umano solo la Madonna è nata così. Tutti gli altri esseri umani se la devono svangare, devono imparare a domare, a dominare la propria natura, perché è così che si ritornerà ad essere quelle grandi anime che eravamo e che siamo. E ci sta dando mezzi, strumenti e vie e esperienze proprio per insegnarci questo, anzi più che insegnarcelo, perché noi si vada a farlo, a mettere in atto questo tipo di atteggiamento, e allora lì finirà tutto. Ed è così che poi l'umanità, quella taroccata, andrà a fine percorso e quella nuova proseguirà con un mondo nuovo che sarà, perché saranno anime che avranno imparato a domare, a dominare la propria natura oscura, chiamiamola così, in compagnia di anime particolarmente evolute, nate in piena e totale luce, non del tutto immacolate, però insomma con la già in sé la capacità del dominio della propria natura oscura. Per cui quando gli esseri umani capiranno questo, e allora, ed è questa la grande tempesta spirituale che sta per arrivare e non la può fermare nessuno, è volontà divina, e quando arriverà tante sbessoe e cascherà. In mezzo al cammino della nostra vita mi ritrovai in una selva oscura e mi accorsi, va avanti Max 58, se non ti vuoi andare in drio se dopo quello che te mi scrivi per andare avanti, e se, mamma mia che caldo ragazzi, se dopo quello che te scrivi per andare avanti se è leggibile, bon, e se no faccio manco a leserlo, appunto, ma a prescindere da cosa uno crede, a suo dire le conseguenze saranno logiche in base a quanto si è vicino o lontano da ciò che è. Ciao Marica, un abbraccione forte.
Una dimostrazione scientifica di questo? Bella sta domanda. E invece di chiedermi una dimostrazione scientifica di questo, ti aggiro in un altro modo la domanda e pensa che beh, non pensi e non proprio non pensi che se venisse, ti venisse data una dimostrazione scientifica, per te sarebbe la fine, perché non potresti più farle queste domande, non potresti più dubitare, non potresti più tra virgolette cercare di tegarmi, oppure magari di fare così, come dire, avere questo atteggiamento, no? Dimostrazione. Tu pensaci, pensaci. Dice, beh, facile rispondere così. No, non è facile rispondere così, perché ti ricordo che tantissimi, tantissimi scienziati, tantissimi grandi menti, grandissime menti, prima di poter dare una dimostrazione scientifica di quello che poi è stato scoperto, dopo magari anni e anni, dopo magari la loro stessa morte, ha fatto crollare tantissime sbessole. E se succedeva magari nel momento in cui qualcuno lo chiedeva, e quindi invece di essere sacrificati quelle grandi e nobili menti, fossero stati sacrificati l'ignoranza di chi li contrastava, e oggi forse saremo in una situazione di maggior privilegio, in una situazione più vantaggiosa nei confronti, no, del cambiamento che sta arrivando, oppure non avremo bisogno dell'intelligenza artigianale, artificiale asininica. Attenzione, attenzione, perché veramente l'umanità sta andando in una direzione non oscura, ma decisamente demoniaca. Quindi ringrazia Dio che per il momento non ci sia, perché puoi ancora decidere e scegliere ascoltandoti, ma non ascoltando solo la parte mentale che richiede o razionalità o intuizione, ma non vai in profondità nella tua anima, perché ce l'hai anche tu, indipendentemente da quello che credi o non credi, che vuoi credere o non vuoi credere, non importa, ce l'hai anche tu un'anima. E quindi ricordatelo, che nel momento in cui ci fosse o verrà la dimostrazione scientifica, a seconda di dove ti trovi, dopo, là, non puoi più tornare indietro. Non puoi più dire, ah, va bene, ho capito, adesso mi dago da fare. No, no, non è più così. Signore e signori, dal 2020 in poi, quello che sta avvenendo e avverrà non permetterà più a nessuno di tornare indietro. Perché in questi anni e in quegli anni che verranno e per le cose che accadranno, si andrà o in una direzione o nell'altra. Stop. Una volta presa la strada, che sia giusta o sbagliata, non ha importanza, non si torna più indietro. Quindi attenzione, attenzione a Rabelton, a Ribaltaton, Sperimenton. Grazie, prego. Non so chi sia che mi ringrazia. Ma dopo le ciofeche della scienza, c'è ancora qualcuno che vuole le prove scientifiche? È Daniela, Padova Bisses. Tu pensa a tutte quelle persone proprio del mondo della scienza che hanno avuto delle intuizioni. Qua, guarda, per far crollare, cioè non mi perdo neanche più, però prendi i famosi genitori dell'olio di Lorenzo. Noi era gente laureata, noi era dottori, noi era esperti, ma seguendo un proprio sentire, i ha trovato dopo nel mondo della medicina e della scienza chi ga aiutai concretamente, ma iserivai a creare, no, a costruire, non so come si dica nel caso di un liquido, quello che era, ed è il famoso olio di Lorenzo, no? Lo ricordate, ragazzo, quello che aveva il problema della mielina, quella del, insomma, delle guaine che contengono i nostri nervi, insomma, che si stava, insomma, l'hanno trovato, no, dopo tanto, l'hanno trovato loro, non sai chi ha insegnato. Oppure, se volete, vi ricordo anche che ve l'ho letto l'articolo anni e anni fa, di quella mamma che aveva la figlia che aveva 20-30 attacchi epilettici al giorno, e siccome nessuno che dava retta, mi ha detto, vabbè, nel diploma go,
E ora, siccome non riesco a fare capire a sta gente che bisogna cercare qualcosa, ma siccome è una malattia di quelle, purtroppo, capito, che ha pochi, quindi non cos'è, c'è parschei. Però la forza di una madre l'ha spinta a laurearsi, a entrare nel mondo, a laurearsi in medicina, e fatalità, un farmaco già in essere, già esistente, per chi aveva problemi di cuore, eccetera, dato nelle giuste dosi, ha passato da 20, da, così recitava l'articolo, da 20-30 attacchi epilettici al giorno a 2 o 3 neanche al mese, e quindi doveva sempre stare all'occhio, sempre naturalmente. Una ragazza che è arrivata fino ai 22-23 anni, il tempo in cui lessi l'articolo, e che cominciava ad avere una qualità di vita decisamente più migliore, no? Grazie alla mamma. Ma se non era la mamma, dice, però è sempre stata una cosa scientifica, sì, ma è stata la sua intuizione di madre e di donna spingere a dire no, secondo me Gesè gada esserge qualcosa. E quindi e il bello è che lei nel mondo accademico c'è entrata perché era l'unico modo per poter frequentare quel mondo, avere accesso a determinate informazioni, eccetera, perché altrimenti non aveva trovato neanche, come nel caso dei genitori di Lorenzo, qualcuno che gli desse retta, che l'ascoltasse e che insieme a lei facesse un percorso di studio. No, dovevo far tutto da sola, capito? Questa è la scienza. Vabbè, dai, che se ora che andiamo, se ora di preparare la sigla, le benedizioni, che oggi, ricordiamolo, siamo in versione small. Ecco qua, dai, vieni fuori, là. Eccoci qua. Dove? Ecco qua.

Quindi, cara Daniela, Padova bissas, sono d'accordas cotissas, te capissas. Vediamo, preparati. Sei pronto? Benissimo. Allora, io ho il tempo giusto di dedicarvi una canzone prima di andare con le benedizioni, ed è una canzone che vi fa capire. Esattamente, anche se già la conoscete, anche se già ve l'ho fatta sentire altre volte, che vi fa capire comunque che tipo di tempesta spirituale sta per arrivare, vero signore e signori? Andiamo alla conclusione di codesta trasmissione con codesta canzone.

cazzo! E allora, santa minuti fa un'ora, eccolo qua, quello colui il quale più di 40 anni fa aveva avvertito e l'ha messo giù in musica la tempesta spirituale che sta per arrivare. Chi l'ha illuminato in questa canzone? Il testo, spero che essendo italiano abbiate sentito tutti, che vi sia entrato nelle orecchie, nei neuroni, nel cuore, che arrivi dritto all'anima e vi faccia capire se un cantante come Edoardo Bennato, con la sua Mangiafuoco, più di 40 anni fa ha scritto un testo del genere e adesso tutti possiamo vedere e osservare e ascoltare che tempesta sta per arrivare. Vabbè, ciao Riano, è da un po' che non ci sentiamo, ma portiamo sempre nel cuore te la tua trasmissione. Grazie, perché questa è la mamma Paola e il magnifico Lorenzo. Tizio, che ci vuoi fare? Basteria un anno come Teo Hernandez, lo stipendio di un anno è Teo Hernandez, saremmo tutti a posto. Va bene, allora è arrivato il momento per me di salutarvi, di congedarmi, darvi appuntamento a Dio piacendo a GVD. Ho una giornatina niente male, anzi un paio di giornatine niente male da qui a GVD. Speriamo bene che a Dio piacendo mi si riproponga la possibilità di essere qui con voi GVD dalle 7 alle 10. Intanto vi dico che vi amo tutti indistintamente, tutti. Dopo che sarà delle divisioni da fare, però al momento insomma amiamoli tutti, dai, su. E non giù. Che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura, così come recita la canzone di Bocelli. Ma sono anche le parole del nonno Pio che ci dice: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E finché sarò qui e voce avrò, insisterò con le parole di padre Ghislain Roy, questo sacerdote del Quebec, e poi successivamente con le 5 frasi benedicenti e benedettive di padre Candido Mantini. Padre Ghislain dice: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi 6 fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E soprattutto perdona loro, come disse qualcuno 2000 anni fa, che non sanno, ma proprio non lo sanno quello che fanno, perché se lo sapessero non lo fessero. Ed eccolo qua, poi ho saputo che è stato uno dei, insieme a padre Amort, uno dei più grandi esorcisti oltretutto della Chiesa Cattolica Cristiana, padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano.

Azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci tornati in vostra compagnia sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 10.

0: Lunedì 22 giugno 2026. Io sono Paola e con me per la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro, ci sono come di consueto Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati anche in questa freschissima giornata di lunedì. Felice di essere in vostra compagnia. Seguiteci, rimanete in connessione. Un abbraccio.
0: E poi la nostra Silvia al telefono. Ciao Silvia.
2: Ciao, ciao a tutti amici di Impronte con l'Anima e di Radio Gamma 5 naturalmente. E oggi, come tutti sapete, stiamo ufficialmente vivendo nella stagione dell'estate e a molti di voi sicuramente piacerà, ad altri meno, e io onestamente sono tra questi, però provo a godermi ugualmente ogni momento, ogni singolo momento, compreso il caldo che è veramente molto pesante in questi giorni, ma già poi da stasera inesorabilmente il buio pian pianino comincerà a avanzare sulla luce, quindi siamo sempre ottimisti. E chiediamo anche a voi come vivete quest'estate, come la vivono i vostri animali, e vi chiediamo sempre di essere attivi e di farcelo sapere scrivendoci dei messaggi su WhatsApp e mandandoci importantissime le vostre splendide foto che poi Alessandro e Paola commenteranno e faranno vedere in pratica tramite la radio a tutti. Il numero è sempre questo, quindi 334 710 2672. Grazie a tutti.
0: Grazie Silvia. E tu Alessandro, come vivi l'estate? Come la vivono Jedi e Giuna secondo te?
1: Come la vivono? Boccheggiando. Tutti la viviamo boccheggiando, però dai, sfruttiamo le prime ore mattutine per Jedi e Giuna. Sono un po' pesanti, non gli piace uscire alla mattina presto, sono un po'... così che preferiscono dormire ancora. E invece sfruttiamo bene le ore serali quando c'è il fresco, quindi usciamo a fare delle belle passeggiate serali, che quindi il clima è fresco e insomma si sfruttano altri orari, dai, diciamo così.
0: Bene, ci sono i primi messaggi di benvenuto che appunto vanno un po' su questa scia.
1: Direi di sì.
0: Infatti c'è la nostra Marika che ci manda una foto che poi lasciamo commentare ad Alessandro e ci dice: buon forno ai bipedi e quattro zampe spaparanzati davanti alla fonte di freschezza, da Marika e genitori. Ed io immagino che laggiù la mia nipotina pelosa Stella sia messa così, come fa la sua zietta di notte, e ci fa vedere appunto una foto.
1: Di una bellissima foto, quindi ringraziamo Marika che ci manda questa foto di questa cagnolina spaparazzata proprio in pancia in su, una posizione alquanto anomala spesso per un cane, ma proprio che sta raffrescando la parte, diciamo, quella più della pancia, diciamo, quindi che è un modo proprio per loro molto importante di raffreddare il loro corpo, ed è proprio rilassata. Così fantastica questa foto, grazie Marika. E quindi mi raccomando, dai, mandateci le foto dei vostri compagni pelosi, cosa stanno facendo in queste calde giornate, come magari riescono a trovare un po' di refrigerio, dai, ci fa sempre piacere. E poi c'è un altro messaggio, poi eccolo qui, che è della nostra carissima amica e nonché socia Bruna, che ci dice: buongiorno a tutti voi, Paola, Silvia e Alessandro, vi auguro una buona trasmissione e non vedo l'ora di poterla ascoltare. Benvenuta estate, anche se con queste temperature sto rimpiangendo l'inverno. Vabbè, non siamo mai contenti, è così. Anch'io sono qui che per tutto l'anno non vedo l'ora, dai, arriverà il caldo, arriverà l'estate, poi la prima giornata torrida, uno dice arriverà l'autunno. Vabbè, siamo fatti così. Quindi ci dice: speriamo ci diano un po' di tregua queste giornate anche per i nostri amici animali, e soprattutto per loro. Un abbraccio a tutte le anime belle all'ascolto, Bruna. E grazie Bruna.
0: E poi c'è un messaggio di Barbara che ci dice: vivo con due cani e un gatto che si comporta da cane, perché pur essendo libero di muoversi come vuole, quando io esco con Maggie e Pepe, i miei due cani, lui ci segue per tutto il tragitto. L'estate per noi è un momento che ci porta ad uscire molto meno, perché spesso ho i turni di notte e le giornate sono troppo calde per stare fuori a lungo. Preferisco affrontare il freddo e la pioggia che non ci impediscono di uscire, piuttosto che il caldo estivo che ci porta a barricarci in casa. Saluto gli ascoltatori e vi ascolto con piacere, Barbara. Eh sì, perché dobbiamo anche pensare che giustamente abbiamo tutti sottolineato che magari i momenti migliori per uscire sono proprio la mattina presto presto o la sera, ma per chi fa i turni e lavora di notte è un po' difficile proprio sfruttare le ore giornaliere, per cui in questo caso ci sono alcuni animali che d'estate vengono un po' più sacrificati e tendenzialmente noi pensiamo che quando arriva la luce, quando insomma c'è il sole, ci sia più possibilità di muoverci con i nostri animali, mentre invece vediamo che tante volte in questo periodo non è proprio così. Poi le stagioni di mezzo non ci sono più e quindi effettivamente ognuno poi in base anche a come è la sua organizzazione di vita e giornaliera riesce a fare quello che può. E quindi sì, dobbiamo godere, come dice Silvia, momento per momento di quello che arriva e cercare poi di trovare anche delle strategie per poter appunto stare meglio, ma soprattutto per far star meglio i nostri animali. Pensiamo appunto soprattutto agli animali che sono anziani, hanno una certa età, che sicuramente hanno più difficoltà a vivere questo periodo chiaramente fuori, perché poi in casa possiamo avere tutti i nostri accorgimenti, ma paradossalmente più luce c'è, ma poi meno possibilità abbiamo di sfruttare l'esterno, no? E quindi abbiamo visto che, come ogni stagione, il fresco poi quando arriva è ben gradito, ma in questo periodo dobbiamo veramente ricercarlo con il lanternino, ma vedrete che arriverà anche quello. Allora Silvia, hai qualcosa da dire su questi messaggi che vanno proprio nella tua direzione, perché anche tu hai detto ma non è proprio una stagione che a me piace particolarmente, no. Vero?
2: Io non ho mai amato il caldo in vita mia, quindi per me proprio quando inizia il caldo è sempre un momento un po' di tragedia, però io, come tutte le cose, si affrontano pian pianino, giorno dopo giorno. E per quanto riguarda Barbara, sì, anche io immagino che avendo appunto questi turni di notte faccia più fatica ed è naturale, però penso che poi anche gli animali, specialmente se anziani, sì, certamente lo soffrono il caldo, bisogna stare attentissimi. A volte però con gli anziani, specialmente quando hanno un po' più artrosi o artrite, è quasi peggio il tempo piovoso, il tempo umido. Quindi è vero, sicuramente per gli animali massima attenzione, specialmente perché i colpi di calore sono davvero molto molto pericolosi e mortali, però specialmente quando hanno appunto questi problemi un po' più articolari, l'estate invece aiuta tanto. Aiuta molto meno naturalmente se un animale invece ha un po' più problematiche di cardiache, quindi ad esempio delle piccole cardiopatie o dei problemi, diciamo appunto, legati a quello, perché in quel caso invece naturalmente ci accorgiamo che respira con un po' più difficoltà e quindi bisogna stare anche in questo caso tanto tanto attenti. Certo. Però sono certa, Barbara, che tu e i tuoi due cani più il gatto cane riuscirete a seguire comunque anche le vostre passeggiate al mattino prima, appena rientri dalla notte magari, oppure subito alla sera prima di andarci, insomma vedrai che sono certa che hai trovato una strategia anche tu per risolvere i problemi.
0: Ecco, e sì, appunto, come abbiamo detto, chiaramente ieri noi abbiamo vissuto un momento molto particolare dell'anno con il solstizio d'estate, che celebra proprio la connessione con la natura e il trionfo della luce sul buio, un trionfo che poi dura veramente poco, perché già da oggi le giornate incominciano ad accorciarsi e quindi, come vedete, i cicli e i cicli della vita fanno sì che non c'è mai una condizione che rimane in maniera stabile, no? Ma è sempre continuamente tutto in cambiamento. Questo cambiamento può essere veloce, molto rapido e quindi ce ne rendiamo molto conto, e invece poi ci possono essere dei cambiamenti che arrivano lenti lenti, di cui ci accorgiamo soltanto se siamo veramente in connessione con la natura e con noi stessi. Comunque le giornate estive con la loro luminosità favoriscono sicuramente le attività all'aperto quando non fa proprio così caldo, così i cani e i gatti, attraverso le passeggiate e il gioco condiviso, ci spingono proprio ad uscire, a rompere quella che è la nostra routine, no? Ci invitano anche non solo a riconnetterci con l'ambiente e la natura, ma a prenderci del tempo anche per noi. E il tempo trascorso insieme favorisce sicuramente il benessere e rafforza anche quell'unione profonda tra noi e il nostro animale, perché abbiamo visto proprio che è il tempo condiviso che poi fa diventare importante il rapporto e anche gli animali che ci sono accanto. Il cane, soprattutto poi con la sua costante presenza, con la sua lealtà e con la voglia proprio di esplorare il mondo esterno, con queste sue caratteristiche ci accompagna, mentre invece il gatto ci porta proprio con la sua capacità di godere della quiete, ci richiama a vivere pienamente il qui ed ora, magari più all'interno della nostra casa, no? E loro comunque incarnano quello spirito proprio di pienezza e di vitalità che sono proprio tipici dell'estate, quando appunto poi le temperature non sono così alte come in questo periodo, ma ci saranno proprio poi dei momenti in cui riusciremo a goderci anche la luce maggiore di questo periodo. In questo tempo estivo che per molti è di ferie e anche di vacanze, per qualcuno magari molto breve, possiamo però rallentare, ci viene data proprio la possibilità, l'opportunità di dedicarci ancora di più ai nostri animali, e sarà, come dicevo prima, proprio il tempo condiviso a far sì che quel cane, quel gatto diventino per noi un essere unico, unico al mondo, così come abbiamo osservato nella trasmissione precedente. Silvia, possiamo mettere in evidenza gli aspetti più salienti di quello che abbiamo trattato nelle puntate precedenti per arrivare poi a quello che diremo oggi?
2: Sì, certo, allora diciamo che facciamo un brevissimo riassunto nelle ultime puntate, nelle ultime trasmissioni, che potete sempre trovare naturalmente sul sito di Impronte con l'Anima oppure sul canale YouTube. Abbiamo proprio proseguito il nostro viaggio, siamo partiti dal racconto del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, un libro molto molto famoso, e ci siamo soffermati in particolare su un tema che è quello dell'unicità, l'unicità nella relazione tra esseri viventi. E quindi abbiamo letto, abbiamo parlato insieme, abbiamo diciamo analizzato le parole di un protagonista del libro, che è la volpe, e abbiamo visto, abbiamo riflettuto su come quello che rende davvero speciale qualcuno, un altro essere vivente, animale, umano, animale, non siano proprio le sue caratteristiche esteriori, quindi quello che noi vediamo dall'esterno, ma il tempo, l'attenzione, la cura che dedichiamo proprio alla costruzione di qualcosa, di un legame che diventa appunto unico. E che abbiamo anche visto come proprio è la relazione che si crea tra due soggetti, uomo e animale, o animali, o due uomini, a trasformare una persona, un animale, a un essere da uno fra tanti, quindi indistinto, a qualcosa invece, un qualcuno di unico e insostituibile per noi. E pensiamo ai nostri animali, alla relazione che abbiamo con loro. Quando li abbiamo fatti entrare erano un animale tra tanti, un cane, un gatto che abbiamo trovato, che abbiamo preso, che abbiamo salvato. Dopo aver vissuto con lui, avere appunto creato questa relazione, diventa per noi veramente unico e insostituibile. E poi abbiamo anche visto, sempre nelle scorse trasmissioni, come questo accada anche che con gli animali, nei piccoli gesti quotidiani, nelle abitudini, negli sguardi, in tutte quelle esperienze che, avendo vissuto insieme in modo unico, quindi soltanto noi con loro, ci fanno sì che possiamo attribuire proprio un significato speciale a queste piccole azioni, a delle azioni che normalmente invece sono ordinarie, quindi proprio le eleviamo a qualcosa di diverso, dall'indistinto all'unico. Poi ancora ci siamo soffermati sull'importanza, sul valore del tempo che noi abbiamo condiviso con i nostri animali, ricordando a tutti e a noi stessi per primi che proprio questa consapevolezza della fragilità, cioè del fatto che comunque il tempo che viviamo oggi è unico, è fragile, è limitato, rende ancora proprio più preziosi i legami che possiamo costruire, e anche le tracce che questi legami lasceranno per sempre dentro di noi, anche quando questo altro essere vivente non sarà più presente fisicamente. E quindi oggi proseguiremo trattando anche altri aspetti relazionali sempre presenti nel romanzo di Saint-Exupéry, Il piccolo principe. Quindi passo a te la parola, Paola, per andare avanti appunto in queste tematiche.
0: Grazie Silvia. Sì, perché diciamo che questo racconto che alcuni hanno definito come proprio un racconto iniziatico, quello del piccolo principe, racchiude veramente tantissimi elementi che possono essere presi, vissuti un po' come degli insegnamenti, no? Che ci arrivano anche dalla natura, dagli animali, e degli insegnamenti che ci parlano anche di aspetti molto profondi e spirituali. Comunque nel racconto del piccolo principe c'è un aspetto che mi ha colpito moltissimo, un aspetto che io ho sentito anche molto molto attuale, no? Perché a mio parere è qualcosa che di sorprendente, che talvolta appunto quando le persone mi parlano, mi portano appunto incontro quello che è il loro vissuto con gli animali, ci sono delle affermazioni che un po' questo racconto mi hanno portato a vedere sotto una luce diversa, no? Perché diciamo che per cercare proprio di dare anche una risposta, no, a quello che era un nostro iniziale interrogativo, che era appunto come mai molti cani e molti gatti in questo periodo storico, molti che poi dopo in realtà, se noi li pensiamo rispetto alla popolazione dei cani e dei gatti presenti anche diciamo nelle nostre città, ma nel nostro territorio, non sono poi tantissimi, perché una statistica diceva che non sono proprio la maggioranza i cani e gatti che vivono effettivamente con l'essere umano, perché ancora ce ne sono parecchi che vivono poi all'aperto e senza avere proprio, pensiamo soprattutto al sud Italia, ma anche in tantissime altre zone dove ci sono dei branchi di cani che sono liberi e non vivono, diciamo, a contatto con l'essere umano. Però per i cani e i gatti che vivono con noi, diciamo che noi ci siamo così chiesti come mai molto spesso abbiamo come l'impressione che questi cani e questi gatti cercano più il rapporto con noi, a differenza invece del cercare una relazione con i loro simili o con degli altri animali, no? Questo un po' ci aveva colpito ed era stato l'inizio del nostro viaggio, no? E forse proprio per comprendere la relazione stretta che ci unisce a loro, e anche proprio la spinta evolutiva che può aver portato alcuni gatti ad essere oggi nelle nostre case, nelle nostre famiglie, ma poi anche sui nostri divani, la volpe, che è appunto un personaggio centrale del racconto, che può essere ovviamente utilizzata come metafora per tantissimi aspetti, mi ha dato così delle intuizioni, mi ha favorito, diciamo, delle riflessioni, perché in qualche modo mi è sembrata proprio portare un contributo che va nella direzione di una spinta evolutiva, che ha portato alcuni cani e alcuni gatti ad allontanarsi dalla natura selvatica per cercare proprio di entrare in contatto con la natura umana. Se ci pensate bene, non ci aspetteremmo che un animale selvatico, in questo caso la volpe rappresenta appunto gli animali selvatici, come lo erano chiaramente tempo fa i cani e i gatti che oggi invece abitano nelle nostre case, non ci aspetteremmo che un animale selvatico, mentre racconta al piccolo principe come vive sulla terra e come trascorre le sue giornate, dica, queste sono le parole appunto presenti nel racconto, la volpe dice: la mia vita è monotona, io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano e io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, e ricordiamoci che addomesticare significa proprio creare un legame, e quindi la volpe dice: se tu mi addomestichi e quindi diventiamo unici l'uno per l'altro, la mia vita sarà come illuminata. Cercherò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Quindi noi pensiamo sempre che la vita di un animale in natura sia perfetta, sia l'esperienza ideale per quell'animale, e che quell'animale non chiederebbe mai niente di meglio che continuare a fare quella vita di generazione in generazione. Ma la volpe però ci porta a un punto di vista nuovo ed alternativo che mi ha colpito parecchio, perché la volpe come animale selvatico manifesta invece il desiderio, la sua necessità evolutiva di voler quasi uscire dalla ripetitività degli istinti che la portano ad agire sempre nella stessa maniera, a fare sempre le stesse cose. E quindi dice che lei stessa dice: sono stanca di avere una vita sempre uguale, di fare sempre le stesse cose, di essere quindi un po' prigioniera della ripetitività delle mie azioni, no? Perché ovviamente nella vita quotidiana la volpe, come appunto lei esprime, si ritrova tutto il giorno a dare la caccia alle galline e a scappare da chi dà la caccia a lei. E quindi guidata da questi istinti le fanno fare sempre le stesse identiche cose per tutta la vita. Ed è invece attratta da cosa? È attratta dal piccolo principe, da una relazione di unicità che con lui è possibile creare. Ovviamente anche a scapito di dover poi soffrire quando il piccolo principe ovviamente se ne andrà, perché nel racconto poi accade proprio così, no? Ma perché la volpe, mi sono chiesta, desidera essere addomesticata dal piccolo principe? Dal mio punto di vista, perché desidera creare, come appunto abbiamo detto, un rapporto di unicità con un soggetto che però le offre qualcosa di diverso dalla natura. Le fa fare un'esperienza che è molto diversa da quella che lei fa quotidianamente. Perché la natura selvatica è regolata appunto da leggi molto precise che l'animale non può mettere in discussione e che deve sempre incessantemente seguire, e che la portano a vivere, dal suo punto di vista, una vita monotona e noiosa, perché fatta sempre delle stesse cose. Se ci pensiamo bene, invece, l'essere umano ha una natura profondamente diversa da quella della natura. L'essere umano ha una natura molto complessa, ha un ricco mondo emozionale che gli animali proprio percepiscono, l'abbiamo detto tantissime volte, dal quale poi questo ricco mondo emozionale, dal quale gli animali sono attratti e con il quale entrano in risonanza. Quindi un mondo emozionale con il quale un animale selvatico ovviamente non avrà mai la possibilità di entrare in contatto in maniera così costante e continuativa come fanno i cani e i gatti che ci vivono accanto. Allora, tutto questo per dire cosa? Che quando noi accogliamo un animale nella nostra vita, noi gli offriamo la possibilità di sperimentare qualcosa di completamente diverso da quello che sperimenterebbe se lui rimanesse in natura. Gli diamo la possibilità di sperimentare il ricchissimo mondo emozionale umano, e non solo il mondo emozionale, ma anche un mondo fatto di tante cose della nostra vita quotidiana che in alcuni casi possono essere ripetitive, ma in tantissimi casi sono molto diverse, perché noi nelle nostre giornate possiamo avere anche delle giornate guidate da un ritmo, ma tantissimi hanno delle giornate che sono tutte completamente diverse l'una dall'altra, e quindi anche questa esperienza è un'esperienza che i nostri animali fanno, è un'esperienza che in natura non potrebbero assolutamente non potrebbero entrare in contatto con questo tipo di esperienza. Quindi noi effettivamente diamo loro la possibilità di fare un'esperienza completamente nuova. Da un lato gli diamo una grandissima opportunità, perché gli facciamo uscire, diciamo, dalla monotonia così definita appunto dalla volpe, gli facciamo sperimentare emozioni, situazioni diverse, ma questo chiaramente, se da un lato li arricchisce, dall'altro li può mettere in grandissima difficoltà, perché non hanno la possibilità di proteggersi dalle nostre emozioni, non hanno la possibilità di schermarsi, e quindi queste emozioni, questo nostro modo di vivere li può influenzare moltissimo. E proprio per questo nei loro confronti abbiamo una grandissima responsabilità di cui parleremo nella seconda ora, ed è una responsabilità a 360 gradi che riguarda sicuramente gli aspetti pratici quotidiani, ma riguarda anche gli aspetti emozionali, spirituali e di relazione. E quindi dal mio punto di vista è importante, proprio per chi vive con un animale, riconoscere innanzitutto, cioè ci sono come degli step, no? Innanzitutto riconoscere che gli animali hanno un ricco mondo emozionale anche loro, perché anche loro provano delle emozioni. Sapere che non solo provano delle emozioni, ma percepiscono anche le nostre emozioni. E quindi, proprio perché le percepiscono, e anche loro hanno questo ricco mondo emozionale, c'è un ultimo tassello interessante, perché loro possono anche risuonare con le nostre emozioni. Quindi se per un lungo periodo, per esempio, noi viviamo costantemente in una condizione di rabbia o di frustrazione, il nostro animale, che percepisce proprio costantemente queste frequenze come un diapason, non potrà far altro che agganciarsi a queste esperienze e arriverà a subirle, quindi subirà queste nostre emozioni, che potrebbero, non è diciamo sempre comunque automatico, ma potrebbero portarlo anche ad avere dei disagi che non solo sono comportamentali, ma possono poi scendere anche nel fisico. Quindi la volpe è un po' come animale selvatico, però ci dice anche un'altra cosa, che lei è disposta anche a correre dei rischi pur di uscire appunto dalla monotonia, dalla noia che diciamo percepisce e vive in natura, ed è disposta ad intraprendere un viaggio che la porta a costruire un rapporto di unicità con il piccolo principe. E quindi è diciamo fiduciosa, cioè si pur di fare questo salto, pur di dare ascolto a questa spinta evolutiva, è disposta proprio a mettere in gioco tutto. E per il cane e il gatto, che sono accanto all'umano da 30.000 e 12.000 anni, lasciare la natura selvatica ha proprio rappresentato nel tempo anche la possibilità di uscire da una realtà che ha delle leggi molto precise, rigide, diciamo, e non per questo sbagliate, ma diverse, ecco, proprio per attraverso questa spinta evolutiva, per andare verso il nuovo. Ed è questa spinta evolutiva che ha portato alcuni cani e alcuni gatti ad intraprendere un cammino diverso. E dopo innumerevoli generazioni e generazioni sono arrivati nelle nostre case, e non solo nelle nostre case, molti di loro non vivono più in giardino, ma sono arrivati sui nostri divani. divani che sono tante volte il luogo proprio per eccellenza deputato alle coccole, al riposo, alla condivisione proprio del calore umano e domestico, quello che potremmo immaginare come l'estensione di un legame affettivo con noi che ce ne prendiamo cura. E tutto questo sembra una bellissima favola e noi la possiamo rendere realtà se veramente siamo consapevoli di questi passaggi e viviamo con responsabilità, con attenzione la relazione con i nostri animali. E quindi, per lasciare un po' sedimentare queste immagini, queste parole, proporrei adesso di ascoltare una canzone e chiederei a Silvia proprio di presentarcela.
2: Certo Paola, grazie per questa tua analisi molto approfondita. E anche la canzone che ascolteremo adesso possiede qualcosa veramente di molto raro, è la capacità di raccontare un legame autentico tra persone, quindi tra due uomini, senza bisogno di effetti speciali. E la stessa cosa succede, come abbiamo visto e come ha detto anche Paola prima, nella relazione con gli animali, perché vivere accanto a un animale significa imparare proprio a ballare con un altro ritmo, sembra proprio una danza tante volte la vita con un animale, a volte è un rock, a volte è un lento, a volte è una musica triste, a volte una musica molto allegra. E mentre balliamo ci accorgiamo che la connessione vera tra noi e l'animale non ha mai bisogno di parole perfette, ma di tanta presenza, di sguardi condivisi, di sguardi complici, di piccoli segni, di piccoli tocchi di mano, di naso, che col tempo proprio diventano proprio una musica, un ballo condiviso, una sinfonia. È una sinfonia che i nostri animali sono veramente capaci di mettere in atto e di insegnarci a ballare. Quindi ora, per tutti noi, ascoltiamo una splendida canzone dei Dire Straits che si chiama Sultans of Swing.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta su Radio Gamma 5, sul programma Impronte con l'Anima. E abbiamo ricevuto un po' di messaggi. Allora, ci sono uno che ci dice: buongiorno Paola, buongiorno a tutti, felici di ascoltarvi, un abbraccio Adelina Gianni Luna, che è diventata più brava.
1: Guarda, lo stavo proprio ve lo stavo chiedendo, perché ho detto: chissà se Luna in questo periodo, con questo caldo, ha ancora così tanta voglia di tirare e di sprizzare di tutta la sua energia come faceva quando c'era un po' meno caldo. E allora era questa la domanda che vi volevo fare, no? E non so, Gianni, Adelina, voi vedete che Luna è diventata più brava perché sta crescendo, perché ha incominciato a capire come andare fuori senza strattonarvi in tutti i modi, oppure pensate che un po' il caldo abbia favorito un po' questo suo comportamento, che poi però non si dice, ma va bene lo stesso. È interessante, perché magari se lei poi con il caldo tira meno e comincia a comprendere che si può andare anche in giro senza dover strattonare a destra e a sinistra, e magari anche lei fa meno fatica, può essere che poi, quando il caldo se ne andrà, questo nuovo comportamento che lei ha messo nel suo, nella sua cassetta degli attrezzi, possa essere poi utile anche quando il caldo se ne sarà andato. E quindi, così, sono un po' curiosa di sapere se Luna, secondo voi, è cresciuta, ha imparato ha imparato nuovi comportamenti, oppure se secondo voi il caldo sta influenzando questo suo essere diventata brava. Bene, con questo vi abbraccio e poi vediamo se avrete la possibilità di mandarmi una risposta tramite messaggio, oppure ci sentiremo per scoprire l'arcano.
0: Poi abbiamo Marika, che prima ci aveva scritto: anche perché se si mettessero delle scarpe ai cani si risolverebbe solo il problema delle zampette, ma non del caldo, che li fa comunque soffrire. Sì, anche perché loro stanno ad un'altezza dal suolo veramente veramente vicina, e quindi il calore lo prendono appieno, soprattutto quando magari noi non ci pensiamo ma camminiamo sull'asfalto, che loro, alcuni cani,
1: siamo ai bassotti,
0: pensiamo
1: di...
0: ai bassotti di Silvia, camminano a pochi centimetri, e quindi a loro gli arriva una temperatura veramente importante. Quindi a volte bisognerebbe proprio pensare, quando si esce, anche a queste situazioni che magari a noi non ci pensiamo, ma per molti cani sono veramente magari problematiche. E poi c'è un altro messaggio qui, che è della nostra carissima amica e nonché socia Lucia, che ci messaggia dal Friuli, da Codroipo, e che ci dice: buongiorno e buon inizio settimana, Duilio in
1: il Como Gatto.
0: Perché è bellissima questa immagine, nel senso che c'è chi sul comodino c'ha, non so, un bel libro, c'ha una sveglia, c'ha una bella, un bel soprammobile, e lei invece c'ha questo gatto Duilio che sta comodamente sul comodino e gli piace quella posizione, e direi che ci sta bene, sembra quasi proprio una statua. È statuario, ecco, Duilio statuario. E quindi abbiamo scoperto che esistono anche i Como Gatti. Grazie Lucia, un abbraccio e buona settimana anche a te.
1: E poi c'è un altro messaggio di Paolo che ci dice: buon inizio d'estate a tutti. Ho l'impressione che i cani e i gatti, ma soprattutto i cani domestici, siano quasi una razza diversa, un'esperienza a parte rispetto ai cani randagi o ferali. Vivere accanto all'uomo di generazione in generazione li ha cambiati profondamente. Saluto tutti, Paolo. Silvia, cosa rispondiamo a Paolo? A parte che lui non fa una domanda, fa un osserva, no? È un'osservazione, una così un una considerazione, no, che ci porta. Cosa dici, Silvia? Secondo te i cani che abbiamo addomesticato, che vivono nelle nostre case, nelle nostre case, possono essere quasi pensati non ad una razza, ma ad un gruppo di elementi completamente diversi?
2: E certo, probabilmente sì, perché naturalmente tutte queste esperienze che hanno fatto, tutte queste informazioni che abbiamo trasmesso loro nel corso delle generazioni, appunto, che si sono susseguite dei nostri animali, hanno sicuramente cambiato sia a livello fisico, perché tanti cani, tutti i cani sono molto diversi, i cani domestici rispetto ai cani che vivono liberi, o anche i cani che sono stati per un motivo o per l'altro non più gestiti dagli uomini, quindi sono stati costretti a diventare, appunto, arrangiati da soli. Quindi sono sicuramente degli animali molto più espressivi quelli domestici, con un grado anche di comprensione tramite le espressioni proprio del viso, dei movimenti, e hanno proprio delle competenze totalmente diverse, non migliori né peggiori, ma totalmente diverse rispetto a quelle del cane, invece, che appunto non è mai entrato in relazione. E certamente tutto questo è stato anche frutto proprio della domesticazione perpetuata negli ultimi anni. Quindi sicuramente il passaggio del cane, prima come cane di casa che viveva quasi esclusivamente all'esterno, poi pian pianino è stato fatto entrare, e poi ha avuto sempre un peso maggiore anche in famiglia, è diventato adesso quasi proprio un membro della famiglia stessa, con tante esagerazioni naturalmente, perché come sempre quando si inizia a fare una cosa è molto difficile trovare un momento di stop, e quindi si arriva anche oltre al necessario. Però sicuramente, come dice Paolo, i cani possono essere veramente considerati un gruppo diverso. Probabilmente se mettessimo i nostri cani domestici in un contesto non più domestico, farebbero veramente tanta fatica ad adeguarsi. Alcuni lo farebbero, perché alcuni hanno comunque dentro di loro ancora le competenze, ma certamente sarebbe dura. Stessa cosa come quando vengono presi questi cani che vivono una vita normalissima, selvaggia, quindi totalmente distanti dall'uomo, vengono presi e vengono, tra virgolette, salvati. In realtà forse non si salvano proprio, ma semplicemente si portano in un ambiente che non è loro. Per loro la difficoltà di adeguarsi a quella che noi pensiamo sia una vita meravigliosa, ma che per loro non lo è veramente tanta. Quindi probabilmente hai proprio ragione, Paolo, sono proprio due, più che razze, come hai detto tu, due gruppi che sono nati naturalmente da un antenato comune, ma che si sono differenziati tantissimo in base alle proprie competenze, e talvolta proprio anche in base alla conformazione fisica, perché se troviamo un cane totalmente selvatico è molto difficile, ad esempio, trovare cani bianchi. Proprio anche i colori, il pelo è molto difficile che sia molto lungo, di solito è un pelo un po' duro, ma non è un pelo lungo. Quindi ci sono proprio delle caratteristiche fisiche che noi uomini con l'addomesticamento abbiamo prediletto, gli occhi magari anche un po' più chiari, e quindi abbiamo veramente selezionato, e sia a livello comportamentale che a livello proprio di esteriorità, quindi a livello proprio di figura dell'animale, lo differenzia rispetto a quello della che invece naturalmente vive una vita totalmente libera, come può essere appunto un cane selvatico.
1: Grazie Silvia. Ci sono ancora dei messaggi da leggere, però siccome stiamo andando verso la pubblicità, c'è Alessandro che voleva dire una cosa.
0: Sì, allora c'è un audio, meglio, di Mattia, che non so se è ancora all'ascolto, che siccome non riusciamo a sentirlo, perché stamattina forse non parte, non lo so, se magari riesce a scrivere questo messaggio, se era per noi, non lo so, quindi perché l'audio non riusciamo a mandarlo. Bene, poi quello di Adriano magari lo sentiamo dopo la pubblicità.
1: Sì, ci sono, esatto, dei messaggi, e li leggiamo dopo la pubblicità, perché adesso andrei a leggere le iniziative della radio, e dopo la pubblicità torniamo in diretta con i messaggi e con i contributi collegati al tema della responsabilità, riprendendo sempre degli spunti del racconto Il Piccolo Principe. Allora, per sostenere la radio, noi abbiamo un altro strumento molto interessante, che è quello del 5 per 1000. È possibile da quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi, come sempre, invece, possiamo sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 oppure tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, e l'IBAN lo trovate sul sito della radio, oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia a quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi c'è un evento importantissimo: Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande, dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, storie di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand per varie, con varie materiali di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare e bere qualcosa ci sarà un baretto in funzione. Per mini info potete chiamare il 329 00 38 988. L'entrata è ad offerta libera. Poi il Ivenetkes for Freedom Front, l'associazione culturale Delta Veneto, organizza una conferenza sul decreto DDL 978 del 2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, l'apertura della sala alle ore 20:30, ci sarà l'incontro che si terrà presso il centro Rigoni Stern in piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. I relatori saranno il nostro Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e poi ci sarà la partecipazione dell'avvocatessa Carmelita Cosentino, che è un avvocato. E per registrazione obbligatorie e info, entro domenica 21 giugno potete scrivere a www.venetkens.gov.org/eventi, non scrivete perché questo è il sito, e andate a vedere lì le informazioni. E l'ingresso è di 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Le informazioni le potete chiedere anche direttamente a Bellucco, il suo cellulare è il 346 3614 469. Poi le Vibrazioni del Sapere organizza, perché è un'associazione, i Viaggi Esperienziali 2026, le piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi l'altra esperienza sarà Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, la sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni potete telefonare a Valentino 349 77 80 167. I posti ovviamente sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Poi c'è un appello: cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per informazioni, Franco 334-320-1392. Poi vi ricordo, AF Energie, giovedì 25 sarà presente il pomeriggio dalle 14 alle 19 come ogni ultimo giovedì del mese. Dovete portare con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità per farvi appunto confrontare quelli che sono le bollette che già avete con la nuova loro proposta. Poi vi ricordo l'esperienza di Ciao Bei, molto interessante, collegata a Radio Gamma 5. I minuti stanno scadendo e quindi andate a vedere il sito www.ciaobei.org, oppure potete chiedere informazioni a info@ciaobei.org. A tra pochissimo, dopo la pubblicità.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
5: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 01 59 80 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30

0: Negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
4: Per mini info
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
8: 8.

0: Eccoci tornati in diretta sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 11:10 di questo lunedì 22 giugno 2026. State ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro. Sono Paola dell'Associazione Culturale Impronte con l'Anima di Treviso e con me, come di consueto, ci sono Alessandro e Silvia. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, ci stiamo facendo guidare dal racconto iniziatico Il Piccolo Principe per comprendere alcuni aspetti che caratterizzano la relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita. Prima però di proseguire, ci sono ancora dei messaggi che sono arrivati prima della pubblicità. Allora, Adelina ha risposto alla mia domanda e dice: Luna è diventata più brava perché si è messo di impegno, anche nostro figlio, a educarla, portandola fuori. Grazie Paola per l'interessamento. Ciao, ci sentiamo, Adelina. Bene, bene Adelina, sono contenta perché così anche un po' tutta la famiglia si è attivata per dare delle indicazioni a Luna, che sembra ben, magari sai, crescendo anche la sua vitalità, ovviamente rimane sempre altissima, però incomincia anche a diventare un po' saggia, e il fatto che vi siate messi tutti quanti di impegno per fare in modo che lei sia sempre più brava, secondo me questo è anche un aspetto molto interessante, e magari chissà avremo modo di parlarne insieme. Poi c'è un altro messaggio, Alessandro, lo vuoi leggere tu?
1: Sì, sì, quello di Adriano.
0: Sì, quello di Adriano, sì. 68.
1: Esatto, che ci dice: Adriano, ad Istanbul in Turchia e a Porto in Portogallo ci sono moltissimi gatti che scorazzano ovunque, vengono rispettati dagli abitanti locali e pure dai turisti. Forse sono così abbondanti perché storicamente venivano utilizzati dai marinai nelle navi commerciali. Sono animali speciali.
0: Sì, quella di Adriano era una domanda, diceva forse appunto sono così abbondanti perché storicamente venivano utilizzati dai marinai nelle navi commerciali, e poi chiaramente fa un'affermazione, dice sono animali speciali. Silvia, cosa ne pensi?
2: Beh, certamente il fatto che i gatti siano stati, allora mi parlavo sia del Portogallo che della Turchia, quindi delle nazioni che comunque facciano, diciamo, ognuno a modo loro, però su del mare, quindi comunque ci sono tanti, sono state, diciamo, da sempre commercio, quindi dall'antichità il gatto è sempre stato utilizzato proprio come ospitato sulle navi, proprio con questo compito, quindi di occuparsi di tutti gli animali nocivi che potevano essere appunto i topi, e quindi sicuramente già in queste popolazioni, ma come spesso succede anche proprio nelle popolazioni del lungo costa, gli animali, i gatti in particolare, sono abbastanza apprezzati, anche tante volte proprio nei piccoli porti anche locali di italiani ci sono delle piccole comunità di gatti che aspettano i pescatori, i pescatori appunto lasciano dei pezzi di pescato, quello magari che non viene utilizzato per l'uomo, e quindi c'è appunto questo rapporto di quasi di possiamo dire di completa donarsi, no? Uno con l'altro, ognuno dona qualcosa di sé, il gatto dona la compagnia, la tranquillità, l'aspetto piacevole, che comunque, come dice Adriano, sono degli animali speciali, e nel contempo l'uomo dona loro invece del cibo più facile da trovare, anche se loro sono capacissimi di trovarlo da solo, però sicuramente trovarselo già bello che pronto appena pescato è per loro sicuramente un grande aiuto, quindi sicuramente c'è, può essere appunto questo dare avere, e poi naturalmente il rispetto degli animali è sempre sintomo di una popolazione molto educata e comunque molto consapevole anche del valore della vita di tutti, quindi sia degli uomini sia degli animali e delle piante.
0: Grazie, grazie Silvia. Poi c'è Alessandro che voleva dire una cosa su Luna, mi pare.
1: No. Volevo ampliare quello che ha detto Adriano, nel senso che anche nelle isole greche, esattamente nelle Cicladi, c'è il gatto Egeo, che praticamente è una razza naturale proprio che si è sviluppata in queste isole, quindi probabilmente è stata trasportata lì, chissà, da perché è antichissima, anche se non è mai stata riconosciuta ufficialmente, però è molto conosciuta perché hanno un'indole molto socievole e hanno appunto un legame storico con i pescatori locali. E quindi probabilmente erano anche utili magari per mantenere un equilibrio, soprattutto con magari la presenza di topi che potevano esserci, quindi erano anche dei guardiani sotto quel punto. E la caratteristica di questo gatto poi è che è stranissima, che è un eccellente nuotatore quindi e anche pescatore, perché probabilmente riesce comunque magari anche a pescare o comunque a cacciare anche proprio tuffandosi in acqua. Quindi è veramente ci stupiscono questi animali e soprattutto anche questa razza, appunto, che va un po' a completare il quadro di quello che diceva appunto Adriano, di questi altri gatti che vivono appunto in queste zone di mare e quindi molto legati appunto sicuramente ad un legame iniziale con i pescatori e con i naviganti, magari, perché le portavano secondo me proprio dentro per mantenere sotto controllo, credo, la presenza di topi e quindi erano degli affidabili compagni di viaggio, anche perché i topi una volta portavano tutta una serie di problematiche
0: e poi soprattutto se uno aveva una dispensa
1: e quindi ok.
0: Bene, quindi sì, abbiamo parlato dei gatti per tantissimo tempo nelle puntate passate ed è sempre appunto molto interessante scoprire sempre nuovi elementi che ci portano appunto questi meravigliosi animali, perché molto spesso in quest'ultimo periodo abbiamo parlato di cani e così troviamo anche il nostro equilibrio. E torniamo appunto a parlare di un altro aspetto presente molto nel libro, nel racconto Il Piccolo Principe, che è quello della responsabilità, che ha veramente un posto molto rilevante, vero Silvia?
2: Eh sì, certamente è vero, la responsabilità è un tema molto rilevante presente nel libro e abbiamo visto prima nelle parole di Paola e poi leggendo anche il testo del Piccolo Principe come proprio le relazioni, quelle più profonde, si costruiscono proprio attraverso piccoli gesti, semplici, ripetuti nel tempo, che ci danno appunto questa sicurezza. Però è proprio il tempo condiviso a trasformare qualcuno da uno fra tanti, come abbiamo detto nelle volte precedenti, a qualcuno di unico ed insostituibile per noi. E a questo punto emerge appunto questa domanda, cioè cosa accade quando un legame diventa così importante, così forte, proprio unico per noi, per il legame che abbiamo con il nostro animale. Perché ogni relazione, quando si crea, non porta soltanto aspetti positivi, quindi vicinanza, affetto, compagnia, ma porta con sé un aspetto che può essere sì sicuramente molto positivo, ma può essere anche pesante da portare per chi appunto non riesce a portarlo, che è quello della responsabilità. Perché quando qualcuno entra nella nostra vita, nella nostra casa, le nostre scelte proprio di tutti i giorni, i nostri comportamenti e la nostra presenza possono essere tali da influenzare il benessere di colui o quella che abbiamo accolto e abbiamo scelto tra tanti come essere il nostro animale. Ed è proprio qui che il racconto del Piccolo Principe ci accompagna verso proprio una riflessione ulteriore, ancora più profonda se vogliamo. E questa riflessione dice che in pratica nessun legame autentico con qualcuno ci lascia immutati. Come abbiamo visto, come ha detto Paola prima, la volpe desidera uscire dalla monotonia perché intuisce che in questa relazione esiste per lei proprio la possibilità di una trasformazione e nel contempo comprende anche il rischio emotivo che questo comporta, che questa trasformazione comporta, perché qualsiasi cosa cambi stato, quindi diventi da fisso a mobile, a un movimento, può portare tanti benefici ma anche dei rischi. Quando qualcuno diventa unico per noi, naturalmente questa unicità ha il potere anche di influenzare noi, quindi noi diventiamo per l'animale unico, unici, l'animale diventa unico per noi, però questo influenza il nostro mondo interiore, e questo accade anche oggi nelle nostre case tutti i giorni. Tutti voi che ci avete scritto avete degli animali, e quindi cosa ne pensi, Paola?
0: Sì, Silvia, tu qui praticamente stai sottolineando quanto sia importante considerare anche gli aspetti emozionali, come dicevo prima, no? Che sono presenti proprio nelle relazioni, e di come noi possiamo influenzare il benessere dei nostri animali anche da questo punto di vista. Abbiamo visto che appunto il nostro ricco mondo emozionale può essere qualcosa di cui i nostri animali si possono nutrire, se noi abbiamo delle emozioni e degli stati che possono andare verso il benessere, la gioia, ma nel momento stesso in cui viviamo delle emozioni pesanti, queste emozioni possono andare, se noi viviamo a stretto contatto con il nostro animale, possono andare proprio a condizionare anche il benessere dei nostri animali. Quindi diciamo che non dobbiamo dimenticare, anche tu stai sottolineando, l'aspetto relazionale che influenza appunto anche il loro modo di vivere, a partire da come siamo noi, da quello che noi viviamo. Vero, Silvia?
2: Sì, infatti, perché molti animali, abbiamo qui il nostro tema iniziale, no? Sembrano proprio vivere il rapporto con l'uomo, con l'umano, proprio come il loro centro affettivo principale, anche se naturalmente mantengono sempre delle relazioni importanti con gli animali della loro specie. Però noi siamo proprio entrati ormai nei loro rituali quotidiani, in modo proprio completo, dal mattino quando ci svegliamo, gli diamo il mangiare, e poi facciamo magari in questo periodo un'uscitina molto molto presto, poi cambiamo l'acqua, li mettiamo a riposo, vediamo se emotivamente stanno bene, li lasciamo a casa, andiamo a lavorare. Quindi noi siamo diventati parte del loro paesaggio interiore, e questo naturalmente, come hai detto tu, può creare loro un grande benessere, se noi siamo in questo momento anche noi in uno stato di benessere, però può portare loro anche delle difficoltà emozionali, perché hanno una struttura proprio cognitiva e mentale molto diversa dalla nostra. Quindi quando entriamo proprio nel mondo emotivo di qualcuno, le nostre azioni, le nostre emozioni anche non riguardano più soltanto noi stessi. Dobbiamo pensare che in quel momento noi siamo responsabili per noi, ma per tutto altro quello che ci circonda. Se siamo presenti, questo ha un peso; se siamo assenti, questo ha un peso. E quindi proprio il nostro modo di esserci, di essere presenti o assenti, di guardarli o di non guardarli, di capirli o non capirli, può avere delle conseguenze. E c'è proprio una frase nel libro, la volpe ci dice che aveva già capito questa cosa, perché dice una frase che è quella molto molto importante del libro, che la volpe dice: tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. E quindi esce proprio questo termine responsabilità, che a questo punto significa veramente diventare consapevoli, capire l'effetto che le nostre scelte hanno sulla vita emozionale, ma anche sulla vita proprio pratica dell'altro essere vivente. Significa assumersi anche la responsabilità del nostro modo di porci verso gli animali, in tutto, dalle piccole decisioni concrete, le decisioni quotidiane che riguardano il loro benessere, ad esempio le scelte che facciamo ogni giorno per tenerli in salute, pensiamo quando prendiamo il cibo, o quando decidiamo tramite il veterinario di dar loro dei farmaci in particolare, la scelta stessa del veterinario. E sono tutte delle scelte che facciamo noi, e che loro naturalmente, in un modo positivo o negativo, ma subiscono naturalmente, e subiscono per superare problemi, ma migliorare nel contempo anche la loro salute. E questo, per quanto mi riguarda, è veramente fondamentale. E per te, Paola?
0: Sì, tu praticamente, Silvia, hai sottolineato un aspetto molto importante ed è fondamentale anche essere consapevoli del fatto che il nostro modo di essere e le scelte che facciamo hanno delle conseguenze appunto sui nostri animali. Possono facilitare oppure rendere più complicato il loro benessere, no? E quindi tu ci stai però anche dicendo che è molto importante anche il modo in cui noi scegliamo di agire in maniera pratica, sia attraverso l'alimentazione o rispondendo anche ad altri loro bisogni come il movimento, il gioco e altro di cui appunto ci prendiamo cura quando responsabilmente accogliamo un animale nella nostra vita. È così?
2: Sì, infatti proprio così, perché proprio come dicevamo, nella vita di ogni giorno proprio siamo responsabili delle piccole cose, dei piccoli gesti che facciamo. Ad esempio pensiamo al cibo, come dicevamo prima, facciamo un piccolo esempio: il cibo che scegliamo per i nostri cani o per i nostri gatti. Loro naturalmente non possono scegliere cosa mangiare, non sono esseri che ci dicono: allora guarda, oggi vorrei mangiare un po' di pollo, poi dopo però va bene anche una sardina. No, loro non possono scegliere, e a meno che loro non si rifiutino di mangiarlo e noi ci prodighiamo per dar loro qualcos'altro, come magari fa mia mamma che apre 25 scatolette diverse per dar loro da mangiare, noi il cibo che mettiamo nella ciotola lo scegliamo noi. La scelta quindi è anche la responsabilità di dare loro qualcosa, che può essere la crocchetta buona, la crocchetta di marca, oppure una crocchetta meno diciamo completa, oppure da loro del cibo fresco, quindi un po' più salutare, tutta solo nostra. Loro ne porteranno le conseguenze. E quindi che cosa possiamo fare responsabilmente per appunto aiutare questa responsabilità, per poterla diciamo portare avanti in senso positivo? Possiamo ad esempio imparare a leggere le etichette del cibo industriale che compriamo, e quando siamo davanti allo scaffale del supermercato o del negozio di animali non scegliamo semplicemente e soltanto il prodotto più noto, quello che ha l'immagine del cane uguale un po' simile al nostro, oppure quella più avvincente perché c'è appunto un animale molto bello, oppure la pubblicità che ci ricorda che quel cibo è legato a quella determinata appunto spot, ma scegliamo quello che più corrisponde a quello che noi desideriamo far mangiare ai nostri animali. Noi l'abbiamo parlato l'anno scorso di come scegliere le etichette e come leggere le etichette, potete andare naturalmente ad ascoltare. Oppure l'altra cosa che possiamo fare è scegliere di contattare un veterinario che sia specializzato in nutrizione e che ci prepari eventualmente anche una dieta fresca, una dieta naturale. Sono tutte scelte, sono tutte responsabilità nostre e sono responsabilità pratiche, però sono responsabilità che dobbiamo avere e dobbiamo prendere ogni singolo giorno. Poi siamo responsabili anche del loro movimento. Specialmente per i cani, naturalmente sappiamo quanto sia veramente importante per loro, sia a livello fisico, per quindi mantenere i muscoli, mantenere un peso ideale, il cuore sempre in forma, la respirazione, ma anche a livello emotivo fare una passeggiata. Una passeggiata che, se viene fatta con consapevolezza e anche con responsabilità nostra, può rappresentare davvero un momento di grande unione per creare proprio una relazione arricchente. E può essere proprio anche per noi quei 5 minuti, quei 10 minuti, quel quarto d'ora proprio speciale, da vivere senza fretta, senza troppe distrazioni, lasciando a casa il telefono o comunque non rispondendo. Quindi quel tempo in cui stiamo con il nostro cane, cerchiamo di stare con il nostro cane, guardiamo cosa c'è dall'altra parte del guinzaglio che teniamo in mano, a volte un po' senza neanche pensarci, no? Sappiamo cosa ama fare, dove ci porta, verso quali erbe, se preferisce qualche fiore, preferisce andare sotto all'ombra, preferisce stare al sole, e tante cose piccole, ma possiamo veramente capire tante cose di lui. E noi anche questa responsabilità la mettiamo in atto ogni giorno nella nostra passeggiata. È proprio un impegno che abbiamo assunto con lui, con il nostro cane, ma anche con noi stessi, nel momento in cui l'abbiamo portato e gli abbiamo aperto le porte di casa. E poi ancora siamo responsabili anche del mantenerli attivi, appunto, non solo con le passeggiate, ma anche a livello mentale. Quindi possiamo creare con loro questa relazione tramite i giochi, attività condivise, un po' diverse dal solito. Specialmente per i gatti ci sono veramente tantissime attività che si possono fare anche a poco prezzo, con dei rotoli da carta igienica, con delle bottiglie, oppure con i cani li possiamo portare in luoghi un po' diversi dal solito. In questi luoghi possono attivare tutti i loro sensi, possono sviluppare delle parti meno stimolate proprio normalmente del proprio cervello, quindi lo mantengono vivo, lo mantengono sempre abile, lo mantengono sempre in moto. Ci sono cani che sono nati per condurre delle greggi, e ci sono altri invece che sono stati selezionati per riportare delle prede o per scovare il prede in sottoterra tramite l'olfatto. E quindi proviamo, magari a seconda anche del tipo di cane che abbiamo, anche se non è di razza, lo vediamo se un cane è più un cane da pastore, un cane da caccia, un cane da riporto, e possiamo anche interessarli non solo all'aspetto per quale la razza fu creata, perché nessuno di noi ha le pecore in giardino, che naturalmente, o comunque pochi di noi hanno le pecore in giardino, ma ci sono altri modi per creare dei giochi interessanti, anche diversi da quelli che la razza, per cui la razza è stata creata. Quindi cerchiamo di essere fantasiosi, cerchiamo per loro degli stimoli, che sono stimoli che possono poi far bene anche a noi, perché ci possono appunto dare una spinta per avere qualche momento di inventiva. E quindi sono sicura che quando poi tornerete a casa, o dopo aver giocato, dopo aver mangiato il cibo giusto, li vedrete veramente soddisfatti, li vedrete appagati per aver potuto proprio dare sfogo ai loro istinti di razza, e anche proprio per il benessere generale, che sicuramente ne beneficerà sicuramente anche la loro relazione. E quindi questo è un po' le piccole responsabilità quotidiane, ma molto molto importanti. Quindi Paola, ti lascio aggiungere altri punti.
0: Sì, allora guarda, siccome manca un quarto d'ora, poi lasciamo lo spazio ad Alessandro, io proporrei di fare una cosa. C'è un messaggio di Federico che adesso andiamo a leggere, poi Silvia, se vuoi presentare la canzone, io poi riprenderei il tema della responsabilità la prossima volta, perché ci sono ancora alcune cose da dire, ma non abbiamo proprio il tempo per poterlo fare, dovremmo farlo molto di corsa. Allora lascio intanto ad Alessandro la parola per leggere il messaggio di Federico, e poi gli diciamo due cose, e poi lasciamo a te la presentazione della canzone.
1: Benissimo, qui abbiamo un aggiornamento da Federico degli animali verso la scalata alle sorgenti del Piave. Vediamo a che punto sono arrivati. Ci dice: ciao calorosi amici da Federico degli animali, la nostra scalata con Mango alla sorgente del Piave è momentaneamente in pausa. Che strano, come mai? Siamo arrivati in zona Belluno, ma comunque troppo caldo. In questo periodo abbiamo dimezzato la durata della passeggiata e in orari molto serali. Dai, forza e coraggio, vi abbraccio. Secondo me è Federico che non ce la fa. Ho come sta impressione. Mi sa che Mango lo lascia indietro.
0: No, o forse Federico ci sta appunto, giusto perché parliamo di responsabilità. Federico ha responsabilmente pensato che forse deve dare anche lui un ritmo a Mango, e quindi ha ben scelto appunto di fare una pausa, di dimezzare le sue passeggiate. Vedo che Alessandro non è molto convinto di quello che sto dicendo, ma diciamo che comunque responsabilmente anche Federico già ha dimostrato appunto di aver fatto una scelta molto dolorosa, secondo me, per lui, che è stata quella di rinunciare ad adottare una bellissima cagnolina proprio per continuare a restare accanto a Mango, visto che comunque Mango ha già la sua età, non ha voluto destabilizzarlo più di tanto, e quindi ha deciso di dedicarsi completamente a lui finché sarà presente tra di noi. E quindi già questa è stata una grande diciamo scelta di responsabilità. E quindi bravo Federico, e poi okay, insomma
1: dai. Bravo Federico, dai.
0: In tutti i sensi. Va bene, dai, Silvia, presentaci la canzone, e sono certa che riusciamo a, perché è importante, collegata al tema che abbiamo trattato.
2: Sì. sì, infatti è una canzone molto collegata, perché parlare, come abbiamo detto, di responsabilità significa certamente pensare a doveri, delle regole, certamente, però la responsabilità nasce anche quando qualcuno può contare su di noi, quindi quando decidiamo di esserci, quando lo facciamo proprio col cuore, non perché siamo obbligati a fare qualcosa, perché riconosciamo il valore che ha la relazione in cui noi ci siamo presi, diciamo, responsabilità. Ed è quello che accade, ad esempio, nelle amicizie, autentiche, anche nei legami familiari e nel rapporto proprio con i nostri animali. E loro, i nostri animali, ci affidano sempre qualcosa di prezioso, la fiducia. Loro si fidano di noi e da quel momento la responsabilità non è più un peso da portare, ma veramente una presenza, qualcosa da coltivare, proprio come un bellissimo fiore. Significa sempre rispondere positivamente e comunque con calma e pazienza ai bisogni dell'altro, significa essere affidabili, mantenere una promessa. E la canzone che ascolteremo racconta proprio di questo fatto. Questa canzone ci ricorda che una delle cose più belle che possiamo dire a qualcuno è: puoi contare su di me. E quindi ascoltiamo la canzone di Bruno Mars, Count on Me.

0: eccoci tornati in diretta sulle note di questa bellissima canzone che così stavo proprio pensando, no, alla responsabilità. Noi tante volte quando sentiamo questa parola la carichiamo molto di, non so, di qualcosa di pesante, di qualcosa che dobbiamo fare, no? Invece queste note mi aprono invece ad una sensazione completamente diversa, no? Mi fanno percepire la dolcezza, l'allegria, la leggerezza, no? E forse è questa un po' l'indicazione che mi dà in questo momento, di vivere questa responsabilità aggiungendoci queste bellissime qualità di dolcezza, leggerezza, allegria, come se dovessimo proprio fare qualcosa di bello, di importante, di vitale, di costruttivo per qualcuno che amiamo, a cui dedichiamo la nostra attenzione, ma non per un dovere, ma per un qualcosa che sentiamo importante per l'animale, ma anche per noi stessi. Allora, leggo un messaggio velocissimamente, però Roberta non abbiamo il tempo di risponderti, non riusciamo a vedere il tuo numero di telefono, quindi io non ti posso contattare. Eventualmente, se vuoi, contattami tu al 366 1816 496. Il messaggio dice: sono molto preoccupata per la mia gattina di 10 anni, vive libera in campagna con i suoi 2 fratelli, da un mese circa ha difficoltà nelle articolazioni, in particolar modo nella parte sinistra del corpo. Quando fa le scale carica nella parte destra. Vorrebbe, ma non è più in grado di giocare con suo fratello. Mangia e va di corpo comunque. Grazie. Allora, è un qualcosa di molto complesso, non ti possiamo rispondere in 2 minuti. Io ti direi che sicuramente se tu hai una preoccupazione e riesci a prendere, perché tante volte i gatti quando vivono liberi magari fanno fatica ad essere presi per essere portati dal veterinario, potrebbe essere interessante farla vedere da un veterinario perché ti possa dire qualcosa in più. Però eventualmente se tu vuoi fare una chiacchierata con me, contattami, ti ripeto il numero 366 1816 496. Silvia, io saluto tutti gli ascoltatori e do appuntamento a luglio, poi diremo anche la data. Passo a te la parola per i saluti e non so se vuoi dire tu qualcosa in velocità, Roberta.
1: Ecco, sì, certo, Roberta, già una cosa molto, molto importante il fatto che tu sia preoccupata per questo, quindi già questo è un passo veramente importante, quindi si prova a contattare Paola al numero che ti ha dato e parlacene bene di quello che è successo, perché naturalmente il fatto che faccia fatica a muoversi è comunque importante, perché per la sua vita è fondamentale anche riuscire a fare le proprie azioni, correre, camminare in campagna. Quindi contattala, che poi vediamo anche, ti possiamo dare qualche consiglio volentieri. Quindi anch'io vi saluto, e tra queste splendide canzoni, messaggi, tanta serenità, direi sono trascorse già le nostre prime 2 ore estive insieme, quindi grazie a tutti voi veramente per la partecipazione, per l'affetto, per la gentilezza che avete sempre, e naturalmente anche per la competenza, ma anche l'amore che ogni giorno, grazie anche ai vostri animali, spargete, penso, come sono sicura, come acqua fresca e ristoratrice su tutti coloro che vi circondano. La linea passa al momento più magico, quello che tutti attendiamo, e cioè il quarto spaziale di Alex Figeri. A presto!
2: Grazie, grazie Silvia. Allora, qui abbiamo allora Federico che ci dice sì sì, è sicuramente è lui che ha troppo caldo e mette una risatina. Ok, ok Federico, ti crediamo. E poi appunto Roberta ci diceva il numero di telefono, allora prendi carta e penna, e quindi Paola ti risponde al 366 1816 496. Benissimo. E quindi poi salutiamo una nostra cara amica che ci scrive, che ci messaggia dai social, che è Sara, che ci ascolta dal Friuli, anche se dice questo: un piacere ascoltarvi, anche se solo per 15 minuti. È come sentirsi a casa, mettete serenità. Bravi, grazie, grazie Sara, un abbraccio a te. Anche se ci hai seguito per soli 15 minuti, sappiamo che sei molto impegnata e ci fa piacere. Benissimo, direi che con i messaggi abbiamo finito e puoi iniziare l'ultimo quarto, il quarto speziale, e quindi vi ricordo che potete trovare tutte le registrazioni, le potete trovare sul sito di Impronte con l'Anima o sul canale YouTube, oppure seguiteci sui social, Facebook, sui canali Telegram e WhatsApp, dove trovate i link che poi potete accedere e quindi ascoltare le registrazioni, ma anche gli articoli. L'ultimo, c'è anche l'ultimo articolo che ha scritto appunto Silvia proprio su questo mese, e quindi potete trovarlo sul sito. Benissimo, quindi entriamo ufficialmente nell'ultimo quarto, detto anche quarto spaziale, uno spazio relativo multidimensionale, e dove si ha la possibilità di spostarsi, questa volta direi per alcuni minuti, in un'altra dimensione, un'altra realtà, dove tutto ciò che immaginiamo appunto è realtà. E quindi, magici ascoltatori di Gamma 5, preparatevi per vivere un altro momento, diciamo, di distacco, e chissà dove sarete trasportati. Quindi inizierei con un leggero sottofondo che ci accompagna, e al mio 3 un po' tutto cambierà, e quindi 1, e quindi 2, e quindi 3, e ora un leggero soffio di vento appena tiepido vi avvolgerà. Sì, proprio lo sentite come un finissimo velo garzato, proprio un velo di un morbido lino che vi avvolge, quindi ne sentite anche un po' la trama che vi avvolge nel volto, e poi piano piano anche in tutto il corpo, e vi trasporta via, lontano da dove ora vi trovate. Vi trasporta proprio lontano lontano. E quindi inizia questo viaggio, questa nuova avventura in questa realtà parallela, e quindi ancora un attimo, e ora eccovi. Ora questo morbido velo piano piano scende e vi libera, prima il volto e poi il corpo, e quindi ora vi trovate, e chissà dove vi trovate. Magari vi arriva già una sensazione, un'immagine, chi lo sa, perché so che molti ascoltatori hanno delle qualità al di sopra della media. Chissà se vi arriva proprio un'immagine strana. Vabbè, dai. Addentriamoci ora e scopriamo dove vi ho trasportato. Ebbene, cari ascoltatori di Gamma 5, oggi siete tutti, ma proprio tutti, vi assicuro, tutti all'interno di un libro. Sì, siete proprio tutti all'interno di un libro che racconta una storia, e non è una storia qualunque, perché voi siete parte di questa storia scritta in questo libro. Siete proprio i protagonisti di questa storia, quindi ognuno è dentro un libro, e questo libro parla di una sua storia. E vi dirò di più, che questa storia non l'ha scritta qualcun altro, ma l'avete scritta proprio voi. È un libro di una storia scritta da voi, dove voi siete i protagonisti. Ma la particolarità è che è un libro molto vecchio. Mamma mia, è stato scritto tanto tempo fa, lo avete scritto una marea di tempo fa. È uno di quei libri ancora rilegati proprio a mano, con le pagine fissate con il filo. La copertina è ancora rivestita come una volta, che si usava addirittura quella seta grezza. E poi al centro c'è lo spazio per il titolo, che però al momento io non lo vedo, perché ognuno ha dato il titolo che vuole a questo libro. Le pagine sono proprio croccanti, molto grosse, molto spesse, come si suol dire, e proprio i bordi sono ancora un po' ingiallite dal tempo. È scritto con caratteri semplici, ben leggibili, e ci sono anche molte immagini con raffigurazioni, disegni proprio fatti a mano che accompagnano il racconto. Bene, allora oggi, eh sì, ognuno è proprio dentro a questo libro che rappresenta un po' una sua storia. All'interno di questo libro una sola cosa avete in comune, che è la trama. Quindi il libro, tutti siete dentro un libro, ma ognuno ha una trama un po' diversa, cioè, o meglio, tutti avete la stessa trama, e poi però la descrizione è personalizzata perché ognuno l'ha già scritto, come vi dicevo. Magari non è facile sentirsi parte di esso. O forse chissà, invece per qualcuno è una grande riscoperta di una cosa che aveva scritto e si era dimenticato. Magari l'aveva scritto in un'altra vita. Perché mi sa che è un libro che è datato ai primi del Novecento. Quindi il filo conduttore è uguale per tutti, a breve ve lo indicherò. E quindi vi ricordo che nel quarto spaziale tutto è possibile, tutto è realtà. I limiti ce li mettiamo solo noi. Quindi iniziamo ad addentrarci e a farvi assaporare in che storia vi trovate. Una storia che vi ricordo ancora una volta l'avete scritta tantissimo tempo fa. La vostra storia è ambientata in Africa, o meglio nel sud dell'Africa. È ambientata nelle terre proprio dalla fitta boscaglia tra Limpopo, lo Zimbabwe e poi lungo lo Zambesi e giù ancora verso l'Impumalanga. Insomma, la vostra storia è una storia che avete scritto nei primi del Novecento, appunto, e vi trovate proprio lì, in quelle terre, come esploratori arrivati dal mare e pronti a scoprire un nuovo luogo, una nuova terra, ad entrarvi in una terra verso un mondo inesplorato. Quindi siete oggi degli esploratori, o perché no, anche dei viaggiatori, vestiti magari con abiti di un grosso cotone pettinato dal colore un po' verdina, con un ampio cappello in testa che vi protegge dal sole caldo del continente africano, e siete pronti a proprio ad addentrarvi in questa terra dal colore rosso intenso, una terra difficile e inesplorata. Ma non siete soli, no, siete con alcuni compagni di viaggio, non lo so chi siano, forse altre persone, altri amici, non so, ognuno ha scritto qualcosa a riguardo, ma di una sola cosa sono sicuro. C'è una sola certezza nella vostra storia, che avete un particolare compagno di viaggio in questa narrazione. Sì, vi ricordo che è proprio al vostro fianco. Eh sì, perché la storia inizia proprio con la descrizione di questo strano compagno di viaggio che avete al vostro fianco, perché è un animale. Sì, vi assicuro che per tutti è un animale. E quindi ora cercate di capire qual è l'animale che si trova proprio al vostro fianco. Chissà chi è questo animale. E non importa se non avete mai avuto animali, perché vi assicuro che l'avete scritta voi la storia, e quindi in quel momento avevate un animale. E spetta a voi ora capire che animale vi appare, che immagine vi appare. E poi magari a chiedervi perché è arrivato proprio lui e non un altro. Insomma, guardate questa descrizione ed è apparso proprio lui o loro, perché magari è più di uno. Vi accorgete che ce n'è anche qualcuno dietro e sono lì. Quindi esploratori o viaggiatori di gamma 5, si parte per questa grande lettura dove ne leggeremo solo il primo capitolo. E inizia per tutti così, perché l'inizio l'avete scritto tutti uguali e inizia con questa frase: è una nuova alba in terra africana, il sole appena si intravede all'orizzonte tra i folti rami spogli di alberi e arbusti, una leggera brezza che arriva dall'oceano mi avvolge e sembra spingermi verso l'interno, verso l'ignoto, verso un cammino alla scoperta del cuore dell'Africa. Bene, quindi siete pronti proprio per questa avventura. Vi trovate proprio al di fuori di questo folto, nel Bushveld cosiddetto, e da inizio un po' questa avventura che avete scritto voi e che la raccontate insieme a questo compagno, inedito compagno di viaggio animale. Ed ora vedete proprio l'inizio, una specie di traccia, di sentiero appena che si intravede in questa boscaglia, e proprio da lì inizia il vostro viaggio. Quindi ora che avete compreso l'animale che si trova al vostro fianco, ora che avete un po' preso le vostre cose e messe dentro uno zaino, inizia l'avventura, il vostro racconto, che potrete pian piano andare a rileggere magari e a scoprire che sarà proprio il vostro compagno animale a darvi proprio la prima direzione. Magari a qualcuno lo sta tirando perché sta già annusando la traccia, a qualcun altro magari lo starà spingendo oppure lo starà un po' istigando. Quindi fantastico questo quarto spaziale, quindi incominciate a leggere il primo capitolo della vostra storia che da qui ha inizio. Quindi leggete cosa avete scritto dell'ambiente che vi circonda, leggete proprio la descrizione che avete scritto voi stessi di tutto ciò che vi trovate in questo luogo, i suoni, i rumori della natura, i suoni e i rumori degli altri animali, un po' il profumo, i colori fantastici dell'Africa e poi le sensazioni e chissà cos'altro avete scritto, quali sono le vostre emozioni, cosa provate in questo momento, in questa terra che un po' vi fa battere il cuore. E quindi scoprite anche quanto bravi siete a scrivere e a descrivere i luoghi in cui vi trovate. Fantastico, fantastico questo luogo, dai, fantastico, la boscaglia è lì di fronte, iniziate l'avventura. State muovendo i primi passi nella grande avventura africana. Che emozione! Proprio i primi passi in luoghi inesplorati, proprio nel cuore. E proprio il cuore vi batte forte e le parole del vostro racconto vi risucchiano. E direi che per oggi possiamo magari fermarci su questo primo capitolo che avete scritto, ve lo leggete e cercate di capire perché questa grande avventura, perché con questo animale che vi porta. Bene bene ragazzi, il quarto spaziale ora pian piano si chiude. Ritorneremo su questa vostra avventura che avete scritto perché sono veramente curioso. Noi ci rivedremo in luglio, incredibile come il tempo vola, ci rivedremo il 13 luglio sempre dalle 10 alle 12, sempre sulle magiche frequenze di Radio Gamma 5, e scopriremo così il nuovo animale guida. E dopo i saluti di rito vi lascio un po' con il sapore del Sudafrica, con una canzone di Miriam Makeba. Buona vita e un abbraccio a tutti. Ciao ciao.
3: Ciao a tutti, buon inizio estate.
1: Ciao ciao a tutti.
2: E quindi un abbraccio e il ritmo di Miriam Makeba.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

E allora un ciao a tutto cielo sempre più blu e anche leggermente, ma leggermentissimamente ragazzi, caldo, il 22 giugno 2026, 12.07, un abbraccio solidale a tutti, anzi solare più che altro perché oggi fa caldo, e quindi siamo qui insieme con Grigio insomma a reggere le sorti di questo nostro pianeta, non terracchio in questo caso, radiofonico, per quanto riguarda i 94 megacicli di Radio Gamma 5, da 50 anni sempre qua presenti, adesso con il 5 per 1000 potremo continuare per i prossimi 50 anni. 0159809288, un numero che trovate ovunque, anche nel grattare, un gratta e vinci, si salta sempre fuori sto numero qua, notatelo bene. Va bene, invece per quanto riguarda sicuramente il parterre politico e quindi quella appiccicosa politica che ogni tanto si dà da fare per farci star male, questo sta avvenendo negli ultimissimissimi insomma 50 anni, se non anche di più, servirebbe un reset. Un grande reset, anzi. Luca Bassanese, grande ospite, sabato prossimo. Sabato 27 giugno, sempre Mara per sempre, vi aspettiamo tutti qui in sede radio, saremo qui nonostante il maltempo, bel tempo, non importa, qualsiasi tempo noi ci vedrà protagonisti. Sabato prossimo, tanto che giovedì allestiremo il palchetto, stamattina Franco alle ore 5.30 in quel di Vicenza è andato praticamente a bussare alle porte giuste e abbiamo anche già recuperato tutto quello che diventerà masticazione for you, se volete i ghiaccioli, troverete i ghiaccioli.

Altissimo di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, il meglio degli ultimi anni, questo proporranno i ragazzi sabato post grande spettacolone del nostro super Danilo Leo Lazzarini, vuol dire cultura, vuol dire storia, vuol dire un serenissimo man, e quindi al fianco di Cini e il Sole darà vita alla storia di un amore invincibile con battaglie vere e proprie sotto il Solleone, o comunque sotto, diciamo, dalle ore 20 in poi. Noi saremo qui ad aspettarvi. Poi parte, ripeto, Luca Bassanese con il concerto al fianco della piccola orchestra popolare. Luca Bassanese, voce, fisarmonica, stonebox e tutto il resto, Stefano Florio, chitarrona, cori, poi Elodie Le Bigre, voci, cori, tamburelle e quant'altro, e Tommaso Maddalena Lena sarà la batteria. Stavolta, ragazzi, abbiamo anche il tum tum tum e il drum drum drum.

si faranno le ore piccole sabato, andremo a casa alle 4 del mattino. Vi aspettiamo dalle ore 19 qualcosa.

melone e prosciutto crudo a go go. Rivoli di birra, perché dire Fiumi un po' grande, ma rivoli di birra sicuramente sì. Ascolteremo anche questa.

0: E allora, concentrazione, e non si beve in questo lunedì, altrimenti qua ragazzi, litri di acqua. Vabbè, siamo già bombi, ma comunque sono passati 11 minuti, ma neanche male, dai. Va bene, beh, qua io non vedo più nulla, quindi conseguenza, va bene, se qualcuno può soffiare da casa vostra verso la sede di Radio Gamma 5, grazie mille, perché qua vabbè, ho trovato più nulla, avevo organizzato tutto sabato nel miglior modo possibile con l'arica da là arriva qua, vabbè, ok, strada libera, meglio così ragazzi, ci si mette in dieta! Vabbè, capanna sudatoria, no, anzi, radio sudatoria. Ale, thank you very much a tutti, Ale, in alto i cori e anche i cuori soprattutto. Va bene, madonna che settimana ragazzi. Oggi andremo zig zag, eh? Ma partiamo oggi e finiamo mercoledì, ve lo dico già. Partiamo oggi e finiamo mercoledì, perché mercoledì siamo ancora qui a tediarvi, a rompervi i maroni. Come dice il nostro Giacomino, Maroni, non mai coglioni, Maroni, coglioni lo scrive invece il Libero, scrivendo a Trump praticamente è un coglione, ma d'altronde l'aveva tenuto in palmo di mano sino a pochi minuti prima, comunque vabbè, è il mondo insomma che stiamo attraversando, che ci attraversa esso stesso. E allora, siamo qui anche mercoledì dalle 9 in poi, perché lì mi ha chiesto se posso fare una sostituzione, quindi Ettore, essendo in territorialità da riserva indiana, in quel degli USA, Stati Uniti of America, e allora avremo qua dalle 9 alle ore 12, mercoledì prossimo, va bene. Quante ne abbiamo sentite, ragazzi? Madonna di Dio, una marea. Faremo ascoltare oggi un po' anche di bassanese, comunque, per quanto riguarda Fuck Austerity, molto bene anche quella. Potrebbe farla anche sabato prossimo. A parte che comunque salta sarà di rigore dagli 11 metri, tac, si spiazza il portiere e si salta tutti assieme, ragazzi, quindi faremo il cerchione stile quello della volta praticamente. Va bene, che abbiamo fatto in tanti eventi, in tante feste. Va bene, salutiamo tutti quelli che sono a casa senza il condizionatore, perché col condizionatore è semplice, ragazzi, tutti quelli senza nulla e con un vecchio e d'antan, quindi sistema di aereazione. Va bene, vuol dire praticamente il ventaglio, noi salutiamo tutti quelli col ventaglio in mano, però si fa il polso forte, ragazzi, ventaglio in mano. Va bene, Trump, l'avete visto, Trump è assolutamente deluso, e quindi dobbiamo anche tornare seri tutti quanti noi, perché è deluso nei confronti della Duccetta, ecco, e anche del sistema Italia, del sistema governo italiano. Peccato, sinceramente, peccato, perché era partito tutto nel miglior modo possibile a Evian, no? Evian, bel posto Evian, siamo in Francia con il lago, è bellissimo, ragazzi. A qualcuno può venire in mente sicuramente anche la Ferragni, tutto sommato. Cosa c'entra la Ferragni? No, è quell'acqua là, Eviana, è stata brandizzata con la figura dell'allora signorina che incamerava ogni H24 un sacco di soldi, insomma. Fregava un cazzo lei queste bollicine di sta acqua Eviana, insomma, piazzata, ma neanche 10 euro alla bottiglia, 8-10 euro alla bottiglia, fregava nulla di nulla di nulla. Poi sapete, è scivolata sulla neve di un panettone, e quindi di conseguenza oggi però si sta riproponendo alla signorina. Assolutamente, insomma, tanto quello che doveva mettere via ha già messo via per le prossime generazioni, state pur certi e tranquilli. No, dicevo che Trump si è arrabbiato più del previsto, perché tutto sommato se l'ha presa per una richiesta di una foto da parte della Giorgia Meloni, che dice assolutamente: ma non essere così, ma siamo matti, non avrei mai fatto una cosa del genere, ma non esiste, mi ha fatto pena. No, alcuni giornali non hanno avuto manco coraggio a scrivere mi ha fatto pena. Altri invece hanno riportato la dicitura come appunto esternata dal nostro ciuffo arancione internazionale, proprio in riferimento a questo Evian, no, dove tutti i giornali avevano messo a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne, assolutamente la valenza di quell'appuntamento, perché sembrava addirittura che Trump arrivasse praticamente per abbracciarli tutti, e quindi una ripresa del sistema NATO, piuttosto che soprattutto del sistema Ucraina, tutti felici e contenti di un Trump che veniva trainato all'interno dell'arena ucraina, cioè quella guerra per procura praticamente che avremmo dovuto fermare e frenare nell'arco di un mesetto, sì e no, dopo quel maledetto febbraio 2022, e invece da allora sentiamo ancora appunto di sangue che corre da una parte e anche dall'altra. Va bene, Giorgia, Donald di nuovo amore, questo era il titolo di Libero, anche se Libero, lo ricordo, giornale di Angelucci, che fa molto farmaco, o comunque insomma è uno che prende soldi per quindi arrivare a fine mese, era qualcuno, no, ma per tenere in vita Libero assolutamente sì, ecco perché Alessandro Di Battista dice: se raccogliessimo le firme per indire un referendum, almeno un po' di giornalume, giornalame più che altro, potremmo anche accantonarlo, nel senso di non finanziarlo più attraverso fondi pubblici. Però Libero scriveva: Giorgia Donald di nuovo amore, così sembrava nelle immediatezze, qui siamo il 17 giugno, insomma 5 giorni fa, sembrava, poi invece il patatrac, insomma. Si scriveva oltretutto anche, vedo il look della Meloni, l'audacia della donna in cravatta, madonna, stile, immagine e autorevolezza. Così Giorgia ha spento l'ultima sigaretta. La Meloni non ha svelato trucchi segreti, ma dal suo atteggiamento dal G7 si capisce che sta affrontando la cosa con grinta e ironia, pur ammettendo di aver aumentato la dose di caffè. Le serviva tanta dose di caffè, assolutamente, perché di lì a poco, come sapete, insomma, il nostro psicopatico mondiale è uscito dicendo: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato, e questo è il termine che ha riecheggiato in ogni sistema mainstream, implorato di fare una foto con lei, volevo una foto con me, così tanto avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. Ah, madonna, noi satelliti di quella realtà là, anche se non sembrerebbe, sinceramente, perché stamattina, se qualcuno si è alzato, nonostante queste, diciamo, artigliate a tutta caldana, anche Tajani stavolta, non so se avete sentito la fonetica, perché stamattina il ragazzo si è alzato bene, ragazzi, casomai saremo alleati ma mai sudditi con gli USA, rapporto solido, ecco, rapporto solido sicuramente sì, vi conviene assolutamente, l'Italia è alleata degli Stati Uniti ma non è suddita di nessuno, ragazzi, la barzelletta del 22 giugno 2026, non siamo sudditi di nessuno, il migliore in assoluto Tony Antonio Tajani ci ha detto esattamente questa cosa qua. Ciao, dimmi cosa c'è. Dimmi. Sì, esatto. Ma per 3 ore vado a fare, però.
1: Come?
0: 3 ore devo fare.
1: Ah, sì?
0: Sì, esatto, 3 ore. Vabbè, allora. No, ma dimmi, dai, dimmi, perché sennò facciamo peso, non capisco niente qua. Un signore è entrato e se mi capisco, è un gran casino, ve lo metto su.

0: È un gran casino, è quello che canta Luca Bassanese, lo riproporremo sabato. Era un signore che chiedeva appunto in base a trasmissioni passate, non so neanche che cosa, vabbè, cosa cercasse, vabbè. Solo che oggi qua è autostrada libera, per qualcosa oggi si entra con una facilità enorme. Vabbè, detto questo, però noi siamo sempre fermi lì, ragazzi. La nostra politichetta, quella appiccicosa, quella oggi estiva, che porta praticamente il secolo d'Italia a scrivere nel titolo Italia ponte tra USA e Unione Europea, la CNN in corona la Meloni, la CNN in corona Meloni, di lì a pochi minuti il patatrac sul secolo d'Italia. Voi sapete, ci sarebbe un po' di roba da dire, nel senso che chi si trova in prima linea con il secolo d'Italia, beh, per quanto riguarda il secolo d'Italia, noi abbiamo la sorella della Meloni, se non erro, lì in primissima linea. Altro sistema a tutto meno AIA, tradotto vuol dire un giornale che becca soldi pubblici anch'esso, e quindi si potrebbe raccogliere le firme per far finta che, perché poi ovvio, se noi si riuscisse a raccogliere le firme, indire un referendum, vincere il referendum portando un sacco di cittadini italiani a votare, poi state pur certi che questi signori qua nella stanza che conta, inteso quella dei bottoni parlamentari, riuscirebbe a far entrare dalla finestra quello che noi magari con enorme fatica abbiamo voluto lasciare fuori dalla porta. Quindi dico anche il secolo d'Italia, insomma tutti i titoli che erano praticamente lì ad abbracciare, a carezzare, ad applaudire il nostro buon signor Trump. Quando è arrivato Trump, poi se avete notato oltretutto, quando è arrivato Trump gli è stata donata anche da Merz, no, Merz, questo spilungone, tutto sommato noi abbiamo Fassino in Italia, perché dà qualche chilo di carne in più, insomma, il nostro in questione. Però è simpatico perché gli è stata donata la maglia della Germania con scritto Trump dietro, il numero 47. Vabbè, potrebbe essere che è morto che parla, dice qualcuno, insomma, però gli ha consegnato questa maglia numero 47 con il nome appunto impresso di Trump. Mentre quando è arrivata lei, ragazzi, non so se avete visto, la Meloni arriva a Evian, perché noi parliamo di Evian oggi per tutt'altro motivo, ve lo dico già, perché noi Evian ci riporta alla memoria qualcosa di prezioso, 1972, quindi dobbiamo andare a ritroso di 50 anni, mezzo secolo sicuramente per quanto riguarda la nostra esistenza. Però quando la Meloni arriva a Evian in Francia, in quel ben di Dio là, dove non so se il pranzo fosse self-service, no, ma quando mai, assolutamente no, quando lei arriva voi dovete pensare che Macron gli stampa uno di quei sorrisi galattici che nemmanco i Rockets hanno messo in musica galattica così bene, e appena allarga il ventaglio delle braccia per abbracciarla, ragazzi, fa partire una canzone, non so se l'avete visto, non stiamo bleffando assolutamente. Arriva Giorgia Meloni in quel di Evian, perché lì è il G7, no? E allora non siamo ancora convinti di essere all'interno di quel sistema dove G sta per grandi e 7 sono gli unici 7, e quindi le 7 meraviglie forse, no, in questo caso no, però erano i grandi 7, insomma nel passato almeno era così. Poi abbiamo fatto il G8, G9, più G20, più G, quanti G, è punto G, forse quello che conta più, di più di tutti è il punto G, ma qui abbiamo il G7. E quando, ripeto, arriva la Meloni, si fa partire immediatamente questa canzone qua per quindi dargli il benvenuto. Felicità e tenersi per mano, andare lontano. Tenersi per mano, andare lontano. Macron dedica quindi all'ospitalità melonesca questa canzone qua. Era meglio partire con un bicchiere di vino e un panino e fermarsi là, ragazzi. Quindi arriva le Meloni, parte questa canzone. La felicità sarebbe allora, come dicevo poc'anzi in riferimento a Alessandro Di Battista che sta raccogliendo le firme, è partito sicuramente Stile Speedy Gonzales, però si è un po' arenato, penso oggi è 250, quindi ne mancherebbero sicuramente altrettante per arrivare ai 500.000, c'è un termine sicuramente all'interno del quale bisogna raccogliere le firme, e vorrebbe dire comunque nel caso noi si dovesse arrivare a sognare fino in fondo, mettere sicuramente in disparte oltre 200 testate che ogni anno vedono da parte dello Stato scucirsi, quindi schei nostri, oltre 100 milioni di euro per questi sicuramente signori che poi è ovvio devono parlare bene sicuramente alla cozzaglia partitocratica che domina la scena, in questo caso sicuramente diciamo la fenomenologia di centrodestra, in attesa di quella destra vanacciana laddove abbiamo nuovi aderenti che non avrei nemmeno pensato sinceramente. Dopo Ugo Rossi arriva anche un altro. Mentre in DSP si rompono un po' le acque, dirà qualcuno, anche si rompono le acque per partorire qualcosa di selvarego all'estrema misura per quanto riguarda soprattutto il rapporto tra Rizzo e Toscano. Ma ne parleremo casomai nel decorso del giorno. In effetti, per quanto riguarda il G7 Evian, il primo scorrere, diciamo, di lettura riguardava soprattutto quello che si stava svolgendo con, quindi, il sistema per gestire Trump nel miglior modo possibile da parte dell'Europa, e quindi una convergenza molto forte sull'Ucraina, ed era quindi la prima volta che si sono raggiunte, anche diceva Emmanuel Macron, delle conclusioni chiare, trasparenti, e poi la fuoriuscita con ragazzi, non ne può più, questo non vuole far foto assolutamente. L'altro ha detto è un pazzo, si è inventato tutto. Ma questo teatrino potrebbe servire a chi, sinceramente parlando? Ma forse per quanto riguarda quello che abbiamo detto finora, e cioè per quanto concerne soprattutto il vanaccismo, no, di sicuro, nel senso che lui i sondaggi lo danno sicuramente oggi con una freccia bella accesa per il sorpasso nei confronti della Lega, e soprattutto sarà da vedere un domani se rimarrà nella coalizione e coabitabilità del centrodestra, oppure se ne andrà praticamente per i fatti suoi, portando forse, che fortuna, un po', diciamo, il centrosinistra, perché ovvio, se spacca il centrodestra, il centrosinistra ha un po' di fortuna in più. Sinistra è un parolone che darei inventarsi in toto, però più o meno è così. E dicevo, quindi, a parte il vannaccismo, noi abbiamo soprattutto anche questa difficoltà da parte degli uomini di Giussano, intendo praticamente la Lega, con questa spada sempre più spuntata, e quindi di conseguenza sarà dura da parte loro. Però Vannacci, tutto sommato, sta dimostrando, insomma, di avere un determinato seguito, oltre 100.000 iscritti, e tanti giovani, nonostante tutto, li si vede nei video, insomma, anche in prima linea, e questo fa pensare. Però l'abbiamo già tradotto come catalizzatore. Ora, dicevo, nonostante tutti, diciamo, questi passaggi ultimi, queste ultime settimane, forse la Duceta, dicasi Giorgia Meloni, ha bisogno di far partire la campagna elettorale prima del previsto. Sono già, così dicono le voci di corridoio, c'è stato uno scoop, sempre che sia scoop, perché dopo l'uomo del Crodino del processo del lunedì, Biscardi, noi non abbiamo più vissuto di momenti a tutto scoop, però potrebbe essere uno scoop quello della Repubblica, quando dice che tutto sommato, insomma, il governo attualmente parlando, questo ha detto diretto Governicchio, starebbe, diciamo, impostando la prossima tornata elettorale, quindi il prossimo voto elettorale, per l'11 aprile 2027, vorrebbe dire praticamente anticipare di un po' di mesi quella, diciamo, quel momento del voto che dovrebbe finire alla fine, appunto, del mandato che elettoralmente abbiamo fatto per questo, abbiamo portato elettoralmente parlando questo governo magari attraversare anche il primo lustro di insoddisfazione da parte di molti, quindi vuol dire praticamente 5 anni al potere. Vabbè, quindi dicevo, assolutamente si ripropone un G7 che non ha spessore, non ha valenza, non ha nulla, ma da parte della Duceta forse, insomma, partire con la campagna elettorale in anticipo potrebbe essere sicuramente molto molto utile. E adesso allora ci vengono a propinare soprattutto, diciamo, questa idea di allontanarsi un po' da questo fronte americanoide, no? Dopo le parole malsane del nostro Trump, dobbiamo assolutamente cominciare a attaccare magari l'America, noi quando mai, ripeto, parole di stamattina fresche del nostro, insomma, Antonino Tajaniello, che è ministro degli esteri, per tutto sommato, me lo danno sempre come ministro degli esteri, per quanto era soprattutto quello che, insomma, stamattina, secondo il ministro, l'Italia decide in base, dice, i propri interessi e la propria costituzione. È simpatica sta cosa, perché noi abbiamo 139 articoli traditi 140 su 139, e al proprio posizionamento internazionale, questo è ancora meglio, perché il proprio posizionamento internazionale, ma siamo gli scarti degli scarti, siamo nell'angolo più remoto sicuramente, insomma, dell'aspetto geopolitico e della geostrategia internazionale, non importa. Mentre, attenzione, perché Tajani, boom boom boom, decide in base, dice lui, l'Italia decide in base ai propri interessi e così alla propria costituzione. Lo facciamo in maniera unitaria, è ovvio che comunque questa nostra maturità va gestita. Ah, che bello. Bene, dopodiché è ovvio, spiega subito che la Meloni ha difeso l'Italia, ha fatto bene, ha aggiunto che farà capire agli interlocutori statunitensi, a lui farà capire agli interlocutori statunitensi che il paese va rispettato e ogni equivoco superato. Ah, e allora potrebbe essere stato un equivoco, no, sicuramente, l'esternare, diciamo, trampiano. Vabbè. Il ministro ha confermato che i contatti infatti con il segretario di Stato Marco Rubio è però altamente impegnato, ma è anche vicino all'Italia sinceramente, che basta fare il passo e quindi di conseguenza dalla Svizzera arrivare ai nostri contesti a mangiare bene potrebbe farlo tranquillamente, insomma qualche stanza con un giusto ventilatore potrebbe trovarla. Dico perché Marco Rubio oggi, sapete, è impegnato per quando al fronte iraniano e quello statunitense, laddove gli iraniani ieri hanno girato un po' le spalle, stamattina sembra che la cosa possa riprendere, ma attenzione perché l'Iran, avendo vinto gran parte insomma di questo ultimo sistema di diatriba tra Israele e essi stessi, quindi gli iraniani, può assolutamente tenere gran parte del manico in mano, intendo dire del coltello in questo caso. Vabbè, però mi dice sempre il nostro ministro che il segretario è stato Marco Rubio, ma beh, dice non si sono mai comunque interrotti i rapporti e che i due si vedranno al vertice NATO di Ankara. Ecco, Ankara sarebbe meglio, il vertice NATO dei cancari, e quindi Ankara di Bisuto, Lucio, potrebbe tornare molto utile anche in questo frangente. Tajani ha inoltre annunciato che parteciperà alle celebrazioni, cosa che invece non era sicura assolutamente, ma come possiamo noi mancare le celebrazioni del 4 luglio a Villa Taverna, anche perché in Italia si fa tutto il 2 luglio, due giorni prima, all'ambasciata americana, la festa americana, figuratevi se i nostri possono mancare, ma siete pazzi, se magna che sei una meraviglia, oh ragazzi dai, e quindi però attenzione perché Tajani stamattina ha detto praticamente lo faremo però a testa alta, oh finalmente a testa alta, quindi speriamo che prenda una bella capocciata in maniera definitiva, perché stavolta lo faremo a testa alta, perché bisogna festeggiare l'indipendenza di un grande paese libero e democratico, e qui ragazzi. E qui sarebbe utile partire con un po' di blasfemie. Paese libero e democratico, gli Stati Uniti sì, sono talmente democratici che loro sono i maggiori maestri di esportazione democratica, cioè l'esportare la democrazia, sono i numeri uno a livello mondiale per quanto riguarda, ripeto, coloro che esportano la democrazia. Ovvio, lo fanno sicuramente con l'intelligenza delle bombe e adesso anche con i droni, perché i droni, avete capito, le guerre si stanno completamente modificando e in maniera anche vincente per il fronte iraniano / Pasdaran, per quanto riguarda soprattutto i droni da utilizzarsi, che costano molto meno e danno fastidio molto di più rispetto magari anche a certa idea missilistica. Vabbè, comunque nessun problema, ripeto, Trump, sia chiaro, Trump oltretutto anche ieri, visto che era la ducetta, cioè la nostra Giorgia Meloni l'ha fatto incazzare, ok, ieri stavamo chiacchierando in Israele tra il fronte statunitense e quello americano, non bastasse Netanyahu che deve continuare a bombardare il Libano, perché voi sapete nell'accordo Stati Uniti e Iran c'è un punto focale che è quello di dire noi mettiamo a posto tutto, ok, stretto di Hormuz, le armi, l'uranio, tutte quelle porcate là che avevate già deciso di risolvere in 12 giorni nella guerra precedentemente parlando, tra noi e voi, Israele in questo caso. Ebbene, stavolta invece abbiamo nel piatto una cosa importante e quindi l'abbandono sino all'ultimo centimetro per quanto riguarda la presenza dell'IDF, quindi l'esercito israeliano, all'interno del Libano, soprattutto nella parte meridionale, questa zona cuscinetto, questa zona di sicurezza, questa zona dove si continua assolutamente a bombardare e a macellare quindi anche la popolazione civile. Bene, noi allora possiamo essere dalla parte di Giorgia? Sì, ma con un piccolo dubbio, nel senso che noi siamo dalla parte di Giorgia, era qualcuno, va bene, facciamo finta che, però ripeto, questa è arrivata, Macron ha fatto partire subito, ragazzi, dai. Incredibile, felicità. Gli ha portato sfiga, sinceramente sì, ecco, questo sì, gli ha portato una sfiga immensa, almeno per come poi la fisionomica ha presentato nelle ore successive, soprattutto diciamo questa nostra Giorgetta nazionale, perché nazionalmente parlando è ancora quella che siede sullo scranno più importante per quanto riguarda l'effetto parlamentare, insomma, ecco, l'effetto parlamentare non è che noi si dipende da tutti, sì, è molto chiaro, però sentire sta roba qua bellissimo stamattina, questo boom boom boom proprio quasi storico per quanto riguarda, a parte l'abbiamo detto altre volte, ci mancherebbe altro, però attenzione perché noi siamo alleati ma non sudditi di nessuno e soprattutto nemmeno degli Stati Uniti. Bravo Antonio Tajani, quando vuol dire le cose, vabbè, stiamo scherzando su tutto, tanto quanto quello che stiamo dicendo in riferimento a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha detto adesso cominceremo sicuramente a ragionare in maniera diversa e quindi la ragazza, per così come possiamo dire disintossicarsi un pochettino insomma da questo effetto Trump, è andata a Gemona, siamo in Friuli, siamo nel nord-est d'Italia, lì in mezzo agli alpini, per quindi un po' di orgoglio nazionale da assorbirsi, e quindi è andata a salutare le penne nere, vabbè, mentre le nostre penne armate, pennivendoli del sistema mainstream, hanno dovuto un po' riformulare i titoli. Ripeto, prima era l'idolo, appunto, il nuovo abbraccio tra lei e lui, e quindi Trump e la Ducetti in questione, e poi è arrivato quello che le parole appunto di Trump, il titolo di libro è un coglione, perfetto, ma non è sbagliato, ma andava fatto molto prima, anche durante le fasi della campagna presidenziale, sinceramente, perché uno mi dirà, e la Harris è una ricogliona, uno mette la E finale o la A finale, non è che cambi tanto, però ripeto, Agemone, presidente del Consiglio dei Ministri, insomma, è andato a questo raduno degli alpini del Triveneto, perché gli alpini devono sempre ritrovarsi, quindi se non ha effetto nazionale ad effetto Triveneto, e quindi va ben così, insomma, e quindi c'era questa voglia, insomma, di un sano orgoglio nazionale da potersi sicuramente rivivere, e così lei ha fatto. Ma è orgoglio fin là, dice più di qualcuno. Ma se la diamo due o tre consigli, ma molto semplici, alla nostra Giorgia nazionale. Allora, cara Giorgia, noi condividiamo in partissima quelle parole che hai detto nei confronti di Trump. C'eravamo arrivati un po' prima di te, sinceramente, per quanto riguarda questo psicopatico internazionale con effetto mondiale, cioè nel senso, questo scatena non 8 guerre e un quarto, le ha fermate, questo ha scatenato guerre e continua a farlo, e soprattutto perché è tenuto per le palle, come diciamo spesso, da quel signore che lui chiama BB, ma noi chiamiamo Netanyahu, Benjamin Netanyahu, che senza guerra avrebbe unicamente da affrontare processi su processi su processi. Vabbè, applaudiamo intanto anche le manifestazioni che da 21 giorni a questa parte continuano in maniera sicuramente molto calorosa e ad alto volume per quanto del fronte albanese, laddove si parlava inizialmente appunto di un affronto nei confronti di Kushner piuttosto che Ivanka, quest'ultima è la figlia di Trump, l'altro è il genero, e quindi marito e moglie per andare in quell'isoletta albanese a costruire qualcosa di imperiale da un punto di vista immobiliare, ma così non lo è, perché adesso le manifestazioni sono allargate anche con l'indice bello puntato in tel muso di Edi Rama, per la qualcosa gli albanesi ne hanno le palle piene. Però tornando alla nostra Giorgia, se tu vuoi battere un colpo importante nella giusta direzione, noi vorremmo che come minimo, noi, visto che quei due là sono molto legati, vuol dire quindi Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il governo italiano, che ha sospeso questo rinnovo automatico, ne abbiamo parlato un po' di mesi fa, c'era il memorandum d'intesa, no, sulla cooperazione per quanto riguarda il settore della difesa con Israele. Bene, allora Ducetta, batti un colpo importante, perché è ovvio, non è che Benjamin sia meglio dell'altro, anzi forse molto peggio, anche per quello che sta combinando, sicuramente accendendo focolai bellici che poi noi, ripeto, paghiamo di tasca nostra direttamente dal supermercato alla pompa di benzina, piuttosto tutto quello che significa realtà commerciale. Però a parte questo, allora batti un colpo importante, l'abbiamo solo sospeso, l'avete rinnovato di lustro in lustro in maniera automatica, non l'avete fatto stavolta perché vi siete fatti due conti in casa, i sondaggi davano le piazze ancora propalle sicuramente alquanto piene, e quindi di conseguenza avete fatto, diciamo, questa sospensione. E allora potete dire chiaro e tondo, togliamo la sospensione e lo abbattiamo forever, lo abbattiamo per sempre, cioè mandiamo un messaggio a Benjamin Netanyahu perché arrivi al suo amicone, vabbè, ripeto, una realtà firmata nel 2003, visto che oltretutto abbiamo capito sin dall'immediatezza, cioè quando abbiamo letto sospeso il rinnovo, è sospeso, cioè lo mettiamo là un po' in disparte, raccogliamo un po' di sondaggi favorevoli, dopodiché state pur certi, noi si ritorna ad abbracciarvi come prima, cioè noi Italia e voi sistema sionista. Va bene, detto questo, però ripeto che già allora noi si diceva che quella decisione non cancellava assolutamente quella che era la cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv, le due capitaline, per quanto riguarda appunto quell'Italia che continua ad esportare un sacco di materiale di armamento. Continuiamo ancora a farlo. Bene, se vuoi battere un altro colpo importante, visto che ti sei alleata con Merz e con la Germania, cara Giorgia Meloni, visto che siete quelli che hanno fermato la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, ecco lì, potete fare un mea culpa, era in vigore dal 2000, cioè da 26 anni praticamente, ebbene potete fare un mea culpa, che dicevo poc'anzi, e quindi dire chiaro e tondo che quell'accordo va quindi boicottato, bocciato, e va quindi impallinato a più non posso. Vabbè, invece tra l'Unione Europea e Israele è tutto come prima, grazie proprio all'Italia e alla Germania, perché ricordo, per impedire questo accordo di associazione, ripeto, tra l'Unione Europea e Israele serviva l'unanimità, questo era necessario, l'unanimità non è arrivata, privata e quindi vuol dire che non possiamo procedere con le sanzioni commerciali. Ma d'altronde siamo abituati, perché le sanzioni commerciali non abbiamo mai date nemmeno a Israele, quando invece siamo già pronti per il 21esimo pacchetto per quanto riguarda la realtà russa. Però a parte questo, allora, se Giorgia batti due colpi in questa direzione, noi cominciamo leggermente a rizzare mezza antenna della parte destra del cervello. Però quello che ci interesserebbe maggiormente sarebbe stato da parte tua, anche magari a caldo, dire ansì, e allora adesso io apro sicuramente al GNL russo. Ma al che quell'altro ti avrebbe detto, ma i contratti in essere, ma il potere che avete messo nero su bianco, cioè le firme, va bene tutto sommato, però magari, sai, per fargli un po' di rabbia, dire chiaro e tondo, visto che abbiamo deciso di chiudere tutto il rifornimento da parte della Russia, abbiamo dovuto reindirizzare su altri fornitori delinquentelli, insomma, quindi vabbè, come quello dell'Azerbaigian, l'Algeria, l'Egitto, non cambia nulla, ovunque noi si guardi, noi abbiamo sicuramente appunto degli assatanati in termini negativi che sono diventati i nostri nuovi fornitori. Quindi qua si potrebbe battere un bel colpo, sarebbe stato bello. Però, caro Trump, a sto punto tieni in casa le tue navi gasiere, 20 giorni li risparmiamo di andata, 20 di ritorno, 2-3 per scendere tutto, perché abbiamo anche dato il là per colpa tua a quella maledetta realtà dei terminali di rigassificazione, perché se andiamo a Rovigo è nel Veneto, vabbè, a sapere il Veneto non interessa, troppo buoni. Ok, però a Livorno e a Piombino soprattutto ci sono state tante contestazioni, perché io addirittura avevo il sindaco Ferrari che con la fascia rossa andava in prima linea a manifestare e dire chiaro e tondo: se arriveremo al comando d'Italia, e così è stato con te, Giorgia Meloni, e lui aveva detto qua non arriva nessun rigassificatore. Invece il rigassificatore è arrivato grazie a quella mendacità che avete fatto mettere nero su bianco ed espressa in tutte le vostre realtà mainstream, dicendo praticamente che per 3 anni il rigassificatore sarebbe stato di fronte alle coste anche a livello turistico di Livorno e dintorni. Sono passati 1000 giorni, sono passati, e adesso no, rimane là. E uno pensava Savona, Liguria, ma stiate impazzendo? No, è ufficiale, rimane là. Volenti o nolenti, quello che ci hanno raccontato è una balla immensa. Vabbè, non avevamo nessun dubbio neanche in questo contesto qua, però ripeto, l'Italia che si è attrezzata con l'Algeria, perché il nostro primo fornitore nazionale è, ragazzi, 35% lo copre l'Algeria, poi i mondiali lasciamo perdere, ma l'Algeria, l'Azerbaigian, perché il tiranno numero uno è sempre Aliyev, oggi il figlio, un tempo il padre, ad oltre 30 anni questi fanno il bello e il cattivo tempo all'interno, diciamo, del sistema dell'Azerbaigian. In questo caso col gasdotto Tappa, ve lo ricordate? Ecco, si parla di raddoppiarlo addirittura. Noi speravamo nemmeno il primo, invece si parla di raddoppiarlo addirittura. Però a parte questo, ripeto, l'Italia si lega qua. Però è ovvio che abbiamo completamente quindi piegata la nostra resistenza e quindi ci siamo messi a 90 gradi nei confronti del GNL USA. Quindi non è quello usato, è anche un po' usato, sinceramente ci daranno solamente gli scarti. Che oltretutto si lega poi anche a quell'impatto ambientale devastante attraverso il fracking, e quindi vuol dire fratturazione, insomma, del terreno, delle rocce in questo caso, e quindi solventi, acqua e tutto il resto. Si consuma un sacco di acqua, ve lo anticipo subito, ma poi arriverà sicuramente il regno, anzi è già arrivato, cacchio dico, il regno di data center, per qualcosa di acqua ne consumeremo ancora di più. Però sul GNL statunitense voi avete visto sicuramente quanti progressi è riuscito a fare il nostro Donald Trump, che ha sicuramente un debito pubblico devastante, però avendo il dollarone in tasca, a differenza nostra, che non possiamo fare nessun click per abbattere idealmente nemmanco il debito pubblico, che è un trapolone di oltre 1000 miliardi di euro, ebbene lui lo può fare. Però a parte questo ha bisogno di un po' di quattrini momentaneamente parlando, e quindi insomma ha imposto all'Italia acquisti enormi, barre industriali appunto di GNL. Quindi sarebbe stato utile da parte della Giorgia Meloni dire questo: adesso faccio una telefonata a Vladimir Putin e proviamo a vedere se per caso, vabbè, battuta da qualcuno, assolutamente sì, però sarebbe stato magari utile dire: senti caro amichetto, se vuoi cominciamo da Camp Derby, poi però il Veneto ne avrebbe assolutamente di luoghi, diciamo, da ripopolare con i fenicotteri stile Albania, magari fenicotteri no, ci mettiamo le gazze ladre, le prendiamo dal Parlamento, le mettiamo qua, però senza tetto e senza aria condizionata, in aperta campagna, con muri alti tanto quanto Israele sa fare sicuramente nei contesti di Gaza piuttosto che della Cisgiordania. Però purtroppo l'unico momento di disattenzione, il 7 ottobre 2023, erano disattenti, perché com'è possibile? Non lo so, però l'unica disattenzione Da un punto di vista storico, Israele la compone il 7 ottobre 2023. Sarà un caso, non sarà un caso, però ragazzi, non lo so, dai, non lo so. Non fatemi dire altro, assolutamente. Quello che stavamo dicendo però era altro, e cioè, se non nel 51, poi l'abbiamo assolutamente fatta partire nel 52, abbiamo aperto Camp Derby. Camp Derby è una base americana enorme, tombolo. Dirà, porca troia, mi sono mai accorto, a sa perdere, tombolo qua, Onara, tombolo è un'altra cosa, è un'altra cosa. Siamo in Toscana, siamo in quel contesto là dove, se si volesse, in meno di 5 minuti noi avremmo già risolto tutte le colpe con la C maiuscola per quanto riguarda i 140 morti, poi tanti altri casi di guerre sparse per il mondo, ma perché questo è una specie di magazzino per le armi statunitensi. Aviano, ok, Ghedi, Brescia, Aviano, Pordenone, tutto quello che volete. Ma qua, ragazzi, là sotto c'è di tutto e di più. Di tutto e di più. Vabbè, potevano entrare solamente quelli servizi segreti un tempo. No, anche quelli di estremissima di destra. Quelli di estrema destra. E poi nel periodo della Gladio, quelli mai della Gladio. Però, a parte questo, ripeto, se volesse battere un colpo importante, potrebbe dire, partiamo da Camp Derby, se dici. Visto che vuoi togliere un po' di soldatelli a livello europeo, 5.000 dal fronte tedesco, dove ce ne sono tantissimi, quindi abbiamo 12-13.000, cominciamo a toglierne qualche migliaio, cominciamo magari a bonificare Camp Derby, cioè vuol dire sicuramente quella realtà che gli Stati Uniti hanno utilizzato soprattutto nel dopoguerra in quantità di soldati. Ah, stavo dicendo praticamente Camp Derby, chiudo esattamente, in meno di 5 minuti noi avremo sicuramente nomi e cognomi di responsabili per quanto riguarda il Moby Prince, cioè la tragedia del Moby Prince, ragazzi. Eh sì, è passati tanti anni anche là. 140 morti su 141. 140 morti su 141. Vi ricordate? Moby Prince, poi l'impatto con la Jeep Abruzzo. Tutto quel movimentar di armi dal fronte della prima guerra del Golfo, le bettoline, le barche, le navi americane, cioè tutto messo nel sistema del silenzio totale. Perché inizialmente era la nebbia, ma quale nebbia? C'erano cazzo di nebbia, ragazzi. Guardate la francesismo, ma non c'era nessuna nebbia là, assolutamente. Quindi Camp Derby, ecco, allora se Giorgia Meloni vuole battere un colpo, sono 120 in Italia garantite e quindi messe belle in vista, più 20 segrete fanno 140, vabbè, le 20 segrete lasciatele perdere, tenete le segrete, però cominciamo intanto, possiamo battere un colpo anche a parte là, che cacchio ne so. Avresti potuto dire, senti, sono passati una botta di anni, oltre 80 anni, ma che cazzo siete voi, ti? Sì, ok, l'armistizio di Cassino, sì, ok, l'abbiamo persa quella guerra, sì, ok, ok, ok, ok, il Regno d'Italia, gli alleati angloamericani, eravamo dall'altra parte con quelli che tenevano il braccio dritto verso il sole a mano bella tesa, però adesso basta, perché ragazzi, è stata una resa condizionatissima la nostra, e adesso regaliamoci un po' di respiro. Avresti potuto, ma butto là, so che è impossibile, l'armistizio è incassibile, lascia perdere l'8 settembre 43, tutto quello che abbiamo detto magari spesse volte, però non importa, non importa, ecco. Però almeno un colpetto, nel senso, abbiamo un sacco di accordi di libero scambio, no? Perché ci continuano a dire, madonna quanti accordi stiamo firmando anche noi, Italia e con l'India e con dopo il Mercosur, perché l'Europa, noi facciamo parte di questo sistema europeo. Vabbè, detto questo, però sinceramente il TTIP, vi ricordate, a forza di manifestare siamo riusciti praticamente ad accantonarlo, cioè è congelato da tanti anni, è congelato da tanti anni. Noi siamo andati anche a Roma a manifestare, se vi ricordate, contro il Transatlantic Trade Investment Partnership, ormai è una scioglilingua, e mi ricordo questo trattato, il libero scambio tra noi e gli Stati Uniti, accantonato, anche perché sinceramente, detto tra noi, ma cosa che ne frega gli Stati Uniti di dare il là e mettere su bianco un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti con l'Italia annessa, cosa ne frega, fa quello che vuoi lo stesso. Cosa che ne frega, quando alzano la voce, impone, ad esempio nel caso nostro il GNL, dove volete che noi si vada? Dai, ah. Quindi ci sarebbe stato un motivo per battere dei colpi importanti sulle basi, ripeto, basi americane, quelle là presenti in Italia. Mario, far finta, oh Giorgia, far finta, i sondaggi vanno verso l'alto, freni magari leggermente anche quella destra autentica, così l'ha definita il nostro Vannacci, il catalizzatore number one al momento è lui, perché dopo Grillo e il Draghi serve sicuramente un nuovo elemento, e visto che l'emergenza che va per la maggiore non è quella dell'antivirus, l'avevamo già anticipato, l'antivirus era l'ennesimo ballon d'essai, serviva unicamente per palleggiare le questioni in attesa di tempi più fecondi, non possiamo stare a parlare di virus con 50 gradi all'ombra, perché anche i virus sinceramente con l'ombrellino, stile il cinese, il giapponese, anzi bianco di carnagione, si difende, quindi non dovevamo cadere nella trappolona, perché più di qualcuno me sanca mi, la prepararono, sì, ma a forza di me sanca mi, sono passati diversi anni, per qualcosa dobbiamo fare anche altro, sinceramente facciamo un po' di community, facciamo qualcos'altro, stiamo sempre lì a fasciarsi la testa perché adesso è l'avvocato che interviene, che è altro più esperto, è tutto l'antivirus, no, ma se l'ebola, no, perché che altro dall'Africa, perché avevamo anche il nostro massimo esperto RDC, che vuol dire Roberto da Cazzago, un esecuo da Milano, se un altro questo, un altro, che diceva assolutamente che l'ebola è importante adesso, sta pur certo, non è più adesso è ottobre. E, ah, se mi viva ben fino a ottobre, cazzo, ottobre, novembre, no, perché chiamo subito da, no, meglio prepararsi prima, perché mi sento matto, perché mi sento fora, cioè assolutamente no. Vabbè, la Giorgia è andata a Gemona per raccogliere un po' di sano orgoglio nazionale, questo è importante ragazzi, dai, l'abbiamo vista più sorridente, ha salutato a destra e a sinistra, erano sempre gli stessi a salutare, cioè allora lei avrà fatto 200-300 metri a piedi, cosa avrà fatto? È sempre i soliti due che lei salutava a destra, dopodiché si metteva una giacchetta nuova, andava 20 metri più avanti, altro saluto, se cavava giacchetta più avanti con la cravatta, altro saluto, dopodiché in canottiera, saluto con la bandana, saluto col barettino, saluto e infine col barettino, il barettino degli alpini era qualcuno, no, quello dei Coldiretti. No, della Coldiretti. Signori, la Coldiretti veramente impressionante, la Coldiretti impressionante, perché dovrò arrivare oggi a parlare della Coldiretti per qualcosina, perché purtroppo la mazzata che è arrivata sul fronte della deregolamentazione dei nuovi OGM è devastante, però noi non ci abbattiamo oltre il dovuto, e anzi conviene iniziare subito a pensare ad un percorso per quindi riattivare la nostra lotta contro quel mal di Dio che purtroppo di qui a breve arriverà all'interno dei sistemi dei supermercati, come abbiamo fatto sabato scorso, ringrazio tutti i volontari, una giornata sicuramente anche l'insegna del molto molto caldo, adesso andiamo in pausa giustamente per un bimestre, luglio-agosto, poi si riprende ai primi di settembre con i gruppi di acquisto solidali per qualcosa, insomma siamo a novembre al 24esimo anniversario, 24 anni, quasi un quarto di secolo, vedendo che è possibile quindi tenerlo ancora degnamente in piedi, da lì partire per quindi quell'ABC che a noi diventa sostanzioso, vuol dire l'agricoltura, l'ambiente, l'alimentazione, la biodiversità, la biopirateria, vuol dire le corporation, vuol dire il contante, perché l'euro digitale andrà ammazzando anche questo. Vabbè, l'elenco è sterminato per quanto riguarda sicuramente gli attacchi che stiamo subendo rispetto anche alle battaglie che abbiamo magari vinto, comunque metto vinto tra virgolette, insomma, anche se alcune erano vinte sinceramente nel passato, nucleare piuttosto che OGM, piuttosto che acqua pubblica, però se avete notato in questi ultimi proprio periodi siamo così talmente quasi felici perché non c'è l'avvento dell'antivirus che ci impone di rimanere a casa, e quindi sì e no 200 passi da casa nostra, dall'uscio di casa, insomma, ecco, stile lasciate ogni speranza voi che uscite, perché vi randelliamo di botte, mandiamo gli esperti col cappuccio, vi randelliamo di botte, però se avete un cane fino a 200 metri potete andarci, siamo passati attraverso anche questa realtà qua in quei malefici mille giorni, però dicevo chiudendo praticamente, come ricorda Daniele Trabucco, professore di diritto costituzionale, per carità, cara Giorgia, ma quale orgoglio nazionale se poi tu mi vendi la rete TIM a KKR e quindi un'infrastruttura nazionale strategica, un fondo statunitense, ma quale orgoglio mi vuoi parlare se addirittura avevamo qualcosa che decollava, per carità, con dei buchi di bilancio veramente esorbitanti, parliamo di Alitalia, Ita Airways, ma adesso l'abbiamo data praticamente in mano a Lufthansa, e quindi un domani sarà completamente assorbita da questo gruppo tedesco. Ma cosa continui a parlarmi di orgoglio se continuiamo a mandare mezzi militari da una parte e dall'altra, soprattutto per quanto riguarda l'equipaggiamento militare, per carità, a volte che di serie Z, perché quelli che sono passati per Udine per andare in Ucraina erano di livello molto scadente, però continuiamo a mandarli in Ucraina come minimo, perché così avete messo nero su bianco fino al 31 dicembre del 2026, e giustamente lui dice questo non è orgoglio nazionale ma è subordinazione strategica, subordinazione strategica. Vabbè, quindi ripeto, qualche dritta te l'abbiamo irradiata. Come il GNL, sempre, però no, poi finirà tra luce e vino, baci, abbracci, e quindi tutto rientrerà. Anche se vi ricordate, quando hanno dato il là a quella volgarità, a quella vomitevolissima scatola vuota del Board of Peace, in quella di Madonna, il mare bello, no? Il mare bello, vabbè, dai. In Egitto, però, Sharm el Sheikh, vi ricordate sto plotone di non esecuzione alle spalle di Trump? Allora, la tregua che avrebbe dovuto quindi imporre una finta pace, ma quella non è neanche finta pace, questa non è neanche finta di nulla, cioè nel senso che si continua a uccidere oltre 1000 persone, intendo palestinesi, come è avvenuto grazie a quella scatola vuota. Avrebbe dovuto imporre una tregua, anche perché allora bisognava silenziare un po' le piazze, quindi troppi titoli che rompevano i maroni su quella questione là. Il ragazzo deve lavorare sicuramente nel silenzio generale, continuare quindi ad attaccare a destra e a sinistra, dare il là e quindi appiccare fuochi bellici in 6, 7, 8 contesti. Così ha fatto, e anticipiamo che il prossimo, notizia molto recente delle ultime ore per quanto riguarda uno dei suoi ministrelli, ha detto che il Rotondo è adesso, cara Turchia e cara Siria, adesso arriviamo noi. È perché sapete che la Turchia, ragazzi, Erdogan ce l'ha a morte con Benjamin Netanyahu, lo ha fatto capire in tutte le maniere, però adesso è arrivato anche un messaggio importante nei suoi confronti, e la Siria soprattutto, dove sarà un fronte molto molto caldo ed accendersi prossimamente, che perché, ovvio, perché solo le alture del Golan? Perché noi dobbiamo fermarci unicamente alle alture del Golan? Noi, quindi sionisti, noi ebraici, noi della Knesset, Parlamento israeliano in questo caso. Se abbiamo la possibilità, oggi non ci ferma nessuno, facciamo tutto quel cazzo che vogliamo, perché questo è quello che sta avvenendo, nonostante, ripeto, le falsità di tregua, perché il Board of Peace, ecco, dicevo questo in riferimento a quella figura, il femminile, con sicuramente l'indicazione dell'indice trampiano che la mirava per dire lei è brava, lei è sana, e quando è arrivata in America vai a applaudirla, questa è una grande. Sei incazzato perché sinceramente hai detto, ma scusatemi, io ho perso la guerra con l'Iran, o meglio, sto perdendo, non l'ha detto, però è talmente incazzato per questo, ovvio, non sarebbe incazzato altrimenti. Ha detto, non ci avete dato una mano, ma noi cosa volete? No, ma l'Italia, no, Sigonella. E allora vai qualcuno a rinverdire 1985, Bettino Craxi, tifoso del Toro, lì negli scogli di Amamete è arrivato praticamente a frantumarsi alla grande, perché adesso viene quindi anche riproposto sta figura, tanto quanto Berlusconi. Però noi ci ricordiamo quei momenti nei quali questi due erano sicuramente presi a monetine o improperi, perché o l'olgettismo da una parte o l'hotel particolare di Roma, dove insomma solo aver raccolto quelle monetine noi avevamo la capacità di ampliare la sede 1100 volte, conti alla mano, 1100 volte, ragazzi, 1100 volte, non alla stregua dei soldi dichiarati o comunque percepiti dal fenomeno Elon Musk, per la qualcosa voi sapete che un operaio medio sulle 1700 euro mensili, che è tanta roba, uno prende molto meno, ma mettiamo 1700 con la tredicesima e quant'altro, ha bisognerebbe di 4 milioni e passa di anni, oltre 4 milioni di anni, è tanta roba. Beh, sono conti così della serva, ma solo per quindi avere un ulteriore travaso di bile in più rispetto a quello che già abbiamo, leggendo o assolutamente seguendo leggermente insomma queste cosucce qua, insomma Evian, la guerra, ecco, io vi dicevo, ma Evian perché? Perché adesso dopo le ore 13 io ho parlato di Evian, mica per quel motivo là, sapete, cioè quello che vi sto raccontando, cioè nel senso, scusate il deragliamento, ma per tutt'altro motivo, ragazzi. Evian si lega a un capolavoro della musica rock. Evian è quella canzone che quando voi cominciavate ad imbracciare praticamente una chitarra, le prime cose che avete imposto alle corde della vostra chitarra, era sta roba qua che faremo ascoltare dopo. E quindi quella che ho seguito dal vivo con quel concertone strepitoso, che ritornano poi anche a Este oltretutto di qui a qualche mese, però 74 euro più spese e tutto, 80 euro il biglietto, porca cacchia boia. Ragazzi, è uno sprofondo viola questo, tutto sommato. È uno sprofondo viola, che poi sprofondo viola si traduce con Deep Purple, vi ricordate? Cioè, la prima cassetta che noi acquistammo esattamente quando eravamo ancora con le ginocchia sbucciate a tutto mercurio cromo, è stata quella prima di Rockets e quella prima ancora comunque il doppio Made in Japan, no, dei grandi Deep Purple, quelle cassette che bisognavano in questo periodo, perché ogni tanto se dormiva la si lasciava nel cruscotto della macchina del papi e la trovavi tutta slabrata, anzi sciolta praticamente. Se non era sciolta serviva la classica bic o matita bic, soprattutto per girare nel nastro che ogni tanto fuori usciva, partiva la canzone, un casino, madonna, però si riusciva con savoir faire a rimettere tutto in sesto, in sesto. Poi arrivò l'epopea del due cavalli, del Palace, quello che c'eravamo sicuramente anche con Filippo Dadoio l'altro giorno, per la qualcosa poi parte tutta la musica discotecara, tutta diciamo musica afro, tutta la musica inzade inzer, con i vari protagonisti di allora, Mozart, l'ebreo, ecco l'ebreo, sarà un caso, ma anche allora l'ebreo, ragazzi, piazzava un sacco di cassette, perché tutte cassette numerate, no? Sono andato a seguire sicuramente al Cosmic, piuttosto al Pente, piuttosto al Typhoon, piuttosto al Melody Mecca, piuttosto che, ebbene c'era il grande, allora vai con la cassetta numerata e poi dentro, quelle erano il 4 con le tendine e aperte le porte usciva praticamente, che ne so, neanche la coreografia dello scudetto della curva sud della Roma impose una presenza così massiccia di fumo, usciva sta nuvola di fumo praticamente, ah no, la si ritrovava esattamente nella coreografia, quando sono andato a vedere il concerto allora al Palasport di Castelfranco Veneto, nella coreografia strepitosa di Rockets, quelli di On the Road Again, Electric Delight, Asteroid, Galactica, bellissimo, ma lì c'era la leggenda del laser che aveva accecato a Rimini più di qualcuno, ragazzi, anche lì ci hanno preso per i fondelli, stavolta però ci prendono in maniera molto più pericolosa.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria. Free PC Italia.

0: e i cigni del sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
4: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Per mini
2: info
6: 3
7: 2
8: 9
6: 0
9: 0
7: 3
6: 8
0: 9
1: 8
10: 8.
1: Foresta di Mani. Sabato sera, Foresta in Mani, salta salta per l'Indignation.
11: Ad ogni mio respiro cerco un motivo.
1: E allora, Luca, ciao, me sa che Marcianolla ha vista giusta sul DDL Cili Blu, Ghesè, un tramaccio tra l'avvocata proponente e il generale Vannacci. Sì, casomai ne parlerò dopo. L'attore Sandro Torella è il gaffato di filmati dove spiega i fatti occorsi tra i due nei mesi scorsi. Sì, ma comunque quello che ha detto l'altro giorno Rosario Marcianò in riferimento ai due nomi che mi hai appena suggerito. Sì, sì, ma ovvio che ha fatto centro, ma non avevamo nessun dubbio, lo sapevamo anche prima, ti dico la verità, Salvaro, lo sapevamo anche prima. Solo che, sai, affrontare il DDL Cili Blu in maniera violenta poteva anche portare male i nostri radioascoltatori, nel senso, come avete parlato di cieli sicuramente impestati dalle scie chimiche, da tutta quella brutta robaccia, e adesso questi raccolgono le firme. Ecco, allora abbiamo portato passo dopo passo, step by step, soprattutto con 3 lunedì consecutivi di intervista a Rosario Marcianò, il perché conviene sollevare tanti punti interrogativi su questa raccolta firme. Io, se ti ricordi, sono partito dicendo esattamente che se può servire per alfabetizzare qualcuno, ben venga, però va bene, era quasi buttata là veramente senza nessun peso. Piuttosto dicevo che raccogliere 50.000 firme nella convinzione di poter risolvere qualcosina di così gigantesco è impossible, anche per tutte le esperienze maturate precedentemente parlando con la raccolta delle firme per quanto riguarda la cosiddetta LIP, cioè legge di iniziativa popolare. 50.000 firme non andiamo da nessunissima parte, se serve però conoscere un po' il problema alle persone, ma qui abbiamo Radio Gamma 5 e ne parla sicuramente da tanti anni, o Rosario Marcianò praticamente rimettendoci tutti di più, oppure il Giannini, oppure tutti quelli che si sono dati da fare. Il primo Caddeo, e ricordo che il primo in assoluto, dobbiamo ancora capire che fine ha fatto, per il semplice motivo che è stato ritrovato tanti anni fa il gommone con la canna lì bella con l'amo in acqua, con i documenti lì, con tutto il resto, nel senso un motore acceso, e di lui non si sa saputo più nulla di nulla. Il primo che in assoluto lui affronta la questione della geoingegneria clandestina, e ripeto, lui era un sardo ed è sparito completamente, non si sa nulla di nulla di nulla, mai più ritrovato da allora. Dopo di lui arriva già il grande lavoro, diciamo, di fratelli Marcianò, anche se noi parliamo sempre di Rosario, ma poi c'è anche fratello Antonio, mi sembra si chiami, sembra un po' in disparte, però ripeto, anche stavolta io penso abbia fatto centro, però per quanto non avesse fatto 100, ripeto, 50.000 firme nella speranza di poter, non so, fare qualcosina, mi sa tanto che è tempo perso, purtroppo è tempo perso, e nonostante comunque 50.000 firme saranno raccolte grazie all'aiuto dato da questa piattaforma digitale digitale. Aspetta un secondo, scusa, ma le notizie che stai dando le prendi sul Corriere dei Piccoli? Beh, il Corriere dei Piccoli sinceramente è un cimelio d'antan per qualcosa, quando noi si allestiva mercatini nel quartiere più di qualcuno veniva sicuramente a riacquistarli. Dimmi, dove hai visto la Meloni che salutava le persone alla festa degli alpini? Sempre le stesse che ogni 10 m sarà minuti sarà sì che cambiavano cappellino. Dimmi la verità, quante cazzate spari? Capisco essere di parte, ma però bisogna essere anche un minimo coerenti. No, beh, se tu hai creduto a questa cosa qua, allora che salutasse che metà basta. Se credevi a quello di cappellini, io devo cambiare assolutamente tutto e andare a far teatro che metà basta. Dottor Bianco ATD, non so che cazzo di nome che ti hanno qua impostato, metà un cazzo, il tuo amico Ale, vabbè, Ale, un abbraccio al tuo amico Ale. Ale, non sei Ale assolutamente, però mettiamo l'accento Ale. Senti Ale, e io dovrei fare teatro a sto punto, perché tu hai creduto a sta cosa qua. Ho parlato che il cappellino della Coldiretti addirittura, che salutasse assolutamente sì, che sia andata, diciamo, a distrarsi un pochettino sì, che l'abbia preso in quel posto da tanto, però prima di lei lo stiamo prendendo tutti, grazie sicuramente a questo, diciamo, farloco etero diretto governo, sì, molto chiaro, ma indipendentemente dal fatto che lei continui ad essere lì presente o arrivi Vannacci, per noi non cambia un stracasso, sia molto chiaro. Parla de merda che ase meglio de poetica. RDM in apertura a mezzogiorno e 2 minuti arrivava con questo, ma d'altronde ragazzi, tanto mi dà tanto, ovvio. Il trattato di Cassibile è scaduto nel 93, un anno dopo il festino reale inglese Britannia, quindi mi accenna praticamente al fatto che dopo il 92 con il Britannia e il Pan

L'ho ancorato laddove ben sappiamo, in quel di Livorno e dintorni, ebbene, ebbene, ebbene, è scaduto il tutto. Stamattina in bagno te l'ho pensato a te e a Flower, ah, in base alla trasmissione sabato scorso, cioè, ero un po' young, ma dopo un weekend di Baldoria che sta oltre sempre l'ondulè, vabbè, ciao ondulè, te vogliamo bene, assolutamente, quindi hai cominciato a dare il là ad una, quindi, sistema bananesco, si chiama sistema bananesco, vabbè, le caselle di Parpolandie, ecco, è qua. Qua andiamo dove cercheremo di arrivare tra poco, perché di Evian e G7 a noi non interessa niente, però quando fiocca Evian non è nemmeno la questione dell'acqua a 10 euro a bottiglia, non interessa tutt'altra cosa. E racconteremo adesso. Bene, ciao Lu Campeggiante, è qua ragazzi. Lu Campeggiante col collo a sugolo, attenzione, fu furiolato alla Fendra in termini d'abbi, il pattone di Erapani è Vegeta 4, feligno di par suo, lasciante i ciocchini, la scia di bonghe, tramaroni assorbenti su talchi buiati, la strada Lecurnia in sciocchi d'erba minorati, fa passi cagol, cagol fiori e occhietti con la dissolvenza, finanzi un buttiglione barcollante, la mascella si mastella in trallazzi gatti, scendendo la scafa sui bossi, lo spritz tana, i prodi curvi in Quirilio, state a Renzi tutti quanti che la talpa è dubbia. Vabbè, ce l'abbiamo noi e fino a fine anno il quindi contratto è bello che strafirmato. Ciao Luca da Gianni D'Asolo, condivido in toto quello che dici. Allora salutiamo Gianni D'Asolo, vedo che ti si ti e che sai che altro. Luca, buonissima, buonissima trasmissione. Davide Alesiano, ecco, Lesiano è quel luogo dove io e Simone andremo a edificare la nuova realtà del regno di 94 megacicli, no megahertz, megacicli. Lo faremo esattamente a Lesiano, una S solo perché il doppia no, Lesiano e basta, lo faremo unicamente là. E sabato sera salteremo per l'indignazione. Come prima con l'accento sulla E, olè, grandi, va bene. Come è possibile difendere la nostra Giorgia Meloni? Non lo saccio, anche perché deve ancora puntare l'indice nei confronti di qualcosa di sionista. E da quel fronte là, ragazzi, mamma quante ne arrivano, ragazzi, quante ne arrivano, no? Compresa la buffonata, no? La buffonata del duo Tajani e Giorgia Meloni per quanto riguarda le sanzioni da darsi a Bengevir. Avete presente quel ministro che andrebbe sicuramente sotterrato prima del previsto? Per tutto quello che sta combinando, ha combinato e combinerà, perché sta andando che è un piacere assoluto, assoluto, assoluto, assoluto, insomma, incredibile, no? Perché dovevamo sanzionarlo, sapete, l'idea tajanesca, ministro degli esteri italiano a livello europeo, bisognerebbe sanzionarlo, uno che esce così in malo modo anche sull'Italia, che è una ciabatta e non è più sicuramente, diciamo, quel tacco rappresentato dalla Formula Puglia. Assolutamente no, no, no, dalla Forma Puglia no, assolutamente no, ragazzi. Vabbè, lo stesso ministro che l'altro giorno, non so se l'avete letto, parlo del ministro della sicurezza, cioè Benjamin Netanyahu è stato costretto a mettere questo ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, lo deve fare per forza di cose, perché quei sei seggi, 4-1 e l'altro è Smotrich, pochi seggi hanno fatto la differenza per edificare un governo di assoluta cattiveria bellica, ma soprattutto di salvezza di Bibi, quel Netanyahu, Bibi lo chiama sempre Trump, no? L'amico Bibi, no? L'amico Bibi va difeso, va... Ah beh. L'altro giorno sembrava il teatrino, no? La finta diatriba, dai, la contestazione trumpiana. E gli ho detto che sto firmando l'accordo con l'Iran e questo continua a bombardare il Libano, cacchio. Ma cosa mi stai facendo? Ragazzi, che sceneggiate, che robe allucinanti. Però tra queste ci mettiamo questa roba qua che è veritiera per quanto riguarda soprattutto la presa di posizione di questo Ben-Gvir, che ha sostituito una parte dei carcerieri dei detenuti palestinesi con i parenti degli israeliani che sono stati uccisi, se ricordate, durante gli attentati di Hamas il 7 ottobre, o di soldati uccisi a Gaza o in Libano. Quindi vuol dire assolutamente l'obiettivo è quello di peggiorare ulteriormente le condizioni all'interno delle carceri israeliane. Sono più infernali della quintessenza del termine stesso, più della quintessenza del termine stesso, anticipo, ma qua vuol dire assolutamente peggiorarle un miliardo di volte in più. Sto parlando delle condizioni prigionieri appunto palestinesi, questo è stato detto insomma dal Channel 12, un quindi canale appunto che ha riportato le parole appunto di Itamar Ben-Gvir per quanto riguarda
soprattutto appunto queste figure carcerarie professionali con membri di famiglie colpite dai lutti legati al 7 ottobre. Io ricordo che nel 7 ottobre oltretutto avevamo anche sicuramente molte vittime israeliane. Noi siamo assolutamente lontani dall'idea di Hamas, essendo essi stessi terroristi, ci mancherebbe altro, ma tanto è stato dovuto anche al fuoco amico arrivato con notevole ritardo. Però quel rave party, o comunque diciamo quella festa giovanile messa lì nelle adiacenze delle reti, quindi del perimetro, quindi appunto del perimetro palestinese, sono servite per attirare che cosa? Beh, quello che si stava preparando, chi dice da 12, chi dice da 18. Mettiamo 12 mesi, da un anno. Si stava organizzando questo in un lembo di terra, appunto alla striscia, lo sputo in terra, come dico spesso, da 39x9 o 40x12. Vuol dire 40 km in lunghezza e 12 di ampiezza. Oggi abbiamo il 60%, in attesa del 70% in mano a Israele, e quindi vuol dire Board of Peace, ma ci state prendendo per i fondelli? Esattamente, per il culo profondo, ma molto profondo, assolutamente sì, ma l'avevamo già immaginato sin dagli albori, ci mancherebbe altro. L'importante è non portare al momento a processo l'indagato number one, perché le manifestazioni antecedenti al 7 ottobre 2023 sottolineavano esattamente questo: tanti giovani e quel volume era troppo alto e dava fastidio assolutamente a tutto l'entourage di Benjamin Netanyahu. Poi ovvio, è governo, è Knesset e ha bisogno della presenza di questi due messianici, di questi due ortodossi assolutamente appunto della malvagità umana, Ben-Gvir e Smotrich. Oltretutto adesso Smotrich ha avuto anche dal fronte libanese il figlio gravemente ferito, comunque ferito per dirla tutta, per la qualcosa, figurati adesso la presa di posizione del Smotrich. Entrambi, sia l'uno che l'altro, se non erro, sono propri, inteso da un punto di vista di radici, all'interno del sistema della Cisgiordania, dove lì non varrebbe nulla di quello che abbiamo detto sul fronte appunto di Hamas, i terroristi di Hamas, la cattiveria di Hamas e quindi gli assassini di Hamas, tutto quello che volete, ma questi signori qua sono alla stessa identica stregua mille volte su mille. Vabbè, ma io stavo dicendo un'altra cosa, e cioè io quando ho sentito Evian, il G7, i sorrisi iniziali, però, perché poi sinceramente tutto è andato a conficcarsi in maniera velocissima nella Madonna che cattivo quel personaggio là, ragazzi, Donald Trump ha attaccato la nostra ducetta, ha attaccato Giorgia Meloni, ma siamo matti, io l'avrei implorato di fare una foto con lui, ma quando mai? Non esiste. Però ci sono delle immagini che si vede sicuramente una fisionomica molto molto chiusa da parte trumpiana, a differenza dei sorrisi o comunque diciamo del suo gesticolare italico, perché gli italiani gesticolano ovviamente basta nel divanetto piuttosto che in piedi, appunto a fianco altre personalità che sono andate sicuramente ad arricchirsi, tra virgolette, esattamente all'interno del sistema del G7. Perché quando ho sentito Evia mi è venuto in mente praticamente quel 4 dicembre 1971, per carità, oltre mezzo secolo fa, però ovvio in quel momento nasce la pietra miliare per quanto riguarda la canzone rock, perché ripeto, negli anni 70 non ci stava cantina laddove 3-4 ragazzetti o ragazzotti si mettessero assieme con batteria, basso, chitarra e voce per dare in là qualcosa di fenomenale, cioè quella musica rock che tanto primeggiava allora, e ripeto, dai garage, dai sottoscala, dai buchi in terra, cioè usciva quel ben di Dio. L'altro sabato eravamo qui con il momento del gruppo Acquisto Solidale e a noi affiancanti avevamo la vitalità vincente dei ragazzini, penso minorenni, penso, oppure appena maggiorenni, per quanto riguardava i tuffi in piscina. Tutta la giornata è stata all'insegna di una musica, non so se era trap o che cacchio era, sembrava tutta una roba veramente da tagliarsi le vene par lungo, come si diceva allora. Ecco, un po' di differenza, io penso che la musica di allora la rivestisse rispetto sicuramente ai canoni musicali espressi e confezionati ad arte oggi per le realtà giovanili, penso io, ripeto, ore e ore noi eravamo affiancanti praticamente quindi la Siesa e seguire ore e ore sta musica impressionante, capisce nulla di nulla in termini di testo, di parole, italiane, australiane, non cambia nulla, però sempre qui, però è ovvio, se questo attecchisce nei giovani, ben venga, non lo so, non era roba nostra e non è assolutamente roba nostra. Siamo ancora fermi a quel riff orecchiabile che usciva da quegli scantinati, perché quel riff era esattamente sta roba qua, ragazzi, e quando dico G7, dico Evian più che G7, intendo dire esattamente sta roba qua. Evian
via da una parte del lago, dall'altra parte c'era qualcosa che aveva a che fare praticamente con la vicenda di Montreux in Svizzera, sempre in Svizzera siamo. Smoke on the water, tradotto fumo sull'acqua. Uno degli inni più famosi in assoluto per quanto riguarda il profondo viola, dicasi Deep Purple. Intere generazioni di musicisti le hanno confezionate, ragazzi. Questa è la prima cosa che facevi qua a chitarra in ma, porcaso dentro e porcaso ridentro. Il merito del grande Roger Glover, bassista di quel magico gruppo. Loro si trovano esattamente quel 4 dicembre 1971, si trovano diciamo all'interno diciamo di una struttura, dicasi hotel, dalla quale vedono a un certo punto alzarsi diciamo dei rivoli di fumo che diventano sempre più ampi e sempre più quindi enormi, per la qualcosa lì di fronte qualcosa sta prendendo fuoco, ed è quello che avrebbe dovuto vedere protagonisti di Purple, dove appunto registrare il nuovo album. Quella struttura va praticamente in fumo, ovvio c'è un lago lì di fronte e quindi c'è il fumo sull'acqua, quel fumo sul lago, e quindi tutto diventa Smoke on the Water. Quindi questa canzone si lega sicuramente al lago di Ginevra o lago Lemano, e quindi indirettamente anche a Evian-les-Bains, dove erano i protagonisti della G7, per quanto riguarda questa storica musica che è quella di Deep Purple. E questo fumo quindi galleggiava praticamente diciamo sulle onde e quindi sopra il lago, e da lì prende forma a tutto, perché il bassista Roger Glover, ripeto, ha questa illuminazione, e il titolo deriva esattamente da quello che hanno vissuto loro come protagonista in quel 4 dicembre 1971. Sono passati 55 anni se non erro, più o meno, insomma, e quindi ci si lega a tutta sta roba qua, e quindi a sta canzone qua nasce la canzone Smoke on the Water, proprio per quello che successe in quel momento là, perché loro erano lì presenti, erano presenti perché dovevano girare, ripeto, il nuovo album. Boom. Ma il nuovo album, c'era questa canzone qua. Poi il bassista ha detto: Madonna di Dio, aspetta che ho un'idea. Girano l'album e quindi alla fine, quando hanno finito il lavoro, dicono: però tutto sommato, guarda che c'è, a me sembra che sia un po' troppo breve sto album qua, che altra volta abbiamo fatto meglio. Ah sì? E allora Glover appunto suggerisce di improvvisare un pezzo, e nasce quello che poi passa alla storia come appunto Smoke on the Water.

E quindi bellissimo il titolo dell'articolo, appunto, di Alberto Negri, che leggo spesse volte con piacere, laddove parla appunto che l'Iran ha vinto la guerra e guarda il fumo a Evian. Il fumo che si intende è esattamente il fumo dei Deep Purple.

Alberto Nig dice, visto che prima ho fatto ascoltare anche Felicità, chi pensava di andare a Evian sulle note di Felicità di Albano come una scampagnata si è sbagliato alla grande. Gli iraniani minacciano la chiusura di Hormuz se continuano i bombardamenti in Libano, in questo caso i nemici sono gli iraniani, gli Hezbollah libanesi, ma soprattutto l'alleato di ferro Netanyahu, che ritiene gli accordi di Trump con Teheran una catastrofe. Sottolineo, Netanyahu ritiene gli accordi di Trump come una catastrofe e non ha nessuna intenzione di rinunciare a un pezzo del Libano e così alla sua ampia fascia di sicurezza. Ne va della sua rielezione, ma attenzione, non è solo rielezione dalla parte sicuramente israeliana, laddove tra non molto ci saranno, diciamo, le elezioni quindi politiche, ma è lo stesso Trump che tutto sommato spara minchiate. D'altronde ha già toccato il Guinness dei primati per quanto riguarda una visita con 22 camici bianchi presenti, tanto che facevo la battuta al nostro appunto medico quando era lunedì scorso, e quindi quello della tecnologia FIR, il dottor Paladini, per dire potresti fare da 23esimo, quindi vestirlo almeno con un po' di abbigliamento a carattere di infrarossi. Va bene, Trump tra 2 anni sarà in pensione, si è fatto uno scudo di leggi, quindi vuol dire che potrà sparare tutte le minchiate in assoluto, perché più di qualcuno comincia sicuramente quindi a masticarle, a digerirle, nel dire ma sto qua ne pagherà un po' di conseguenze oppure no, ne pagherà un po' di conseguenze. Beh, insomma ragazzi, o d'altronde, se questo fa parte della coalition Epstein, un motivo ci sarà assolutamente per tenersi sicuramente in vita, ed è questo che sicuramente oggi porta vantaggi al signore appunto Netanyahu, perché Netanyahu, sapendo benissimo, avendo video piuttosto che audio del passato trampiano coecee, piuttosto che mani allungate su corpi al femminile anche di minore età, è ovvio che al signore ciuffo arancio Horst Taft conviene sicuramente stare molto in silenzio. Ma ripeto, e leggiamo questo, Trump tra 2 anni sarà in pensione, e quindi uno dirà, va bene, casomai se la passa bene per 2 anni, dopodiché, attenzione, non sarà così, perché, per come avevamo già accennato, si è fatto uno scudo di leggi e leggine per proteggere dai tribunali se stesso e i suoi inguardabili familiari e così amici. Ma Netanyahu questo non può ancora realizzarlo. Il premier israeliano è una sorta di ergastolano costretto a restare al potere a vita per non finire alla sbarra o persino dietro le sbarre, senza contare che è pur inseguito come Putin da un mandato alla Corte Penale Internazionale, in acronimo CPI, ma sapete benissimo che conti veramente poco, poco, poco, tradotto nulla. Almeno per il momento. A regola non può venire neppure nei resort italiani che stanno comprando nel sud Italia. Questo sta avvenendo sicuramente, diciamo, nella realtà del Salento, quindi in Puglia, ma attenzione, perché sicuramente gli artigli, diciamo, sionisti si stanno allargando anche in tanti altri contesti, compresa, diciamo, quella realtà. E qui, ovvio, la nostra Ducetta ne ha una responsabilità da vendere che metà basterebbe per quanto riguarda la decompressione psicologica. Portiamo in casa nostra sicuramente i macellai dell'IDF, sottolineo i macellai dell'IDF, vuol dire praticamente i sanguinari terroristi dell'esercito israeliano, ma devono decomprimersi e quindi devono ritrovare un nuovo riequilibrio o comunque armonizzarsi prima di tornare casomai nei campi di battaglia, che sia il Libano, sarà un domani il nuovo fronte di Gaza, ma li abbiamo messi 2,5 milioni, anzi 2 milioni lì fronte o mare, per la qualcosa ormai 70% è assolutamente nelle mani appunto israeliane. Sto parlando di una strisciolina di terra. Ovvio, continua il genocidio, dire qualcuno sì o no, assolutamente sì, sotto altre formule, quella della fame è una di queste, e comunque anche attraverso tutte quelle realtà ONG seriose o non seriose, anche di firma italiana, che si stanno adoperando per denunciare esattamente quello che avviene H24, vuol dire praticamente oggi, a differenza, diciamo, dei mesi trascorsi, qualche camion entra, ma sicuramente con il contagocce lo si fa, quindi vuol dire praticamente gli aiuti arrivano sicuramente in maniera cadenzata, anzi ne arriva una minimissima quantità, per la qualcosa è ovvio li facciamo morire in altra maniera. Questo non significa che, diciamo, da quella mendacità della scatola vuota Dixie Board of Peace non siano morti nel frattempo oltre, quindi tregua, no? Farlocca, oltre 1000 palestinesi, e la gran parte sono assolutamente civili. Ma vige sempre quella regola che se c'è una, non so, una tenda e si presume che all'interno ci possa essere uno di Hamas, e al di fuori hai 22 elementi piccoli, bocce a piedi nudi, che giocano sulla polvere a calcio, te puoi far fuori a tutti senza nessun problema. E così si è compiuto spesse volte, questo, diciamo, nei palazzoni, nelle case e quant'altro. Non è che bisogna isolare unicamente l'esponente di Hamas, si bombarda l'interezza perché bisogna far fuori quello di Hamas, ma se i civili sono lì d'attorno, e difatti il computo, diciamo, delle donne morte, degli anziani e dei bambini soprattutto, è talmente scandaloso che viene quindi da legarsi agli oltre 310 giornalisti morti per qualcosa, prima e seconda guerra mondiale, assemblate, messe assieme, unite e riunificate, non hanno mai
scontato un compito di vittime sulla formula giornalistica tanto quanto quello che ha compiuto e sta compiendo ancora praticamente Israele, tanto quanto in queste ultime ore uno dei giornalisti uccisi esattamente qualche giorno fa sul fronte libanese, laddove Hezbollah ha cambiato un po' il sistema di guerra o comunque di contrasto alla forza dell'IDF e sta utilizzando praticamente anch'esso i cosiddetti droni.

0: La grande smoke on the water, dico non a caso Hezbollah e quindi questi droni, per semplice motivo nelle ultime settimane Hezbollah ha utilizzato droni a fibra ottica e più di qualche notiziola si sofferma sul fatto che sta ottenendo anche dei importanti successi per quanto riguarda ad esempio dal fronte Hezbollah, sia chiaro, poi è ovvio, ogni vittima ha sicuramente il suo grande peso a livello mondiale, però qui riporto ad esempio alcuni soldati uccisi per quanto riguarda questa imboscata di Hezbollah, che sembra un partito di Dio all'interno, diciamo, del sistema parlamentare libanese, a differenza magari di Hamas, ma perché ve ne parlo? Per il semplice motivo che c'è un drone che a un certo punto di Hezbollah colpisce questo carro armato dell'IDF e questo carro armato è guidato da un tenente colonnello. Questo tenente colonnello si chiama Ben Shimon, lui è il comandante del 52esimo battaglione della 401esima brigata corazzata. Ho voluto leggervi questo perché questo nome io ve l'ho già fatto riecheggiare, cioè comandante della 52esimo battaglione della 401esima brigata corazzata. Ve ne ho già parlato perché ve ne ho parlato, perché si ricorda esattamente quello che codesta realtà ha compiuto, cioè è il battaglione assolutamente responsabile di quell'ignobile, di quel, diciamo, sanguinario assassinio di Indar Rajab. Voi avete presente, ne abbiamo parlato tante volte, l'hanno presentato anche come film, docufilm, film più che altro, al Festival del Cinema di Venezia, con un applauso di minuti, una storia che è successa non tanto tempo fa. Questa bambina palestinese di 5 anni è stata uccisa nel fine gennaio, 29 gennaio per esattezza 2024, era all'interno dell'autovettura assieme ai 6 membri della sua stessa famiglia e sono stati tutti uccisi eccetto la bambina. Attenzione, eccetto, cioè vuol dire lei ha visto morire tutti i suoi cari praticamente e, sapete, ha preso il telefono e ha chiamato gli aiuti. Sono arrivati due medici che sono accorsi quindi in suo aiuto e sono stati anch'essi freddati, tanto quanto poi i 400 colpi. Attenzione, qui non stiamo parlando di un romanzo, di un film così inventato, un po' di fantasy, questa è realtà che è stata quindi denunciata da più parti per quanto riguarda la figura di questa bambina e tutta. Vi anticipo, qualche giorno fa è morta anche la cuginetta di Ind Rajab dovuto a un bombardamento dell'IDF, è morta anche la cuginetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che quindi quella mendacità della scatola vuota del Board of Peace non ha portato nessuna tregua, è casomai una guerra che continua sotto altra forma, se ne parla meno, ma oltre 1000, ripeto, nel frattempo oltre 1000 palestinesi morti, un sacco d'acciaio e quant'altro. Però, ripeto, i dati parlano chiaro, basta andare a ricerca delle notizie, ci sono anche a volte i video e quant'altro, molto macabri, per qualcosa non converrebbe vederli, però esiste anche, diciamo, questa formula di poter avvicinare le giuste notizie. Ripeto, sono notizie nefaste, sanguinarie e maciullanti, per carità, però attenzione, qui avevamo la bambina che implorava aiuto, era sola in auto ovvio, circondata dai cadaveri, diciamo, i suoi familiari, e i soldati israeliani sapevano che all'interno di quell'auto c'era solamente una bambina, però hanno aperto il fuoco in maniera deliberata per uccidere, ripeto, quasi 400 proiettili contro una bambina indifesa di 6 anni chiusa in macchina circondata da cadaveri. Cioè, questo è ovvio che noi lo si racconti in diretta mentre qualcuno magari starà masticando, spero sia altamente distratto per non percepire e capire esattamente, carpire più che altro cosa stiamo cercando di raccontarvi, se già non lo sapete ci mancherebbe altro, storie assolutamente vere. E ecco, dico questo perché si aggancia appunto alla responsabilità di quel tenente colonnello Ben Shimon, che proprio l'altro giorno, penso il 19 di giugno, quindi vuol dire 3 giorni or sono, è stato ucciso con quindi questa imboscata a firma Hezbollah con l'utilizzo di droni a fibra ottica. Attenzione, la realtà dei droni si sta espandendo ormai in ogni dove per quanto riguarda i fronti bellici. L'Italia poteva rimanere un po' indietro? Assolutamente no. Noi siamo fermi assolutamente alla, non so, il 51esimo stormo lo conoscete ormai tutti perché magari ci passate, lì dove più di qualcuno racconta tutto mondo e paese, Fora che Istrana. Fora di Istrana, se è aperto, è il vicentino che passa e ricorda sto detto. Se non è Fora, è Fora, ebbene è un umare del trevigiano che riporta tutto questo. 51esimo stormo, ricordate, sono praticamente gli aerei posizionati in quel, diciamo, dell'aeroporto di Istrana, tra Castelfranco Veneto, insomma, e Treviso, per capirsi, o Castelfranco Veneto, insomma, è paese, per capirci ancora meglio, farla più stretta. E se ricordate, qui c'è un logo, no? Il logo storico è quello, insomma, del gatto che allunga gli artigli per prendere il sorcio verde, no? Per prendere i sorci verdi. Bene, allora, dal 51esimo stormo al 66esimo stormo il passo è stato alquanto breve, nel senso che l'aeronautica militare, cioè in Italia, noi abbiamo dovuto aprire una nuova unità perché la guerra sta sicuramente, si sta trasformando in diverse maniere, perché l'intelligenza artificiale, i data center, l'acqua da consumarsi, ma abbiamo i droni, cioè la grande realtà che ha fatto la differenza e continua a farla sul fronte iraniano, perché i missili di lì a 48 ore, voce di Israele, Trump e Netanyahu, erano praticamente finiti. Saranno finiti? Non lo erano assolutamente, tanto che l'approccio bellico dell'Iran è stato quello di dire: ma io non posso andare a colpire la lontananza, anche se ho fatto capire con un missile di arrivare a migliaia di chilometri di distanza, ma questo per quanto riguarda sicuramente Israele, Tel Aviv, ma è così il fronte americano. Però, visto che gli americani, oltre ad aprire McDonald's, hanno aperto un sacco di basi sicuramente statunitensi a tele e strisce, United States of America, in questi contesti qui d'attorno, vado sicuramente a metterli fuori gioco, tanto quanto anche Amazon, perché è stata attaccata anche Amazon in alcuni contesti del circondario, al che quelli che sono stati colpiti hanno protestato nei confronti del paperon dei paperoni, insomma, da un punto di vista politico, per quanto riguarda Donald Trump. E questo ha fatto sì che oggi l'Iran possa sedersi al tavolo delle trattative con sicuramente qualcosa di vincente in mano. Voglio dire vittoria, perché tanti giornali hanno scritto vittoria, vittoria, vittoria, ma la fisionomica di Trump al G7 testimonia assolutamente questo. Il fatto che continui a dire praticamente che l'Italia non dà una mano con la formula di Sigonella, beh, insomma, ragazzi, cosa vuole aspettarsi all'Italia? Abbiamo dato tutto e di più, ragazzi, la media di 7 realtà basi americane barra NATO sparse per le regioni italiane. Che cazzo vuoi di più, cacchio? È a Marina, a Napoli, piuttosto che Sigonella, piuttosto che Comiso, piuttosto che Vicenza, Vuto, Mota di Livenza, Camp Derby, cioè c'è di tutto e di più in assoluto, ragazzi. Dobbiamo capire esattamente quante bombe atomiche abbiamo, le B61 piuttosto che quelle di ultima generazione, perché sono tante, in quel di Aviano, Pordenone, dove andremo con la carega in attesa di questo boom boom boom, in maniera tale da trapassare per primi, e quindi daranno la notizia in diretta che siamo trapassati, uno e l'altro. L'altro è reddito di cittadinanza, l'ex RDM diventa reddito di cittadinanza, e sottoscritto, quindi, che sono in attesa. Se non fosse Aviano, faremo qualche chilometro in più, andremo a Ghedi, nel contesto appunto bresciano, per quindi portare la nostra sedia, quella di plastica, che si collerà ancora prima dell'esplosione. Però dicevo, 66esimo stormo si è dato da fare per quanto riguarda la formazione dei nuovi piloti che dovranno guidare i droni, e quindi l'Italia ha detto: dobbiamo darci da fare. La questione che si è sollevata è: ma che cacchio di logo hanno fatto? Perché sono andati a toccare l'intelligenza artificiale? Perché cacchio, cioè, tradotto, hanno messo una gazza tecnologica fatta con l'intelligenza artificiale, ma a più di qualcuno questa gazza tecnologica non sta piacendo. Ma d'altronde, infatti, sono andato a vedere, non è che sembri proprio una gazza. Attenzione, uno dice: la gazza? Perché la gazza viene a fare quel gesto, sai, con le dita, come dire, te ciavano a gazza? No, è un uccello robotico che rappresenta, attenzione, per il 66esimo stormo siamo sempre di fronte all'aeronautica militare italianissima, un uccello robotico che rappresenta osservazione, intelligenza e capacità di analisi, ragazzi. Ma è vero che la gazza ha un'intelligenza, te puoi tenerla come un cagnolino a casa volendo, e avevo un amico che ce l'aveva, una grande, non è mai riuscito a fargli capire di lasciar stare l'orto. Ma però mi ricordo quando mi chiamava, perché Ghega ha distrutto l'orto, un orto ben fatto, distrutto, se era carote, e tirava fuori tutto, e però era ancora cruda la roba, e la metteva tutta in fila nel marciapiede lì a fianco, strepitosa, col becco, whoop, drrr, toglieva, scavava, toglieva e metteva nel marciapiede tutto in ordine, ragazzi, strepitoso, che ha fatto fuori tutto. La gazza, tanto quanto le abbiamo viste in quegli habitat che non le vedevano protagoniste nei tempi passati. Ad esempio, di fronte ai supermercati, spesse volte noi abbiamo quella becera realtà al giovanile o non al giovanile che beve la lattina e la butta lì in disparte, in terra, in mezzo, tra macchina e macchina. La macchina parte, non si accorge, siete crack. Se è una donzelletta che viene dalla campagna, non ci fa caso. Se è quello che ha sicuramente l'udito fino e fine, Rael dice: porcassa madoscaro, mi è sbusà. E va fuori e dice: ma vaffanculo, è una lattina de Dio. Che i latine col toro impresso, anche perché sei anche qui col toro impresso, ragazzi, è qui col toro impresso, no, che te carica, no? Ecco, quelle latine là, se tu le lasci là tranquille, rilassate, spiaccicate in terra, con il sole brillano. E ho visto più di qualche volta sta Gazza che arriva praticamente, le preleva nella convinzione che sia, che cosa, c'avare qualcosa di oro, di argento, non lo so, le porta in alto e dopodiché dice: aspetta, aspetta, questo becco qua, ma che cacchio, come tira su mi qua? E ho visto diverse volte, e la molla. Non la molla nella realtà perpendicolare che casca dove che la raccolta, a casca casora delle volte sui tetti delle macchine, perché comunque lattine schiacciate. Quindi la Gazza, nei nostri ricordi, è anche questo. Però, per quanto riguarda il 66esimo stormo, uccello robotico che rappresenta osservazione, intelligenza e capacità di analisi. Il risultato è un po' straniante. I colori, le sfumature, i contrasti rendono tutto scuro e confuso, e soprattutto c'è quella latente sensazione di trovarsi davanti a qualcosa creato da un'intelligenza artificiale generativa. Comunque, il 18 giugno 2026, oggi siamo il 22, quindi vuol dire 4 giorni fa, a Frosinone, il 66esimo stormo dell'aeronautica militare, questo nuovo polo formativo interforze nel settore degli aeromobili a pilotaggio remoto, da in là a questa nuova unità. Bisogna formare i piloti che devono guidare i droni. Le guerre del presente, ma soprattutto quelle del futuro, passeranno assolutamente attraverso che roba là. Ma d'altronde il futuro della guerra è fatto anche con il progetto Eurodrone, perché l'Italia è bella lì, partecipe al fianco della Francia, della Germania, della Spagna, e allora noi siamo anche all'interno del futuro della guerra con il progetto Eurodrone. Va bene, questo per dirvi appunto che siamo passati dal gatto, quello del 51esimo stormo, e quindi il gatto nero che acchiappa dei piccoli topi verdi, a questa Gazza appunto molto malfatta. Sinceramente non sembra neanche una Gazza, per dirla tutta, però va bene. Comunque sì, quella dei droni è assolutamente qualcosina che noi dobbiamo assolutamente quindi tenere in considerazione per quello che sta già avvenendo nei confronti di quel potentissimo, perché è ovvio, dicevamo, fra 2 anni questo è in pensione, ma si è già fatto leggi, leggine, norme, codici, codicilli, in maniera tale che lui non sarà perseguibile assolutamente, se non in minimissima parte, ma questo lo aggiungo io, ma ne manco così sicuramente, perché lui si è presentato in quel di Evian come il più potente, il migliore, il più beo di tutti, ma lui ha sempre, insomma, queste esternazioni qua, insomma, deve arrivare a far quindi primeggiare la sua grande stazza, la sua figura. È oltre un quintale quella stazza là. Però a parte questo, ve ne parlo perché l'altro giorno è stata fatta un'intervista praticamente a dei protagonisti, l'ha fatta il New York Times, quindi roba loro praticamente, a presentazione di un nuovo libro. Il libro si chiama Regime Change, cambio di regime, quello che doveva essere proprio del fronte dell'Iran, cosa che non è avvenuta, tanto quanto l'uranio, tanto quanto la forza nucleare del tutto, non la farà mai, questo continua ancora a dirlo. Però se vi ricordate sicuramente le promesse fatte inizialmente di una guerra che doveva durare sì e no qualche, sottolineo qualche settimana, non sono state sicuramente portate a compimento. L'Iran si è dimostrato invece molto più capace, non come l'Iraq, che allora con quelle dune non riuscì a nascondersi più del previsto, ma l'Iran è altra cosa. Da oltre 50 anni si stanno preparando anche ad eventi del genere, l'Iraq di allora, con ovvio Saddam Hussein, la provetta del Colin Powell, balle colossali che si ripetono nelle pagine storiche, perché bisogna sempre avere una giustificazione, un alibi. 7 ottobre 2023 è la giustificazione più elevata in assoluto per quanto riguarda soprattutto quello che si sono fatti fare in casa gli israeliani, una tecnologia, una preparazione, 3 servizi segreti, la manna. Ecco, basterebbe solo la manna, poi ci sono gli altri 2 più conosciuti assolutamente, insomma, ecco. Vabbè, per dirvi comunque che cosa, che in questa intervista dovete pensare che Donald Trump è andato oltre l'oltre. Noi parliamo spesso a volte con il nostro amico appunto oltre l'oltre, no? E in effetti lo ha fatto, perché in questo nuovo libro c'è un intervento da parte di questo Donald Trump che dice chiaro e tondo che lui con questa seconda rielezione è diventato più potente di alcuni leader, quelli più temuti, quelli più spietati della storia, e ne ha fatto un elenco. Per quello vi dico questo, ovvio, pazzo, idiota, psicopatico, tutto quello che volete, però questo ci crede forse sinceramente? Perché lui ha detto esattamente, ed è tutto all'interno, ripeto, di questo libro, che lui è assolutamente un leader molto più potente rispetto ad Attila, È capoia, ragazzi. Ma qua può avere ragione, però, sinceramente, perché quando lui si dice Attila dove passa lui non cresce più un filo d'erba, in effetti con tutto quell'utilizzo di agrotossicità sul fronte, diciamo, degli Stati Uniti, è ovvio non cresce più neanche un filo d'erba. Qui potrebbe anche starci Attila. Gengis Khan, però, ragazzi, è qua il baffuto, è qua Gengis Khan, ma anche Napoleone. Al che sentiremo il nostro esperto, appunto, di Serenissima, per quanto riguarda quel 12 maggio 1797, la caduta di Venezia e quindi l'impero napoleonico, che purtroppo allunga sicuramente gli artigli nel nostro contesto dopo secoli e secoli. Ma non si ferma qui il nostro Trump, perché lui dice: io sono più spietato nella storia rispetto a Attila, Gengis Khan, Napoleone, ma anche Stalin, Mao e Hitler. Stalin, ecco, se noi li prendiamo tutti e li miscegliamo, ecco, forse viene fuori esattamente sta roba qua. L'intelligenza artificiale con il gioco degli algoritmi forse avrebbe veramente realizzato, ripeto, se noi andiamo a triturare Attila, Gengis Khan, Napoleone, Stalin, Mao e Hitler per alcuni aspetti, no, nel senso di realtà becera, ecco, noi abbiamo sicuramente forse l'aspetto che ne esce, questo, diciamo, della agente arancio, invece è l'Orgentaft, che è il ciuffo arancione. Ecco, agente arancio, però non a caso, perché in effetti l'America di allora utilizzò quel preparato sotto forma, diciamo, di diserbante o defogliante, per meglio dire, perché quella guerra l'ha persa. Quindi, anche per ricordarci che in Vietnam, ovvio, l'elicottero decollò in maniera molto veloce. Adesso sul fronte iraniano qualcuno comincia a far ticchettare leggermente le dita, diciamo, i polpastrelli, diciamo, sui tasti del computer, per dire: vuoi vedere che si sta ripetendo per l'America anche quello che era avvenuto sul fronte del Vietnam? Anche se lì abbiamo veramente cifre mastodonti, e per quanto riguarda quegli oltre 58.000 arrivati in casa USA nelle loro black bags, come dico spesso, vuol dire borse nere, all'interno delle quali venivano messi i cadaveri americani, 3 milioni però di morti sull'altra sponda. Però, dicevo, in riferimento all'agente arancio, tutto quel sistema di rimboschimento che oggi per un terzo non va a buon traguardo, per semplice motivo che quanto abbiamo contaminato oltre 50 anni fa, ancora oggi il terreno rimane sicuramente ammorbato di tutta quella nefandezza chimica, di quella morte chimica, anzi lebbra chimica, come cantava il grandissimo di Amuso Duro, il Pierangelo Bertoli. Esattamente, sì, va bene, male anche per quanto riguarda sicuramente la realtà dei sondaggi. Vedevo l'ultimo sondaggio che interessa Benjamin Netanyahu, non se ne parla, no, sarebbe utile magari anche aprire magari i nostri telegiornaletti in maniera tale da far capire al nostro, diciamo, pseudo pubblico italiano, per quanto riguarda soprattutto quest'ultimo sondaggio, che dice chiaramente come la si pensa in terra israeliana, in terra sionista, per quanto riguarda la figura di Benjamin Netanyahu. E vedevo questo sondaggio, questo essere stato messo nero su bianco, questi dati importanti per quanto riguarda un secondo sondaggio è stato condotto da questo istituto, si chiama AGAM, e lo ha fatto in collaborazione soprattutto con l'università ebraica. Però questi sondaggi sono fioccati all'interno del Times of Israel, quindi sicuramente, diciamo, un quotidiano che a Israele è alquanto sfogliato e comunque anche letto. E quindi, secondo questo sondaggio, ad esempio, leggo alcuni dati e vi riporto solamente questi. Il sondaggio è stato fatto tra il 17 e il 20 giugno di questo anno, quindi vuol dire pochi giorni fa, quindi 17-20 giugno 2026. Oltre il 92% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra. Attenzione, oltre il 92% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra, o comunque che ne sia uscita rafforzata. L'82,9% pensa che la campagna militare abbia indebolito la sicurezza a lungo termine di Israele. Avete visto qualche video? Sì, pochi. Quei pochi che riescono a far passare, altrimenti la paghi molto cara in termini, sicuramente, diciamo, torture all'interno, diciamo, del sistema carcerario israeliano, perché è vietato assolutamente riprendere e riportare notizie. Eppure più di qualcuno, anzi moltissimi, ci hanno detto di quanti attacchi Israele ha dovuto subire nelle sue città più preponderanti, in quelle sicuramente di minor conoscenza, per quanto riguarda l'arrivo, diciamo, di un sacco di missili, di droni, e quindi danni, quindi anche vittime, ma soprattutto danni, o comunque paure, perché tu vivi con quella paura che ti porta sicuramente in quel contesto che hai già costruito da tempo, questi hanno 10 milioni di abitanti, non è che sia due volte il Veneto, per dirla, diciamo, attualmente parlando, la realtà di Tel Aviv e dintorni, e quindi Israele, ma hanno tutti quei bunker all'interno dei quali tu devi andare a ripararti, perché, però questo, sappiate, ti ripara e ti salva dalla vita, ma da un punto di vista psico-emotivo Ti condanna o ti coordina in malo modo, che metà basta, non è vita quella, non può essere vita assolutamente. I cieli prendersi per mano velocemente la sirena che urla e quindi tutti nel bunker, tutti sottoterra, tutti ecco giù per terra nel vecchio sistema giro giro tondo, questo è un altro giro tondo, però i dati sono anche altri. Il 72,5% non crede al primo ministro Benjamin Netanyahu quando afferma che Israele ha conseguito risultati significativi e ha eliminato una minaccia esistenziale in riferimento all'Iran. Sono dati, cioè qua non parliamo del 15, 20, 25, 30%, qui siamo ampiamente oltre il 50% degli interessati al sondaggio. L'87,8% degli israeliani ritiene che il paese non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi o ne abbia raggiunti solo alcuni, e questo lo condividiamo il mille per mille. Gli obiettivi proferiti in apertura di campagna bellica tra Israele e l'Iran non sono stati portati da nessuna parte in termini vincenti per quel duo Israele. E gli stessi sondaggi, magari con qualche ritocco leggermente a ribasso sul fronte americano, sono da farsi, da compiersi, e sono stati fatti nei confronti di Trump, per dire ci hai portato in una guerra che non c'entra nulla con noi e nulla interessano gli altri, ma soprattutto la stiamo pagando anche sotto formula commerciale in casa nostra, tanto quanto in Italia. Però se avete visto tutti questi, diciamo, momenti per quanto riguarda le tregue e tutto quello che ogni tanto si dice per tutti i telegiornali, per essere mentite mari alla sera, non apporta nulla e nulla in termini di cambiamento alla pompa, piuttosto che costi veri e propri, tutto quello che è proprio del nostro sistema commerciale, perché per oltre l'80% il nostro sistema commercio, trasporto e porto di qua e scarico dall'altra parte, stile Filippo da Dollo, con due L in questo caso, hanno a che fare sicuramente, diciamo, con il sistema della gomma e non quel ferro che bisognerebbe attraverso la costruzione dell'alta velocità. Dico questo perché ci tornerò su anche lì, dati mortificanti. Abbiamo l'unico ormai reietto che continua sicuramente a farli prosperare, sto parlando, diciamo, del nostro ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, malmesso da un punto di vista sondaggi per quanto riguarda quanto ci sta perdendo la Lega, per vannacci sì o vannacci no, non mi interessa nulla, sta di fatto che comunque per l'alta velocità ha detto dobbiamo darci da fare, si ha bisogno dell'alta velocità. Ma 25 anni fa, vi ricordate i titoli che riportai per quanto riguardava la stramba di Torino e quindi la busiarda di Torino? La stampa vuol dire esattamente l'agnellitica di allora stampa diceva siamo in ritardo, passato un quarto di secolo, dobbiamo ancora puntare la trivella nella direzione giusta e quindi, diciamo, del tunnel di base, nel tunnel di base. Ci torneremo su perché è ovvio, adesso hanno quella giustificazione, questi vivono unicamente raccogliendo le giustificazioni per quindi far passare i loro progetti nel progettificio Italia. Matteo Salvini sta aspettando che cosa? Tanto quanto Tajani allora per il ponte, ma le truppe militari è la NATO nel fronte sud, e così adesso si parla quindi di un corridoio bellico, un corridoio militare, un corridoio che da Torino a Lione, laddove, ripeto, il diretto è stato soppresso per mancanza di passeggeri, ma d'altronde, caro idiota Luca, non è più TAV, treno alta velocità, laddove tu parli di passeggeri, perché tanto idiota lo sei e lo eri e lo sarai per quanto riguarda il fatto, ti abbiamo detto e inculcato che non si tratta di TAV ma di TAC, al che tu pensi tomografia assiale computerizzata, vaffanculo, no, è l'ospedale, coglione, è unicamente treno ad alta voracità, non ancora, ma è treno ad alta capacità, c'è la C allora, esattamente, di coglione, quale io sono, quindi treno alta capacità, ce l'hanno menata, girata in tutte le salse, dati sballati alla mano, per il momento, ripeto, vince il fronte del Movimento Popolare Notava, però con questi baldi giovanotti protagonisti nell'etero diretto governo italiano, dobbiamo aspettarci di tutto, compreso sicuramente quel ponte, laddove la Lega ha battuto un colpo importante, ok per la TAV, ha detto l'altro giorno, perché loro dicono ancora la treno ad alta velocità, non il TAV, ma la treno ad alta velocità, non così per il ponte, che lo vedono una cosa lontana, lì dove appunto quel ponte ha fatto prosperare anche tanti, in tanti, l'idea, parlo diciamo dei leghisti, di quanto si sia andato ad impantanarsi là sotto, nel meridione d'Italia, quindi la faccia di quindi Matteo Salvini e della sua compagna, figlia del Verdini, che tanto la giustizia, insomma, l'ha messo nel mirino. Vabbè, no, per dire che insomma tanti leghisti stanno dicendo muoia sto ponte, ok, con l'altra velocità basta questo ponte, basta in assoluto, basta. E oltretutto un altro ulteriore smacco, ma ne parlerò, è quello sicuramente, diciamo, di quella corruzione che ha toccato sicuramente l'ex protagonista alla Corte dei Conti, insomma magistrato, ex magistrato Miele, per la qualcosa la situazione non è più addolcente come prima o dolce come prima, ma molto più amarotica, e quindi bisogna trovare qualche escamotage per quindi poterla riproporre. L'Italia dovrebbe battere un colpo importante anche per quanto riguarda gli accordi tra Roma Capitale e lo Stato di Israele. Dico questo perché in effetti c'è stata una micro mobilitazione l'altro giorno, seguente poi anche gli attacchi subiti della Meloni e quant'altro, e loro come minimo caro municipio 13, sono tutti municipi nella realtà, insomma, romanocentrica, quella odiata allora dalla Lega, Paroni in casa nostra, ma quando mai, non importa, però in questo caso abbiamo avuto i consiglieri del Partito Democratico e quelli di Fratelli d'Italia che hanno abbandonato l'aula. Abbandonando l'aula l'altro giorno hanno impedito questa votazione di una mozione che supportava una delibera che era quella che metteva nel su bianco l'interruzione, ripeto, degli accordi tra Roma Capitale e Israele. In questo frangente non ce l'abbiamo fatta, la comunque delibera sarà, mi dicono, riproposta. Speriamo che venga votata nella giusta direzione. Nel frattempo che noi si lega questo, abbiamo Tajani che felice come un bambino l'altro giorno ha detto, perché sapete, noi qui si vive al minuto praticamente, però sembrava imminente assolutamente quindi la tregua tra Stati Uniti e l'Iran, però è ovvio che Israele non può permettersi una cosa del genere. Israele non può permettersi una cosa del genere, continua a bombardare il Libano, e ripeto, tra le condizioni all'interno di questo accordo c'è messo nero su bianco da parte iraniana il fatto che Israele deve assolutamente, attraverso le sue forze militari, quindi l'IDF, ritirarsi dal contesto del Libano del Sud, dato che oltre ogni previsione, in questi ultimi giorni ve lo anticipo, la presenza di Israele in quel contesto con tante vittime, ma civili soprattutto, si intende, ma ci sarà soprattutto da far capire a Benjamin Netanyahu, e qui ovvio Trump dovrebbe alzare la voce e puntare tutti gli indici statunitensi nei confronti di Benjamin Netanyahu, ma non può fare, perché non può farlo, perché è sotto ricatto, non può farlo, è legato troppo vita natural durante al fenomeno Benjamin Netanyahu. Ma dico questo solamente per portarvi a conoscenza del fatto che mentre si parla di questa tregua appunto in atto, e quindi finalmente ce l'abbiamo fatta, attenzione, ovvio che Trump presenta tutto come vittoria americana, mai più l'uranio, tutti belli, gratuiti, il passaggio a Hormuz, tutto quello che volete. E l'altro giorno praticamente Tajani ha detto: signori, finalmente posso confermarvi che dopo tanto tempo, e in effetti dovete pensare che tre italiani si trovavano all'interno di una nave nel contesto dello stretto di Hormuz. Ma uno dice, vabbè, c'è una o due settimane all'interno del contesto, per carità, sono navi ampie, per carità, però sai, ma i portano petrolio, adesso non so nella fattispecie cosa possa portare questo, però da quello che ricordo era fermo praticamente, insomma, dal mese di marzo. Porca madosca, marzo 2000, aprile, maggio, giugno, adesso. No, dico questo perché se avete visto uela la felicità praticamente a pugni uniti e mani alte del nostro buon ministro degli esteri, sì, appunto Antonio Tajani, per quanto riguarda la nave Grande Torino, non so se avete sentito, lui ha detto finalmente la tregua, si apre Hormuz ed ecco che parte la nave Grande Torino, vuol dire gruppo Grimaldi, uno per Grande Torino, sì, si lega qualcosa, forse anche leggendaria squadra di calcio, però ovvio siamo soprattutto di fronte alla produzione di autovetture con appunto la realtà piemontese, quindi la vecchia Fiat, per capirci, adesso abbiamo Fiat Chrysler Automobile, cos'è, FCA, insomma in acronimo, in sigla, quindi è un mercantile praticamente, ed era felicissimo perché ha detto guarda, una bellissima notizia perché si riprende il traffico commerciale in quel particolare appunto strettoio, perché non è molto largo in effetti lo stretto, poi c'è anche Bering, molto importante, perché ragazzi bisogna anche seguire i nostri esperti che ci dicono attenzione, perché non abbiamo solo lo stretto di, ma ne abbiamo, beh, ne abbiamo anche il Mandeb, abbiamo anche quello altamente importante, insomma lì dove abbiamo sicuramente, insomma, delle realtà fluviali, nella realtà di passaggio commerciale, ovvio che la questione assume un'importanza straordinaria considerando quanto appunto di realtà commerciale fiochi proprio in quei contesti. Però ripeto, il ministro degli esteri Antonio Tajani contentissimo, ha messo questo messaggio su X: finalmente la nostra nave con i marinai a bordo e quindi anche le loro famiglie tutte felici, perché all'interno tre italiani della nave mercantile Grande Torino, ripeto, gruppo Grimaldi, e quindi finalmente in navigazione verso Oriente. E attenzione, e lui come sottolinea tutto questo stile Trump, ormai è ovvio, se il maestro è Trump, un successo della diplomazia italiana. Incredibile. Signori, alziamo le mani, siamo circondati, dobbiamo arrenderci. Incredibile. Però ripeto, anche questo il nostro buon amico ha fatto passare in riferimento alla nave Grande Torino, gruppo Grimaldi, assolutamente incredibile, veramente incredibile, perché è un grande successo della diplomazia italiana, in maniera tale che dopo un po' di mesi si prenda il largo e si riparta alla grande. All'interno mi sembra ci fossero anche tre italiani proprio a I maiuscola, quindi per la felicità non solo di questi tre cittadini italiani, ma anche appunto delle loro rispettive famiglie. Vabbè, noi ricordiamo il nostro Antonio Tajani come emblema appunto di come un personaggio non dovrebbe mai diventare come minimo ministro di nulla, di nulla, di nulla. Però se l'hanno fatto, un motivo ci sta per forza di cose, sono gli elementi che servono assolutamente nei momenti che stiamo appunto attraversando. Dopodiché arriva Smotrich, e Smotrich, signori, deve aprirci veramente la cabeza più del previsto per quello che ha detto esattamente ieri 21 giugno 2026. In questo caso parlo del ministro delle finanze israeliano, l'altro è quello della sicurezza Itamar Ben-Gvir, ma lui è delle finanze israeliano, Bezalel Smotrich, che vive in Cisgiordania. Parole che traducono esattamente quello che avevamo già fatto capire a tutti sin dagli albori del tutto.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
2: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora, in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
12: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
12: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.

0: gente sente.
1: Luca Bassanese, fuck austerity, salteremo sabato sera anche con questa.
0: Troppo e ho visto poco, ma quanto basta per non stare a questo gioco? Sia maledetta ipocrisia, qui manca l'aria.
1: Ringrazio intanto tutti quelli, e cioè le gocce vincenti di 94 MHz che danno una mano, un sollievo sicuramente anche da un punto di vista economico. Radio Gamma 5, scritto Five, letto Five, per quanto riguarda il conto corrente postale CCP 25387459. Signori, è arrivato l'ex giubba rossonera Luciano, che ringrazio perché ha fatto ripartire il meccanismo qua, ragazzi. Ma se mi diceva che d'ore fa, era un po' meglio, però sinceramente mi ha fatto ripartire il meccanismo qua. Sembra che un po' sì, decente, dai, tutto sommato rispetto a prima, insomma. ecco mi ha fatto ripartire, poi non lo so, va bene. Detto questo, chi utilizza il conto corrente postale o tramite il bonifico, in questo caso vi rimando sempre al sito per quindi quella lungaggine numerica, grazie, perché grazie sicuramente a queste gocce che noi formuliamo questo bel lago sopra il quale da 50 anni continuiamo a remare. Va bene, per il resto ricordo che abbiamo anche Alfredo Bellucco tra i relatori con l'avvocato Carmelita Cosentino, per information 346 3614469, perché venerdì 26 giugno di qui a 4 giorni dalle ore 21 presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione, Ponte San Nicolò con l'accento sulla O, Padova, è qua ragazzi, DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, va bene, nel frattempo faremo spazio qua all'esterno cavando gli alberi, ma come possiamo toccare il salice piangente, l'amo aro piuttosto che la betulla o il melograno dei bei vermigli in fior? Non possiamo, però se lo facessimo ci sarebbe anche lo spazio per mettere le tende per questi qua, via fuori da casa, quindi importante sta roba qua. Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno, in questo caso è la festa che facciamo sicuramente F maiuscola sabato prossimo, saremo a partire dalle ore 20, arrivate magari un po' prima per il parcheggio e quant'altro. Ci stiamo allestendo anche tutta una serie di panini piuttosto che magari melone, sì, quindi panini con anche il formaggio è soppressa, e qui ringrazio il grande Agostino, una qualità del soppressa, ragazzi, che conoscete bene attraverso il suo banchetto del gas, no buona di più assolutamente, è fatta con quel criterio che merita essere sicuramente agevolato a parte nostra come sostegno economico, dopodiché quindi soppressa piuttosto che mortadella piuttosto che quindi formaggio. Poi avremo la possibilità del Rio Tisane Calde, che vi combatti il caldo quel caldo, benissimo, e la possibilità anche di avere altrimenti qualche ghiacciolo, provvederemo i ghiaccioli, che voglio a biretta, che sia a biretta, voglio, che cacchio voglio, dai, l'acqua fresca, gasata col gas e senza gas. Va bene, detto questo, quindi che sarà sta possibilità per anche quindi masticare qualcosina ante ore 20 o nella pausa tra, non so, 21 e 30 e qualcosina, 15-20 minuti, che i ragazzi salga sul palco, se attrezze bene con la batteria, con la chitarra, con la voce, con la fisarmonia, con i cori, con il tamburei, con tutto il resto, perché avremo anche la batteria e quindi vi farà una bella roba con Luca Bassanese dal vivo qui all'esterno, avremo tutto all'aperto, è sabato e quindi attiremo longa se vi voglia. Ricordo, e volevo anche salutare perché Luca Bassanese mi ha mandato anche un messaggio dicendomi che ci sarà anche Lucia, Sergio e Maria Pia, tradotto vuol dire il banchetto con tutto il merchandising di Luca Bassanese, quindi vuol dire i CD, vuol dire le magliette, vuol dire ciavette, vuol dire tutto il materiale che nel frattempo è stato sicuramente confezionato per le canzoni, le musiche, l'attività appunto del grande Luca Bassanese e la sua piccola orchestra popolare. Luca Bassanese e Leo li ringrazio d'anticipo, lo faremo sicuramente in apertura di serata per il semplice motivo che veramente dei nostri, da un punto di vista economico, da un punto di vista partecipante, da un punto di vista di importante serata per noi altri, perché la Mara, sapete, è sempre qua al fianco durante le trasmissioni, dà una carica particolare a tutti quanti noi altri, nessuno escluso, ma la Mara abbracciava in maniera molto portentosa sia Luca che Leo, e quindi la L2, Leo, Luca, Luca, Leo, e mi è piaciuto riuscire a metterli un po' assieme per questa serata, anche per il fatto che Leo insomma mastica da par suo, nel senso è il meglio di meglio in assoluto, il nostro vero grande oggi, messo magari tra virgolette, per quanto riguarda la storia della Serenissima, e quindi se

e secoli, appunto, di lotte, battaglie, soprattutto cultura, tradizione e lingua soprattutto. E quindi, sentendo Luca Bassanese, che praticamente ha confezionato, con uscita 21 ottobre di questo anno, però manca ancora un po' di mesi, il disco Terra de Mare dei Monti dei Laghi, con 16 tracce in dialetto. Ma spero che riproduca sabato sera canzone Bacaea, bellissima, perché per prima volta me ne parla Leo, e quindi tutti sti agganci con Querino, come che si arriva a Stoccafisso, come che si arriva sicuramente il Bacaea dalle nostre parti grazie al Querini, e quindi lo riporta anche in una canzone delle 16 il grande Luca Bassanese. Dopodiché, ovvio, mi ha già detto, faremo sicuramente i cimeli, appunto, del passato, quelli che conosciamo meglio, quelli che più magari ci prendono, quelle più quindi alte in volume e quelle più da concentrarsi, ascoltare il testo. Quindi io ringrazio sinora l'uno e l'altro che si è messo assolutamente a disposizione. Luca si è chiamato tutto anche ad una tournée, insomma, all'estero, alquanto appunto viva, molto molto viva, di concerto in concerto, e quindi ripeto, ci sarà di tutto e di più. Baretto quindi in funzione. Se qualcuno ha qualcuno ha della frutta in casa, nel senso che ha degli alberi, ha qualcosa in più, non so, che gocce di particolari che sono amoari, piuttosto che sarese, piuttosto che noci pesche in pesche, se qualcuno vuole portare qualcosina, ok, qua avrei i meoni lettera A di serie A, dove che si arriva a Venezia nuovamente, e quindi avrei l'alta qualità, che andremo sicuramente associando alle fettine del prosciutto di San Marco, perché è stampo proprio quello di San Marco, quindi praticamente San Marco, vabbè, che è montagnana, che vuol dire una garanzia, mi diceva da Fipo, che altri, per quanto riguarda il prosciutto crudo di montagnana. Quindi arrivate, se possibile, un po' prima delle ore 20, mangiucchiate qualche cosa, altrimenti mangi a casa, ovvio, mangi dopo, perché sarà questa pausa, 15-20 minuti, per allietare anche la vostra realtà stomaco, e dopodiché parte quindi il grande concerto con, ringrazio anche quello del service, Luca, che arriverà direttamente a Castelfranco. Salutiamo Roberto Servis, che mi ha dato una mano, che sarà l'impianto luci, e giovedì allestiremo il palco. Ringrazio Fabrizio da Bassano, che se Dio darsi da fare con chilometri, Franco, che se Dio strutturare tutto l'organizzazione per quanto riguarda il baretto, ma anche Etoe, che mi serve per arredare in ottima presenza anche l'inolium, perché rivestimo dell'inolium nel palchetto molto basso, sì, è chiaro, però insomma, se permette, di vedere tutti anche da Sentai i protagonisti, appunto, del sabato. Per noi, ripeto, molto molto importante, molto importante, che per l'aneddoto che racconteremo, soprattutto in riferimento alla Mara, se per caso, non so, che qua vedo Mickey59, leggerò il messaggio tra poco, piuttosto che Roby Lalpin, piuttosto che altri, l'amica dell'arca dall'altra parte, e quindi la Lisetta, se importa qualcosa di scritto, troviamo magari anche il momento per leggerlo, oppure che ne so, magari anche un po' prima delle 8, qualcosa, 5 minuti prima, insomma, dalle ore 20, magari faremo intervenire chi vuole leggere qualcosa in riferimento alla giornata, che ripeto, è comunque sicuramente confezionata Radio Gamma 5 nel ricordo di colei che è sempre al nostro fianco, al pari di tutti quelli che sono trapassati a miglior vita, ma che comunque sentiamo molto forti e vicini a darci una mano, portando quell'energia, ma soprattutto quella vibration, e quindi quella vibrazione che continua ancora oggi sicuramente a irradiarvi anche in casa vostra, a farvi arrabbiare, ma a irradiarvi in casa vostra. Arrabbiarvi perché? Beh, semplice, perché, come dicevo poc'anzi, dite che Smotrich, che a un certo punto è lui stesso a venire a dirci esattamente l'altro giorno, ho impedito che la guerra finisse. E quindi, vi capio, ho impedito che la guerra finisse. Cioè, questo che ha rilasciato un'intervista, ripeto, il ministro delle finanze israeliano Smotrich dichiara che lui ha avuto un ruolo determinante nel prolungare la guerra a Gaza, ruolo determinante. Ci sarebbero stati diversi momenti in cui il conflitto avrebbe potuto concludersi molto prima. Cioè, adesso, da un bel po' di tempo, trovano tutto il coraggio possibile per venire ad affrontarci, nel dirci esattamente quello che già immaginavamo, che adesso diventa concretezza di realizzo attraverso le loro denunce, quindi le loro dichiarazioni. Cioè, è lo stesso, ripeto, ministro delle finanze Smotrich che viene a dirci esattamente: io ho impedito da par mio esattamente che la guerra potesse finire prima. Quindi, e lo rivendica con orgoglio sta roba qua, lui rivendica con orgoglio il proprio operato, sostenendo di aver contribuito a impedire accordi che a suo giudizio avrebbero rappresentato una capitolazione. Figurevi se adesso questi sente Trump andare a trattare con l'Iran, ma che tocca, perché se Dio perderla quella guerra là, altrimenti avremo altri dati, altre situazioni di fronte ai nostri occhi. Purtroppo non è così, ovvio che la devastazione in Iran in diversi fronti c'è stata, ovvio che stai morti, ovvio che pensava di aver fatto
fatto capitolare la realtà di vertice per quanto riguarda il Comenei, il Camenei, il Camio, e Camio come che te voi, ma adesso che sei sicuramente, diciamo, quella realtà molto più al giovanile chiamata Pasdaran, che fa parte poi del governo iraniano, per la qualcosa difficile che questi te riesci sicuramente, diciamo, a farli fuori a tutti. E in effetti, ripeto, i Pasdaran attualmente parlando hanno buona voce in capitolo sia sul fronte iraniano sia nei momenti dei colloqui, degli accordi possibili. Per noi speriamo che riesca veramente a mettere nero su bianco qualcosa di concreto, per il semplice motivo che noi ste guerre le stiamo tutti pagando, nessuno escluso, pensando sicuramente alle devastazioni, pensando poi anche alle riprese post belliche, cioè ragazzi, che dal punto di vista ambientale devastante l'Ucraina, per quello che ha già subito, ha bisognerà di decenni, decenni e decenni prima di tornare ad avere un respiro leggermente regolare da parte del fronte terra, la porosità della terra, e quindi il respiro della terra è già morto in quel contesto là, oltretutto conoscendo sicuramente che potrà riproporsi un domani mare anche come post, quindi vuol dire fine guerra, come ex granaio, vi ricordo il granaio d'Europa, si parlava spesse volte, insomma, del fronte ucraino. Quindi dico, ho letto in maniera molto riassuntiva le parole di questo assassino, di questo becero, di questo vomitevole personaggio che si chiama Smotrich, e quindi vuol dire veramente un genocidario al massimo livello, al pari di Amichai Cicli. Amichai Cicli è un altro che fa parte del ministro degli affari della diaspora israeliana, proprio l'altro giorno è arrivato a dire: beh, noi non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma loro sì. Quando dice loro, intende dire soprattutto l'alleanza siriano-turca. Lui sottolinea e denuncia questa alleanza siriano-turca in riferimento soprattutto al fatto che questo attuale governo siriano, gemellato con quello turco, sta dando fastidio più del dovuto, a parole e non solo a parole, al sistema e quindi sionista, e quindi sono dei rivali che vanno assolutamente abbattuti. Per la qualcosa questo Cicli dice chiaro e tondo che, visto che sono una minaccia maggiore ancora rispetto all'Iran, prima o poi noi faremo anche la guerra alla Siria e così soprattutto anche alla Turchia di Erdogan, che non è sicuramente uno da tenere in palmo di mano, nemmanco quest'ultimo. Bene, allora aspetta che qua qualcosa è arrivato anche nel frattempo. Ciao Luca, servono persone intelligenti per seguire il tuo programma, è facile altrimenti scambiare fischi per fiaschi. Ciao Roberta Treviso, grazie mille, ma lasciamo perdere, dai. Allora, scusami Luca, ma me sbaglio o se tanti Reccioni che ti ascolta, asta sempre la vittoria pra a Seleção Portuguesa. Adriano Santotto mi tiene sempre informato per quanto riguarda la cadetteria portoghese, ma non solo la cadetteria, in riferimento anche al Portogallo. È un mondiale che non sto però seguendo, per dirla tutta. Ho nucamente letto stamattina in fretta e furia di Capoverde che tutto sommato potrebbe anche passare il turno, e quindi ecco, è quel un po' l'aspetto bello, insomma, ecco, che riveste magari un po' questa partecipazione all'interno, diciamo, del sistema del mondiale. È un mondiale che si suddivide tra il Messico, il Canada, gli Stati Uniti, già questo mi piace veramente poco, in attesa di quello che piacerà magari forse ancora manco per quanto riguarda il 2030 sul fronte appunto Arabia Saudita e quei contesti là, insomma, ecco, cioè nella realtà del petrodollarismo, quindi petrodollari assolutamente, che domina ancora la scena, perché il sangue delle vene economiche del pianeta sono assolutamente a firma ancora loro, e quindi chi lo gestisce un determinato potere. E noi qui a rivendicare la possibilità di poter cavalcare l'onda rinnovabile, sostenibile, ma quando mai, soprattutto in riferimento alle parole del Pichetto Fratin, che nel 2033-2034, ma quando mai? Pichetto Fratin, ma quando mai noi avremo il nucleare anche, come tu dici, di ultima generazione attraverso questi, quindi SMR, piccoli impianti? Sì, ma dove mettiamo che la popolazione insorge? Ma dove mettiamo? E le scorie, farei paura come quelle di prima oppure no? Assolutamente no, questo me lo dice lui. Ciao Adriano, un abbraccio forte, ciao Beo. Vegetaiani, ecco, Davide Poeta Pazzo mi gioca con vegetaiani per quanto riguarda il gioco del Tajani, del vegetale al vegetarismo, purtroppo non è questo. Ciao Luca, il Corriere dei Piccoli si pubblicava negli anni 50, pertanto alla radio usurato si consiglia di al radio usurato si consiglia di aggiornarsi magari andando ad ascoltare Radio Scimmia, sempre attiva sui 104 MHz. Grazie Fabio
Simone, ciao bello. Sì, quelli di piccoli, ripeto, noi lo tenevamo nei mercatini negli anni 70 e aveva un grande successo per quanto riguarda i nonni o comunque i più grandi che venivano sicuramente ad acquistarlo. Nonati mio passava, i nostri genitori o nonni, comunque ripeto, nonati i mio comprava, vuol dire poche lire, sia molto chiaro, qui i mercatini là che mi faceva crescere, che metà basta, perché eravamo circondati dal mais, dalle cave, dai ignari, dai pomari, dai perari, da lua, bacò, che andavamo a ciavare, soprattutto se era qui a Bianca, chicchi grossi, e là il forcon stile lancio al giovellotto, fioccava spesse volte. Scimmia mi viene in mente invece quando il pubblico immenso di Cittadella, che era una grande rassegna musicale a Cittadella in quegli anni là, ho partecipato diverse volte, soprattutto a un concerto di uno strepitoso Eugenio Finardi. Le canzoni di allora, Diesel e dintorni, mi piacciono moltissimo. Patrizia, no? Vi ricordeo. Però a un certo punto il pubblico comincia a inneggiare scimmia, scimmia, scimmia. Non era a prendere l'artista a mal parole, era ho avuto a fare sta canzone, sì o no? E qua lui, mi ricordo ancora, ha detto praticamente sapete, non l'abbiamo provata ancora con il gruppo, appena avremo provata e quindi l'abbiamo messa giù bene, era una canzone che riportava sicuramente nei ricordi quando lui andava pietra alla mano a spaccare le vetrine delle farmacie per farsi dare metadone o dintorni o comunque varie sostanze, perché lui in quel periodo era assolutamente ad ago facile, che non è quello, diciamo, di colui che destina il braccio alla patria sotto formula di inoculazione pseudo vaccinale, ma in questo caso significava droga, droga, droga, purtroppo è un passaggio. Poi lui ne è uscito solamente pulito e quant'altro, però ripeto, Eugenio Finardi si lega, e se andate ad ascoltare la canzone Scimmia è esattamente questo. Grazie a ricordo Fabio. Ciao grande Luca, il rock non è morto, vive ancora anche se nascosto, ma ci sono anche gruppi molto bravi, giovanissimi, che sicuramente ti piacerebbero, ad esempio i Greta Van Fleet, prova a cercarli. A presto Marco D'Amira. Grazie a Marco D'Amira del nome Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, anzi ti dico di più, devo scrivermelo, me lo scrivo qua. Greta, sì, sono convinto che sia ancora buona roba, ma di qui a non troppo spacciata stile Maneskin, perché qui devo sui farli rivare e però altri magari sicuramente non puoi avere quelle possibilità di avere la musigna piena nel volgere di pochi secondi. Ciao Luca, ho visto che i Deep Purple saranno a Este, provincia di Padova, 17 luglio. Ciao, ciao grande. Sì, quello che mi aveva suggerito anche il nostro grande Filippo, è che ho detto date da fare, perché magari potremmo fare un salto, però se 80 euro dietro, non avendo lavoro, è un casino della Madonna al momento, non ho possibilità di andarci, quindi 80 euro è troppo. Però adesso, a parte questo, lasciamo perdere, li ho già visti in altri contesti, un grandissimo concerto a Trieste, e adesso un po' di elementi si è perso, ma rispetto a quegli anni là, ma comunque uno dei miei gruppi preferiti è assolutamente quelli di Highway Star o Child in Time, Madonna, che si riferisce a una cosa successa ad uno dei protagonisti del Profondo Viola. Sì, comunque dico, mi diceva che la location è assolutamente strepitosa, assolutamente sì. 2026-2030, se continua a girargli intorno, se continua a girargli intorno, RDM, attenzione, mette giù le date, Filippo Dadolo, RDM ufficialmente mette giù le date, 2026-2030. Ciao Luca, ti confermo che la pace tra il Fulminato e la Bionda è stata fatta. Il Fulminato ha promesso che quest'anno l'Oscar come attore molto protagonista verrà dato ad un italiano, anzi a un veneto. Ciao Fipadoio, forse il nome lo conosco, forse le sigle le conosco, forse l'acronimo lo conosco. Ripeto, l'Oscar come attore miglior protagonista verrà dato a un italiano e sarà veneto. Questa era una voce di corridoio che ha trovato conferma esattamente nella mattinata di ieri. Filippo e la Chicchi me l'avevano anticipato e io li ringrazio ampiamente. Ma è vero che sto governo ha fatto passare la legge che gli OGM saranno più facili da vendere? E allora Roby mi porta nel tema che volevo affrontare mercoledì prossimo, però possiamo già anticiparlo. Devo staccare quindi quello che volevo fare ora, perché questo è un tema veramente molto delicato. Ripeto, mercoledì sono qua a rompervi i coglioni dalle ore 9 alle ore 12 del mattino in sostituzione del nostro Ettore che è nelle riserve indiane. La Lili mi ha chiesto, ho detto volentieri, dai veniamo qua, dopo passa anche lei, quindi faremo un po' di non lo so che cosa. Però è ovvio che Roby mi porta assolutamente ad un tema che è molto caldo, quindi tralascio e ne parlerò casomai mercoledì, perché volevo portarvi all'interno
di quello che molti già sanno, ma che avviene soprattutto in questi mesi caldi. Siamo lì impegnati con il ventilatore, con il ventaglio, spesse volte come sottoscritto. Chi ha la fortuna di avere quell'ambaradan bianco sospeso là, piccante al muro, meglio, però non abusatene troppo, altrimenti questi sbalzi non penso faccia bene. Ma fora gumio, anzi, fora dal finestrin, tengo che tutto nero, il gumio, mi dice a Vicenza, tutto nero, e che altre parti te che colore di ciclisti, e pare che si vede bianco sopra la spa e nero sotto e basta. No, volevo dirvi che in questi periodi se vi questi fa passare di tutto e di più, però è ovvio, un popolino come quello che oggi il sistema italico ha di fronte può permettersi veramente di ampliare il ventaglio di traguardi da raggiungersi. Lo era anche un tempo, lo facevano in maniera cadenzata, lo facevano ogni tot di, perché nel frattempo noi ci si mobilitava, si riempiva le piazze, si rompevano i maroni a loro signori, si diventava sempre più formula carne da cannone, dirà qualcuno. No, in questo caso si diventava carne da voto, e quando siamo carne da voto, se ci presentiamo in diesa del sindaco, il sindaco mi ride in faccia; se andiamo in 100 il sindaco fa finta di ascoltarmi; se andiamo in 1000 il sindaco gairecce verte come Dumbo. Assolutamente sì, quindi anche i numeri fanno la differenza, però a parte questo, dicevo, in questo periodo passa di tutto di più. Devo parlarvi, diciamo, di quella legge sparatutto che ha a che fare con la caccia, un abominio in discussione al Senato. Se dovesse passare sta roba, veramente io mi sto ancora chiedendo, ma quanto potere continua a avere ancora, diciamo, qui del piombo facile i cacciatori? Ma impossibile, perché uno dice i muove voti, ma quanto cazzo dei voti muovi, cacchio, che c'è qualcosa sotto che non mi torna, perché i numeri non i gadda dalla loro parte. Gliene è in Veneto, per carità, tutto quello che vuoi, però non sai che sia chissà che cosa. Però e ora dico, la caccia, e ora tralascio, ne parlerò casomai mercoledì. Sulla questione dell'acqua, l'altro giorno ricordavo appunto il 15° anniversario, per quanto riguardava lunedì scorso, 15° anniversario della vittoria referendaria, e allora devo aggiornarvi sul fronte dell'acqua pubblica in quel di Napoli, ABC, cioè quella realtà comunale che quindi mise in pratica la vittoria referendaria. Attraverso che cosa? Un'azienda speciale che non ha nulla a che fare con una realtà di gestione SPA anche a capitale totalmente pubblico. Non ha nulla a che fare un'azienda speciale con una realtà, ripeto, SPA capitale anche totalmente pubblico, perché questo ci spacciano oggigiorno tanto quanto quello di prima. Non è così. L'azienda speciale che ha operato dal 2011 in poi nel contesto di Napoli e in piccole altre realtà comunali in Italia, ma la realtà più ampia è Napoli, ha portato migliorie in termini di quindi somministrazione dell'acqua, quindi vuol dire gestione del servizio idrico integrato, e così anche del cosiddetto sistema di risparmio in bolletta, e così anche per quanto riguarda i lavoratori direttamente impegnati in prima linea anche nelle decisioni che contano nella gestione, ripeto, dell'SII, servizio idrico integrato. Bene, una cosa che funziona in Italia, guarda caso proprio in quel di Napoli, in questo caso la realtà meridionale, può essere ad esempio in altri contesti, no, va abbattuta il prima possibile. Però di anni nel frattempo ne sono passati tre lustri. Bene, dopo c'è il nucleare, perché l'abbiamo il migliore, perché d'altronde il ministro dell'ambiente non può essere che Pichetto, come i geometri, no, Pichetto Frattin, giusto, 2033-2034, si va, siamo pronti, perché il paese deve rispondere sicuramente alle esigenze del futuro se vogliamo sgravarci. Ora adesso va bene il fatto di staccarci sempre più, diciamo, dai nostri fornitori, quindi dicasi realtà tirannica, va bene, e ora si propone questo, la roba che mo più vicina, il sole, il vento, quindi l'eolico quest'ultimo e l'altro il fotovoltaico, possiamo sicuramente renderli più rinnovabili e sostenibili, ma in maniera seriosa, non impattante con la formula agrivoltaica che ci porta a dividerci. Sì, no, ma però l'agricoltura, no, ma col trattore deve sotto, no, i bovini sta all'ombra, no, ma non è la stessa roba. Quello che denunciavamo anche con Mattia Donadella sabato scorso nel fronte della riviera del Brenta, Miradole dintorni, adesso mi ricordo bene i paesi, ma Mira dintorni, Milano, insomma, l'aspetto dell'agrivoltaico come ultima loro battaglia di comitato hanno ottenuto ottime vittorie. Bene, accenneremo anche alla questione Valsusa, come dicevo prima, in riferimento anche perché riportare nucleare in Italia e soprattutto anche perché farlo diventare un corridoio altamente militare. Parleremo soprattutto anche di quello che sta avvenendo in Sardegna, perché noi siamo abituati a pensare alla Sardegna in questi contesti, da Palau in poi ovunque la Sardegna è di una meravigliosità unica. Poi ovvio serve anche sicuramente un portafoglio a fisarmonica, quella che avrà sul palco Luca Bassanese sabato sera, ma soprattutto in riferimento alla Sardegna significa qui skate e caffè, altrimenti è un po' più dura, per carità, si può risparmiare tendina quant'altro, ma con una certa età, però costa, costicchia. Però
il panorama è delizioso, è mozzafiato, è vincente, è da Tredase come nella vecchia schedina. Dico questo perché siamo in piena estate, ma di questo voglio parlare in maniera dettagliata per quanto riguarda l'esercitazione militare. Quindi questo diceva basta logica coloniale italiana, Tajani no, Gasparà, cagata e di apertura e trasmissione, non ve lo riportà, assolutamente, ma siamo matti, ma si offora, non siamo sudditi di nessuno, Megalito e Tony Tajani. Però l'esercitazione militare, la Maddalena, laddove sono stato diverse volte, bellissimo luogo, anche se già allora si parlava di quella presenza e quindi sicuramente di una formula contaminante per determinate aree d'acqua e non solo, ma a parte questo, che sia Caprera, che sia Palau, che sia Baia Sardinia, che sia Porto Cervo oppure il Golfo del Pevero, ragazzi, li ho visti tutti, conosciuti, perché lì ci lavoravo, ma in realtà non belle, ma di più, soprattutto a Palau, alla Sciumara di Palau, là ho lavorato un po' di mesi, ma a parte questo, questa follia militare in Costa Smeralda per quanto alle esercitazioni mi sembra fino al 5 di luglio, e l'Italia permette anche questo, esercitazioni. Ecco, altro avviso alla Ducetta in riferimento al fatto che mi è arrabbiata con quel pandemonio psicopatico. Bene, ferma tutto, oppure fa capire, è l'ultima volta, ormai avete iniziato con il vostro percorso di esercitazione militare, adesso veramente metteremo in campo la cosiddetta nostra logica poco coloniale, poco suddita, e quindi basta essere vassalli del tutto, e quindi non staremo più lì a tacere e non staremo più lì soprattutto a subire e a dover adattarci a tutto questo. Ecco, batto un colpo, poi è ovvio che da teoria a pratica, ragazzi, dai. Mi diletto, mi diverto soprattutto a raccontarla questa, ma è impossibile che la signorina metta in pratica qualcosina, questo non esiste, però Roby richiedeva altro e allora ci saremo, questi erano i titoli che dovevo affrontare. E allora partiamo da sto tema qua che è molto delicato. Voi sapete, insomma, dal 99 noi siamo stati, penso, tra le prime realtà, al pari di altre, ma comunque tra le prime realtà con un microfono a raccontare esattamente del transgenico di allora, degli organismi geneticamente modificati di allora, che noi si traduceva come organismi geneticamente manipolabili, se non addirittura mortali per alcuni aspetti da un punto di vista commerciale, ma i signori dicevano migliorati. Vabbè, c'era questa diatriba in atto, questo grande derby da allora ad oggi, però è ovvio che noi siamo riusciti per un quarto di secolo a farli tenere debitamente distante dai nostri negozi e soprattutto dalle nostre tavole e così dei nostri campi e così dei nostri orti. Ovvio, le multinazionali in questi anni si sono sicuramente fatte forti, ovvio hanno avuto vita un po' più facile considerando il fatto che siamo passati attraverso quei mille giorni a tutto ricattesimo, a tutto allarmismo, a tutto terrorismo. Dico questo per il semplice motivo che la gente oggi pensa di essere altamente libera e quindi, convinti e coscienti di non essere più sotto nessun ricatto, lasciano passare di tutto e di più. Ovvio, la battaglia di allora era sicuramente molto più infuocata rispetto a quella di oggi, nonostante tante associazioni siano ancora sicuramente in prima linea a denunciare tutto questo, però quelle mobilitazioni che noi si vedeva allora anche sotto formula di originalità, ma era un'originalità concreta, cioè nel senso me fa solo orto e te mando fanculo. Quindi noi allora si faceva serate esattamente sulla cosiddetta monsantizzazione del nostro pianeta, quindi sul fatto che la Monsanto stava assolutamente quindi occupando sempre più spazi vitali, perché quando noi parliamo di agricoltura e sementi noi parliamo di ambiente, commercio, brevetti, copyright, mercati, accordi, cioè sia molto chiaro, ne va della nostra resistenza barra esistenza, come dico spesso. Questi nuovi OGM sono stati presentati, l'abbiamo raccontato tante volte, in maniera un po' diversa rispetto a prima, cioè ci dicono prima avevate ragione, ma allora abbiamo battagliato tanti anni, serate informative e quant'altro, nel senso prima sì, si parlava di transgenesi, di transgenico, cosa vuol dire Roby? Vuol dire praticamente io vado a manipolare il DNA, DNA è un acido, acido desossidribonucleico, nucleico, vado a quindi alimentarlo con geni di diversa provenienza, quindi incrocio geni che la natura non avrebbe permesso al flirt, quindi all'abbraccio, quindi in risposta all'atto sessuale. Bene, questo portava sicuramente i regni distanti e distinti a conficcarsi l'uno sull'altro, ad esempio regno vegetale con regno animale o regno animale con regno umano, piuttosto che quando parliamo di seno trapianti, tutto quello che potrebbe avvenire di qui a un domani attraverso la scrofa, il maiale, cioè quell'aspetto che non te fa buttare via nulla di nulla, quanto buon che è. Però a parte questo,
si diceva allora l'operazione transgenica, quindi si parlava di DNA esogeno, quindi diverso rispetto a due piante alquanto similari che vado ad incrociare. Cioè quello che abbiamo fatto spesse volte nella storia dell'agricoltura, nella storia dell'umanità, incrocio quella cosa che risponde all'incrocio. Non posso portare il ragno a flirtare con la capra, come allora noi si raccontava. Se però io vado a estrapolare il gene che codifica quella particolare caratteristica all'interno del sistema genomico del ragno, e quindi la aracnofobia, noi abbiamo paura dei ragni, ma abbiamo gli esperti che sa cavare quei geni là, che codifica sta caratteristica qua. Chi va a farmi ragnatee, tradotto, diciamo, quel filo tessile che è di assoluta preminenza in tantissimi contesti e campi della nostra vita, dalla suturazione altamente chirurgica piuttosto che ai giubbotti Clevar, quindi quelli antiproiettili, piuttosto che alle costruzioni anche di grandi ponti lunghi lunghi, più del ponte di Messina, e così in tante altre realtà. Però tante volte l'abbiamo detto, i ragni in cattività non ci stanno, si sbranano, se ne sbattono altamente di rimanere segregati all'interno di uno spazietto. E quindi se estrapolo sta roba e la introduco, l'inoculo all'interno di un animale che è sempre di quel regno, ma quando mai ho visto ai giardinetti sicuramente fare yo-yo il ragno e la capra? Mai. Però la capra potrebbe sicuramente dal latte rilasciarmi, se all'interno del suo genoma ho portato questa, diciamo, realtà genetica propria del ragno che codifica quelle caratteristiche, quale qualità di esecuzione, in ragnatela. Non è che esca la ragnatela, però dalla trasformazione del latte posso ottenerne quello che a me ha bisogno. Non è stata un'operazione semplice, non lo è ancora, si sta studiando e quindi si andrà ad oltranza. Ma nel frattempo, però, ovvio, noi abbiamo bloccato il transgenico. Allora il grande slogan di allora era: si risolverà la fame nel mondo, o comunque la batteremo di parecchio, la fame nel mondo. Allora si giocò molto su questo, oltre all'aspetto qualitativo che avrebbe sicuramente legato i contadini a quel tipo di produzione transgenica, ecco, così anche a miglior aspetto economico in tasca, quindi a qualche un guadagno migliore. Sia chiaro, la cosa non ha attecchito, nel senso che noi eravamo avversi sin dagli albori a questo progetto, che avrebbe allontanato soprattutto anche il nostro sistema produttivo, quello di un'agricoltura che con il biologico, il convenzionale, il biodinamico o l'equivalente, quella propria anche dei molti presenti al gas, è cosa che noi andiamo sicuramente strutturando e difendendo. Quindi propendiamo per investire da quella parte. Parte là. Bene, adesso però vengono a parlarci che questi nuovi OGM, questi nuovi preparati, non hanno a che fare con quei geni esogeni, andiamo a incrociare piante alquanto similari, al che hanno fatto due categorie, la faccio breve, Roby, hanno fatto sorgere due categorie, una è NGT1 e una è NGT2. NGT è un acronimo che sta per New Genome Techniques, vuol dire nuove tecniche genomiche, tradotte in italiano. Però noi, nei nostri, diciamo, libroni italiani, tradotto vuol dire la nostra carta stampata o poco stampata, quella del regno mainstream, troviamo scritto TEA. Questo perché? Perché a differenza di 27 stati sparsi per l'Unione Europea, l'Italia ha deciso di chiamarli in maniera diversa rispetto a NGT-NBT, perché uno con NGT-NBT non capisce nulla, però può darsi che qualcosina per traverso gli vada, tanto quanto transgenico è brutta, LGBTQIA+++, è un casino, cioè nel senso che sciogli lingua. Quindi TEA suona bene, è zuccherina la cosa, TEA. Dopodiché uno va a informarsi, T.E.A. non è puntato, ma comunque immaginatelo, perché tecniche di evoluzione assistita. Quindi abbiamo i capaci a fare le tecniche di evoluzione assistita. Assistiamo l'evoluzione tecnica della pianta, di quello che volete. Sono riusciti quindi a far passare le NGT1 e le NGT2. Solo che per quanto riguarda le NGT2, la faccio breve, tutto va a seguire il binario precedente per quanto riguarda il sistema legislativo / normativo. Cosa vuol dire? Vuol dire, caro Roby, che se tu hai di fronte una pianta così manipolata, NGT2, tu devi assolutamente etichettare il tutto, ed è la nostra trasparenza che richiediamo. Quindi valutazione del rischio, tracciabilità, etichettatura. Io entro al supermercato, se un prodotto subisce esattamente questa manipolazione, me lo devi scrivere, me lo devi etichettare, lo devo leggere se voglio leggerlo, o comunque lo facciamo capire a tutti quelli che sono, diciamo, di distratta lettura. Bene, NGT2. Da un calcolo breve degli esperti ci dicono che le piante interessate a questo NGT2 sanno sì e no il 6%.
tu Roby capisci che il 94% sarà sicuramente agganciato all'NGT1, per la qualcosa non si ha bisogno di né etichettatura, né tracciabilità, né valutazione del rischio e ne manco il dover rispondere. E questo è uno dei passaggi devastanti per quanto riguarda chi ha votato questo via libera ai nuovi OGM, lì dove se ci dovessero essere delle formule di contaminazione che un tempo o anche oggi ven chiamata accidentale o non accidentale, ovvio la colpa non è di chi la subisce, ma è chi la subisce che deve dimostrare di non essere stato contaminato. Perché? Perché nel frattempo quelle piante saranno altamente brevettate, quelle NGT1, così anche le NGT2, ma le NGT1 saranno altamente brevettate per qualcosa. Se tu porti qualcosa all'interno del tuo campo perché il polline è andato in quel contesto, poi nascono delle piante che sono quindi con quelle caratteristiche che io... laddove praticamente è meglio dire laddove io tengo il brevetto, quindi vuol dire laddove tutto è limitato perché è a portata di brevetto, cioè le NGT1, e tu devi assolutamente dimostrarmi che non hai fatto nulla di nulla. Non è cosa facile, devi risalire tutti i dati nel database e quant'altro, un dispendio economico di tempo è assoluto, e quindi va bene così. Cosa vuol dire? Vuol dire che le NGT1 non dovranno assolutamente essere obbligate a tutti quelli che erano i contenuti di quella direttiva che abbiamo fatto riecheggiare un sacco di volte, quindi la 2001/18, laddove all'interno di quel perimetro di definizione noi abbiamo tutti quegli organismi laddove il DNA che viene modificato perché tagliamo, sostituiamo delle sequenze, che devono arrivare a un massimo di 20 nucleotidi. 20. Quindi sotto sta roba qua per noi sono nuovi OGM da equipararsi alle piante convenzionali. Non cambia un fico secco, tanto quanto le piante convenzionali, dicasi quelli in natura, tanto questi. Ma questi arriveranno a rappresentare il 94%, vuol dire che il 94% di nuovi OGM in fase di studio sono catalogabili come già oggi NGT1. Bene, quindi noi abbiamo questa categoria lì dove l'altro giorno si è votato e i nuovi OGM faranno parte della nostra esistenza senza che noi lo si sappia. Ovvio che però non possiamo rimanere con le mani in mano, intanto perché? Perché quello che rimane obbligatorio, e l'appello lo facciamo a tutti di qui in avanti, o comunque tra non molto, e poi così in maniera continuativa nel tempo, lì dove si va ad acquistare le sementi. Attenzione, apro una porta veloce. Noi abbiamo intervistato tante volte, diciamo, qui i fronti, diciamo, i sementi antichi piuttosto che sementi che conosciamo, e consigliamo sempre di andare a bussare alle porte dei nostri conoscenti, dei nostri tutelanti. Tiziano Fantinai è un nome che ormai ho fatto richiaggiare un miliardo di volte, o tutto il suo mondo e regno del gruppo Coltivar Condividendo, ma tantissimi altri hanno conoscenze di chi poter sicuramente contattare, lì arrivare a bussare per avere delle sementi fidate e garantite, quindi non assolutamente stile NGT1, però ripeto, per chi però va al consorzio, per chi va a comprare le sementi, attenzione, soltanto i semi NGT saranno etichettati, quindi in tale maniera noi permettiamo agli agricoltori di leggere sta roba, e lì dove leggete NGT non dovete acquistare nulla. Mettetevi in testa Napoli, Genova, Torino, è semplice, una meridionale, due del nord, Napoli, Genova e Torino, ripeto NGT, dovete assolutamente non acquistare mai mai mai il sacchetto di sementi con riferimento NGT, sono i nuovi OGM. Questo è il primo passo di quella partita che non è ancora finita, che noi dobbiamo assolutamente portare oltre il triplice fischio, possibilmente magari mettendo in campo non so come ancora delle nuove regole, anche come dicono alcune associazioni no OGM, anche attraverso e usando tutta la fantasia possibile. Però attenzione, è 25 anni che noi vi diciamo esattamente questo, vi diciamo quello che abbiamo intrapreso attraverso l'attivismo dei gas, è esattamente la risposta che noi allora dammo alla monsantizzazione del pianeta, o all'avvio della monsantizzazione. Oggi della Monsanto non se ne parla più come prima, sono in riferimento alle denunce per quanto riguarda il glifosato, perché si lega sempre alla Monsanto, ma la Monsanto dal 2018, vuol dire 8 anni fa, è stata acquisita per 63 miliardi di dollari dalla Bayer. È la Bayer che oggi ha sotto l'ala protettiva la Monsanto, per qualcosa però ovvio sta bestemmiando più del dovuto per tanti processi, ripeto, per quel mal di Dio chiamato appunto glifosato, Roundup,
principio attivo del Roundup è il glifosato, che noi troviamo in tantissimi preparati per l'agricoltura. Attenzione, detto questo, però la Bayer non ha sì, ha difficoltà a pagare, diciamo, miliardi e miliardi di dollari sicuramente in multe, perché così ha sentenziato più di qualche tribunale statunitense, però è ovvio, avendo poi tutta quella catena dei farmaci e medicine, prodotti veterinari, semi e tutto il resto, cioè è ovvio che sa come rientrare, diciamo, di quello che gli costerà nel frattempo tutta questa cosa qua. Ripeto, allora il primo passo è quello di quando uno va ad acquistare le sementi, devono essere etichettate. Questo è un passaggio importante. Avessero evitato anche questo, sarebbe stata deleteria tutta questa deregolamentazione. La deregulation, ripeto, è passata, Roby, è una cosa nefasta, devastante, devastante assolutamente, tanto quanto anche per la questione del biologico. Cioè, noi abbiamo il regolamento, quello delle NGT1 e NGT2, che stabilisce che queste piante NGT non sono ammesse in agricoltura biologica, ed è ovvio, è automatico, è evidente che debba essere così. Però attenzione, però, perché questa cosa stabilisce in maniera parallela che la loro presenza, come dicevo poc'anzi, accidentale nei campi biologici non costituirà una violazione formale del disciplinare, in quanto, ci dicono, classificata come tecnicamente inevitabile. La distinzione tra una pianta NGT1 e una pianta convenzionale è impossibile per via organolettica, visiva o chimica grossolana. Richiede analisi molecolari specifiche che nella filiera alimentare corrente nessuno è tenuto a eseguire sistematicamente. I coltivatori biologici che subiranno contaminazione dei campi convenzionali adiacenti non avranno strumenti normativi per tutelarsi, perché la presenza di NGT1 nel loro raccolto non configurerà una violazione. Attenzione, il consumatore che acquista prodotti biologici con la fiducia che escludano organismi geneticamente modificati troverà una garanzia formalmente intatta e sostanzialmente svuotata. Attenzione, vuol dire la filiera del biologico europeo, che vale oltre 60 miliardi di euro in questi momenti, che si fonda sulla fiducia del consumatore in un sistema che certifica in maniera rigorosa il tutto, subisce, ricordate il suo passaggio, subirà con questo regolamento un danno strutturale che non ha forma giuridica di risarcimento. Il mercato biologico è costruito su una capacità che è quella di garantire l'assenza di determinati processi produttivi. Poi ovvio, abbiamo produttori e produttori, abbiamo smascherato tante volte anche quel lavoro un po' così così, però io parlo di quei gas che riescono a tutelare quelle produzioni dal campo a toia con un unico passaggio intermedio, quindi dal fornitore al masticatore, dal produttore al consumatore, perché noi siamo sempre, dobbiamo esserlo. Quindi tutto quello che abbiamo fatto finora in termini di resistenza adesso va raddoppiato, se non triplicato. Così per quanto riguarda i corsi per diventare più autonomi, più indipendenti, divento più padrone di quello che vado a mettere in terra sotto formula di sementi, e lì servono assolutamente i binari giusti per arrivare sicuramente a raccattare quello che è sano e tutelante. E ripeto, al momento abbiamo ancora i nomi validi per tutto, questo non lo so, ma per tanto sicuramente sì, da quelli di feltre al gullino, a tanti che sono venuti qua a far serate informative, ad esporre, a quelli che magari cercheremo di mettere in una rete in maniera tale che, adesso sì diventa importante parlare con Tiziano Fantinel, fare una rete per quanto riguarda nel circondario, magari per non venire a salutarti, anche se comunque troveremo sicuramente il sistema di venire a salutarti nel tuo ruscello, così si chiama la sua azienda, appunto. C'è qualcuno qua? Farne nomi e cognomi, cominciare ad aprire quelle porte là, bussare in quei contesti là. Entrare oggi nella realtà del consorzio, sì, ok, ma come minimo leggete, perché ripeto, lì c'è l'obbligatorietà. Però è ovvio che se chi va a prenderlo non ti dice nulla, coltiva e lo fa, quindi per tempo, e dopodiché te trovi a cassetta pronta di quello che ha sicuramente sfornà, è ovvio che non ti sa niente, ma che roba è, se è anche manipolazione DNA. Quindi sto dicendo praticamente che il biologico sta subendo una contaminazione, potrebbe subire una contaminazione devastante assolutamente parlando, ma di quello che già avevamo sentore potesse avvenire magari anche prima, per chi sì e no lavorasse bene o male. E dico che va ancora salvaguardato forse veramente l'interezza di gruppi d'acquisto solidali, quindi vuol dire magari rivolgersi a chi ci ha messo la faccia, ci ha messo la capacità di produrre in quella determinata maniera, e questo deve far sì che l'attività
di questi gas possono prosperare. Avevo l'amico di Vicenza sabato scorso, mi ha detto magari di allestire un gruppo anche a Vicenza con magari una lista particolare. Lo saluto, ottima idea, l'abbiamo già fatto nel passato, abbiamo fatto dei gruppi, una volta avevamo oltre 50 famiglie in una lista solo, come Treviso piuttosto che Zarobranco, piuttosto che Cittadella, e qualcosa abbiamo fondato a Chioggia, perché dopo uno può rendersi indipendente. Tradotto vuol dire questo, gli ho detto anche a lui, il gas lavora con le liste molto bene se lavora in maniera verticale e non in maniera orizzontale, capitemi, comprendetemi, verticale vuol dire, voi unite un po' di famiglie del circondario, figlia, moglie, morosa, amante, fratelli, vicini, colleghi, sportivi, tifosi, ecco, vi coalizzate. Leghisti con leghisti? Vabbè, gli ultimi allora. Leghisti con Vannacci? No, non esiste. Ah, oggi non ce la faccio di parlarvi oltretutto dei nuovi arrivi in casa vannacciana, però magari lo faremo mercoledì. E ora vi sto dicendo, potete aggregare queste forze e farne un'unica lista. Quando dicevo in verticale vuol dire noi possiamo assolutamente prendere dei prodotti in più, e quando facciamo gli scatoloni lavorare in altezza, non in orizzontale. Cioè, tradotto, se noi abbiamo 50 famiglie e 50 liste, c'è un lavoro immenso, oltre che di immane, 50 nomi, 50 numeri, 50 disposizioni, 50 scatoloni. Noi andiamo meglio a fare uno scatolone in verticale ampio che raccolga quindi le realtà che prediligono queste 50 famiglie. Poi è ovvio, qui in maniera alternata uno viene a prendere il tutto, come facevo qui da Treviso una volta, e poi va a casa e divide tra varie famiglie, ma è un motivo per socializzare, incontrarsi, quel microvillaggio stile Asterix che abbiamo composto anche sabato scorso. Questa è la finalità, ragazzi, caldo o non caldo, questa è la nostra finalità. Questa qua, realtà di Bologna, un amico di Bologna che arriva, gli altri che arrivano, sta qua 7-8 ore, cioè vabbè, perché se sta bene, se c'ha acqua, ci si organizza, che sia festa, che sia manifestazioni, che sia mobilitazioni, se ride, se scherza, si parla di tutto di più. Che altro, che ti presenta il budino con la fragoletta, col cazzo de macrobiotico. Vabbè, comunque adesso io ho parlato, Roby, per capitoli per quanto riguarda i nuovi OGM, perché vedo che il tempo è altamente tiranno, essendo già le 52, vuol dire 8 minuti, ciao, beh, 8 minuti per arrivare poi a conclusione, diciamo, del tutto. Ma ne approfondirò la questione, soprattutto di riferimento a quello che oggi è ancora possibile fare per quanto concerne soprattutto quindi il fare in modo che qualche Stato membro magari impugni, non so, di fronte alla Corte di Giustizia questo testo, cercando di farlo annullare, o comunque quello che già avevamo detto tante volte per quanto riguarda quello che una rete di enti locali hanno cercato di intraprendere. Ad esempio che cosa? Beh, questo, ad esempio abbiamo dei moduli all'interno dei quali è possibile sicuramente far sì che sia dato il tutto al comune, che ne discuta a livello quindi di Parlamento locale, per quindi allontanarci, diciamo, dai nuovi OGM. Vuol dire rendere il comune libero dei nuovi OGM, vuol dire che sono delle delibere. Queste sono state proposte da ARI e Crocevia, due grandissime associazioni sempre in prima linea che ben ci aggiornano sulla tematica, diciamo, dei nuovi OGM. Dico questo perché, attenzione, la notizia fresca di stamattina, che è curiosa Roby, è esattamente curiosa per il semplice motivo che noi abbiamo il comune di Pesaro, voi non so se conoscete il comune di Pesaro, noi siamo stati là praticamente stile Hare Krishna, in senso vestiario arancione, nella manifestazione post 2017 della Lorenzin, qui 50.000, non penso fossero 50.000, però mai 30-40.000, tanta roba, se vi ricordate la questione dei vaccini in quel parco e quant'altro. L'ultimo pullman che partì per arrivare a casa col buio pesto fu il nostro, perché più di qualcuno di nostri si era radicato all'interno del parco, per la quale tutta Italia partì e noi rimanemmo lì in attesa, in dolce attesa, come 9 mesi. Vabbè, in dolce attesa, non importa. Detto questo, però, Pesaro, eravamo andati là in quel contesto là. Pesaro, dovete sapere che è governata dal Partito Democratico. Bene, vi dico che in queste ultime ore il Partito Democratico ha approvato una delibera per rendere il comune OGM free. Vuol dire libero dagli OGM. Non faremo nessuna rivoluzione ad R maiuscola, ma se di circa 8.000 comuni tante migliaia facessero questo, l'Italia dovrebbe porsi di fronte alla tematica dei nuovi OGM in maniera differente. Purtroppo sappiamo che l'Italia è stata l'unica che ha detto TEA, e quindi diamo il là ai campi anche sperimentali. Quindi abbiamo un governo veramente becero sotto quella formula, però il governo attualmente parlando è di destra-centro, non centro-destra, destra-centro. Io vi parlo del PD, e quindi lasciamo perdere il PD. Uno dirà, bravo il PD, attenzione, bravissimo il PD per quanto riguarda Pesaro. Voi dovete sapere che c'è qualcuno al comando di Pesaro, oppure Pesaro c'è Asterix e Obelix che a pancia grande domina la scena in quel contesto pesarese. Non è così assolutamente. I colori di Pesaro sono il bianco e il rosso, è come il vino. Ma qua, ragazzi, non penso avesse bevuto più del previsto, assolutamente no, perché lui mi è astemio, questo lo dico io. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e la faccio breve,
il governo di Pesaro vota questa delibera e rende il comune OGM free, e noi lo applaudiamo, però il massimo esponente è esattamente quel signore che domina la scena in quel contesto e che praticamente si chiama Ricci, avete presente? Non è quello che dal Toro passa praticamente al Milan, non è che roba è. Questo Ricci è del Partito Democratico, con gli occhialetti, l'avete visto tante volte, con quel ghigno particolare, quel sorriso particolare in televisione, anche nel periodo, diciamo, del covidiotismo, esattamente quello là, bravi. È Ricci il protagonista di Pesaro. Dico questo perché chi in Europa l'altro giorno ha votato a favore dei nuovi OGM. C'è qualcosa che non torna? Beh, intanto lottiamo per i comuni e lasciamo perdere sicuramente questi farloccanti del Partito Democratico. È una sinistra inesistente, ma d'altronde noi non conosciamo la sinistra berlingueriana da quando? Da allora, da quel momento padovano, lì dove praticamente Berlinguer cominciò a spegnersi esattamente in quella giornata. Ripeto, ci sono ancora più di qualcosa da affrontare per quanto riguarda il fatto e dire che la partita non è finita. Costruire dal basso, ripeto, queste reti di enti locali liberi dai nuovi OGM, andare a rifornirsi sicuramente, diciamo, da quelli di fiducia garantiti, è quello che il GAS cerca sempre di proporre in assoluto, partendo dall'ABC di base, dal nostro orto, tanto quanto amava fare la Cristina. Lei si andava ad adoperare per avere le sementi di lattuga delle Dolomiti e andava dal nostro grande Tiziano Fantinelle, andava a prelevarsi queste sementi antiche, vuol dire le sementi riproducibili, vuol dire che se lo sai fare ogni anno puoi utilizzare una parte di quelle tue sementi, che non è quello che il consorzio ti suggerisce essere e fare, soprattutto perché ogni anno se vai a bussare la porta per acquistarle loro ci guadagnano, altrimenti non ci appa un cazzo, e invece noi dobbiamo ragionare in maniera completamente diversa. Ne faremo sicuramente una serata per quanto riguarda l'NGT con Tiziano Fantinelle e con altri protagonisti casomai all'occorrenza, l'abbiamo fatto anche ultimamente, però è ovvio, era alquanto da prevedersi questa carica delle multinazionali che si sono sicuramente comprate o comunque hanno compromesso i vertici dei sistemi delle commissioni europee, così anche del Consiglio europeo, per arrivare poi al Parlamento europeo e avere i dati, i numeri, insomma, dalla loro parte. Sì, assolutamente sì, hanno vinto per quanto riguarda questa battaglia, e ripeto, per noi è una cosa assolutamente catastrofica, che comunque non deve abbatterci più di tantissimo, perché il voto è gravissimo, ripeto, però abbiamo già le organizzazioni in campo che ci dicono esattamente cosa dobbiamo iniziare immediatamente a fare. Ripeto, per 25 anni siamo riusciti a tenerli distanti dai nostri confini di casa, adesso la questione si fa un po' più delicata, però la partita, ripeto, non è finita, ma soprattutto non è ancora persa. Ad esempio, fare pressione sui supermercati perché, non so, si schierano contro l'assenza di etichette per i consumatori, perché non abbiamo le etichette, beh, magari, che ne so, trovare un sistema per, oppure abbiamo i loro assoluti marchi, anche se vabbè, sì, stanno giocando molto sul proprio marchio i vari nomi, appunto, i supermercati, e allora magari ci danno garanzia che quei prodotti non toccano minimamente nessuna filiera legabile ai nuovi OGM. Ripeto, cominciamo a strutturarci in maniera quindi lottante nuovamente, l'abbiamo fatto per un quarto di secolo, partiamo un po' avvantaggiati, ripeto, con le strutture di GAS, dico il plurale, in maniera tale che se qualcuno ha bisogno di qualche aiuto, tradotto, fornitori validi che abbisognano al proprio carrello, e da lì partiamo sempre, usa il Sarveo, basta spingere il carreo, o farsi spingere il carreo, perché è il carreo che ci spinge, soprattutto, ripeto, è una battaglia persa, ovvio, questi sono i benefattori elettorali di quei programmi, appunto, dei partiti che imperano a livello europeo, e quindi hanno attraversato un traguardo importante per loro signori e per, soprattutto per quelle forze che si legano poi ai stessi nomi che noi facevamo ricorrere un po' di anni fa, che sia Bayer, che sia Monsanto, sono insieme, che sia BASF, che sia Syngenta, non cambia un fico se ecco, oppure altre sigle, ma comunque, ripeto, ne parleremo assolutamente. Se la contaminazione non è vietata, punita, allora è libera, via libera agli OGM a chi vuole contaminare. Bisogna cambiare legge, bisogna agire subito, subito, e fare diffide, esposti e che altro, grazie. Sì, Varà, Andrea, ne approfondiremo la questione, ripeto, perché oggi sono partito un po' a razzo, dovevo dire altro, ma intanto ho fatto un po' un apripista della questione. L'agente arancio esiste a 36 anni e la Meloni è l'ingrediente principale. Con il tuo fare convincente sapresti vendere anche aria di ciulo in Latina. Buon pomeriggio Luca, Marica. Ciao Marica, un abbraccio forte, alla tua prossima poesia, visto che tu sei una poetica scrivana, anche se non alla stregua del P2, ma in quel caso noi non parliamo di una propaganda maleodorante, ma di una propaganda vincente per quanto riguarda il nostro poeta pazzo. Signori, ci sentiamo mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Ciao belli. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: Il mondo è bonito. è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
11: dal titolo
12: Sempre Mara per Sempre.
13: Ciao Mara!
11: Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
12: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon.
11: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ci sarà anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
11: Per mini
13: info
5: 3
11: 2 9
5: 0 0
11: 3
5: 8
12: 9
1: 8

sulle note di Alan Walker prende la console Luciano e sarò con voi fino alle ore 17. Un salutone a Luca, buon rientro, buon tutto. E queste due rette, come al solito, salvo casi eccezionali, faremo sempre un po' di musica, anche musica richiesta, visto che abbiamo già Robby da Mestre che ha fatto una richiesta, quindi poi avremo modo di ascoltare un po' di canzoni, un po' di musica, come dicevo. E, in primis però diamo una sbirciatina alle attività della radio. Abbiamo questo 5 per 1000. Allora, eccolo qua. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale e il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Allora, sulla richiesta del codice fiscale inizia con 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi c'è sempre la possibilità di poter sostenere la cooperativa Gamma 5 tramite il conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Oppure chi ha dimestichezza con il bonifico e coordinate bancarie può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. In questo caso l'IBAN bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errori di trascrizione. E il sito è sempre quello www.radiogamma5.it, riconoscibilissimo dal logo del cagnone, quello che trovate anche appeso sui cancelli e sul portone qui. Però resta dell'avviso che portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati proposti, che sono i membri del CDA, possa essere una buona soluzione anche quella. Quando ci sono i gas, le gite fuori porta, e poi anche quando ci sono le serate tematiche, poi adesso anche quando ci sarà il sabato qui, in ricordo di Mara. E ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ecco un altro evento, come dicevo, che può essere questo. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara, per sempre. Sabato questo, 27 giugno, qui in sede radio. L'inizio sarà per le ore 20. Ci sarà lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. Poi a seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente anche lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Poi per mini info avete questo numero da contattare H24 ed è il 329 00 38 988. L'entrata è ad offerta libera. Poi c'è un evento, appunto questa conferenza, che riguarda il DDL 978 del 2023, che riguarda i pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. E questa conferenza, come dicevo, è promossa dal Venetex for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, in vista appunto delle importanti novità giuridico operative in merito. Allora, questo evento sarà venerdì 26 giugno alle ore 21 e l'incontro si terrà presso il centro Rigoni Stern, che è piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. È fuori dalle porte di Padova, diciamo, da dopo Volta Barozzo si arriva appunto a Ponte Roncaglia e poi Ponte San Nicolò. I relatori, uno è Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e anche c'è la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, è un avvocato cassazionista del Foro di Perugia ma con un studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Ci vuole una preregistrazione obbligatoria
entro domenica 21 giugno, entro ieri, quindi però magari c'è qualche buco libero, quindi allora contattate il numero di Bellucco per informazioni, che è il 346 36 14 469. Poi abbiamo Le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali del 2026. Quindi c'è il viaggio per le piramidi bosniache, c'è il primo turno dal 27 giugno al 4 luglio, poi ce n'è un altro dal 22 al 29 agosto, poi c'è un viaggio in Sardegna energetica ed esoterica e va dal 5 al 12 settembre. Quindi è un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, nella sezione Viaggi e gite con noi. Poi per avere informazioni e prenotazioni, questo è il contatto di Valentino, che è il 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Poi c'è Franco che cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Il suo contatto telefonico è il 334 320 1392. Poi abbiamo AF Energia, ricordo giovedì 25 pomeriggio qui dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede qui di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette, luce e gas e un documento di identità. Poi ricordo c'è il sito ciaobay.org, è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, anche saltuario e stagionale. Promuove nuove forme di aggregazione. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica. Sostiene una nuova scuola. E protegge dalla medicina dei protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi a far decollare questo sito. Quindi promuoviamo, invitiamo altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Poi abbiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze di servizi giuridici dell'Università di Verona. È una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerca un ambiente di lavoro, è disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo e di segreteria. Diciamo, e qui ci sia anche da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. L'indirizzo mail qui è riccardo.rossi65210@. Poi abbiamo Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da un carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare o sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Quindi si può versare
presso la banca di credito cooperativo di Roma, la filiale quella di Pionca di Vigonza, e adesso vi comunico l'IBAN, quindi carta e penna. Allora, inizia sempre con le due lettere, quindi Imola Torino, poi c'è 94, poi abbiamo la Y, 08 3 2 7 6 2 9 6, poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, quindi li andiamo a scrivere tutti e 7, e poi termina con 8 0 1 5 1 5, e con questo abbiamo espletato le attività della radio. Allora, un attimino così.

0: La prendiamo subito. Pronto?
1: Buongiorno. Vorrei parlare con qualcuno che...
0: Pronto?
1: Pronto? Sono Luigina Lovato.
0: Arrivi bassissima, non riesco a... Non mi arrivi. Devi aumentare un attimino o essere più vicina al telefono.
1: Ho capito. Adesso mi sente?
0: Un po' meglio, ma non proprio...
1: No. Forse perché ho messo il viva voce, un momentino che lo tolgo.
0: Forse è quello.
1: Allora.
0: Ecco, un po' meglio.
1: Allora, io avevo sentito prima che qualcuno ha parlato di biologico.
0: Sì, Luca trattava gli OGM, ha parlato appunto di fare attenzione.
1: Ecco, io ho fatto una cosa ieri sera che mi ha... che però non ho detto niente a mia figlia, neanche il suo amico, non ho detto niente, quindi io sono angosciata al massimo, perché quello che ho fatto io ieri, no? Avevo radunato piselli con la loro acqua, ma non fatti, non cotti dalla fabbrica, ma da me, ed ero lì da 4-5 giorni e puzzavano. Li ho messi in pentolino. Quello che volevo buttare del giorno, della stessa giornata, mi era fatto della minestra e mi era venuta male perché ho usato il minestrone che ho comprato già pronto ed era cattivo. E allora ho messo anche quello. Poi ho aggiunto acqua e insomma in tutto sarà stato un litro di roba. L'ho versato in un vasone che voglio fare diventare biologico, cioè il terreno, allora, come si dice, humus, no? Poi però il liquido l'avevo messo dentro un vascone che ho le zucche che stanno crescendo, insomma, ecco, e l'ho buttato lì. 2-3 minuti dopo, nonostante che era anacquato questa roba, bene, 2-3 minuti dopo mia figlia bagna tutto il piazzaletto che c'è, sarà 50 metri quadri, non so quanto è. Allora, e si alza una puzza tremenda, però ha bagnato anche là dentro dove avevo messo il liquido, questo liquido ricavato da questi contenuti che avevo detto, no? È venuto a fare una puzza tremenda, ma forte, tutto quanto il, non so, tutto invaso, tutto, non si, io non respiravo, un gas è venuto fuori tremendo, non so io cosa può essere stato.
0: Ma io non me ne intendo molto, ma presumo che sia stata una fermentazione, poi il caldo aiuta anche quello, sicuramente i fagioli come tutte le verdure se vanno in...
1: I fagioli non erano neanche cotti, i piselli sì, ma i fagioli li ho... quella minestrone che avevo comprato con i fagioli li ho lasciati appunto perché non erano cotti, però è rimasta tutta la roba, tutto il resto, tutto quello, non so cosa non mi sono detto, io non ho neanche letto cosa c'è dentro in tutte queste cose, tutte tante verdure, insomma. E io ho buttato lì e ci ho messo l'acqua, poi acqua, ci ho messo altra acqua. Ma non capisco perché sia venuto fuori un gas tremendo, ha durato...
0: Beh, diciamo, i macerati, ho avuto modo di sentire, di ascoltare, che anche i macerati, per dire il macerato di Ortica, ha un odore forte, pungente, però il macerato di Ortica poi può essere anche un concime, oltre che allontanare i parassiti. L'odore, presumo che adesso non ci sia più l'odore comunque.
1: No, infatti è durato
0: quindi...
1: neanche un'ora, insomma.
0: Però io presumo che sia, beh, immagino, presumo tutte le verdure, diciamo, quando vanno in putrefazione oppure fermentano, producono degli odori forti.
1: Non è mai successo, non capisco perché.
0: Forse magari una concentrazione, troppo concentrati in un unico punto, o ci voleva più acqua, non lo so adesso io personalmente perché non me ne intendo, però insomma se è andato via adesso non credo che ci siano problemi, diciamo. comunque bisogna fare attenzione, casomai. Ma questa ricetta l'avrà letta da qualche parte oppure?
1: Beh, no, io non ho copy, ho comprato in come si chiama, contenuto dentro una ciotola, no, di plastica, e io credevo di poter mangiare un buon minestrone ieri pomeriggio, mezzogiorno. Invece no, i fagioli non erano cotti per niente, però c'erano tante verdure, non so se per caso c'era il cavolo verde nero, come si chiama, e magari è stato quello.
0: Sì, una reazione sicuramente, sicuramente.
1: Però non era andata male, non era, l'avevo comprato il giorno prima.
0: Cioè, diciamo,
1: il frigorifero aperto la prima volta.
0: Un po' di calore, un po' magari di, è andata in fermentazione ed è lì si è sviluppato il tutto. Quindi, però insomma, se adesso l'odore non c'è più, presumo che poi il terreno sicuramente metabolizza il tutto e anzi utilizza ciò che gli viene dato e lo trasforma, questo sicuramente. Va bene?
1: No, quello che mi ha preoccupato tanto è stato che ha invaso tutta l'aria.
0: I fagioli credo che abbiano anche questo problema.
1: Come?
0: Che i fagioli portano questi problemi di profumi che poi vengono trasmessi e ricevuti dalle nostre narici. Adesso vediamo che c'è un'altra telefonata, forse magari c'è qualche consiglio che ci può dare. Va bene, la saluto intanto, buon pomeriggio,
1: grazie,
0: ci mancherebbe. Pronto?
2: Luciano, ciao, sono Andrea da Vicenza. C'è il ritorno per caso?
0: No.
2: Bene. Ascolta, gentilmente, se mi puoi dare il numero di telefono del professore che era ospite da te ieri pomeriggio, che ero in macchina e non ho potuto scriverlo.
0: Carta e penna.
2: Antonio, e non ricordo
0: Belligoli.
2: Il
0: nome. Belligoli. Belligoli.
2: Ripeti perché c'è un ritorno, scusami.
0: È Antonio Belligoli.
2: Sì. Belligoli.
0: Allora, Bologna, Empoli, Livorno, Imola, Genova, Otranto, Livorno, Imola.
2: Belligoli con la V di
0: no.
2: Venezia?
0: La G di gatto, Belligoli.
2: Belligoli.
0: Mm.
2: Una L finale.
0: Sì.
2: Ecco, hai il numero per piacere?
0: Allora, 348
2: sì.
0: 043
2: sì.
0: 8847
2: sì. Ripeto io 348 043 8847.
0: Perfetto, questo è il numero che mi ha dato.
2: Ecco, un'altra cosa, Luciano, l'anno scorso hai fatto una domenica mattina una trasmissione bellissima con Youssef. Allora, io l'ho ascoltata, poi ti ho anche scritto, ma non ho avuto risposta. Lo vedi ancora? Trasmettete ancora insieme?
0: Con Josef?
2: Sì,
0: ho modo di sentirlo, certo.
2: Ascolta, siccome mi sono rivisto, perché la stessa età, poi ho stato tantissime volte a Ibiza, io ti do il mio numero di telefono, avrei veramente piacere di parlare con Josef.
0: Allora, aspetta un attimo, posso darti un attimo che c'hai? Tu hai Telegram?
2: Sì, non lo uso, ma ce l'ho.
0: Allora, vediamo, perché se hai Telegram c'è il canale suo e così li puoi anche scrivere.
2: No, ma facciamo, siccome mi sembrava che fosse io, se non ti disturba ovviamente.
0: No,
2: io
0: no,
2: ti
0: non mi disturba, però non so se poi lui i
2: glielo
0: numeri
2: passi, guarda, se vuoi chiamarlo gli faresti un piacere, tutto qua.
0: Sì, no, io non ho nessun problema su quello, ecco. Tu allora mi giri il tuo numero e io glielo dico.
2: Sì, allora il mio numero è 380
0: sì
2: 7562
0: sì
2: 027, se me lo ripeti.
0: Allora 380 7562 027
2: Andrea di Vicenza.
0: Andrea Vicenza.
2: Ecco, io penso, da come ho capito, che non, forse mi chiamerà. Se non dovesse chiamare, mi devo guardare dove, su Telegram?
0: Sì, lui ha un canale dove trasmette anche eventi e anche su YouTube.
2: Il canale lì su Telegram qual è?
0: Allora, un attimo, vediamo, che forse vado meglio, se no, a qual era? Su YouTube, perché non ho con me il...
2: E comunque guarda, lasciamo stare così, tanto tu trasmetti alla domenica mattina,
0: sì, sì, sì,
2: quindicinale.
0: Ma ho modo, anche di richiamarlo magari un lunedì e fare un'oretta assieme.
2: Sì, comunque tu trasmetti il quindicinale la domenica mattina o ogni tre settimane? Non ricordo.
0: Allora, io ho la seconda e terza domenica e poi il lunedì ogni 15 giorni.
2: Il lunedì ogni 15 giorni?
0: Sì.
2: Ecco. Ma Joseph trasmette ancora, viene ancora con te?
0: No, diciamo, perché altri... Però prima può venire, presumo di sì, insomma, cioè, però siccome...
2: Vabbè, comunque... Guarda, tu se non... passagli pure il mio numero, digli che avrei piacere di parlare insieme, e se vuole chiamarmi anche col privato non c'è problema, naturalmente, ecco.
0: Sì, casomai ci aggiorniamo per la prossima volta, se poi non ti sente, perché così me lo dirà lui, insomma, ecco, perché io non ti do...
2: Va bene. Va bene. Intanto grazie.
0: Ci mancherebbe altro. Buona giornata e buon proseguimento.
2: Anche a te.
0: Ciao Andrea, ciao. Allora, possiamo continuare con la scalettina. Adesso invece ci ascoltiamo, richiesta da Robby, la canzone di Roberto Vecchioni che è Cappuccio Rosso. Allora...

0: Un attimino che c'è una telefonata così la... Eccolo qua, pronto?
1: Sì, scusa.
0: Ciao.
1: Ti chiedo 043.
0: Adesso te lo ripeto il numero.
1: Aspetta, perché dai, prova, vorremmo chissà che non sia disturbato il numero, dai, che stavo attento col telefono. Dai, prova a ripetere.
0: Allora, 348.
1: Sì, 348, 043.
0: Perfetto.
1: 88 47. Ecco, prova a farlo quel numero, non risponde se ho sbagliato. 348
0: sì.
1: 043 8847.
0: Sì, sì.
1: Lo provai, hai sbagliato?
0: No, cavolo, guarda, adesso.
1: Non è possibile che mi pare strano.
0: Allora, un attimo che apro la mia rubrica qua, il mio contatto, quindi.
1: Come che non rispondo al tuo numero, quella che avevo perlomeno? Perché sarà sicuro anni che non so dove neanche dove che avevo.
0: Allora. Antonio.
1: Cos'è, per caso 2 davanti 2-8?
0: Allora, no. C'è un più 39.
1: Più 39, cosa vorrei dire più 39? Perché va a mettere prima del
0: prefisso 3, italiano, aspetta un attimo. 348 043 8847. Questo è il numero
1: risponde.
0: Che qua
1: non risponde, perché l'ho provato tre volte quando finché credevo di aver sbagliato il numero.
0: Ma io penso no, prova a ricontrollare che si è impostato quel numero, se
1: no, il 039 che deve essere per Padova, praticamente l'Italia, praticamente
0: sì, più 39 o 0039 o più 39. Dopodiché, siccome lui utilizza WhatsApp,
1: ma io non so, mi buono usare che roba là, sapete che ho anche il computer nuovo che bisogna che lo cambio, perché se adesso fa.
0: E quindi io adesso,
1: cioè, ma dite che sia fuori Italia, allora per cui non risponde, magari che bisogna fare un numero 039 se è Padova, pertanto io probabilmente quando cos'è all'estero e fa fare 039, no?
0: Sì, devi fare il più 39, però solitamente per fare una chiamata con WhatsApp, perché può darsi che lui
1: Nico, io non so neanche come,
0: ecco,
1: si usa.
0: Lui utilizzi le chiamate su WhatsApp. Per chiamare su WhatsApp devi avere per forza il più 39 davanti e poi il numero che ti ho appena detto. Comunque io adesso, siccome mi
1: più
0: devo
1: 39, cosa vorrei dire, che va a mettere più o va a mettere 00?
0: Puoi mettere o 0039 oppure il segno più assieme al 39.
1: Vabbè, proverò a fare anche i numeri, là se no atterriamo di buono. Okay.
0: Sì, volevo dirti, io adesso in settimana mi ci devo sentire.
1: Sì, ma io non ho più il tuo numero, avete capito, non so il tuo numero vecchio.
0: Vabbè,
1: 331. Il tuo numero vecchio, 331, vorremmo se mi ricordo gli ultimi
0: poi,
1: numeri. Aspetta. 71 finai, do tui.
0: Sì, è quello.
1: Vabbè, ma non risponde là, tu il fa dopo non fa un squillo di chiamato, tu. Tu.
0: Ascolta un attimo, che adesso mi prendo il tuo numero qua e ti chiamo io.
1: Sì.
0: La prossima volta.
1: Sì. Dov'è? Fammi salvare però il numero esatto, perché sennò
0: sì.
1: No, devo andare passo. Fa diventare passi per altre robe, te guido. Qua non è una cosa più. Sparia che poca democrazia che avevamo qua in Italia, mi sa. Va bene che neanche uno sia a destra, se niente si vuole, sia ben chiaro. Però mi pare che sia sparito tutto qua.
0: Ok.
1: Aspetta la tua chiamata, la tegare il numero, no?
0: Appena ce l'ho, sì, ti chiamo.
1: Senta, il numero per piacere.
0: Sì, no, te l'ho detto. Quando mi sento, appena mi sento, ti aggiorno immediatamente.
1: Mi interessa più perché cosa detto, mi dice che mi potrei avere problemi grossi.
0: Certo.
1: Più da casa che non mi vedi, ti come che sono fatto mal fatto, cosa. Va bene, dai.
0: Va bene.
1: Ciao,
0: okay.
1: Ciao.
0: Allora, continuiamo con la musica di Vecchioni, Roberto Vecchioni, Cappuccio Rosso, richiesta da Robby, da Mestre. Eccola qui.

0: E se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio rosso.
1: Eccolo, Cappuccio Rosso di Roberto Vecchioni, cantato appunto da Roberto Vecchioni e richiesto da Ravi da Mestre, il quale dice: lo voglio dedicare a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Gamma 5. Allora, dopo questa canzone vi vorrei far di nuovo ascoltare un'altra che ho messo anche ieri, però di Edoardo Bennato, che è Pronti a Salpare. Ho detto, ma sempre ancora, però insomma dai, salpiamo. Ecco Bennato, Pronti a Salpare.

E il grande Edoardo Bennato, con pronti a saltare, cari miei. E adesso invece mancano, sì, facciamo tempo a ascoltarci questa di Lucio Dalla, Attenti al lupo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
7: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

E abbiamo ascoltato anche Lucio Dalla con Attenti al lupo. Adesso invece vi faccio ascoltare una canzone di Lucio Battisti che richiama appunto l'estate che siamo, la canzone del sole, Lucio Battisti.

Lucio Battisti, appunto, con la canzone del sole. E adesso invece ci ascoltiamo un Chocabec, e questo è Zucchero, e con la sua canzone, appunto, Chocabec. Eccolo qui.

sei.

è il Chocaback di Zucchero, abbiamo ascoltato. Allora, adesso invece vorrei far ascoltare questa Martin Garrix e Bebe Rexha, In the Name of Love.

Questa era In the Name of Love di Martin Garrix e Bebe Rexha. Spero che si pronunci così, non lo so onestamente. Allora, adesso invece ci andiamo ad ascoltare un Francesco Guccini, questa volta con una canzone un po' vecchiotta, ma comunque anche questa riflessiva. È L'Avvelenata, eccola qui.

0: E questa era l'avvelenata di Francesco Guccini, recente anche questa, una recentissima anzi. Allora, ho anche poi, se faccio a tempo, ho avuto modo di leggere le richieste e le ho inserite qui. E allora, però prima ci ascoltiamo il grande Bertoli assieme alla Mannoia con la canzone Il pescatore. Eccolo qui.
1: Buona pesca qui. Ci sarà e canta le tue canzoni.

Abbiamo ascoltato appunto Bertoli assieme alla Mannoia con la canzone Il Pescatore. E adesso andiamo a ascoltare una richiesta da Dani, la quale chiede la canzone Land of Confusion. E... dunque era di dei Genesis, se non vado errato, però chiede anche dei Disturbed. E allora proviamo, ascoltiamo quella, dai. Disturbed, Land of Confusion. Confusion. Richiesta da Dennis.

è Disturbed, Land of Confusion. Anche questa è da riflettere. Allora, era richiesta da Danny. Adesso invece ci andiamo a ascoltare un Luca Carboni con Mare Mare.

Mare, mare, mare, mare, Luca Carboni, richiesta da Maurizio. No, no, no, no, no, Maurizio mi ha richiesto la canzone di De Gregori. Allora ce ne ascoltiamo De Gregori, eccola qua, dai. Dovrebbe essere Il bandito e il campione, dovrebbe essere quella, se non vado errato. Eccola qui, richiesta da Maurizio.

E abbiamo ascoltato appunto Il bandito e il campione di Francesco De Gregori, richiesto da Maurizio. E il bandito e il campione. Adesso ci andiamo ad ascoltare invece altri due grandi personaggi, Mina e Celentano. E ci ascoltiamo Che t'aggiadi.

0: che t'aggia fa, che t'aggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischi? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.

0: tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sposare

0: che vuoi fare? Mi vuoi picchiare?
1: No, io ti voglio toccare.
0: Ma io non so che ce n'ha.
1: E io ti faccio un bagliatone.
2: Che taggia di Mina e Celentano. Vabbè, anche questa. Allora, adesso abbiamo invece richiesta da Roby da Mestre la canzone di L'Air Surf. E adesso te ne puoi andare. Eccola qui.

Questo era il matematico, per ogni matematico, di Angelo Branduardi. Bene, ci stiamo avvicinando alla chiusura, quindi ne approfitto per salutare tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Abbiamo ancora 2-3 minutini, dopodiché la console passerà allo spazio, allo Space Boy, il gruppo Space Boy di Cristina e la sua che non mi sfugge, mamma mia, e sti vuoti di memoria. Ok, dai, vabbè, è una sua ospite, ecco, dai. Allora facciamo tempo a ascoltare un pezzettino di Franco Battiato con Tutto l'universo obbedisce all'amore. Io vi ritorno a salutare e a risentirci domani mattina con il programma Debito Democrazia come aiuto regia. Eccolo qui.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
3: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
3: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
3: Sempre Mar per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
3: Per mini info
7: 3
4: 2
8: 9
7: 0
8: 0
4: 3
7: 8
4: 9
2: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
11: Benvenuti, questa è Radio Space Boy e diamo via la sigla.

Ed eccoci qua, questa è Radio Space Boy e oggi in questa giornata molto avvolgente di calore siamo qui con la nostra

0: In più abbiamo avuto al Teatro San Marco, mi pare, di Vicenza, una bella serata dedicata a tutte le scuole del Vicenza, di secondo grado ovviamente. Ed è stata una bella serata perché c'era un'energia incredibile. I volti delle persone erano davvero toccati nel profondo e questo ci ha portato a aver riconosciuto che abbiamo fatto una buona semina per un futuro migliore. Intanto vorrei salutare Claudio e dargli un forte abbraccio, che ci augura buona trasmissione. Ecco, bene, per chi non ci conoscesse, noi siamo lo Spazio Space Boy, Radio Space Boy, che partendo dal libro che ha scritto Davide Biscaro con la sua storia, Vittima di violenza, porta in scena questo spettacolo. Questo spettacolo è formato da ragazzi che hanno trovato nell'arte una forma di guarigione. Con noi ci sono molti giovani che sono state vittime di situazioni difficili, ma che hanno avuto la forza, anche tramite questa associazione, e dopo vi spiegherò, di trasformare quel dolore in una forma di arte, ma da regalare agli occhi degli altri. Ecco, da lì si è aperta anche l'associazione, un'associazione dedicata ai giovani, più o meno giovani, chiarisco sempre, ma soprattutto ai minorenni, perché è uno spazio per chi vuole condividere esperienze, per chi vuole condividere la propria storia, ma anche la propria forma di creatività, perché noi siamo degli esseri molto creativi e tramite questo possiamo anche aiutare gli altri. Ecco, da allora sono successe molte cose, abbiamo incontrato molte persone e una di queste è la nostra amica Monica, che è qua con noi.
1: Ciao Cristina, Monica Sartore, sono una naturopata, non sono una numerologa e quando così vengo coinvolta con grande piacere da Spaceland e da Cristina in particolare, gioco con la data di nascita, ma poi come naturopata mi vengono spontanee alcune riflessioni che naturalmente sono attinenti alla nostra salute e al nostro benessere. Quindi, se sei d'accordo, Cristina, dopo, quando tu vorrai, ci prendiamo un piccolo spazio per parlare del troppo caldo e di come gestire un impianto di
0: Sì,
1: condizionamento,
0: mamma
1: anche
0: mia,
1: in auto magari.
0: mi hai dato delle illuminazioni oggi perché...
1: Sì, perché anche in studio, molto spesso in questo periodo
0: Sì.
1: mi capita proprio di parlare di questo caldo che naturalmente scombussola parecchio, naturalmente mette a disagio, ma poi vengono fuori e le cervicali e il mal di gola e questo e quello. E quindi, visto che nella mia
0: Siamo
1: esperienza
0: qua.
1: lavorativa c'è anche questo pregresso legato all'impiantistica, qualche parola davvero da spendere
0: Ci
1: a
0: vuole.
1: beneficio sì di tutti, anche dei bambini naturalmente che poi magari si trovano
0: Soprattutto.
1: in casa e subiscono l'eccessivo riscaldamento o l'eccessivo raffreddamento
0: Sì.
1: dell'ambiente con tutto quello che poi comporta. Secondo me vale la pena di farlo. Quindi quando tu vorrai, Cristina, molto volentieri.
0: Certo,
1: E
0: molto.
1: poi naturalmente questo gioco sempre della data di nascita che è davvero interessante perché la mia è una lettura molto semplice, naturalmente, però

0: nel momento in cui faccio la lettura della data di nascita, associo anche la lettura secondo la visione pitagorica, e lì saltano fuori delle cose molto molto molto più profonde e molto molto più specifiche sulla persona. Quindi quello che tu decidi io faccio.
1: Certo.
0: Sono qui, mi piace essere qua, mi piace il vostro progetto, lo sai, e penso che alla mia veneranda età dedicarmi anche a essere di sostegno, di aiuto ai giovani adolescenti, per me è interessante, è bello. Come dico sempre in studio, i bambini ad esempio, quando vengono portati dai genitori, avranno una miscela di fiori di Bacco australiani, preferibilmente australiani, dico sempre, perché scansionano maggiormente la gamma delle emozioni, perché sono tantissimi, quindi tantissime sfumature. Noi siamo infinite sfumature. E se pensiamo quei fiori di Bacco, possiamo fare oltre 200 milioni di combinazioni. E sono 38. Immagina quei fiori australiani, sono 71. Quanti miliardi di combinazioni possiamo fare? Che poi l'infinita bellezza di ciascuno di noi che si manifesta, e si manifesta con i fiori, si manifesta portando fuori il valore della persona. Infatti Bach ha dato quasi l'idea che lui volesse mettere in evidenza il difetto. Ecco, io invece penso che i fiori portino fuori quello che noi manco sappiamo di avere e che invece ci appartiene. E quindi è davvero una rivelazione. Forse più che una rivelazione è di svelare la nostra vera natura. E dico di svelare perché è un po' come togliere il velo da un qualcosa che abbiamo dentro e che manco immaginiamo di avere.
1: Io che li ho provati anche su di lasciare andare quello che ti blocca.
0: Sì.
1: E lasciar fluire proprio la tua naturalezza.
0: Molto spesso quello che ci blocca è quello che ci impedisce di sperimentare, scoprire la strada più adatta per noi. Tanti anni fa in un mercatino dell'usato ho trovato un libricino, un bel libro, A tu per tu con la paura. Era stato scritto da un matematico, un sacerdote matematico che insegnava in India, mi pare, e faceva questa bella distinzione. Poi le sfumature della paura sono tante, ma faceva questa bella distinzione: c'è la paura bloccante e la paura che ti indirizza alla sopravvivenza, ovvero sto per attraversare la strada, guardo a destra e a sinistra per vedere se arrivano auto. Perché? Perché ho paura di essere investito. E questa è una paura che preserva. Non vado in giro senza freni, con i freni consumati dell'auto, perché altrimenti rischio un incidente. Quindi questa è una paura sana. E poi c'è quella bloccante che ci mette di fronte alle scelte, e è un po' come trovarsi di fronte a un bivio, no? Guardo di qua, guardo di là, vado di qua o vado di là, scelgo questo, scelgo quello. Ecco, quella è una paura che se noi continuiamo ad alimentare, a sostenere, ci blocca. Se invece, dopo aver fatto una buona analisi delle possibilità, se vado a destra mi accade questo, se vado a sinistra posso fare quello, e ritengo di aver fatto una scelta saggia, ecco, da qualche parte comunque vado, e quella strada poi mi aprirà a nuove scelte, a nuovi paesaggi, però almeno non rimango bloccato. Quindi A tu per tu con la paura quella volta mi è stata di grande aiuto. Mi trovavo in Messico e la situazione era veramente stranissima, perché avevo conosciuto una signora di Benevento che dice: sai, io stasera vado a fare una cerimonia alla capanna sudatoria, e quindi io, che ero andata in Messico anche per questo tipo di esperienza, che peraltro non prevede l'uso di sostanze, quindi non ci sono alcaloidi, non c'è niente di tutto ciò, e c'è solo il calore, le piante che vengono usate dallo sciamano, e dico vengo anch'io. E quindi mi sono trovata con questa signora che aveva un'auto tenuta insieme dalla ruggine, perché era vecchissima, sì. Correva come una forsennata in mezzo a questa giungla, questo stradone grande, lungo, dove corrono questi grandi camion lunghissimi, perché così fanno i trasporti lì in quelle zone, dove appunto i percorsi sono molto lunghi, non sono come attraversare l'Italia, per capirci. E a un dato momento guardo la lancetta del serbatoio e vedo che è ferma a zero. Allora le dico, guarda, se tu dici, visto che sei così gentile da coinvolgermi in questa bella esperienza, ti ringrazio facendo il pieno del serbatoio. Lei, non ti preoccupare che ci siamo trovate a piedi, in mezzo a questo nulla veramente. Era una notte di luna piena nel frattempo, nessuno sapeva dove io fossi, quindi pensa un po', e quindi fra me e me ho detto va bene, sono nelle mani di Dio, e quindi se è arrivato il mio momento vuol dire che questo è il momento giusto per andarsene. E se io fossi stata presa dalla morsa della paura, non mi sarei gustata la luna piena, la natura che lì è silenziosissima, meglio, è rumorosa ma non è il rumore di sottofondo delle città, del traffico e così via, e mi sono gustata questi profumi veramente della foresta, il suono degli uccelli notturni. Anche lì è stato buffo, perché quando l'auto si è fermata era mezz'ora che dicevo guarda che lì c'è una piazzola, fermiamoci lì. Ma no, non ti preoccupare, mi dicevo, non ti preoccupare. E quindi quando si è fermata l'auto, mi dice adesso cosa facciamo? Beh, dico almeno tiriamo fuori il triangolo, immagino sì. Che nel bagagliaio tu ce l'abbia, ribadisco, l'auto era tenuta insieme dal fil di ferro e dalla ruggine, quindi immagina. Allora apro lo sportello per scendere e andare a tirar fuori il triangolo, e lei mi dice attenta dove metti i piedi. Perché? Ho detto io, perché qui ci sono le tarantole. Come mi ha detto, oddio. Così? Ero già dall'altra parte dell'auto, al sicuro sull'asfalto. Sì, per dire che veramente quando ci troviamo in situazioni impegnative, sì. se è destino possiamo farci male anche dentro casa nostra.
1: Sì, anche solo per la paura.
0: Sì, anche solo per la paura, sì. Perché è una frequenza che è molto molto disturbante.
1: Sì, che ci tiene bassi.
0: Sì, sì. Quindi
1: non ci fa agire, non ci fa...
0: No.
1: Ci paralizza,
0: porta
1: e quindi
0: via energia.
1: Ci acceca, non riusciamo a vedere, non riusciamo a parlare, non riusciamo a vivere.
0: Esatto.
1: E quello è il momento in cui siamo meno presenti.
0: Siamo meno presenti e meno...
1: percettivi.
0: Sì, lo schema della paura è veramente bloccante, come sì. Abbiamo detto. Quindi sanare questo ambito, più che sanare, torno a dire, portare fuori quello che è il nostro potenziale.
1: Sì, le nostre capacità, i nostri talenti.
0: Sì, ci permette davvero di espandere.
1: Esplorare anche.
0: Anche, sì. Sì.
1: Bene, intanto vorrei fare una riflessione che mi è successa stamattina. Ero al supermercato e c'era una signora con una borsa della spesa che aveva appena fatto, e per uscire l'ho aiutata a portare la spesa fuori. E questa signora era quasi... Avete presente quando una persona non è abituata
0: alla gentilezza?
1: Sì. E quindi era quasi... cioè... Diceva, ma no, non ti preoccupare, ma qua e ma là, ma ce la faccio da sola. E quindi a volte fare un gesto così, uno ti regala a te Molto, perché vedere gli occhi di una persona che comunque è grata perché la stai aiutando in un momento magari difficile, perché adesso tutti i supermercati hanno cambiato i modi di pagamento, di fare la spesa, e quindi sì, le persone magari un po' più grandi si trovano anche in difficoltà. E quindi vedere la gratitudine negli occhi per un gesto così gentile è il migliore ringraziamento che ho ricevuto stamattina.
0: Sì, c'è da dire che sempre meno troviamo la gratitudine, la percepiamo. Quindi è anche vero che se noi mettiamo in atto, visto che il simile attira il simile, ci torna.
1: Sì.
0: Se invece rimaniamo, come dire, ci isoliamo, anche perché sai, il gesto generoso, che poi rappresenta bellezza, molto spesso ci fa quasi vergognare, no? Noi
1: sì,
0: siamo oramai tutti duri, tutti tenaci, tutti quanti
1: bisogna
0: autosufficienti.
1: Sempre guardare solo il proprio, senza guardare in faccia a nessuno gli altri.
0: Sì, sì. È un po' come creare rete, no? Che è quello che fa Spaceland.
1: Sì.
0: E creare rete è anche il gesto gentile, effettivamente, come hai appena raccontato tu, il gesto gentile verso un qualcuno. Io ricordo tempo fa, mi trovavo col dottor Silvestri a Bassano del Grappa. Il dottor Silvestri è una meravigliosa persona, grande professionista, che esperto di costellazioni familiari, e uscendo, ero andata a prenderlo alla stazione dei treni, uscendo dalla stazione dei treni c'era un giovane ragazzo con un chiaro attacco d'asma, era lì seduto quasi per terra, direi, su un portabiciclette, fa un po' te, e ho detto: dottore, guardi che secondo me sta male. L'ha guardato, ha tirato fuori il flacconcino di Rescue Remedy, è andato lì, gli ha detto di aprire, era uno straniero, gli ha detto di aprire la bocca, gli ha messo qualche goccina sotto la lingua, siamo rimasti lì. E sai, la gratitudine, ecco, la vera gratitudine la noti proprio dall'espressione degli occhi dell'altro.
1: Sì.
0: È qualcosa che va oltre la parola.
1: Al grazie.
0: Sì, sì, va ben oltre. Quindi sì, dovremmo, possiamo poi tutti i giorni mettere in atto un gesto di gratitudine. Tu parlavi di supermercati e io dico sempre che al supermercato vado dove c'è la cassiera, ma non per farla lavorare di più, ma perché per come stanno impostando il lavoro, domani l'altro elimineranno tutte le cassiere. Quindi non ho difficoltà a trovarmi di fronte a una cassa automatica, ci mancherebbe, ma io vado sempre solo dove c'è la cassiera, ringraziando, dicendo buongiorno, arrivederci, buon lavoro, perché comunque credo che sia fondamentale
1: il contatto.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Vedo anch'io,
0: sì.
1: Anche quando vai in, soprattutto nei piccoli supermercati, che ci sono solo quelle, oppure nei non gastronomia,
0: nelle gastronomie,
1: nelle piccole, dove c'è un po' di tutto, gastronomia si dice,
0: sì.
1: Anche là è proprio il contatto che al giorno d'oggi manca, e che ti fa magari per una parola un buongiorno, un come sta, o sempre queste piccole attenzioni che fanno comunque bene alla persona.
0: Sì, anche sapere il nome della persona che in quel momento,
1: sì,
0: è lì per noi, no? E quindi ringraziare e usare il nome, salutare con il nome, ma mi pare un gesto così semplice da attuare, e così oramai inusuale, che rimetterlo in atto secondo me è una buona cosa. È chiaro che stiamo parlando da adulti, e questo magari ci può venire facile nel momento in cui lo ascoltiamo, chi ci stia ascoltando magari dice sì, una piccolezza, però posso metterla in atto sempre. Il punto è educare i bambini a questo,
1: sì.
0: I bambini che poi saranno i giovani adolescenti
1: e i giovani adulti che portano avanti
0: l'umanità,
1: ecco, sì,
0: l'umanità sì,
1: la,
0: sì.
1: La benevolenza anche.
0: sì, decisamente sì. Tanti anni fa io avevo mio figlio che frequentava le elementari, mi ricordo stavo andando dal medico, tieni conto che io sono naturopata nel fino all'ultima cellula del mio corpo, evidentemente, perché andavo dal medico di base per i certificati medico sportivi, niente,
1: sì,
0: di più. E mi ricordo che è entrato questo signore, Jacques si chiama, e io l'ho visto entrare, dicevo cavoli, sta malissimo. Quindi sai, quando sei dal medico di base tutti si guardano in cagnesco pensando è il mio turno, quello lì è arrivato dopo, prima c'era quell'altro. E invece io quando ho visto che appunto chiaramente stava male l'ho fatto entrare, poi a distanza di tempo ho scoperto che era il papà di un bambino che era a scuola con mio figlio, tra l'altro Jean Paul si chiama il figlio, un genio della matematica, veramente un ragazzo, credo si sia laureato in astrofisica, ma potrei forse dire una sciocchezza, ma comunque sia un indirizzo veramente molto molto impegnativo. E quindi quando incontravo Jacques per strada era sempre un ciao ma detto col cuore, e quindi sì, era una cosa per me insignificante, fretta evidentemente non ne avevo, però lì è nato qualcosa proprio, un bel incontro che poi ogni qualvolta ci si trova è proprio un saluto fatto col cuore.
1: Sì.
0: Sì.
1: Bene, ora vi lascerei con una canzone dedicata ai miei amati girasoli.
0: Che bello.
1: E visto che prima venendo in qua parlavamo di girasoli e di quanto sono belli, questa canzone è di Emanuele Aloia ed è Girasoli.

0: Ed eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Allora, cara Monica,
1: Eccoci.
0: eccoci qua, il nostro gioco come al solito.
1: Sì.
0: Abbiamo già un paio di date, da quello che ho capito, giusto?
1: Sì.
0: Sì. Bene, intanto lo ripetiamo, che per chi, tutti i ragazzi presenti che in ascolto o i loro genitori, che siano interessati a sapere di più o una sfaccettatura di più di loro stessi, cioè di questi ragazzi più che altro, quindi dei giovani, se volete inviarci la vostra data di nascita e anche il nome, volentieri, solo per un fattore che così almeno sappiamo di chi è quella data di nascita. E dopo Monica vi delizierà della sua storia, della sua spezzatura.
1: Ok, partiamo allora con 30 marzo 1993.
0: Sì,
1: Il nome
0: Elena.
1: è Elena, come mia figlia. È un nome che veramente richiama tanta dolcezza, Elena. Allora, 3-3, un 9 e uno 0. Questo potrebbe essere la data di nascita di un architetto, pensa a te. Quindi piedi piantati per terra, tanto entusiasmo, iniziativa, creatività, proprio il partire, l'andare, l'esplorare, perché i tre corrispondono alla primavera e all'est come punto della bussola, diciamo, e poi appunto c'è lo zero ed è un po' come se fosse il fulcro della bussola e poi il 9 che corrisponde all'ovest. Se io dovessi consigliare un colore a Elena, anche se magari non è tanto di moda, perché come dicevamo anche le altre volte, vediamo tanto nero, quindi l'abbigliamento nero sembra quasi diventato proprio
0: Mantra.
1: Sì. Però il colore rosso per Elena potrebbe essere un buon colore e i numeri 2 e 7, ma nel contempo anche il colore blu e i numeri 1 e 6 o 1 o 6. È una segnatura di equilibrio sicuramente, però in qualche momento ha quasi la sensazione di non mettere la passione in quello che sta facendo e in qualche momento si perde, quindi magari fa fatica ad arrivare a raggiungere il suo obiettivo. Ma queste sono cose veramente sfumate, in quanto essendoci lo zero corrisponde alla loggia terra e la loggia terra è presente per 17 giorni in ognuno dei quattro movimenti, oltre a quello della terra naturalmente, e quindi il radicamento, la fermezza, l'essere anche un punto di riferimento. Se invece leggiamo con la lettura pitagorica, vediamo che Elena è comunque molto molto molto mentale e quindi tanto ragionamento. In qualche momento una bella passeggiata in mezzo ai prati le farebbe molto bene. Organizzazione, determinazione nel voler raggiungere i risultati e sai, mentre guardavo a questa data di nascita, ho individuato una carta che è collegata alle pietre ed è quella data in questo momento a Elena, è la Giada, che dona stabilità emotiva e chiarezza interiore, induce all'amore per il prossimo, per la natura, stimola il senso di giustizia e la saggezza. E come parole chiave abbiamo l'equilibrio, la giustizia e l'amore. Usare le pietre è davvero interessante, sono fotoni, energia pura che ci donano la loro preziosa vibrazione che è veramente pura e diventano buone compagne di viaggio. È un po' come accade per i fiori, quando un fiore non ci serve più, supponiamo di Avere una miscela che stiamo prendendo da tempo. Io non sono molto favorevole alla stessa miscela presa per lungo tempo, perché i fiori dopo 25 giorni circa stanno mostrando la loro efficacia. Concluso il flaconcino, vale la pena di testare i nuovi fiori, ed è difficile che si ripetano con test kinesiologico, si ripetano gli stessi fiori la volta successiva. Quindi le pietre, come i fiori, quando non ci servono più le perdiamo, oppure cadono per terra,
0: si rompono,
1: si rompe il flaconcino, si rompe la pietra, oppure le mettiamo in un posto che per noi è un luogo, per così dire,
0: inusuale, sì, e che quindi te la dimentichi.
1: Te le dimentichi, esatto. Coi fiori accade la stessa cosa. Coi fiori accade anche un'altra cosa, però, quando ci cade per terra il flaconcino, magari l'abbiamo appena comprato, è appena stato preparato, ecco lì a volte c'è la resistenza al cambiamento. Quindi se cade per terra immediatamente vale la pena di tornare in farmacia o in erboristeria e farsene preparare un nuovo flaconcino. Se invece sono passati una ventina di giorni, è possibile che i fiori abbiano fatto quello che dovevano fare. Sì. Pensati che adesso vedo tante belle parole che tu hai scritto
0: sul braccio.
1: Sì, sulle braccia, no? Pensati che quando io devo scegliere i fiori per me, e li scelgo con test kinesiologico, ma cercando di essere quanto più neutrale possibile, per fortuna so anche come fare, se non li ho a disposizione li scrivo sul palmo della mano, li ripeto poi come un mantra. Se poi mi sono dimenticata la forma del fiore, vado anche a vedermelo in internet e quindi rinfresco, per così dire, la memoria. E siccome sono frequenze, riusciamo ad attingere al campo quantico e quindi a ottenere quelle informazioni che queste meravigliose
0: essenze,
1: sì, sono veramente benedizioni della natura, di Dio. E anche, vorrei dire, dobbiamo rendere omaggio a questi ricercatori, a partire da Bach, ma prima ancora Paracelso e prima ancora Edegarda, che usava queste frequenze, usava la rugiada, pensa un po' te, Santa Edegarda, e quindi hanno portato, messo a disposizione questi meravigliosi strumenti che non hanno effetti collaterali e che, come dicevo poco fa, portano fuori il nostro potenziale, quegli scrigni meravigliosi che abbiamo dentro di noi e che manco immaginiamo. Cioè, poi un bel giorno ci scopriamo che siamo in grado di fare o di essere diversi da quello che pensavamo
0: di essere.
1: E scopriamo una nuova bellezza, delle cose, degli spazi inesplorati che ci riguardano. Quindi veramente una cosa bella. E visto che parliamo di Elena, se dovessi adesso consigliarle un fiore, vediamo dalla scelta, è Aspen. Aspen è il fiore, che è il pioppo, è il fiore delle paure immotivate. Vediamo una paura immotivata. Faccio fatica a uscire di casa perché, siccome recentemente è caduto un meteorite a 150 km di distanza,
0: ho paura che mi caschi in testa.
1: Esatto. Oppure paure immotivate che possono essere collegate a memorie antiche che noi portiamo dentro di noi. Recentemente all'aggiornamento con Ian White, che è il formulatore, lo scopritore dei fiori australiani, sono 71, sono tantissimi, abbiamo fatto naturalmente dei lavori di gruppo, no? Quindi ci scambiavamo il ruolo e si andava a verificare in quale direzione, quale paura, ecco, ci stava in qualche modo disturbando. Adesso racconto la mia, che poi è abbastanza insignificante, se vogliamo, però io fino a qualche giorno fa, e avevo già fatto altri lavori, pensa a te, per riuscire a trovare il verso di questa cosa, avevo paura di cadere giù da un burrone, certo, da un dirupo. Cioè, non è che siamo in pianura padana, se voglio evitare i dirupi è sufficiente che io non vada a camminare in montagna, però questa paura risale ad altre vite, quando effettivamente in un'altra epoca sono stata, certo, spinta giù da un dirupo. Però ecco, Aspen può essere molto utile quando ci sono le paure immotivate. E quindi Elena, io ti suggerirei magari di scrivere sul palmo della mano Aspen, magari andarlo a vedere come fiore, e quindi lo vede in internet e vede una fotografia e lo ripete come un mantra. Sì, forse ho già accennato a questa cosa. Mi trovavo nella foresta atlantica, che è quella brasiliana. In quel viaggio c'era una farmacista che peraltro vive a Padova e mi dice: sai Monica, ho un problema. Dico: cosa succede? E dice: ho una cistite. Beh, dico, sei farmacista, avrai portato con te qualcosa, no? Mi dice: figurati se io vengo nella foresta e mi porto via i farmaci. E allora, riflettendo e conoscendo poi anche quella che è la visione di un medico spagnolo, Ricardo Orozco, e quindi principio transpersonale, ho scritto lungo il meridiano di vescica urinaria, visto che parliamo di cistite, dei fiori che normalmente possono essere utilizzati quando c'è una manifestazione esplosiva di un qualcosa. Poi ho fotografato quell'elenco dei fiori, le ho consigliato di leggerlo e quindi ce l'aveva scritto in corrispondenza delle vertebre cervicali, pensa a te, e le ho consigliato di ripetere quei fiori come un mantra, visto che poi sarebbe andata in albergo per qualche giorno di riposo, di entrare in internet e andare a vedere i fiori, e quindi il giorno dopo non aveva più la cistite. Tutto è legato alle emozioni, tutto. Cristina, è legato alle emozioni. Lavorare con le emozioni è un'esperienza per me come naturopata bellissima, perché i fiori cambiano da dentro, la persona manco se ne accorge di cambiare, se ne accorgono gli altri di solito, e quel cambiamento è fatto solo ed esclusivamente di virtù. Sono virtù che emergono.
0: Sì. È vero.
1: Sì.
0: Bene, vi lascerai un attimino con una canzoncina bellissima che ci dedica la nostra Monica.
1: Sì, sai per quale motivo ho pensato a questa canzone? Perché oggi è mancato Vito Monaco, che è un giornalista di Canale Italia, e Vuoi la golondrina ha a che fare proprio con le anime che volano, le anime che vanno. Che sono qui su questo pianeta, sia quelle che decidono di intraprendere il viaggio verso casa. Quindi un omaggio a questa bella persona, un grande professionista, molto serio, molto preparato, che ci ha accompagnato per tantissimi anni.
0: Bene. Allora vola colombrina.
1: Rondinella.
0: Rondinella.

0: Benissimo, siamo ritornati qua con le nostre rondinelle al volo.
1: Sì, è un saluto davvero a Vito Monaco. Penso che sia davvero molto bello poter ascoltare delle persone che soprattutto mantengono la coerenza, la lucidità e soprattutto una grande classe educazione nel modo di essere, no? Si tende sempre a scivolare a volte magari nella parolaccia, la volgarità oppure il giudizio, e invece è sempre stato davvero elegante. Ecco, elegante credo sia la parola più adatta a Vito Monaco. Allora, abbiamo qui la data di nascita quindi di Arianna, 31 luglio 1961. Qui c'è una conoscenza antica come anima, la capacità di entrare e uscire dai mondi e quindi dal trascendente, la capacità anche di portare fuori le intuizioni, la conoscenza. E quindi anche il coraggio, no, di raccontare, mette il cuore in quello che fa, e in qualche momento ha avuto difficoltà a chiedere quello che le spettava di diritto, e quindi il riconoscimento. 9 e 4 corrispondono nella medicina cinese al meridiano dei polmoni e dell'intestino crasso, quindi ci può essere stata un po' di tristezza magari in qualche momento della vita. 9 e 4 mancano anche a me, quindi so di cosa sto parlando e quindi so che in qualche momento magari c'è una certa fragilità. È anche vero che nella lettura della data di nascita, così come sto facendo adesso in maniera un po' rapida, se dovessi farla in studio, vado a vedere anche la data di nascita dei genitori. Quindi Arianna ha i genitori che hanno visto e vissuto la guerra e quindi la perdita di persone care, come dire, doversi anche difendere da queste perdite così importanti che magari possono aver coinvolti tutti in quell'epoca. Quindi i nostri genitori, dico nostri genitori perché io invece sono nata nel 1963, i nostri genitori magari, non sempre, però hanno avuto magari più difficoltà ad abbracciare, a coccolare. Perché? Perché hanno poco ricevuto dai loro genitori, che tendevano magari a essere molto più attenti a portare la pagnotta a casa, ed era questa la forma di amore che manifestavano più che il tempo per l'abbraccio e per la coccola. Per Arianna il quarzo rosa. Il quarzo rosa è veramente una bellissima pietra. Pensati che in studio sotto il lettino ne ho uno che peserà penso almeno 2 kg, forse anche qualcosa di più. Stimola l'amore incondizionato, la compassione, la tolleranza, la comprensione profonda degli altri, la dolcezza d'animo. E quando si lavora in gruppo aiuta a mantenere un atteggiamento equilibrato e saggio, si attiva alla luce indiretta del sole, e come parole chiave abbiamo l'amore incondizionato, la comprensione, la compassione, e come frasi positive: in me fluisce l'amore, condivido e comprendo. Come fiore invece abbiamo Star of Bethlehem, che è il fiore che cancella, scioglie i traumi sia di questa vita che di vite precedenti. I fiori ci inseguono, e a casa mia in primavera c'è Star of Bethlehem come non ci fosse un domani. Il giardino è pieno di Star of Bethlehem, sì. E i fiori, come del resto i colori. Se dovessi consigliare un colore per Arianna, direi il colore bianco. Guardando poi alla lettura, sempre qui velocissima come dicevo prima, l'amore, l'emozione, la sensibilità, grazie al quarzo rosa vengono stimolate. Anche il colore rosa può essere adatto per Arianna. Sì, quando dovesse andare in vacanza all'ovest, andare verso ovest non sarebbe male. Quindi Sud America magari, Arianna, cosa ne dici? Ma potrebbe essere anche Genova, ipotizziamo, cioè è sufficiente andare verso ovest rispetto a dove si abita. Oppure, se non abbiamo la possibilità di viaggiare, possiamo scegliere la parte ovest, magari la camera verso ovest, anche questa ci nutre. Comunque colore bianco sicuramente, i numeri 9 e 4.
0: Ok, visto che manca un minutino, vi leggerei due messaggi. Uno è di Fabio: mille grazie del brano che mi avete fatto piangere, mille e mille grazie ancora.
1: Wow.
0: E poi la nostra amica Patrizia: carissime, sagge e gentilissime amiche Cristina e Monica, bentornate al vostro programma radiofonico, che interessantissime conoscenze ci donate. Vi abbraccio forte, vi abbraccio con affetto e gratitudine e vi auguro ogni bene sempre. Cara,
1: grazie,
0: Monica.
1: Grazie, grazie, grazie davvero.
0: Grazie Patrizia.
1: Grazie davvero.
0: Allora, vi ricordo che per il giochino delle date preferiremmo che fossero i vostri figli, i vostri nipoti a chiedere la data di nascita, oppure che voi la chiedete per i vostri figli e i vostri nipoti, perché per scoprire i bambini bisogna cercare di conoscerli.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Bellucco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
13: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
14: Stavolta non farlo scappare.
13: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
15: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
16: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Ed eccoci qua di nuovo di ritorno. Vorrei spendere un minuto di tempo per chi volesse aiutare la Spaceland con il 5 per 1000, a donare il 5 per 1000, può farlo al 045 88 66 02 43. Ripeto, 04 58 86 60 243. Perfetto. Cara Monica,
1: sì.
0: Visto che siamo in area di climatizzatori,
1: sì, sì.
0: Aiutami, ti prego.
1: Aiutami. Allora, abbiamo fatto un viaggio caloroso, venendo qua, si può dire, no?
0: E a un certo punto, esatto,

0: visto che fa parte del mio percorso lavorativo, quello che spiego sempre è che quando comincia ad essere così tanto caldo non possiamo accendere e spegnere il condizionatore in casa come fosse l'interruttore della luce. Quello che raccomando in studio sempre è di tenerlo acceso al minimo durante tutto il giorno, quando arriva sera, tranne qualche caso, perché effettivamente anche l'estate scorsa in qualche momento era torrida e quindi era difficile riuscire a dormire col condizionatore spento, però non siamo ancora a quei livelli e quindi durante il giorno il condizionatore tiene la massa, ovvero la temperatura delle pareti, a un valore abbastanza contenuto. La sera si spalancano le finestre, durante la notte si può dormire senza il condizionatore. Al mattino si tengono aperte le finestre per un bel po', dopodiché si chiude tutto a tenuta stagna, quindi finestre, imposte, tapparelle, quello che è, insomma, e si riaccende nuovamente il condizionatore. I valori impostati, non possiamo accenderlo, come dicevo, come l'interruttore della luce e impostare i 18 gradi, perché è uno shock termico importante per chiunque abiti in quella casa. I bambini, figuriamoci poi, sicché si va dalle cervicali al mal di gola a un raffreddamento improvviso che davvero si può evitare quando noi riusciamo a tenere una temperatura che si discosti di 7 gradi, massimo 9 gradi rispetto alla temperatura dell'aria esterna. Quindi non possiamo impostare i 18 gradi. Impostare i 18 gradi, oltre al fatto che il consumo è molto molto, aumenta notevolmente, è proprio una condizione di discomfort, si dice. Quindi il consiglio che io do a tutti, anche ai miei clienti studio, dico: non accendete, spegnete come fosse l'interruttore della luce, ma tenetelo a una temperatura decorosa. Quello che è importante è che il condizionatore deumidifichi e quindi tolga quell'umidità, che è un calore che si aggiunge, diciamo, a quello di irraggiamento e che arriva appunto dal sole, e sicuramente si
1: meglio.
0: Starà meglio, sì. Ovviamente usare indumenti con tessuti naturali se possibile, perché questi aiutano anche la traspirazione, e gestire così l'impianto. Poi sicuramente ci sono le tecnologie moderne, i sistemi radianti, quelli a soffitto sono meravigliosi perché creano una condizione di comfort straordinaria sia in riscaldamento che in raffrescamento, ma quegli impianti fanno parte di strutture, di edifici moderni, nuovi, di recente costruzione. Casa mia ha 70 anni, figurati, quindi io necessariamente devo avere una modalità per riuscire a vivere la casa bene. Oramai ci siamo abituati a questi strumenti, a questi mezzi, no? Per abbassare la temperatura, e è diventato impensabile a volte riuscire a lavorare in un ambiente dove non ci sia il condizionamento. In studio da me, se non avessi il condizionatore, non potrei neppure fare la riflessologia auricolare, perché la persona suderebbe talmente tanto che i cerottini da applicare sul padiglione auricolare non riuscirebbero neanche ad attaccare. Quindi ecco una piccola parentesi che è collegata al viaggio torrido che abbiamo fatto insieme.
1: Bene, ora dedicherei uno spazio alla lettura.
0: Beh, bene.
1: Cara Monica, la magia del tuo bambino. Ti auguro di riscoprire il bambino che vive in te, quel bambino che gioca, che vive la vita senza regole, oltre ogni giudizio, oltre ogni convenzione, immerso nell'infinito del suo mondo interiore. Ti auguro di trovare quel luogo senza tempo, dove non c'è passato né futuro, dove l'istante diventa magia e ogni cosa prende forma, guidata solo dall'immaginazione. Nel presente, nella magia dell'attimo, in un restaurante.

0: respiro tuo unico e perfetto. Ti auguro che quel bambino prenda vita dentro te, perché solo allora potrai vedere la vera bellezza della tua vita, quella meravigliosa nascosta che trasforma ogni cosa intorno a te. È un passaggio incantato, e tu, con occhi nuovi, immergerai tutto nella grande immaginazione. Guardare così, come lui apre la luce che hai negli occhi e ti porta in un mondo sconosciuto, un mondo che tu stesso crei, giocando giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, scoprendo l'abbondanza della tua realtà. Ti auguro, con il bambino profondo, di arrivare al cuore immenso che vive in te, perché lì dimora, lì è la sua casa, dove torna a gioire per ogni piccola cosa, dove il battito è un ritmo costante di vita. Questo è un pezzettino di questa poesia, La magia del tuo bambino, che era chiusa nel libro La casa del cuore.
1: Sì. Io conosco l'autrice, ce l'ho qui davanti. Sì, è meravigliosa. E io mi aggiungerei a quello che tu hai appena letto, che ha a che vedere proprio col bambino interiore. Prima parlavamo di fiori, e il fiore del bambino interiore per eccellenza fra i fiori australiani è Little Flannel Flower. Quando lo vedi sembra quasi la stella alpina. Io, come dicevo, faccio parte dell'epoca in cui le stelle alpine ancora si potevano raccogliere, e da bambina ricordo questo fiore così delicato che cresce veramente tra le rocce, e questi petali morbidi, vellutati, meravigliosi. E quindi Little Flannel Flower è utile proprio per favorire la manifestazione del bambino interiore. È molto adatto alle persone rigide, severe con se stesse, ai giudici interiore che magari si mette in vacanza, oppresse da un esagerato senso del dovere, che mancano quindi della leggerezza, dell'allegria, del senso dell'umore, la voglia di divertirsi. Spesso volentieri hanno avuto genitori che hanno lavorato molto sul senso del dovere, e quindi ci portano ad avere una visione troppo seria e magari anche cupa della vita, e quasi manca la capacità di ridere, di lasciarsi andare, di essere spontanei, e di portare il gioco nella, pur rispettando poi tutti i nostri impegni, il gioco proprio come movimento interiore, una freschezza, ecco, una freschezza interiore che ci porta a vedere le cose con questa meravigliosa leggerezza. Per chi può essere utile? Può essere utile per coloro che hanno una postura rigida e controllata, una sorta di corazza di tensioni muscolari, di contratture, dolori alla nuca, al collo, alle spalle, il mal di schiena, le lombalgie, il mal di testa da stress. Quindi Little Flannel Flower scioglie tutte le rigidità e porta fuori quel bambino che ha voglia di scherzare, gioire delle piccole cose, quei piccoli piaceri della vita, il famoso campo di girasoli, no? Di cui tu parlavi prima, vedere il campo di girasoli, che è qualcosa che ti apre il cuore.
0: Concordo pienamente.
1: Sì.
0: Allora, adesso dedicherei uno spazio invece per un'altra canzone.
1: Sì.
0: Ed è questa nostra stupida canzone d'amore dei giornalisti.

0: Ed eccoci qua, siamo di nuovo in onda. Direi che possiamo passare alla prossima data di nascita.
1: Sì, la data di nascita è quella di una bambina, 1 novembre 2026. Quindi ci sono 3, 1, il 2 e il 6 secondo la medicina cinese. Se invece parliamo della visione pitagorica, dobbiamo considerare anche l'altro 2, che è quello del millennio. Allora, quello che si vede da questa data di nascita è che ci sono tanti 1 e un 6 che corrispondono al nord e corrispondono all'inverno come stagione. A volte si pensa che l'inverno sia una stagione morta, no? Non si vede niente, non c'è vegetazione, tutto è silenzio, non si sente il canto degli uccellini, eccetera. In realtà l'inverno sta raccogliendo le forze per iniziare un nuovo ciclo, quindi c'è un patrimonio grandissimo pronto per essere manifestato. Chi ha tanti 1 e 6 normalmente ha la capacità di entrare e uscire dai mondi, quindi dalla spiritualità alla concretezza, portando fuori conoscenze antiche che vanno poi anche manifestate, vanno trasmesse. Quindi se dovessi consigliare un colore, qui ci sarebbe il colore verde, che corrisponde poi alla primavera, i numeri 3 e 8 sempre collegati all'est, le vacanze verso est e poi magari anche verso ovest, perché comunque non è presente. In ogni caso questa segnatura è, vorrei dire, la segnatura della determinazione. Si mette il cuore e si arriva a destinazione, non si guarda in faccia a nessuno. Cos'altro dire di questa segnatura? Quindi colore verde oppure il colore bianco. Contatto col trascendente, riuscire ad essere in grado di portare, di manifestare delle intuizioni richiede sempre coraggio. Ecco perché il verde, i numeri 3 e 8 possono essere molto molto utili. E poi avevamo anche un'altra data di nascita, vero?
0: Sì.
1: Ah, per quanto riguarda, sì, Margherita, curioso, perché se invece faccio la lettura secondo la visione pitagorica, 3-1, chi abbia 3-1 nella data di nascita a volte ha la sensazione di parlare e dice: io parlo, dico, ma nessuno mi capisce. Allora, quando sono andata a interpellare le carte che riguardano i cristalli, per Margherita c'è l'onice. E cosa si dice dell'onice? Che favorisce la comunicazione interpersonale, sviluppando l'autocontrollo e la percezione interiore di se stessi. Protegge inoltre dalle influenze negative, aiuta a mantenere la consapevolezza nel presente. Come invece fiore c'è crabapple. Qui stiamo parlando di una neonata, e crabapple, così come del resto boab fra i fiori australiani, crabapple aiuta a cancellare memorie, pulire. Quindi dovessi consigliare un fiore, potrebbe essere alla mamma, potrebbe essere crabapple. E per i bebè è molto semplice usare i fiori, perché possono far preparare la miscela in farmacia o in erboristeria. Normalmente quando ci sono fiori preparati per i bambini, il conservante non è brandy, ma può essere aceto di mele o anche acqua. Se è acqua, naturalmente hanno una durata inferiore, quindi dopo una quindicina di giorni eventualmente è necessario rifare la miscela, ma è anche vero che i bambini rispondono immediatamente ai fiori, quindi molto spesso una volta che dopo una decina, quindicina di giorni, i fiori per i bimbi non sono più necessari, si cambiano se mai fosse. E si può anche usare la miscela facendo dei massaggi ai piedini dei bambini. Sappiamo che nella riflessologia plantare sulla pianta di piedi ci sono tutti gli organi, i visceri, le ghiandole endocrine, quindi usare i fiori per i bimbi facendo il massaggino ai piedi è anche una buona strategia. Come si scelgono i fiori quando prendiamo in questo caso il bebè Margherita, no? Come si scelgono i fiori? Di solito si scelgono attraverso la mamma, perché nei primi anni di vita il bambino è la proiezione della mamma. Quindi ricordo un episodio veramente ha avuto dell'incredibile. Questa signora mi chiama a distanza di anni e aveva avuto il secondo figlio e mi dice: signora, guardi, lei non si ricorda di me, però io grazie a lei, e mi racconta. Io dico: no, non ricordo, sa, passano gli anni, effettivamente riuscire a memorizzare è sempre tutto difficile. Però mi dice: mia figlia ha una tosse incredibile, non riesco assolutamente a debellarla, ho provato con i farmaci, ho provato con tutto quello che il pediatra mi ha detto, non si riesce. E allora ho chiesto alla signora quale fosse il problema che lei non riuscisse a raccontare. Accadeva che dopo la nascita del secondo figlio la signora doveva riprendere il lavoro. In più avevano diversi lavori da fare a casa, perché era una casa nuova che stavano mettendo a posto, stavano costruendo piano piano, e quindi c'era anche l'aspetto economico che effettivamente pesava. E quindi ho detto: sa, signora, la bimba sta sentendo quello che la mamma non riesce a dire, provi a parlarne col marito e magari vedere se ci sono delle possibilità magari di ritardare un pochino il rientro al lavoro, oppure ridurre il lavoro al minimo possibile, tenendo conto che poteva rientrare per le 6 ore, quindi non da subito per le 8 ore giornaliere. E dice: sì, ma comunque lei mi può fissare l'appuntamento? Sì, dico: guardi, ci vediamo domani mattina. La mattina dopo è arrivata, è entrata in studio e mi ha detto: signore, è passata la tosse a mia figlia. Quindi molto spesso i bimbi manifestano quello che può essere il malessere della mamma in particolare, e attraverso il test kinesiologico comunque possiamo testare i fiori più adatti al bambino, quindi usiamo come testimone la mamma e scegliamo i fiori per il bambino, che poi, come spiegavo, si possono usare con modalità, sì, non necessariamente appunto con alcol, e magari facendo il massaggino la sera al bambino, la sera al mattino, insomma. Quindi onice e crab apple per questa bambina. Avevamo poi anche un'altra data di nascita, che è Olga, 8 maggio 1956, giusto? Allora, ci sono 2-5, l'8, il 6. 2-5 significa piedi piantati per terra, perché è la loggia terra, è tipica delle persone molto concrete, molto
0: radicate, forse.
1: Radicate, sì, proprio perché hanno i piedi piantati per terra, molto spesso hanno intorno una pletora di amici che va a chiedere consiglio. Sì. Magari quando sono un po' disorientati vanno lì e sanno che avranno una risposta. Poi c'è l'8, quindi il coraggio, la creatività, l'iniziativa, il partire. Il 6, e quindi quello che si fa con l'intento di raggiungere i risultati, gli obiettivi, insomma, non si comincia per mollare lì. Quando è che queste cose non quadrano nella lettura della data di nascita? Quando magari i genitori non hanno saputo sostenere il figlio, accompagnarlo nella sua crescita, maturazione. Quindi, anche parlando di Spaceland, qualcuno, è una frase che dico spessissimo e che mi piace tantissimo e che rende tantissimo: i figli sono tavolette di cera sulle quali noi scriviamo il loro futuro. Quindi, ahimè, non nasciamo col manuale del bravo genitore in tasca, ma i genitori hanno sempre una grande responsabilità e anche la possibilità di aggiustare il tiro, se sono consapevoli di non essere nati maestri, nati imparati, come dicono giù al sud, e quindi sono lì che si impegnano a crescere con i figli.
0: Sì, anche tra virgolette sperimentando, tra virgolette, non con i figli, però attraverso i figli si sperimentano loro.
1: Sì.
0: Quindi portano nuove nuovi modi di vedere le cose, nuove emozioni. Quindi questo è un nuovo scrivere verso i propri figli?
1: Sì, assolutamente sì. Mi ricordo un viaggio di rientro dal Brasile, sono tornata e avevo il cuore pieno di amore, proprio amore per tutto, per le foglie, per il cielo, per l'essere vivente, per tutto. E mi ricordo che sono arrivata a casa quindi carica anche di questa sensazione di pace interiore. E mio figlio all'epoca adolescente, mi ricordo che era una sciocchezza, sai Cristina, però non mi ricordo se ha detto o fatto qualcosa, e lì sono esplose e ho pensato, ecco, è andato in malora tutto il lavoro fatto in questo viaggio. In realtà quello che avevo capito era che lui mi stava mettendo alla prova. Noi siamo qui incarnati su questo pianeta, i figli scelgono i genitori, buoni, brutti, belli, cattivi, non importa, però scelgono i genitori e sapendo che verranno proprio per sperimentare il ruolo di figlio con quel genitore, con quei genitori. Quindi la capacità di riuscire a emergere a fronte della fragilità che il genitore stesso possa avere è una bella prova, interessante, impegnativa e sicuramente anche difficile. Ma d'altro canto, se noi ci trovassimo, Cristina, sempre qui su questo pianeta a ripetere la, adesso come ti dicevo, io sono un po' âgée, quindi ai miei tempi c'era l'esame di terza elementare e l'esame di quinta elementare, pensa te. Immagina che se noi dovessimo costantemente ripetere l'esame di quinta elementare o terza media, dai, ci aggiorniamo un pochino, pensa te cosa significherebbe questo. Significa che sei all'interno della ruota del criceto e evidentemente non hai niente di diverso da imparare. Sì. Quindi le prove che ci arrivano sono quelle che ci aiutano a crescere. È importante guardare a quello che ci accade e, come dico sempre io, mi fermo un attimo e dico, oh, ma questa roba qua cos'è che mi deve insegnare? Ma poi non mi focalizzo sul problema, cerco di metterlo da parte, dico di sicuro c'è una spiegazione e riuscirò a capirlo. Magari quella spiegazione arriva fra un anno, non importa. Però tornando alla famosa paura bloccante, di fronte a una difficoltà non posso neppure rimanere bloccato e non poter più portare avanti, che ne so, la relazione con gli amici, piuttosto che con i colleghi di lavoro, piuttosto che ne so, con il marito, la moglie. Quindi riuscire a fermarsi un attimo e dire, aspetta, di sicuro qui c'è una lezione da imparare, non riesco a coglierla subito, ma sicuramente verrà fuori, certo, la quindi, spiegazione.
0: Quindi guardare le cose da un'altra prospettiva.
1: Sì, sì. Hanno fatto una bella intervista recentemente a Djokovic e il giornalista parlava delle difficoltà in generale e Djokovic e dei pensieri, e Djokovic ha risposto: vedi, le difficoltà mie sono molto più grandi delle tue, con la differenza che io ci penso un attimo e poi reagisco subito, tu invece stai lì a pensarci per ore, giorni e giorni e giorni. Quindi la lucidità nel vedere quello che ci accade e dire aspetta un attimo, inutile che stia qui a farmi affossare,
0: travolgere. Da quello che sta succedendo,
1: intanto vado avanti e poi vediamo cosa devo imparare da quell'aspetto, da quella circostanza. È una buona soluzione,
0: una buona strategia per anche fare un passo indietro e poi farne altri due davanti.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Perché
1: sì.
0: Perché sei la mente più lucida e non offuscata da tutte queste paure, riesci a vedere le cose in modo diverso.
1: Sì, prima si parlava dei ragazzi di Spaceland, questi sono ragazzi che hanno talenti da portare fuori, il coraggio di tirarli fuori. Ma pensa a te, quanto importante è per un bambino, per un adolescente, avere la possibilità di poter sbagliare, di poter commettere un errore, di non essere condannato.
0: E di non essere giudicato, sì.
1: Sì.
0: Anche il bello di mettersi alla prova senza... su quello che hai imparato, per esempio, un brano, senza avere il giudizio o un voto scritto, e verificare tu stesso magari dove hai sbagliato, dove, senza avere la condanna di un professore oppure della mamma o del papà.
1: Sì.
0: Ed è là che il bambino impara, e magari la volta dopo lo fa al suo meglio.
1: Sì, assolutamente sì. Mi viene in mente un bel filmato dove si vede questa pianista che sale sul palco, e c'è naturalmente già tutta l'orchestra, c'è il maestro, e scopre, quando si siede al pianoforte, scopre che lo spartito è di un brano che lei non aveva studiato, aveva sbagliato il brano, e su insistenza appunto del maestro, quindi ragionando in funzione dell'esperienza, della memoria, del fatto che comunque lo conoscesse ma non l'avesse proprio provato, ha suonato, è stato un concerto fantastico. Però immagina se questa pianista, e peraltro la vedi molto a disagio quando sale si trova davanti allo spartito e si mette le mani sul viso come dire oddio adesso cosa succederà, e è andata, ha fatto, è talmente significativa questa cosa qua, che ti fa pensare davvero, pensa. Cosa sarebbe successo se si fosse alzata e avesse detto io non posso suonare. Quindi dai, le prove ci sono, le abbiamo tutti, grandi o piccole che siano, le abbiamo tutti, e se siamo qui, se abbiamo scelto questa incarnazione, quest'epoca, riuscire a mantenere la lucidità e anche il coraggio, no? di dire no, sono qua e quindi voglio portare avanti questa vita al meglio delle mie possibilità. In qualche momento si riesce bene, in qualche momento meno bene. Io sono fortunata perché utilizzo i fiori da sempre, quindi nei modi più disparati, però sono veramente strumenti straordinari.
0: Il coraggio.
1: Sì.
0: Il coraggio è alla fine avere cuore, e quindi avere cuore anche se si ha paura.
1: Sì.
0: Avere cuore anche laddove non vedi speranza, hai paura o ti trovi nel disagio.
1: Sì. Sì, fiore del coraggio, della forza, è fiore australiano, è Guaratà. È un fiore meraviglioso. Sai, prima mentre parlavi dei famosi girasole, c'è un fiore australiano, si chiama Red Lily, è alto 2 metri, pensa che razza di fiore. E mi chiedevo, quando Ian White prepara i suoi fiori, mi chiedevo quanto grande dovesse essere la ciotola per questa trolla. Però pensavo a quanto grande dovrebbe essere la ciotola per la solarizzazione del girasole. Che cos'è la solarizzazione? È cogliere il fiorellino o i fiorellini. Adesso chiaramente se è Red Lily sarà uno solo, se fosse un girasole uno solo naturalmente, però immagina qual è la forza contenuta nel fiore, e pensa a quanto preziosa sia la memoria che questi fiori riescono a trasmettere all'acqua, e i benefici che poi riescono a produrre. Allora, giusto perché prima dicevo che nel mio giardino in primavera c'è Star of Bethlehem, perché i fiori, i colori, i numeri ci inseguono, quindi evidentemente anche per il lavoro che faccio naturalmente, Star of Bethlehem, che è legato ai traumi, agli shock, al dolore, evidentemente mi serve. Ma un altro fiore che compare a casa mia tutte le primavere è è il gelsomino selvatico, honeysuckle, dei fiori di Bach. E honeysuckle di solito cresce a confine fra le proprietà e segna il passaggio dal passato al futuro. Quindi honeysuckle è molto utile per lasciare andare il passato. E un altro fiore che è comparso a casa mia, vabbè, il foglio rosso, e va bene, ci sta, è la passiflora. Sto osservando la passiflora e ne sto osservando come cresce, come si aggancia, diciamo, a tutti i supporti possibili e immaginabili. E la passiflora è un fiore che per crescere, una pianta che per crescere ha bisogno del supporto di altri. E quindi penso che quando avrò un momento farò la solarizzazione, appunto, di passiflora. Solarizzare cosa vuol dire? Semplicemente raccogliere i fiori che vengono depositati mano a mano che si raccolgono sulla superficie di una ciotolina contenente dell'acqua, possibilmente acqua di sorgente, e poi lasciati lì per un paio d'ore, poi dipende molto anche dalla latitudine, dalle 2 alle 4 ore, e poi si tolgono dall'acqua, dalla superficie, utilizzando, che ne so, un rametto della stessa pianta, oppure cercando, insomma, di creare una specie di cucchiaio col gambo, e si tolgono dalla superficie dell'acqua e poi viene aggiunto il brandy per, come conservante. E pensa a te, quindi, che cosa preziosa riesce a trasmettere il fiore stesso. Meraviglioso, veramente. Passando a cose meno frivole, abbiamo il tempo per parlare un attimo delle sigarette elettroniche.
0: Certo.
1: Fermo restando che io sono stata fumatrice per quasi 20 anni, e quindi 2 pacchetti di sigarette, perché non mi facevo mancare nulla. Però nel 91 ho smesso, e ci sono voluti un buon 6-7 anni per depurarmi. E poi però ho anche deciso che non mi sarei più avvicinata alle sigarette, perché sapevo che se avessi ricominciato con una, poi sarebbe stata una sfida e ne sarebbe arrivata un'altra, e probabilmente sarei tornata ad essere la fumatrice accanita. Però quando ho cominciato a vedere le sigarette elettroniche e mi dicevano sì, svappo, quindi butto fuori vapore acqueo, dicevo: ma certo che non mi torna davvero. Allora, proprio per il tipo di professione che svolgevo prima, e quindi nell'ambito dell'impiantistica, cosa si dice dell'umidità e quindi del vapore acqueo? Che è una pressione e tende a migrare dove ce n'è meno. Questo è un principio di fisica. Cosa vuol dire? Allora, giusto perché prendiamo degli esempi semplici. Quando ci si va a fare la doccia, in pieno inverno, le pareti si riempiono di vapore acqueo. Quando tu apri la porta della doccia, scompare quasi subito. Cos'è quindi una l'umidità? È una pressione che tende ad andarsene dove quella pressione meno, quell'umidità, quella pressione è meno presente. Se le sigarette elettroniche fossero realmente, meglio, producessero realmente vapore acqueo quando viene buttato fuori questo fumo, cosa accadrebbe? Che scompare immediatamente e non lascia traccia. Com'è che possiamo trovare conferma che non è vapore acqueo? Semplicemente si prende una bottiglia da circa 1,5 litri d'acqua, vuota naturalmente, si quindi fuma questa sigaretta. Il fumo, che sarebbe vapore acqueo, dicono, si butta dentro questa bottiglia e si noterà che rimane un deposito, quasi una nebbiolina, alla base, sul fondo della bottiglia. Se fosse realmente vapore acqueo, uscirebbe subito, invece rimane lì a lungo. Allora mi sto chiedendo che tipo di conseguenza ci sarà per gli alveoli polmonari, tenendo conto che gli alveoli polmonari vengono lubrificati costantemente da una sostanza, si chiama fattore surfattante, che favorisce l'aumento, è un po' come un palloncino l'alveolo, quindi si gonfia e poi si contrae, si gonfia e si contrae. E mi chiedo queste cose senza escludere le sigarette, anche le sigarette normali sono così, cosa possono provocare ai poveri polmoni di questi ragazzi? Perché tutti, e tu sai che io attraverso la stazione dei treni per andare in studio, tutti i ragazzi che fumano adesso hanno queste cose. Staremo a vedere, speriamo bene.
0: Speriamo bene, perché al giorno d'oggi si fa veramente fatica a non lasciarsi condizionare da queste mode.
1: Sì.
0: E io, per carità, non ho mai, cioè, ho provato a fumare da piccola, ma non è il mio genere di cosa. Però, nel senso, chissà cosa ci buttiamo dentro.
1: Sì. Sì, già dobbiamo difenderci da
0: tante cose inquinanti,
1: sì, e da tante cose inquinanti, figuriamoci, perché abbiamo il cibo, abbiamo l'aria, abbiamo parlato mentre venivamo qui
0: delle scie,
1: esatto, cioè andiamo a firmare per quel decreto, se possibile, quella proposta popolare di decreto. Non perché magari si riuscirà a raggiungere qualcosa, ma semplicemente perché dobbiamo essere consapevoli che quello che accade in cielo
0: accade anche a noi.
1: Sì, sì, sì. E respiriamo tutto. E poi dobbiamo pensare che sapere è importante. Riusciremo a fare qualcosa? Speriamo. L'importante è non bere tutto quello che ci viene detto.
0: Come si suol dire, la conoscenza ti rende libero di scegliere.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Bene, ora vi lasciamo 4 minuti, una bellissima canzone per concludere, dopo ci salutiamo. E questa canzone è di Tommaso Paradiso, Non avere paura.
1: Wow.

0: Cara Monica,
1: cara Cristina,
0: abbiamo con noi un'altra data?
1: Abbiamo una data un po' particolare, è la notte di San Giovanni, fra il 23 e il 24 giugno.
0: Sì.
1: Fa parte delle tradizioni, anche i curanderos, gli sciamani usano questa modalità, cioè prima delle cerimonie sacre preparano un'acqua fatta di fiori, di piante e prima della cerimonia, quindi in una bacinella capiente, mettono appunto tutte queste piante e poi prima della cerimonia si fanno il bagno, si lavano proprio, si bagnano da testa a piedi. Quindi nella foresta amazzonica li vedi con i ciuffetti
0: di
1: testa. Di all'inizio dicevo cosa stanno facendo e poi hanno spiegato che è appunto un processo di depurazione. Quindi fra il 23 e il 24 giugno abbiamo la notte di San Giovanni, si raccolgono erbe spontanee, spezie, quindi può essere rosmarino, la salvia, la malva, la verbena, ma se abbiamo un piccolo orticello abbiamo la menta, oppure l'erba luisa, una pianta meravigliosa veramente, il timo, qualsiasi cosa si mette su una bacinella o su una ciotola e la mattina dopo, adesso io non dico di farvi il bagno perché chiaramente andreste a intasare lo scarico della doccia, non è il caso, però volendo insomma si potrebbe fare una bacinella bella grande e al mattino si esce in giardino e ci si sciacqua, proprio si fa la doccia con queste piante. È un rituale propiziatorio di purificazione che insomma costa poco ed è però molto molto significativo. Abbiamo appena passato il solstizio d'estate, quindi anche questo è un momento particolare. Da adesso in poi cominciano ad accorciarsi le giornate. La nostra fortuna, secondo me, è che questo passaggio, quindi dal giorno più lungo al progressivo diminuire della durata del giorno, è una cosa talmente lenta e progressiva che quando si arriva non ci si rende neanche conto. Poi noi siamo ci troviamo in una latitudine che ci permette di apprezzare anche il cambio stagione. Tante persone che sono scappate dall'Italia, perché io in Italia non ci voglio più stare, sono andate magari ai Caraibi, tornano indietro perché vogliono vedere il Babbo Natale, vogliono vedere la neve, vogliono sentire il freddo. Quindi diamo sempre tanto scontate le cose, sì, quando ci mancano.
0: Non siamo grati magari della terra in cui viviamo, proprio dei passaggi che abbiamo tra le varie stagioni e anche i colori, i profumi che cambiano.
1: Sì. Abbiamo aperto con la gratitudine, Cristina, e chiudiamo con la gratitudine.
0: Sì, direi di sì.
1: Sì.
0: Cara Monica, grazie di essere venuta qua con me.
1: È sempre un piacere, davvero.
0: Grazie del nostro bel viaggio, torrido.
1: Adesso sarà un po' meno torrido,
0: ma bellissimo.
1: Sì. Sì, e magari chissà, decideremo cosa pensare, cosa fare, cosa dire per la prossima volta, dato che insomma parliamo a tante persone ed è una grande responsabilità quando si parla
0: si
1: a tante
0: comunica.
1: Persone. Sì, assolutamente. Sì.
0: Bene, e manca un minutino e venti, per cui possiamo ringraziare queste due ore, grazie a tutti gli ascoltatori per averci ascoltato e sentito e interagito con noi.
1: Radio Gamma 5 naturalmente, che ci permette di fare questo. Davide Biscaro, che forse
0: verrà la prossima volta.
1: Sì, sarà una gioia sentire la sua voce.
0: E grazie sempre alla vita per darci ogni momento, per farci incontrare le persone che tirano fuori il meglio di noi.
1: È una fortuna, sì.
0: Sì.
1: Riuscire a incontrare le belle prove della vita, anche le provocazioni, però se il simile attira il simile, cerchiamo di attirare un bel simile.
0: Quelle persone che vibrano nella sua stessa frequenza, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: E quindi grazie. Intanto Buona serata a tutti.
1: E ci vediamo fra 15 giorni?
0: Sì, ci vediamo fra 15
1: giorni. O sarai super impegnata?
0: No, no, ci sarò.
1: Ottimo.
0: Ci sarai tu, vero?
1: Volentieri.
0: E anche Davide, speriamo.
1: Bene.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per sempre.
6: Ciao Mara!
4: Sabato 27 giugno in sede radio.
7: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon.
4: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
8: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per sempre.
7: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
7: Ettore.
4: Fermini.
6: Info
1: 3
5: 2 9
1: 0
9: 0
5: 3
1: 8
5: 9
3: 8
10: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

l'essere si livella contemplando il bello, lo splendore e l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione che amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, è il cuore, con pianeta il sole e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori di questa nostra vita e anche di questa nostra puntata, che come avrete visto dall'orario sono arrivata un po' in ritardo, ma recupererò perché rimarrò con voi fino alle 22 circa, quindi non vi risparmio niente sulla mia presenza. E tutto questo, innanzitutto vedo che è già arrivato la poesia, il messaggio poesia, lo scioglilingua di Davide, il poeta pazzo, e che cercherò anche questa volta di iniziare con un suo messaggio. Beh, ricordo che per intervenire qui in diretta il numero degli sms è il 334 710 2672. Ripeto, sms o whatsapp il numero è sempre lo stesso ed è il 334 710 2672. Nuova leva a Laura Buena, che deposita il chiappificio e assaggia il fonociccio. Ruffa chiotta a lancette, le faccio i calli sulle guancette, le sciolgo il mandibolero a tutto premio. Adesso va a ciotolate rabalbose e mostra i subbiotti sorridosi di antisudosi. Le unghiette intermittenti fanno prendere correnti pure ai Giuseppe Venti. In fasti poi si gazza e coppa porta e terrazza con lo spacco da abbondanza, se no legge sbatocchi e prende aria ai pecozzi. Risultato: Penotti con la pelle a lettura Fizzoroschi. Tutto a bosco può comodare e comidare sul posto. Davide 625 poeta pazzo, ma ho passato il tuo esame questa volta, Davide, mamma mia, difficile, sempre più difficile con il nostro Davide poeta pazzo. È veramente uno scioglilingua qualsiasi messaggio lui scriva, anche sotto forma di poesia. Comunque grazie per il pensiero, sicuramente potrei dire completamente fatto su misura, ecco, su di me. Vediamo quelle che sono partiamo subito con le iniziative, le iniziative della nostra cara radio. E vi ricordiamo che è possibile da quest'anno versare la parte nostra del 5 per 1000. Quindi tutti coloro che fanno la dichiarazione dei redditi, c'è la possibilità di fare in modo che Radio Gamma 5 acquisisca il 5 per 1000. Sappiamo che è uno strumento gratuito e non comporta quindi alcun costo. Infatti, nel momento in cui viene fatta la dichiarazione, c'è la scelta del 5 per 1000. Bisogna inserire quindi il codice fiscale e da lì ci sarà appunto da porre poi la firma. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di sì, resistente insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi i numeri da mettere nero su bianco nella dichiarazione è questo: 0159 8090 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E poi ancora, sappiamo che la radio ha compiuto i primi mesi del 2026 la bellezza di 50 anni. È possibile sostenere la cooperativa con un contributo che può essere svolto con tre modalità differenti. Allora, attraverso il versamento sul conto corrente postale, il numero è il 25386459. La seconda modalità è quella di portare il contributo, quindi contanti, direttamente presso la sede o comunque dove ci fossero delle iniziative della radio. Sappiamo che appunto magari ci sono delle gite così, e però il contributo va dato solo e soltanto ai membri incaricati preposti, che sono il consiglio di amministrazione. E quindi questo sicuramente, quindi il contributo darlo direttamente vis-à-vis a un componente del consiglio di amministrazione. E la terza modalità è quella attraverso un versamento, un bonifico bancario

al credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN è un po' lungo e complesso, quindi io vi invito ad andare direttamente nel sito della radio, nella sezione Sostieni la radio, lì trovate sia il conto corrente postale ma anche l'IBAN per fare il bonifico bancario. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, per cui la cooperativa ringrazia quanto in varie forme danno contributi e per fare in modo che questa incredibile realtà possa continuare. Grazie quindi a tutti voi. Allora, sabato 20 giugno, Gas Associazione Franco Carraro 76, Gas e State Resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle ore 13, per chi vuol fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio, con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radiogamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extraliste e integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura. E poi ci sono anche le magliette di Radiogamma 5. Per rimanere aggiornati, ricordo che c'è su Telegram il gruppo del gas, quindi canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76.

E poi ancora Gas Associazione Franco Carasantasei, gas resistente 50esimo, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio alle ore 11 alle 18. È possibile prenotare albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela nel nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni, numero è il 347 6618.

E poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura della sala alle 20.30, l'incontro si terrà presso il centro di Gonistern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. I relatori sono Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassionalista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale di Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkens.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato di posti, l'ingresso costa 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione.

E poi Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande, dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo, Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329 0038 988, entrata ad offerta libera, quindi questo appunto sarà sabato 27 giugno. E ricordo che per chi volesse acquistare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, può essere acquistato direttamente in sede radio nelle varie occasioni, quindi chiedendo sempre al responsabile del CDA, quando ci sono i mercatini del gas, le conferenze, i corsi e gli eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, in via Carducci a Montegrotto Terme, oppure alla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, alla libreria Blabassanese a Bassano del Grappa, oppure all'edicola Sonia Stefani a Piove di Sacco. Eventuali altri punti vendita verranno comunque indicate, ma questi sono anche sì comodi, insomma, prendono un territorio. Comunque questi appunto.

E poi c'è una persona che si offre. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo e di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al numero 349 408 8260. Indirizzo mail è riccardo.rossi65210@, secondo me qui manca la mail. E quindi vabbè, ripetiamo per questo Riccardo Rossi, laureato appunto in scienze di servizi giuridici, questo è il suo numero, è il 349 40 88 260. E poi una richiesta di appunto lavoro, quindi si offre Romanato Fabio, a 57 anni, operaio e con a carico moglie e due figli, affetto da calcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. Allora, in Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, deve andare quindi a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quanto è terribile questa situazione, cioè che venga messa l'aspetto economico in contrapposizione con la salute, è una cosa impressionante. Questo non è lo stato di diritto che mi facevano studiare a scuola e per cui ho fatto degli esami. Si può versare, allora, questo è l'IBAN, allora, la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. L'IBAN per il versamento è Imola Torino 94 Y 0832 7629 6, e poi abbiamo 7080 1515. Ecco, per cui lui è Fabio Romanato, chiede appunto un aiuto economico per poter fare un'operazione a Malaga.

E poi AF Energia, giovedì 28 pomeriggio dalle 14 alle 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di AF Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento d'identità. Ecco, questa è la... le indicazioni per poter fare in modo che ci sia una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture di gas e luce da parte di AF Energia.

Siamo ciaobei.org di Radio Gamma 5. Ciaobei è un sito di annuncio, è un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e al servizio di agenti in difficoltà. Le aziende, scusate, in difficoltà, favorendo nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio, la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpress e Subito.it. Offerte servizi di ricerca e offerte di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi di incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva, che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi, favorendo la coscienza di medici e medicina nel rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi a far decorare questo sito, promuovi e invita altri amici a farlo, vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora quando? Se allora questo è se vuoi contribuire anche tu a titolo gratuito alla diffusione di questo progetto, c'è la possibilità di chiamare il numero 049 538 5577 e oppure andare sul sito, eventualmente c'è anche qui, ecco, vi do l'indicazione della mail a cui eventualmente potete scrivere per proporvi. Allora, info@ciaobei.org.

Allora, sfumo e torno in diretta. È volato questo momento. Allora, che cosa vi volevo proporre adesso? Vi volevo proporre una poesia. Allora, e vediamo se riesco a trovare anche qualcosa che possa introdurla, che possa essere una musica. Mi piacerebbe. Vediamo. Qualcosa che possa anche aiutarmi. Sì, forse l'ho trovata. Mi possa dare un'indicazione di natura. Ecco, questa qui forse, no? Un po' d'acqua che scorre. Allora, abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare. Significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.

Tiferet Radio Gamma 5, vediamo se riusciamo. Eccomi, qui in diretta. Cosa sto combinando? Sto preparando i collegamenti anche per l'ospite successivo, quindi per questo mi è scappata questa cosa. Allora, sì, esatto, Davide, una cinusite. Sì, è la musica di prima. Sì, perché da quando appunto ho fatto questa vacanza, adesso ho queste reminiscenze della possibilità appunto di questi testi. Allora, prima dell'intervista delle 8, quindi quella che è l'intervista appunto di questa sera, vi volevo leggere qualcosina. E questo qualcosina prendo spunto da questa lettura dal Cerchio di Firenze 77, dai Mondi Invisibili, Incontri e Colloqui, Edizioni Mediterranee. Questo è un cerchio, ricordo, degli anni 70 circa, sì, dove appunto questo medium Roberto Setti ha lasciato attraverso queste canalizzazioni delle importanti diciamo comunicazioni, ecco, ci sono arrivate delle comunicazioni importanti, e ricordo molto bene, la volta scorsa l'ho letto, queste guide, diciamo, dicevano guardate che noi veniamo per dire delle cose profonde, altre, no, non cose che comunque altri incredibili filosofi hanno detto, cioè altri umani hanno detto. Quello che, di cui noi parliamo, se dobbiamo venire a voi, sono cose di alti contenuti, e ecco questo sicuramente. Allora, allora adesso volevo, vediamo se riesco a trovare il punto in cui allora, questo che prendo è il messaggio è appunto la parte seconda, ed è un punto dove si dice, capitolo secondo, parte seconda, pagina 71, osservare e unirsi. Allora, nello svolgersi del grande disegno universale, nel compiersi dell'evoluzione generale, vi è un naturale ritmo. Ogni individuo ha un suo ritmo di evoluzione. Tale ritmo singolare può essere diverso da quello generale, in quanto è determinato dalla condotta dell'individuo. Colui che precede l'evoluzione della razza alla quale appartiene ha trovato nell'intimo suo la sorgente di ogni vita. Felice è pure colui che cammina in armonia con lo svolgersi del disegno universale, con l'evolvere di ogni cosa. Questi non crea ostacoli al fluire della vita, si arrende ad essa. Vivere dunque, esaminare quanto vi circonda e cercare di comprendere la natura e la ragione dell'intimo impulso di se stessi, semplicità e libertà, non voluta resistenza, ma reale superamento. Quegli che frappone ostacoli al naturale evolversi di ogni cosa, crea attrito, crea dolore. Vivete, fratelli, non create barriere fra voi e la vita. Non restate ancorati allo scoglio che fu la salvezza ieri, perché oggi può essere motivo di ritardo. Anche la vita, che è mezzo di evoluzione così abbandonata, ogni cosa, quando è inutile, muore, ed essendo ormai priva di utilità non riuscita. Siate quindi nuovi ogni giorno, acciò che la vostra vita non sia inutile. Rinnovamento è progresso. Ben volentieri vi parliamo e da lungo tempo costantemente cerchiamo di rispondere alle vostre domande, perché voi avete qualcosa da chiedere e l'uomo in genere cerca di sapere, di conoscere la verità. Se non vi fosse nell'uomo questo bisogno di ricercare la verità, se non vi fosse il desiderio di sapere, non vi sarebbe nessuna possibilità di miglioramento. L'uomo resterebbe quello che è nella sua completa stasi. È il desiderio di conoscere e, fra ciò che si conosce, di poter identificare la verità che conduce al progresso. Nelle scienze naturali, nell'evoluzione della specie, è conosciuta una possibilità della vita, quella di adattamento all'ambiente.
Senza questa non vi sarebbe certamente evoluzione, molto probabilmente la vita sarebbe un fenomeno raro e molto precario. Ma le risorse in un organismo semplice o complesso, entro certi limiti, si mettono in moto quando l'ambiente viene mutato e l'organismo può sopravvivere a condizioni ambientali molto variate rispetto alle consuete. Potere dell'adattamento. La stessa costituzione organica muta per inserirsi in un modo migliore nell'ambiente mutato. Ebbene, questo abituarsi del veicolo fisico così provvidenziale segue ed è regolato da una ben precisa legge che ha effetti anche negli altri veicoli dell'uomo. Questi effetti stemperano i primi entusiasmi e sembrano negativi. Le sensazioni ricercate e desiderate con intensità nell'abitudine, adattamento, si scolorano e a poco non rappresentano più quell'incentivo che spingeva. Allo stesso modo avviene nelle materie di studio, dell'attaccamento alle filosofie, degli amori giurati eterni, ma è la stessa legge che opera, spinge l'individuo a cercare, lo ritiene attivo. Ciò che mutava è da lui stesso mutato nella ricerca del nuovo, in ultima analisi della ricerca del progresso. Voi considerate nemico delle vostre intuizioni, delle vostre società, colui che va controcorrente e nega ciò che comunemente si ammette. Ogni intuizione che dica di non aver più bisogno di alcuna cognizione, di possedere tutta la verità, è una istituzione ogni istituzione che dica di non avere più bisogno di alcuna cognizione, di possedere tutta la verità, è un'istituzione destinata a perire, poiché è chiusa ad ogni progresso, ad ogni ulteriore arricchimento del suo patrimonio di sapere. Non tiene conto che tutto evolve e si perfeziona, e dicendo di sapere tutto si ferma, non cammina più col tempo ed è destinata a morire, ad essere superata. Il Cristo mosse l'umanità da una stasi, non già ripetendo ciò che da allora si sapeva, ma portando cose nuove. E questo appunto è dai Mondi Invisibili, Incontri e Colloqui, Cerchio Firenze 76. A fra pochissimo.

0: Tiffretta Radio Gamma 5, 8 giugno 2026, siamo in diretta dagli studi di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico. Ed in questo momento inizia anche la diretta. Buonasera a tutti, buonasera Adriana Buranello, benvenuto a questa diretta qui a Tiffret Radio Gamma 5. Siamo anche in diretta dal YouTube Tiffret Laura e dal mio canale Telegram Tiffret Laura Ferro, per cui saluto anche coloro che ci ascolteranno eventualmente in differita in un giorno diverso rispetto all'attuale 8 giugno 2026. Buonasera Adriano.
1: Ciao Laura, ciao anche a tutti i radioascoltatori.
0: Diamo anche quelle che sono le indicazioni per eventualmente scriverci durante questa nostra intervista. Possono scrivere direttamente qui su questo appunto canale YouTube. Tramite la chat oppure attraverso il numero degli SMS WhatsApp che è identico della radio, quindi io li leggo in diretta e poi Adriano appunto eventualmente può rispondere. Il numero è il 334 710 2672. Bene Adriano, come attivare il potere creativo nella tua vita? Questo il titolo di questa sera e come sottotitolo abbiamo per la riparazione di organi, apparati e tessuti in deficit e o strutturali. Ricordo che Adriano Buranello, naturopata, è conosciuto qui a Tiffret perché abbiamo parlato più volte, abbiamo fatto una rubrica sulle 5 leggi biologiche. E la mission di Adriano è sempre stata quella di capire il senso della malattia, come si attiva come programma speciale ispirato quindi alla sopravvivenza, e per lui è fondamentale attivarsi nello sciogliere poi le emozioni conflittuali che generano la cronicità dei sintomi. Da 23 anni sei naturopata, studioso appunto delle 5 leggi biologiche e anche cromopuntore. Offri quindi tecniche sperimentate da te stesso, da Adriano, per sciogliere le emozioni conflittuali e favorire il completamento dei processi, diciamo, di riparazione, che appunto sono poi la malattia. Quindi la sua frase celebre di Patch Adams è: se curi la malattia puoi vincere oppure perdere, se ti prendi cura della persona vinci sempre. Ecco, quindi questo un bel incipit per poter iniziare questa intervista, Adriano, e andrei subito appunto a capire come attivare il potere creativo nella tua vita. In questo senso vediamo come si collega a tutto ciò che abbiamo visto precedentemente, per cui magari i radioascoltatori possono anche andare a vedere le puntate fatte tutte assieme, e vediamo invece quello di questa sera. Che cosa ci vuoi dire e portare a conoscenza? Grazie.
1: Grazie a te Laura per questa opportunità. Allora, sicuramente tutti noi siamo in cerca di attivare il potere creativo nella nostra vita, perché desideriamo avere successo, essere felici, trovare il lavoro che ci fa stare bene, trovare l'amore della nostra vita. Tutti cerchiamo di migliorare la nostra condizione e spesso pensiamo di farlo frequentando tanti corsi, e i corsi con il naturopata Adriano, i corsi con Matteo Penzo, i corsi con altri che fanno altre attività olistiche, e aggiungiamo tanta conoscenza. Però poi ci troviamo, almeno io l'ho verificato, ne parlavo anche con Mark Pfister, che è il numero uno in Italia delle 5 leggi biologiche, ne ho parlato anche con Matteo Penzo, che è un caro amico, che queste persone studiano, poi quando gli viene un mal di pancia corrono in pronto soccorso. Allora, niente da togliere sull'utilità del pronto soccorso quando c'è un'emergenza.
0: Pronto soccorso, infatti si chiama pronto soccorso.
1: Ma anche i medici del pronto soccorso sono stanchi di vedere gente che va lì per cose che potrebbero essere tranquillamente trattate in automedicazione.
0: Certo.
1: Ma quando una persona fa delle scelte che per cose banali corre in pronto soccorso, vuol dire che vive nella paura. Vive nella paura della malattia. E quindi tutta quella conoscenza, comprensione del senso biologico della malattia, i foglietti embrionali, le correlazioni psiche, cervello-organo, a cosa sono servite? Di fatto a poco, se non a riempire di una cultura che però di fatto poi non influisce nella tua vita. Qual è il problema di fondo, secondo la mia visione? Che bisogna preoccuparsi prima di togliere. È come se noi fossimo una caraffa piena di acqua fangosa. Dentro abbiamo tante credenze limitanti, abbiamo tante emozioni conflittuali, tante ferite emotive e concorrono a rendere la nostra acqua della consapevolezza molto fangosa. Se io comincio ad aggiungere acqua a una caraffa che è già piena di liquido,
0: Non ci sta.
1: qualcosa riuscirò a far entrare, ma nella maggior parte verrà sprecato, strabordando. Quindi la domanda giusta, secondo me, che ci dobbiamo porre: cosa possiamo fare per togliere tutte quelle credenze, quelle emozioni, quei conflitti che, recidivando all'infinito, ci fanno percepire la vita come una continua lotta, come non riuscire a farcela? Lottare per ottenere i tuoi diritti, per ottenere le cose di cui hai bisogno. E non sto parlando solo di cose materiali, sto parlando anche di soddisfare la spiritualità, perché anche ricercare la spiritualità è bellissimo, ma risente anche lei se la caraffa è piena di acqua sporca. Facciamo fatica a connetterci.
0: Sì.
1: Allora, nel corso ormai di 27 anni che io studio e verifico le cinque leggi biologiche, ho messo a punto delle tecniche che sono tutte finalizzate a togliere. È un po' come la statua della Pietà di Michelangelo Buonarroti. Quando realizzò quella meraviglia, che io sono andato a vederla di persona, sono rimasto estasiato dalla leggerezza, dalla delicatezza. E quando gli è stato chiesto come ha fatto a realizzare un'opera così sublime, sai cosa ha risposto Michelangelo?
0: No.
1: Ha detto: ho solo tolto il marmo che era di troppo.
0: Beh.
1: Per carità, tanta umiltà.
0: Sì.
1: Ma però cosa ha voluto evidenziare? Che l'opera d'arte era già dentro il blocco di marmo. Bastava solo con lo scarpello, con i vari utensili, attrezzi, togliere via piano piano, sgrezzare prima per poi andare in finitura e tirare fuori l'opera d'arte. Ecco, quella siamo noi. Siamo tutti delle opere d'arte, ma molto spesso la nostra opera d'arte è coperta, è piena di materiale grezzo che impedisce di apprezzarne la bellezza, di rivelarla. Quindi, un primo passo che io consiglio per liberare l'opera d'arte che siamo dentro di noi è quello di eliminare le credenze limitanti. Quando parlo di credenze limitanti, parlo di credenze consce e di credenze inconsce. Non potremo veramente attivare il potere creativo nella nostra vita se non ci liberiamo da questi condizionamenti. Quante volte ci sarà capitato di dire, magari quando siamo in compagnia: mia mamma diceva sempre, mio papà diceva sempre. Ok, ma perché lo diceva mamma o papà? Sei sicuro che fosse la verità? Non può essere che anche loro a loro volta erano condizionati da credenze, magari ricevute dai loro genitori. Poi, quando siamo andati a scuola, ci hanno imbottito di credenze, e la patria, e la disciplina, e studiare la storia come volevano loro, e ci hanno veramente imbottito la testa di credenze consce. A questo si aggiungono tutte le credenze inconsce, cioè quello che io sento di essere in virtù dei condizionamenti che ho ricevuto.
0: Certo.
1: Quindi io magari nella mia anima sono una splendida persona, ma nel modo in cui mi relaziono con gli altri sono un grezzo maleducato. Allora dice, quello lì è un grezzo maleducato. Calma, per quale motivo si comporta come un grezzo maleducato? Perché evidentemente alcuni dei condizionamenti che ha ricevuto fin da bambino l'hanno portato nell'atteggiamento di doversi difendere dal mondo esterno, e si difende avendo un atteggiamento apparentemente o anche di fatto
0: Aggressivo.
1: aggressivo e maleducato.
0: Certo.
1: Ma ognuno può cambiare, questa è la bella notizia. Ognuno può votare quella caraffa, e al corso che farò il 20 giugno a Rosà, a cui siete tutti invitati, un corso di 4 ore nel sabato pomeriggio, parlerò proprio di tutte le tecniche che servono ad eliminare, prima di tutto, ciò che ci limita nell'espressione di noi stessi, del nostro vero sé. E quindi faremo esercizi per eliminare le credenze limitanti e le emozioni correlate, perché le emozioni correlate sono quelle che mantengono in attività la credenza. Quindi, nel momento che noi facciamo una DHS importante, abbiamo non solo che parte un programma bifasico, ma parte anche un egregore limitante che
0: Aspetta, aspetta Adriano, perché qui abbiamo detto una serie di concetti che non sono semplici, soprattutto se per caso magari qualcuno che ci sta ascoltando non sa il programma bifasico, che cosa vuol dire, che cosa parte, ok? Allora, tu sei bravissimo a sintetizzare e anche a rendere in minimi termini un concetto difficilissimo. Quindi, nel momento in cui una persona fa una DHS, che cosa vuoi dire? Nel momento in cui una persona...
1: vive un conflitto biologico
0: Ok, questo vuol
1: di fronte a
0: dire,
1: una situazione.
0: per
1: Ecco,
0: esempio,
1: facciamo un esempio pratico
0: sì,
1: così le persone
0: esatto,
1: capiscono meglio.
0: certo.
1: Immagina un bambino che si trova a mano con la mamma davanti a una vetrina di giocattoli, e il bambino con entusiasmo dice alla mamma: "Mamma, mamma, mi compri quel giocattolo?" E la mamma gli risponde, prendendolo in contropiede: "Non te lo compro perché non te lo meriti o perché sei stato cattivo." Quando un genitore risponde in questo modo, il bambino vive una DHS, cioè vive un conflitto biologico di svalutazione personale, e anche di si installa una credenza limitante o egregora
0: Sì.
1: che lui non è meritevole. Questa credenza se la porterà avanti per il resto della sua vita, fino a che non farà un lavoro per liberarsene, oppure attiverà una contro-egregora, cioè dimostrerà a se stesso che lui merita questo e anche molto altro. Quindi o chiodo batte chiodo, oppure faccio un lavoro di consapevolezza dove nasce il problema della mia svalutazione e delle mie limitazioni nell'ottenere quello che desidero dalla vita. Facendo quel lavoro sciolgo il conflitto che mi ha indotto mia madre e vado oltre, realizzando ancora una volta, attivando il potere creativo nella sua vita. Ok? Questo è quello che verrà insegnato nella prima parte al corso del 20 di giugno. Al corso insegnerò anche l'omeopatia verbale, che tu conosci molto bene, perché l'hai utilizzata diverse volte, vero Laura?
0: Eh sì, decisamente.
1: L'omeopatia verbale è una tecnica dove noi andiamo a recitare una frase ad alta voce, dove gli ippocampi o ghiandole della coscienza ci ascoltano. E noi cosa gli diciamo? Gli diciamo che abbiamo capito la correlazione tra un sintomo e un evento o una DHS avvenuta anche molto tempo fa, oppure anche recentemente. Quando noi svegliamo al subconscio che abbiamo capito perché abbiamo mal di testa, che è da mettere in relazione con quell'avvenimento che ho vissuto una settimana fa o 20-25 anni fa, la biologia smette di mandarci il mal di testa. Risolve il conflitto perché abbiamo capito il messaggio. Il mal di testa era in realtà un tentativo della biologia di manifestare attraverso il corpo un conflitto mai risolto o non ancora risolto.
0: Qui potrebbe
1: Quindi la nostra.
0: esserci, scusa, qui potrebbe esserci per esempio la domanda, ma come mai noi riusciamo a risolvere un conflitto sia di 20 anni fa che della settimana scorsa o di un'ora fa?
1: Perché culturalmente non ci hanno insegnato ad ascoltarci nella nostra interiorità. Ci hanno insegnato fin da piccolo che dobbiamo essere dei soldatini. Fai quello che dice la mamma, ma mamma, perché devo fare così? Perché lo dico io e basta. Ok, giù il capo. A scuola, come si fa questa operazione? Si fa così, così, così. E se uno cerca di essere creativo nel risolvere i problemi in maniera diversa, viene criticato, riguardito, riguardito e rimesso al suo posto. Cioè, noi andiamo a stroncare la creatività fin da bambini e quella creatività stroncata assopisce la capacità di sentire, anche se in realtà rimane sempre almeno un po'. Tante volte quando io aiuto le persone a capire.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans.it gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti, ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
12: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
13: Stavolta non farlo scappare.
12: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
14: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
15: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
16: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivio, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
17: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: La relazione tra un sintomo manifestato e un evento.
0: Sì.
1: Quando gli dico che quell'evento ha attivato il sintomo, vedi che gli si illuminano gli occhi e dici: sai che l'ho sempre capito, sempre pensata sta cosa qua. E allora perché non l'hai lavorata? Perché gli mancavano gli strumenti per capire come lavorare. Ecco, sappiate che l'omeopatia verbale è straordinaria nell'aiutare a sciogliere un'infinità di conflitti. Poi ci sarà anche la tecnica di sciogliere le emozioni conflittuali, fatta, messa a punto da un americano che io ho modificato e rivisto con le 5 leggi biologiche. E dulcis in fundo, almeno metà del corso sarà dedicato alla meditazione.
0: Ah. Come mai questa scelta, Adriano?
1: Perché mi sono convinto, provandola per anni, che è uno dei migliori modi per portare a coscienza la nostra vera natura. per superare i nostri limiti, i nostri blocchi. Allora, per capire, voi sapete che nella meditazione cosa si fa? O si recita un mantra positivo, o si riflette con gratitudine, con amore, con riconoscenza, con gioia sulle situazioni, un qualcosa. Cioè creiamo emozioni positive nel riflettere

0: amico al telefono e diciamo: sai che sono interessato, vorrei comprare un caravan perché mi piacerebbe con mia moglie andare a fare dei viaggi. Poi lo scrive anche su un messaggio di WhatsApp, apre un social che sia Facebook, che sia Instagram, che sia TikTok, fatalità, gli arrivano tutte pubblicità dei caravan in vendita. Hai mai sperimentato questa cosa qua?
1: sì, molte volte, Adriano.
0: Questo perché? Perché gli algoritmi ci ascoltano
1: Sì.
0: e ci danno la pubblicità mirata a quello che noi abbiamo chiesto. Ecco, allora sappiate che dentro la nostra testa abbiamo anche noi un elaboratore di algoritmi. Che si chiamano ghiandole, due ghiandole nel nucleo della base, sono le chiamate anche ghiandole della coscienza, sono ghiandole che ascoltano tutto quello che diciamo, tutto quello che scriviamo e tutto quello che pensiamo. Quindi sono algoritmi molto più potenti di quelli dell'informatica. Perché il nostro cervello elabora anche il pensiero e in base a quello che noi pensiamo ci rimanda una realtà che abbiamo creato col pensiero. È ovvio che se i nostri pensieri sono pensieri materialistici, sono pensieri di invidia, rabbia verso il prossimo, critiche, maldicenze, oh, chi scava merda si attira merda, per usare un francesismo. E quindi continuiamo ad attirare nella nostra vita quelle stesse cose negative che abbiamo creato noi. Cioè siamo noi creatori di uno stato di malessere dovuto alla nostra inconsapevolezza. Cioè a non capire che se mandiamo messaggi negativi al subconscio, ma anche semplicemente parlando con gli altri o pensandoli, noi riceveremo la stessa cosa. Se invece cominciamo a fare pensieri di creativi, ecco ancora il potere creativo, per realizzare un'umanità migliore, una collaborazione con il prossimo, un desiderio di compassione e aiuto per chi si trova in difficoltà. Realizziamo pensieri positivi verso anche le persone che ci trattano male, perché noi possiamo provare compassione verso una persona che ci ha trattato male perché capiamo che dietro c'è un dolore che lo
1: Certo,
0: fa comportare in quel modo lì, no?
1: certo.
0: Quello che non è amore è una richiesta d'amore. Quindi, se tu sai stare ad ascoltare la richiesta, non sei pronto ad offenderti se qualcuno ti tratta male. Sei pronto a cercare di capire perché la persona si comporta così e cosa si può fare per invertire quel processo e aiutarla a stare bene. Questo
1: Certo.
0: è l'amore che diceva Gesù per i propri nemici, no? O coloro che si manifestano come nostri nemici. E per risvegliare il potere creativo esiste una forma di meditazione che io faccio fare di circa 20 minuti utilizzando un file audio che aiuta a sviluppare le onde theta. Le onde theta sono le onde della meditazione profonda. Questo audio ti aiuta a sviluppare le onde theta, ma non basta. È necessario che tu visualizzi una cosa che vuoi creare nella tua vita. Potrebbe essere un progetto. Hai un progetto di fare qualcosa di utile per l'umanità, per il prossimo, ma potrebbe essere anche un progetto di realizzare qualcosa per te, eh? Non è che è egoistico pensare di fare qualcosa per noi. Ma potrebbe essere anche il desiderio di risolvere un problema di salute o un problema ricorrente di mal di fegato, faccio l'esempio, e io posso mettere nella meditazione un processo di riparazione delle strutture del fegato. Che per carità è necessario lavorare anche sui conflitti biologici, perché
1: Certo.
0: se io ma aiuto il fegato a rigenerarsi, però poi ancora butto rabbia e rancore
1: A
0: per
1: livello
0: lotte nel.
1: biologico.
0: Cioè, faccio. È la tela di Penelope, no? Fai
1: Esatto,
0: adesso.
1: esatto.
0: C'è bisogno di lavorare per lasciare andare quell'atteggiamento di lotta nel territorio.

0: e concentrarsi sulle cose meritevoli. E c'è bisogno di attivare attraverso la meditazione, di creare un nuovo fegato, cioè un fegato che recupera le sue funzioni gradualmente. E questo si può fare proprio attraverso un processo di visualizzazione che non è la richiesta al proprio subconscio che il nostro fegato sia sano, è visualizzare il fegato sano come se fosse già una realtà. Tutto ciò che noi visualizziamo quantisticamente lo creiamo. Ma se poi, dopo che ho visualizzato, durante la giornata, mi lamento con gli amici che ho mal di fegato, annullo il lavoro che ho fatto con la visualizzazione. Cioè, perché la visualizzazione continui a lavorare, ed è necessario, bisogna per forza di cose mantenere quella visualizzazione positiva del nostro fegato.
1: Capisco.
0: E è stato dimostrato da Roy Martina, Joy Dispenza e altri ricercatori americani, hanno dimostrato anche strumentalmente, cioè facendo degli esami prima e dopo le meditazioni, e riscontravano dei risultati di miglioramenti oggettivi, anche di cose talora molto gravi come tumori, malattie motorie, dichiarate anche autoimmuni e quant'altro. Tuttavia, questi signori, Joy Dispenza e Roy Martina, io ho letto i loro libri, non sanno nulla di cinque leggi biologiche. Noi conosciamo le cinque leggi biologiche, abbiamo una risorsa in più, perché sappiamo non solo visualizzare il fegato, rimanendo nell'esempio, sano e funzionale in fisiologia ordinaria e in assenza di conflitti biologici, ma sappiamo anche lavorare le emozioni che danno energia ai conflitti a carico del fegato, rabbia e rancore per intendersi.
1: Certo.
0: Quindi nella stessa meditazione lavoro e per visualizzare un fegato sano e per sciogliere rabbia e rancore.
1: Quindi lasciare andare.
0: Questa è quella che noi chiamiamo meditazione attiva, positiva. Ed è sicuramente la più bella, perché se tu hai attivato questa forma meditativa con l'emozione della gratitudine, quando finisci una meditazione senti che hai un cuore pieno di gratitudine. Ed è difficile che inizi male la giornata. Se al mattino la prima cosa che hai fatto è stata la meditazione, è difficile che inizi male la giornata, perché la gratitudine attira ragioni ulteriori per essere grato.
1: Capisco.
0: Come che invece svegliarsi di cattivo umore attira situazioni che ti daranno ulteriore cattivo umore. Siamo noi i creatori della nostra vita, è inutile che ce la raccontiamo. Noi pensiamo sempre che siano fattori esterni, no? Che sono la causa del perché sto male, perché non capiscono cosa faccio, come sono. Basta, basta. Sei tu il creatore. Comincia di primo mattino, svegliati 20 minuti prima, 20 minuti di meditazione in gratitudine, e vedrai che starai meglio. Però qualcuno dice: sì, ma come si fa? Perché io non mi vengono in mente tanti motivi per essere grati. Allora si fa così. Tu immagina una cosa che hai, per esempio hai una casa dove abiti e esprimi il desiderio: mi piacerebbe tanto avere una casa dove abitare. Poi apri gli occhi e dici: caspita, ce l'ho, ed esprimi gratitudine. Mi piacerebbe tanto avere un figlio, due figli, un nipote, due nipoti, quelli che hai in realtà, no? Non quelli che vorresti. E dici: mi piacerebbe tanto avere un figlio, una figlia, apri gli occhi, ce l'ho. Mi piacerebbe tanto avere un paio di nipoti, io ce li ho. Apro gli occhi, ce li ho. Sono in grado di manifestare gratitudine desiderando quello che già ho. E da lì il passo di poi esprimere gratitudine per quello che durante la giornata arriverà di positivo, passo è breve. Avremo altre opportunità per farlo. Però parlare di queste cose qui, sono consapevole che non sono certo l'unico a farlo. sono tanti formatori che insegnano questo tipo di meditazione, ma io ho una forma di meditazione che non ho mai sentito da nessuna parte. Ma non dico questo per raccontarvela, no? Come per dire ce l'ho solo io, no, siccome tutte le cose che mi arrivano per intuito mi portano poi a verificare se queste cose corrispondono al vero, cioè se
1: Certo.
0: funzionano. Allora, ho scoperto recentemente una tecnica di meditazione che simpaticamente ho chiamato la morte nera.
1: Ah, per fortuna che è simpatica. Questo termine è poco simpatico.
0: Morte nera di Darth Vader, guerre stellari.
1: Ah, sì,
0: Perché
1: ok.
0: l'ho chiamata la morte nera? Perché tutti i maestri ci insegnano a meditare su emozioni positive.
1: Sì.
0: In realtà, in questa meditazione, mediteremo sulla paura di morire. Quindi entreremo in uno stato di paura per capire a cosa serve attivare quella paura. Come si fa? Di solito quando fai meditazione ti insegnano, no? Nella parte alta del respiro, quando arrivi, fai una pausa di 5-10 secondi, poi soffia fuori, eccetera, eccetera. Qui facciamo il contrario. Facciamo prima una respirazione lineare per riempire i polmoni di ossigeno. Poi vuotiamo completamente i polmoni, blocchiamo il respiro e restiamo senza respirare per 30 secondi.
1: Ok.
0: E sembrano pochi, ma non sono
1: No,
0: pochi. 30
1: assolutamente. Dobbiamo fare esercizi di apnea.
0: secondi. Quando arrivi alla fine dei 30 secondi, hai una sensazione di paura di non riuscire a respirare. Quella paura è l'attivatore del BIOS del subconscio. Allora, chi conosce l'informatica sa che tutti i computer hanno dei programmi che si manifestano all'utente, che senza sapere che dietro c'è un BIOS, cioè c'è tutta una serie di prompt, di vari comandi che vengono dati, messi per iscritto, che fanno funzionare i programmi.
1: Sì.
0: E chi sa lavorare può uscire dal programma normale del computer e entrare in questo che si chiama BIOS e può modificare queste scritture per cambiare la modalità del programma. Allora noi, attivando la paura di morire, che sarebbe la mancanza di respiro, per la
1: Sì.
0: biologia, paura di morire è non respirare.
1: Sì.
0: Attivando la paura di morire, andiamo ad aprire il BIOS del subconscio e mentre il subconscio è nel panico perché dice qua devo fare qualcosa urgentemente per farlo respirare, sennò questo mi muore. E non c'ha molto tempo perché ho vissuto una DHS di fatto.
1: Sì.
0: Quella
1: Ok.
0: DHS mi sta portando alla morte. La biologia apre il suo BIOS e in quel momento io gli inserisco un messaggio positivo di riparazione del mio fegato. Attivo la riparazione del mio fegato. È come se gli mettessi un virus nel programma che lui sta cercando di gestire per farmi respirare. In un certo senso frego il subconscio, perché lui quando percepisce il messaggio sicuramente te lo realizza in tempi brevi, perché lo percepisce come parte del programma di morte.
1: Capisco.
0: Arrivi ai 30 secondi, ricominci a respirare e torni in biologia normale, fuori dal conflitto. Solo che hai attivato un programma a livello, dice Roy Martina, a livello dei geni. Cioè la mente ha attivato dei geni per riparare in modalità straordinaria il fegato. O addirittura ha disattivato dei geni per togliere l'infiammazione al fegato. Ora, è sufficiente che nel corso della giornata tu richiami questo messaggio, puoi anche ripetere questo tipo di meditazione con 30 secondi senza respiro a polmoni vuoti, ripetendo il messaggio, riparo, ristrutturo, mettetelo, guarisco anche, puoi mettere come volete l'organo su cui ti stai concentrando. Ora, Perché questa tecnica la insegno in un gruppo? Perché bisogna saperla fare, perché se c'è gente che ha una polmonite, non puoi fargli fare 30 secondi senza respirare, mi schiatta.
1: Certo.
0: Bisogna che la persona sia in buona salute per poter fare l'esercizio. Ma allora chi non è in questa buona salute, ha poco respiro oppure va in ansia, fa una pausa di 5 secondi. Tutti siamo in grado di farla. Quando vede che fa la pausa di 5 secondi, manda il messaggio di riparazione verso l'organo che intendeva riparare, si trova che la prossima volta saranno 6 secondi che riesce a stare senza respirare, poi 7, poi 8. E io ho visto che tutti arrivano ai 30 secondi. È solo questione di esercizio. Certo è che se hai una polmonite, ovvio che il primo organo dove andrai a concentrarti per la riparazione saranno i polmoni, no?
1: Certo.
0: Quindi se tu lavori pari passo con la riparazione dei polmoni, questi recupereranno fiato e ti daranno la possibilità di realizzare questa riparazione ai polmoni. Ma possiamo usarla non solo per singoli organi, possiamo usarla anche per strutture, possiamo usarla per apparati. Che so, apparato osseo, uno ha osteoporosi, ha cancro alle ossa, apparato muscolare, uno ha dolori continui ai muscoli, apparato nervoso, motorio e sensorio, uno ha paralisi motoria e sensoria. Possiamo lavorare anche gli apparati. E vi assicuro che la tecnica fatta con la modalità della paura di morire è molto più veloce della tecnica fatta con le emozioni positive.
1: Ah, ok, questo l'hai sperimentato.
0: Sì, lo sto ancora sperimentando e sicuramente il corso sarà l'occasione per far vedere a molte persone quanto sintomi che sono presenti in quel momento possono risolversi nel giro anche di poche ore. Io ho già visto questo. Quindi la morte nera mi dà più non sottovalutare il potere della forza, diceva Dark, il
1: Guerre stellari,
0: cattivo.
1: sì.
0: Non sottovalutare il potere della forza. E si riferiva, Dark Fenner, a una forza negativa,
1: Certo.
0: basata sulla paura.
1: Sì.
0: E vuoi vedere che sto giro li freghiamo attivando dei programmi di riparazione con la paura della morte?
1: Allora, posso farti una domanda, Adriano? Allora,
0: Dimmi.
1: chiaramente io non sapevo quello che tu mi potevi proporre questa sera, nel senso che appunto è la prima volta che ti ascolto, non so nulla. E quindi per me è tutto molto nuovo, è molto wow. Però faccio anche riferimento a quello che nei tuoi vari corsi mi hai anche insegnato. E quindi al fatto che spesso e volentieri, parliamo dell'esempio del fegato, abbiamo dei sintomi quando siamo in risoluzione del conflitto e questi sintomi in risoluzione del conflitto, molte volte il fegato magari, adesso non lo so se sia questo il caso, non mi dà in conflitto attivo, quindi quando io effettivamente ho il problema del fegato, me li dà proprio in risoluzione. Quindi ho imparato che nel momento in cui sono in risoluzione, il fegato mi dà i sintomi, devo lasciare il tempo che l'organismo passi quel tempo da quando io appunto ho fatto PCLB per cui ci sia la risoluzione dei vari sintomi. Quindi io so che in questo momento no, posso avere un fegato che mi fa male, ma con il tempo piano piano avrò la risoluzione di quello che io chiamo la malattia, perché in base appunto a dei purché
0: Purché non fai
1: una recidiva.
0: recidive.
1: Ok, e su questo siamo d'accordo, cioè purché comunque sia il mio subconscio magari non vada di nuovo a riattivare quel conflitto che mi porta inevitabilmente a recidivare e quindi al fatto che il fegato continui a persistere in
0: Bravo.
1: quella problematica lì.
0: Allora, io ho rabbia e rancore verso mia suocera perché mi
1: Sì.
0: ha detto delle cose molto brutte. Ogni volta che la vedo mi riparte un altro programma di rabbia e rancore,
1: Ok.
0: a meno che non faccia un lavoro per sciogliere dentro di me, come per esempio fare pace con la suocera. Non è così terribile, È fattibile, è tra le cose umane che noi possiamo ancora realizzare, come pace con la suocera.
1: Questa cosa, questa entità, la pace con la suocera. Va bene, va bene. Questa potrebbe essere un'egregora limitante, però, Adriano, installata.
0: L'egregora limitante è quella di considerare la suocera con un atteggiamento negativo. Quella è l'egregora limitante. Se invece tu impari a vederla come essere umano, con i suoi limiti, anche con i suoi sbotti, se vogliamo, come te poi alla fine, ma impari ad apprezzarla per il suo valore e ad avere gratitudine anche solo per averti dato la figlia che tu hai sposato o ti sei messo insieme. Quando impari a rivolgere verso di lei emozioni positive, miracolo, ti accorgerai che la suocera farà altrettanto verso di te. E si potrebbe creare una relazione come con una mamma. Io queste cose le ho viste.
1: Quindi la mia domanda è questa, con riferimento proprio prima al tema del fegato, per cui magari adesso non sto recidivando, però sono in una situazione di risoluzione del conflitto e quindi ho appunto dei sintomi evidenti del problematica relativa al fegato. Io vado a fare questa meditazione di cui appunto mi stai parlando, questa morte nera. Per cui la morte nera ha lo scopo di andare a fare in modo che io vada a riparare il mio fegato, ma in realtà è già attiva la riparazione perché il mio a livello biologico già la risoluzione. Cosa cambia?
0: Certo,
1: Cosa cambia?
0: abbrevio il processo.
1: Ok.
0: Abbrevio il processo di riparazione. Talora i processi di riparazione fatti in stato meditativo sono istantanei. Quando si parla
1: Addirittura.
0: del miracolo, no? Della persona che era paralizzata all'improvviso cammina facendo la meditazione. Succedono queste cose. Vuol dire che c'era un blocco a livello motorio e forse anche sensorio che l'atto creativo della meditazione ha sbloccato all'istante. Anche
1: Capisco.
0: con l'omeopatia verbale. Tu ne sei testimone, alcune limitazioni di vita si sbloccano all'istante
1: Certo.
0: e tu lo sai per esperienza.
1: Sì.
0: Per cui non è che una tecnica elimina l'altra, non è che la normale biologia sia sbagliata e noi dobbiamo sostituirla con. No, facciamo un lavoro per aiutare le riparazioni biologiche al meglio. Anche un'altra tecnica che... Quanto tempo abbiamo ancora, Laura?
1: Abbiamo ancora adesso fra 12 minuti abbiamo la pubblicità e poi abbiamo anche volendo altro quarto d'ora, quindi insomma per adesso prima della pubblicità 12 minuti.
0: Ok, perché un'altra tecnica che insegnerò al corso si chiama la tecnica della distrazione. Uno dice cosa c'entra? C'entra perché... Tanti programmi biologici, soprattutto a carico del mesoderma recente, che riguarda muscoli, tendini, ossa, cartilagini, tendono a recidivare, cioè a ripetere il programma, sulla base del dolore nella fase di riparazione. Cioè, io ho male alla spalla destra, faccio un movimento di questo tipo. Sento un dolore lancinante alla spalla, è partito un altro programma che a sua volta dovrà fare una fase di riparazione. Così facendo noi restiamo incastrati all'infinito in dolori continui, più o meno costanti alla spalla. Ma se noi vogliamo rompere il meccanismo, dobbiamo per esempio tenere la spalla a completo riposo. Per esempio, mi metto un fazzoletto intorno al collo. Infilo il braccio e vado in giro tutto il giorno col braccio a riposo totale. Non lo muovo perché nel momento che lo muovo sento dolore e io devo evitare il dolore come la peste, se no
1: Il conflitto,
0: mi ritorna
1: il
0: la
1: dolore.
0: ripetizione del dolore.
1: Certo.
0: Ma attenzione, perché adesso vi cito un'esperienza di una donna che avevamo affrontato un suo problema al ginocchio, avevamo individuato qual era il conflitto, con l'omeopatia verbale eravamo riusciti, era riuscita a risolverlo, però il dolore che gli generava il ginocchio in riparazione gli faceva ripetere all'infinito. Aveva un ginocchio che lei definiva distrutto, Cioè lei doveva camminare perché doveva muoversi, lavorare, fare, ma il dolore era costante a carico del ginocchio. Quello impediva di non recidivare e quindi continuava a ripetere all'infinito il sintomo. Cosa l'ha aiutata a cambiare? È successo che la mamma ha fatto un ictus ed è stata ricoverata in ospedale per circa un mese. Lei, per tutto il periodo del ricovero della mamma, è stata sempre presente al suo letto per assisterla, seguirla, darle da mangiare, lavarla, cambiarla. Era tutta focalizzata sulla mamma. Alla fine di un mese la mamma è cominciato a stare bene, l'hanno dimessa, è tornata a casa e, miracolo, il dolore al ginocchio era scomparso. La tecnica della distrazione, cioè distrarre la testa dal sintomo, permette al sintomo di continuare il suo percorso di riparazione senza fare ulteriori recidive.
1: Certo. E in questo
0: Capito come?
1: senso, certo, probabilmente non azionava più tanto il ginocchio in modo tale che quindi andava.
0: No, no, lo azionava perché si muoveva intorno al letto della mamma. Aveva dolori se li ascoltava, ma era talmente protesa ad assistere la mamma che era in difficoltà che lei il suo dolore non lo ascoltava più. Recidiva.
1: E quindi in questo modo tu dici non andava più in a recidivare.
0: Recidiva locale si chiama.
1: Ho
0: È
1: capito.
0: anche la stessa cosa quando tu, qui stiamo parlando dell'endoderma, no? Tu hai un problema che quando mangi la pizza la pancia si gonfia. Allora, mangio la pizza che mi piace da morire, dopo che l'ho mangiata la pancia psh, si gonfia e io penso, ecco, vedi che la pizza mi fa male. No, è il contrario. È la privazione della pizza che ti faceva aumentare l'assorbenza a carico dello stomaco e del duodeno e quando hai finalmente mangiato il boccone che tanto desideravi, che di tanto avevi necessità, quando lo mangi vai in soluzione dell'assorbenza, hai una drastica perdita della funzione assorbente, lo stomaco e il duodeno non assorbono più perché sai che con la fermentazione della digestione noi facciamo
1: Sì.
0: gas, non assorbe più e la pancia si gonfia come un pallone. Però tu sei arrivata all'errata conclusione di dire vedi che la pizza mi fa male. Quando in realtà il messaggio della biologia era finalmente ho mangiato il boccone di cui avevo bisogno. Allora, quando tu distrai la tua testa dal sintomo, perché hai capito che è un sintomo positivo, non è qualcosa che ti ha fatto male, tu in quel momento applichi la tecnica della distrazione.
1: Sì, capisco. Sai, qui adesso andiamo verso tutto mi si aprono molte finestre, per esempio come il tema del fatto che la pizza non viene lievitata come deve essere, quindi la pasta della pizza non è stata lievitata e quindi molte volte c'è tutta una fermentazione in atto di un certo tipo, per cui fermenta in pan. Quindi tutta questa cosa tu mi stai dicendo che non è vera.
0: Non è che non sia vera, può essere parzialmente vero, ma sono cofattori.
1: I cofattori.
0: Cioè è ovvio che una pizza cruda, quando la metti in stomaco, fermenterà di più e quindi produrrà più gas. Ma
1: Certo.
0: se tu sei nella normale assorbenza, non avrai gonfiore. E quando crolla l'assorbenza perché finalmente hai mangiato la pizza di cui avevi tanto bisogno, è in quel momento che il gonfiore, invece di essere un po', sarà un po' di più. Perché hai mangiato qualcosa di crudo che ha fermentato ulteriormente in pancia.
1: Il bisogno della pizza è una credenza nostra, perché in realtà il bisogno, nel momento in cui uno, come dire, mangia qualcosa che comunque gli dà delle sostanze, il bisogno è già a livello biologico,
0: Non
1: soddisfatto.
0: è un bisogno alimentare per gli
1: Ok.
0: alimenti, è una memoria della tua infanzia. Quando la mamma ti prendeva la pizza per farti felice
1: Ok.
0: e tu vuoi mangiare anche adesso la pizza per sentirti nella felicità di quando eri nell'infanzia.
1: Certo.
0: E succede, solo che poi vai in preoccupazione perché la pancia si gonfia. Se tu superi quella preoccupazione e distrai la testa, vedrai che il gonfiore si scarica prima e probabilmente le volte successive farai sempre meno gonfiore, fino a che a un certo punto ti accorgerai che il gonfiore non c'è più, se non quello normale della digestione, insomma, capito?
1: Certo,
0: Ma
1: certo.
0: anche un'altra cosa, tu immagina che vai a mangiare la pizza con una persona antipatica, fastidiosa, spacca maroni. È ovvio che quello influirà sul processo digestivo, perché non è solo la pizza, ma sono le memorie associative. Ma
1: Certo.
0: se tu, Laura, vai a mangiare la pizza con un figo della Madonna, bello, intelligente, interessante, che ti dice che ti vuole bene, che vorrebbe realizzare qualcosa con te, tu puoi avere tutte le intolleranze che vuoi, quella pizza non ti farà male.
1: Bene,
0: Hai capito?
1: ok. Bene, perché c'è già l'aspetto, chiaramente abbiamo detto, di un aspetto di positività in cui ci
0: No,
1: predispone.
0: ma perché no, vedila dal punto di vista del cibo. Il cibo nel traslato
1: Sì.
0: è quello di cui ho bisogno. In questo momento ti trovi davanti a un bel figo che ti tratta come una principessa, la tua parte emotiva aveva bisogno di questo, quindi è soddisfatta. E non va a portarti in soluzione i problemi dell'assorbenza.
1: Capito.
0: E anche il giorno dopo vedrai che fai la cacchina giusta, che non c'è neanche bisogno di pulirti il culetto alla fine, da tanto è pulita.
1: Fantastico. E quindi anche in questo abbiamo fatto tutto il percorso del tubo digerente.
0: Esatto.
1: Esatto, molto bene.
0: Siamo continuamente condizionati dalle emozioni che associamo al cibo. Distrago la testa, ora se sono emozioni positive, no, ci sto con la testa, ci sto col cuore, ci sto con tutto. Ma se
1: Certo.
0: sono emozioni negative, distrago la testa facendo in quel momento una breve meditazione sulla gratitudine, sulla gioia, in modo che evito di andare ad appesantire il programma poi in riparazione del conflitto dell'assorbenza.
1: Questa è anche una
0: Sono
1: buona
0: piccoli.
1: soluzione se per caso dovessimo mangiare con delle persone antipatiche, di poi un attimo isolarci, andiamo un attimo in bagno
0: Esatto,
1: e
0: ti
1: facciamo.
0: isoli nel tuo benessere interiore e se ogni tanto ti rivolgono la parola, gli rispondi educatamente e poi ritorni nella tua condizione di
1: Centratura
0: benessere.
1: e di ringraziamento, soprattutto se magari abbiamo delle persone che si lamentano continuamente, magari quando parlano, no? È molto comune perché è più facile lamentarsi, quindi
0: E quindi la prossima volta sai che con quelle persone non ci vai più a mangiare la pizza, perché se devono portarti in negatività.
1: Ma sai, ci sono delle volte delle situazioni un po' particolari per cui sei quasi costretto, no? E quindi c'è una sorta di
0: Isoli.
1: isoli, infatti.
0: Ti isoli.
1: Creiamo un isolamento in modo tale da poter.
0: Dici, piuttosto che mangiare con voi, preferisco la morte nera.
1: E tutti diranno: che cos'è? Vai alla pratica di Adriano, che così capisci cos'è la morte nera. Giusto,
0: Sembra
1: Adriano.
0: incredibile che con un'emozione che tutti considerano negativa, la paura, ma in realtà la paura non è un'emozione negativa, è un'emozione che si attiva per la sopravvivenza. Quindi è necessaria, è utile. Se ti si presenta davanti un cane rabbioso che vuole morderti, è saggio, è utile avere paura, perché la paura ti attiva l'adrenalina per la fuga o la noradrenalina per la difesa o l'attacco.
1: Certo.
0: Quindi impariamo che anche le emozioni che noi consideriamo negative sono utili in certe circostanze della vita. Tu vai a un supermercato a cercare di portare via un neonato a una mamma che ce l'ha dentro il passeggino. Potresti passare i peggiori 5 minuti della tua vita.
1: Come giusto che sia, è la creatura della
0: Perché la
1: madre.
0: mamma attiva rabbia e rancore per difendere il figlio,
1: Certo.
0: salterà addosso all'aggressore, gli cava gli occhi se serve. Ma
1: Giusto.
0: gli impedirà con tutta la sua forza di portarsi via il bambino o di
1: Eh
0: fargli
1: sì,
0: del male.
1: difesa del
0: Anche
1: cucciolo.
0: questo è utile e biologico. Bisognerebbe spiegarlo a quegli assistenti sociali quando vanno a casa delle famiglie a portare via i figli.
1: Ecco, questo è un terribile argomento. Allora Adriano, ci sentiamo fra pochissimo dopo la pubblicità.
0: Ok, devo stare lì.

0: Differet Radio Gamma 5, 8 giugno 2026, siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in via Antonina 66 a Campodarsico. C'è anche la diretta su YouTube, Differet Laura, questo mio canale, e anche direttamente da Telegram, Differet Laura Ferro, per cui può essere, aspettate, vediamo se Differet Radio Gamma 5, siamo in diretta dal canale YouTube Differet Laura e anche da Telegram, Differet Laura Ferro. Oggi, come si diceva, appunto 8 giugno 2026. L'ospite di questa sera, Adriano Buranello, come attivare il potere creativo nella tua vita. E queste le tecniche, nella parte ormai siamo quasi al tre quarti della nostra intervista. Adriano, dato delle interessanti spunti su quelle che saranno le tecniche che insegnerà il sabato 20 giugno. E, per appunto
1: dalle 14 alle 18
0: pomeriggio, dalle 14 alle 18 sarà dove, Adriano?
1: A Rosà.
0: Per avere informazioni c'è una mail che puoi lasciarci ed eventualmente, oppure possono andare a vedere da te su Facebook, hai pubblicizzato l'evento.
1: Quindi, se vuoi una mail ti do adrianobur@libero.it.
0: Benissimo.
1: Adriano Burr, che sarebbe Buranello, no? Adriano Burr, @libero.it.
0: Benissimo, oppure eventualmente andate direttamente da Adriano Buranello su Facebook e lì probabilmente possono trovare.
1: Poi su magari Facebook adriano.buranello.
0: Sì, oppure poi su Messenger ti possono scrivere, da lì trovano tutti i contatti.
1: E, esatto.
0: Stavamo dicendo prima dell'interruzione il tema del fatto che ci sono queste situazioni di assistenti sociali che appunto può succedere, anzi si sentono questi casi, dove appunto tolgono i figli per delle motivazioni, insomma, che possono essere più o meno per me lecite, perché non esiste lecità in certe situazioni.
1: Non voglio discutere su quanto siano lecite o meno, che ci sarebbe da dire molto, ma non è l'argomento.
0: Chiaro,
1: su cui
0: che cosa succede? Che cosa succede?
1: È la biologia di una madre a cui cercano di portare via i bambini. Può diventare una iena, può saltare al collo anche ai carabinieri e agli assistenti sociali, così si prende anche una denuncia come madre violenta. No, non è una madre violenta, è violenta verso chi cerca di portargli via i figli,
0: è contro
1: il
0: natura.
1: Che biologicamente è sensato.
0: Certo, lei sta facendo una cosa sensata, perché è contro natura togliere i cuccioli
1: ad una
0: femmina, una mamma, certo, una cucciolata.
1: Soprattutto la mamma. Papà magari forse riesce a moderare le sue emozioni, ma una mamma, se gli parte l'embolo per i figli, non ce n'è per nessuno,
0: Beh, i greci in questo senso le chiamavano incarnare una dea in quel momento, perché comunque cioè, fa parte di istinti primordiali che sono ma sono di comunque di sopravvivenza per la specie, perché la madre sta salvando
1: una forza della natura che è necessario che sia convogliata in quel poco tempo in cui può difendersi, quindi metterà tutta l'energia di cui è capace per liberarsi da quelli che vogliono portargli via i bambini.
0: Certo.
1: E biologicamente dovrebbero saperlo anche le persone che fanno questo tipo di mestiere, che non possono limitarsi a fare poi denunce per aggressione. Sei tu che stai aggredendo una madre per portargli via i bambini. Questo devi portare a coscienza prima di tutto. Puoi avere anche delle ragioni valide, che so, non mi interessa, ma cerca di comportarti tenendo conto della natura umana, che è quella di difendere il nido,
0: certo,
1: dei bimbi.
0: Certo, sempre e comunque, perché effettivamente è poi quello il senso. Certo, Adriano. Allora, innanzitutto Luisa ha scritto 30 secondi con 3 punti esclamativi. Voi siete matti. Quindi
1: no, sembra impossibile. Io arrivo anche a 40.
0: Perché hai fatto dell'allenamento.
1: Un po' di allenamento.
0: Un po' di allenamento. Quindi ecco, intanto richiamiamo.
1: Però ricordatevi
0: già
1: che quando fate 30 secondi di non respiro a polmone vuoto, ti viene la morte dentro. Per quello l'ho chiamata la morte nera. Ti viene la paura della morte. Poi quando respiri rinasci, però intanto hai messo dentro il virus di inserire nel programma di emergenza la riparazione del fegato, la riparazione dello stomaco, la riparazione dell'intestino. Gliel'hai messo dentro perché in quel momento il BIOS era aperto. Quindi non si trattava solo di attivare al massimo programmi per la sopravvivenza, cioè per indurti a respirare, ma era anche di attivare altri programmi perché nel BIOS aperto noi possiamo metterci dentro di tutto. Non abbiamo il tempo di fare un organo, un tessuto, un apparato, possiamo riuscire a mettercelo dentro in termini di riparazione.
0: Certo, in pratica allora tu dici nel momento in cui noi percepiamo quella situazione, poi siamo noi che dentro di noi ci parliamo e diamo quell'informazione.
1: Sì, col pensiero mandiamo un'informazione,
0: Fegato, stomaco, certo.
1: riparo il fegato, riparo lo stomaco.
0: Sì,
1: Comunque
0: sì, sì, sì.
1: un'informazione di riparazione se c'è bisogno, che quell'organo venga riparato.
0: Benissimo, invece ci
1: Allora,
0: saluto.
1: Rita, ciao
0: Sì,
1: Rita!
0: ecco, sì, ci ho salutato. E poi è stato bello perché qui praticamente cioè, grazie per questo appello che hai fatto, Adriano, perché sono arrivati messaggi, insomma, uno fra tutti, vabbè, ciao bellissima, vieni fuori con me a mangiare una pizza, io sono gran figo, ecco. Quindi penso alla mia salute, quindi ecco, sono anche molto
1: Pensa,
0: gentili.
1: ti capita anche di cuccare, Laura.
0: Pensa un po', Adriano, pensa un po'. Grazie a te.
1: Mi
0: Infatti, te lo sto
1: ringrazierai.
0: facendo ufficialmente, guarda, questo ringraziamento, Adriano.
1: Meno male.
0: Perché così mi capita due cose in una, sia di andare fuori a cena, sia di star meglio. Va bene, grazie. Allora, cosa possiamo dire ulteriormente del tema
1: Sì, non ci
0: de...
1: sono altre domande, vero?
0: Aspetta che guardo. Ah no, sì, una precedente. Buonasera, grazie per questa intervista ed grazie ad Adriano. Chiedo gentilmente di sapere che cosa intende per subconscio, Paolo.
1: Allora, dobbiamo sapere che l'intera massa psichica del nostro cervello è data dalla mente razionale, dal subconscio e dall'inconscio profondo. Nella seguente percentuale, la mente razionale occupa un 2% dei processi cerebrali, il subconscio occupa un 30% e il rimanente è inconscio profondo. Prendetele non alla lettera, approssimative. Questo comunque ci fa capire che il 98% del cervello è coalizzato nella parte subconscia e inconscia. Quindi è molto più pesante l'influenza che dà il subconscio e l'inconscio rispetto a quella della mente razionale. Anche se noi crediamo di fare delle scelte nella nostra vita sulla base del pensiero razionale.
0: Razionale, certo.
1: Ma in realtà, nella maggior parte dei casi, siamo stati pensati dal nostro subconscio, che è talmente abile che poi ci fa credere che la scelta sia anche razionale. Perché se fosse così, quanti uomini si sposerebbero?
0: Non posso rispondere io, Adriano.
1: Direi quasi nessuno. Perché quando un uomo va a valutare, in base anche alle esperienze oggettive, come vanno a finire tanti altri uomini che si incastrano in relazioni tossiche, vabbè, può anche dire, ma la mia moglie non sarà così, lo dicono tutti all'inizio. Poi, se si fa un percorso insieme di crescita personale, anche sì, ma se si prendono strade diverse, poi il matrimonio porterà grandi problemi. Quindi, a chi me lo fa fare, razionalmente, noi non scegliamo di sposarsi perché ho valutato tutti i vantaggi, i pro e i contro, lo scegliamo su un'onda emotiva. È l'emozione di sposare quella bellissima e meravigliosa donna che mi fa portare al matrimonio. Come un agnello che va allo scannatoio.
0: Ma
1: No, dai, sto
0: dai, ma
1: scherzando.
0: ecco, no, perché mi ricordo, mi è fatto venire in mente un'intervista, o meglio, il reel che ho ascoltato, dove si dice, dove c'era Galimberti che diceva: ricordatevi che nel momento in cui ci si innamora si contatta la follia. Se noi non contattiamo la follia, non possiamo innamorarci e quindi non esiste questo rapporto incredibile. Per cui anche il dire vivo in una relazione tranquilla, quello, dice lui, non abbiamo contattato questa incredibile emozione che proprio ci porta fuori di testa, in cui non possiamo stare bene, o meglio, stiamo bene, ma stiamo continuamente in queste emozioni che ci portano.
1: Alterniamo stati di bellissima relazione, amore intenso, a momenti che ne ho pieni i coglioni, non riesco più a
0: Adriano,
1: accettare. Lui
0: pi.
1: o la scusa, scusa, lui o lei, non è che deve essere solo un problema femminile, è anche
0: No, ma
1: uguale al maschile.
0: Infatti, anche perché insomma sappiamo che non hai. Io mi sono preoccupata, la tua componente non è assolutamente una componente da una parte all'altra, qui sono anche battute, insomma, però rende l'idea il fatto che comunque noi siamo con alcuni stati alterati, emotivi, in cui non si fanno scelte razionali.
1: Cosa dice Giacobazzi, il
0: Non
1: comico?
0: lo
1: Come
0: so.
1: fa una donna a convincere il suo fidanzato a sposarla? Gli può dare tutte le ragioni che vuoi, ma lui non si convince. A un certo punto gli dice: faremo una grande festa. Festa ce l'ho nei miei neuroni. E con la festa ti fregano.
0: Va bene,
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dai, scherziamo.
0: certo.
1: Ecco, un'altra cosa che insegnerò al corso
0: A
1: è che la
0: scherzare.
1: vita è un videogioco.
0: Ah, la vita è un videogioco.
1: Non dobbiamo
0: L'importanza.
1: prenderci troppo sul serio.
0: Questo
1: È
0: sì.
1: un videogioco dove la nostra anima ci fa sperimentare la dimensione dualistica. All'interno del videogioco abbiamo delle sfide. Se non le superiamo, restiamo incastrati a un livello basso del videogioco. Quando riusciamo a capire che c'è quella porticina nascosta dietro che potevo arrivare con, faccio, supero il livello e faccio uno step che è un salto quantistico. Cioè, vado io a un livello più alto.
0: Sì.
1: Più alto è il livello, più la vita è gratificante. Più basso è il livello e più la vita è pesante.
0: Sì, e tra l'altro questo è, come dire, calza a pennello anche col tema dell'evoluzione biologica, con i conflitti che noi abbiamo, no?
1: Esatto.
0: Eh sì, nel momento in cui
1: Perché anche i conflitti sono un'opportunità per evolvere.
0: sì.
1: Se tu dici, ma è colpa di mio marito, è colpa di mia moglie se stiamo male, tu non solo peggiori la qualità della tua vita, ma peggiori anche quella degli altri. Se invece ti prendi la responsabilità e dici, no, sono io che sto determinando questa situazione di tensione nel matrimonio, e fai un tuo lavoro per lasciare andare e accogliere con amore, miracolo, ti accorgi che anche l'altro o l'altra cambia atteggiamento. Allora, siamo noi creatori del videogioco e lo modifichiamo ogni qualvolta siamo consapevoli che possiamo farlo.
0: Certo, e così forse potremmo anche digerire meglio, avere meno il fe così forse il fegato meno infiammato, meno
1: Non
0: complesso.
1: soffrire di stitichezza.
0: Ecco, sul tema della stitichezza c'è un mondo stitico, chissà come mai.
1: Sono tante contrarietà indigeste,
0: sì.
1: tante incomprensioni, oppure non mi dà a livello affettivo quello di cui ho bisogno. Vivere in mancanza di è una vita di M, per non dirla,
0: Certo.
1: perché non fai altro che attrarti altra M. Se invece tu cominci a vedere che sei tu responsabile, guardate che tante persone hanno cominciato a capire il meccanismo semplicemente mettendo in pratica un esercizietto che gli ho insegnato. Quando ti trovi davanti a tuo marito e a tua moglie che ha un atteggiamento aggressivo nei tuoi confronti, chiudi gli occhi, ringrazialo o ringraziala di cuore dentro di te che sta manifestando un problema che è in te. Quando tu fai un di cuore dentro di te, fai un reset a livello energetico. Smetti di mandargli frequenze che lo provochino
0: Capito.
1: e tu osserverai che cambia l'atteggiamento dall'altra parte. Allora, è lui, è lei la causa o sei te la causa? Un argomento su cui riflettere.
0: Molto, infatti, è un bellissimo argomento su cui riflettere. Sì, chiaro. È chiaro che siamo sempre lì anche nel tema delle comunicazioni. Questo, insomma, è anche giusto anche per un discorso, ma molte volte c'è un tema anche di. C'è sempre comunque un 50%, no? Noi possiamo creare l'altro, l'altro crea noi, quindi c'è. E poi è anche l'interazione con chi noi decidiamo di interagire, che è responsabilità nostra, no? Per cui effettivamente sì, lì poi
1: Comunque la nostra scelta di vita.
0: sempre,
1: Tante
0: certo.
1: donne dicono dopo magari aver divorziato dal marito o viceversa, lo ringrazio di cuore perché ha fatto di me una vera donna. Perché mi ha permesso di sviluppare qualità che altrimenti non avrei manifestato. Allora ha fatto i suoi salti evolutivi pur in una relazione difficile, che a un certo punto ha deciso di chiudere, ok. Ma la chiusa in accettazione di tutto ciò che è stato. E anche l'accettazione è un bel passo. Non doversi opporre più a quello che nella vita sembra che ti succeda.
0: Esatto, ma andare in accoglimento, in apertura, eh sì, un gran passo, perché appunto la maggior parte delle volte ci tendiamo a respingere quello che ci arriva, non ad abbracciare.
1: E a pensare che il mondo è ingiusto con noi, che ci fa fare queste esperienze.
0: Infatti.
1: Non so se mi pare che te l'avevo detto il caso di quella donna che andava dentro e fuori per istituti psichiatrici. Non è il caso della Laura, non vi preoccupate. Andava fuori dentro e fuori per istituti psichiatrici perché da bambina a 10 anni era stata violentata dal nonno.
0: No,
1: Il
0: non.
1: nonno era in prigione e lei non riusciva a farsi una ragione, era pazza e quindi andava continuamente in depressione, maniacalità, dentro e fuori per cure psichiatriche. Sai come è stata aiutata questa donna? Gli
0: No, come?
1: è stato detto dal suo terapeuta: vai in prigione a trovare tuo nonno e digli: nonno, ti chiedo di perdonarmi per averti indotto a violentarmi.
0: Mamma mia.
1: Allora uno dice, ma non può essere vero, non ha importanza. Non è importante se è vero o non è vero, è importante che è cambiata la posizione. Non sei più vittima della circostanza, ma chiedi addirittura scusa perché l'hai creata te. Da quel momento quella donna è stata a posto di testa.
0: Fantastico, però. Qui mi viene in mente
1: Non ha più avuto problemi. Capito?
0: quindi il punto di
1: A
0: vista.
1: volte può sembrare forte, però assumiti la responsabilità di quello che, povero me, mi è successo.
0: Il
1: No.
0: vittimismo crea
1: Cambia.
0: sempre delle vittime, appunto, e quindi rimani
1: Cambia, se no
0: nella
1: continuerà
0: scarpa.
1: sempre così.
0: Bellissimo. Adriano, grazie. Allora, possiamo dire che tutte le persone che magari non avessero compreso bene come questa tecnica, tu però passo per passo la insegnerai, insegnerai altre tecniche per toglierci appunto da queste egregori limitanti, da questi pensieri che ci possono appunto limitare la nostra vita. E quindi il tema.
1: Meditazione positiva e morte nera.
0: Queste le tecniche, come attivare il potere creativo nella tua vita. Adriano Buranello ce lo insegnerà sabato 20 giugno 2026 dalle 14 alle 18
1: Rosa.
0: a Rosà.
1: Il volantino mi pare che l'hai già pubblicato, vero Laura?
0: No, no, non ho pubblicato, lo pubblicherò sul mio canale Telegram.
1: Ecco.
0: Sì, lo pubblicherò sul mio canale Telegram perché volevo fare prima questa intervista in modo tale che potesse essere anche poi oggetto, per cui magari può essere, sì, l'ascoltano. E quindi il mio canale Telegram, Tiferet Laura Ferro, lì lo troveranno, ecco, sì. E magari lo
1: Perfetto,
0: condividerò
1: così.
0: anche su Facebook io, però direi che appunto se voglio informazioni da te ti contattano sul Facebook, Adriano Buranello, e così poi da lì insomma avranno tutte le informazioni del caso. Adriano, grazie.
1: Grazie a te Laura, è stato un piacere come
0: Anche
1: sempre.
0: per me. Un grande
1: Grazie a
0: abbraccio.
1: tutti i radioascoltatori. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie, buona continuazione, Adriano. Buona serata. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: Allora, ecco, torniamo in diretta. Vediamo qui. Sì, bene. Allora, che cosa noi ci possiamo. Vabbè, adesso vi propongo questa. Sì, ci ascoltiamo questa.

E torniamo in diretta 8 giugno 2026, sono le 21:27 e qui vedo che allora, bei saluti, grazie a tutti coloro che mi stanno salutando. Allora, vediamo di farci volevo leggere qualcosina con quello che praticamente vi avevamo interrotto prima del Cerchio di Firenze, per poi eventualmente apro anche le telefonate. Sì, apro anche le telefonate, però intanto leggo quanto appunto stavo leggendo, e quindi come vi dicevo, il libro è Il Cerchio di Firenze 77, si dice dai mondi, il tema è Dai mondi invisibili, questo è il titolo, incontri e colloqui, e Edizioni Mediterranee. Questo libro è una raccolta di quelli che sono appunto le varie testimonianze, anche la tituratura di quella che è stato proprio il medium che ha portato avanti per anni questi vari fenomeni medianici che sono di diverso tipo. E appunto hanno dato degli insegnamenti di un certo tipo, di un certo spessore. Allora, continuando con il tema appunto del rinnovamento e progresso, ci dice: voi considerate nemico delle vostre intuizioni, della vostra società, colui che va controcorrente e nega ciò che comunemente si ammette. Ogni istituzione che dica di non aver più bisogno di altra cognizione, di possedere tutta la verità, è una istituzione destinata a perire, poiché è chiusa ad ogni progresso, ad ogni ulteriore arricchimento del suo patrimonio di sapere. Non tiene conto che tutto evolve e si perfeziona, e dicendo di sapere tutto si ferma, non cammina più col tempo ed è destinata a morire, ad essere superata. Il Cristo mosse l'umanità da una stasi, non già ripetendo ciò che allora si sapeva, ma portando cose nuove. Egli fu per i suoi tempi una sorta di rivoluzionario, ma grazie a ciò che disse fu possibile all'umanità di allora avere un progresso. Proprio grazie a coloro che con le loro idee vanno controcorrente, è possibile ottenere un ulteriore progresso nella scienza e nella società. Se questa società o la scienza dicessero di non aver più niente da apprendere o da dire, oltre a quello che rappresenta il loro patrimonio di cognizioni, in breve volgere di tempo sarebbero destinate a perire. Noi vi parliamo, ma non abbiamo la pretesa di dire che portiamo la verità del tutto, la verità nella sua interezza.

Ciò che noi diciamo è un insegnamento ed è importante per voi che ci ascoltate, per altre creature che potranno venire a conoscenza, ma le cose da sapersi sono moltissime. Vi siete chiesti cosa deve fare l'uomo della strada di fronte a tante scuole filosofiche, religiosi, insegnamenti, predicatori, se non essere imbarazzato? E come può fare a conoscere qual è la via giusta? Nell'intimo suo egli prova il desiderio di sapere, ma di tutte quelle cose di cui egli può venire a conoscenza, qual è la verità? Abbandonando le proprie convinzioni che evidentemente non lo soddisfano, ecco che egli deve penetrare profondamente nell'insegnamento che gli viene dato. Deve vedere se questa verità che gli viene presentata spiega in qualche modo tutto quello che accade attorno a lui e se lo spiega in modo logico, in modo convincente. Noi non possiamo paragonarci ad alcuna religione, ma vi abbiamo parlato di quello che è attorno a voi, per spiegare il dolore, per spiegare l'incomprensione umana, per spiegare la miseria e via dicendo, contro la gioia, la ricchezza e la dissipazione. Vi abbiamo parlato della realtà, delle leggi cosmiche e vi abbiamo fornita una spiegazione generale, insomma è tutto un quadro completo che abbiamo cercato di darvi. Se questo quadro non vi risulta finito, se vi sembra che altre cose ancora possano esistere, ed è giusto, figli, allora chiedete e noi vi diremo altre cose. Se invece vi sembra che questa verità per il momento corrisponda a tutte le vostre aspettative, a tutti i vostri desideri di ricerca, noi vi diciamo di tenere presente che molte altre cose ancora restano da sapere. Esistono tanti e tanti particolari che noi possiamo collocare perfettamente nei vari comparti di questo quadro senza contraddire il senso del disegno generale, anzi completandolo. Ma se vi sembrasse che la verità da noi portata invece non corrispondesse a ciò che avviene attorno a voi, allora cercate altrove, poiché può darsi che il modo con cui noi vi parliamo non vi confaccia la vostra mente. Ciò non vuol dire che non vi sia un altro linguaggio più comprensibile a voi. Comunque sia, sempre ricordate che qualunque istituzione filosofica, religione o scienza che dicano di conoscere tutto e che nient'altro esiste oltre a quello che esse insegnano, sono istituzioni e religioni filosofiche destinate a perire. Ripeto, il progresso avviene proprio in virtù del desiderio innato dell'uomo di ricercare e di conoscere. Ed è proprio in virtù degli individui che per il loro gran desiderio di conoscere riescono a demolire le barriere delle cristallizzazioni ed aprire degli spiragli attraverso i quali altre verità vanno ad arricchire le verità possedute, che le istituzioni umane progrediscono per il progresso degli uomini. Vogliamo ribadire il concetto di comprensione in modo che resti sufficientemente chiaro a tutti. Più volte vi abbiamo detto comprendere le creature ed oggi lo ripetiamo. Ma che cosa significa comprendere? Comprendere soprattutto significa amare, capire perché le creature agiscono senza condannarle. L'equivoco può nascere da questo non condannare, perché ciò che voi significa provare, condividere, non è così. Quando osservate qualcuno che è andato contro le leggi, sia pure umane, non dovete considerarlo un reprobo, ma comprenderlo, cioè convenire che molto probabilmente anche voi, in circostanze uguali a quelle in cui si è trovato, potreste commettere lo stesso errore. Questo però non vuol dire condividere lo sbaglio, né dire a chi erra fa pure. Siccome comprensione è amore e chi ama cerca sempre il bene dell'amato, chi comprende deve consigliare ed aiutare per il meglio colui che è oggetto della sua comprensione. L'uomo non vuole la responsabilità degli errori, perché questi non soddisfano l'ambizione del suo io. E quando ne commette uno, cerca ogni scusa per dimostrare la sua non colpevolezza. Questa fatica, quanta fatica sprecata, nessuno è colpevole, ma tutti dobbiamo imparare. Fu domandato a Buddha se fosse più vicino al Nirvana chi entrasse senza saperlo,
si, chi errasse, scusate, senza saperlo, o chi fosse consapevole dell'errore commesso. Il maestro rispose che è più vicino al nirvana chi erra con consapevolezza, perché in questi v'è perlomeno la coscienza dell'errore. Ed è verissimo, l'errore, pur essendo una cosa soggettiva, rimane tale che lo si commenta con consapevolezza o no. E quindi, cosa insensata dire non ha o non ho colpa. Così, comprendere gli altri non significa scusare gli altrui errori o illudersi che non ne abbiano. Significa capire perché hanno errato ed aiutarli a non più errare. Quando ve ne sia la necessità, applicare quella che voi chiamate punizione, non animati da spirito vendicativo, ma dalla convinzione che quel castigo insegnerà a non più errare. Non fate come la società, la quale, quando non riesce con le proprie istituzioni ad educare i suoi figli, li dà in mano al magistrato e al secondino, perché più non le ricordino la sua incapacità. Siate comprensivi con gli altri, come l'Altissimo lo è con voi. Tanti e tanti sono i richiami per farci capire senza che obbediate che dobbiate incorrere all'esperienza diretta. E se poi questa comprensione, nonostante ciò, non sboccia, il dolore che provate non è evocato da un desiderio di castigo e di vendetta, ma dall'amore di chi vuole il vostro vero bene. Vi è stato detto: pregate. Ma cos'è la preghiera? Qual è il valore della preghiera? Per l'uomo pregare significa formulare una petizione, spesse volte pro domo sua, come si usa dire, oppure parole su parole, senza seguire il significato logico di quello che si dice. Ma credete voi che la coscienza assoluta abbia bisogno di essere informata per sapere? Credete voi che Dio abbia bisogno di essere lodato dall'uomo? Che cos'è allora la preghiera? Il Cristo, come maestro, disse: pregate il Padre vostro che è nel segreto. Cioè, pregate quella fiamma divina che è in ciascun uomo. E lasciò una bellissima preghiera, il Padre nostro, la quale ha un profondo significato esoterico. In essa è detto: sia fatta la tua volontà. E quando la preghiera pare che divenga una petizione, si dice: dacci, rimetti, liberaci, e non dammi, rimettimi, liberami, perché non si deve mai pregare se per se stessi, ma per tutta la famiglia umana. I vostri santi pregavano, ma non pregavano per se stessi. La più bella preghiera è l'azione, ed è anche la più gradita, ma non l'azione saltuaria, non l'azione che potete fare in certe occasioni quando entro di voi è

0: Eccoci qua, eccoci qua. Radio Gamma 5, 94 MHz, qui da Capodassego in provincia di Padova. Nel mondo e altre storie con voi dalle 21.30, minuto più, minuto meno, alle 23. Anche qua al solito minuto più, minuto meno. Caldo, ma immagino questa roba qua la sappiate già. E ho con me, dopo mi pare 2-3 settimane di assenza in cui è andato in giro a cazzeggiare per il mondo,
1: una roba del genere, De Baucon.
0: De Baucon. Francesco, detto anche le campane tibetane, insomma, Francesco delle campane tibetane.
1: Buonasera a tutti, ciao a tutti.
0: Ormai ti conoscono, posso dirlo veramente, ormai ti conoscono un po' tutti, ma ecco, se dovessi fare una presentazione molto rapida, Francesco, di quello che fai tu e soprattutto di quello che sei tu, come ti presenteresti?
1: Mercante di arte orientale. Ti piace?
0: Cercavo di trovare un altro sistema.
1: Mercante da... No, ma mi stavo pensando, prima che me lo chiedessi, che hai detto che fa molto caldo, che la gente è accaldata, no? Allora stamattina di buon mattino uno mi dice: guarda, fuori ci sono circa 32 gradi, no, non era ancora caldo caldo. No. Sai cosa ho pensato? Che attacco il termo. Perché quando attacco il termo d'inverno porto la stanza a 22, secondo me se attacco il termo la temperatura scende.
0: A porta a 22?
1: Tu dici di no, il ragionamento era perfetto, sì, cioè sì. Spendi i soldi per portare a 22, ha detto scommetto che se attacco il termo si abbassa la temperatura. Beh, è questa, l'avevo mai sentita. Comunque dai, era per drammatizzare un po'. Comunque, guarda, ci sono delle belle nuvole sopra, belle, un po' minacciose. Magari raffresca un pochino, se non qua, se fa temporali in giro magari.
0: Spero non succedano danni, no, in giro, insomma, ecco, dopo...
1: Ti ricordo che una volta si bruciava l'ulivo su stua legna, quando veniva su temporale?
0: Ho sentito sta roba.
1: Si prendeva i fasci d'ulivo e si bruciava per quando vedevi
0: esorcizzare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, perché si aprisse il cielo, va a capire poi sto sciamanesimo rurale.
0: Sta roba. Boh. Infatti se stai bruciando tutti dai fulmini.
1: Se stai fulminando tutti quanti, ancora abbiamo i risultati in giro. Pazzesco,
0: no, scherzo,
1: pazzesco.
0: Vabbè. Si fa per sdrammatizzare ovviamente. E, quindi sì, vabbè, insomma, lo dico io. E, la figura di Francesco è un po', mi si passi il termine, una sorta di Tiziano Terzani de no altri, no? Come si usa dire.
1: Che bella questa definizione. Oggi è venuta una cliente da Vicenza, che poi era una venezuelana lei, vedevi proprio le litrati, perché mi piace osservare i luoghi delle persone, della provenienza, e dai un'identità veramente stupenda. Comunque dice, avevi visto la foto che ho con l'elefante,
0: è una foto
1: con la, Tiziano, con la proboscide sopra la testa, così che cerca di avvicinarmi, io con le mani in preghiera, namaste. E dice, mi ricorda molto la foto di Tiziano Terzani. Ho detto, guarda, non è stata voluta, perché non è facile, è un elefante enorme con queste due zanne, e quando fa così ti potrebbe, perché la forza è enorme, tirare verso di sé, infilzare, è una tecnica. Ma io di fronte a queste immagini ho guardato negli occhi l'elefante e mi sono perso. Ho chiuso gli occhi e ho iniziato a vedere Ganesh, la storia, eccetera, e ho portato, guarda, non era niente preparato, le mani così a mo' di preghiera, namaste, e sento la proboscide, sentivo soffiare sulla schiena, respirano la proboscide, ma poi sentivo come un compressore, e me l'ha messa sopra la testa e sentivo proprio sulla schiena che soffiava. Io sono stato immobile, non ho avuto paura, però è stato un momento veramente di estasi. Perché non lo faceva? Poi c'erano altri turisti, non l'ho fatto con nessuno. Io proprio l'ho salutato.
0: Beh, ma non sarà stato pericoloso, se no.
1: No, perché sopra c'era, come si chiama, il cocchiere, no?
0: Sì.
1: Sopra, quindi, però, no, non credo.
0: Se no,
1: ma,
0: se venisse,
1: sai,
0: uno ogni tre.
1: Cioè, è veramente, cioè, è un condominio o è l'elefante? Cioè, fa paura, è enorme la testa, sui due occhi gialli. E ho guardato negli occhi, sembravo umano, mi sono perso dentro. E ho chiuso gli occhi e ho fatto il gesto, e dopo un po' sento la proboscide, tant'è vero che c'è una foto pubblicata proprio di questo momento qua. Molto, ma molto bello, non me l'aspettavo, mi sono emozionato, ho anche pianto dopo, la notte, riguardando la foto. Perché... Perché è arrivato tutto spontaneo, non c'era niente di preparato.
0: Quando si dice, adesso non voglio fare le frasone, ma quando si dice ero un tutt'uno con l'universo, era una cosa che ti poteva appartenere in quel momento là.
1: Sì.
0: Non c'era più divisione fra il dentro e fuori, fra il tutto e niente.
1: Che bello,
0: fra
1: che bello sto
0: la realtà
1: passaggio
0: e
1: qua.
0: Quello che pensi tu. L'io, no, l'io, la concezione del buddismo si dice la concezione di io, era sparito il tuo io, anche perché
1: niente.
0: Dov'è il tuo io?
1: Sì, bravo, bella domanda.
0: Sulla testa, sulle gambe, sugli occhi, sulla mente,
1: bravo.
0: Sul naso.
1: Come quando dicono dov'è la coscienza,
0: dov'è?
1: Tanti si mettono la mano sul cuore, tanti sulla testa.
0: Per il Tibet, ad esempio, la mente è nel cuore, no?
1: Bravo. Sì, mi viene in mente con queste tue parole una canzone di Franco Battiato che si chiama L'ombra della luce, che lui dice, l'ombra della luce, che cosa ci vuole dire Battiato? Che sai quei momenti della vita dove c'è un'estasi totale, proprio una felicità, un'emozione così grande, ma grande. Ognuno a modo suo, però capita poche volte nella vita, forse 5, 6, 10 volte nella vita, che veramente è un'estasi. Ecco, lui dice quella cosa che per te è il massimo, ricordati che sono l'ombra della luce, perché dall'altra parte, lui non definisce un paradiso, lui non si è mai definito cristiano, musulmano, buddista, eccetera. Lui dice immagina cosa ti aspetta di là, perché questo è solo un assaggio, è l'ombra della luce, devi ancora veramente vivere quella magnificenza dove veramente c'è, abbandoni qualsiasi pensiero e vivi nel la grazia, no? Qui ti dicono vivere la grazia di Dio, boh, a capire. Comunque è molto molto bella questa cosa qua. Sì, ti fa pensare, ti fa meditare, no?
0: Sì, allora sì, mi riallaccio a questa foto un po', se avete idea, insomma è quella di Tiziano Terzani in cui appunto si fa abbracciare, diciamo così, dalla proboscide di questo elefante, e appunto Francesco ha una foto più o meno uguale a questa.
1: Tiziano Terzani è de Campolassi,
0: no, de Noantri, proprio una dicitura, nel senso, con meno orpelli forse, meno roba, ma a parte che anche Tiziano Terzani non è che ne avesse tanti di orpelli, ma andava nel concreto, no?
1: C'era.
0: Nel tuo caso ad esempio hai lanciato anche per salute, per roba, insomma ha deciso di semplificarti, ecco, forse la parola esatta è
1: io l'anno scorso
0: la vita, forse da un certo punto
1: l'anno
0: di vista.
1: Scorso Andrea, ho avuto veramente, secondo me è già tutto scritto, si incastra, che io non c'entro niente con questa storia. Mi sono ritrovato, mi fa una telefonata un personaggio molto importante, influente di Firenze, e mi dice c'è la mostra fotografica di Tiziano Terzani e dell'altro, come si chiama, mi sfugge, che era simile, che giravano al mondo ancora a macchina in bianco e nero, e facevano le foto, c'era questa mostra delle foto originali, insomma mi invita a suonare le campane tibetane lì in questa sorta di museo dove erano esposte le foto, e niente, la prima volta conosco la moglie, che è una giapponese, dell'altro fotografo, guarda, mi sfugge, vabbè dopo ve lo dico, dell'altro fotografo. La seconda volta, che era la chiusura della mostra, non c'era niente proprio di meno che la moglie di Tiziano Terzani, che è ancora in vita, ha la sua età, ma una signora stupenda, tu la vedi in viso, senza che parla, ti dà pace, cioè tu riesci a comunicare con lei in silenzio, sai quei visi pieni di luce, un po' in estasi, gentilissima, curata la persona, ben pettinata, però di un'eleganza, di una, era pazzesca. E io, a parte lei, che poi ho suonato le campane, mi ha ringraziato perché le conosceva, perché più volte è stata con Tiziano nei luoghi, no? Poi ho avuto l'onore di cenare ed ero a fianco a lei e abbiamo passato 2 ore che mi raccontava direttamente le cose, io raccontavo le mie. E diceva, ah ma quel posto sei andato? Ho detto sì, ho detto dove c'è quella statua? Sì, mamma mia quanto mi manca.
0: Questa è la moglie di Terzani.
1: Questa è la moglie di Terzani, che ho pubblicato, anche se andate a vedere le foto insieme eccetera. E ecco, quindi si è chiuso un po' un cerchio, e l'altro era Fausto Maraini mi sembra, che era un po' competitor con Terzani, no?
0: Ma
1: però
0: sì.
1: Ecco, andava su Fosco Maraini e andavano in Giappone, in Tibet, erano stati i primi esploratori, stiamo parlando degli anni credo 55-60, io dovevo ancora nascere, e loro hanno avuto questa forza di andare. Quindi guarda, avere accanto questa signora, quando parlavamo, dice: ma tu hai visto Kathmandu? Ora immagina che quella strada che mi stai parlando, al tempo c'era solo, era sterrata, c'erano ancora, nella mia mente mi passavano queste immagini in bianco e nero di ciò che ha vissuto Tiziano Terzani, e che lei è stata compagna. E quindi, però poi ho capito anche che entrambi avevano un caratterino, cioè Tiziano, se tu guardi i post, ciò che ha pubblicato, non è che te le mandava a dire, cioè questo qua si arrabbiava tra virgolette con questa società che non vuole capire, che è andata oltre, che ha dissipato i valori, che ha dissipato guardare un cielo blu, a prendere la pioggia dalle mani e berla. E dice: perché l'umano non vuole capire e godersi questa immensità che è fatta, data dalla natura, nelle semplici cose? Era un po' arrabbiato con l'Occidente, perché ha vissuto tantissimi anni lì in Oriente, di conseguenza, ecco, ha portato a casa veramente l'anima dell'Oriente, Tiziano Terzani. Ed è stato bello, perché poi a fatalità, dopo questo incontro, dopo 2 mesi, perché credo in luglio, una roba del genere, ho incontrato lei, l'elefante mi fa questo gesto e si ricollega a... E sembra quasi che fai parte di un film dove tu non sei consapevole della trama del film, ma qualcuno l'ha scritta, e magari sei stato tu stesso a scriverla, no? Prima di arrivare qua,
0: il senso di dire anche il tuo, non voglio fare la puntata a elogio, ma
1: sì?
0: Non ti sei sentito a disagio a parlare con la moglie di Terzani?
1: No, assolutamente.
0: Sono malissimo.
1: Purtroppo, per fortuna, dico per fortuna, non purtroppo, da tantissimi anni incontro migliaia di persone. Una volta avevo paura, avevo un certo che davo del lei. Adesso
0: barazzo.
1: Sono un po' sfacciato. Io tratto le persone allo stesso modo di una persona, perché ho fatto anch'io per tanti anni l'operaio in fabbrica, so cosa vuol dire. Per me l'operaio e il laureato, io li tratto allo stesso modo, un grande rispetto soprattutto delle persone umili e che non si pronunciano, che sono nessuno, io non sono nessuno, cosa vuoi, io non ho cultura, è un'immensità, e ho molto rispetto. Quindi anche di fronte a questi personaggi che tu mi hai appena chiesto, non hai avuto timore? Assolutamente no, sembrava una sorella, sembrava una mamma. Come questo mi succede quando ho incontrato Angelo Branduardi, l'ho trattato come fossi tu, parlavo così, e lui si trovava bene, non essere uno che ha timore, che ha... sempre con gran rispetto. Con Biagio Antonacci, che è venuto a un corso di campana a Bologna,
0: ma dai,
1: ed è venuto dentro, ha fatto il video, lì ho fatto una figuraccia, no? Perché dice, allora sto parlando di Biagio,
0: ora, no? Tu non lo conoscevi?
1: No, sì, ho seguito, avevo già una foto di 18 anni prima, che aveva i capelli lunghi, che ho fatto insieme a un concerto, e poi io lo seguivo così, ma come cantante, niente di che. E io praticamente poi ho scoperto che ho fatto il corso a 100 metri a casa sua, nel cuore di Bologna, no? Dove vive con la moglie. E detto questo, arriva dentro e poi mi fa, allora ti dico la figuraccia, no? Dice: puoi fare un video, suonarmi i gong? C'erano 2 gong, allora un ragazzo suonava un gong, io suonavo l'altro, e lui riprendeva col telefono. Allora mi dice, e lo pubblica sulle sue storie, non so dove l'ha pubblicato, sul suo profilo, che ha migliaia e migliaia di persone, e poi dice: aspetta che ti taggo, fa: come ti chiami? E io dico: Epoca, Corsi Campana Tibetana. Allora lo cerca, ma non mi trova. Allora dice: scusa, mi dai il tuo telefono? Allora gli do in mano il mio telefono e dice: ma non ti posso attaccare se non mi segui. Allora lui si è messo a se stesso: seguimi. E allora ha potuto taggarmi. Ho detto: scusa Biagio, ho fatto una figura magra. E ha detto: quel mio telefono, ecco, adesso posso farlo. Era tutto sto elogio, manco lo seguivo. Però dai, è simpatico, è una persona meravigliosa Biagio Antonacci. Quindi,
0: ma adesso non ti segui ancora?
1: Certo, ma è stato lui a seguirsi, è stato lui a seguirsi, quindi di conseguenza. Comunque, ecco, il fatto di trattare le persone. Ieri ero, ad esempio, c'era un concerto bellissimo qui a Bovolenta, nel labirinto più grande d'Italia della lavanda. C'è un labirinto, il più grande d'Italia, fatto di lavanda. Lui ha fatto un concerto, Emiliano Toso, che è conosciutissimo perché fa musica 432 e tutte queste cose qua, e sono stato lì per incontrarlo, eccetera eccetera. E ogni volta che viene qui, adesso arriva il 9 di agosto sull'anfiteatro del Venda, del Monte Venda, c'è un anfiteatro naturale perché dall'alto vedi anche la città di Padova, è meraviglioso. Però anche con lui che apre le conferenze di Greg Braden. Greg Braden, per chi non conosce, è un pilastro della fisica quantistica. Cioè, quando arrivano questi personaggi in Italia, chiamano lui ad aprire la conferenza. Quindi è un personaggio, cioè sul Venda 700-800 persone che lo ascoltano, non 20. Ma io ho un rapporto come un fratello. Quando arrivo vado a prendere la stazione, la porto in hotel, passiamo il tempo assieme, ci confidiamo, suona le campane. E mi piace condividere delle persone che sono arrivate, potrebbero veramente vantarsi, ma hanno un'umiltà pazzesca. E ci riconosciamo, come ci conoscessimo da sempre. Paga sulla spalla, mangia qua, è troppo, mi butta giù sul piatto, mangia ancora. Cioè, mi piace molto trattare le persone tutti allo stesso piano, per me non c'è differenza, non c'è differenza. Comunque dai, buono, positivo,
0: che
1: positivo.
0: Roberto ci dice, Roberto da Milano, scusate, l'umano non vuol capire perché i soliti noti non permettono di capire.
1: E quindi cosa rispondiamo a questo uomo?
0: Ti volevo una canzone, forse questo, per rispondere a una roba del genere. Io metterei questa, ci vuole una laurea.
1: Ah, è perfetta. Ma ho mai sentito chi è questo?
0: Coez. Coez. Da ci vuole una laurea, appunto, da due spicci. L'ultimo lungometraggio animato di Zero.
1: Ah, ma l'hai visto tu?
0: Sì, bellissimo, una serie animata.
1: Ah, me lo guardo dopo, non conoscevo.
0: No, tanta roba, Zero Calcare.
1: Dai,
0: tanta roba, Zero Calcare,
1: quindi
0: tanta roba.
1: Scopro qualcosa
0: fra poco stasera.
1: Bene.

0: Allora, finché aspettiamo di continuare appunto la seconda parte, o più o meno, insomma, Radio Gamma 5, appunto, ricordo sempre, vi do un po' di pubblicità. Intanto il 5 per 1000 da quest'anno appunto si può versare, 5 per 1000 per Gamma 5, il numero è lo 01 59 8090 288, ripeto 01 59 8090 288, 5000 volte grazie. Sostenete la radio con, oltre al 5 per 1000, con tre modi. Il primo è tramite conto corrente postale 25386459, il secondo tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBA lo trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it e il terzo e ultimo venendo qua fisicamente in sede e consegnando l'offerta agli incaricati preposti, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione, solo a loro. Poi Gamma 5 organizza il grande sabato dal titolo Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigli del Sole, a seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosa baretto in funzione. Per info 329 00 38 988, entrata a offerta libera. Poi Venet Cans for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenze sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura sala ore 20:30. L'incontro si terrà presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò di Padova. Relatori Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno. Ecco, è passato, ma vabbè, questo è quanto. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio, dal 22 al 29 agosto sempre 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale. Tutte le info sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. Grazie, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334 320 13 92, se potete, come si suol dire, aiutatelo. Poi Ciao Bay è un sito di annunci e progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Gamma 5. Ciao Bay e Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi. Offre servizi di ricerca e offerta lavoro, anche il santuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Promuove una nuova forma di aggregazione e attività virtuose. Sostiene agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli impositivi. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi per far decolare appunto questo sito. Ciao Bay. Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito a questo progetto, Ciao Bay, appunto, promuovendo iniziative o attività o aziende virtuose, chiamalo 049 538 5577 oppure lo 049 700 838. Ciao Bay, lo ricordo, non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo, dice, che quando vi è fiducia si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona appunto di questo tipo, dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, email riccardo.rossi65210@. Poi Fabio Romanato, mi scuso, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi a Malaga. Il costo dell'operazione è sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chi può aiutare? L'IBA è IT94Y 08 32 76 296, poi a seguire 7 zeri e poi ancora 80 15 15. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. A fra poco.
1: I apologize together. I know I fucked up. I just hope that you want to spend more time with what I called to say, really.

0: Eccoci qua, seconda parte. Stavamo ragionando dietro le quinte. Vai ancora in giro?
1: Che cosa vuol dire andare in giro?
0: Vai ancora all'estero?
1: Il 27 di ottobre ho una partenza non a breve, perché sono tornato a Pasqua.
0: Ma quindi... zona?
1: Questa volta a Bangkok, Thailandia.
0: E dovevi portare, se non mi ricordo male, tua figlia.
1: Sì, finalmente ha avuto per la prima volta nella vita il passaporto. È andato a prenderlo l'altro ieri, quindi era tutta
0: posta.
1: Contenta. No, questura di Padova. Il passaporto e niente, adesso vediamo un po', perché è un momento un po' strano, difficile per quanto riguarda il mio lavoro. Sapete che questo non è un hobby ma è un lavoro, alla fine è un lavoro che faccio con passione, però io alla fine vivo con questo e gli investimenti sono veramente tanti, però c'è molta molta confusione. C'è, è qualcosa che ho fatto anche una diretta l'ultima volta da Kathmandu, ero nella camera d'albergo e ho detto, per provocare: ma io che ci faccio qua? Che senso ha che questo sia il mio 41esimo viaggio in Oriente, quando c'è chi in Italia che fa ordine alle cose, arrivano, non sceglie nulla, non c'è qualità, non c'è niente, non c'è cultura, non hanno visto, hanno solo letto libri e si mettono a fare il mio lavoro. E quindi mi ero un po' arrabbiato, non vedo rispetto, tutti fanno tutto e c'è quel professionista, però tante volte se sei bravo nel web, poi adesso con l'intelligenza artificiale che puoi fare dei post favolosi dove ti colorano come tu fossi, e chi guarda e chi deve scegliere dall'altra parte fa fatica a capire. Cioè, sembra che se tuo nonno aveva un negozio di scarpe e dal 1930 e quindi porta avanti un nome, e mentre ne apre uno il giorno dopo che non è nessuno, non ha cultura, non sa niente, la gente sembra che il Sinche, il famoso Sinche, no? Quando scrivono Sinche, cioè, dal 1957, sembra che ne frega più niente a nessuno, e guardano, vanno istinto, emozione, e quindi non ti premia neanche più quello che ti ha portato a essere un professionista, a dire le cose, perché un altro che è nato ieri potrebbe sorpassarti. Quindi creano molta confusione nell'ambito del mondo olistico. E poi si nascondono dietro crediti. Quanti crediti mi dai se faccio il corso? Ma tu sei associato a... Cioè, io dovrei fare un corso di 480 ore sulle... perché mi dicono se io sono professionista o no. Ma io che dedico la vita alle campagne tibetane, tu, domanda, chi sei per dirmi se io faccio bene? Quando tu dichiari tutto il mondo olistico, come puoi saperlo che io sto dando la vita per le campane e conosco il 10% di questo mondo? Questa vita non mi basta per conoscere. E tu mi dovresti dire se io sono idoneo a fare questo, ma sulla base di che? Ma chi ha fatto questo per 20 anni in giro per il mondo a studiare, a confrontarsi con i monaci, con i sciamani, a scegliere? Allora io dico, ma che cazzo volete i crediti di che? Di che? Non è tutto vero. Poi c'è una legge,
0: no,
1: bellissima.
0: Forse c'è gente che va all'università, non so, che ha bisogno di... No.
1: Ma all'università non c'è, sulle campagne di Tibet non c'è niente, non c'è. Poi c'è una legge che hanno fatto, è meraviglioso, perché pensa che non leggono nemmeno quello che è scritto, e dicono: noi ci affidiamo alla legge del 2013, mi sembra, 2013, vabbè, che siamo associati a questo. Sai che cosa dice questa legge? Dico, leggetevela bene. Dice che tutte quelle categorie di chi fa yoga, reiki, shiatsu, costellazione, mondo olistico, non sono riconosciute professionali, e hanno fatto un gruppo di tutte queste robe qua che sono riconosciute che non sono professionali. E quindi tu ti vanti di una legge che ti dice che non sei un professionista? Però dice: noi siamo accreditati alla legge 2013. Ma di che? Ma leggi, ma hai letto quello che è stato scritto? E quindi c'è un casino. Poi anche sulle frequenze, sul 432 Hz, vengono lì, sui bagni di suoni, sul il laverdiano, su ste robe, cioè veramente. Io sposo i cinesi che mi dicono: Francesco, voi vi ammiriamo, voi occidente siete favolosi perché studiate tutto. Il gong, ad esempio, no? Dice, ma questo l'ho già detto, dice: voi studiate perché allora c'è un processo chimico sul corpo quando entra il suono, la frequenza che trasforma la cellula, che si presta, bla bla bla. E dice: sai cosa ti rispondo io? un solo colpo di gong resta nel vento 3 giorni. Stop. Perché vi fate perché vi create problemi? Ma godetevi la vita, ascoltate il suono. Perché cercate di dare una risposta a qualsiasi cosa che esista? Non vi va bene star bene ascoltandola? No, dovete dare sempre una spiegazione a tutto. Non è necessario tante volte. È come un buddismo zen.
0: Ma sta roba qua te secca, nel senso...
1: Non è che secca, è che noi siamo così, anch'io ne faccio parte di questo mondo qua. Però ho imparato a godermi le cose, tipo un tramonto, un'alba. Cosa demo? Sono una corriera sottomarina a vedere il sole. Il gatto dice: Madonna, ma sei freschetto stamattina, eh? Ma che ora è chiaro? Ma che ora arriva il sole? Ma non sai che se cuciniamo?
0: No, no.
1: Cioè, ma da soli, il silenzio.
0: No, no, ma il fatto che ci sia uno che si affida alle vibrazioni,
1: sì,
0: un altro alle campane, cioè, per me non c'è problema, nel senso, dopo ognuno.
1: Ma non ho capito la domanda, cioè, cosa volevi dire?
0: No,
1: dire?
0: Il fatto che ti disturba sta roba di gente che si improvvisa più o meno.
1: Beh, effettivamente ne va del mio lavoro, perché gli altri lo fanno a tempo perso, hanno già un lavoro. E io su questo ci ho creduto e ho studiato molto, ma non ho studiato sui libri qua in Italia.
0: No,
1: mi sono confrontato lì direttamente con le persone.
0: Ma non forse non
1: quando io dichiaro
0: fatto di dire no, ma in generale, sì, lascia stare il caso specifico, sì, della persona, di questo, di quello. Tu hai le tue idee forti, sì, il tuo percorso,
1: sì,
0: punto.
1: Ma
0: cioè,
1: io lo faccio, ma
0: non c'è problema.
1: È stata un qualcosa, perché
0: no,
1: ho visto
0: chi vuole farlo in 2 mesi, certo, o in 10 mesi, o vabbè, cioè, secondo me da un certo punto di vista la gente ha anche il diritto di sbagliare, poi si accorgerà qual è il percorso,
1: certo.
0: Adesso non voglio dare giudizi a nessuno, ripeto, certo, perché poi ognuno fa a torto o ragione la propria scelta. Banalmente, e neanche tanto banalmente, quello che è destinato a te a livello di ritorno
1: arriva. Quello si sa,
0: cioè, dopo
1: però,
0: sette o quante corsi roba che sei,
1: c'è un miliardo, ti do ragione, però ti dico anche, tu che cerchi ipotesi un corso di campane tibetane, ce n'è uno che dura 1 ora e mezza, costa 15 euro, e ti danno l'attestato, stop. Tu quando l'hai fatto, tu sai che l'hai fatto? Cioè, è quello il corso, perché tu non sai che c'è 1000 volte di più da dire su una cosa e da fare per imparare a essere. Per te, tu l'hai fatto, tant'è vero che mi chiamano me, ma io vorrei fare il secondo livello perché ho già fatto il primo. Dico: scusa, ma è il primo? Sì, ho fatto 1 ora e mezza. 1 ora e mezza. Non faccio neanche tempo a presentarmi e dire 2 cose, cioè, ma già un giorno non è niente, almeno 2 giorni, che sono già pochi per avere un'infarinatura. Ma cosa puoi dire in 1 ora e mezza? Cioè, ma come si fa? Ecco, ma tu mettiti la loro parte, loro non sanno questo e dicono: ma io l'ho fatto, e hanno ragione, dico, ma io l'ho fatto sul primo livello, perché dovrei venire da te a fare un altro primo livello? Ma grazie al corso che ti ho fatto. Cioè, ma di cosa siamo io a parlare? Ma allora cos'è servito? E qui arrivo al mio... Che cos'è servito quello che ho fatto io? Perché? Perché se tu hai una perdita di lavoro del 70%, cioè che va a picco, perché ci sono tutti questi fenomeni qua che sono nati così, che poi muoiono, tra l'altro, questi, nel senso, non lo fanno più, però ne nasce un altro nel frattempo e sporcano il territorio. E io sì, sto qua a aspettare che passi, come dicono i cinesi, il cadavere sulla sponda del fiume, che passi, però, capito?
0: No,
1: ma Dio santo, non sai dare una valutazione. Se io vado in un albergo, ti faccio un esempio, vado in un sito, cerco un albergo, guardo tante volte un punteggio che danno, perché le recensioni sono cose serie. Se uno ti scrive 3 parolacce, tu non le puoi togliere, è impossibile, neanche pagando fiumi di soldi. Le recensioni sono fisse, stop. E loro dicono: io ho 4.9 di recensione, quasi un 5, che è il massimo. Quante sono le recensioni? 4. L'altro ne ha 700 e ha 4.8. Ma Cristo, non sai, cioè, su una certa clientela puoi dare, ma come puoi avere 5 stelle che un 4? Ma cosa sono 4? Cioè, io alla fine ti dico: ma dove sono i tuoi numeri? Tu chi sei? Ma non per dire, dai un giudizio su 3500 persone, sono tutti stupidi quelli che sono venuti ad ascoltarmi, 3500 nel tempo. E allora dico tante volte, ma è servito? Certo che lo so che è servito, ho detto è anche chiuso, sì, ma lontano, e resto lì nel mio. Però è diventata molto fitta questa rete qua, è pesante in questo momento.
0: Beh, banalmente, prendiamo sempre, non so se il termine è corretto, fino a 15 anni fa, sì, ok, lasciamo da parte per un attimo, adesso sì, lo sto parlando, portando in generale,
1: certo,
0: lasciamo da parte un attimo le campane tibetane, pensiamo banalmente a un corso yoga,
1: certo,
0: ok, fino a 15 anni fa forse correggimi se sbaglio, ce n'erano tre a Padova, forse,
1: sì,
0: adesso ce ne sono tre a paese,
1: certo,
0: ok. Anche quella è stata una sorta di saturazione. Sì. Ripeto, che uno ci creda o non ci creda, che sia più o meno corretto, più o meno importante, però voglio dire,
1: pensa,
0: ripeto, è come, ma adesso non per dar giudizi, Francesco,
1: no, chiaro,
0: permettimi di parlare con te come fosse,
1: certo,
0: fratello,
1: certo,
0: è come fermare una diga col tappo del sughero.
1: Sì, vero.
0: Uno può stare anche male, può ragionarsi, sì, mille però... volte, ma come che tu puoi, allora, da un certo punto di vista, difficile, è un casino, perché poi nel tuo caso è anche una perdita, sì, economica importante, ok, però io mi affido al buon senso delle persone, alla capacità.

0: Quando tu parli di perdita economica, effettivamente sì. C'è dell'altro, non significa perdita economica perché io non ho i soldi in tasca, questa è un'altra roba, anche perché io sono abituato, se prendo 10 investo 15, io investo tutto piuttosto senza mangiare perché ho la passione, è il mio mondo, capito? Però la gente si accorge di questo, cioè se cerchi una campana tibetana antica, in Italia forse siamo in due che ne hanno migliaia. E c'è chi ne ha 10, 4, 5, ma sai cosa è costato avere tutto questo?
1: No, un sacco
0: perché
1: di soldi.
0: Sono partito con niente. E quindi ho sempre investito, poi ti vedi questo e dici, ma c'è qualcosa sbagliato. Però dico, yoga, sembra che nessuno lo fa, ma ci sono 7 milioni e mezzo di italiani che fanno yoga. Allora, torno a quello che abbiamo detto prima, tu hai detto benissimo, perché non fa una piega quello che hai detto, ma noi occidentali non è più andato bene l'hatha yoga, che è nient'altro che lo yoga tradizionale indiano. Hanno iniziato a fare yoga della birra. Cioè che ti slonghi i brassi con bottiglia davanti, ti fai tutti i rituali e alla fine ti bevi la bottiglia di birra. Se viene qua un indiano che vede la roba del genere, sbrega il passaporto, sta a casa, non viene neanche più. Hanno iniziato a fare spine yoga perché ci sono stati studi importanti che lo yoga fa. Hanno fatto 200 yoga shaman, hanno fatto 200 tipi di yoga. Perché vedi, non riusciamo a stare fermi. No, yoga, l'hatha yoga, dentro c'è un mondo infinito, ma perché dobbiamo per forza inventarsi di fare qualcosa di diverso per portare via la clientela all'altro e aprire un altro centro? Perché se tu fai tutto, tutti sono hatha yoga, no, non è così. Io vado all'altra parte perché quella è più brava, perché fa questo. E vedi, dovremmo veramente guardare che cosa abbiamo tra le mani, anche se pensiamo di aver capito tutto, non abbiamo capito un bel niente, e studiare, approfondire, capire, andare dentro le cose poco, con gran passione. Invece ci inventiamo sempre cose nuove per creare successo, per tra virgolette portare via all'altro e l'uno con l'altro. Tant'è vero che sono tanti i centri, come hai detto tu, ma io che ne conosco almeno una sessantina, un po' dispersi, con quelli che ho a che fare, sono tutti in grande difficoltà perché non ce la fanno a pagare l'affitto. Perché uno studio, e perché? Perché se sono 1000 persone e in 3 centri fai 1000 diviso 3, ma se sono 200 centri, la gente è sempre quella, fai 1000 diviso 200, quindi devi accontentare di una piccola fetta, non è più, e non so quanto buono sia tutta questa apertura. Se c'è un negozio di scarpe in paese e ne aprono altri 7, ma la gente del paese come le scarpe è sempre quella, cioè vuol dire che si dividono il mercato per 7, non più per 2. Però è la legge del mercato, ma qui stiamo parlando anche di spiritualità, stiamo parlando anche di conoscenza. Cioè, ho visto fare danni con le campane in testa messe come il metto, non rovesce, che si battono in testa la campana, ma stiamo scherzando? Ma che cosa? Ma perché? E ti spiegano anche perché lo fanno. E dico, ma cosa stai dicendo? Ma stai scherzando? Cioè, crei problemi, la gente viene da te per star bene, vanno via che sono veramente suonati come una campana. E quindi quando vedi questa cosa, questa stai zitto.
1: Secondo te, adesso lo butto in maniera provocatoria, lo sai che sto
0: certo
1: volando un attimo, come si potrebbe fermare un fenomeno di questo tipo?
0: Devi lasciare che sia.
1: Si sfuma, no?
0: Sfuma, nel tempo sfuma, viene premiato, tornerà, però tu intanto devi stare in stand by, devi stare in parcheggio.
1: Sì. Quindi
0: non hai alternativa, non puoi combattere.
1: Tutto muta, no? Che tutto
0: non,
1: muta.
0: Non puoi combattere con chi. Poi non volevo dirlo prima, però ho visto, pensavo che il popolo fosse messo male. Parlo a livello spirituale, a livello di. È messo molto peggio, è messo molto male. Cioè, fai prima fare una cosa che fare un'altra. Vedo, mi dispiace perché vedo molta sofferenza nelle persone, che tipo chi si affida a una maga, a una magia, perché ha un problema, dice allora prendi sale più questo più stato, fai così sparisce tutto. E vedo tante persone fragili in difficoltà. I psicologi mai come ora hanno tanto di quel lavoro che fa paura, non riescono a soddisfare le esigenze, le persone sono veramente in grande difficoltà. Però è molto bello vedere, e qua però bisogna andare in profondità, che i ristoranti al venerdì e al sabato tu se non prenoti non ci vai a mangiare e sono strapieni, le macchine che girano anche se tante non sono un'intestazione sul libretto, ma tre quarti a noleggio, gira un mondo di soldi. Se vai negli aeroporti sono strapieni, se vai in montagna è strapieno, se vai al mare è strapieno. Poi tanti dicono sì, ma vanno, si portano via insalata di riso e bottiglia di acqua. Sì, ci sono anche

0: quelli, però i ristoranti sono strapieni, la gente sta spendendo, però sembra che prima lavoro, poi mangio bene, poi vado a vedermi l'alba o vado al mare a farmi il bagno e poi vado a casa, poi se fosse inizio a pensare anche a me stesso. Ma quella è l'ultima cosa, non esiste più materia, materiale. E piuttosto mi cambio il cellulare, metto quello più potente, io... con 8 telecamere.
1: Allora
0: di che cosa parliamo?
1: Io
0: sono in confusione.
2: Ma te questa roba qua, allora, però concordi con me, a torto ragione, poi è un discorso talmente incasinato che di complesso, insomma, ma concordi che comunque l'unica roba è aspettare?
0: Guarda, ultimamente mi racconto.
2: Passami il termine.
0: Sì.
2: Quando tu per un sacco di tempo hai comprato le trascimmiette perché andavano
0: in moda.
2: Poi non sei indebitato per comprarne 500, certo. E andavano di moda i tre gonfi. Sì. No? È un po' la falsa riga di sta roba qua, no? Siamo in un continuo mutamento. È che magari nel tuo caso, dopo quanti sono 20 anni, 30 anni, che fai sta roba. Però
0: è sempre stato così.
2: Adesso pensati semplicemente, prima citavi, e anche qua un altro argomento importante, ma l'intelligenza artificiale, sai che danni
0: sta facendo?
2: Farà a livello economico.
0: Quanta gente a casa che hanno perso il lavoro? Perché una volta per fare una grafica io mi affidavo a qualcuno che ci lavorava, lo pagavo, adesso praticamente posso fare io quello che attraverso l'intelligenza artificiale posso arrangiarmi, quindi quello che io pagavo che aveva che faceva grafica ha perso il lavoro, nel senso, sto generalizzando, posso arrangiarmi a fare tantissime cose senza aver bisogno degli altri tramite l'intelligenza artificiale. Ho visto delle cose, guarda, da brividi con l'intelligenza artificiale, tu puoi creare recensioni finte, ma veramente fatte da Dio. Sono stato lì e sono stato felicissimo. Guarda, fai fatica a capire quello che è vero e quello che è falso. Ormai quando vedo qualcosa dico: ma è vera sta roba qua? Perché veramente stanno facendo passi da giganti, perché stanno migliorando chi fa uso di intelligenza artificiale. Cioè dentro c'è un mondo, fai fatica veramente a distinguere quello che, se è vero o falso, anche nelle cose che ti danno fiducia. E sono tutte maschere, è un palcoscenico. Tu sei a teatro, vai là e vedi tutto questo, ti incanta, e poi, ma non esiste niente.
2: Però nonostante tutto hai ancora la voglia, passami in termine, di investire ad esempio sulla tua figlia.
0: Sì, no, assolutamente.
2: Capitale umano, nel senso che non hai detto perché devi andare tutto ora meno.
0: Anzi, mi ricordo sempre, ma questo vale per le industrie anche qui del paese, eccetera. C'era il vecchio che aveva terza elementare, no? E da niente ha creato degli imperi, no? Ce ne sono anche qui in paese, no? Ecco, quando però passa tanto tempo, 20, 30, 40 anni, cambiano i tempi, ci si affida al web, ai computer, ai programmi, eccetera, però di stampo vecchio fanno molta fatica a accettare questo, il vecchio. E quando arriva il giovane, arriva il figlio che ha tutte le idee nuove, no adesso si fa così, così, così. È molto rischiosa questa roba qua, perché il passaggio è stato in poco tempo. Cioè tu prova a pensare, cioè 40 anni fa, cioè che era ancora la televisione in bianco e nero, per dire. Cioè, che cosa è successo in 40 anni? Nei prossimi 40 anni, secondo te, può succedere quello che è successo nei 40 anni scorsi? Impossibile. Cioè, abbiamo fatto dei passi, no? Cioè, pensare a un cellulare che tu puoi mandare un video e passa dall'altra parte. Ma come stai chiamando con un cellulare? Non so, è difficile veramente. Siamo in un punto di non ritorno, secondo me. Non è facile, però rispetto e mi piacciono dei giovani che hanno idee fresche e bruciano tempi, perché con i mezzi che abbiamo si riesce a fare cose, a comunicare con tutto il mondo.
2: In permanenza è un messaggio buddista da 3000 anni.
0: In permanenza.
2: tutto cambia, perché se pensi semplicemente al tuo lavoro, no? Sì. Lascia stare adesso, non so, a torto o ragione, certo, giustamente ti poni sul problema di,
0: certo,
2: di sono concorrenza più o meno importante, boh. Però rispetto a 20 anni fa avevi altri tipi di problemi, il fatto magari, sì, che allora adesso c'è concorrenza, certo, una volta invece all'inizio magari ecco non mi capisce, allora non viene nessuno,
0: sì,
2: perché mi prendo un po' da visionario,
0: no, adesso c'è una grande apertura, mezzo, su questo
2: mezzo, una
0: è
2: volta eri considerato
0: molto
2: un mezzo ciarlatano,
0: certo,
2: adesso invece c'è, sì, il problema opposto, c'è questo, saturazione del mercato, certo. Passami adesso,
0: sì, sì, sì,
2: ci sta questa cosa,
0: insomma, sta,
2: perché forse perché è una difesa anche del nostro
0: certo,
2: ego, dire, sì, però ci sei dimenticato i problemi che avevi quando questa disciplina,
0: certo,
2: anche solo dalle campane era,
0: sì,
2: una roba per nicchia,
0: sì,
2: di fatto è sempre stata una nicchia,
0: certo, ancora adesso lo
2: perché
0: è,
2: perché anche nel maggiore, passami il termine, sì, sarà sicuramente improprio, anche nel maggior splendore,
0: certo,
2: era comunque di nicchia, comunque, sì, di gente che aveva un, chiamiamo, adesso non voglio dire una sensibilità,
0: sì,
2: ma
0: sì,
2: aveva,
0: sì,
2: un sentire altro rispetto,
0: certo,
2: a sta roba qua.
0: Assolutamente.
2: Quindi
0: d'accordo.
2: Se posso dire la tua esperienza non potrai cestinarla, perché la gente si ricorda, non,
0: sì,
2: è, potrà nascere un fenomeno che sarà più o meno passeggero,
0: certo,
2: ma ti recherà anche,
0: certo,
2: dei danni, per carità, però secondo me io ho sempre dell'idea che,
0: ma lo sai che anche in questo c'è una parte positiva che ti dà uno stimolo a riflettere ciò che hai fatto e a mettere a puntino delle cose nuove, cioè nasce dalla difficoltà ciò che veramente non avresti mai partorito se non ti capitava questo.
2: Ad esempio, scusa,
0: quindi positivo,
2: potrebbe anche essere, non so, non voglio,
0: sì,
2: fare marketing, non è mia competenza,
0: certo,
2: non ne ho le capacità, potrebbe anche essere un'idea quella di semplificare le cose, no?
0: Sì, vero, tante cose, ti fa lavorare
2: adesso
0: la mente,
2: adesso non so, adesso butto là, fare dei corsi un po' più brevi, fare,
0: sì,
2: delle cose un po' più, cioè come se,
0: certo,
2: ragionassimo,
0: no, no, ci sono tante sfumature, poi basta mettere in moto, io dico sempre pensa con il cuore e agisci con la mente, però pensa con il cuore, comunque che ci sia una base, che ci sia un'etica anche nelle cose, però poi sono stimoli continui, tant'è vero che anch'io sto creando cose nuove in parallelo al mondo delle campane, però grazie sempre a questo mondo, quindi non avrei mai avuto questo stimolo se non avevo questo tempo libero, tra virgolette, no? È come è stato nel Covid-19, che è stato meraviglioso, perché quante idee,
2: sì,
0: sono nate, meraviglioso, non sto parlando del Covid, meraviglioso, quante idee sono nate nelle difficoltà.
2: Adesso, per farmi i fatti tuoi, solo per farmi i fatti tuoi,
0: sì?
2: Il fatto di tua figlia,
0: sì,
2: creato da lei, o è una cosa che spontaneamente?
0: Beh, è difficile spiegare, perché io continuo a fare il mio lavoro, loro sono sempre state osservatrici. Le vedo
2: la loro vita, gli
0: la loro vita, eccetera. Però quando non ci sono, arriva un'amica o qualcuno, e l'altra che sa il lavoro che faccio,
2: è una
0: io
2: fonte di orgoglio.
0: Mi fai vedere quel papà dove tiene queste cose qua, allora vanno a vedere e li spiegano, ma io non gli ho mai spiegate a loro, loro hanno ascoltato, e li spiegano, e io adesso con gli occhi sorpreso spiegano meglio di me, perché vedi fa così, ma aspetta, puoi fare così, puoi fare così, sono talmente entusiaste, ma non me l'hanno mai dimostrato nella quotidianità. Lo vedo nelle occasioni, tipo quando facciamo il Festival Oriente a Padova, passano 20.000 persone, tu ti chiedi, loro ci lavorano là, ma se le senti parlare, sono veramente orgoglioso che hanno imparato senza che io non le ho chiamate, stai qua, ascolta cosa dice tuo padre, perché lascio sempre la libertà, potrebbero fare un altro lavoro, no? Infatti quella più che è più avanti di età è all'università, sta facendo logopedia,
2: tutta
0: eccetera, eccetera,
2: cosa,
0: tutta altra cosa, però ama, ha sempre con sé le campane, quando vanno le amiche a trovarla che vive a Ferrara adesso, mi fai, allora stenditi che ti faccio il trattamento con le campane, ha sempre in mente e le porta con sé, quindi ha un obiettivo, ma fa tesoro di quello che ha ascoltato, eccetera, quindi sono molto felice vedere quando loro spiegano, forse lo fanno tante volte meglio di me, senza che io gli abbia mai detto niente, perché hanno ascoltato, forse ti vivi in famiglia, le vedi, le tocchi, cioè, hai capito? È molto
2: bello che anche la più giovane ora sia come innamorata di questa roba.
0: Sì,
2: no?
0: È veloce, la più giovane, perché poi sono caratteri, è veloce, però è una di questo mondo dell'oggi. E quindi quando smanetta con tipo cellulare eccetera, ma ancora non capisci niente, allora mi dice sei un boomer. Boomer sarebbe un significato di quello che ha più di 50 anni, mi sembra, no? Come dire sei vecchio, non capisci niente.
2: Mi fido.
0: Sei un boomer. E allora dice si fa così, i video non devi farli in orizzontale, devi farli in verticale. Il telefono come è fatto? Ma ci vedi o non ci vedi? Vedi come è fatto un telefono, la gente come lo prende in mano, quindi via. Ah, che poi ci penso, effettivamente sono veloci rispetto a noi, alla nostra generazione. Noi adesso impennavimo col ciao, due strade, di qua non ne frega niente del motorino. Cioè, questi qua però sono schegge nel fare, secondo me troppo, cioè bruciano le cose, bruciano le tappe, non si godono. Però vedo che fotografano un'alba, un tramonto, un fiore, un'ape sulla lavanda. E quindi questo ti fa anche capire, sì, con mezzi moderni, però colgono l'emozione della natura. Quindi vedi, un telefono può diventare non utile, di più i mezzi che abbiamo adoperandoli come Dio comanda sono veramente qualcosa di magnifico. Ciò che i ricordi che puoi avere, ma vai a fotografare, no? Cioè, vai ad esprimere attraverso una foto meravigliosa la natura, non servono i filtri, è la bellezza così com'è. Tante cose, veramente sono felice di vivere anche quest'epoca, l'oggi, che è velocissima, che corre come una pazza questo tempo, con cose moderne che si possono veramente fare delle cose che non avremmo potuto al tempo vedere, concepire. Quindi mi adatto assolutamente a questo. Mi portavo sempre via i primi viaggi sta reflex, sta macchina fotografica pesante, perché a reflex fai foto, sì è vero, ma sempre questa roba driotete kite, vede qua, te vede camminare su la montagna, su per il monastero, e una volta accade, una volta ti abbatti. Adesso ci sono, mi sono accorto dopo 20 viaggi, ma vuoi spendo qualcosa di più, il cellulare, ma avevo un cellulare per lavoro che fa veramente foto, ma le fa meglio della reflex. Cioè, vedete qui le camere, però vedi, allora adopero bene un qualcosa per un'utilità che ha, e semplicemente un telefono, qualsiasi cosa, se fa tutto, se paga anche col telefono. Ti vedi chi beve un caffè in autostrada all'autogrill, ti posa il telefono solo al POS e se paga, ormai tu ti paga col telefono, questo non mi piace. Però effettivamente è diventato che se non hai il telefono ti manca una parte della vita, perché hai i ricordi dei tuoi figli, di tua moglie, di questo. Infatti, il telefono è diventato purtroppo, o per sfortuna, perché anche è una sfiga, perché se perdi il telefono ti metti a piangere. Nel senso, è tutto là dentro,
2: tutte le password della banca,
0: sì, tutto questo è dentro. E quindi cosa fai? Ti adatti a questo, però non esageriamo nell'adattarsi, cioè sempre ricordo sempre il mio unico maestro che ho avuto nella vita, che si chiamava, che è morto, Ivan Graziani, e dice sono, quando lui registrava aveva tutti i mixer, bottoni, ma robe lunghe 4 metri nelle sale di incisione, no? Quando andavo a casa sua, a lui diceva, vedi Francesco, non so se essere esterefatto dalla tecnologia, che poi è una tecnologia che adesso basta un quarto per fare quello che faceva lui, sai, quando c'erano i concerti c'erano questi mixer lunghi 3 metri, adesso con una roba così fai tutto. Dice, vedi Francesco, di fronte a questa meraviglia della tecnologia, non so se compiacermi a ciò che vedo e che tu vedi, o sul monitor del computer alla cacca della mosca che ha fatto qua. Guardiamo, cerchiamo di capire. Tutta la tecnologia, tutti che si inventano, però la campana resta campana, e la devi prendere in mano, la devi girare. Lei non modifica mica, se non la prendi in mano non gira, non suona mica. Cioè, alla fine puoi avere un contorno enorme, ma devi entrare nell'essenziale, perché puoi fare tutto quello che vuoi, ma la campana non ha mai mutato, è sempre lei, non è cambiato niente. È cambiato il modo di porsi e di vedere la campana, quindi ti fa riflettere. È come dire, dove inizio a suonarla? È rotonda, dove vuoi iniziare? Secondo te c'è una parte che si inizia, e dove finisco? Secondo te c'è una parte che finisce? Decidi tu, sei tu, la campana è un mezzo attraverso di te, sei tu che crei questo. La campana è là da solo, non sono mica, anche se sono inventato dei macchinari che viene fuori un braccio che gira, ma lasciamo perdere. Però vedi, tutto va, però tante cose restano nella loro bellezza. Che tu abbia un dolore, mal di pancia, o che tu sia allegro, o che tu sia mezzo ubriaco, l'acqua del fiume scorre continuamente, normalmente, muore uno, una tragedia, ti dicono purtroppo hai una situazione così, l'acqua continua a scorrere.
2: Anche perché, se posso dire, Francesco,
0: è una meraviglia.
2: Hai lasciato
0: cosa vuoi che
2: no,
0: ti
2: no, perché adesso prima eri giusto, torto, hai ragione, sì, preoccupato per, ma se te pensi, infatti una delle mie ammirazioni è, e te l'ho sempre detto, hai fatto veramente un salto nel vuoto ed eri già sposato.
0: Ci vuole coraggio.
2: Quindi non penso che ti spaventa sti nuovi,
0: no,
2: perché hai fatto ben de peggio.
0: Mi fa pensare, sì, ma neanche a chi lo fa. Mi fa pensare alla gente che sceglie. Però è libero arbitrio, ognuno fa come crede. È quello, perché tu puoi fare quello che vuoi. Però uno, io dico, ma è possibile che non si accorga o che guardi? Se ha trovato questo, avrà trovato anche gli altri. E quando mi chiedono, no, mi telefono, scusa, ma quanto costa il corso? E dico, scusa, ma al di là del costo, hai letto cosa si fa, il programma, quanto tempo? No, non ho letto, mi interessava il prezzo. Ma ci sono sconti? Cioè, te vieni a mandarmi, non ti segnaga cosa che te togli, cosa che te fai, non ti segnaga quanti giorni, quanto costa. Ma secondo te potrebbe costare 10 euro, potrebbe costare anche 500 euro, ma dietro ci sarà una motivazione. E se veniamo in due cosa mi fai? Niente, stesso prezzo. Allora non mi interessa. Ma sai di che cosa parliamo? Prima, dopo quando vengono dico, vale molto di più di quello che tu chiedi. Ma io lo lascio dire a loro, questo non posso dirlo io, me lo dicono loro, anzi. Dico sempre, un buon maestro, se sono gli altri che ti dicono che sei un buon maestro, tu non puoi definirti un buon professionista. Quando però fuori hai la fila di persone che ti aspettano, e dai una volta, e dai tre, e dai mille, che sei umile, poi dici, cazzo, forse probabilmente sono bravo. Perché? Perché sono gli altri che... Lo sciamano non sa di esserlo. Lui ha dei doni o dei poteri, sono stati tramandati, e guarisce le persone. Lui non sa di esserlo lo sciamano, le attribuiscono gli altri perché ha fatto tantissime guarigioni. Lasciatelo dire dagli altri chi sei.
2: Allora, scusami, la butto un po'.
0: Sì.
2: Secondo te, non so che sei già la risposta, ma è bello anche magari per gli ascoltatori, l'atteggiamento nei confronti della vita ti cambia la vita? Se hai se ti affidi con fiducia alla vita, ed è, passami il termine, la stessa fiducia, perché te l'ho sempre riconosciuto, che ti ha permesso di fare il salto. Avevi quanti negozi avevi?
0: 5.
2: Hai resettato quella roba là? Siccome che parlasse con tuo fratello, nel senso, quando tu hai deciso di chiudere baracche, burattini,
0: sì,
2: e di fare veramente un salto nel vuoto,
0: certo,
2: anche là era una preoccupazione,
0: sì,
2: e magari sarei stato a tua volta un danno per,
0: sì,
2: qualcun altro,
0: certo,
2: no? E
0: mi ricordo sempre su
2: e
0: questo
2: l'hai fatto
0: passaggio,
2: cioè in situazioni ben peggiori, con una famiglia,
0: sì,
2: già in,
0: certo,
2: essere, con dei figli,
0: sì,
2: già in essere,
0: bambine appena nate,
2: sembra da fare psicoterapeuta, roba che non voglio fare,
0: bambine appena nate, cioè molto piccole,
2: tra l'altro,
0: cioè buttarsi così, oh, è stato, però sentivo una spinta, non ci pensavo perché ero certo di quello che facevo, cioè, l'ho fatto veramente con tanta serenità e pace. Ricordo sempre mia moglie, il primo corso è stato a Bologna, avevo 32 persone che ho conosciuto lì, io non le ho mai viste.
2: Ad esempio, scusami Francesco, la domanda che poi si è,
0: sì,
2: so di fare una roba che magari non ne fregherà niente a nessuno,
0: sì,
2: l'ho sito posto come dubbio, o che comunque sarà una roba che venirà a tre persone, perché che butto che venga a ascoltare un corso dei campani,
0: ci sta questo, ci sta.
2: Quindi adesso te spaventi per una roba così, quando che te hai fatto tre volte il salto carpiato 30 anni fa,
0: certo, non ho capito il tuo messaggio. No, non è successo questo, mi sembrava di essere guidato da qualcuno che non ero io, c'era qualcuno che mi diceva cosa dovevo fare.
2: Mi ad esempio ti ho detto 35 volte più o meno, non gavaria vu che coraggio là, non gavaria adesso che non ho,
0: certo,
2: nessuno,
0: certo,
2: per dire, e figurati se avessi una famiglia impiantata,
0: però,
2: con tre fiori,
0: però effettivamente Si fa fatica a descrivere, però vai e nel cammino troverai ciò che ti serve. Mm. Ma se non parti, io non ti do niente. Io ti voglio vedere che vai. Dove? Non so neanche dove andare. Tu parti. Poi vedrai che ti incontrerai le persone. Sembra un Vangelo tutto qua, però effettivamente si incastra tutto, è una meraviglia. Cioè io ero sorpreso perché ho detto: ma cosa venite ad ascoltarmi? Mm. Perché venite ad ascoltarmi? E la gente era entusiasta, vanno via, dicono: c'è gente che ha mai cambiato la vita. E dico: per carità, non stammi a dire questa roba qua, tu non ci credi, ma io facevo questo. Ma poi a parte me, che tu dici di me che ho fatto il salto del mondo, c'è gente con stipendio fisso, ma anche professori, perché ai miei corsi non viene gente medio tendente all'alto, ovvero tante maestre di scuola, professori di università, calciatori, pompieri, sportivi, gente maggior parte laureate, ma non voglio dire che la laurea comunque ti dà l'intelligenza che ti serve, però comunque persone che tu devi stare attento a quello che dici, perché questi qua alzano la mano e ti dicono: scusi, ma lei sta affermando in questo momento che così così così? Sì, perché io parlo di quello che ho vissuto in prima persona, io non leggo libri, cioè, e ti posso spiegare come succede. Poi se tu hai qualcosa, si può parlare, ragionare, perché no, cresco anch'io attraverso di te. Ma io te lo dico perché, non perché penso, perché ho visto, perché ho toccato, perché sono certo. E se qualcuno mi può dire il contrario, ci rifletto, ma vado subito alla ricerca. Quindi devo stare anche attento a quello che dico. E guarda che parlare 16 ore in due giorni, non è che parlo sempre, ma quasi. Sai quante cose dici in 16 ore di cultura, di induismo, di buddismo, di sciamanesimo, di sincretismo, di shintoismo, di taoismo? E perché sono andato a Taiwan e sono andato quel tempo, facevano quella cosa lì, così, io chiedevo: ma perché fate questo? La diversità, e sono tanti i viaggi, sono tante le cose. Quindi io ti dico quello che ho visto, che ho toccato con mano. Poi se tu dici: ma si fa anche così, dico: come? Ah, non lo sapevo, grazie, me l'hai detto. Cioè io non è che cerco di arrampicarmi sugli specchi, lo sai, mi fanno tante domande, sai qual è la mia risposta? Non lo so. Se non lo so, non lo so, come posso sapere tutto? Perché non so niente. Quindi dico quello che ho visto, che ho vissuto e che so. E quindi vedi, tutto questo, c'era una paura, perché di fronte c'è gente che è molto più cultura di me e avevo paura di essere. Io ho sempre pensato: io dico quello che so, il mio. Se non so, imparare a dire non lo so. Semplicemente non lo so. Allora ti spiegano loro bene, grazie. Poi vado a curiosare, vado a capire. Per me, dico sempre: voi venite per imparare da me, ma sono io che imparo da voi. Siete voi la mia scuola, che venite ad ascoltarmi su tante domande, che adesso le domande che fanno ormai le ho messe talmente tutte dentro che nessuno. Dico: per favore, mi fate delle domande. Nessuno parla. Ma perché ho messo dentro il corso nel tempo, in 20 anni, tutte le domande che mi facevano, il corso successivo le ho messe dentro io, no? Tante volte dico: allora vi faccio io la domanda e vi rispondo anche, perché è una domanda che farete, che non potete dimenticarvi, è importante. Scrivono, vedo che scrivono tanto. Cioè, la mia dispensa in fondo ha 3 pagine bianche, le ho fatte apposta, e diamo una penna. E scrivono, ogni tanto vado lì e dico: ma mi fai vedere cosa hai scritto? Mi piace vedere la scrittura finché parlo, i disegni che fanno del corpo, dei chakra e così, e la kundalini, e questo e là. E mi divento matto vedere gli appunti che prendono. Mi piace molto, e dico: ma io, allora nel mio pensiero dico: ma io che non sono nessuno, ho qualcosa da insegnare a uno che è un professore, ma sarà lui che mi insegna a me? E non capisco, sono meravigliato, che dicono: ma guarda che io queste cose non le conosco, io conosco altre cose che tu non saprai, ma io di questa roba qua è tutto nuovo, cioè è meraviglioso quello che hai detto. Allora vedi, è un incentivo ad andare avanti ancora di più, a non mollare. E mi accorgo sempre, poi mi fanno domande stupide, perché allora fanno, me lo dico: guarda, non è per me, non so risponderti, non mi chiedere queste cose qua, perché io non conosco la persona, sono cose molto delicate, perché poi vai nell'intimità delle persone. Ma e poi sai cosa, Andrea, che veramente mi fa male? Vengono persone, la maggior parte, che se ti racconto la loro storia tu ti metti a piangere.
2: Allora mi immagino.
0: Gente che è stata coltellata, gente che è stata in prigione, gente che gli hanno dato fuoco, gente che hanno tentato di accoltellare, che è gente, cioè, tu non puoi, no, non puoi, anche tu fai un lavoro che ne sai forse più di me, c'è delle situazioni che io non avrei mai pensato nella vita, dico io, mi lamento io, ma io sono fortunato. Io sono fortunato, cioè vero che si mi fanno paura, dico, e sei qua, ha avuto il coraggio, ma quale salto nel vuoto che ho fatto io? Cioè questi veramente si sono rivisti. Allora stavo dicendo prima e chiudo, e la gente che aveva un lavoro, ce n'era una qui a Castelfranco, faceva vigile, pulizia locale. E dice, io ho lavorato tanto, ho messo la passione, ma le cose sono cambiate anche lì, io in quell'ambiente non ce la faccio più. Cioè io vado via di testa, ma devo obbedire perché io ho scelto un lavoro e ci sono delle regole. Cioè io non posso fare l'etica, la spiritualità, ti fermo a uno che passa ai 100 all'ora, al limite ai 50 e dico vai piano amore, ti potresti fare male, no, gli devo dare la multa. Però ho detto, poi sono arrivato a una condizione, a livello di frequenze loro parlano, che non ci sto più dentro, io vado contro l'etica perché ci sono fatte dagli umani le regole, tante volte devi applicare delle cose che però devi farlo. Dice io non ci sto più. Un'altra che era infermiera, guadagnava 1700 euro al mese, di tronco taglia tutto, apre uno studio olistico, si mette a fare massaggi perché è la passione, quando li faccio mi cago, ma cazzo, ma hai sicurezza? Quando non hai mica sicurezza, devi pagare l'affitto, devi pagare la bolletta corrente, devi pagare il riscaldamento o l'aria condizionata, devi pagare un commercialista, devi versare le tasse. E hai lasciato un lavoro del genere, dopo tornare sì, non ce la facevo più, ho cambiato vita. E allora certe volte gli dai dei consigli, perché è quello che ho fatto io. E dico guarda, evita questo, secondo me fai così, così, così, grazie. E poi li chiamo di tanto in tanto, come va? Andiamo avanti, sì, ho cambiato, poi quello che non va questo, e sanno fare bene questo, siccome non va più lo cambio. Ma no, no, no, no, modificalo. Perché se la tua passione è la tua vita mi devi passare tutto dall'altra parte? Stai là, vediamo cosa si può migliorare. Perché devi buttare via tutto quello? Perché magari è a moda, tendenza. E allora è la tendenza, perché non va più quella roba lì, ma ne va un'altra. Allora cosa vado a fare? Riflessologia facciale vietnamita, l'altra volta riflessologia plantare, e dopo non darà più quello che c'è il massaggio thailandese, adesso c'è il massaggio con l'intenzione. E poi c'è il massaggio, cioè nascono tante di quelle cose nuove, che la costellazione familiare, la costellazione per gli animali, cioè il gatto che era sonno che gli era da pionca, e però quando passava a Tergua e faceva lotta con gli altri gatti, quindi il gatto soffre. E allora io ti guardo e dico ah, è così, che disagio. Cioè capisci che si presenta quanto quella che ha preso 10 coltellate ed è stata in coma, e dice ma è la vita, sai, ho superato, ho capito, ma era un messaggio in questo che mi è successo. E si presenta quest'altro che si è gascheggia l'unghia, si è rotto l'unghia, guarda che roba, e però, l'ho fatto l'altro lì, no, è un disastro, è veramente un problema.
2: Sì, però
0: e io no, ti ma guardo, la percezione dico, che...
2: sì, però la percezione del dolore è soggettiva. Cioè, non so se allora mi non mi vado a giudicare,
0: ma no,
2: perché è soggettiva, no, perché
0: mi piace osservare.
2: Ti, ad esempio, non so, detto un animale domestico,
0: sì, madonna, con 5 gatti e un cane,
2: ha torto o ragione, c'è gente che sta malissimo se muore un animale,
0: ma certo, se si affezioni, ho pianto anch'io per un animale,
2: perché magari è una roba che magari è tipo sembrare
0: sì, una
2: banalità, però ognuno ne ha, anche perché ognuno ne ha della vita dentro un contesto, certo. Secondo me, quindi che il contesto laica formai nel bene o nel male a mettere dei parametri su cosa che significa. Ad esempio, ripeto, non avrei coraggio, come si diceva, certo, prima, perché ho bisogno
0: di una certezza,
2: non che abbia sta sicura,
0: sì, però comunque
2: un stipendio che mamma mia fa sul primario, certo, del fate sì, bene fratelli, c'ha cioè, certo, 40 miliardi all'anno, ti porto a casa 1400 euro, non so che, certo, dico madonna cosa ho perso a fine.
0: Sì, sì,
2: però magari ad esempio parlo per me,
0: è una sicurezza, ti senti bene in questo,
2: perché dico non mi va ad essere vincolato, deve essere un peso i miei genitori, ok,
0: certo,
2: che sul fatto chiaro, di dire con autonomia economica, di pensare di andare là dopo non succederà magari, per andare là dove mandare 50 euro per me sarebbe
0: un po' umiliante.
2: Ok,
0: non ho chiaro, sono
2: adesso parlo un po' di un discorso strano, ma chi che ha l'onge incarna dal suo punto di vista gana...
0: Ma sono caratteri, sono scelte di vita, poi ecco dall'altra parte ti costringe a correre sempre, a essere sempre in movimento con la mente, ma non potrei fare diversamente io, perché se io non ho niente da fare quasi crea un problema, nel senso io cerco,
2: ti dà bisogno di avere sempre qualcosa da
0: sì,
2: fare,
0: però poi mi stanco e dico non ne posso più, adesso basta, adesso no, mi rilasso,
2: ma non
0: duro un'ora, ma ho il letto, buttarmi, dopo mezz'ora so qui ho civetti, ma cosa faccio qua con tutto quello che devo fare, torno
2: la
0: su
2: la concessione de ferie,
0: cioè, non esiste. Ma poi avendo avuto i negozi per tanti anni, noi Natale, Pasqua non abbiamo perso tutto, è brutta sta roba qua, perché io da famiglia contadina eccetera, il sabato e la domenica, poi ti svegli, oggi è domenica, in costo ho il letto mezz'ora di più, un'ora di più, e io purtroppo quei negozi, noi lavoravamo sabato domenica, eravamo sempre aperti e non c'è, tant'è vero che anche adesso accuso, anche ieri che era domenica, ieri sera alle 10:30 ha chiamato uno e dice uno da Milano vorrei un'informazione, dico ma se domenica alle sera è 10:30, ma è possibile che non ci sia pace in questa terra? Cioè, ma non puoi pensare che magari uno domenica, ma capisco magari pomeriggio, cioè 10:30 della sera, te me chiami, c'è un po' di, ma non vedo di tutto in giro, non, c'è chi ha troppo riguardo di chiederti le cose, c'è chi proprio spazza via tutto, cioè distrugge tutto, va via gomitate, non mi frega niente che tu potresti avere una vita tua, una privacy, ci chiama sempre continuamente e pretende che stai al telefono, che gli spieghi, e quindi Cristo, allora lì devi imparare tante volte a non rispondere. E quando mangio il piatto di pasta lo mangi in 6-7 minuti, 8 con calma, non vuoi un'ora per mangiare un piatto di pasta, ecco, prima non chiama nessuno, dopo chiama nessuno, sto per metterla a prima spirona in bocca e dico mamma mia che buona, senti che profumo, telefono che sono. Una volta rispondevo, mangiavo sempre freddo un blocco, ti mettevi così col piromine su tutto il blocco del piatto, perché te adassi là a un quarto d'ora, 20 minuti a pasta, diventa un blocco, no? Adesso dico, la famiglia è qua, la moglie, i figli, che allarme che sei, chi sei, non lo so, mangio e dopo magari lo richiamo. Ma io perché vado a prostituire tutta la mia vita? Sempre sì signore, ma la mia vita dov'è?
2: Scusa domanda, se
0: posso. Ma la mia vita dov'è?
2: Ma...
0: Quindi sono diventato, tra virgolette, cattivo, ma con rispetto, che io voglio i miei spazi, li pretendo.
2: No, ma domanda. Perché anche un mio amico che aveva fatto queste obiezioni qua, perché anche questo qua direttore di un centro spirituale, non ho mai orari, ma era Guadovara, banalmente, adesso, non sempre cattiveria, banalmente, ti dai un telefono di lavoro,
0: sì?
2: Ok? È un telefono di famiglia. Telefono di lavoro, ti decidi. E metti, ti apri un sito,
0: certo,
2: ti apri un'associazione, ti apri anche solo un account Facebook e ti dici mi faccio questo, vendo patate,
0: ok,
2: okay? Il mio numero, parentesi,
0: certo,
2: del tuo telefono,
0: sì,
2: sottolineo del lavoro,
0: sì,
2: chiuso parentesi, e il mio numero si attivo dalle ore 9
0: tot
2: alle ore 18,
0: non leggono,
2: punto. Me abito, buona, sì. Se ci sei dentro sto range qua.
0: Bene, ti rispondo, se no,
2: ti
0: rispondo. Tu hai ragione, però ti posso assicurare che non è affatto così, perché non guardano più neanche tre righe, non le guardano l'immagine e prendono subito in mano dove e quando.
2: Ma
0: guarda che è scritto tutto quanto.
2: Ma siete ciamata che era stato un riferimento telefonico?
0: Sì, effettivamente, se mettiamo che era visto il numero, e ora te hai visto il numero, ma non te hai letto quello che c'è scritto dopo. Ma,
2: no,
0: qua, ma quanto costa? Ma dove lo fate?
2: Ma
0: che città? Ma porca, Eva, dico, ma non hai letto, preferisco che tu mi dica. Sì, ho capito, però se tu ti mettiamo che. E allora se fai il gentile, glielo dici, eccetera. Però effettivamente diventa un po'. E ormai io non mi stupisco più di nulla. Cioè io sono pronto a tutto, ripeto, sono stato in questa parte della mia vita, mi sento, mi vedo molto osservatore, non ho neanche più, tiente il fiabo quando ho deciso di morire, no? E dico, vorrei rispondere, ma sto zitto, e dico ok, ti aspetto, dove mi aspetti? Non lo sai, non te lo posso dire perché non lo sai, ma non perché io sono superiore a te, secondo le mie esperienze non posso dirgli che sta sbagliando qualcosa, perché lui è convinto, ed è giusto che sia così, perché anch'io ero convinto di quelle cose e invece le stavo sbagliando, ma forse battere la testa, dopo ti impari, sì, e allora devi avere anche l'umiltà di ascoltare e neanche rispondere, di dire ok, bene, dai, sono contento, l'importante è che tu sia felice di questo, se stai bene, ti fa stare bene, va bene così, ma secondo te, ma se ti dico il mio punto di vista, ti dico, se io perdo del tempo non te ne capisco un caso, cioè bisogna che te cambi, però dicono, mi fanno capire che sono io la parte sbagliata, allora tanto vale parlare, io cioè a 60 anni non mi metto più a combattere, io ho mollato, se vuoi mi ascolti, se non ti piace Radio Gamma 5 gira canale, non venire a criticare, ma cosa dite, ma sono tutte cioè non ti piace, e spostati, se una cosa ti viene addosso la prendi sulla testa, te sposterai? No, sta là, e allora io veramente mi sento molto bene, libero, e chi mi vuol bene mi segua, il resto ognuno faccia quello
2: stasera,
0: che crede.
2: Stasera qua una solita, lo dico, se sono buono, insomma, sono psicoterapeuta.
0: Sì, no? oggi psicoterapeuta.
2: No, comunque, a parte che ne sono stati bei momenti.
0: Ma tipo, sì, di... ma sono contento anche degli errori che
2: ho fatto. No, come si deve all'inizio, te che hai fatto un salto nel vuoto tempo fa. Adesso
0: ci sta. No, non mi fa paura, era solo quando l'ho detto... che a un certo punto che hai visto tante cose, anche se non, alla fine non ho visto niente, ho tanto a vedere ancora, se Dio vorrà vedrò, però sembra che non sia servito a niente, questo dicevo, perché c'è chi che pur non avendo visto una virgola viene scelto e fa più di te, apparentemente dopo finisce il muro. Vabbè, ti volevo dire Andrea, e ti invito ufficialmente, anche se so che tu non vuoi, tu non vieni a casa mia, però il 10 di luglio, che non manca tanto, alla sera facciamo un evento con la curandera che è stata anche qui ospite, con la Flor, ecco, il 10, ma ne ho altri 4, quindi uno degli altri ti becco, e il 17 facciamo un bagno di gong. Allora, io abito a Campodarsego, qui a un chilometro e qualcosa, c'è un giardino di 2000 metri quadri dove preparo bene, c'è un parco tematico, perché ci sono omaggi al buddismo, all'induismo, al sincretismo, al sciamanesimo, ai cinque elementi, è una pace. Al dopo cena, alle 8:30, 9, vieni là e ci sarà, nel caso della curandera, abbiamo le terre andine, le terre himalayane, la pacciamama ha fame, gli diamo da mangiare i biscotti, mettiamo i fiori, l'altro facciamo il bagno di perché te ridi, l'altro facciamo, e poi accendiamo il falò, dopo te taglio anche a soppressa e apro il prosecco,
2: lo bevo,
0: sì, chi che sei vegano, la tisana, i frutti del bosco, e ti stai in compagnia, così un da gente si sa a casa in letto, cosa sei che te vuoi,
2: niente.
0: E quindi facciamo 5 eventi e questi li potete trovare su, se mi seguite sui social, Epoca, Corsi Campane Tibetane, a breve li pubblico, non pubblicati 3, ne pubblico altri 2, quindi seguitemi, se mi vuoi ben bene, se non mi vuoi bene va bene lo stesso, io sono felice, io sono sempre felice, perché anche dalle cose che io vorrei sto imparando qualcosa che probabilmente sono altri punti di vista, quello che vi dica, libertà, pace, amore, peace and love. Adesso mi viene da mettere su un brano di quei tosti Guns Rose, non so.
2: Dicevi che c'è anche la festa dell'Oriente a Padova, proprio.
0: Ma questo parliamo di dicembre.
2: Dicembre.
0: Sì, sì, diciamo, sì, già, quello lì. Sì. Ma prima vuoi in viaggio, prima vuoi andare in Thailandia. Ho fatto un altro tatuaggio sacro sul monastero buddista che mi fa i monaci.
2: Un tatuaggio?
0: Uno cosa ha fatto? Sai che sono matto, mi.
2: Ma che sai dove ti sei fatto il tatuaggio?
0: No, mi sono fatto sulla schiena, ho avuto una mia fase. Ma e poi vado a Kathmandu e poi non so neanche. Cioè, guarda, mi sono perso, mi serve una cartina di
2: dove... il caso, questo momento storico qua dove che ti che ti sei sommerso,
0: sì,
2: te frega il lavoro, andate a fare il tatuaggio sacro,
0: buttare via i schei, taglia di capelli, fate la famiglia. Ma guarda, io amo i folli, le persone pazze, io le persone normali non voglio avere a che fare, mi piace chi vede il mondo da un altro punto di vista, sempre corrispettando gli altri, eccetera eccetera, quindi è bello così, insomma, e la vita ci sia un po' di, cioè il vin fermo, a me piace il vin frizzante, mi piace l'acqua leggermente frizzante, non frizzante, quindi un po' di pepe nella vita ci vuole, se no è tutto statico, tutto, ma se vedremmo guardare la telenovela l'isola dei famosi, tutte queste
2: ancora
0: robe.
2: A vedere Alve sottomarina.
0: È un po' che manco, settimana prossima o l'altro ci voglio andare. Ma Cristo, Vienciano, hai 5 minuti che parte alle 3:30? È cinese verso il bar a piove ad sacco così 4:15, non lo faccio ora, mi tocca portarmi via brioche da casa, perché prima faccio due colazioni, prima fermo al cinese, ma dopo sono in ritardo, corro e non posso perché le autovelox eccetera, quindi corro giustamente moderato, però e so e non mi aspetta mia mia, e so e viene su, quindi che dico al cinese, o te faccio le tre però sarà l'una. Cioè, adesso dormire un par di ore.
2: Poretto.
0: E dopo, allora, guarda, arrivo, mi godo e dopo finiamo. Mi godo l'alba perché io l'alba pensavo fosse il sole che esce dal mare, non avevo capito un bel niente. L'alba, tu devi arrivare in spiaggia che è buio e inizi ad albeggiare quei 20 minuti dal buio a quando arriva sul sole. L'acqua diventa arancione, verde, rosa, fucsia. Cioè, è un orgasmo guardare l'acqua che cambia dal mare. Quando dici guarda, guarda, è già cambiato. Cambiata, muta, è una, quella è l'alba, devi arrivare che buio in spiaggia, no, aspettare il sole poi è bellissimo vedere, ma quello è il finale, quello è il finale, viene sul sole, beh, poi la meditazione, allora alle 5, alle 6 meno 10 il sole è già sorto circa, dai ricordi che ho, alle meno 5 minuti alle 6 entro in acqua, alle 6:15, già 20 minuti che sono in moia, quindi sono ancora stufo di nuare, vengo su, mi fermo, guardo il sole che inizia a riflettere sull'acqua perché fa quella scia sul mare, no? Brilla e poi si alza e sparisce, medito e mi piace vedere le persone, arriva col cane, il vecchiotto, arriva a coppietta, va dal sole, si baciano guardando il sole, dico, cioè vedi la tua vita scorrere all'indietro o in avanti, quello che potrai essere fra 20 anni. E l'altra che porta la mamma sotto braccio, che fa fatica a camminare per fargli vedere l'alba, quanta tenerezza, quanto amore. E la coppia che va, l'ama che fa baruffa all'alba, che si dice supereroe, perché mi ha fatto svegliare, tra l'altro guarda che c'è anche nuvole, non si vede il sole pieno eccetera, e io dicevo che cazzo, non sapevo mica che era nuvole e sono parole, quindi vedi amore, emozioni, e il cane che va sull'acqua e sguazza.
2: Ma cioè, vedi, sei in acqua, che allora là
0: ho fatto il bagno, ma, 20 minuti,
2: ma c'è fredda,
0: ma che fredda, con questa candela qua, sì, a piove candela. Detto questo, tacca al termo stasera, devi fare la prova. E poi faccio la seconda colazione, perché apre l'altro là, il chioschetto, arriva al mare.
2: Dai, cosa sei?
0: Un altro
2: sette,
0: cappuccino. Se mosai 7:10, 7:10.
2: Alta mattinata.
0: È 7:30. Non so più cosa fare. O vado al mercato del pesce a Ciosa a vedere se c'è qualcosa del buon che dopo fa, non so, qualche canestreo o qualcosa. Oppure vado a casa, 8:10 su casa. Ecco tutta la giornata per lavorare. Dopo pomeriggio mi butto 20 minuti, faccio il sonno della savata. E così. Però vedi l'alba, bello quello che mi hai detto. La settimana prossima ti mando la foto. Anzi, scrivo sulla sabbia. Andrea, I love you.
2: Stai a te. Esatto. Se vado a
0: fare un po'
2: che mi
0: ciami. Anzi, diciamo che ora.
2: Mi dormo e
0: che è che non te mi trovi vestito da sciamano col tamburo dentro l'acqua, perché ho fatto anche quella. Si passava e chiamava il 118. Meraviglioso, io ho vestito lo sciamano che ho portato a casa.
2: Bella. E te copia mia, caro, ma sono quasi convinto.
0: No. A te mando una foto. Che sono dentro fino all'ombelico sotto col vestito, così con il tamburo.
2: Sì, mandami la foto.
0: Sì, sì, per fortuna che nessuno mi vedeva. Vabbè.
2: Orbe no.
0: Ok, dai, andiamo in letto.
2: Niente, grazie di tutto e a merci.
0: Allora, saluto Andrea, saluto tutti i telespettatori di Radio Gamma 5 e tutte le persone che mi vogliono bene, in particolare chi? Da chi tacco? Tutti quanti.
2: Tutti.
0: Non escludiamo nessuno. Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie.

E allora un ciao a tutto cielo sempre più blu e anche leggermente, ma leggermentissimamente ragazzi, caldo, il 22 giugno 2026, 12.07, un abbraccio solidale a tutti, anzi solare più che altro perché oggi fa caldo, e quindi siamo qui insieme con Grigio insomma a reggere le sorti di questo nostro pianeta, non terracchio in questo caso, radiofonico, per quanto riguarda i 94 megacicli di Radio Gamma 5, da 50 anni sempre qua presenti, adesso con il 5 per 1000 potremo continuare per i prossimi 50 anni. 0159 80 90 288, un numero che trovate ovunque, anche nel grattare un gratta e vinci, si salta sempre fuori sto numero qua, notatelo bene. Va bene, invece per quanto riguarda sicuramente il parterre politico e quindi quella appiccicosa politica che ogni tanto si dà da fare per farci star male, questo sta avvenendo negli ultimissimissimi insomma 50 anni, se non anche di più, servirebbe un reset. Un grande reset, anzi. Luca Bassanese, grande ospite, sabato prossimo. Sabato 27 giugno, sempre Mara per sempre, vi aspettiamo tutti qui in sede radio, saremo qui nonostante il maltempo, bel tempo, non importa, qualsiasi tempo noi ci vedrà protagonisti. Sabato prossimo, tanto che giovedì allestiremo il palchetto, stamattina Franco alle ore 5.30 in quel di Vicenza è andato praticamente a bussare alle porte giuste e abbiamo anche già recuperato tutto quello che diventerà masticazione for you, se volete i ghiaccioli, troverete i ghiaccioli.

E allora, concertissimo di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, il meglio degli ultimi anni, questo proporranno i ragazzi sabato post grande spettacolone del nostro super Danilo Leo Lazzarini, vuol dire cultura, vuol dire storia, vuol dire un serenissimo man, e quindi al fianco di Cini del Sole darà vita alla storia di un amore invincibile con battaglie vere e proprie sotto il sole leone, o comunque sotto, diciamo, dalle ore 20 in poi. Non saremo qui ad aspettarvi. Poi parte, ripeto, Luca Bassanese con il concerto al fianco della piccola orchestra popolare. Luca Bassanese, voce, fisarmonica, stone box e tutto il resto, Stefano Florio, chitarrona, cori, poi Elodie Le Bigre, voci, cori, tamburello e quant'altro, e Tommaso Maddalena sarà la batteria. Stavolta, ragazzi, abbiamo anche il tum tum tum e il drum drum drum della batteria.

si faranno le ore piccole sabato, andremo a casa alle 4 del mattino. Vi aspettiamo dalle ore 19 qualcosa.

melone e prosciutto crudo a go go. Rivoli di birra, perché dire Fiumi un po' grande, ma rivoli di birra sicuramente sì. Ascolteremo anche questa.

E allora, concentrazione, e non si beve in questo lunedì, altrimenti qua ragazzi, litri di acqua. Vabbè, siamo già bombi, ma comunque sono passati 11 minuti, ma neanche male, dai. Va bene, beh, qua io non vedo più nulla, quindi di conseguenza, va bene, se qualcuno può soffiare da casa vostra verso la sede di Radio Gamma 5, grazie mille, perché qua vabbè, ho trovato più nulla, avevo organizzato tutto sabato nel miglior modo possibile con l'arica di, da là arriva qua, vabbè, ok, strada libera, meglio così ragazzi, ci si mette in dieta! Vabbè, capanna sudatoria, no, anzi, radio sudatoria. Ale, thank you very much a tutti, Ale, in alto i cori e anche i cuori soprattutto. Va bene, madonna che settimana ragazzi. Oggi andremo zig zag, eh? Ma partiamo oggi e finiamo mercoledì, ve lo dico già. Partiamo oggi e finiamo mercoledì, perché mercoledì siamo ancora qui a tediarvi, a rompervi i maroni. Come dice il nostro Giacomino, Maroni, non mai coglioni, Maroni, coglioni lo scrive invece il Libero, scrivendo a Trump praticamente è un coglione, ma d'altronde l'aveva tenuto in palmo di mano sino a pochi minuti prima, comunque vabbè, è il mondo insomma che stiamo attraversando, che ci attraversa esso stesso. E allora siamo qui anche mercoledì dalle 9 in poi, perché lì mi ha chiesto se posso fare una sostituzione, quindi Ettore, essendo in territorialità da riserva indiana in quel degli USA, Stati Uniti of America, e allora avremo qua dalle 9 alle ore 12, mercoledì prossimo. Va bene, quante ne abbiamo sentite ragazzi, madonna di Dio, una marea. Faremo ascoltare oggi un po' anche di bassanese, comunque per quanto riguarda Fuck Austerity, molto bene anche quella, potrebbe farla anche sabato prossimo. A parte che comunque salta sarà di rigore dagli 11 metri, tac, si spiazza il portiere e si salta tutti assieme ragazzi, quindi faremo il cerchione stile quello della volta praticamente. Va bene, che abbiamo fatto in tanti eventi, in tante feste. Va bene, salutiamo tutti quelli che sono a casa senza il condizionatore, perché col condizionatore è semplice ragazzi, tutti quelli senza nulla e con un vecchio e d'antan, quindi sistema di aereazione, va bene, vuol dire praticamente il ventaglio, noi salutiamo tutti quelli col ventaglio in mano, però si fa il polso forte ragazzi, ventaglio in mano, va bene. Trump, l'avete visto, Trump è assolutamente deluso e quindi dobbiamo anche tornare seri tutti quanti noi, perché è deluso nei confronti della Duccetta e anche del sistema Italia, del sistema governo italiano. Peccato, sinceramente peccato, perché era partito tutto nel miglior modo possibile a Evian, no? Evian, bel posto Evian, siamo in Francia con il lago, è bellissimo ragazzi. A qualcuno può venire in mente sicuramente anche la Ferragni, tutto sommato. Cosa c'entra la Ferragni? No, è quell'acqua là, Eviana, è stata brandizzata con la figura dell'allora signorina che incamerava ogni H24. Un sacco di soldi, insomma. Fregava un cazzo le ste bollicine di sta acqua Eviana, insomma, piazzata, ma neanche 10 euro alla bottiglia, 8-10 euro alla bottiglia, fregava nulla di nulla di nulla. Poi, sapete, è scivolata sulla neve di un panettone e quindi di conseguenza oggi... Però si sta riproponendo alla signorina, assolutamente, insomma, tanto quello che doveva mettere via ha già messo via per le prossime generazioni, state pur certi e tranquilli. No, dicevo che Trump si è arrabbiato più del previsto, perché tutto sommato se l'ha presa per una richiesta di una foto da parte della Giorgia Meloni, che dice assolutamente ma non essere così, ma siamo matti, non avrei mai fatto una cosa del genere, ma non esiste, mi ha fatto pena, no? Alcuni giornali non hanno avuto manco coraggio a scrivere mi ha fatto pena. Altri invece hanno riportato la dicitura come appunto esternata dal nostro ciuffo arancione internazionale proprio in riferimento a questo Evian, no, dove tutti i giornali avevano messo a caratteri cubitali i titoli a 9 colonne, assolutamente

Libro, lo ricordo, Giornale di Angelucci, che fa molto farmaco, o comunque insomma è uno che prende soldi per quindi arrivare a fine mese da qualcuno. No, ma per tenere in vita libero assolutamente sì. Ecco perché Alessandro Di Battista dice: se raccogliessimo le firme per indire un referendum, almeno un po' di giornalume, giornalame più che altro, potremmo anche accantonarlo, nel senso di non finanziarlo più attraverso fondi pubblici. Però Libero scriveva Giorgia Donald di nuovo amore. Così sembrava nelle immediatezze, qui siamo il 17 giugno, insomma 5 giorni fa, sembrava poi invece il patatrac, insomma. Si scriveva oltretutto anche, vedo il look della Meloni, l'audacia della donna in cravatta, Madonna, stile, immagine e autorevolezza. Così Giorgia ha spento l'ultima sigaretta. La Meloni non ha svelato trucchi segreti, ma dal suo atteggiamento dal G7 si capisce che sta affrontando la cosa con grinta e ironia, pur ammettendo di aver aumentato la dose di caffè. Le serviva tanta dose di caffè, assolutamente, perché di lì a poco, come sapete, insomma, il nostro psicopatico mondiale è uscito dicendo: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato, e questo è il termine che ha riecheggiato in ogni sistema mainstream, implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me, così tanto avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. Ah, Madonna, noi satelliti di quella realtà là. Anche se non sembrerebbe, sinceramente, perché stamattina, se qualcuno si è alzato, nonostante queste, diciamo, artigliate a tutta caldana, anche Tajani stavolta, non so se avete sentito la fonetica, perché stamattina il ragazzo si è alzato bene, ragazzi. Casomai saremo alleati, ma mai sudditi, con gli USA rapporto solido. Ecco, rapporto solido sicuramente sì, vi conviene assolutamente. L'Italia è alleata degli Stati Uniti, ma non è suddita di nessuno, ragazzi. La barzelletta del 22 giugno 2026: non siamo sudditi di nessuno. Il migliore in assoluto, Tony Antonio Tajani, ci ha detto esattamente questa cosa qua. Ciao, dimmi co cosa c'è. Dimmi, dimmi. Dimmi. Sì, esatto. Per 3 ore vado a fare, però. 3 ore devo fare. Sì, esatto, 3 ore. Vabbè, allora. No, ma dimmi, dai, dimmi, perché sennò facciamo peso, non capisco niente qua. Un signore è entrato e se mi capisco, è un gran casino, ve lo metto su.

È un gran casino, è quello che canta Luca Bassanese, lo riproporremo sabato. Era un signore che chiedeva appunto in base a trasmissioni passate, non so neanche che cosa cercasse. Vabbè, solo che oggi qua è autostrada libera, per qualcosa oggi si entra con una facilità enorme. Vabbè, detto questo, però noi siamo sempre fermi lì, ragazzi. La nostra politichetta, quella appiccicosa, quella oggi estiva, che porta praticamente il secolo d'Italia a scrivere nel titolo Italia ponte tra USA e Unione Europea, la CNN in corona la Meloni, la CNN in corona Meloni, di lì a pochi minuti il patatrac sul secolo d'Italia. Voi sapete, ci sarebbe un po' di roba da dire, nel senso che chi si trova in prima linea con il secolo d'Italia, beh, per quanto riguarda il secolo d'Italia, noi abbiamo la sorella della Meloni, se non erro, lì in primissima linea. Altro sistema, tutto meno AIA, tradotto vuol dire un giornale che becca soldi pubblici anch'esso, e quindi si potrebbe raccogliere le firme per far finta che, perché poi ovvio, se noi si riuscisse a raccogliere le firme, indire un referendum, vincere il referendum portando un sacco di cittadini italiani a votare, poi state pur certi che questi signori qua nella stanza che conta, inteso quella dei bottoni parlamentari, riuscirebbe a far entrare dalla finestra quello che noi magari con enorme fatica abbiamo voluto lasciare fuori dalla porta. Quindi dico anche il secolo d'Italia, insomma tutti i titoli che erano praticamente lì ad abbracciare, a carezzare, ad applaudire il nostro buon signor Trump. Quando è arrivato Trump, poi se avete notato, oltretutto, quando è arrivato Trump gli è stata donata anche da Merz, no, Merz.

0: questo spilungone, tutto sommato noi abbiamo Fassino in Italia, perché dà qualcosa, qualche un chilo di carne in più, insomma, il nostro in questione. Però, però è simpatico perché gli è stata donata la maglia della Germania con scritto Trump dietro, il numero 47, il numero 47. Vabbè, potrebbe essere che è morto che parla, dice qualcuno, insomma, però gli ha consegnato questa maglia numero 47 con il nome appunto impresso di Trump. Mentre quando è arrivata lei, ragazzi, non so se avete visto, la Meloni arriva a Evian, perché noi parliamo di Evian oggi per tutt'altro motivo, ve lo dico già, perché noi Evian ci riporta alla memoria qualcosa di prezioso, 1972, quindi dobbiamo andare a ritroso di 50 anni, mezzo secolo sicuramente per quanto riguarda la nostra esistenza. Però quando la Meloni arriva a Evian in Francia, in quel ben di Dio là, dove non lo so se, non so se il pranzo fosse self-service, no, ma quando mai, assolutamente no. Quando lei arriva, voi dovete pensare che Macron gli stampa uno di quei sorrisi galattici che nemmeno i Rockets hanno messo in musica galattica così bene, e appena allarga il ventaglio delle braccia per abbracciarla, ragazzi, fa partire una canzone. Non so se l'avete visto, non stiamo bleffando assolutamente. Arriva Giorgia Meloni in quel di Evian, perché lì è il G7, no? E loro non siamo ancora convinti di essere all'interno di quel sistema dove G sta per grandi e 7 sono gli unici 7, e quindi le 7 meraviglie forse, no, in questo caso no, però erano i grandi 7, insomma, nel passato almeno era così. Poi abbiamo fatto il G8, G9, più G20, più G, quanti gira, è punto G, forse quello che conta più, di più di tutti è il punto G, ma qui abbiamo il G7. E quando, ripeto, arriva la Meloni, si fa partire immediatamente questa canzone qua per quindi dargli il benvenuto. Felicità, tenersi per mano, andare lontano. Tenersi per mano, andare lontano. Macron dedica quindi all'ospitalità melonesca questa canzone qua. Era meglio partire con un bicchiere di vino e un panino e fermarsi là, ragazzi. Quindi arriva le Meloni, parte questa canzone. La felicità sarebbe allora, come dicevo poc'anzi in riferimento a Alessandro Di Battista che sta raccogliendo le firme, è partito sicuramente stile Speedy Gonzales, però si è un po' arenato, penso oggi è 250, quindi ne mancherebbero sicuramente altrettante per arrivare ai 500.000. C'è un termine sicuramente all'interno del quale bisogna raccogliere le firme, e vorrebbe dire comunque, nel caso noi si dovesse arrivare a sognare fino in fondo, mettere sicuramente in disparte oltre 200 testate che ogni anno vedono da parte dello Stato scucirsi, quindi schei nostri, oltre 100 milioni di euro per questi sicuramente signori, che poi è ovvio devono parlare bene sicuramente alla cozzaglia partitocratica che domina la scena, in questo caso sicuramente, diciamo, la fenomenologia di centrodestra, in attesa di quella destra vanacciana laddove abbiamo nuovi aderenti, che non avrei nemmeno pensato sinceramente. Dopo Ugo Rossi arriva anche un altro. Mentre in DSP si rompono un po' le acque, dirà qualcuno, sì, anche si rompono le acque per partorire qualcosa di selvarego all'estrema misura per quanto riguarda soprattutto il rapporto tra Rizzo e Toscano. Ne parleremo casomai nel decorso del giorno. In effetti, per quanto riguarda il G7 Evian, il primo scorrere, diciamo, di lettura riguardava soprattutto quello che si stava svolgendo con quindi il sistema per gestire Trump nel miglior modo possibile da parte dell'Europa, e quindi una bella convergenza, una convergenza molto forte sull'Ucraina, ed era quindi la prima volta che si sono raggiunte, anche diceva Emmanuel Macron, delle conclusioni chiare, trasparenti, e poi la fuoriuscita con ragazzi, non ne può più, questo non vuole far foto assolutamente. L'altro ha detto è un pazzo, si è inventato tutto. Ma questo teatrino potrebbe servire a chi, sinceramente parlando? Ma forse per quanto riguarda quello che abbiamo detto finora, e cioè per quanto concerne soprattutto il vannaccismo, no, di sicuro, nel senso che lui, i sondaggi lo danno sicuramente oggi con una freccia bella accesa per il sorpasso nei confronti della Lega, e soprattutto sarà da vedere un domani se rimarrà nella coalizione e coabitabilità del centrodestra, oppure se ne andrà praticamente per i fatti suoi, portando forse, che fortuna, un po', diciamo, il centro-sinistra, perché ovvio, se spacca il centrodestra, il centro-sinistra ha un po' di fortuna in più. Sinistra è un parolone che darei inventarsi in toto, però più o meno è così. E dicevo, quindi, a parte il vannaccismo, noi abbiamo soprattutto anche questa difficoltà da parte degli uomini di Giussano, intendo praticamente la Lega, con questa spada sempre più spuntata, e quindi di conseguenza sarà dura da parte loro. Però Vannacci, tutto sommato, sta dimostrando, insomma, di avere un determinato seguito, oltre 100.000 iscritti, e tanti giovani, nonostante tutto, li si vede nei video, insomma, anche in prima linea. Questo fa pensare, però l'abbiamo già tradotto come catalizzatore. Ora, dicevo, nonostante tutti, diciamo, questi passaggi ultimi, in queste ultime settimane, forse la duchetta, dicasi Giorgia Meloni, ha bisogno di far partire la campagna elettorale prima del previsto. Sono già, così dicono le voci di corridoio, c'è stato uno scoop, sempre che sia scoop, perché dopo l'uomo del Crodino del processo del lunedì, Biscardi, noi non abbiamo più vissuto di momenti a tutto scoop, però potrebbe essere uno scoop quello della Repubblica, quando dice che tutto sommato, insomma, il governo attualmente parlando, questo ha detto diretto Governicchio, starebbe, diciamo, impostando il prossimo la prossima tornata elettorale, quindi il prossimo voto elettorale, per l'11 aprile 2027, vorrebbe dire praticamente anticipare di un po' di mesi quella, diciamo, quel momento del voto che dovrebbe finire alla fine, appunto, del mandato che elettoralmente abbiamo fatto per questo, abbiamo portato elettoralmente parlando questo governo, magari attraversare anche il primo lustro di insoddisfazione da parte di molti, quindi vuol dire praticamente 5 anni al potere. Vabbè, quindi dicevo, assolutamente si ripropone un G7 che non ha spessore, non ha valenza, non ha nulla, ma da parte della duchetta forse, insomma, partire con la campagna elettorale in anticipo potrebbe essere sicuramente molto molto utile. E adesso allora ci vengono a propinare soprattutto, diciamo, questa idea di allontanarsi un po' da questo fronte americanoide, no? Dopo le parole malsane del nostro Trump, dobbiamo assolutamente cominciare a attaccare magari l'America, noi, quando mai, ripeto, parole di stamattina fresche fresche del nostro, insomma, Antonino Tajaniello, che è ministro degli esteri, però tutto sommato me lo danno sempre come ministro degli esteri, per quanto era soprattutto quello che, insomma, stamattina, secondo il ministro, l'Italia decide in base, dice, i propri interessi e la propria costituzione. È simpatica sta cosa, poi noi abbiamo 139 articoli traditi 140 su 139, e al proprio posizionamento internazionale, questo è ancora meglio, perché il proprio posizionamento internazionale, ma siamo gli scarti degli scarti, siamo nell'angolo più remoto sicuramente, insomma, dell'aspetto geopolitico e della geostrategia internazionale, non importa. Mentre, attenzione, perché Tajani, boom boom boom, decide in base, dice lui, l'Italia decide in base ai propri interessi e così alla propria costituzione. Lo facciamo in maniera unitaria, è ovvio che comunque questa nostra maturità va gestita. Ah, che bello. Bene, dopodiché è ovvio, spiega subito che la Meloni ha difeso l'Italia, ha fatto bene, ha aggiunto che farà capire agli interlocutori statunitensi, a lui farà capire agli interlocutori statunitensi che il paese va rispettato e ogni equivoco superato. Ah, e allora potrebbe stato un equivoco, no, sicuramente, l'esternare, diciamo, trampiano. Vabbè. Il ministro ha confermato che i contatti con il segretario di Stato Marco Rubio è però altamente impegnato, ma è anche vicino all'Italia, sinceramente, che basta fare il passo, e quindi di conseguenza dalla Svizzera arrivare in nostri contesti e mangiare bene potrebbe farlo tranquillamente, insomma, qualche stanza con un giusto ventilatore potrebbe trovarla. Dico, perché Marco Rubio oggi, sapete, è impegnato per quando al fronte iraniano e quello statunitense, laddove gli iraniani ieri hanno girato un po' le spalle, stamattina sembra che la cosa possa riprendere, ma attenzione, perché l'Iran, avendo vinto gran parte, insomma, di questo ultimo sistema di diatriba tra Israele e essi stessi, quindi gli iraniani, può assolutamente tenere gran parte del manico in mano, in teoria del coltello in questo caso. Vabbè, però mi dice sempre il nostro ministro che il segretario è stato Marco Rubio, ma beh, dice, non si sono mai comunque interrotti i rapporti e che i due si vedranno al vertice NATO di Ankara. Ecco, Ankara sarebbe meglio, il vertice NATO dei cancari, e quindi Ankara di Bisutto, Lucio, potrebbe tornare molto utile anche in questo frangente. Tajani ha inoltre annunciato che parteciperà alle celebrazioni, cosa che invece non era sicura assolutamente, ma come possiamo noi mancare le celebrazioni del 4 luglio a Villa taverna, anche perché in Italia si fa tutto il 2 luglio, due giorni prima, all'ambasciata americana, la festa americana, figuratevi, i nostri possono mancare, ma siete pazzi, se magna che sei una meraviglia, oh ragazzi dai. E quindi però attenzione, perché Tajani stamattina ha detto praticamente lo faremo però a testa alta. Oh, finalmente a testa alta, quindi speriamo che prenda una bella capocciata in maniera definitiva, perché stavolta lo faremo a testa alta, perché bisogna festeggiare l'indipendenza di un grande paese libero e democratico. E qui, ragazzi, e qui sarebbe utile partire con un po' di blasfemie. Paese libero e democratico, gli Stati Uniti sì, sono talmente democratici che loro sono i maggiori maestri di esportazione democratica, cioè l'esportare la democrazia, sono i numeri uno a livello mondiale per quanto riguarda, ripeto, coloro che esportano la democrazia. Ovvio, lo fanno sicuramente con l'intelligenza delle bombe e adesso anche con i droni, perché i droni, avete capito, le guerre si stanno completamente modificando e in maniera anche vincente per il fronte iraniano barra Pastaran, per quanto riguarda soprattutto i droni da utilizzarsi, che costano molto meno e danno fastidio molto di più rispetto magari anche a certa idea missilistica. Vabbè, comunque nessun problema, ripeto, Trump, sia chiaro, Trump oltretutto anche ieri, visto che era la ducetta, cioè la nostra Giorgia Meloni l'ha fatto incazzare, ok, ieri stavamo chiacchierando in Israele tra il fronte statunitense e quello americano, non bastasse Netanyahu che deve continuare a bombardare il Libano, perché voi sapete nell'accordo Stati Uniti e Iran c'è un punto focale che è quello di dire noi mettiamo a posto tutto, ok, Stretto di Hormuz, le armi, l'uranio, tutte quelle porcate là che avevate già deciso di risolvere in 12 giorni nella guerra precedentemente parlando, tra noi e voi, Israele in questo caso. Ebbene, stavolta invece abbiamo nel piatto una cosa importante e quindi l'abbandono sino all'ultimo centimetro per quanto riguarda la presenza dell'IDF, quindi l'esercito israeliano, all'interno del Libano, soprattutto nella parte meridionale, questa zona cuscinetto, questa zona di sicurezza, questa zona dove si continua assolutamente a bombardare e a macellare quindi anche la popolazione civile. Bene, noi allora possiamo essere dalla parte di Giorgia? Sì, ma con un piccolo dubbio, nel senso che noi siamo dalla parte di Giorgia, era qualcuno, va bene, facciamo finta che, però ripeto, questa è arrivata, Macron ha fatto partire subito, ragazzi, dai. Incredibile, felicità. Gli ha portato sfiga, sinceramente sì, ecco, questo sì, gli ha portato una sfiga immensa, almeno per come poi la fisionomica ha presentato nelle ore successive, soprattutto diciamo questa nostra Giorgetta nazionale, perché nazionalmente parlando è ancora quella che siede sullo scranno più importante per quanto riguarda l'effetto parlamentare, insomma, ecco, l'effetto parlamentare non è che noi si dipende da tutti, sì, è molto chiaro, però sentire sta roba qua bellissimo stamattina, questo boom boom boom proprio quasi quasi storico per quanto riguarda, a parte l'abbiamo detto altre volte, ci mancherebbe altro, però attenzione, perché noi siamo alleati ma non sudditi di nessuno e soprattutto nemmeno degli Stati Uniti. Bravo Antonio Tajani, quando vuol dire le cose, vabbè, stiamo scherzando su tutto, tanto quanto quello che stiamo dicendo in riferimento a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha detto adesso cominceremo sicuramente a ragionare in maniera diversa e quindi la ragazza, per così come possiamo dire, disintossicarsi un pochettino insomma da questo effetto Trump, è andata a Gemona, siamo in Friuli, siamo nel nord-est d'Italia, lì in mezzo agli alpini, per quindi un po' di orgoglio nazionale da assorbirsi, e quindi è andata a salutare le penne nere, vabbè, mentre le nostre penne armate, pennivendoli del sistema mainstream, hanno dovuto un po' riformulare i titoli. Ripeto, prima era l'idolo, appunto, il nuovo abbraccio tra lei e lui, e quindi Trump e la ducetta in questione, e poi è arrivato quello che le parole appunto di Trump, il titolo di Libero è un coglione, perfetto, ma non è sbagliato, ma andava fatto molto prima, anche durante le fasi della campagna presidenziale, sinceramente, perché uno mi dirà e la Harris è una ricogliona, dove cambia, uno mette la E finale o la A finale, non è che cambi tanto, però ripeto, a Gemona, presidente del consiglio dei ministri, insomma, è andato questo raduno degli alpini del Triveneto, perché gli alpini devono sempre ritrovarsi, quindi se non effetto nazionale ad effetto Triveneto, e quindi va ben così, insomma, e quindi c'era questa voglia, insomma, di un sano orgoglio nazionale da potersi sicuramente rivivere, e così lei ha fatto. Ma è orgoglio fin là, dice più di qualcuno. Ma se la Diamo due o tre consigli, ma molto semplici, alla nostra Giorgia nazionale. Allora, cara Giorgia, noi condividiamo in partissima quelle parole che hai detto nei confronti di Trump. C'eravamo arrivati un po' prima di te, sinceramente, per quanto riguarda questo psicopatico internazionale con effetto mondiale, cioè nel senso, questo scatena non 8 guerre e un quarto le ha fermate, questo ha scatenato guerre e continua a farlo, e soprattutto perché è tenuto per le palle, come diciamo spesso, da quel signore che lui chiama BB, ma noi chiamiamo Netanyahu, Benjamin Netanyahu, che senza guerra avrebbe unicamente da affrontare processi su processi su processi. Vabbè, applaudiamo intanto anche le manifestazioni che da 21 giorni a questa parte continuano in maniera sicuramente molto calorosa e ad alto volume per quanto del fronte albanese, laddove si parlava inizialmente appunto di un affronto nei confronti di Kushner piuttosto che Ivanka, quest'ultima è la figlia di Trump, l'altro è il genero, e quindi marito e moglie per andare in quell'isoletta albanese a costruire qualcosa di imperiale da un punto di vista immobiliare, ma così non lo è, perché adesso le manifestazioni sono allargate anche con l'indice bello puntato in tel muso di Edirama, per la qualcosa gli albanesi ne hanno le palle piene. Però tornando alla nostra Giorgia. Giorgia, se tu vuoi battere un colpo importante nella giusta direzione, noi vorremmo che come minimo, noi, visto che quei due là sono molto legati, vuol dire quindi Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il governo italiano che ha sospeso questo rinnovo automatico, ne abbiamo parlato un po' di mesi fa, c'era il memorandum d'intesa, no, sulla cooperazione per quanto riguarda il settore della difesa con Israele. Bene, allora, Ducetta, batti un colpo importante, perché è ovvio, non è che Benjamin sia meglio dell'altro, anzi forse molto peggio, anche per quello che sta combinando, sicuramente accendendo focolai bellici che poi noi, ripeto, paghiamo di tasca nostra direttamente dal supermercato alla pompa di benzina, piuttosto tutto quello che significa realtà commerciale. Però a parte questo, allora batti un colpo importante, l'abbiamo solo sospeso, l'avete rinnovato di lustro in lustro in maniera automatica, non l'avete fatta stavolta perché vi siete fatti due conti in casa, i sondaggi davano le piazze ancora propali sicuramente alquanto piene, e quindi di conseguenza avete fatto, diciamo, questa sospensione. E allora potete dire chiaro e tondo, togliamo la sospensione e lo abbattiamo forever, lo abbattiamo per sempre, cioè mandiamo un messaggio a Benjamin Netanyahu perché arrivi al suo amicone, al suo amicone. Vabbè, ripeto, una realtà firmata nel 2003, visto che oltretutto abbiamo capito sin dall'immediatezza, cioè quando abbiamo letto sospeso il rinnovo, è sospeso, cioè lo mettiamo là un po' in disparte, raccogliamo un po' di sondaggi favorevoli, dopodiché state pur certi, noi si ritorna ad abbracciarvi come prima, cioè noi Italia e voi sistema sionista. Vabbè, detto questo, però ripeto che già allora noi si diceva che quella decisione non cancellava assolutamente quella che era la cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv, le due capitaline, per quanto riguarda appunto quell'Italia che continua ad esportare un sacco di materiale di armamento, continuiamo ancora a farlo. Bene, se vuoi battere un altro colpo importante, visto che ti sei alleata con Merz e con la Germania, cara Giorgia Meloni, visto che siete quelli che hanno fermato la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, ecco lì, potete fare un mea culpa, era in vigore dal 2000, cioè da 26 anni praticamente, ebbene potete fare un mea culpa che dicevo poc'anzi, e quindi dire chiaro e tondo che quell'accordo va quindi boicottato, bocciato e va quindi impallinato a più non posso. Vabbè, invece tra l'Unione Europea e Israele è tutto come prima, grazie proprio all'Italia e alla Germania, perché ricordo, per impedire questo accordo di associazione, ripeto, tra l'Unione Europea e Israele serviva l'unanimità, questo era necessario, l'unanimità non è arrivata e quindi vuol dire che non possiamo procedere con le sanzioni commerciali. Ma d'altronde siamo abituati, perché noi le sanzioni commerciali non abbiamo mai date, nemmeno a Israele, quando invece siamo già pronti per il 21esimo pacchetto per quanto riguarda la realtà russa. Però a parte questo, allora, se Giorgia batti due colpi in questa direzione, noi cominciamo leggermente a rizzare mezza antenna della parte destra del cervello, però quello che ci interesserebbe maggiormente sarebbe stato da parte tua, anche magari a caldo dire ansì, e allora adesso io apro sicuramente al GNL russo, ma al che quell'altro ti avrebbe detto ma i contratti in essere, ma il potere che avete messo nero su bianco, cioè le firme, va bene tutto sommato, però magari, sai, per fargli un po' di rabbia, dire chiaro e tondo, visto che abbiamo deciso di chiudere tutto il rifornimento da parte della Russia, abbiamo dovuto reindirizzare su altri fornitori delinquentelli, insomma, quindi vabbè, come quello dell'Azerbaigian, l'Algeria, l'Egitto, non cambia nulla, ovunque noi si guardi, noi abbiamo sicuramente appunto degli assatanati in termini negativi, che sono diventati i nostri nuovi fornitori. Quindi qua si potrebbe battere un bel colpo, sarebbe stato bello. Però, caro Trump, a sto punto tieniti in casa le tue navi gasiere, 20 giorni li risparmiamo di andata, 20 di ritorno, 2-3 per scendere tutto, perché abbiamo anche dato il là per colpa tua a quella maledetta realtà dei terminali di rigassificazione, perché se andiamo a Rovigo è nel Veneto, vabbè, a sapere il Veneto non interessa, troppo buoni. Ok, però a Livorno e a Piombino soprattutto ci sono state tante contestazioni, perché io addirittura avevo il sindaco Ferrari che con la fascia rossa andava in prima linea a manifestare, a dire chiaro e tondo: se arriveremo al comando d'Italia, e così è stato con te, Giorgia Meloni, e lui aveva detto qua non arriva nessun rigassificatore. Invece il rigassificatore è arrivato grazie a quella mendacità che avete fatto mettere nero su bianco ed espressa in tutte le vostre realtà mainstream, dicendo praticamente che per 3 anni il rigassificatore sarebbe stato di fronte alle coste anche a livello turistico di Livorno e dintorni. Sono passati 1000 giorni, sono passati, e adesso no, rimane là. E uno pensava Savona, Liguria, ma stiate impazzendo? No, è ufficiale, rimane là. Volenti o nolenti, quello che ci hanno raccontato è una balla immensa, immensa. Vabbè, non avevamo nessun dubbio neanche in questo contesto qua, però ripeto, l'Italia che si è attrezzata con l'Algeria, perché il nostro primo fornitore nazionale è, ragazzi, 35% lo copre l'Algeria, poi i mondiali lasciamo perdere, ma l'Algeria, l'Azerbaigian, perché il tiranno numero uno è sempre Aliyev, oggi il figlio, un tempo il padre, ad oltre 30 anni questi fanno il bello e il cattivo tempo all'interno, diciamo, del sistema dell'Azerbaigian. In questo caso col gasdotto TAP, ve lo ricordate? Ecco, si parla di raddoppiarlo addirittura. Noi speravamo nemmeno il primo, invece si parla di raddoppiarlo addirittura. Però a parte questo, ripeto, l'Italia si lega qua. Però è ovvio che abbiamo completamente quindi piegata la nostra resistenza, e quindi ci siamo messi a 90 gradi nei confronti del GNL USA. Quindi non è quello usato, è anche un po' usato, sinceramente ci daranno solamente gli scarti. Che oltretutto si lega poi anche quell'impatto ambientale devastante attraverso il fracking, e quindi vuol dire fratturazione, insomma, del terreno, delle rocce in questo caso, e quindi solventi, acqua e tutto il resto. Si consuma un sacco di acqua, ve lo anticipo subito, ma poi arriverà sicuramente il regno, anzi è già arrivato, cacchio dico, il regno dei data center, per qualcosa di acqua ne consumeremo ancora di più. Però sul GNL statunitense voi avete visto sicuramente quanti progressi è riuscito a fare il nostro Donald Trump, che ha sicuramente un debito pubblico devastante, però avendo il dollarone in tasca, a differenza nostra, che non possiamo fare nessun click per abbattere idealmente nemmanco il debito pubblico, che è un trappolone di oltre 1000 miliardi di euro, ebbene lui lo può fare, però a parte questo ha bisogno di un po' di quattrini momentaneamente parlando, e quindi insomma ha imposto all'Italia acquisti enormi, barre industriali appunto di GNL. Quindi sarebbe stato utile da parte della Giorgia Meloni dire questo: adesso faccio una telefonata a Vladimir Putin e proviamo a vedere se per caso vabbè, battuta da qualcuno, assolutamente sì, però sarebbe stato magari utile dire: senti caro amichetto, se vuoi cominciamo da Camp Derby, poi però il Veneto ne avrebbe assolutamente di luoghi, diciamo, da ripopolare con i fenicotteri stile Albania, magari fenicotteri no, ci mettiamo le gazze ladre, le prendiamo dal Parlamento, le mettiamo qua, però senza tetto e senza aria condizionata, in aperta campagna, con muri alti, tanto quanto Israele sa fare sicuramente nei contesti di Gaza piuttosto che della Cisgiordania. Però purtroppo l'unico momento di disattenzione, il 7 ottobre 2023, erano disattenti, perché com'è possibile? Non lo so, però l'unica disattenzione da un punto di vista storico, Israele la compone il 7 ottobre 2023. Sarà un caso, non sarà un caso, però non lo so, dai, non lo so. Non fatemi dire altro, assolutamente. Quello che stavamo dicendo però era altro, e cioè, se noi nel 51, poi l'abbiamo assolutamente fatta partire nel 52, abbiamo aperto Camp Derby. Camp Derby è una base americana enorme, tombolo. Dirà, porca troia, mi sono mai accorto. Assa perdere, tombolo qua, Onara, tombolo è un'altra cosa. Siamo in Toscana, siamo in quel contesto là dove, se si volesse, in meno di 5 minuti noi avremmo già risolto tutte le colpe con la C maiuscola per quanto riguarda i 140 morti, poi tanti altri casi di guerre sparse per il mondo, ma perché questo è una specie di magazzino per le armi statunitensi. Aviano, ok, Ghedi, Brescia, Aviano, Pordenone, tutto quello che volete. Ma qua, ragazzi, là sotto c'è di tutto e di più, di tutto e di più. Va bene, potevano entrare solamente quelli servizi segreti un tempo, no, anche quelli di estremissima di destra, quelli di estrema destra, e poi nel periodo della Gladio, quelli mai della Gladio. Però a parte questo, ripeto, se volesse battere un colpo importante, potrebbe dire: partiamo da Campo Derby, se dici, visto che vuoi togliere un po' di soldatelli a livello europeo, 5.000 nel fronte tedesco, dove ce ne sono tantissimi, quindi abbiamo 12-13.000, cominciamo a toglierne qualche migliaio, cominciamo magari a bonificare Camp Derby. Cioè, vuol dire sicuramente quella realtà che gli Stati Uniti hanno utilizzato soprattutto nel dopoguerra in quantità di soldati. Ah, stavo dicendo praticamente Camp Derby, chiudo esattamente, in meno di 5 minuti noi avremo sicuramente nomi e cognomi di responsabile per quanto riguarda il Moby Prince, cioè la tragedia del Moby Prince, ragazzi. Eh sì, è passati tanti anni anche là, 140 morti su 141. 140 morti su 141. Vi ricordate? Moby Prince, poi l'impatto con la Jeep Abruzzo, tutto quel movimentar di armi dal fronte della prima guerra del Golfo, le bettoline, le barche, le navi americane, cioè tutto messo nel sistema del silenzio totale, perché inizialmente era la nebbia. Ma quale nebbia? C'era un cazzo di nebbia, ragazzi, guardate la francesismo, ma no, non c'era nessuna nebbia là, assolutamente. Quindi Camp Derby, ecco. Allora, se Giorgia Meloni vuole battere un colpo, sono 120 in Italia garantite e quindi messe belle in vista, più 20 segrete, fanno 140. Vabbè, le 20 segrete lasciatele perdere, tenete le segrete, però cominciamo intanto. Vabbè, possiamo battere un colpo da parte là, che cacchio ne so. Avresti potuto dire: senti, sono passati una botta di anni, oltre 80 anni, ma che cazzo sei che te vuoi ti? Sì, ok, l'armistizio di Cassino, sì, ok, l'abbiamo persa quella guerra, sì, ok, il Regno d'Italia, gli alleati anglo-americani, eravamo dall'altra parte, con quelli che tenevano il braccio dritto verso il sole, a mano bella tesa, però adesso basta, perché, ragazzi, è stata una resa condizionatissima la nostra, e adesso regaliamoci un po' di respiro. Avresti potuto, ma butto là, so che è impossibile, l'armistizio di Cassino, lascia perdere, l'8 settembre 43, tutto quello che abbiamo detto magari spesse volte, però non importa, ecco. Però almeno un colpetto, nel senso, abbiamo un sacco di accordi di libero scambio, no? Perché ci continuano a dire: Madonna, quanti accordi stiamo firmando anche noi, Italia e con l'India e con dopo il Mercosur, perché l'Europa, noi facciamo parte di questo sistema europeo. Vabbè, detto questo, però sinceramente il TTIP, vi ricordate, a forza di manifestare siamo riusciti praticamente ad accantonarlo, cioè è congelato da tanti anni. Noi siamo andati anche a Roma a manifestare, se vi ricordate, contro il Transatlantic Trade Investment Partnership, ormai è una scioglilingua, e mi ricordo questo trattato, il libero scambio tra noi e gli Stati Uniti, accantonato, anche perché sinceramente, detto tra noi, ma cosa che ne frega Stati Uniti di dare il là e mettere su bianco un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e Stati Uniti con l'Italia annessa? Cosa ne frega? Fa quello che vuoi lo stesso. Cosa che ne frega, quando alzano la voce, impone, ad esempio nel caso nostro il GNL, dove volete che noi si vada? Dai. Quindi ci sarebbe stato un motivo per battere dei colpi importanti sulle basi, ripeto, basi americane, quelle là presenti in Italia. Mario, far finta, oh Giorgia, far finta, i sondaggi vanno verso l'alto, freni magari leggermente anche quella destra autentica, così l'ha definita il nostro Vannacci, il catalizzatore number one al momento è lui, perché dopo Grillo e il Draghi serve sicuramente un nuovo elemento, e visto che l'emergenza che va per la maggiore non è quella dell'antivirus, l'avevamo già anticipato, l'antivirus era l'ennesimo ballon de sé, serviva unicamente per palleggiare le questioni in attesa di tempi più fecondi, non possiamo stare a parlare di virus con 50 gradi all'ombra, perché anche i virus sinceramente con l'ombrellino, stile il cinese e il giapponese, anzi bianco di carnagione, si difende, quindi non dovevamo cadere nella trappolona, perché più di qualcuno me sanca mi, vabbè, la prepararono, sì, ma a forza di me sanca mi, sono passati diversi anni, per qualcosa dobbiamo fare anche altro, sinceramente facciamo un po' di community, facciamo qualcos'altro, stiamo sempre lì a fasciarsi la testa perché adesso è l'avvocato che interviene, che è altro più esperto, è tutto l'antivirus, no, ma se l'ebola, no, perché che altro dall'Africa, perché avevamo anche il nostro massimo esperto RDC. che vuol dire Roberto da Cazzago, un esequo da Milano, se un altro questo, un altro, che diceva assolutamente che l'ebola è importante adesso, sta pur certo, non è più adesso, adesso è ottobre. E, ah, se mi viva bene, fino a ottobre, cazzo, ottobre, novembre, no, perché chiamo subito da, no, meglio prepararsi prima, perché mi sento matto, perché mi sento fora, cioè, assolutamente no. Vabbè, la Giorgia è andata a Gemona per raccogliere un po' di sano orgoglio nazionale, questo è importante, ragazzi, dai, l'abbiamo vista più sorridente, ha salutato a destra e a sinistra, erano sempre gli stessi a salutare, cioè, allora, lei avrà fatto 200-300 metri a piedi, cosa avrà fatto? E sempre i soliti due che lei salutava a destra, dopodiché si metteva una giacchetta nuova, indava 20 metri più avanti, altro saluto, se cavava giacchetta più avanti con la cravatta, altro saluto, dopodiché in canottiera, saluto con la bandana, saluto col barrettino, saluto e infine col barrettino, il barrettino degli alpini era qualcuno, no, quello dei Coldiretti. No, della Coldiretti. Signori, la Coldiretti veramente impressionante, la Coldiretti impressionante, perché dovrò arrivare oggi a parlare della Coldiretti per qualcosina, perché purtroppo la mazzata che è arrivata sul fronte della deregolamentazione dei nuovi OGM è devastante, però noi non ci abbattiamo oltre il dovuto e anzi conviene iniziare subito a pensare ad un percorso per quindi riattivare la nostra lotta contro quel mal di Dio che purtroppo di qui a breve arriverà all'interno dei sistemi dei supermercati. Come abbiamo fatto sabato scorso, ringrazio i volontari, una giornata sicuramente anche l'insegna del molto, molto caldo, adesso andiamo in pausa giustamente per un bimestre, luglio-agosto, poi si riprende ai primi di settembre con i gruppi di acquisto solidali, per qualcosa, insomma siamo a novembre al 24esimo anniversario, 24 anni, quasi un quarto di secolo, vedendo che è possibile quindi tenerlo ancora degnamente in piedi, da lì partire per quindi quell'ABC che a noi diventa sostanzioso, vuol dire l'agricoltura, l'ambiente, l'alimentazione, la biodiversità, la biopirateria, vuol dire le corporation, vuol dire il contante, perché l'euro digitale andrà ammazzando anche questo. Vabbè, l'elenco è sterminato per quanto riguarda sicuramente gli attacchi che stiamo subendo rispetto anche alle battaglie che abbiamo magari vinto, comunque metto vinto tra virgolette, insomma, anche se qualcuno erano vinte sinceramente nel passato, nucleare piuttosto che OGM, piuttosto che acqua pubblica, però se avete notato in questi ultimi proprio periodi siamo così talmente quasi felici perché non c'è l'avvento dell'antivirus che ci impone di rimanere a casa e quindi sì e no 200 passi da casa nostra, dall'uscio di casa, insomma, ecco, stile lasciate ogni speranza voi che uscite, perché vi randelliamo di botte, mandiamo gli esperti col cappuccio, vi randelliamo di botte, però se avete un cane fino a 200 metri potete andarci. Siamo passati attraverso anche questa realtà qua in quei malefici mille giorni, però dicevo, chiudendo praticamente, come ricorda Daniele Trabucco, professore di diritto e costituzionale, per carità, cara Giorgia, ma quale orgoglio nazionale se poi tu mi vendi la rete TIM a KKR e quindi un'infrastruttura nazionale strategica, un fondo statunitense, ma quale orgoglio mi vuoi parlare se addirittura avevamo qualcosa che decollava, per carità, con dei buchi di bilancio veramente esorbitanti, parliamo di Alitalia, Ita Airways, ma adesso l'abbiamo data praticamente in mano a Lufthansa e quindi un domani sarà completamente assorbita da questo gruppo tedesco. Ma cosa continui a parlarmi di orgoglio se continuiamo a mandare mezzi militari da una parte e dall'altra, soprattutto per quanto riguarda l'equipaggiamento militare, per carità, a volte che di serie Z, perché quelli che sono passati per Udine per andare in Ucraina erano di livello molto scadente, però continuiamo a mandarli in Ucraina come minimo, perché così avete messo nero su bianco fino al 31 dicembre del 2026. E giustamente lui dice: questo non è orgoglio nazionale, ma è subordinazione strategica. Subordinazione strategica. Vabbè. Quindi, ripeto, qualche dritta te l'abbiamo irradiata. Come il GNL, sarebbe, però no, poi finirà tra luce e vino, baci, abbracci e quindi tutto rientrerà, anche se vi ricordate quando hanno dato il là a quella volgarità, a quella vomitevolissima scatola vuota del Board of Peace in quella di Madonna, il mare bello, no, il mare bello. Vabbè, dai. In Egitto però, Sharm el Sheikh, vi ricordate sto plotone di non esecuzione alle spalle di Trump? Allora, la tregua che avrebbe dovuto quindi imporre una finta pace, ma quella non è neanche finta pace, questa non è neanche finta di nulla, cioè nel senso che si continua a uccidere oltre 1000 persone, intendo palestinesi, come è avvenuto grazie a quella scatola vuota, avrebbe dovuto imporre una tregua, anche perché allora bisognava silenziare un po' le piazze, quindi troppi titoli che rompevano i maroni su quella questione là. Il ragazzo deve lavorare sicuramente nel silenzio generale, continuare quindi ad attaccare a destra e a sinistra, dare il là e quindi a piccare fuochi bellici in 6, 7, 8 contesti, così ha fatto. E anticipiamo che il prossimo, notizia molto recente delle ultime ore per quanto riguarda uno dei suoi ministrelli, ha detto che il rotondo è adesso. Cara Turchia e cara Siria, adesso arriviamo noi. Perché sapete che la Turchia, ragazzi, Erdogan ce l'ha a morte con Benjamin Netanyahu, lo ha fatto capire in tutte le maniere, però adesso è arrivato anche un messaggio importante nei suoi confronti, e la Siria soprattutto, dove sarà un fronte molto molto caldo e da accendersi prossimamente, che perché, ovvio, perché solo le alture del Golan? Perché noi dobbiamo fermarci unicamente alle alture del Golan? Noi, quindi sionisti, noi ebraici, noi della Knesset, Parlamento israeliano in questo caso. Se abbiamo la possibilità, oggi non ci ferma nessuno, facciamo tutto quel cazzo che vogliamo, perché questo è quello che sta avvenendo, nonostante, ripeto, le falsità di tregua, perché il Board of Peace, ecco, dicevo questo in riferimento a quella figura, il femminile, con sicuramente l'indicazione dell'indice trampiano che la mirava per dire lei è brava, lei è sana, e quando è arrivata in America vai a applaudirla, questa è una grande, questa è una grande, è una grande. Sei incazzato perché sinceramente hai detto, ma scusatemi, io ho perso la guerra con l'Iran, o meglio, sto perdendo, non l'ha detto. Non l'ha detto, però è talmente incazzato per questo, ovvio, non sarebbe incazzato altrimenti. Ha detto, non ci avete dato una mano, ma noi cosa volete? No, ma l'Italia, no, Sigonella. E allora vai qualcuno a rinverdire 1985, Bettino Craxi, tifoso del Toro, lì negli scogli di Hammamet è arrivato praticamente a frantumarsi alla grande, perché adesso viene quindi anche riproposto sta figura, tanto quanto Berlusconi. Però noi ci ricordiamo quei momenti nei quali questi due erano sicuramente presi a monetine o improperi, perché o l'olgettismo da una parte o l'hotel particolare di Roma, dove insomma solo aver raccolto quelle monetine noi avevamo la capacità di ampliare la sede 1100 volte, conti alla mano, 1100 volte, ragazzi, 1100 volte, non alla stregua dei soldi dichiarati o comunque percepiti dal fenomeno Elon Musk, per la qual cosa voi sapete che un operaio medio sulle 1700 euro mensili, che è tanta roba, uno prende molto meno, ma mettiamo 1700 con la tredicesima e quant'altro, ha bisognerebbe di 4 milioni e passa di anni, oltre 4 milioni di anni, è tanta roba. Beh, sono conti così della serva, ma solo per quindi avere un ulteriore travaso di bile in più rispetto a quello che già abbiamo, leggendo o assolutamente seguendo leggermente, insomma, queste cosucce qua, insomma, Evian, la guerra. Ecco, io vi dicevo, ma Evian perché? Perché adesso dopo le ore 13 io ho parlato di Evian, mica per quel motivo là, sapete, cioè quello che vi sto raccontando, cioè nel senso, scusate il deragliamento, ma per tutt'altro motivo, ragazzi. Evian si lega a un capolavoro della musica rock. Evian è quella canzone che quando voi cominciavate ad imbracciare praticamente una chitarra, le prime cose che avete imposto alle corde della vostra chitarra, della vostra chitarra, era sta roba qua che faremo ascoltare dopo. E quindi quelle che ho seguito dal vivo con quel concertone strepitoso, che ritornano poi anche a Este oltretutto di qui a qualche mese, però 74 euro più spese e tutto, 80 euro il biglietto, porca cacchia boia. Ragazzi, è uno sprofondo viola questo, tutto sommato è uno sprofondo viola, che poi sprofondo viola si traduce con Deep Purple, vi ricordate? Cioè la prima cassetta che noi acquistammo esattamente quando eravamo ancora con le ginocchia sbucciate a tutto mercurio cromo è stata quella prima di Rockets, e quella prima ancora comunque il doppio Made in Japan, no, dei grandi Deep Purple, quelle cassette che bisognavano in questo periodo, perché ogni tanto se dormiva la si lasciava nel cruscotto della macchina del papi e la trovavi tutta slabrata, anzi sciolta praticamente. Se non era sciolta serviva la classica bic o matita bic, soprattutto per girare nel nastro che ogni tanto fuori usciva, partiva la canzone, un casino, madonna, però si riusciva con savoir faire a rimettere tutto in sesto, in sesto. Poi arrivò l'epopea del Due Cavalli, del Palace, quello che c'eravamo sicuramente anche con Filippo Dadoio l'altro giorno, per la qualcosa poi parte tutta la musica discotecara, tutta, diciamo, musica afro, tutta la musica inzade inzer, con i vari protagonisti di allora, Mozart, l'ebreo, ecco l'ebreo, sarà un caso, ma anche allora l'ebreo, ragazzi, piazzava un sacco di cassette, perché erano tutte cassette numerate, no? Sono andato a seguire sicuramente al Cosmic, piuttosto al Pente, piuttosto che al Typhoon, piuttosto al Melody Mecca, piuttosto che, ebbene c'era il grande, allora vai con la cassetta numerata, e poi dentro quelle erano il 4 con le tendine e aperte le porte usciva praticamente, che ne so, neanche la coreografia dello scudetto della curva sud della Roma impose una presenza così massiccia di fumo, usciva sta nuvola di fumo praticamente, ah no, la si ritrovava esattamente nella coreografia, quando sono andato a vedere il concerto allora al Palasport di Castelfranco Veneto, nella coreografia strepitosa di Rockets, quelli di On the Road Again, Electric Delight, Asteroid Galactica, bellissimo, ma lì c'era la leggenda del laser che aveva accecato a Rimini più di qualcuno, ragazzi, anche lì ci hanno preso per i fondelli, stavolta però ci prendono in maniera molto più... Sabato sera, Foresta in mani, salta salta per l'Indignation.
1: Ad ogni mio respiro cerco un motivo.
0: E allora, Luca, ciao, me sa che Marcianolla ha vista giusta sul DDL Cili Blu, Ghesè, un tramaccio tra l'avvocata proponente e il generale Vannacci. Sì, casomai ne parlerò dopo. La Tor Sandro Torella è il gaffato dei filmati dove spiega i fatti occorsi tra i due nei mesi scorsi. Sì, ma comunque quello che ha detto l'altro giorno Rosario Marcianò in riferimento ai due nomi che mi hai appena suggerito. Sì, sì, ma ovvio che ha fatto centro, ma non avevamo nessun dubbio, lo sapevamo anche prima, ti dico la verità, Salvaro, lo sapevamo anche prima. Solo che, sai, affrontare il DDL Cili Blu in maniera violenta poteva anche portare male i nostri radioascoltatori, nel senso, come avete parlato di cieli sicuramente impestati dalle scie chimiche, da tutta quella brutta robaccia, e adesso questi raccolgono le firme, ecco, allora abbiamo portato passo dopo passo, step by step, soprattutto con 3 lunedì consecutivi di intervista a Rosario Marcianò, il perché conviene sollevare tanti punti interrogativi su questa raccolta firme. Io, se ti ricordi, sono partito dicendo esattamente che se può servire per alfabetizzare qualcuno, ben venga, però va bene, era quasi buttata là veramente senza nessun peso. Piuttosto dicevo che raccogliere 50.000 firme nella convinzione di poter risolvere qualcosina di così gigantesco è impossible, anche per tutte le esperienze maturate precedentemente parlando con la raccolta delle firme per quanto riguarda la cosiddetta LIP, cioè legge di iniziativa popolare. 50.000 firme non andiamo da nessunissima parte, se serve però conoscere un po' il problema alle persone, ma qui abbiamo Radio 5, ne parla sicuramente da tanti anni, o Rosario Marcianò praticamente rimettendoci tutti di più, oppure il Giannini, oppure tutti quelli che si sono dati da fare. Il primo Caddeo, e ricordo che il primo in assoluto, dobbiamo ancora capire che fine ha fatto, per il semplice motivo che è stato ritrovato tanti anni fa il gommone con la canna lì bella con l'amo in acqua, con i documenti lì, con tutto il resto, nel senso un motore acceso, e di lui non si sa saputo più nulla di nulla. Il primo che in assoluto lui affronta la questione della geoingegneria clandestina, e ripeto, lui era un sardo ed è sparito completamente, non si sa nulla di nulla di nulla, mai più ritrovato da allora. Dopo di lui arriva già il grande lavoro, diciamo, di fratelli Marcianò, anche se noi parliamo sempre di Rosario, ma poi c'è anche fratello Antonio, mi sembra si chiami, un po' in disparte, però ripeto, anche stavolta io penso abbia fatto centro, però per quanto non avesse fatto centro, ripeto, 50.000 firme nella speranza di poter, non so, fare qualcosina, mi sa tanto che è tempo perso, purtroppo è tempo perso, e nonostante comunque 50.000 firme saranno raccolte grazie all'aiuto dato da questa piattaforma digitale digitale. Aspetta un secondo, scusa, ma le notizie che stai dando le prendi sul Corriere dei Piccoli? Beh, il Corriere dei Piccoli sinceramente è un cimelio d'antan per qualcosa, quando noi si allestiva mercatini nel quartiere più di qualcuno veniva sicuramente a riacquistarli. Dimmi, dove hai visto la Meloni che salutava le persone alla festa degli alpini? Sempre le stesse che ogni 10 minuti sarà sì che cambiavano cappellino. Dimmi la verità, quante cazzate spari? Capisco essere di parte, ma però bisogna essere anche un minimo coerenti. No, beh, se tu hai creduto a questa cosa qua, allora che salutasse che metà basta. Se credevi a quello di cappellini, io devo cambiare assolutamente tutto e andare a far teatro che metà basta. Dottor Bianco ATD, non so che cazzo di nome che ti hanno qua impostato, metà un cazzo, il tuo amico Ale, vabbè, Ale, un abbraccio al tuo amico Ale. Ale, non sei Ale assolutamente, però mettiamo l'accento Ale. Senti Ale, e io dovrei fare teatro a sto punto, perché tu hai creduto a sta cosa qua. Ho parlato che il cappellino del Coldiretti addirittura, che salutasse assolutamente sì, che sia andata, diciamo, a distrarsi un pochettino, sì, che l'abbia preso in quel posto da tanto, però prima di lei lo stiamo prendendo tutti, grazie sicuramente a questo, diciamo, farloco etero diretto governo, sì, molto chiaro, ma indipendentemente dal fatto che lei continui ad essere lì presente o arrivi Vannacci, per noi non cambia un stracasso, sia molto chiaro. Parla de merda che ase meglio de politica. RDM in apertura a mezzogiorno e 2 minuti arrivava con questo, ma d'altronde ragazzi, tanto mi dà tanto, ovvio. Il trattato di Cassibile è scaduto nel 93, un anno dopo il festino reale inglese Britannia, quindi mi accenna praticamente al fatto che dopo il 92, con il Britannia e il Panfilo ancorato laddove ben sappiamo, in quel di Livorno e dintorni, ebbene è scaduto il tutto. Stamattina in bagno te go pensa a te e a Flower, in base alla trasmissione sabato scorso, cioè, ero un po' young, ma dopo un weekend Weekend de Baldoria, che sta oltre sempre l'Ondulé. Vabbè, ciao Ondulé, te vogliamo bene assolutamente. Quindi hai cominciato a dare il là ad un sistema bananesco, si chiama sistema bananesco, vabbè. Le caselle di Parpolandie, ecco, e qua andiamo dove cercheremo di arrivare tra poco, perché di Evian e G7 a noi non interessa niente, però quando fiocca Evian non è nemmeno la questione dell'acqua a 10 euro a bottiglia, non interessa tutt'altra cosa. E racconteremo adesso. Bene, ciao Lu Campeggiante, è qua ragazzi. Lu Campeggiante col collo a sugolo, attenzione, furiolato alla Fendra in termini d'abbi, il pattone di Erapani è Vegeta 4, feligno di par suo, lasciante i ciocchini, la scia di bonghe, tramaroni assorbenti su talchi buiati, la strada Lecurnia in sciocchi d'erba minorati, fa passi cagol, cagol fiori e occhietti con la dissolvenza, finanzi un buttiglione barcollante, la mascella si mastella in trallazzi gatti, scendendo la scafa sui bossi, lo spritz tana, i prodi curvi in Quirilio, state a Renzi tutti quanti che la talpa è dubbia. Vabbè, ce l'abbiamo noi e fino a fine anno il quindi contratto è bello che strafirmato. Ciao Luca da Gianni D'Aso, io condivido in toto quello che dici. Allora, salutiamo Gianni D'Aso, vedo che ti siti e che sai che altro. Luca, buonissima, buonissima trasmissione. Davide Alesiano, ecco, Lesiano è quel luogo dove io e Simone andremo a edificare la nuova realtà del regno di 94 megacicli, no megahertz, megacicli. Lo faremo esattamente a Lesiano, una S solo perché il doppia no, Lesiano e basta, lo faremo unicamente là. E sabato sera salteremo per l'indignazione. Come prima con l'accento sulla E, olè, grandi, va bene. Come è possibile difendere la nostra Giorgia Meloni? Non lo saccio, anche perché deve ancora puntare l'indice nei confronti di qualcosa di sionista. E da quel fronte là, ragazzi, mamma quante ne arrivano, ragazzi, quante ne arrivano, no? Compresa la buffonata, no? La buffonata del duo Tajani e Giorgia Meloni per quanto riguarda le sanzioni da darsi a Bengevir. Avete presente quel ministro che andrebbe sicuramente sotterrato prima del previsto? Visto per tutto quello che sta combinando, ha combinato e combinerà, perché sta andando che è un piacere assoluto, assoluto, assoluto, assoluto, insomma, incredibile, no? Perché dovevamo sanzionarlo, sapete, l'idea tajanesca, ministro degli esteri italiano a livello europeo, bisognerebbe sanzionarlo, uno che esce così in malo modo anche sull'Italia, che è una ciabatta e non è più sicuramente, diciamo, quel tacco rappresentato dalla Formula Puglia. Assolutamente no, no, no, dalla Forma Puglia no, assolutamente no, ragazzi. Vabbè, lo stesso ministro che l'altro giorno, non so se l'avete letto, parlo del ministro della sicurezza, cioè Benjamin Netanyahu è stato costretto a mettere questo ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, lo deve fare per forza di cose, perché quei sei seggi, 4-1 e l'altro è Smotrich, pochi seggi hanno fatto la differenza per edificare un governo di assoluta cattiveria bellica, ma soprattutto di salvezza di Bibi, quel Netanyahu, Bibi lo chiama sempre Trump, no? L'amico Bibi, no? L'amico Bibi va difeso, va... Ah beh. L'altro giorno sembrava il teatrino, no? La finta diatriba, dai, la contestazione trumpiana. E gli ho detto che sto firmando l'accordo con l'Iran e questo continua a bombardare il Libano, cacchio. Ma cosa mi stai facendo? Ragazzi, che sceneggiate, che robe allucinanti. Però tra queste ci mettiamo questa roba qua che è veritiera per quanto riguarda soprattutto la presa di posizione di questo Ben-Gvir, che ha sostituito una parte dei carcerieri dei detenuti palestinesi con i parenti degli israeliani che sono stati uccisi, se ricordate, durante gli attentati di Hamas il 7 ottobre, o di soldati uccisi a Gaza o in Libano. Quindi vuol dire assolutamente l'obiettivo è quello di peggiorare ulteriormente le condizioni all'interno delle carceri israeliane. Sono più infernali della quintessenza del termine stesso, più della quintessenza del termine stesso, anticipo, ma qua vuol dire assolutamente peggiorarle un miliardo di volte in più. Sto parlando delle condizioni prigionieri appunto palestinesi, questo è stato detto insomma dal Channel 12, quindi canale appunto che ha riportato le parole appunto di Itamar Ben-Gvir per quanto riguarda soprattutto appunto queste figure carcerarie, professionali, con membri di famiglie colpite dai lutti legati al 7 ottobre. Io ricordo che nel 7 ottobre oltretutto avevamo anche sicuramente molte vittime israeliane. Noi siamo assolutamente lontani dall'idea di Hamas, essendo essi stessi terroristi, ci mancherebbe altro, ma tanto tanto è stato dovuto anche al fuoco amico, arrivato con notevole ritardo. Però quel rave party, o comunque diciamo quella festa giovanile messa lì nelle adiacenze delle reti, quindi del perimetro, quindi appunto del perimetro palestinese, sono servite per attirare che cosa? Beh, quello che si stava preparando, chi dice da 12, chi dice da 18. Mettiamo 12 mesi, da un anno, si stava organizzando questo in un lembo di terra, appunto alla striscia, lo sputo in terra, come dico spesso, da 39x9 o 40x12. Vuol dire 40 km in lunghezza e 12 di ampiezza. Oggi abbiamo il 60%, in attesa del 70% in mano a Israele, e quindi vuol dire Board of Peace, ma ci state prendendo per i fondelli? Esattamente, per il culo profondo, ma molto profondo, assolutamente sì, ma l'avevamo già immaginato sin dagli albori, ci mancherebbe altro. L'importante è non portare al momento a processo l'indagato number one, perché le manifestazioni antecedenti al 7 ottobre 2023 sottolineavano esattamente questo: tanti giovani e quel volume era troppo alto e dava fastidio assolutamente a tutto l'entourage di Benjamin Netanyahu. Poi ovvio, è governo, è Knesset e ha bisogno della presenza di questi due messianici, di questi due ortodossi assolutamente appunto della malvagità umana, Ben-Gvir e Smotrich. Oltretutto adesso Smotrich ha avuto anche dal fronte libanese il figlio gravemente ferito, comunque ferito per dirla tutta, per la qualcosa, figurati adesso la presa di posizione del Smotrich. Entrambi, sia l'uno che l'altro, se non erro, sono propri, inteso da un punto di vista di radici, all'interno del sistema della Cisgiordania, dove lì non varrebbe nulla di quello che abbiamo detto sul fronte appunto di Hamas, i terroristi di Hamas, la cattiveria di Hamas e quindi gli assassini di Hamas, tutto quello che volete, ma questi signori qua sono alla stessa identica stregua mille volte su mille. Vabbè, ma io stavo dicendo un'altra cosa, e cioè io quando ho sentito Evian, il G7, i sorrisi iniziali, però, perché poi sinceramente tutto è andato a conficcarsi in maniera velocissima nella Madonna che cattivo quel personaggio là, ragazzi, Donald Trump ha attaccato la nostra ducetta, ha attaccato Giorgia Meloni, ma siamo matti, io l'avrei implorato di fare una foto con lui, ma quando mai? Non esiste. Però ci sono delle immagini che si vede sicuramente una fisionomica molto molto chiusa da parte trumpiana, a differenza dei sorrisi o comunque diciamo del suo gesticolare italico, perché gli italiani gesticolano ovviamente basta nel divanetto piuttosto che in piedi, appunto a fianco altre personalità che sono andate sicuramente ad arricchirsi, tra virgolette, anzi esattamente all'interno del sistema del G7. Perché quando ho sentito Evia mi è venuto in mente praticamente quel 4 dicembre 1971, per carità, oltre mezzo secolo fa, però ovvio in quel momento nasce la pietra miliare per quanto riguarda la canzone rock, perché ripeto, negli anni 70 non ci stava cantina laddove 3-4 ragazzetti o ragazzotti si mettessero assieme con batteria, basso, chitarra e voce per dare in là qualcosa di fenomenale, cioè quella musica rock che tanto primeggiava allora, e ripeto, dai garage, dai sottoscala, dai buchi in terra, cioè usciva quel ben di Dio. L'altro sabato eravamo qui con il momento del gruppo Acquisto Solidale e a noi affiancanti avevamo la vitalità vincente dei ragazzini, penso minorenni, penso, oppure appena maggiorenni, per quanto riguardava i tuffi in piscina. Tutta la giornata è stata all'insegna di una musica, non so se era trap o che cacchio era, sembrava tutta una roba veramente da tagliarsi le vene par lungo, come si diceva allora. Ecco, un po' di differenza, io penso che la musica di allora la rivestisse rispetto sicuramente ai canoni musicali espressi e confezionati ad arte oggi per le realtà giovanili, penso io, ripeto, ore e ore noi eravamo affiancanti praticamente quindi la Siesa e seguire ore e ore sta musica impressionante, che nulla di nulla in termini di testo, di parole, di italiano, non cambia nulla, però sempre qui, però è ovvio, se questo attecchisce nei giovani, ben venga, non lo so, non era roba nostra e non è assolutamente roba nostra. Siamo ancora fermi a quel riff orecchiabile che usciva da quegli scantinati, perché quel riff era esattamente sta roba qua, ragazzi, e quando dico G7 dico Evian più che G7, intendo dire esattamente sta roba qua. È Evian da una parte del lago, dall'altra parte c'era qualcosa che aveva a che fare praticamente con la vicenda di Montreux in Svizzera, sempre in Svizzera siamo. Smoke on the water, tradotto fumo sull'acqua. Uno degli inni più famosi in assoluto per quanto riguarda il profondo viola, dicasi Deep Purple. Intere generazioni di musicisti le hanno confezionate, ragazzi. Questa è la prima corda di Fasil con la chitarra in ma, porcaso dentro e porcaso di dentro. Il merito del grande Roger Glover, bassista di quel magico gruppo. Loro si trovano esattamente quel 4 dicembre 1971, si trovano diciamo all'interno diciamo di una struttura, dicasi hotel, dalla quale vedono a un certo punto alzarsi diciamo dei rivoli di fumo che diventano sempre più ampi e sempre più quindi enormi, per la qualcosa lì di fronte qualcosa sta prendendo fuoco, ed è quello che avrebbe dovuto vedere protagonisti di Purple, dove appunto registrare il nuovo album. Quella struttura va praticamente in fumo, ovvio c'è un lago lì di fronte e quindi c'è il fumo sull'acqua, quel fumo sul lago, e quindi tutto diventa smoke on the water. Quindi questa canzone si lega sicuramente al lago di Ginevra o lago Le Mano, e quindi indirettamente anche a Evian-les-Bains, dove erano i protagonisti della G7, per quanto riguarda questa storica musica che è quella di Deep Purple. E questo fumo quindi galleggiava praticamente diciamo sulle onde e quindi sopra il lago, e da lì prende forma a tutto, perché il bassista Roger Glover, ripeto, ha questa illuminazione, e il titolo deriva esattamente da quello che hanno vissuto loro come protagonista in quel 4 dicembre 1971. Sono passati 55 anni se non erro, più o meno, insomma, e quindi ci si lega a tutta sta roba qua.

E quindi bellissimo il titolo dell'articolo appunto di Alberto Negri, che leggo spesse volte con piacere, laddove parla appunto che l'Iran ha vinto la guerra e guarda il fumo a Evian. Il fumo che si intende è esattamente il fumo dei Deep Purple.

Quell'Alberto Neghi che dice, visto che prima ho fatto ascoltare anche Felicità, chi pensava di andare a Evian sulle note di Felicità di Albano come una scampagnata si è sbagliato alla grande. Gli iraniani minacciano la chiusura di Hormuz se continuano i bombardamenti in Libano, in questo caso i nemici sono gli iraniani, gli Hezbollah libanesi, ma soprattutto l'alleato di ferro Netanyahu, che ritiene gli accordi di Trump con Teheran una catastrofe. Sottolineo, Netanyahu ritiene gli accordi di Trump come una catastrofe e non ha nessuna intenzione di rinunciare a un pezzo del Libano, e così alla sua ampia fascia di sicurezza, ne va della sua rielezione. Ma attenzione, non è solo rielezione dalla parte sicuramente israeliana, laddove tra non molto ci saranno, diciamo, le elezioni quindi politiche, ma è lo stesso Trump che tutto sommato spara minchiate. D'altronde ha già toccato il Guinness dei primati per quanto riguarda una visita con 22 camici bianchi presenti, tanto che facevo la battuta al nostro appunto medico quando era lunedì scorso, e quindi quello della tecnologia FIR, il dottor Paladini, per dire potresti fare da 23esimo, quindi vestirlo almeno con un po' di abbigliamento a carattere di infrarossi. Va bene, Trump tra 2 anni sarà in pensione, si è fatto uno scudo di leggi, quindi vuol dire che potrà sparare tutte le minchiate in assoluto, perché più di qualcuno comincia sicuramente quindi a masticarle, a digerirle, nel dire ma sto qua ne pagherà un po' di conseguenze oppure no, ne pagherà un po' di conseguenze. Beh, insomma ragazzi, o d'altronde, se questo fa parte della coalition Epstein, un motivo ci sarà assolutamente per tenersi sicuramente in vita, ed è questo che sicuramente oggi porta vantaggi al signore appunto Netanyahu, perché Netanyahu, sapendo benissimo, avendo video piuttosto che audio del passato trampiano coecee, piuttosto che mani allungate su corpi al femminile anche di minoretta, è ovvio che al signore ciuffo arancio Horsestaft conviene sicuramente stare molto in silenzio. Ma ripeto, e leggiamo questo, Trump tra 2 anni sarà in pensione, e quindi uno dirà va bene, casomai se la passa bene per 2 anni, dopodiché attenzione, non sarà così, perché per come avevamo già accennato si è fatto uno scudo di leggi e leggine per proteggere dai tribunali se stesso e i suoi inguardabili familiari e così amici, ma Netanyahu questo non può ancora realizzarlo. Il premier israeliano è una sorta di ergastolano costretto a restare al potere a vita per non finire alla sbarra o persino dietro le sbarre, senza contare che è pur inseguito come Putin da un mandato alla Corte Penale Internazionale, in acronimo CPI, ma sapete benissimo che conti veramente poco, tradotto nulla. Almeno per il momento. A regola non può venire neppure nei resort italiani che stanno comprando nel sud Italia. Questo sta avvenendo sicuramente, diciamo, nella realtà del Salento, quindi in Puglia, ma attenzione, perché sicuramente gli artigli, diciamo, sionisti si stanno allargando anche in tanti altri contesti, compresa, diciamo, quella realtà, e qui ovvio la nostra Ducetta ne ha una responsabilità da vendere che metà basterebbe per quanto riguarda la decompressione psicologica. Portiamo in casa nostra sicuramente i macellai dell'IDF, sottolineo i macellai dell'IDF, vuol dire praticamente i sanguinari terroristi dell'esercito israeliano, ma devono decomprimersi e quindi devono ritrovare un nuovo riequilibrio o comunque armonizzarsi prima di tornare casomai nei campi di battaglia, che sia il Libano, sarà un domani il nuovo fronte di Gaza, ma li abbiamo messi 2,5 milioni, anzi 2 milioni lì fronte o mare, per la qualcosa ormai 70% è assolutamente nelle mani appunto israeliane. Sto parlando di una strisciolina di terra, ovvio, continua il genocidio, dire a qualcuno sì o no, assolutamente sì, sotto altre formule, quella della fame è una di queste, e comunque anche attraverso tutte quelle realtà ONG seriose o non seriose, anche di firma italiana, che si stanno adoperando per denunciare esattamente quello che avviene H24, vuol dire praticamente oggi, a differenza, diciamo, dei mesi trascorsi, qualche camion entra, ma sicuramente con il contagocce lo si fa, quindi vuol dire praticamente gli aiuti arrivano sicuramente in maniera cadenzata, anzi ne arriva una minimissima quantità, per la qualcosa è ovvio li facciamo morire in altra maniera. Questo non significa che, diciamo, da quella mendacità della scatola vuota Dixie Board of Peace non siano morti nel frattempo oltre, quindi tregua no, farlocca, oltre 1000 palestinesi, e la gran parte sono assolutamente civili. Ma vige sempre quella regola che se c'è una, non so, una tenda

e si presume che all'interno ci possa essere uno di Hamas, e al di fuori hai 22 elementi piccoli, bocce a piedi nudi, che giocano sulla polvere a calcio, te puoi far fuori a tutti senza nessun problema. E così si è compiuto spesse volte questo, diciamo, nei palazzoni, nelle case e quant'altro. Non è che bisogna isolare unicamente l'esponente di Hamas, si bombarda l'interezza perché bisogna far fuori quello di Hamas, ma se i civili sono lì d'attorno, e difatti il computo, diciamo, delle donne morte, degli anziani e dei bambini soprattutto, è talmente scandaloso che viene quindi da legarsi agli oltre 310 giornalisti morti per qualcosa prima e seconda guerra mondiale, assemblate, messe assieme, unite e riunificate, non hanno mai contato un computo di vittime sulla formula giornalistica tanto quanto quello che ha compiuto e sta compiendo ancora praticamente Israele, tanto quanto in queste ultime ore uno dei giornalisti uccisi esattamente qualche giorno fa sul fronte libanese, laddove Hezbollah ha cambiato un po' il sistema di guerra o comunque di contrasto alla forza dell'IDF e sta utilizzando praticamente anch'esso i cosiddetti droni.

0: La grande smoke on the water, dico non a caso Hezbollah, e quindi questi droni, per semplice motivo nelle ultime settimane Hezbollah ha utilizzato droni a fibra ottica, e più di qualche notiziola si sofferma sul fatto che sta ottenendo anche dei importanti successi. Importanti successi per quanto riguarda, ad esempio, dal fronte Hezbollah, sia chiaro, poi è ovvio, ogni vittima ha sicuramente il suo grande peso a livello mondiale, però qui riporto ad esempio alcuni soldati uccisi per quanto riguarda questa imboscata di Hezbollah, che sembra un partito di Dio all'interno, diciamo, del sistema parlamentare libanese, a differenza magari di Hamas. Ma perché ve ne parlo? Per il semplice motivo che c'è un drone che a un certo punto di Hezbollah colpisce questo carro armato dell'IDF, e questo carro armato è guidato da un tenente colonnello. Questo tenente colonnello si chiama Ben Shimon, lui è il comandante del 52esimo battaglione della 401esima brigata corazzata. Ho voluto leggervi questo perché questo nome io ve l'ho già fatto riecheggiare, cioè comandante del 52esimo battaglione della 401esima brigata corazzata. Ve ne ho già parlato. Perché ve ne ho parlato? Perché si ricorda esattamente quello che codesta realtà ha compiuto, cioè è il battaglione assolutamente responsabile di quell'ignobile, di quel, diciamo, sanguinario assassinio di Indar Rajab. Voi avete presente, ne abbiamo parlato tante volte, l'hanno presentato anche come film, docufilm, film più che altro, al Festival del Cinema di Venezia, con un applauso di minuti, una storia che è successa non tanto tempo fa. Questa bambina palestinese di 5 anni è stata uccisa nel fine gennaio, 29 gennaio per esattezza 2024, era all'interno dell'autovettura assieme ai 6 membri della sua stessa famiglia, e sono stati tutti uccisi eccetto la bambina. Attenzione, eccetto, cioè vuol dire lei ha visto morire tutti i suoi cari praticamente, e sapete, ha preso il telefono, ha chiamato gli aiuti, sono arrivati 2 medici che sono accorsi quindi in suo aiuto, e sono stati anch'essi freddati, tanto quanto poi i 400 colpi. Attenzione, qui non stiamo parlando di un romanzo, di un film così inventato, un po' di fantasy, questa è realtà che è stata quindi denunciata da più parti per quanto riguarda la figura di questa bambina. E tutta vi anticipo, qualche giorno fa è morta anche la cuginetta di Ind Rajab, dovuto a un bombardamento dell'IDF, è morta anche la cuginetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che quindi quella mendacità della scatola vuota del Board of Peace non ha portato nessuna tregua, è casomai una guerra che continua sotto altra forma, se ne parla meno, ma oltre 1000, ripeto, nel frattempo oltre 1000 palestinesi morti, un sacco di acciaio e quant'altro. Però ripeto, i dati parlano chiaro, basta andare alla ricerca delle notizie, ci sono anche a volte i video e quant'altro, molto macabri, per qualcosa non converrebbe vederli, però esiste anche, diciamo, questa formula di poter avvicinare le giuste notizie. Ripeto, sono notizie nefaste, sanguinarie, maciullanti, per carità, però attenzione, qui avevamo la bambina che implorava aiuto, era sola in auto ovvio, circondata dai cadaveri, diciamo, i suoi familiari, e i soldati israeliani sapevano che all'interno di quell'auto c'era solamente una bambina, però hanno aperto il fuoco in maniera deliberata per uccidere, ripeto, quasi 400 proiettili contro una bambina indifesa di 6 anni chiusa in macchina circondata da cadaveri. Cioè, questo è ovvio che noi lo si racconti in diretta mentre qualcuno magari starà masticando, spero sia altamente distratto per non percepire e capire esattamente, carpire più che altro cosa stiamo cercando di raccontarvi. Se già non lo sapete, ci mancherebbe altro, storie assolutamente vere. E ecco, dico questo perché si aggancia appunto alla responsabilità di quel tenente colonnello Ben Shimon, che proprio l'altro giorno, penso il 19 di giugno, quindi vuol dire 3 giorni or sono, è stato ucciso con quindi questa imboscata a firma Hezbollah con l'utilizzo di droni a fibra ottica. Attenzione, la realtà dei droni si sta espandendo ormai in ogni dove per quanto riguarda i fronti bellici. L'Italia poteva rimanere un po' indietro? Assolutamente no. Noi siamo fermi assolutamente alla, non so, il 51esimo stormo lo conoscete ormai tutti perché magari ci passate, lì dove più di qualcuno racconta tutto mondo e paese, fora che Istrana. Fora di Istrana, se è aperto, è il vicentino che passa e ricorda sto detto. Se non è fora, è fora, ebbene è uno mare del trevigiano che riporta tutto questo. 51esimo stormo, ricordate, sono praticamente gli aerei posizionati in quel, diciamo, dell'aeroporto di Istrana, tra Castelfranco Veneto, insomma, e Treviso, per capirsi, o Castelfranco Veneto, insomma, è paese, per capirsi ancora meglio, farla più stretta. E se ricordate, qui c'è un logo, no? Il logo storico è quello, insomma, del gatto che allunga gli artigli per prendere il sorcio verde, no? Per prendere i sorci verdi. Bene, allora, dal 51esimo stormo al 66esimo stormo il passo è stato alquanto breve, nel senso che l'aeronautica militare, cioè in Italia, noi abbiamo dovuto aprire una nuova unità, perché la guerra sta sicuramente, si sta trasformando in diverse maniere, perché l'intelligenza artificiale, i data center, l'acqua da consumarsi, ma abbiamo i droni, cioè la grande realtà che ha fatto la differenza e continua a farla sul fronte iraniano, perché i missili di lì a 48 ore, voce di Israele, Trump e Netanyahu, erano praticamente finiti. Saranno finiti? Non lo erano assolutamente, tanto che l'approccio bellico dell'Iran è stato quello di dire: ma io non posso andare a colpire la lontananza, anche se ho fatto capire con un missile di arrivare a migliaia di chilometri di distanza, ma questo per quanto riguarda sicuramente Israele e Tel Aviv, ma è così il fronte americano. Però, visto che gli americani, oltre ad aprire McDonald's, hanno aperto un sacco di basi sicuramente statunitensi a tele strisce, United States of America, in questi contesti qui d'attorno, vado sicuramente a metterli fuori gioco, tanto quanto anche Amazon, perché è stata attaccata anche Amazon in alcuni contesti del circondario, al che quelli che sono stati colpiti hanno protestato nei confronti del paperone dei paperoni, insomma, da un punto di vista politico per quanto riguarda Donald Trump. E questo ha fatto sì che oggi l'Iran possa sedersi al tavolo delle trattative con sicuramente qualcosa di vincente in mano. Voglio dire vittoria, perché tanti giornali hanno scritto vittoria, vittoria, vittoria, ma la fisionomica di Trump al G7 testimonia assolutamente questo. Il fatto che continui a dire praticamente che l'Italia non dà una mano con la formula di Sigonella, beh, insomma, ragazzi, cosa vuole aspettarsi all'Italia? Abbiamo dato tutto e di più, ragazzi, la media di 7 realtà, basi americane barra NATO sparse per le regioni italiane. Che cazzo vuoi di più, cacchio? È a Marina, a Napoli, piuttosto che Sigonella, piuttosto che Comiso, piuttosto che Vicenza, Vuto, Mota di Livenza, Camp Derby, cioè c'è di tutto e di più in assoluto, ragazzi. Dobbiamo capire esattamente quante bombe atomiche abbiamo, le B61 piuttosto che quelle di ultima generazione, perché sono tante, in quel di Aviano Pordenone, dove andremo con la carega in attesa di questo boom boom boom, in maniera tale da trapassare per primi, e quindi daranno la notizia in diretta che siamo trapassati, uno e l'altro. L'altro è reddito di cittadinanza, l'ex RDM diventa reddito di cittadinanza, e sottoscritto, quindi, che sono in attesa. Se non fosse Aviano, faremo qualche chilometro in più, andremo a Ghedi, nel contesto appunto bresciano, per quindi portare la nostra sedia, quella di plastica, che si colerà ancor prima dell'esplosione. Però dicevo, 66esimo stormo si è dato da fare per quanto riguarda la formazione di nuovi piloti che dovranno guidare i droni, e quindi l'Italia ha detto: dobbiamo darci da fare. La questione che si è sollevata è: ma che cacchio di logo hanno fatto? Perché sono andati a toccare l'intelligenza artificiale? Perché cacchio, cioè, tradotto, hanno messo una gazza tecnologica fatta con l'intelligenza artificiale, ma a più di qualcuno questa gazza tecnologica non sta piacendo. Ma d'altronde, in effetti, sono andato a vedere, non è che sembri proprio una gazza. Attenzione, uno dice: la gazza? Perché la gazza viene a fare quel gesto, sai, con le dita, come dire, te ciavano a gazza, no? È un uccello robotico che rappresenta, attenzione, per il 66esimo stormo, siamo sempre di fronte all'aeronautica militare italianissima, un uccello robotico che rappresenta osservazione, intelligenza e capacità di analisi, ragazzi. Ma è vero, perché la gazza, ragazzi, la gazza ha un'intelligenza, te puoi tenerla come un cagnolino a casa, volendo. E avevo un amico che ce l'aveva, una grande, non è mai riuscito a fargli capire di lasciar stare l'orto, ma però mi ricordo, mi chiamava, perché Giga ha distrutto l'orto, un orto ben fatto, distrutto, se era carote, e tirava fuori tutto, e però era ancora cruda la roba, e la metteva tutta in fila nel marciapiede lì a fianco, strepitosa, col becco, whoop, drrr, toglieva, scavava, toglieva e metteva nel marciapiede tutto in ordine, ragazzi, strepitoso, mi ha fatto fuori tutto. La gazza, tanto quanto le abbiamo viste in quegli habitat che non le vedevano protagoniste nei tempi passati. Ad esempio, di fronte ai supermercati, spesse volte noi abbiamo quella becera realtà al giovanile o non al giovanile che beve la lattina e la butta lì in disparte, in terra, in mezzo, tra macchina e macchina. La macchina parte, non si accorge, siete crack. Se è una donzelletta che viene dalla campagna, non ci fa caso. Se è quello che ha sicuramente l'udito fino e fine, Rael dice: porcassa madoscaro, mi è sbusà. E va fuori e dice: ma vaffanculo, è una lattina de Dio. Che i latine col toro impresso, anche perché sei anche qui col toro impresso, ragazzi, è qui col toro impresso, no? Che te carica, no? Ecco, quelle latine là, se tu le lasci là tranquille, rilassate, spiaccicate in terra, con il sole brillano. E ho visto più di qualche volta sta gazza che arriva praticamente, le preleva nella convinzione che sia che cosa, ci avrà qualcosa di oro, di argento, non lo so, le porta in alto e dopodiché dice: aspetta, aspetta, questo becco qua, ma che cacchio come tira su mi qua? E ho visto diverse volte e la molla. Non la molla nella realtà perpendicolare che casca dove che la gara raccolta. A casca, a casora, delle volte sui tetti delle macchine, perché comunque lattine schiacciate. Quindi la gazza, nei nostri ricordi, è anche questo. Però, per quanto riguarda il 66esimo stormo, uccello robotico che rappresenta osservazione, intelligenza e capacità di analisi. Il risultato è un po' straniante. I colori, le sfumature, i contrasti rendono tutto scuro e confuso. E soprattutto c'è quella latente sensazione di trovarsi davanti a qualcosa creato da un'intelligenza artificiale generativa. Comunque, il 18 giugno 2026, oggi siamo il 22, quindi vuol dire 4 giorni fa, a Frosinone, il 66esimo stormo dell'aeronautica militare, questo nuovo polo formativo interforze nel settore degli aeromobili a pilotaggio remoto, da in là a questa nuova unità. Bisogna formare i piloti che devono guidare i droni. Le guerre del presente, ma soprattutto quelle del futuro, passeranno assolutamente attraverso che roba là. Ma d'altronde il futuro della guerra è fatto anche con il progetto Eurodrone, perché l'Italia è bella lì partecipe al fianco della Francia, della Germania e della Spagna, e allora noi siamo anche all'interno del futuro della guerra con il progetto Eurodrone. Vabbè, questo per dirvi appunto che siamo passati dal gatto, quello del 51esimo stormo, e quindi il gatto nero che acchiappa dei piccoli topi verdi, a questa gazza appunto molto malfatta. Sinceramente non sembra neanche una gazza, per dirlo tutta, però vabbè, comunque sì, quella dei droni è assolutamente qualcosina che noi dobbiamo assolutamente quindi tenere in considerazione per quello che sta già avvenendo nei confronti di quel potentissimo, perché è ovvio, dicevamo, fra 2 anni questo è in pensione, ma si è già fatto leggi, leggine, norme, codici, codicilli, in maniera tale che lui non sarà perseguibile assolutamente, se non in minimissima parte, ma questo lo aggiungo io, ma ne manco così sicuramente, perché lui si è presentato in quel di Evian come il più potente, il migliore e il più beo di tutti, ma lui ha sempre, insomma, queste esternazioni qua, insomma, deve arrivare a far quindi primeggiare la sua grande stazza, la sua figura. È oltre un quintale quella stazza là. Però a parte questo, ve ne parlo perché l'altro giorno è stata fatta un'intervista praticamente a dei protagonisti, l'ha fatta il New York Times, quindi roba loro praticamente, a presentazione di un nuovo libro. Il libro si chiama Regime Change, cambio di regime, quello che doveva essere proprio del fronte dell'Iran, cosa che non è avvenuta, tanto quanto l'uranio, tanto quanto la forza nucleare del tutto, non la farà mai, questo continua ancora a dirlo. Però se vi ricordate sicuramente le promesse fatte inizialmente di una guerra che doveva durare, sì, no, qualche sottolineo qualche settimana, non sono state sicuramente portate a compimento. L'Iran si è dimostrato invece molto più capace, non come l'Iraq che allora con quelle dune non riuscì a nascondersi più del previsto, ma l'Iran è altra cosa. Da oltre 50 anni si stanno preparando anche ad eventi del genere, l'Iraq di allora, con ovvio Saddam Hussein, la provetta del Colin Powell, balle colossali che si ripetono nelle pagine storiche, perché bisogna sempre avere una giustificazione, un alibi. 7 ottobre 2023 è la giustificazione più elevata in assoluto per quanto riguarda soprattutto quello che si sono fatti fare in casa gli israeliani. Una tecnologia, una preparazione, 3 servizi segreti, la manna. Ecco, basterebbe solo la manna. Poi ci sono gli altri 2 più conosciuti assolutamente, insomma, ecco. Vabbè, per dirvi comunque che cosa, che in questa intervista dovete pensare che Donald Trump è andato oltre l'oltre. Noi parliamo spesso a volte con il nostro amico appunto oltre l'oltre, no? E in effetti lo ha fatto, perché in questo nuovo libro c'è un intervento da parte di questo Donald Trump che dice chiaro e tondo che lui con questa seconda rielezione è diventato più potente di alcuni leader, quelli più temuti, quelli più spietati della storia, e ne ha fatto un elenco. Per quello vi dico questo, ovvio, idiota, psicopati, tutto quello che volete, però questo ci crede forse sinceramente? Perché lui ha detto esattamente, ed è tutto all'interno, ripeto, di questo libro, che lui è assolutamente un leader molto più potente rispetto ad Attila. Boia, ragazzi, ma qua può avere ragione, però, sinceramente, perché quando noi si dice Attila dove passa lui non cresce più un filo d'erba, in effetti con tutto quell'utilizzo di agrotossicità sul fronte, diciamo, degli Stati Uniti, è ovvio non cresce più neanche un filo d'erba. Qui potrebbe anche starci Attila. Gengis Khan, però, ragazzi, è qua il baffuto, è qua Gengis Khan, ma anche Napoleone. Al che sentiremo il nostro esperto, appunto, di Serenissima, per quanto riguarda quel 12 maggio 1797, la caduta di Venezia e quindi l'impero napoleonico, che purtroppo allunga sicuramente gli artigli nel nostro contesto dopo secoli e secoli. Ma non si ferma qui il nostro Trump, perché lui dice: io sono più spietato nella storia rispetto a Attila, Gengis Khan, Napoleone, ma anche Stalin, Mao e Hitler. Stalin, ecco, se noi li prendiamo tutti e li miscegliamo, ecco, forse viene fuori esattamente sta roba qua. L'intelligenza artificiale con il gioco degli algoritmi forse avrebbe veramente realizzato, ripeto, se noi andiamo a triturare Attila, Gengis Khan, Napoleone, Stalin, Mao e Hitler per alcuni aspetti, no, nel senso di realtà becera, ecco, noi abbiamo sicuramente forse l'aspetto che ne esce, questo, diciamo, della agente arancio, invece è l'Orjan Taft, che è il ciuffo arancione. Ecco, agente arancio, però non a caso, perché in effetti l'America di allora utilizzò quel preparato sotto forma, diciamo, di diserbante o defogliante, per meglio dire, perché quella guerra l'ha persa. Quindi, anche per ricordarci che in Vietnam, ovvio, l'elicottero decollò in maniera molto veloce. Adesso sul fronte iraniano qualcuno comincia a far ticchettare leggermente le dita, diciamo, i polpastrelli, diciamo, sui tasti del computer, per dire: vuoi vedere che si sta ripetendo per l'America anche quello che era avvenuto sul fronte del Vietnam? Anche se lì abbiamo veramente cifre mastodontiche per quanto riguarda quegli oltre 58.000 arrivati in casa USA nelle loro black bags, come dico spesso, vuol dire borse nere, all'interno delle quali venivano messi i cadaveri americani, 3 milioni però di morti sull'altra sponda. Però dicevo, in riferimento all'agente arancio, tutto quel sistema di rimboschimento che oggi per un terzo non va a buon traguardo, per semplice motivo che quanto abbiamo contaminato oltre 50 anni fa, ancora oggi il terreno rimane sicuramente ammorbato di tutta quella nefandezza chimica, di quella morte chimica, quella anzi lebbra chimica, come cantava il grandissimo di Amuso Duro, il Pierangelo Bertoli. Esattamente, sì. Va bene, male direi, male anche per quanto riguarda sicuramente la realtà dei sondaggi. Vedevo l'ultimo sondaggio che interessa Benjamin Netanyahu, non se ne parla, no, sarebbe utile magari anche aprire magari i nostri telegiornaletti in maniera tale da far capire al nostro, diciamo, pseudo pubblico italiano, per quanto riguarda soprattutto quest'ultimo sondaggio che dice chiaramente come la si pensa in terra israeliana, in terra sionista, per quanto riguarda la figura di Benjamin Netanyahu. E vedevo questo sondaggio, questo essere stato messo nero su bianco, questi dati importanti per quanto riguarda un secondo sondaggio, è stato condotto da questo istituto, si chiama Agam, e lo ha fatto in collaborazione soprattutto con l'università ebraica. Però questi sondaggi sono fioccati all'interno del Times of Israel, quindi sicuramente, diciamo, un quotidiano che a Israele è alquanto sfogliato e comunque anche letto. E quindi, secondo questo sondaggio, ad esempio, leggo alcuni dati e vi riporto solamente questi. Il sondaggio è stato fatto tra il 17 e il 20 giugno di questo anno, quindi vuol dire pochi giorni fa, quindi 17-20 giugno 2026. Oltre il 92% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra. Attenzione, oltre il 92% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra, o comunque che ne sia uscita rafforzata. L'82,9% pensa che la campagna militare abbia indebolito la sicurezza a lungo termine di Israele. Avete visto qualche video? Sì, pochi. Quei pochi che riescono a far passare, altrimenti la paghi molto cara in termini sicuramente, diciamo, torture all'interno, diciamo, del sistema carcerario israeliano, perché è vietato assolutamente riprendere e riportare notizie. Eppure più di qualcuno, anzi moltissimi, ci hanno detto di quanti attacchi Israele ha dovuto subire nelle sue città più preponderanti, in quelle sicuramente di minor conoscenza, per quanto riguarda l'arrivo, diciamo, di un sacco di missili, di droni, e quindi danni, quindi anche vittime, ma soprattutto danni, o comunque paure, perché tu vivi con quella paura che ti porta sicuramente in quel contesto che hai già costruito da tempo, questi hanno 10 milioni di abitanti, non è che sia due volte il Veneto, per dirla, diciamo, attualmente parlando, la realtà di Tel Aviv e dintorni, e quindi Israele, ma hanno tutti quei bunker all'interno dei quali tu devi andare a ripararti, perché, però questo, sappiate, ti ripara e ti salva dalla vita, ma da un punto di vista psico-emotivo ti condanna o ti coordina in malo modo, che metà basta, non è vita quella, non può essere vita assolutamente. I cedi, prendersi per mano velocemente la sirena che urla e quindi tutti nel bunker, tutti sottoterra, tutti, ecco, giù per terra nel vecchio sistema giro giro tondo, questo è un altro giro tondo, però i dati sono anche altri. Il 72,5% non crede al primo ministro Benjamin Netanyahu quando afferma che Israele ha conseguito risultati significativi e ha eliminato una minaccia esistenziale in riferimento all'Iran. Sono dati, e cioè qua non parliamo del 15, 20, 25, 30%, qui siamo ampiamente oltre il 50% degli interessati al sondaggio. L'87,8% degli israeliani ritiene che il paese non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi o ne abbia raggiunti solo alcuni, e questo lo condividiamo il 1000 per 1000. Gli obiettivi proferiti in apertura di campagna bellica tra Israele e l'Iran non sono stati portati da nessuna parte in termini vincenti per quel duo Israele, e gli stessi sondaggi, magari con qualche ritocco leggermente a ribasso sul fronte americano, sono da farsi, da compiersi, sono stati fatti nei confronti di Trump, per dire: ci hai portato in una guerra che non c'entra nulla con noi e nulla interessano gli altri, ma soprattutto la stiamo pagando anche sotto formula commerciale in casa nostra, tanto quanto in Italia. Però se avete visto tutti questi, diciamo, momenti per quanto riguarda le tregue e tutto quello che ogni tanto si dice nel produttore telegiornale per essere mentite Maria la sera, non apporta nulla e nulla in termini di cambiamento alla pompa, piuttosto che costi veri e propri, tutto quello che è proprio del nostro sistema commerciale, perché per oltre l'80% il nostro sistema commercio, trasporto e porto di qua e scarico dall'altra parte, stile Filippo da Dollo, con due L in questo caso, hanno a che fare sicuramente, diciamo, con il sistema della gomma e non quel ferro che bisognerebbe attraverso la costruzione dell'alta velocità. Dico questo perché ci tornerò su anche lì, dati mortificanti. Abbiamo l'unico ormai reietto che continua sicuramente a farli prosperare, sto parlando, diciamo, del nostro ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, malmesso da un punto di vista sondaggi per quanto riguarda quanto ci sta perdendo la Lega, per vannacci sì o vannacci no, non mi interessa nulla, sta di fatto che comunque per l'alta velocità ha detto dobbiamo darci da fare, si ha bisogno dell'alta velocità. Ma 25 anni fa, vi ricordate i titoli che riportai per quanto riguardava la stramba di Torino e quindi la busiarda di Torino? La stampa, vuol dire esattamente l'agnellitica di allora stampa, diceva siamo in ritardo, questo quarto di secolo dobbiamo ancora puntare la trivella nella direzione giusta, e quindi, diciamo, del tunnel di base, nel tunnel di base. Ci torneremo su, perché è ovvio, adesso hanno quella giustificazione, questi vivono unicamente raccogliendo le giustificazioni per quindi far passare i loro progetti nel progettificio Italia. Matteo Salvini sta aspettando che cosa? Tanto quanto Tajani allora per il ponte, ma le truppe militaresche e la NATO nel fronte sud, e così adesso si parla quindi di un corridoio bellico, un corridoio militare, un corridoio che da Torino a Lione, laddove, ripeto, il diretto è stato soppresso per mancanza di passeggeri, ma d'altronde, caro idiota Luca, non è più TAV, treno alta velocità, laddove tu parli di passeggeri, perché tanto idiota lo sei e lo eri e lo sarai per quanto riguarda il fatto, ti abbiamo detto e inculcato, che non si tratta di TAV ma di TAC. Al che tu pensi tomografia assiale computerizzata, vaffanculo, no, è l'ospedale, coglione, è unicamente treno ad alta voracità, non ancora, ma è treno ad alta capacità. Ah, c'è la C allora, esattamente, di coglione, quale io sono, quindi treno alta capacità, ce l'hanno menata, girata in tutte le salse, dati sballati alla mano. Per il momento, ripeto, vince il fronte del Movimento Popolare Notava, però con questi baldi giovanotti protagonisti nell'etero diretto governo italiano dobbiamo aspettarci di tutto, compreso sicuramente quel ponte, laddove la Lega ha battuto un colpo importante. Ok per la TAV, ha detto l'altro giorno, perché loro dicono ancora la treno ad alta velocità, non il TAV, ma la treno ad alta velocità, non così per il ponte, che lo vedono una cosa lontana, lì dove appunto quel ponte ha fatto prosperare anche tanti, in tanti, l'idea, parlo, diciamo, dei leghisti, di quanto si sia andato ad impantanarsi là sotto nel meridione d'Italia, quindi la faccia di quindi Matteo Salvini e della sua compagna, figlia del Verdini, che tanto la giustizia, insomma, l'ha messo nel mirino. Vabbè, no, per dire che insomma tanti lì stanno dicendo mo' è sto ponte, ok, con l'altra vicenda basta questo ponte, basta in assoluto, basta. E oltretutto un altro ulteriore smacco, ma ne parlerò, è quello sicuramente, diciamo, di quella corruzione che ha toccato sicuramente l'ex protagonista alla Corte dei Conti, insomma magistrato, ex magistrato Miele, per la qualcosa la situazione non è più addolcente come prima o dolce come prima, ma molto più amarotica, e quindi bisogna trovare qualche escamotage per quindi poterla riproporre. L'Italia dovrebbe battere un colpo importante anche per quanto riguarda gli accordi tra Roma Capitale e lo Stato di Israele. Dico questo perché in effetti c'è stata una micro mobilitazione l'altro giorno, seguente poi anche gli attacchi subiti della Meloni e quant'altro, e loro come minimo caro municipio 13, tutti i municipi nella realtà insomma romanocentrica, quella odiata allora dalla Lega, Paroni in casa nostra, ma quando mai, non importa, però in questo caso abbiamo avuto i consiglieri del Partito Democratico e quelli dei Fratelli d'Italia che hanno abbandonato l'aula. Abbandonando l'aula l'altro giorno hanno impedito questa votazione di una mozione che supportava una delibera che era quella che metteva nero su bianco l'interruzione, ripeto, degli accordi tra Roma Capitale e Israele. In questo frangente non ce l'abbiamo fatta, la comunque delibera sarà, mi dicono, riproposta. Speriamo che venga votata nella giusta direzione. Nel frattempo che noi si lega questo, abbiamo Tajani che felice come un bambino l'altro giorno ha detto, perché sapete noi qui si vive al minuto praticamente, però sembrava imminente assolutamente quindi la tregua tra Stati Uniti e l'Iran, però è ovvio che Israele non può permettersi una cosa del genere. Israele non può permettersi una cosa del genere, continua a bombardare il Libano, e ripeto, tra le condizioni all'interno di questo accordo c'è messo nero su bianco da parte iraniana il fatto che Israele deve assolutamente, attraverso le sue forze militari, quindi l'IDF, ritirarsi dal contesto del Libano del Sud, dato che oltre ogni previsione, in questi ultimi giorni ve l'anticipo, la presenza di Israele in quel contesto con tante vittime, ma civili soprattutto si intende, ma ci sarà soprattutto da far capire a Benjamin Netanyahu, e qui ovvio Trump dovrebbe alzare la voce e puntare tutti gli indici statunitensi nei confronti di Benjamin Netanyahu, ma non può fare, perché non può farlo, perché è sotto ricatto, non può farlo, è legato troppo vita natural durante al fenomeno Benjamin Netanyahu. Ma dico questo solamente per portarvi a conoscenza del fatto che mentre si parla di questa tregua appunto in atto, e quindi finalmente se l'abbiamo fatta, attenzione, ovvio che Trump presenta tutto come vittoria americana, mai più l'uranio, tutti belli, gratuiti il passaggio a Hormuz, tutto quello che volete. E l'altro giorno praticamente Tajani ha detto: signori, finalmente posso confermarvi che dopo tanto tempo, e in effetti dovete pensare che tre italiani si trovavano all'interno di una nave nel contesto dello stretto di Hormuz. Ma uno dice, vabbè, c'è una o due settimane all'interno del contesto, per carità, sono navi ampie, per carità, però sai, mai portano petrolio, adesso non so nella fattispecie cosa possa portare questo, però da quello che ricordo era fermo praticamente insomma dal mese di marzo. Porca madosca, marzo 2000, aprile, maggio, giugno, adesso. No, dico questo perché se avete visto uela la felicità praticamente a pugni uniti e mani alte del nostro buon ministro degli esteri, sì, appunto Antonio Tajani, per quanto riguarda la nave Grande Torino. Non so se avete sentito, lui ha detto finalmente la tregua, si apre Hormuz ed ecco che parte la nave Grande Torino, vuol dire gruppo Grimaldi, uno per Grande Torino, sì, si lega qualcosa, forse anche leggendaria squadra di calcio, però ovvio siamo soprattutto di fronte alla produzione di autovetture con appunto la realtà piemontese, quindi la vecchia Fiat, per capirci, adesso abbiamo Fiat Chrysler Automobile, cos'è, FCA, insomma in acronimo, in sigla, quindi è un mercantile praticamente, ed era felicissimo perché ha detto guarda, una bellissima notizia perché si riprende il traffico commerciale in quel particolare appunto strettoio, perché non è molto largo in effetti lo stretto, poi c'è anche Bering molto importante, perché ragazzi bisogna anche seguire i nostri esperti che ci dicono attenzione, perché non abbiamo solo lo stretto di, ma ne abbiamo bene, ma anche il Mandeb, abbiamo anche quello altamente importante, insomma lì dove abbiamo sicuramente insomma delle realtà fluviali, nel senso della realtà di passaggio commerciale, ovvio che la questione assume un'importanza straordinaria considerando quanto appunto di realtà commerciale fiocchi proprio in quei contesti. Però ripeto, il ministro degli esteri Antonio Tajani contentissimo, ha messo questo messaggio su X: finalmente la nostra nave con i marinai a bordo e quindi anche le loro famiglie tutte felici, perché all'interno tre italiani della nave mercantile Grande Torino, ripeto, gruppo Grimaldi, e quindi finalmente in navigazione verso Oriente. E attenzione, e lui come sottolinea tutto questo, stile Trump, ormai è ovvio, se il maestro è Trump, un successo della diplomazia italiana. Incredibile. Signori, alziamo le mani, siamo circondati, dobbiamo arrenderci. Incredibile. Però ripeto, anche questo il nostro buon amico ha fatto passare in riferimento alla nave Grande Torino, gruppo Grimaldi, assolutamente incredibile, veramente incredibile, perché è un grande successo della diplomazia italiana, in maniera tale che dopo un po' di mesi si prenda il largo e si riparta alla grande. All'interno mi sembra ci fossero anche tre italiani proprio a I maiuscole, quindi per la felicità non solo di questi tre cittadini italiani, ma anche appunto delle loro rispettive famiglie. Vabbè, noi ricordiamo il nostro Antonio Tajani come emblema appunto di come un personaggio non dovrebbe mai diventare come minimo ministro di nulla, di nulla, di nulla. Però se l'hanno fatto, un motivo ci sta per forza di cose, sono gli elementi che servono assolutamente nei momenti che stiamo appunto attraversando. Dopodiché arriva Smotrich, e Smotrich, signori, deve aprirci veramente la cabeza più del previsto per quello che ha detto esattamente ieri 21 giugno 2026. In questo caso parlo del ministro delle finanze israeliano, l'altro è quello della sicurezza Itamar Ben-Gvir, ma lui è delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, che vive in Cisgiordania. Parole che traducono esattamente quello che avevamo già fatto capire a tutti.
1: Yakutaburinu, Yakutaburinu, Zazza!

0: Luca Bassanese, Fuck Austerity, salteremo sabato sera anche con questa.
1: Troppo e ho visto poco, ma quanto basta per non stare a questo gioco? Sia maledetta ipocrisia, qui manca l'aria.
0: Ringrazio intanto tutti quelli, e cioè le gocce vincenti dei 94 MHz che danno una mano, un sollievo sicuramente anche da un punto di vista economico. Radio Gamma 5, scritto Five, letto Five, per quanto riguarda il conto corrente postale CCP 25387459. Signori, è arrivato l'ex giubba rossonera Luciano, che ringrazio perché ha fatto ripartire il meccanismo qua, ragazzi. Ma se mezz'ora che ore fa era un po' meglio, però sinceramente mi ha fatto ripartire il meccanismo qua. Sembra che un po' sì, decente, dai, tutto sommato rispetto a prima, insomma. ecco mi ha fatto ripartire, poi non lo so, va bene. Detto questo, chi utilizza il conto corrente postale o tramite il bonifico, in questo caso vi rimando sempre al sito per quindi quella lungaggine numerica, grazie, perché grazie sicuramente a queste gocce che noi formuliamo questo bel lago sopra il quale da 50 anni continuiamo a remare. Va bene, per il resto ricordo che abbiamo anche Alfredo Bellucco tra i relatori con l'avvocato Carmelita Cosentino per information 346-3614469, perché venerdì 26 giugno, di qui a 4 giorni, dalle ore 21 presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione, Ponte San Nicolò con l'accento sulla O, Padova, è qua ragazzi, DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, va bene, nel frattempo faremo spazio qua all'esterno cavando gli alberi, ma come possiamo toccare il salice piangente, l'amo aro piuttosto che la betulla o il melograno dei bei vermigli in fior? Non possiamo, però se lo facessimo ci sarebbe anche lo spazio per mettere le tende per questi qua, via sa fuori da casa, quindi importante sta roba qua. Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno, in questo caso è la festa che facciamo sicuramente F maiuscola sabato prossimo, saremo a partire dalle ore 20, arrivate magari un po' prima per il parcheggio e quant'altro. Ci stiamo allestendo anche tutta una serie di panini piuttosto che magari melone, sì, quindi panini con anche il formaggio è soppressa, e qui ringrazio il grande Agostino, una qualità del soppressa, ragazzi, che conoscete bene attraverso il suo banchetto del gas, no buona di più assolutamente, è fatta con quel criterio che merita essere sicuramente agevolato a parte nostra come sostegno economico. Dopodiché quindi soppressa piuttosto che mortadella piuttosto che quindi formaggio, poi avremo la possibilità del Wio tisane calde che vi combatti il caldo quel caldo benissimo, e la possibilità anche di avere altrimenti qualche ghiacciolo, provvederemo i ghiaccioli, voglio la birretta, che sia la birretta, voglio che cacchio voglio, dai, l'acqua fresca gasata col gas e senza gas, va bene. Detto questo, quindi, che sarà sta possibilità per anche quindi masticare qualcosina ante ore 20 o nella pausa tra, non so, 21 e 30 e qualcosina, 15-20 minuti, che i ragazzi salga sul palco, se attrezze bene con la batteria, con la chitarra, con la voce, con la fisarmonia, con i cori, con tamburei, con tutto il resto, perché avremo anche batteria e quindi vi farà una bella roba con Luca Bassanese dal vivo qui all'esterno, avremo tutto all'aperto, è sabato e quindi attiremo longa se vi voglia. Ricordo, e volevo anche salutare perché Luca Bassanese mi ha mandato anche un messaggio dicendomi che ci sarà anche Lucia, Sergio e Maria Pia, tradotto vuol dire il banchetto con tutto il merchandising di Luca Bassanese, quindi vuol dire i CD, vuol dire le magliette, vuol dire ciavette, vuol dire tutto il materiale che nel frattempo è stato sicuramente confezionato per le canzoni, le musiche, l'attività appunto del grande Luca Bassanese e la sua piccola orchestra popolare. Luca Bassanese e Leo li ringrazio d'anticipo, lo faremo sicuramente in apertura di serata per il semplice motivo che veramente dei nostri, da un punto di vista economico, da un punto di vista partecipante, da un punto di vista di importante serata per noi altri, perché la Mara, sapete, è sempre qua al fianco durante le trasmissioni, dà una carica particolare a tutti quanti noi altri, nessuno escluso, ma la Mara abbracciava in maniera molto portentosa sia Luca che Leo, e quindi la L2, Leo, Luca, Luca, Leo, e mi è piaciuto riuscire a metterli un po' assieme per questa serata, anche per il fatto che Leo insomma mastica da par suo, nel senso è il meglio di meglio in assoluto, il nostro vero grande d'oggi, messo magari tra virgolette, per quanto riguarda la storia della Serenissima e quindi secoli e secoli appunto di lotte, battaglie e soprattutto cultura, tradizione e lingua soprattutto. E quindi sentendo Luca Bassanese che praticamente ha confezionato con uscita 21 ottobre di codesto anno, però manca ancora un po' di mesi, il disco Terra de Mare dei Monti dei Laghi con 16 tracce in dialetto, Ma spero che riproduca sabato sera canzone Bacaya, bellissima, perché per prima volta me ne ha parlato Leo, e quindi tutti sti agganci con Querino, come che si arriva a Stoccafisso, come che si arriva sicuramente il Bacaya dalle nostre parti grazie al Querini, e quindi lo riporta anche in una canzone delle 16 il grande Luca Bassanese. Dopodiché, ovvio, mi ha già detto, faremo sicuramente i cimeli appunto del passato, quelli che conosciamo meglio, quelli che più magari ci prendono, quelle più quindi alte in volume e quelle più da concentrarsi, ascoltare il testo. Quindi io ringrazio sinora l'uno e l'altro che si è messo assolutamente a disposizione. Luca si è chiamato tutto anche ad una tournée insomma all'estero alquanto appunto viva, molto molto viva, di concerto in concerto, e quindi ripeto, ci sarà di tutto e di più. Baretto quindi in funzione. Se qualcuno ha butto adesso, ovviamente adesso, qualcuno ha della frutta in casa, nel senso che ha degli alberi, ha qualcosa in più, non so, che gocce di particolari che sono amoari, piuttosto che sarese, piuttosto che noci pesche in pesche, se qualcuno vuole portare qualcosina, ok, qua avrei i meoni lettera A di serie A, dove che si arriva al Venezia nuovamente, e quindi avrei l'alta qualità che andremo sicuramente associando alle fettine del prosciutto di San Marco, perché è stampo proprio quello di San Marco, quindi praticamente San Marco, vabbè, che è montagnana, che vuol dire una garanzia, mi diceva da Fipo che altri, per quanto riguarda il prosciutto crudo di montagnana. Quindi arrivate se possibile un po' prima delle ore 20, mangiucchiate qualche cosa, altrimenti mangia a casa, ovvio mangia dopo, perché sarà questa pausa 15-20 minuti per allietare anche la vostra realtà stomaco, e dopodiché parte quindi il grande concerto con ringrazio anche quello del service, Luca, che arriverà direttamente a Castelfranco. Salutiamo Roberto Servis che mi ha dato una mano, che sarà l'impianto luci, e giovedì allestiremo il palco. Ringrazio Fabrizio da Bassano, che se Dio darsi da fare con chilometri, Franco, che se Dio strutturare tutto l'organizzazione per quanto riguarda il baretto, ma anche Etoe, che mi serve per arredare in ottima presenza anche l'inolium, perché rivestimo dell'inolium nel palchetto molto basso, sì, è chiaro, però insomma, se permettete, vedere tutti anche da Sentai i protagonisti appunto del sabato, per noi ripeto molto molto importante, molto importante che per l'aneddoto che racconteremo soprattutto in riferimento alla Mara, se per caso non so, che qua vedo Mickey 59 leggerà un messaggio tra poco, piuttosto che Roby Lalpin, piuttosto che altri, l'amica dell'arca dall'altra parte, e quindi la Lisetta, se importa qualcosa di scritto, troviamo magari anche il momento per leggerlo, oppure che ne so, magari anche un po' prima delle 8, qualcosa, 5 minuti prima insomma delle ore 20, magari faremo intervenire chi vuole leggere qualcosa in riferimento alla giornata, che ripeto è comunque sicuramente confezionata Radio Gamma 5 nel ricordo di colei che è sempre al nostro fianco, al pari di tutti quelli che sono trapassati a miglior vita, ma che comunque sentiamo molto forti e vicini a darci una mano, portando quell'energia, ma soprattutto quella vibration, e quindi quella vibrazione che continua ancora oggi sicuramente a irradiarvi anche in casa vostra, a farvi arrabbiare, ma a irradiarvi in casa vostra. Arrabbiarvi perché? Beh, semplice, perché come dicevo poc'anzi, dite che Smotrich, che a un certo punto è lui stesso a venire a dirci esattamente l'altro giorno, ho impedito che la guerra finisse. E quindi vi capio, ho impedito che la guerra finisse, cioè questo che ha rilasciato un'intervista, ripeto, il ministro delle finanze israeliano Smotrich dichiara che lui ha avuto un ruolo determinante nel prolungare la guerra a Gaza, ruolo determinante. Ci sarebbero stati diversi momenti in cui il conflitto avrebbe potuto concludersi molto prima, cioè adesso da un bel po' di tempo trovano tutto il coraggio possibile per venire ad affrontarci, nel dirci esattamente quello che già immaginavamo, che adesso diventa concretezza di realizzo attraverso le loro denunce, quindi le loro dichiarazioni. Cioè è lo stesso, ripeto, ministro delle finanze Smotrich che viene a dirci esattamente: io ho impedito da par mio esattamente che la guerra potesse finire prima. Quindi e lo rivendica con orgoglio sta roba qua, lui rivendica con orgoglio il proprio operato, sostenendo di aver contribuito a impedire accordi che a suo giudizio avrebbero rappresentato una capitolazione. Figurevi se adesso questi sente Trump andare a trattare con l'Iran, ma che tocca, perché se Dio perdala quella guerra là, altrimenti avremo altri dati, altre situazioni di fronte ai nostri occhi. Purtroppo non è così, ovvio che la devastazione in Iran in diversi fronti c'è stata, ovvio che stai morti, ovvio che pensava di aver fatto capitolare la realtà di vertice per quanto riguarda il Khomeini, il Khamenei, il Kami e Chami, come che te voi, ma adesso che sei sicuramente diciamo quella realtà molto più al giovanile chiamata Pasdaran, che fa parte poi del governo iraniano, per la qualcosa difficile che questi te riesci sicuramente diciamo a farli fuori a tutti. E in effetti, ripeto, i Pasdaran attualmente parlando hanno buona voce in capitolo sia sul fronte iraniano sia nei momenti dei colloqui, degli accordi possibili per noi speriamo che riesca veramente a mettere nero su bianco qualcosa di concreto, per il semplice motivo che noi ste guerre le stiamo tutti pagando, nessuno escluso, pensando sicuramente alle devastazioni, pensando poi anche alle riprese post belliche, cioè ragazzi, dal punto di vista ambientale devastante, l'Ucraina per quello che ha già subito abbisognerà di decenni, decenni e decenni prima di tornare ad avere un respiro leggermente regolare da parte del fronte terra, la porosità della terra, e quindi il respiro della terra è già morto in quel contesto là, oltretutto conoscendo sicuramente che potrà riproporsi un domani, ma anche come post, quindi vuol dire fine guerra, come ex granaio, vi ricordo il granaio d'Europa, si parlava spesse volte insomma del fronte ucraino. Quindi dico, ho letto in maniera molto riassuntiva le parole di questo assassino, di questo becero, di questo vomitevole personaggio che si chiama Smotrich, e quindi vuol dire veramente un genocidario al massimo livello, al pari di Amichai Cicli. Amichai Cicli è un altro che fa parte del ministro degli affari della diaspora israeliana, proprio l'altro giorno è arrivato a dire: beh, noi non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma loro sì. Quando dice loro, intende dire soprattutto l'alleanza siriano-turca. Lui sottolinea e denuncia questa alleanza siriano-turca in riferimento soprattutto al fatto che questo attuale governo siriano, gemellato con quello turco, sta dando fastidio più del dovuto, a parole e non solo a parole, al sistema e quindi sionista, e quindi sono dei rivali che vanno assolutamente abbattuti. Per la qualcosa questo Cicli dice chiaro e tondo che, visto che sono una minaccia maggiore ancora rispetto all'Iran, prima o poi noi faremo anche la guerra alla Siria e così soprattutto anche alla Turchia di Erdogan, che non è sicuramente uno da tenere in palmo di mano, nemmanco quest'ultimo. Bene, allora aspetta che qua qualcosa è arrivato anche nel frattempo. Ciao Luca, servono persone intelligenti per seguire il tuo programma, è facile altrimenti scambiare fischi per fiaschi. Ciao Roberta Treviso, grazie mille, ma lasciamo perdere, dai. Allora, scusami Luca, ma me sbaglio o che tanti Reccioni che ti ascolta? Asta sempre la vittoria pra a Seleção Portuguesa. Adriano Santotto mi tiene sempre informato per quanto riguarda la cadetteria portoghese, ma non solo la cadetteria, in riferimento anche al Portogallo. È un mondiale che non sto però seguendo, per dirla tutta. Ho nucamente letto stamattina in fretta e furia di Capoverde che tutto sommato potrebbe anche passare il turno, e quindi ecco, è quel un po' l'aspetto bello, insomma, ecco, che riveste magari un po' questa partecipazione all'interno, diciamo, del sistema del mondiale. È un mondiale che si suddivide tra il Messico, il Canada, gli Stati Uniti, già questo mi piace veramente poco, in attesa di quello che piacerà magari forse ancora manco per quanto riguarda il 2030 sul fronte appunto Arabia Saudita e quei contesti là, insomma, ecco, cioè nella realtà del petrodollarismo, quindi petrodollari assolutamente, che domina ancora la scena, perché il sangue delle vene economiche del pianeta sono assolutamente a firma ancora loro, e quindi chi lo gestisce un determinato potere, e noi qui a rivendicare la possibilità di poter cavalcare l'onda rinnovabile sostenibile, ma quando mai, soprattutto in riferimento alle parole del Pichetto Fratin, che nel 2033-2034, ma quando mai, Pichetto Fratin, ma quando mai noi avremo il nucleare anche, come tu dici, di ultima generazione, attraverso questi, quindi SMR, piccoli impianti? Sì, ma dove mettiamo che la popolazione insorge, ma dove mettiamo, e le scorie, farei paura come quelle di prima oppure no? Assolutamente no, questo me lo dice lui. Ciao Adriano, un abbraccio forte, ciao Beo. Vegetaiani, ecco, Davide Poetapazzo mi gioca con vegetaiani per quanto riguarda il gioco del tajani, del vegetale al vegetarismo, purtroppo non è questo. Ciao Luca, il Corriere dei Piccoli si pubblicava negli anni 50, pertanto al Radio Usurato si consiglia di aggiornarsi, magari andando ad ascoltare Radio Scimmia, sempre attiva sui 104 MHz, grazie Fabio. Ciao bello, sì, Corriere dei Piccoli, ripeto, noi lo tenevamo nei mercatini negli anni 70 e aveva un grande successo per quanto riguarda i nonni o comunque i più grandi che venivano sicuramente ad acquistarlo, un attimo passavo i nostri genitori o nonni, comunque ripeto, i mio comprava, vuol dire poche lire, sia molto chiaro, qui i mercatini là che mi faceva crescere che metà basta, perché eravamo circondati dal mais, dalle cave, dai ignari, dai pomari, dai perari, da lua, bacò, che andavamo a ciavare, soprattutto se era qui a Bianca, chicchi grossi, e là il forcon stile lancio il giovellotto fioccava spesse volte. Scimmia mi viene in mente invece quando il pubblico immenso di Cittadella, che era una grande rassegna musicale a Cittadella in quegli anni là, ho partecipato diverse volte, soprattutto a un concerto di uno strepitoso Eugenio Finardi. Le canzoni di allora, Diesel e dintorni, mi piacciono moltissimo. Patrizia, no? Mi ricordeo. Però a un certo punto il pubblico comincia a inneggiare scimmia, scimmia, scimmia. Non era a prendere l'artista a mal parole, era ho avuto fare sta canzone sì o no? E qua lui, mi ricordo ancora, ha detto praticamente sapete, non l'abbiamo provata ancora con il gruppo, appena avremo provata e quindi abbiamo messa giù bene. Era una canzone che riportava sicuramente nei ricordi quando lui andava pietra alla mano a spaccare le vetrine delle farmacie per farsi dare metadone o dintorni o comunque varie sostanze, perché lui in quel periodo era assolutamente ad ago facile, che non è quello, diciamo, di colui che destina il braccio alla patria sotto formula di inoculazione pseudo vaccinale, ma in questo caso significava droga, droga, droga, purtroppo è un passaggio. Poi lui ne è uscito solamente pulito e quant'altro, però ripeto, Eugenio Finardi si lega, e se andate ad ascoltare la canzone Scimmia è esattamente questo. Grazie a Ricordo Fabio. Ciao grande Luca, il rock non è morto, vive ancora anche se nascosto, ma ci sono anche gruppi molto bravi, giovanissimi, che sicuramente ti piacerebbero, ad esempio i Greta Van Fleet, prova a cercarli. A presto Marco D'Amira. Grazie a Marco D'Amira del nome Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, anzi ti dico di più, devo scrivermelo, me lo scrivo qua. Greta, sì, sono convinto che sia ancora buona roba, ma di quella non troppo spacciata stile Maneskin, perché qui posso farli rivare però altri magari sicuramente non puoi avere quelle possibilità di avere la musigna piena nel volgere di pochi secondi. Ciao Luca, ho visto che i Deep Purple saranno a Este, provincia di Padova, 17 luglio. Ciao, ciao grande. Sì, quello che mi aveva suggerito anche il nostro grande Filippo, è che ho detto date da fare, perché magari potremmo fare un salto, però se 80 euro dietro, non avendo lavoro, è un casino della Madonna al momento, non ho possibilità di andarci, quindi 80 euro è troppo. Però adesso, a parte questo, lasciamo perdere, li ho già visti in altri contesti, un grandissimo concerto a Trieste, e adesso un po' di elementi si è perso, ma rispetto a quegli anni là, ma comunque uno dei miei gruppi preferiti è assolutamente quelli di Highway Star o Child in Time, Madonna, che si riferisce a una cosa successa ad uno dei protagonisti del Profondo Viola. Sì, comunque dico, mi diceva che la location è assolutamente strepitosa, assolutamente sì. 2026-2030, se continua a girargli intorno, se continua a girargli intorno, RDM, attenzione, mette giù le date, Filippo Dadolo, RDM ufficialmente mette giù le date, 2026-2030. Ciao Luca, ti confermo che la pace tra il Fulminato e la Bionda è stata fatta. Il Fulminato ha promesso che quest'anno l'Oscar come attore molto protagonista verrà dato ad un italiano, anzi a un veneto. Ciao Fippo Adoio, forse il nome lo conosco, forse le sigle le conosco, forse l'acronimo lo conosco. Ripeto, l'Oscar come attore miglior protagonista verrà dato a un italiano e sarà veneto. Questa era una voce di corridoio che ha trovato conferma esattamente nella mattinata di ieri. Filippo e la Chicchi me l'avevano anticipato e io li ringrazio ampiamente. Ma è vero che sto governo ha fatto passare la legge che gli OGM saranno più facili da vendere? E allora Roby mi porta nel tema che volevo affrontare mercoledì prossimo, però possiamo già anticiparlo. Devo staccare quindi quello che volevo fare ora, perché questo è un tema veramente molto delicato. Ripeto, mercoledì sono qua a rompervi i coglioni dalle ore 9 alle ore 12 del mattino in sostituzione del nostro Ettore che è nelle riserve indiane. La Lili mi ha chiesto, ho detto volentieri, dai veniamo qua, dopo passa anche lei, quindi faremo un po' di non lo so che cosa. Però è ovvio che Roby mi porta assolutamente ad un tema che è molto caldo, quindi tralascio e ne parlerò casomai mercoledì. Perché? Perché volevo portarvi all'interno di quello che molti già sanno, ma che avviene soprattutto in questi mesi caldi. Siamo lì impegnati con il ventilatore, con il ventaglio, spesse volte come sottoscritto. Chi ha la fortuna di avere quell'ambaradan bianco sospeso là, piccante al muro, meglio, però non abusatene troppo, altrimenti questi sbalzi non penso faccia bene. Ma fora gumio, fora dal finestrin, teo che tutto nero, il gumio, mi dice a Vicenza, tutto nero, e che altre parti te che è il colore di ciclisti, e bare, se vede essere bianco su una spa e nero sotto e basta. No, volevo dirvi che in questi periodi se vi questi fa passare di tutto e di più, però è ovvio, un popolino come quello che oggi il sistema italico ha di fronte può permettersi veramente di ampliare il ventaglio di traguardi da raggiungersi. Lo era anche un tempo, lo facevano in maniera cadenzata, lo facevano ogni tot di, perché nel frattempo noi ci si mobilitava, si riempiva le piazze, si rompevano i maroni a loro signori, si diventava sempre più formula carne da cannone, dirà qualcuno. No, in questo caso si diventava carne da voto, e quando siamo carne da voto, se ci presentiamo in diesa del sindaco, il sindaco mi ride in faccia; se andiamo in 100 il sindaco fa finta di ascoltarmi; se andiamo in 1000 il sindaco gairecce verde come Dumbo. Assolutamente sì, quindi anche i numeri fanno la differenza, però a parte questo, dicevo, in questo periodo passa di tutto di più. Devo parlarvi, diciamo, di quella legge sparatutto che ha a che fare con la caccia, un abominio in discussione al Senato. Se dovesse passare sta roba, veramente, veramente, io mi sto ancora chiedendo, ma quanto potere continua a avere ancora, diciamo, qui del piombo facile i cacciatori? Ma impossibile, perché uno dice, i muove voti, ma quanto cazzo de voti muovi, cacchio, che c'è qualcosa sotto che non mi torna, perché i numeri non i ha dalla loro parte. Gliene è in Veneto, per carità, tutto quello che vuoi, però non sai che sia chissà che cosa. Però io la dico, la caccia, e ora tralascio, ne parlerò casomai mercoledì. Sulla questione dell'acqua, l'altro giorno ricordavo appunto il 15° anniversario, per quanto riguardava lunedì scorso, 15° anniversario della vittoria referendaria, e allora devo aggiornarvi sul fronte dell'acqua pubblica in quel di Napoli, ABC, cioè quella realtà comunale che quindi mise in pratica la vittoria referendaria. Attraverso che cosa? Un'azienda speciale che non ha nulla a che fare con una realtà di gestione SPA anche a capitale totalmente pubblico. Non ha nulla a che fare un'azienda speciale con una realtà, ripeto, SPA capitale anche totalmente pubblico, perché questo ci spacciano oggigiorno tanto quanto quello di prima. Non è così. L'azienda speciale che ha operato dal 2011 in poi nel contesto di Napoli e in piccole altre realtà comunali in Italia, ma la realtà più ampia è Napoli, ha portato migliorie in termini di quindi somministrazione dell'acqua, quindi vuol dire gestione del servizio idrico integrato, e così anche del cosiddetto sistema di risparmio in bolletta, e così anche per quanto riguarda i lavoratori direttamente impegnati in prima linea anche nelle decisioni che contano nella gestione, ripeto, dell'SII, servizio idrico integrato. Bene, una cosa che funziona in Italia, guarda caso proprio in quel di Napoli, in questo caso la realtà meridionale, può essere ad esempio in altri contesti, no, va abbattuta il prima possibile, però di anni nel frattempo ne sono passati tre, inteso tre lustri. Bene, dopo c'è il nucleare, perché l'abbiamo il migliore, perché d'altronde il ministro dell'ambiente non può essere che Pichetto, come i geometri, no, Pichetto Frattin, giusto, 2033-2034, si va, siamo pronti, perché il paese deve rispondere sicuramente alle esigenze del futuro se vogliamo sgravarci. Ora adesso va bene il fatto di staccarci sempre più, diciamo, dai nostri fornitori, quindi dicasi realtà tirannica, va bene, e ora si propone questo, la roba che mo più vicina, il sole, il vento, quindi l'eolico quest'ultimo e l'altro il fotovoltaico, possiamo sicuramente renderli più rinnovabili e sostenibili, ma in maniera seriosa, non impattante con la formula agrivoltaica che ci porta a dividerci, sì, no, ma però l'agricoltura, no, ma col trattore deve sotto, no, i bovini sta all'ombra, no, ma non è la stessa roba, quello che denunciavamo anche con Mattia Donadella sabato scorso nel fronte della riviera del Brenta, Miradole dintorni, adesso mi ricordo

sicuramente un portafoglio a fisarmonica, quella che avrà sul palco Luca Bassanese sabato sera, ma soprattutto in riferimento alla Sardegna significa qui skate e gaffè, altrimenti è un po' più dura, per carità, si può risparmiare tendina, quant'altro, ma con una certa età, però costicchia, però il panorama è delizioso, è mozzafiato, è vincente, è da Tredase come nella vecchia schedina. Dico questo perché siamo in piena estate, ma di questo voglio parlare in maniera dettagliata per quanto riguarda l'esercitazione militare. Quindi questo diceva, basta logica coloniale italiana, Tajani, no, Gasparà, cagata e di apertura e trasmissione, non ve lo riportà, assolutamente, ma siamo matti, ma si offora, non siamo sudditi di nessuno, mi ha detto Tajani. Però l'esercitazione militare, la Maddalena, laddove sono stato diverse volte, bellissimo luogo, anche se già allora si parlava di quella presenza e quindi sicuramente di una formula contaminante per determinate aree d'acqua e non solo, ma a parte questo, che sia Caprera, che sia Palau, che sia Baia Sardinia, che sia Porto Cervo oppure il Golfo del Pevero, ragazzi, li ho visti tutti, conosciuti, perché lì ci lavoravo, ma in realtà non belle, ma di più. Soprattutto a Palau, alla Sciumara di Palau, là ho lavorato un po' di mesi, ma a parte questo, questa follia militare in Costa Smeralda, per quanto alle esercitazioni, mi sembra fino al 5 di luglio, e l'Italia permette anche questo, esercitazioni. Ecco, altro avviso alla Ducetta in riferimento al fatto che mi è arrabbiata con quel pandemonio psicopatico. Bene, ferma tutto, oppure fa capire, è l'ultima volta, ormai avete iniziato con il vostro percorso di esercitazione militare, adesso veramente metteremo in campo la cosiddetta nostra logica poco coloniale, poco suddita, e quindi basta essere vassalli del tutto, e quindi non staremo più lì a tacere e non staremo più lì soprattutto a subire e a dover adattarci a tutto questo. Ecco, batto un colpo, poi è ovvio che da teoria a pratica, ragazzi, dai. Mi diletto, mi diverto soprattutto a raccontarla questa, ma è impossibile che la signorina metta in pratica qualcosina, questo non esiste, però Roby richiedeva altro e allora ci saremo, questi erano i titoli che dovevo affrontare. E allora partiamo da sto tema qua che è molto delicato. Voi sapete, insomma, dal 99 noi siamo stati, penso, tra le prime realtà, al pari di altre, ma comunque tra le prime realtà con un microfono a raccontare esattamente del transgenico di allora, degli organismi geneticamente modificati di allora, che noi si traduceva come organismi geneticamente manipolabili, se non addirittura mortali per alcuni aspetti da un punto di vista commerciale, ma i signori dicevano migliorati. Vabbè, c'era questa diatriba in atto, questo grande derby da allora ad oggi, però è ovvio che noi siamo riusciti per un quarto di secolo a farli tenere debitamente distante dai nostri negozi e soprattutto dalle nostre tavole e così dei nostri campi e così dei nostri orti. Ovvio, le multinazionali in questi anni si sono sicuramente fatte forti, ovvio hanno avuto vita un po' più facile considerando il fatto che siamo passati attraverso quei mille giorni a tutto ricattesimo, a tutto allarmismo, a tutto terrorismo. Dico questo per il semplice motivo che la gente oggi pensa di essere altamente libera e quindi, convinti e coscienti di non essere più sotto nessun ricatto, lasciano passare di tutto e di più. Ovvio, la battaglia di allora era sicuramente molto più infuocata rispetto a quella di oggi, nonostante tante associazioni siano ancora sicuramente in prima linea a denunciare tutto questo, però quelle mobilitazioni che noi si vedeva allora anche sotto formula di originalità, ma era un'originalità concreta, cioè nel senso me fa solo orto e te mando fanculo. Quindi noi allora si faceva serate esattamente sulla cosiddetta monsantizzazione del nostro pianeta, quindi sul fatto che la Monsanto stava assolutamente quindi occupando sempre più spazi vitali, perché quando noi parliamo di agricoltura e sementi noi parliamo di ambiente, commercio, brevetti, copyright, mercati, accordi, cioè sia molto chiaro, ne va della nostra resistenza barra esistenza, come dico spesso. Questi nuovi OGM sono stati presentati, l'abbiamo raccontato tante volte, in maniera un po' diversa rispetto a prima, cioè ci dicono prima avevate ragione, ma allora abbiamo battagliato tanti anni, serate informative e quant'altro, nel senso prima sì, si parlava di transgenesi, di transgenico, cosa vuol dire Roby? Vuol dire praticamente io vado a manipolare il DNA, DNA è un acido, acido desossidribonucleico, nucleico, vado a quindi alimentarlo con geni di diversa provenienza, quindi incrocio geni che la natura non avrebbe permesso al flirt, quindi all'abbraccio, quindi in risposta all'atto sessuale. Bene, questo portava sicuramente i regni distanti e distinti a conficcarsi l'uno sull'altro, ad esempio regno vegetale con regno animale o regno animale con regno umano, piuttosto che quando parliamo di seno

pianti, tutto quello che potrebbe avvenire di qui a un domani attraverso la scrofa, il maiale, cioè quell'aspetto che non te fa buttare via nulla di nulla quanto bonkers. Però a parte questo, si diceva allora l'operazione transgenica, quindi si parlava di DNA esogeno, quindi diverso rispetto a due piante alquanto similari che vado ad incrociare, cioè quello che abbiamo fatto spesse volte nella storia dell'agricoltura, nella storia dell'umanità: incrocio, quella cosa che risponde all'incrocio. Non posso portare il ragno a flirtare con la capra, come allora noi si raccontava, se però io vado a estrapolare il gene che codifica quella particolare caratteristica all'interno del sistema genomico del ragno, e quindi la aracnofobia, noi abbiamo paura dei ragni, ma abbiamo gli esperti che sa cavare quei geni là, che codifica questa caratteristica qua. Chi va a farmi ragnatee, tradotto, diciamo, quel filo tessile che è di assoluta preminenza in tantissimi contesti e campi della nostra vita, dalla suturazione altamente chirurgica piuttosto che ai giubbotti Clevar, quindi quelli antiproiettili, piuttosto che alle costruzioni anche di grandi ponti lunghi lunghi, più del ponte di Messina, e così in tante altre realtà. Però tante volte l'abbiamo detto, i ragni in cattività non ci stanno, si sbranano, se ne sbattono altamente di rimanere segregati all'interno di uno spazietto, e quindi se estrapolo sta roba e la introduco, l'inoculo all'interno di un animale che è sempre di quel regno, ma quando mai ho visto ai giardinetti sicuramente fare yo-yo il ragno e la capra? Mai. Però la capra potrebbe sicuramente dal latte rilasciarmi, se all'interno del suo genoma ho portato questa, diciamo, realtà genetica propria del ragno che codifica quelle caratteristiche, quale qualità di esecuzione, in ragnatela. Non è che esca la ragnatela, però dalla trasformazione del latte posso ottenerne quello che a me ha bisogno. Non è stata un'operazione semplice, non lo è ancora, si sta studiando e quindi si andrà ad oltranza. Ma nel frattempo, però, ovvio, noi abbiamo bloccato il transgenico. Allora, il grande slogan di allora era: si risolverà la fame nel mondo, o comunque la batteremo di parecchio. La fame nel mondo, allora si giocò molto su questo, oltre all'aspetto qualitativo che avrebbe sicuramente legato i contadini a quel tipo di produzione transgenica, così anche a miglior aspetto economico in tasca, quindi a qualche un guadagno migliore. Sia chiaro, la cosa non ha attecchito, nel senso che noi eravamo avversi sin dagli albori a questo progetto, che avrebbe allontanato soprattutto anche il nostro sistema produttivo, quello di un'agricoltura che con il biologico, il convenzionale, il biodinamico o l'equivalente, quella propria anche dei molti presenti al gas, è cosa che noi andiamo sicuramente strutturando e difendendo. Quindi propendiamo per investire da quella parte là. Bene, adesso però vengono a parlarci che questi nuovi OGM, questi nuovi preparati, non hanno a che fare con quei geni esogeni, andiamo a incrociare piante alquanto similari, al che hanno fatto due categorie, la faccio breve, Roby, hanno fatto sorgere due categorie, una è NGT1 e una è NGT2. NGT è un acronimo che sta per New Genome Techniques, vuol dire nuove tecniche genomiche, tradotto in italiano. Però noi, nei nostri, diciamo, libroni italiani, tradotto vuol dire la nostra carta stampata o poco stampata, quella del regno mainstream, troviamo scritto TEA. Questo perché? Perché a differenza di 27 stati sparsi per l'Unione Europea, l'Italia ha deciso di chiamarli in maniera diversa rispetto a NGT-NBT, perché uno con NGT-NBT non capisce nulla, però può darsi che qualcosina per traverso gli vada, tanto quanto transgenico è brutta, LGBTQIA+++, è un casino, cioè nel senso che scioglie lingua. Quindi TEA suona bene, è zuccherina la cosa, TEA. Dopodiché uno va a informarsi, T.E.A. non è puntato, ma comunque immaginatelo, perché tecniche di evoluzione assistita. Quindi abbiamo i capaci a fare le tecniche di evoluzione assistita. Assistiamo l'evoluzione tecnica della pianta, di quello che volete. Sono riusciti quindi a far passare le NGT1 e le NGT2. Solo che per quanto riguarda le NGT2, la faccio breve, tutto va a seguire il binario precedente per quanto riguarda il sistema legislativo / normativo. Cosa vuol dire? Vuol dire, caro Roby, che se tu hai di fronte una pianta così manipolata, NGT2, tu devi assolutamente etichettare il tutto, ed è la nostra trasparenza che richiediamo. Quindi valutazione del rischio, tracciabilità, etichettatura. Io entro al supermercato, se un prodotto subisce esattamente questa manipolazione, me lo devi scrivere, me lo devi etichettare, lo devo leggere se voglio leggerlo.
o comunque lo facciamo capire a tutti quelli che sono, diciamo, di distratta lettura. Bene, NGT2. Da un calcolo breve degli esperti ci dicono che le piante interessate a questo NGT2 sanno sì e no il 6%. Tu, Roby, capisci che il 94% sarà sicuramente agganciato all'NGT1, per la qual cosa non si ha bisogno di né etichettatura, né tracciabilità, né valutazione del rischio e ne manco il dover rispondere. E questo è uno dei passaggi devastanti per quanto riguarda chi ha votato questo via libera ai nuovi OGM, lì dove, se ci dovessero essere delle formule di contaminazione che un tempo o anche oggi ven chiamata accidentale o non accidentale, ovvio la colpa non è di chi la subisce, ma è chi la subisce che deve dimostrare di non essere stato contaminato. Perché? Perché nel frattempo quelle piante saranno altamente brevettate, quelle NGT1, così anche le NGT2, ma le NGT1 saranno altamente brevettate per qualcosa. Se tu porti qualcosa all'interno del tuo campo perché il polline è andato in quel contesto, poi nascono delle piante che sono quindi con quelle caratteristiche che io... laddove, praticamente meglio dire, laddove io tengo il brevetto, quindi vuol dire laddove tutto è limitato perché è a portata di brevetto, cioè le NGT1, e tu devi assolutamente dimostrarmi che non hai fatto nulla di nulla. Non è cosa facile, devi risalire tutti i dati nel database e quant'altro, un dispendio economico e di tempo è assoluto, e quindi va bene così. Cosa vuol dire? Vuol dire che le NGT1 non dovranno assolutamente essere obbligate a tutti quelli che erano i contenuti di quella direttiva che abbiamo fatto riecheggiare un sacco di volte, quindi la 2001/18, laddove all'interno di quel perimetro di definizione noi abbiamo tutti quegli organismi, laddove il DNA che viene modificato perché tagliamo, sostituiamo delle sequenze, che devono arrivare a un massimo di 20 nucleotidi. 20. Quindi sotto sta roba qua, per noi sono nuovi OGM da equipararsi alle piante convenzionali. Non cambia un fico secco, tanto quanto le piante convenzionali, dicasi quelli in natura, tanto questi. Ma questi arriveranno a rappresentare il 94%, vuol dire che il 94% di nuovi OGM in fase di studio sono catalogabili come già oggi NGT1. Bene, quindi noi abbiamo questa categoria lì dove l'altro giorno si è votato, e i nuovi OGM faranno parte della nostra esistenza senza che noi lo si sappia. Ovvio che però non possiamo rimanere con le mani in mano, intanto perché? Perché quello che rimane obbligatorio, e l'appello lo facciamo a tutti di qui in avanti, o comunque tra non molto, e poi così in maniera continuativa nel tempo, lì dove si va ad acquistare le sementi. Attenzione, apro una porta veloce. Noi abbiamo intervistato tante volte, diciamo, qui i fronti, diciamo, i sementi antichi piuttosto che sementi che conosciamo, e consigliamo sempre di andare a bussare alle porte dei nostri conoscenti, dei nostri tutelanti. Tiziano Fantinai è un nome che ormai ho fatto richiaggiare un miliardo di volte, o tutto il suo mondo e regno del gruppo Coltivar Condividendo, ma tantissimi altri hanno conoscenze di chi poter sicuramente contattare, lì arrivare a bussare per avere delle sementi fidate e garantite, quindi non assolutamente stile NGT1, però ripeto, per chi però va al consorzio, per chi va a comprare le sementi, attenzione, soltanto i semi NGT saranno etichettati, quindi in tale maniera noi permettiamo agli agricoltori di leggere sta roba, e lì dove leggete NGT non dovete acquistare nulla. Mettetevi in testa Napoli, Genova, Torino, è semplice, una meridionale, due del nord, Napoli, Genova e Torino, ripeto NGT, dovete assolutamente non acquistare mai il sacchetto di sementi con riferimento NGT, sono i nuovi OGM. Questo è il primo passo di quella partita che non è ancora finita, che noi dobbiamo assolutamente portare oltre il triplice fischio, possibilmente magari mettendo in campo, non so come ancora, delle nuove regole, anche come dicono alcune associazioni no OGM, anche attraverso e usando tutta la fantasia possibile. Però attenzione, è 25 anni che noi vi diciamo esattamente questo, vi diciamo
quello che abbiamo intrapreso attraverso l'attivismo dei gas è esattamente la risposta che noi allora dammo alla monsantizzazione del pianeta o all'avvio della monsantizzazione. Oggi della Monsanto non se ne parla più come prima, se non in riferimento alle denunce per quanto riguarda il glifosato, perché si lega sempre alla Monsanto, ma la Monsanto dal 2018, vuol dire 8 anni fa, è stata acquisita per 63 miliardi di dollari dalla Bayer. È la Bayer che oggi ha sotto l'ala protettiva la Monsanto, per qualcosa però ovvio sta bestemmiando più del dovuto per tanti processi, ripeto, per quel mal di Dio chiamato appunto glifosato, Roundup. Il principio attivo del Roundup è il glifosato, che noi troviamo in tantissimi preparati per l'agricoltura. Attenzione, detto questo, però la Bayer non ha sì, ha difficoltà a pagare, diciamo, miliardi e miliardi di dollari sicuramente in multe, perché così ha sentenziato più di qualche tribunale statunitense, però è ovvio, avendo poi tutta quella catena dei farmaci e medicine, prodotti veterinari, semi e tutto il resto, cioè è ovvio che sa come rientrare, diciamo, di quello che gli costerà nel frattempo tutta questa cosa qua. Ripeto, allora il primo passo è quello di quando uno va ad acquistare le sementi devono essere etichettate. Questo è un passaggio importante. Avessero evitato anche questo, sarebbe stata deleteria tutta questa deregolamentazione. La deregulation, ripeto, è passata, Roby, è una cosa nefasta, devastante, devastante assolutamente, tanto quanto anche per la questione del biologico. Cioè noi abbiamo il regolamento, quello delle NGT1 e NGT2, che stabilisce che queste piante NGT non sono ammesse in agricoltura biologica, ed è ovvio, è automatico, è evidente che debba essere così, però attenzione però, perché questa cosa stabilisce in maniera parallela che la loro presenza, come dicevo poc'anzi, accidentale nei campi biologici non costituirà una violazione formale del disciplinare, in quanto, ci dicono, classificata come tecnicamente inevitabile. La distinzione tra una pianta NGT1 e una pianta convenzionale è impossibile per via organolettica, visiva o chimica grossolana. Richiede analisi molecolari specifiche che nella filiera alimentare corrente nessuno è tenuto a eseguire sistematicamente. I coltivatori biologici che subiranno contaminazione dei campi convenzionali adiacenti non avranno strumenti normativi per tutelarsi, perché la presenza di NGT1 nel loro raccolto non configurerà una violazione. Attenzione, il consumatore che acquista prodotti biologici con la fiducia che escludano organismi geneticamente modificati troverà una garanzia formalmente intatta e sostanzialmente svuotata. Attenzione, vuol dire la filiera del biologico europeo, che vale oltre 60 miliardi di euro in questi momenti, che si fonda sulla fiducia del consumatore in un sistema che certifica in maniera rigorosa il tutto, subisce, ricordate il suo passaggio, subirà con questo regolamento un danno strutturale che non ha forma giuridica di risarcimento. Il mercato biologico è costruito su una capacità che è quella di garantire l'assenza di determinati processi produttivi. Poi ovvio, abbiamo produttori e produttori, abbiamo smascherato tante volte anche quel lavoro un po' così così, però io parlo di quei gas che riescono a tutelare quelle produzioni dal campo a toia con un unico passaggio intermedio, quindi dal fornitore al masticatore, dal produttore al consumatore, perché noi siamo sempre, dobbiamo esserlo, quindi tutto quello che abbiamo fatto finora in termini di resistenza adesso va raddoppiato se non triplicato. Così per quanto riguarda i corsi per diventare più autonomi, più indipendenti, divento più padrone di quello che vado a mettere in terra sotto formula di sementi, e lì servono assolutamente i binari giusti per arrivare sicuramente a raccattare quello che è sano e tutelante. E ripeto, al momento abbiamo ancora i nomi validi per tutto, questo non lo so, ma per tanto sicuramente sì, da quelli di Feltre al Gullino, a tanti che sono venuti qua a far serate informative, ad esporre, a quelli che magari cercheremo di mettere in una rete in maniera tale che, adesso si diventa importante parlare con Tiziano Fantinel, fare una rete per quanto riguarda nel circondario, magari per non venire a salutarti, anche se comunque troveremo sicuramente il sistema di venire a salutarti nel tuo ruscello, così si chiama la sua azienda appunto, c'è qualcuno qua, farne nomi e cognomi, cominciare ad aprire quelle porte là, bussare in quei contesti là, entrare oggi nella realtà del consorzio, sì ok, ma come minimo leggete, perché ripeto, lì c'è l'obbligatorietà, però è ovvio che se chi va a prenderlo non ti dice nulla, coltiva e lo fa
quindi per tempo, e dopodiché te trovi a cassetta pronta di quello che ga sicuramente sfornà, è ovvio che non ti sa niente, ma che roba è ase anche a manipolazione DNA. Quindi sto dicendo praticamente che il biologico sta subendo una contaminazione, potrebbe subire una contaminazione devastante assolutamente parlando, ma di quello che già avevamo sentore potesse avvenire magari anche prima per chi sì e no lavorasse bene o male, e dico che va ancora salvaguardato forse veramente l'interezza di gruppi d'acquisto solidali, quindi vuol dire magari rivolgersi a chi ci ha messo la faccia, ci ha messo la capacità di produrre in quella determinata maniera, e questo deve far sì che l'attività di questi gas possono prosperare. Avevo l'amico di Vicenza sabato scorso, mi ha detto magari di allestire un gruppo anche a Vicenza con magari una lista particolare, lo saluto, ottima idea, l'abbiamo già fatto nel passato, abbiamo fatto dei gruppi, una volta avevamo oltre 50 famiglie in una lista solo, come Treviso piuttosto che Zarobranco, piuttosto che Cittadella, e qualcosa abbiamo fondato a Chioggia, perché dopo uno può rendersi indipendente. Tradotto vuol dire questo, gli ho detto anche a lui, il gas lavora con le liste molto bene se lavora in maniera verticale e non in maniera orizzontale, capitemi, comprendetemi, verticale vuol dire, voi unite un po' di famiglie del circondario, figlia, moglie, morosa, amante, fratelli, vicini, colleghi, sportivi, tifosi, ecco, vi coalizzate. Leghisti con leghisti? Vabbè, gli ultimi allora. Leghisti con Vannacci? No, non esiste. Oggi non ce la faccio di parlarvi oltretutto dei nuovi arrivi in casa vannacciana, però magari lo faremo mercoledì. E ora vi sto dicendo, potete aggregare queste forze e farne un'unica lista. Quando dicevo in verticale vuol dire noi possiamo assolutamente prendere dei prodotti in più, e quando facciamo gli scatoloni lavorare in altezza, non in orizzontale. Cioè, tradotto, se noi abbiamo 50 famiglie e 50 liste, c'è un lavoro immenso, oltre che di immane, 50 nomi, 50 numeri, 50 disposizioni, 50 scatoloni. Noi andiamo meglio a fare uno scatolone in verticale ampio che raccolga quindi le realtà prediligono queste 50 famiglie. Poi è ovvio, qui in maniera alternata uno viene a prendere il tutto, come faceva qui da Treviso una volta, e poi va a casa e divide tra varie famiglie, ma è un motivo per socializzare, incontrarsi, quel microvillaggio stile Asterix che abbiamo composto anche sabato scorso. Questa è la finalità, ragazzi, caldo o non caldo, questa è la nostra finalità. Questa qua, realtà di Bologna, un amico di Bologna che arriva, gli altri che arrivano, sta qua sì e 7-8 ore, cioè vabbè, perché se sta bene, se c'ha acqua, ci si organizza, che sia festa, che sia manifestazioni, che sia mobilitazioni, se ride, se scherza, si parla di tutto di più. Che altro, che ti presenta il budino con la fragoletta, col cazzo de macrobiotico. Vabbè, comunque adesso io ho parlato Roby per capitoli per quanto riguarda i nuovi OGM, perché vedo che il tempo è altamente tiranno, essendo già le 52 vuol dire 8 minuti, ciao Beo, 8 minuti per arrivare poi a conclusione diciamo del tutto, ma ne approfondirò la questione soprattutto di riferimento a quello che oggi è ancora possibile fare per quanto concerne soprattutto quindi il fare in modo che qualche Stato membro magari impugni, non so, di fronte alla Corte di Giustizia questo testo cercando di farlo annullare, o comunque quello che già avevamo detto tante volte per quanto riguarda quello che una rete di enti locali hanno cercato di intraprendere. Ad esempio che cosa? Beh, questo, ad esempio abbiamo dei moduli all'interno dei quali è possibile sicuramente far sì che sia dato il tutto al comune che ne discuta a livello quindi di Parlamento locale per quindi allontanarci diciamo dai nuovi OGM, vuol dire rendere il comune libero dei nuovi OGM, vuol dire che sono delle delibere. Queste sono state proposte da ARI e Crocevia, due grandissime associazioni sempre in prima linea che ben ci aggiornano sulla tematica diciamo dei nuovi OGM. Dico questo perché, attenzione, la notizia fresca di stamattina, che è curiosa Roby, è esattamente curiosa per il semplice motivo che noi abbiamo il comune di Pesaro, voi non so se conoscete il comune di Pesaro, noi siamo stati là praticamente stile Hare Krishna, in senso vestiario arancione, nella manifestazione post 2017 della Lorenzin, qui 50.000, non penso fossero 50.000, però mai 30-40.000, tanta roba, se vi ricordate la questione dei vaccini in quel parco e quant'altro. L'ultimo pullman che partì per arrivare a casa col buio pesto fu il nostro, perché più di qualcuno di nostri si era radicato all'interno del parco, per la quale tutta Italia partì e noi rimanemmo lì in attesa, in dolce attesa, come 9 mesi, vabbè, in dolce attesa, non importa. Detto questo, però, Pesaro, eravamo andati là in quel contesto là. Pesaro, dovete sapere che è governata dal Partito Democratico. Bene, vi dico che in queste ultime ore il Partito Democratico ha approvato una delibera per rendere il comune OGM free, vuol dire libero dagli OGM. Non faremo nessuna rivoluzione ad R maiuscola, ma se di
di circa 8.000 comuni, tante migliaia facessero questo, l'Italia dovrebbe porsi di fronte alla tematica dei nuovi OGM in maniera differente. Purtroppo sappiamo che l'Italia è stata l'unica che ha detto TEA, e quindi diamo il là ai campi anche sperimentali. Quindi abbiamo un governo veramente becero sotto quella formula, però il governo attualmente parlando è di destra-centro, non centro-destra, destra-centro, io vi parlo del PD, e quindi lasciamo perdere il PD. Uno dirà, bravo il PD, attenzione, bravissimo il PD per quanto riguarda Pesaro, voi dovete sapere che c'è qualcuno al comando di Pesaro, oppure Pesaro c'è Asterix e Obelix che a pancia grande domina la scena in quel contesto pesarese. Non è così assolutamente, i colori di Pesaro sono il bianco e il rosso, è come il vino, ma qua ragazzi non penso avesse bevuto più del previsto, assolutamente no, perché lui mi è astemio, questo lo dico io. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e la faccio breve, il governo di Pesaro vota questa delibera e rende il comune OGM free, e noi lo applaudiamo, però il massimo esponente è esattamente quel signore che domina la scena in quel contesto e che praticamente si chiama Ricci, avete presente? Non è quello che dal Toro passa praticamente al Milan, non è che roba è. Questo Ricci è del Partito Democratico, con gli occhialetti, l'avete visto tante volte con quel ghigno particolare, quel sorriso particolare in televisione anche nel periodo, diciamo, del covidiotismo, esattamente quello là, bravi, è Ricci il protagonista di Pesaro. Dico questo perché in Europa l'altro giorno ha votato a favore dei nuovi OGM. C'è qualcosa che non torna? Beh, intanto lottiamo per i comuni, lasciamo perdere sicuramente questi farloccanti del Partito Democratico, è una sinistra inesistente, ma d'altronde noi non conosciamo la sinistra berlingueriana da quando? Da allora, da quel momento padovano, lì dove praticamente Berlinguer cominciò a spegnersi esattamente in quella giornata. Ripeto, ci sono ancora più di qualcosa da affrontare per quanto riguarda il fatto e dire che la partita non è finita, costruire dal basso, ripeto, queste reti di enti locali liberi dai nuovi OGM, andare a rifornirsi sicuramente, diciamo, da quelli di fiducia garantiti, e quello che il gas cerca sempre di proporre in assoluto, partendo dall'ABC di base, dal nostro orto, tanto quanto amava fare la Cristina. Lei si andava ad adoperare per avere le sementi di lattuga delle Dolomiti e andava dal nostro grande Tiziano Fantinelle, andava a prelevarsi queste sementi antiche, vuol dire le sementi riproducibili, vuol dire che se lo sai fare ogni anno puoi utilizzare una parte di quelle tue sementi, che non è quello che il consorzio ti suggerisce essere e fare, soprattutto perché ogni anno se vai a bussare la porta per acquistarle loro ci guadagnano, altrimenti non ciappa un cazzo, e invece noi dobbiamo ragionare in maniera completamente diversa. Ne faremo sicuramente una serata per quanto riguarda le NGT con Tiziano Fantinelle e con altri protagonisti casomai all'occorrenza, l'abbiamo fatto anche ultimamente, però è ovvio, era alquanto da prevedersi questa carica delle multinazionali che si sono sicuramente comprate o comunque hanno compromesso i vertici dei sistemi delle commissioni europee, così anche del Consiglio europeo, per arrivare poi al Parlamento europeo e avere i dati, i numeri, insomma, dalla loro parte. Sì, assolutamente sì, hanno vinto per quanto riguarda questa battaglia, e ripeto, per noi è una cosa assolutamente catastrofica, che comunque non deve abbatterci più di tantissimo, perché il voto è gravissimo, ripeto, però abbiamo già le organizzazioni in campo che ci dicono esattamente cosa dobbiamo iniziare immediatamente a fare. Ripeto, per 25 anni siamo riusciti a tenerli distanti dai nostri confini di casa, adesso la questione si fa un po' più delicata, però la partita, ripeto, non è finita, ma soprattutto non è ancora persa. Ad esempio, fare pressione sui supermercati perché, non so, si schierano contro l'assenza di etichette per i consumatori, perché non abbiamo le etichette, magari, che ne so, trovare un sistema per, oppure abbiamo i loro assoluti marchi, anche se sì, stanno giocando molto sul proprio marchio i vari nomi, appunto, i supermercati, e allora magari ci danno garanzia che quei prodotti non toccano minimamente nessuna filiera legabile ai nuovi OGM. Ripeto, cominciamo a strutturarci in maniera quindi lottante, nuovamente l'abbiamo fatto per un quarto di secolo, partiamo un po' avvantaggiati, ripeto, con le strutture di gas, dico il plurale, in maniera tale che se qualcuno ha bisogno di qualche aiuto, tradotto, fornitori validi che abbisognano al proprio carrello, e da lì partiamo sempre, usa il Sarveo, basta spingere il carreo, o farsi spingere il carreo, perché è il carreo che ci spinge, soprattutto, ripeto, è una battaglia persa, ovvio, questi sono i benefattori elettorali di quei programmi, appunto, dei partiti che imperano a livello europeo, e quindi hanno attraversato un traguardo importante per loro signori e soprattutto per quelle forze che si legano poi ai stessi nomi che noi facevamo ricorrere un po' di anni fa, che sia Bayer, che sia Monsanto, sono insieme, che sia BASF, che sia Syngenta, non cambia un fico se ecco, oppure altre sigle, ma comunque, ripeto, ne parleremo assolutamente. Se la contaminazione non è vietata, punita, allora è libera, via libera agli OGM a chi vuole contaminare. Bisogna cambiare legge, bisogna agire subito
subito e fare diffide esposti, che altro, grazie. Sì, verrà, Andrea, ne approfondiremo la questione, ripeto, perché oggi sono partito un po' a razzo, dovevo dire altro, ma intanto ho fatto un po' un apripista della questione. La gente arancio esiste a 36 anni e la Meloni è l'ingrediente principale. Con il tuo affare convincente sapresti vendere anche aria di ciulo in lattina. Buon pomeriggio Luca, Marica. Ciao Marica, un abbraccio forte, alla tua prossima poesia, visto che tu sei una poetica scrivana, anche se non alla stregua del P2, ma in quel caso noi non parliamo di una propaganda maleodorante, ma di una propaganda vincente per quanto riguarda il nostro poeta pazzo. Signori, ci sentiamo mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Ciao belli. Ciao.

E allora un ciao a tutto cielo sempre più blu e anche leggermente, ma leggermentissimamente ragazzi, caldo, il 22 giugno 2026, 12.07, un abbraccio solidale a tutti, anzi solare più che altro perché oggi fa caldo, e quindi siamo qui insieme con Grigio insomma a reggere le sorti di questo nostro pianeta, non terracchio, in questo caso radiofonico, per quanto riguarda i 94 megacicli di Radio Gamma 5, da 50 anni sempre qua presenti, adesso con il 5 per 1000 potremo continuare per i prossimi 50 anni. 0159809288, un numero che trovate ovunque, anche nel grattare, un gratta e vinci, si salta sempre fuori sto numero qua, notatelo bene. Va bene, invece per quanto riguarda sicuramente il parterre politico e quindi quella appiccicosa politica che ogni tanto si dà da fare per farci star male, questo sta avvenendo negli ultimissimissimi insomma 50 anni, se non anche di più, servirebbe un reset. Un grande reset, anzi. Luca Bassanese, grande ospite, sabato prossimo. Sabato 27 giugno, sempre Mara per sempre, vi aspettiamo tutti qui in sede radio, saremo qui nonostante il maltempo, bel tempo, non importa, qualsiasi tempo noi ci vedrà protagonisti. Sabato prossimo, tanto che giovedì allestiremo il palchetto, stamattina Franco alle ore 5.30 in quel di Vicenza è andato praticamente a bussare alle porte giuste e abbiamo anche già recuperato tutto quello che diventerà masticazione for you, se volete i ghiaccioli, troverete i ghiaccioli.

E allora, concertissimo di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, il meglio degli ultimi anni, questo proporranno i ragazzi sabato post grande spettacolone del nostro super Danilo Leo Lazzarini, vuol dire cultura, vuol dire storia, vuol dire un serenissimo man, e quindi al fianco di Cini del Sole darà vita alla storia di un amore invincibile con battaglie vere e proprie sotto il Solleone, o comunque sotto, diciamo, dalle ore 20 in poi. Non saremo qui ad aspettarvi. Poi parte, ripeto, Luca Bassanese con il concerto al fianco della piccola orchestra popolare. Luca Bassanese, voce, fisarmonica, stone box e tutto il resto, Stefano Florio, chitarrona, cori, poi Elodie Le Bigre, voci, cori, tamburello e quant'altro, e Tommaso Maddalena sarà la batteria. Stavolta, ragazzi, abbiamo anche il tum tum tum e il drum drum drum della

Si faranno le ore piccole sabato, andremo a casa alle 4 del mattino. Vi aspettiamo dalle ore 19 qualcosa.

melone e prosciutto crudo a go go. Rivoli di birra, perché dire Fiumi un po' grande, ma rivoli di birra sicuramente sì. Ascolteremo anche questa.

0: E allora, concentrazione, e non si beve in questo lunedì, altrimenti qua ragazzi, litri di acqua. Vabbè, siamo già bombi, ma comunque sono passati 11 minuti, ma neanche male, dai. Va bene, beh, qua io non vedo più nulla, quindi conseguenza, va bene, se qualcuno può soffiare da casa vostra verso la sede di Radio Gamma 5, grazie mille, perché qua vabbè, ho trovato più nulla, avevo organizzato tutto sabato nel miglior modo possibile con l'aria che da là arriva qua, vabbè, ok, strada libera, meglio così ragazzi, ci si mette in dieta! Vabbè, capanna sudatoria, no, anzi, radio sudatoria. Ale, thank you very much a tutti, Ale, in alto i cori e anche i cuori soprattutto. Va bene, madonna che settimana ragazzi. Oggi andremo a zig zag, eh? Ma partiamo oggi e finiamo mercoledì, ve lo dico già. Partiamo oggi e finiamo mercoledì, perché mercoledì siamo ancora qui a tediarvi, a rompervi i maroni. Come dice il nostro Giacomino, Maroni, non mai coglioni, Maroni, coglioni lo scrive invece il Libero, scrivendo a Trump praticamente è un coglione, ma d'altronde l'aveva tenuto in palmo di mano sino a pochi minuti prima, comunque vabbè, è il mondo insomma che stiamo attraversando, che ci attraversa esso stesso. E allora, siamo qui anche mercoledì dalle 9 in poi, perché lì mi ha chiesto se posso fare una sostituzione, quindi Ettore, essendo in territorialità da riserva indiana, in quel degli USA, Stati Uniti of America, e allora avremo qua dalle 9 alle ore 12, mercoledì prossimo. Va bene, quante ne abbiamo sentite ragazzi, madonna di Dio, una marea. Faremo ascoltare oggi un po' anche di bassanese, comunque per quanto riguarda Fuck Austerity, molto bene anche quella, potrebbe farla anche sabato prossimo. A parte che comunque salta sarà di rigore dagli 11 metri, tac, si spiazza il portiere e si salta tutti assieme ragazzi, quindi faremo il cerchione stile quello della volta praticamente. Va bene, che abbiamo fatto in tanti eventi, in tante feste. Va bene, salutiamo tutti quelli che sono a casa senza il condizionatore, perché col condizionatore è semplice ragazzi, tutti quelli senza nulla e con un vecchio e d'antan, quindi sistema di aereazione. Va bene, vuol dire praticamente il ventaglio, noi salutiamo tutti quelli col ventaglio in mano, però si fa il polso forte ragazzi, ventaglio in mano. Va bene, Trump, l'avete visto, Trump è assolutamente deluso e quindi dobbiamo anche tornare seri tutti quanti noi, perché è deluso nei confronti della Duccetta e anche del sistema Italia, del sistema governo italiano. Peccato, sinceramente peccato, perché era partito tutto nel miglior modo possibile a Evian, no? Evian, bel posto Evian, siamo in Francia con il lago, è bellissimo ragazzi. A qualcuno può venire in mente sicuramente anche la Ferragni, tutto sommato. Cosa c'entra la Ferragni? No, è quell'acqua là, Eviana, è stata brandizzata con la figura dell'allora signorina che incamerava ogni H24 un sacco di soldi, insomma. Fregava un cazzo lei queste bollicine di sta acqua Eviana, insomma, piazzata, ma neanche 10 euro alla bottiglia, 8-10 euro alla bottiglia, fregava nulla di nulla di nulla. Poi sapete, è scivolata sulla neve di un panettone e quindi di conseguenza oggi però si sta riproponendo alla signorina. Assolutamente, insomma, tanto quello che doveva mettere via ha già messo via per le prossime generazioni, state pur certi e tranquilli. No, dicevo che Trump si è arrabbiato più del previsto, perché tutto sommato se l'ha presa per una richiesta di una foto da parte della Giorgia Meloni, che dice assolutamente ma non essere così, ma siamo matti, non avrei mai fatto una cosa del genere, ma non esiste, mi ha fatto pena, no? Alcuni giornali non hanno avuto manco coraggio a scrivere mi ha fatto pena. Altri invece hanno riportato la dicitura come appunto esternata dal nostro ciuffo arancione internazionale proprio in riferimento a questo Evian, no, dove tutti i giornali avevano messo a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne, assolutamente la valenza di quell'appuntamento, perché sembrava addirittura che Trump arrivasse praticamente per abbracciarli tutti e quindi una ripresa del sistema NATO piuttosto che soprattutto del sistema Ucraina, tutti felici e contenti di una Trump che veniva trainato all'interno dell'arena ucraina, cioè quella guerra per procura praticamente che avremmo dovuto fermare, mi viene in mente, fermare e frenare nell'arco di un mesetto, sì e no, dopo quel maledetto febbraio 2022, e invece da allora sentiamo ancora appunto di sangue che corre da una parte e anche dall'altra. Va bene, Giorgia Donald di nuovo amore, questo era il titolo di Libero, anche se Libero, lo ricordo, giornale di Angelucci, che fa molto farmaco, o comunque insomma è uno che prende soldi per quindi arrivare a fine mese da qualcuno, no, ma per tenere in vita Libero assolutamente sì, ecco perché Alessandro Di Battista dice: se raccogliessimo le firme per indire un referendum, almeno un po' di giornalume, giornalame più che altro, potremmo anche accantonarlo, nel senso di non finanziarlo più attraverso fondi pubblici. Però Libero scriveva: Giorgia Donald di nuovo amore, così sembrava nelle immediatezze, qui siamo il 17 giugno, insomma 5 giorni fa, sembrava, poi invece il patatrac, insomma. Si scriveva oltretutto anche, vedo il look della Meloni, l'audacia della donna in cravatta, madonna, stile, immagine e autorevolezza. Così Giorgia ha spento l'ultima sigaretta. La Meloni non ha svelato trucchi segreti, ma dal suo atteggiamento dal G7 si capisce che sta affrontando la cosa con grinta e ironia, pur ammettendo di aver aumentato la dose di caffè. Le serviva tanta dose di caffè, assolutamente, perché di lì a poco, come sapete, insomma, il nostro psicopatico mondiale è uscito dicendo: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato, e questo è il termine che ha riecheggiato in ogni sistema mainstream, implorato di fare una foto con lei, volevo una foto con me, così tanto avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. Ah, madonna, noi satelliti di quella realtà là, anche se non sembrerebbe, sinceramente, perché stamattina, se qualcuno si è alzato, nonostante queste, diciamo, artigliate a tutta caldana, anche Tajani stavolta, non so se avete sentito la fonetica, perché stamattina il ragazzo si è alzato bene, ragazzi, casomai saremo alleati ma mai sudditi con gli USA, rapporto solido, ecco, rapporto solido sicuramente sì, vi conviene assolutamente, l'Italia è alleata degli Stati Uniti ma non è suddita di nessuno, ragazzi, la barzelletta del 22 giugno 2026, non siamo sudditi di nessuno, il migliore in assoluto Tony Antonio Tajani ci ha detto esattamente questa cosa qua. Ciao, dimmi cosa c'è. Dimmi. Sì, esatto. Ma per 3 ore vado a fare, però. 3 ore devo fare.
1: Ah, sì?
0: Sì, esatto, 3 ore. Vabbè, allora, no, ma dimmi, dai, dimmi, perché sennò facciamo peso, non capisco niente qua. Un signore è entrato e se mi capisco, è un gran casino, ve lo metto su.

È un gran casino, è quello che canta Luca Bassanese, lo riproporremo sabato. Era un signore che chiedeva appunto in base a trasmissioni passate, non so neanche che cosa cercasse. Va bene, solo che oggi qua è autostrada libera, per qualcosa oggi si entra con una facilità enorme. Vabbè, detto questo, però noi siamo sempre fermi lì, ragazzi. La nostra politichetta, quella appiccicosa, quella oggi estiva, che porta praticamente il secolo d'Italia a scrivere nel titolo Italia ponte tra USA e Unione Europea, la CNN in corona la Meloni, la CNN in corona Meloni, di lì a pochi minuti il patatrac sul secolo d'Italia. Voi sapete, ci sarebbe un po' di roba da dire, nel senso che chi si trova in prima linea con il secolo d'Italia, beh, per quanto riguarda il secolo d'Italia, noi abbiamo la sorella della Meloni, se non erro, lì in primissima linea. Altro sistema a tutto meno AIA, tradotto vuol dire un giornale che becca soldi pubblici anch'esso, e quindi si potrebbe raccogliere le firme per far finta che, perché poi ovvio, se noi si riuscisse a raccogliere le firme, indire un referendum, vincere il referendum portando un sacco di cittadini italiani a votare, poi state pur certi che questi signori qua nella stanza che conta, inteso quella dei bottoni parlamentari, riuscirebbe a far entrare dalla finestra quello che noi magari con enorme fatica abbiamo voluto lasciare fuori dalla porta. Quindi dico anche il secolo d'Italia, insomma tutti i titoli che erano praticamente lì ad abbracciare, a carezzare, ad applaudire il nostro buon signor Trump. Quando è arrivato Trump, poi se avete notato, oltretutto, quando è arrivato Trump gli è stata donata anche da Merz, no, Merz, questo spilungone, tutto sommato noi abbiamo Fassino in Italia, perché dà qualche chilo di carne in più, insomma, il nostro in questione. Però è simpatico perché gli è stata donata la maglia della Germania con scritto Trump dietro, il numero 47. Vabbè, potrebbe essere che morto che parla, dice qualcuno, insomma, però gli ha consegnato questa maglia numero 47 con il nome appunto impresso di Trump. Mentre quando è arrivata lei, ragazzi, non so se avete visto, la Meloni arriva a Evian, perché noi parliamo di Evian oggi per tutt'altro motivo, ve lo dico già, perché noi Evian ci riporta alla memoria qualcosa di prezioso, 1972, quindi dobbiamo andare a ritroso di 50 anni, mezzo secolo sicuramente per quanto riguarda la nostra esistenza. Però quando la Meloni arriva a Evian in Francia, in quel ben di Dio là, dove non so se il pranzo fosse self-service, no, ma quando mai, assolutamente no, quando lei arriva, voi dovete pensare che Macron gli stampa uno di quei sorrisi galattici che nemmanco i Rockets hanno messo in musica galattica così bene, e appena allarga il ventaglio delle braccia per abbracciarla, ragazzi, fa partire una canzone, non so se l'avete visto, non stiamo bleffando assolutamente. Arriva Giorgia Meloni in quel di Evian, perché lì è il G7, no? E loro non siamo ancora convinti di essere all'interno di quel sistema dove G sta per grandi e 7 sono gli unici 7, e quindi le 7 meraviglie forse, no, in questo caso no, però erano i grandi 7, insomma nel passato almeno era così. Poi abbiamo fatto il G8, G9, più G20, più G, quanti gira, punto G, forse quello che conta più di tutti è il punto G, ma qui abbiamo il G7. E quando, ripeto, arriva la Meloni, si fa partire immediatamente questa canzone qua per quindi dargli il benvenuto. Tenersi per mano, andare lontano. Macron dedica quindi all'ospitalità melonesca questa canzone qua. Era meglio partire con un bicchiere di vino e un panino e fermarsi là, ragazzi. Quindi arriva le Meloni, parte questa canzone. La felicità sarebbe allora, come dicevo poc'anzi in riferimento a Alessandro Di Battista che sta raccogliendo le firme, è partito sicuramente stile Speedy Gonzales, però si è un po' arenato, penso oggi è 250, quindi ne mancherebbero sicuramente altrettante per arrivare ai 500.000, c'è un termine sicuramente all'interno del quale bisogna raccogliere le firme, e vorrebbe dire comunque, nel caso noi si dovesse arrivare a sognare fino in fondo, mettere sicuramente in disparte oltre 200 testate che ogni anno vedono da parte dello Stato scucirsi, quindi schei nostri, oltre 100 milioni di euro per questi sicuramente signori, che poi è ovvio devono parlare bene sicuramente alla cozzaglia partitocratica che domina la scena, in questo caso sicuramente diciamo la